0: tra i giovani, quindi che esempio dà. Allora, adesso darei la parola ad Alessandro Mattoni, che poi ci deve lasciare. Io quello che chiedo, 3 minuti tassativi, perché ho visto che l'elenco adesso si è arricchito, quindi dobbiamo far parlare tutti.
1: Grazie Francesca. Io sono un avvocato da più tempo rispetto a Videocamera, purtroppo
0: l'aspetto
1: e ho fondato una Camera Penale Territoriale. Ma il discorso che faccio questa sera di 3 minuti, come mi ha raccomandato Francesca, è di altro genere. Non vorrei che questo comitato rimanesse centrato solo su tematiche relative alla giustizia giusta. In questo senso abbiamo imparato dalle parole di un giovanotto di Simone, abbiamo imparato che c'è un interscambio tra quelli che sono gli aspetti valoriali della società e le tematiche più ampie, in questo caso della giustizia. Perché si è perduto il referendum? Si è perduto perché è prevalso il principio conservatore su un principio riformista. Non si è perduto perché sul piano tecnico c'è stata una valorizzazione delle regole del no rispetto alle regole del sì. Quindi noi questo dobbiamo averlo molto ben presente. Perché non proviamo un senso di disagio di fronte all'esito negativo del referendum e siamo persino quasi con l'animus del vincitore? Perché abbiamo effettivamente verificato che la sconfitta non è stata una sconfitta sui temi della giustizia, ma è stata una sconfitta di tipo politico che ci deve portare quindi, e mi rivolgo soprattutto ai giovani.
2: Sono sotto l'area affari generali, l'unità operativa comunicazione, che è il picchio, e ci hanno anche nel cuccio una posizione.
0: C'è qualcuno da remoto che parla.
1: Grazie. Dicevo, quello che dobbiamo renderci, ciò di cui dobbiamo renderci conto è che noi siamo i portatori di un'ideologia riformista, di un'ideologia liberale riformista. Io sono liberale fin dai tempi dell'università. Pensate, mi trovavo all'università con Taradas, che poi è andato nel Partito Radicale. C'era il presidente dell'ABI che ha fatto tutto un altro percorso. Eravamo tutti della gioventù liberale quando c'era Malagodi e quando c'era Bignardi, quindi figuratevi. Però noi ci ispiravamo a Popper, la società aperta e i conservatori. Popper sì, è stato un filosofo della logica, della epistemologia, ma un filosofo della libertà, un filosofo delle riforme. Quindi quello che devono fare i comitati è diffondere, come ci ha detto Simone, una forte proposta di tipo riformatore rispetto a quello che è un approccio, una prombe conservatore che da anni ci blocca in Italia, perché è stato facile per tanti anni, per troppi anni, parlare sempre in termini di no, in termini negativi. Per la prima volta questo referendum ha fatto una proposta positiva, una proposta per il sì, e si è visto respingere, ma non si è visto respingere in termini radicali, in termini sostanzialmente paritari, e di qui il nostro orgoglio. E ecco perché la nostra battaglia per il futuro con i comitati territoriali dovrà essere una battaglia più ampia, più estesa, se Francesca ne è d'accordo, sia per la giustizia, sia per tutti gli altri aspetti valoriali, che poi tutti insieme in realtà si raccordano in un punto. Una società giusta è una società aperta, è una società che respira, è una società liberale. Grazie.
0: Bravo.
3: Grazie Francesca, grazie tante.
0: Bravo, perché hai rispettato i 3 minuti, eccezionale. E Karl Popper in questo momento è di grande attualità, perché lui parlava della TV cattiva maestra.
3: Esattamente.
0: E quindi mai come in questo momento il principio popperiano sarebbe rapido. Però sei stato bravo. Il dottor Giampiero Avruscio.
4: Eccomi qua. Grazie Francesca, grazie a tutti. Io nonostante il mio accento, vengo da Padova, sono un medico, lavoro in azienda ospedaliera di Padova, sono segretario cittadino di Forza Italia di Padova, e da Padova siamo venuti in 3. Siamo venuti apposta perché volevamo essere presenti, esserci. Il Veneto, come sappiamo, insomma, ha votato per il sì grandemente. Io però vorrei parlare un po' del futuro, perché si è parlato abbastanza, insomma, del referendum e di quant'altro. Ebbene, vedete, mi ha colpito molto, insomma, molte parole che sono state dette. Noi questa battaglia è una battaglia di civiltà, indipendentemente dall'appartenenza partitica, politica, eccetera. Perché è una battaglia di civiltà? Vedete, io come medico

0: che cosa vedo? Vedo che quando un paziente ha un problema di salute, si interessa, sa tutto, sa anche dove sono i punti negativi, no? Sa tutti i difetti, le liste di attesa, se deve andare privato, quando non funziona il sistema, quando il medico non risponde e deve andare a punto solo, sa tutto. Quando uno non ha un problema di salute, sta bene, non mi riguarda. Ecco, è qui che c'è il problema. Perché mentre la salute è la malattia più diffusa, ora chi ha vissuto ed è stato testimone di essere stato violentato nella vita personale, familiare, allora non esprime un giudizio e si impegna. Ma parliamoci chiaramente, guardiamoci dentro di noi. Quando qualcuno viene accusato ed esce sui giornali, cosa pensa la gente? È sicuramente qualcosa ha fatto. Allora dobbiamo cambiare questa cultura e questa mentalità. E come dobbiamo farlo? Impegnandoci e capendo e usando il linguaggio della gente comune, non solo dei tecnici, è quello di far capire che questa battaglia è una battaglia di civiltà che riguarda tutti quanti noi. Perché quello che è successo a quello che è stato in prigione, dobbiamo considerarlo che è successo a me, che è successo a noi. Solo così noi possiamo spiegare bene come fare per vincere questa battaglia.
1: Grazie, anche tu, grazie per il rispetto dei tempi. Veronica Rossetto.
2: Ciao Francesca,
1: ciao,
2: per chiederti un intervento, visto che siamo rimasti ormai pochini, quindi posso rivolgermi direttamente. Penso che per la battaglia, per la nostra battaglia e per coinvolgere i cittadini avremo bisogno di dei simboli. Enzo sicuramente è un simbolo, però io penso che ci vorrebbe ancora qualcosa di più. Immaginiamo una marcia come la marcia dei 40.000,
3: sì,
2: per esempio negli anni 80, che ha cambiato le relazioni sindacali per sempre.
3: Sì.
2: Io penso anche a un museo delle vittime degli errori giudiziari. Penso che sia dovuto un museo dedicato alle vittime degli errori giudiziari, dove gli insegnanti possano portare i ragazzi e spiegare che cosa è successo, in parte succede ancora in Italia, quando si cade sfortunatamente nelle grinfie della giustizia. Quindi ti chiedo, perché tu sei diventata ormai il nostro portabandiera, il simbolo, la luce, il sorriso di questa battaglia che è appena iniziata, perché la battaglia di giustizia è iniziata il giorno del risultato del referendum, non è finita, perché dopo che hanno salvato la Costituzione è stata salvata, con il no, grazie al no, i problemi della giustizia sono tutti quanti lì e peggio, sono stati sciorinati in pubblico per 3 mesi, tutti i cittadini hanno dovuto ascoltare le testimonianze delle vittime della giustizia, le testimonianze delle persone perseguitate, le testimonianze di quelli che hanno influito e influenzato le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura, delle correnti politiche che influenzano il Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi è venuta alla luce il rapporto malato che c'è tra la politica e attraverso l'Associazione Nazionale Magistrati dentro un organo di valenza costituzionale qual è il Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie Francesca,
1: no, grazie.
2: Noi a Milano, io diciamo, sono emigrata a Milano come tanti, mi dispiace vedere che la patria di Cesare Beccaria, dove ha scritto dei delitti e delle pene, è tornata a essere alla ribalta come nel 93. dove i giudici pensavano di emulare, no, i grandi giuristi del passato, e diciamo dopo il 93 non mi sembra che la situazione sia migliorata moltissimo. Oggi Milano è ferma, ci sono 145 cantieri fermi, l'urbanistica milanese è in ginocchio. Sappiate che se si ferma Milano si ferma l'Italia, che 7 persone a luglio dell'anno scorso sono state private della libertà personale, di cui una, l'amministratore delegato del maggior fondo immobiliare che investiva Milano, è stato prelevato sulla pista di partenza in aereo, hanno bloccato l'aereo, una di quelle scene da film, no? E dopo un mese gli arresti sono stati annullati con ignominia, arresti che erano stati proposti dal GM e avallati dal GIP, giovanissimo GIP che continua a fare danni. Quindi meraviglia per Milano e vergogna.
1: Grazie. Grazie a Veronica, guarda, l'idea della marcia, io da buona radicale dopo le maratone oratorie amo anche fare la marcia e la dobbiamo fare. Invece ti informo che il 18 maggio alle 18 sono a Milano per la proiezione di questo docufilm che si chiama Enzo Tortora, ho voglia di immaginarmi altrove, poi ci sarà un dibattito, quindi poi ti terrò informato. E anche a te naturalmente. Adesso c'è Marco Tamburrino che è procuratore di Trento, il quale ha chiesto
3: giudice
1: a Trento, quindi se c'è gli darei la parola.
4: Deve attivare
3: se gli può dire di attivare l'audio
1: perché c'è dottor Tamburrino dovrebbe deve attivare l'audio, lui sono quasi febbricitante. Beh, in attesa di pronto c'è?
5: Sì, mi sentite? Devo attivare la telecamera un attimo.
1: Sì, prego. E poi si prepara Clara Veneto che non vedo più, però
3: è qua, vieni.
1: Vieni qua.
5: Buonasera a tutti.
1: Dottor Tamburrino, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, piacere di nuovo di conoscerla un'altra volta. C'eravamo visti a Bolzano all'incontro con l'avvocato Micchiucci, presidente del Consiglio Nazionale Forense, che era stato piacevole l'incontro per il Sirio con un dibattito con le varie posizioni.
1: Anch'io un bel ricordo.
5: Anch'io. Noi volevo ringraziarla per l'invito che è stato graditissimo e mi scuso per non essere venuto, ma avevo un impegno stamattina in tribunale a Trento, preciso non faccio pubblico ministero ma sono giudice per le indagini preliminari ed evidenza preliminare presso il tribunale di Trento. Io non sono un pubblico ministero, non sono un procuratore, non ho questa carica, non
1: bene.
5: Giusto per inquadrarmi, ecco. Ringrazio per la possibilità di intervenire, per dire qual è lo scopo dell'appena nato comitato da poco più di un mese.
1: Scusi.
5: Dei magistrati del SI per una nuova giustizia. Abbiamo raccolto con la disponibilità anche di altri magistrati del SI, con alcuni dei magistrati del SI, la volontà di tenere ferme quelle che erano certe idee che avevamo maturato con l'esperienza e il dibattito referendario, ritenendo che le stesse fossero ancora valide, ancora supportabili e che potessimo avere una voce all'interno del dibattito in merito, perché crediamo che forse una voce con altri magistrati possa essere importante in questo momento storico. Il comitato non si pone con un fine di contrapposizione con l'Associazione Nazionale Magistrati, non vogliamo fare la parte di quelli che vogliono andare contro l'Associazione Nazionale Magistrati. Vogliamo essere un'altra voce di soggetti che con l'ausilio anche dei legali della società civile vuole dialogare in contraddittorio sulle riforme che la giustizia necessita e che sono sicuramente emerse delle tematiche nel dibattito referendario che hanno la loro importanza per il sistema e per tutti e per far recuperare, diciamo, quella che secondo noi appare necessaria, che è la credibilità, l'affidabilità, l'autorevolezza della magistratura tutta a beneficio di tutti, anche dei cittadini, perché chiediamo, insomma, che anche il cittadino possa dire la sua e possa aiutare nel dibattito, perché se no rimaniamo, diciamo, a dibattere tra noi, noi che diciamo una cosa, l'ANM, la sostenuta delle magistrati, dice un'altra, ma poi non abbiamo mai, diciamo, un confronto diretto con poi quelli che sono gli altri operatori del sistema. Insomma, gli avvocati hanno in questo senso un ruolo, abbiamo visto l'importanza che hanno nel rapportarsi con noi e nel portare a galla delle tematiche che sicuramente possono presentare e presentano gli aspetti di criticità. Quindi non è un voler porsi in contrasto, in opposizione ai colleghi, come credo forse alcuni pensano, dice, noi siamo stati sconfitti, quindi vogliamo, diciamo, vendicarci. Non c'è alcun fine di tal fatto, di tal genere. Vorremmo però portare un dialogo che sia un dialogo fattivo e concreto. Quello che diceva ad esempio il collega Varone prima, una mezz'ora fa, 20 minuti fa, posso essere d'accordo, ma sicuramente ad esempio una delle possibilità che si può fare con i gruppi di studio che abbiamo anche, diciamo, avremo anche all'interno del comitato, è quella di studiare semmai anche, perché no, dei progetti di legge da portare avanti per poi, diciamo, dar voce anche alla cittadinanza, agli avvocati, ai eventuali anche docenti universitari che ci potranno aiutare a supportare in queste proposte di eventuali legge e farci un attimo sentire, diciamo, perché io credo che se uno si fa sentire e c'è un'adesione massiccia di persone che portano avanti delle iniziative e le costruiscono con una certa razionalità, crediamo che si possa arrivare a una, diciamo, una proposta che poi il Parlamento, il legislatore ci dovrà ascoltare in qualche modo, se poi è sostenuta, come si diceva prima, da una molteplicità, da tantissime firme che possono, diciamo, supportare quel determinato progetto. È ovvio che un auspicio, è ovvio che un lavoro che va fatto e va costruito nel tempo, non è un lavoro che si fa in poco tempo, va costruito bene, va costruito dialogando, va costruito con contraddittorio, per questo sì, va costruito con un dialogo che si spera sia fattivo con l'ANM, e noi non vorremmo essere scusi, ma vorremmo essere una voce che ha pari dignità della voce dell'avvocatura, delle camere penali, dei comitati per il sì e gli ultimi attimi che vorranno intervenire. E in questo senso, come magistrati indipendenti che non vogliono, diciamo, appartenere ad alcuna corrente, vorremmo anche avere noi la nostra voce all'interno del Consiglio Superiore. È una tematica che abbiamo e che lei sa, professor Scudolidia, che abbiamo affrontato anche durante il dibattito avvenuto a Bolzano, in cui io sostengo e sosteniamo che ci possono essere anche col sistema del sorteggio temperato che abbiamo proposto e che è nello studio del comitato, dei magistrati che non sono schierati e collegati in alcun modo a correnti, non vogliono essere espressione di alcun, diciamo, orientamento tra virgolette politico, ma che possano avere voce all'interno del CSM e possono anche loro prendere parola. Io credo che se è vero che, come nel dibattito referendario, sono stati messi a nudo che sono ci sono 2.400-2.600 magistrati che sono iscritti a correnti, è anche vero che ce ne sono altri 7.000 che non sono iscritti o che molti di questi hanno o sono collegati a esponenti iscritti a correnti, ma ci sono anche quelli che vogliono essere rappresentati, che sono silenti. Perché non farli parlare? Perché in democrazia non attuare un vero sistema, diciamo, di pieno contraddittorio anche con questi magistrati silenti che magari vogliono far sentire la loro voce e finalmente parlare. In generale poi la nostra attenzione è anche volta a garantire anche il magistrato per quanto riguarda il procedimento disciplinare e avvicinarlo più a un procedimento penale che a un procedimento amministrativo come ora, e anche l'attuazione della separazione delle carriere, collegio ordinario con la separazione di Croce e Seme, è un patrimonio che noi vogliamo in realtà, quello del dibattito referendario, preservare, conservare e arrivare. Anche le proposte del dottor Varone, che personalmente non ho conosciuto, mi farebbe molto piacere conoscere, sono proposte che secondo me vanno studiate bene, che possono essere fatte, perché indubbiamente c'è il peso per il magistrato di dover motivare una sentenza prima o dopo a processo in un determinare piuttosto che un decreto che dispone il giudizio o che rinvia il pregiudizio. Quella è una problematica che si viene messa in ordinanza da motivare, secondo me forse sarebbe più consono e più logico per tutti i cittadini, forse si eviterebbe la punizione di andare a processo, perché posso assicurare che da magistrato si vedono gli imputati, gli indagati che soffrono per il processo penale che stanno subendo. È brutto vederli in aula soffrire di fronte al pavimento che il processo penale provoca inevitabilmente, perché sanno che è in gioco la libertà e che sanno che stanno lottando e sentono la necessità di una voce che dia giustizia nel senso vero e proprio del termine, con questo termine senso.
1: La ringrazio molto, dottor Tamburrino. Io spero che il vostro comitato si allarghi sempre di più e abbia un numero sempre più crescente. Poi saprete voi, immagino in questo momento siete anche in una fase di organizzazione, a dirci,
5: siamo in fase di organizzazione,
1: ecco, a dirci appunto
5: che siamo nati da poco più di un mese e stiamo raccogliendo le adesioni, poi ci dovremo organizzare con i gruppi di studio, ecco, con le assemblee.
1: Esatto.
5: Saremo contenti che anche voi avveniste al nostro fianco e partecipasse a eventuali contraddittori
1: Intesa
5: con voi per portare avanti queste idee.
1: Guardi, portare avanti le idee è senz'altro una nostra intenzione, su questo non ci sono dubbi. Sul come, devo dire che forse il mio sentimento un po' si differenzia dal suo, però mi piacerebbe molto parlarne e, perché no, magari organizzare un incontro con tutto il comitato dei magistrati del SI, non sarebbe male, insieme a un gruppo del nostro. Ecco, non sarebbe.
5: Comunque poi vediamo che cosa dicono con l'obiettivo
1: del comitato dei fondatori. Comunque.
5: Non
1: ci perdiamo assolutamente di vista, siamo assolutamente sulla stessa barca. Quindi grazie. E veda di, so che lei è presidente di questo comitato, veda di organizzare davvero un incontro che mi sembra molto importante. Grazie dottor Tamburrino.
5: Grazie a lei, grazie mille.
1: Arrivederci.
5: Grazie, arrivederci.
1: La mia amica Clara Veneto.
6: Dobbiamo chiudere.
7: Assolutamente.
1: Abbiamo Clara Veneto, poi abbiamo il dottor Maritato e Paolo Di Fresco e abbiamo chiuso gli interventi, quindi ce la dovremmo fare, no?
7: Io vi ringrazio telegrafica, intanto grazie Francesca, sempre veramente instancabile, tanto defaticati lavori, ma mai stanca, mai arretra rispetto alle necessità di girare tutta l'Italia veramente per diffondere questa voce, che non è una voce sola, ovviamente si avvantaggia di tante componenti, come abbiamo sentito, alcune delle quali mi trovano concorde sul merito, non sul metodo. Facciamo un minimo di autocritica, sì. Veramente 10 secondi, perché obiettivamente, questo lo dico da avvocato penalista, e sottolineo penalista perché il diritto penale, sentivo prima, si chiama diritto penale perché pone l'accento sulla pena, è incredibile questa cosa, ma il diritto penale non può non essere liberale, non esiste un diritto penale che sia illiberale, che possa dirsi illiberale. E sentivo pure la citazione di Popper, mi piace molto questa cosa, perché Popper esercita il dubbio come metodo di conoscenza, ma quanto ci piacerebbe che tutti i magistrati, non sono alcuni di essi, che sono magistrati magnifici, perché sembra che certe volte ci dimentichiamo che le assoluzioni vengono fatte da magistrati, non ce lo dobbiamo dimenticare, ci sono magistrati che hanno l'onestà intellettuale, il dottore Varone per esempio è uno di questi, ora è andato via, ma molte volte abbiamo avuto, anche posso dire una cosa personale, degli scontri anche vivaci in aula, dove però la correttezza intellettuale e la volontà di conoscere non la verità storica che è fuori dalle aule giudiziarie, lo sanno bene i colleghi, anche io come Guido Camera sono avvocato da 27 anni e questo periodo, che non è lungo, che consente, secondo me un avvocato viene fuori nei primi 20 anni, poi il resto si fa d'esperienza, ma meno male, perché questo è l'unico modo attraverso il quale noi riusciamo ad avere lo slancio e la voglia di conoscere e sempre più di apprendere. E cosa dobbiamo conoscere e apprendere in questo momento? Beh, io credo che in questo momento che la riforma referendaria è stata, non è passata, prendiamone atto, facciamo un minimo di autocritica, sono state messe al fuoco più cose, forse se ci fossimo fermati solo alla separazione delle carriere, che poteva essere portata avanti anche solo con legge ordinaria e non con legge costituzionale, forse quello sarebbe passato, ma tant'è, ne prendiamo atto, non arretriamo rispetto a questa che è una, io ho sentito finora toni di belligeranza, sfida, battaglia. Io spero dal profondo che si inauguri una stagione nuova nella quale alla dialettica che ripropone la contrapposizione pratica che in aula c'è tra accusa e difesa si passi e si recuperi una dimensione dialogica, un dialogo fatto per portare finalmente alla luce le cose di quel processo, perché non dobbiamo dimenticare che il processo penale in quanto liberale serve per punire quel fatto umano, quella condotta, non a fini dimostrativi, non per educare le folle. Certo, ci sono delle scelte di politica criminale, alcune delle quali, non nascondiamoci, queste diciamo così securitarie che io non posso condividere proprio perché sono garantista per formazione, per cultura, per educazione direi, sono garantista, si citava l'Unione delle Camere Penali, l'ha fondata mio padre, figuratevi se io non posso che essere indirizzata in questo solco dal quale spero e credo che non mi potrò mai distogliere neanche per un secondo, però sui metodi possiamo parlare tranquillamente, si facevano tante notazioni, io credo che una cosa che non dobbiamo far passare è questa notazione di ANM che al giorno dopo dell'esito referendario ha proposto un'agenda politica, come dire, minimalista, tutta incentrata sull'efficienza del sistema, sul difetto degli organici, dimenticando completamente le questioni che sono al centro invece delle garanzie che noi vogliamo che il cittadino goda e che siano effettive e piene, le misure cautelari, quello che si è detto il giusto processo. Poi vado veramente in estrema sintesi, certo non è questa la sede, attenzione, non è che errore giudiziario è tutto ciò che esita in una assoluzione, perché errore giudiziario è un istituto che tecnicamente ha tutto un altro valore e tutto un altro addentellato anche di presupposti oltre che di conseguenze, non è questo il momento, però ci tengo a sottolineare soltanto che bisognerà recuperare una serie di conoscenze prima tecniche e poi veicolarle al cittadino comune, la cui opinione fonda e trascina quelle riforme che tutti ci auguriamo che finalmente prendano il volo e rispetto alle quali finalmente gente come Enrico Costa riporta un po' di, come dire, di speranza rispetto a questo panorama non certo confortante. C'è tanto da fare, non arretriamo sicuramente, sentivo le ordinanze, un mio vecchio pallino, recuperiamo quei brandelli di accusatorio dei quali si è fatto strame, ma adesso non è il momento tecnico, le attività investigative di indagini che appartengono soltanto al pubblico ministero e che le deposita all'ultimo momento come atto a sorpresa, il 507, cioè le nuove prove che secondo il giudice sono assolutamente necessarie, dimenticandosi sempre che il processo penale non è un accertamento a doppio tema, cioè non serve per decidere se uno è colpevole o innocente, serve solo per decidere se uno è responsabile, nel dubbio, vedi Popper, si assolve. Questo che è un principio quasi banale viene dimenticato troppe volte. Anche su questo credo che la nostra attività sui territori di coinvolgimento e di convincimento, vedo qua tanti giovani, che meraviglia, guardate, siete una gioia per gli occhi, perché invece i giovani si sono tanto allontanati da questi temi, chiamiamoli sociali, poi traslati nella politica, ma avete e noi abbiamo, più grandi, non ancora anziani, abbiamo una grande responsabilità, quello di farlo insieme, e questo credo che sia l'augurio più grande che sotto la guida sapiente di Francesca e degli altri che anche hanno parlato Posso dire però una notazione forse impopolare? Queste sono argomentazioni e argomenti che sono totalmente trasversali, al di là dell'appartenenza politica, al di là del credo e della fede partitica. Queste sono questioni di civiltà, prima ancora civile che giuridica, che fanno sì che il nostro popolo meraviglioso possa fare magari un passetto in avanti. Grazie.
1: Grazie Clara, sempre puntuale. Grazie. Adesso il dottor Maritato, se non sbaglio. Ah, pensavo fosse in collegamento. No.
8: Sono qui. Grazie.
1: Infatti la cercavo nell'elenco di quelli da remoto, ma invece non c'è.
8: Ci sono. Allora, buonasera a tutti. Intanto
1: subito. Sì, tre minuti.
8: Buonasera a tutti, intanto grazie per l'opportunità. Io sono commissario del quinto municipio di Roma di Forza Italia e sono stato promotore di circa 15 comitati per il sì sul territorio. Li ho visitati tutti, ho fatto un percorso su tutti, un passaggio su tutti i comitati dei miei iscritti. E l'unica cosa, la cosa più importante che ho notato è la grandissima prostituzione intellettuale della stampa a gettone, dell'informazione a gettone e della cultura a gettone, che ha fatto in modo di ostacolare il nostro lavoro su tutto il territorio, non solo municipale ma anche nazionale, suppongo. E proprio questa è la battaglia che noi dobbiamo, per quanto mi riguarda, cogliere e lanciare una grande sfida, quella di combattere l'informazione che purtroppo manipola tutto quello che è la cultura a proprio favore, denunciando e soprattutto comunicando cose che non stanno né in cielo né in terra, che non esistono e che probabilmente hanno anche determinato questo risultato che abbiamo portato a casa. Noi fortunatamente sul nostro municipio abbiamo portato un grosso risultato di preferenze, però non sono bastate, non basteranno ancora, dobbiamo lavorarci e soprattutto dobbiamo riflettere su ciò che ha detto uno dei grandi avvocati, come viene così nominato, del Foro di Roma, che è l'avvocato Coppi, che ha detto di aver vinto dei processi, ma sicuramente non per accordo fra il giudice e il PM. Beh, allora ci dovrebbe spiegare se lui ha conoscenza di qualche altro fatto, visto che ci viene a dire una cosa simile, probabilmente forse è a conoscenza di altri fatti, ci sta dando una notizia, perché se così fosse delle due l'una, o ci ha nascosto qualcosa, o forse probabilmente neanche lui crede poi tanto a quello che ha comunicato e che ci ha detto e che ha sposato come tesi. Grazie.
1: Grazie anche per la sintesi. L'ultimo, ma non ultimo, Paolo Di Fresco.
9: Buonasera a tutti, sono Paolo Di Fresco, sono presidente di un comitato lombardo, il comitato dedicato a Sergio Moroni. Io vorrei dire semplicemente questo, che, scusandomi perché sono un irriducibile bastian contrario, le parole d'ordine sono interessanti, dobbiamo batterci, ma il ritardo culturale è più grande di quanto immaginiamo. Il ritardo culturale rispetto ai temi del garantismo, ed è molto più grande di quanto immaginiamo, perché gli stessi avvocati hanno di fatto tradito una battaglia che storicamente è una battaglia dell'avvocatura. Mi riferisco a quei tantissimi avvocati che molti di noi conoscono, che hanno dichiaratamente preso partito per il no al referendum. Ora, se persino coloro che dovrebbero difendere profondamente le ragioni del sì hanno fatto una scelta di questo tipo, io credo che ci aspetti una traversata nel deserto, cioè una battaglia culturalmente molto complessa che dobbiamo combattere anche in quei luoghi, una buona battaglia potremmo dire con San Paolo, che dobbiamo combattere anche in quei luoghi in cui invece questi principi presumiamo siano conosciuti. Cioè non possiamo proprio nei contesti in cui opera l'avvocatura stessa. Se noi possiamo per esempio comprendere le ragioni che hanno indotto molti magistrati, che sono ragioni ideali ma anche ragioni tecniche, a votare per il sì, quali sono le ragioni per cui questi avvocati hanno scelto per il no? Sono probabilmente aderenze, cointeressenze a un sistema di potere? Vogliamo avere il coraggio di dirlo che probabilmente si tratta di questo, cioè che si tratta di un'adesione a un sistema di potere, a commistioni, a rapporti da cui hanno tratto anche interessante prebende professionali, che sono legate proprio ai rapporti e al fatto di essere parte di questo sistema di potere, e mi riferisco proprio al potere e non tanto a implicazioni ideologiche. Quindi direi che la battaglia da questo punto di vista è una battaglia complessa, e quindi su corda combattiamola. Grazie.
1: Allora, grazie. Grazie Paolo, io devo dire la verità, sono è dal 1988 che mi occupo di giustizia, pur non avendo gli strumenti culturali per farlo, perché non sono né avvocato né una giurista, ed è stata una battaglia dura, nel senso mi sono dovuta rimboccare proprio le maniche culturali per entrare nel sistema. Non mi ha mai spaventato nulla. Quando ero in commissione giustizia, dove tutti erano o avvocati o magistrati o giuristi, io esordivo dicendo: io porto la voce del cittadino normale, e questo li metteva in silenzio, per cui non mi spaventa questa traversata nel deserto. L'unica cosa è che ho portato avanti una battaglia dove è chiaro che ho camminato tanto su un tapirulan, perché il nome di Tortora dava fastidio, e quindi non volevano i sistemi, magistratura, politica e giornalismo, non volevano che si ricordasse, volevano metterlo come la polvere sotto il tappeto. Beh, io questo ho evitato, che il nome di Tortora si dimenticasse, tant'è vero che oggi c'è il film di Marco Bellocchio che è un capolavoro, tant'è vero che il 29 sono al Consiglio Superiore della Magistratura a parlare del caso Tortora, e quindi è chiaro che non andrò a raccontare una favola, ma i fatti come sono. Quindi sono d'accordissimo con te, le battaglie si vincono perché c'è la determinazione, perché c'è questo sacro furor che entro ci deve ruggere, come diceva Foscolo. Quindi sono d'accordo con te, dobbiamo farlo. La riunione di oggi, anche se sembra che siamo rimasti in pochi, però ci ha dato una forza anche politica, che non è un male nel panorama costituzionale del Parlamento di oggi. Devo dire che la forza che ci appoggia, Forza Italia, è quella più liberale, più garantista di tutti, quindi abbiamo una certezza di base. È chiaro che tocca a noi non farli accomodare, ma dargli uno sprint totale. A me l'idea della marcia piace moltissimo e la faremo, la cosa del museo piace tantissimo, e insisterò, adesso parlerò anche con Tajani, perché si porti avanti un disegno di legge che era entrato in discussione per la giornata delle vittime della giustizia, che doveva essere il 17 giugno. Quindi con questi grandi proponimenti e questa grande forza, grazie a tutti e buon rientro.
10: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Verso una giustizia giusta, organizzato da Forza Italia. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale invece è un convegno organizzato dal Partito Democratico che si è svolto a Sciacca il 7 di maggio, dal titolo Il Sud protagonista, cuore del Mediterraneo, futuro dell'Europa, con gli interventi di Giuseppe Palagonia, segretario cittadino del PD di Sciacca, Francesco Cacciatore, segretario provinciale del PD, Adele Pumilia, rappresentante giovani PD, Marcello Mangia di Hotel and Resort, Accursio Sabella, giornalista responsabile della redazione di Palermo della Sicilia, poi Stefano Bonaccini, parlamentare europeo, presidente del PD, Alfredo Pecoraro, giornalista redattore ANSA, presidente della stampa parlamentare siciliana, Simona Bonafè, vice capogruppo alla Camera dei Deputati del PD, Piero De Luca, deputato segretario regionale del PD Campania, Giuseppe Lupo, eurodeputato del PD, Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, Giacinto Pipitone, giornalista redattore del Giornale di Sicilia, Michele Catanzaro, deputato regionale, capogruppo PD alla Regione Sicilia, Emanuela Lauria, giornalista caporedattore della Repubblica di Palermo, Valeria Valente, senatrice del PD, Alessandro Alfieri, senatore del PD, componente della segreteria nazionale, Michele Catanzaro, deputato regionale del Partito Democratico in Sicilia. Ascoltiamo.
11: Buonasera a tutti, bentrovati in questa bellissima manifestazione, in questa splendida location che è Torre del Barone. E io porto i saluti del circolo del Partito Democratico di Sciacca e sono onorato di aprire questo momento di incontro, perché ritengo che oggi più che mai ci sia bisogno di confronto, ci sia bisogno di confrontarsi sui temi, sulle idee. Ringrazio il gruppo che fa parte di Energia Popolare, tutti i deputati che hanno partecipato, tutti i partecipanti, perché avere scelto come tappa Sciacca è un motivo di orgoglio. Ringrazio l'onorevole Catanzaro che ha voluto fortemente questa tappa, perché è il suo territorio, è il nostro territorio e ritengo che per un giorno, come dice la locandina, Sciacca, cuore del Mediterraneo. Oggi più che mai nella zona del Mediterraneo viviamo un momento drammatico per tante vicende, che siano le più ampie, dal fenomeno dell'immigrazione che è sempre più dilagante, ma anche c'è un problema di natura legata alla pesca, perché il comparto pesca, specialmente il nostro comparto trasfrontaliero, subisce oggi gli effetti negativi di una congiuntura internazionale che li porta ad avere profonde difficoltà. Quindi se questa iniziativa che stiamo facendo oggi su Sciacca tratta anche di questi temi, è importante perché apriamo un punto di un focus su questa vicenda proprio su Sciacca. Sciacca è la seconda flotta peschereccia della regione Sicilia, quindi rappresenta un comparto, oltre che vitale per il territorio, un comparto importantissimo per la regione Sicilia. Io vi ringrazio, non voglio andare oltre perché gli argomenti da trattare sono tantissimi. Grazie, buon proseguimento e buona serata.
12: Grazie Giuseppe Palagonia. Invitiamo a salire sul palco Francesco Cacciatore, segretario provinciale PD della Federazione Agrigento.
13: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Finalmente, oserei dire, finalmente parliamo di politica, parliamo di bella politica e rilanciamo il Partito Democratico da Sciacca, dalla provincia di Agrigento. È un piacere portare il saluto della Federazione Agrigentina per un momento storico particolare, un momento anche di rilancio socio-economico della nostra martoriata provincia di Agrigento. Lo vogliamo fare parlando di Sud, parlando di Europa, per i temi che diceva poco fa il segretario cittadino di Sciacca. Per questo ringrazio l'onorevole Peppino Lupo per il grande supporto che sta dando alla marineria siciliana, così come ringrazio il gruppo parlamentare del Partito Democratico tutto, il capogruppo Michele Catenzaro e tutto il gruppo parlamentare all'ARS per dare una svolta a questo governo fallimentare targato Schifani. E allora dobbiamo ripartire con slancio dalla provincia di Agrigento, una provincia che ha grandi potenzialità, tante bellezze naturalistiche, ambientali, culturali, ma che oggi è soggiogata ancora da quel cuffarismo imperante di cui dobbiamo liberarci. E dobbiamo liberarci partendo anche dai nostri amministratori locali, bravi, preparati, competenti. Io li ringrazio, vedo tanti sindaci agrigentini qui presenti in sala, così come stiamo lavorando in questi giorni per dare una possibilità concreta ai nostri comuni che vanno al voto, cominciando dal comune capoluogo, dove Eleonora Sciortino e gli amici di Agrigento hanno fatto un lavoro straordinario per ridare al capoluogo agrigentino quella dignità istituzionale e politica che merita. E allora dobbiamo ripartire dalla provincia di Agrigento con grande slancio, con grande compattezza anche partitica, perché abbiamo bisogno tanto del Partito Democratico e il Partito Democratico ha bisogno di questa classe dirigente presente in sala che ha competenza, credibilità e che può dare veramente lustro, slancio alla regione siciliana e all'intera provincia di Agrigento. Permettetemi poi un passaggio: io sono sindaco di un comune delle aree interne, le aree interne che non sono più al centro dell'agenda politica nazionale, le aree interne che meritano di essere attenzionate. Le SNAI, come dire, sono superate e vanno indirizzate anche da un punto di vista strutturale e consolidate in altra misura. Per questo dobbiamo combattere questo drammatico spopolamento che avvilisce i comuni, soprattutto delle aree interne, perché tante intelligenze stanno andando via, e per questo credo che dobbiamo dare supporto alle associazioni che hanno presentato questa proposta per il diritto a restare. Quindi tanta bellezza, strutturiamo la bellezza siciliana partendo da Sciacca, partendo da Agrigento e partendo dal Partito Democratico. Grazie Presidente Bonaccini, grazie a tutti gli intervenuti, viva il Partito Democratico, viva la provincia di Agrigento, buon lavoro, grazie.
12: Grazie Francesco Cacciatore. Adesso invitiamo a salire sul palco Adele Pumilia, in rappresentanza dei giovani.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono Adele Pumilia. Innanzitutto vorrei rivolgere un caro ringraziamento e saluto alle autorità, ci siamo? Alle istituzioni presenti, ai dirigenti del Partito Democratico, agli amministratori locali e a tutti voi che oggi avete scelto di prendere parte a questo importante momento di confronto. Grazie Michele per averci voluti qui oggi. Oggi è un'iniziativa importante che porta con sé un valore culturale e politico profondo, perché oggi finalmente si parla di poter cambiare quel paradigma con cui per troppo tempo è stato raccontato il mezzogiorno, ovvero come una questione da risolvere, un ritardo da colmare, una realtà da assistere. Invece oggi dobbiamo avere il coraggio e la visione di rivendicare qualcosa di diverso, ovvero il mezzogiorno ha la necessità di avere una visione e un'orientazione completamente differente rispetto a quello che c'è stato finora. Oggi sono qui per portare il saluto dei giovani, di una generazione che non vuole essere più raccontata attraverso ciò che perde, ma soprattutto attraverso ciò che può dare. Perché essere giovani oggi è difficile. Essere giovani in Sicilia lo è ancora di più. Noi ogni giorno abbiamo delle ferite aperte, per noi non è solo retorica, perché vediamo fratelli, sorelle, amici prendere una valigia e andare via. E non perché abbiano smesso di amare questa terra, ma forse perché questa terra oggi ha smesso di amare noi, ha smesso di credere in noi, ha smesso di trattenerci e di costruire delle opportunità per farci rimanere. Però ad un certo punto, nonostante tutto, siamo una generazione resistente, perché abbiamo deciso in parte di restare, perché se tutti andiamo via, chi costruisce qui per il domani? Allora rimettere al centro il mezzogiorno vuol dire dare nuova visione, nuova linfa, nuove strategie, perché deve essere considerato un'energia vitale sia per l'Italia che per l'Europa. Oggi noi non siamo, non vogliamo essere considerati soltanto come il futuro, perché noi giovani siamo già parte di questo presente e nessuna agenda politica, nessun programma o progetto politico può avere credibilità senza i giovani. Grazie mille a tutti.
1: Grazie Adele Pumilia. Invitiamo a salire sul palco Marcello Mangia, presidente in CEO di Mangias Hotels and Resorts.

benvenuti a tutti. Grazie, siamo onorati di avervi qui nel complesso di Sciaccamare, che nasce veramente tanti anni fa. Noi siamo grati alla città di Sciacca e siamo anche fortunatissimi, diciamo, imprenditori che operano in questa zona, perché abbiamo trovato grande sintonia. Qua vedo Francesca Valenti, sindaco passato di Sciacca, il sindaco non lo vedo, comunque diciamo le autorità locali ci hanno sempre supportato, e un grazie veramente grande a Michele, perché Michele è sempre stato al fianco del territorio e dunque anche al nostro fianco, perciò siamo fortunatissimi. Noi facciamo ospitalità, lo dicevo prima a qualcuno di voi, ci prendiamo cura delle persone, gli ospiti e i nostri associati, le persone che lavorano insieme a noi. E dunque qui il tema del congresso è molto centrato, si parla di futuro, e chiedo a tutti voi di prendersi cura di questo territorio, perché abbiamo un futuro veramente molto promettente davanti a noi. Gli investimenti dei grandi fondi di investimento appunto sono sempre più frequenti in Sicilia. Noi siamo fortunati anche da questo punto di vista, stiamo avviando ancora una ristrutturazione qui a Sciacca che porterà tanto lavoro, perciò grazie di questa iniziativa, benvenuti e buon lavoro. Grazie.

La Sicilia, ponte tra Europa e Mediterraneo. Invitiamo a salire sul palco Piero De Luca, deputato e segretario regionale PD Campania. Simona Bonafè, deputata del PD. Giuseppe Lupo, eurodeputato del PD. Stefano Bonaccini, presidente PD ed eurodeputato. Moderano il panel Accursio Sabella, responsabile redazione La Sicilia Palermo. Alfredo Pecoraro, presidente Stampa Parlamentare Siciliana, redattore ANSA.

0: Buon pomeriggio a tutti. Gli ospiti sono già stati presentati, quindi se noi possiamo subito entrare nel vivo di questo panel. Io comincerei subito con una domanda al Presidente Bonaccini, prendendo spunto proprio dal titolo di questo panel. La Sicilia ponte tra Europa e Mediterraneo. E in questo titolo troviamo una parolina che da decenni ormai, possiamo dire, dai siciliani è sospesa tra la mitologia e l'attualità, cioè il ponte. La domanda che volevo farle era proprio questa. Il centrodestra e una parte del centrodestra considera il ponte sullo stretto la vera priorità del Mezzogiorno. Io volevo sapere cosa ne pensa il PD, cosa ne pensa il Presidente Bonaccini, quali sono le priorità del Mezzogiorno.
1: Buongiorno, buonasera a tutti, grazie mille per l'organizzazione e per l'accoglienza. Guardi, io penso che l'Italia stia vivendo un momento complicato e lo sarà ancora di più quest'anno e i prossimi due. Le previsioni di crescita dell'OCSE coincidono con quelle del Centro Studi Confindustria, che coincidono con quelle di Banca d'Italia, e sostanzialmente l'Italia sarà, lo dico ahimè da italiano che viene prima di essere iscritto al Partito Democratico, l'ultimo dei paesi del G20 per crescita. Non solo. Ancora purtroppo, ahimè, saremo l'ultimo dei 27 paesi dell'Unione Europea per crescita, con una crescita che doveva, prima della chiusura dello stretto di Hormuz e dell'attacco illegale a Teheran di Trump e Netanyahu, di circa il 2% in 3 anni, che dice, il 2% oggi è lo 0,5%, no, il 2% diviso 3. Quindi il governo Meloni il prossimo anno, quando terminerà i 5 anni di legislatura, sarà riuscito in questa funambolica impresa. Nonostante le promesse, non avrà mai fatto crescere l'Italia nemmeno di un misero 1% annuo, anzi ci è stata spesso lontana, perché la media sarà dello 0,5-0,6. Solo che con la chiusura dello stretto di Hormuz avete visto che già le previsioni sono quelle di un rischio persino di una recessione quest'anno. Perché l'Italia cresce poco? Perché dice l'Unione Europea cresce poco? Sì, però la Spagna cresce 4-5 volte l'Italia. La Grecia, che è la Grecia, crescerà il triplo dell'Italia. E noi cresciamo poco perché, come il governo ha ammesso nel documento di programmazione economico e finanziaria, e Piero e Simona lo sanno meglio di me, essendo nel Parlamento italiano, hanno previsto quella che chiamiamo finanziaria, praticamente piatta, senza misure per la crescita, che tiene a bada un po' il debito, ma è un cane che si morde la coda. Se io ho un debito con qualcuno, anche come famiglia, posso pure, facendo sacrifici in un tot mesi o anni, portarlo a evadere, a zero. Il problema è che però devo avere delle entrate, e se le entrate calano invece che crescere, quel debito mi tornerà a crescere in un battibaleno. E poi mancano politiche industriali. Perché le ho fatto questo ragionamento? Perché se c'è una cosa che porta a descrivere come fallimentari 5 anni del governo Meloni, è che la maggioranza delle famiglie e delle imprese italiane starà peggio, e sta peggio di come stava quando si sono insediati. Ma soprattutto è ciò che ci lasceranno che non garantirà a questo paese, a questa parte d'Italia, di crescere. Avevano promesso al Mezzogiorno e al Sud di dedicargli tante risorse, tante scelte, tante leggi. In realtà noi ci troviamo di fronte al governo che io considero più centralista nella storia d'Italia, e il Sud l'ha abbandonato. E quando, e concludo, il ponte sullo stretto diventa la priorità delle politiche industriali di questo paese, mi lasci dire, me ne intendo un po' di politica industriale di crescita, perché è una della regione che è cresciuta di più negli ultimi 10 anni, l'Emilia Romagna. Quando tu dici che il ponte sullo stretto, non ho nulla contro i ponti, se ne fanno in tutto il mondo, diventa la priorità, e per farlo blocchi, come hanno bloccato, 14 miliardi di euro di fondi del PNRR che vanno a tagliare opere già finanziate, e per un paese che non cresce è uno scandalo, perché erano opere che verranno cancellate quando avrebbero consentito lavoro a imprese e a maestranze ai territori. Tu mi spieghi che diventa prioritario per l'Italia un ponte che arriverà in una terra, la Sicilia, che credo sia l'unica regione in Europa che ha ancora il binario unico, e per fare 50 km in treno ci metti 4 ore? Allora, la priorità non è quella. La priorità sarebbero politiche industriali che impiantano lavoro e che garantiscono di recuperare quei ritardi del passato. Voglio essere chiaro, certamente colpa anche di governi del centro-sinistra, visto che comunque abbiamo governato non poco questo paese, ma che oggi vedono un governo, ripeto, che ci porta addirittura indietro. Per cui il ponte sullo stretto, per quanto mi riguarda e ci riguarda, non è certamente la priorità di cui ha bisogno l'Italia. Il Sud avrebbe bisogno di ben altro, e io mi auguro che il prossimo anno li mandiamo a casa, così proviamo a fare una politica che anche in questa parte d'Italia porti qualcosa di più ragionevole.
2: Ecco, io volevo intanto valorizzare la scelta che ha fatto l'onorevole Catanzaro della location, perché finalmente una location degna di un PD che vuole puntare in alto e valorizzarsi. Volevo poi salutare i deputati, i parlamentari, essendo io presidente della stampa parlamentare ho a che fare con i parlamentari di regione del PD, quindi mi faceva piacere salutarli. Poi subito una domanda all'onorevole Bonafè, agganciandomi a quello che ha detto il presidente Bonaccini. Ha parlato di scelte per il mezzogiorno fatte da un governo che in realtà poi ha eluso le promesse che aveva fatto. E mi è venuta in mente, a proposito di questo, una recente intervista dell'onorevole Castiglione di Forza Italia, che ha parlato ha espresso un concetto, l'inutilità dell'essere parlamentare. Ecco, noi in questi anni abbiamo visto tanti governi che hanno usato i decreti legge, e il Parlamento poi col voto di fiducia è stato esautorato praticamente del suo ruolo. Il governo di centrodestra ha estremizzato l'uso del... Volevo capire, visto che manca un anno alle elezioni, cosa può fare il gruppo parlamentare del PD alla Camera e in un Parlamento che comunque non viene valorizzato per il ruolo che deve avere.

0: Grazie Michele, grazie a tutti voi che siete qui, a chi ha organizzato questa bellissima giornata di riflessione insieme a partire dall'Europa, dall'Italia, dal ruolo del Parlamento. Arrivo alla domanda che mi hai fatto, però voglio riprendere quello che diceva Stefano Bonaccini prima, perché a proposito di lavoro del Parlamento, perché in effetti noi abbiamo un paese che non sta crescendo, abbiamo un paese che ha la produzione industriale ferma da 20 mesi, abbiamo un paese che con la crisi energetica che è stata causata prima dalla guerra, dall'aggressione russa all'Ucraina, adesso con questa guerra e con la chiusura dello stretto di Hormuz, quindi una crisi energetica che provocherà un'inflazione che purtroppo, ahimè, è la tassa più iniqua in assoluto, perché la pagano tutti, tutti allo stesso modo, ma che chiaramente incide di più sulle fasce più deboli. Ecco, di fronte a una situazione di questo tipo, noi abbiamo un governo che presenta delle cosiddette leggi finanziarie, cosiddette manovre, dove la crescita è, come dire, cercasi, crescita. Quindi non si vedono politiche industriali, non si vedono politiche di crescita, sono manovre di galleggiamento. E però, ecco, noi vediamo che il paese, dopo questi 4 anni, e sicuramente dopo i 5 anni di governo Meloni, è un paese che arranca, è un paese che, come dire, che ha perso di competitività, che ha perso di grinta, che ha perso anche di fiducia, perché anch'io mi domando spesso, ma dopo 5 anni di Meloni noi stiamo meglio o stiamo peggio? Noi stiamo peggio, stiamo oggettivamente peggio. E allora cosa deve fare il Partito Democratico e cosa ha fatto il Partito Democratico in Parlamento in questi mesi? Beh, intanto, insomma, ecco, duole dirlo, però questo è il governo che ha un record. E guardate, il record non è solo quello della stabilità, che poi io mi domando a che cosa serve la stabilità se non sei in grado di farlo muovere un paese, se lo lasci nella più totale così immobilismo. Quindi hanno un record dell'instabilità, ma hanno anche un altro record, che è quello del governo che ha presentato più decreti legge con più voti di fiducia. Questo vuol dire che il Parlamento è ridotto al ruolo di passacarte, è ridotto al ruolo di notaio. E già in una condizione di questo tipo adesso ci stanno mettendo anche l'aggravante, perché in un contesto come quello che ho descritto e con la situazione internazionale che tutti noi conosciamo, uno spererebbe che fanno le riunioni di governo e le riunioni di maggioranza per decidere quali provvedimenti fare per le imprese e per le famiglie. E invece sapete perché si trovano, perché si sono trovati questi giorni? Si sono trovati per decidere la legge elettorale, la legge elettorale. E sapete che legge elettorale vogliono fare? Una legge elettorale che toglie a voi la possibilità di scegliervi i vostri rappresentanti in Parlamento, mettendo delle liste bloccate e nemmeno il voto di fiducia, il voto di preferenza. E allora, se noi già abbiamo un Parlamento che è ridotto ad un ruolo marginale, perché decide tutto il governo, perché poco passa da lì, e in più una legge elettorale che toglierà il potere agli elettori di eleggersi i propri eletti, e beh, insomma, voi capite bene che la situazione che abbiamo davanti non è la situazione di quella di un paese che dopo 5 anni prova a rimettersi in moto, ma di un paese che anche con questa legge elettorale che loro stanno facendo perché hanno capito che perderanno le elezioni e provano attraverso il cambio delle regole in maniera unilaterale a garantirsi quello strapuntino di potere, beh, insomma, allora capite bene che la battaglia che il Partito Democratico deve fare non è solo sui provvedimenti che arriveranno da qui al prossimo anno e che ci auguriamo possano essere provvedimenti per la crescita, ma è anche per salvaguardare quel poco di democrazia che ci sta rimanendo in mano.
1: Grazie. Onorevole De Luca, questo appuntamento, come dire, arriva quando siamo a poco più di un anno dalle elezioni, se non meno. E quindi, in qualche modo, come dire, questa è un'occasione anche per capire un po', dal punto di vista politico, il PD come si prepara alle prossime elezioni. In un momento, tra l'altro, in cui noi osservatori abbiamo registrato una inversione di tendenza, chiamiamola così, cioè dopo il referendum costituzionale, forse per la prima volta negli ultimi anni i sondaggi danno il blocco progressista alla pari, se non qualche punto avanti addirittura, al centrodestra. La domanda quindi

0: che le volevo fare è: secondo lei cosa servirà al fronte progressista per battere il centrodestra alle prossime elezioni? E lo dico anche in termini di, come dire, perimetro politico. Come si batte il centrodestra? Aprendo ai moderati? Non facendolo? Serrando le fila tra i partiti, tra PD, 5 Stelle e Sinistra? Insomma, qual è secondo lei la strada giusta per poi andare a vincere alle prossime elezioni?
1: L'avessimo già, saremmo già un passo avanti, però non, permettetemi di ringraziare innanzitutto anche da parte mia Michele, tutto il Partito Democratico di Sciacca. È una serata meravigliosa, bellissima, c'è un entusiasmo, una passione non scontata in questo momento in giro per il paese, e vuol dire che il clima sta cambiando. Come lei ricordava, noi stiamo registrando un po' un'inversione di tendenza in tutto il paese, che parte dopo il referendum ma viene da lontano. Noi stiamo facendo una battaglia, guardate, forte in Parlamento, nel paese, da anni, di opposizione innanzitutto, volta a fare cosa? Volta innanzitutto a smascherare le bugie, la propaganda di questo governo e le tante promesse tradite in questi anni. Questo è il governo che si era presentato agli elettori, come è stato ricordato prima, per abbassare le tasse ed ha aumentato la pressione fiscale ai massimi da 11 anni a questa parte. È nel governo che doveva portare a 1000 euro le pensioni minime e le ha aumentate nemmeno di 2 euro, tradendo i patti fatti e le promesse fatte agli italiani. Doveva abbassare il costo del carburante e del gas. Ricordate i video della Presidente del Consiglio davanti ai distributori di benzina? È il governo che ha aumentato le accise, da ultimo sul diesel, più di quanto non l'avessero fatto i governi precedenti. È il governo che non ha messo in campo un piano casa in questi anni, ne ha annunciato ma non l'ha mai realizzato. È un governo che ha tradito anche i balneari. Questa è una terra di balneari, dovevano andare a Bruxelles con gli ombrelloni, con i lettini, con l'esdraio, con le barche, con le canoe, se ne sono tornati peggiorando la situazione e le norme che aveva costruito il governo Draghi, senza prevedere neppure un indennizzo, un'indennità per le gare, per i balneatori uscenti che saranno costretti. Come noi con grande onestà intellettuale dicevamo anche quando eravamo all'opposizione e quando non erano tutti d'accordo, perché noi siamo abituati a provare a mettere in campo proposte serie, evitare la demagogia e la propaganda che la destra ha fatto quando era all'opposizione, perché questa demagogia si sta ritorcendo contro. Ovviamente il clima che abbiamo registrato con la campagna referendaria, la mobilitazione che abbiamo registrato, ci dà speranza e ci dà fiducia. Permettetemi di dire una cosa: il risultato del referendum è un risultato che segnala e testimonia, soprattutto c'era prima una testimonianza e una giovane democratica, di una rinnovata mobilitazione e attenzione dei giovani in questo paese, che noi ringraziamo e che dobbiamo accompagnare e sostenere con forza, e soprattutto mobilitando, motivando, convincendo e coinvolgendo, come dico io, i giovani, che potremmo costruire un'alternativa di governo. Noi abbiamo fatto opposizione in questi mesi, in questi anni. Ovviamente ora, come dico spesso, mi piace utilizzare questa espressione, dobbiamo passare dalla fase della protesta a quella della proposta. Che, come ricorda spesso anche Stefano, abbiamo ricordato, non basta ovviamente il voto di 15 milioni di italiani contro una riforma sbagliata che avrebbe attaccato la Costituzione, la separazione dei poteri, l'autonomia della magistratura, messo in crisi l'equilibrio istituzionale del Paese, così come un no alla postura internazionale di questo governo, alla postura europeista sbagliata di questo governo, e qui il collegamento, così come un no alle politiche antimeridionaliste che questo governo ha fatto. Abbiamo bisogno ora, se vogliamo provare a costruire una proposta di governo, di costruire un programma, una piattaforma programmatica, un'agenda progressista che tenga insieme, dal mio punto di vista, non solo il blocco col quale stiamo lavorando con maggiore forza e determinazione in Parlamento e nel Paese, ma anche ovviamente forze civiche, forze moderate, forze riformiste, forze popolari, con cui pure abbiamo lavorato in Parlamento, perché ricordo a tutti che veniamo da una manovra di bilancio, l'ultima, nella quale noi come opposizione abbiamo presentato 16 emendamenti unitari, tutte le forze di opposizione. Sembra poco, ma in realtà sono 16 punti qualificanti già di un inizio di programma di governo. Programma di governo, chiudo, che deve tener conto di due cose innanzitutto. Il primo, visto che siamo qui e sapete anche la mia, voglio dire, battaglie che portiamo avanti da tempo, un'attenzione al Sud che in questi anni non c'è stata. Il Sud non è una zavorra, non è un peso né per il Paese né per l'Europa, è un grande valore aggiunto, è un bacino di potenzialità, di energie, di risorse, di competenze, di capitale umano che troppo spesso purtroppo viene formato nelle aule delle scuole, nelle università, negli istituti di formazione, e poi è costretto ancora oggi, per mancanza di opportunità, e non è retorica ma purtroppo è la maledetta realtà, è costretto a emigrare in altre aree del paese, in altre aree d'Europa. Allora il Sud va
2: possa un'attenzione reale, concreta, con investimenti reali che portino a garantire innanzitutto una cosa che è quella che manca, che di cui hanno bisogno i giovani, il lavoro. Non c'è niente da fare. Se chiedete una cosa alle ragazze e ai ragazzi, indispensabile il costruire una famiglia, vi diranno tre cose, non una. Lavoro, lavoro, lavoro. Lavoro che deve essere sicuro, lavoro che deve essere dignitoso. Perché quando parliamo di salario minimo, e sono battaglie che facciamo a livello nazionale, le facciamo anche e soprattutto per il mezzogiorno, perché sappiamo quanto è complicato avere qui, ancora più che in altre aree del paese, occupazione giovanile, occupazione femminile e occupazione stabile, sicura e regolare, purtroppo. E questa è la realtà. Allora dobbiamo batterci per queste cose. Innanzitutto, e poi farlo con politiche nazionali, e chiudo, ma anche con politiche europee, poi ci sarà semmai modo di ritornarci. È evidente che dall'Europa arriveranno, come sono arrivate negli anni passati, risorse decisive per il rilancio e la costruzione del paese, così come in particolare il mezzogiorno. Siccome ogni tanto ci dicono, vorrei chiudere su questa fase, ma voi che avete fatto? No, negli anni passati, ma noi una cosa che non era banale e scontata, e Peppino, che in questo momento sta seguendo il nuovo quadro finanziario pluriennale europeo, se ne sta rendendo conto. Questo benedetto PNRR, che sembra, come dico sempre, un acronimo della settimana enigmistica, è un grande piano di investimenti strategico che non c'è mai stato né in Europa né in Italia, e che noi democratici e progressisti abbiamo costruito la scorsa legislatura nonostante il voto contrario mai favorevole della destra, e questa destra sta sprecando questa occasione unica rivolta non solo al paese ma per il 40% al mezzogiorno, visto che sono in ritardo drammatico sull'attuazione della spesa. Allora qualcosa di buono c'è da fare, dobbiamo fare tanto con impegni a livello nazionale e soprattutto con un rinnovato impegno a livello europeo. Siamo qui per iniziare a costruire un percorso che portiamo avanti in tutto il paese a livello nazionale col Partito Democratico, perché abbiamo l'onere e la responsabilità di costruire l'alternativa al governo Meloni, che sta facendo danni al paese e danni al mezzogiorno. Grazie.
3: Allora, onorevole Lupo, l'onorevole De Luca ha fatto accenno alla vicenda del Balneari, si è parlato in apertura della pesca. Ecco, la domanda è questa: in questi anni vissuti a Bruxelles, se ci puoi spiegare in pillole quali sono le misure che qualificanti che avete portato avanti, le azioni che avete fatto per il mezzogiorno d'Italia, perché parliamo di questo, e quali sono invece i progetti in itinere in Europa che mettono a rischio invece le regioni del sud Italia?
4: Sì, intanto grazie, benvenute e benvenuti a questo incontro. Basta guardare questa sala, affacciarsi da questa terrazza per capire quali straordinarie potenzialità di crescita e di sviluppo abbia la Sicilia, abbia il sud come cuore del Mediterraneo in Europa. Abbiamo difeso la pesca intanto agganciando una visione che mette insieme la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica con la sostenibilità sociale. Partirei da quest'ultimo punto: il pesce non può diventare un bene di lusso. Tutti i cittadini europei hanno diritto a consumare dignitosamente pesce, e penso in particolare alle famiglie che ne hanno più bisogno, ai nostri ragazzi che devono poter consumare e alimentarsi di pesce. Mi augurerei di potessero farlo in tutte le mense scolastiche. Penso ai nostri anziani, ai nostri soggetti fragili, nelle residenze sanitarie assistite, negli ospedali. Oggi purtroppo non è così. In tutto questo ovviamente bisogna difendere il reddito dei pescatori e puntare anche all'innovazione. Cosa abbiamo fatto? Intanto un riferimento scientifico certo, quindi non si possono ridurre le quote di pesca perché qualcuno così ha deciso e non si sa il perché. Quindi la Commissione Pesca, di cui sono componente, ha avviato un monitoraggio anche scientifico sulla salute dei nostri mari, per capire se realmente la riduzione di pesca è commisurata agli effettivi bisogni ambientali. I primi guardiani del mare sono i pescatori, nessuno più di loro può essere interessato al fatto che appunto possa esserci un proliferare, un riprodursi degli stocchi ittici. Poi abbiamo anche cercato di distinguere le responsabilità. Vorrei fare un esempio: ho letto oggi le dichiarazioni del ministro Lollobrigida, che lamentava, hanno diritti i pescatori di lamentarsi ma non lui, ciò di cui lui sostanzialmente ha la causa, perché lamentava un'errata ripartizione delle quote tonno. L'Europa ha aumentato per il 2026 le quote tonno, si potranno pescare circa 800 tonnellate in più, non è poco di tonno, solo che il governo italiano ha fatto una distribuzione di pesca delle quote tonno sbagliata, a mio avviso, che sta provocando reazioni molto negative tra i pescatori. Diciamo subito che su questo l'Europa non c'entra nulla, solo che sono tutti bravi a scaricare sull'Europa le proprie responsabilità, e questo in particolare è stato deciso dal ministro Lollobrigida, così come il ministro Lollobrigida dovrebbe lamentare, perché anche questo lamentava sui giornali, la proposta di riduzione dei fondi per la pesca, al suo collega Fitto che ha votato in commissione questa proposta di riduzione dei fondi per la pesca per i 7 anni 28-34, da 6 miliardi che abbiamo avuto nel 21-27 ad appena 2 miliardi, una proposta assolutamente irricevibile, lo dico qui, sono presenti tanti rappresentanti del mondo della pesca. Il Parlamento europeo propone per i prossimi 7 anni 7 miliardi e mezzo per la pesca, quindi più di 3 volte rispetto a quanto la Commissione, di cui Fitto è componente, propone. E poi io penso che dobbiamo anche lavorare per regolare una concorrenza leale anche con i paesi terzi. Qui siamo a poche miglia dai paesi del Nord Africa, dalla Tunisia, dal Marocco. Io sono relatore del dossier per la diplomazia degli oceani e ho anche chiesto 1,5 miliardi di euro nell'azione esterna dell'Unione Europea, che serviranno a regolare degli accordi di pesca con questi paesi in condizioni però di reciprocità. Significa che se c'è il fermo biologico nel canale di Sicilia non pesca nessuno, non possono fermarsi solo le nostre marinerie e non anche le marinerie del nord d'Europa. Stiamo lavorando quindi a questa prospettiva di un bilancio 2028-2034, passerei alla seconda parte della domanda per dire che io vedo grandi prospettive per il sud e in particolare per la Sicilia in relazione a quelli che sono i dossier principali che abbiamo oggi in Parlamento europeo, di cui anche Stefano Bonaccini è protagonista, in particolare per la politica agricola, è stato anche relatore su questo. Il 28-34 è un bilancio nella proposta del Parlamento europeo di 2.014 miliardi di euro. La prima cosa che dovrebbero fare i governi regionali e i governi nazionali è capire su cosa si investiranno questi 2.000 miliardi, perché se vuoi adeguare il tuo modello di sviluppo al futuro ti preoccupi di sapere su cosa si investirà. Non a caso circa un anno fa, non perché Stefano è qui presente, ma non era più presente in regione, ma è così, ho ricevuto dai rappresentanti dell'assessorato all'economia della regione Emilia-Romagna che mi facevano questa domanda: su cosa investiremo in futuro? Ecco, purtroppo non ho ricevuto nessuno dal governo della regione siciliana, questo ve lo devo dire, chissà perché. Perché io penso che dobbiamo cogliere queste opportunità. Se investiremo 2.000 miliardi in coesione, che significa difendere il sud, lotta alle diseguaglianze sociali, territoriali, di genere, in politica agricola, fondi per la pesca, in competitività per le nostre imprese che devono essere in grado di esportare, tutte le nostre imprese, non solo le imprese industriali del nord Italia o le imprese del centro Europa, le nostre imprese agricole, le nostre imprese anche di pesca devono essere in grado di esportare. E hanno bisogno di fare rete, sono piccole e medie imprese, dobbiamo aiutarle a fare rete, ad essere competitive anche per cogliere le opportunità che vengono dai nuovi accordi commerciali, per aprirsi a nuovi mercati, perché non possiamo rimanere ostaggio dei capricci di Trump e dei suoi dazi, quindi non possiamo solo guardare oggi al mercato degli Stati Uniti, ma abbiamo bisogno di aprirci a nuovi mercati. Quindi il bilancio pluriennale Unione Europea, ma aggiungerei almeno altre due cose. 30 anni dopo il processo di Barcellona, la Commissione europea propone un nuovo patto per il Mediterraneo. Siamo noi protagonisti di questa grande avventura, e nell'ambito del nuovo patto per il Mediterraneo, mi fa piacere dirlo perché vedo tante ragazze e tanti ragazzi, è prevista anche la nascita dell'Università del Mediterraneo, di cui Romano Prodi parla almeno da 30 anni. Finalmente, sono anche molto contento di questo, sono stato anch'io promotore di questo progetto pilota che sta prendendo il volo, e io penso che questo per noi sia un fatto estremamente importante, così come lo è stato Erasmus, che ha contribuito alla nascita di una nuova generazione di cittadini europei. Investiremo più del doppio su Erasmus, 47 miliardi contro i 23 del precedente ciclo di programmazione. L'Università del Mediterraneo può creare una nuova generazione di cittadini del Mediterraneo che innanzitutto devono crescere in amicizia, ma è più guerre nel bacino del Mediterraneo. Questo è il punto vero, la priorità assoluta, così come l'Europa nasce da un progetto di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Questo progetto di pace dobbiamo contribuire a esportarlo in tutto il bacino del Mediterraneo. La terza opportunità grande che noi abbiamo è la nuova strategia per le isole che ha annunciato la Commissione Europea, di cui già ho cominciato a parlare anche con il commissario Fitto, che offre straordinarie opportunità per la nostra Sicilia, perché riguarderà tutto, riguarderà settori tradizionali come l'agricoltura, come il turismo, come la pesca, ma riguarderà anche l'innovazione, la transizione verde e digitale, gli investimenti in nuove tecnologie per l'intelligenza artificiale, i trasporti, la connettività. E in tutto questo si inserisce anche, è stato annunciato oggi, la nuova strategia per il diritto a rimanere, potendo avere un lavoro di qualità, perché questo oggi chiedono giustamente i nostri giovani. Allora, voglio dire, l'Europa offre oggi grandi opportunità, sta ai governi nazionali e ai governi regionali sapere cogliere questa opportunità, così come fanno, vedo qui tanti nostri amministratori locali presenti, molti nostri sindaci bravissimi, che riescono a far tesoro delle poche risorse che riescono ad intercettare, perché purtroppo fanno anche i conti con amministrazioni regionali inefficienti e tutto il resto. A proposito di PNRR, qual è la ragione per cui il PNRR che non siamo riusciti a spendere non può essere prorogato oltre agosto 2026? Non c'è una sola ragione. Stiamo facendo una battaglia in Europa, anche mobilitando i sindaci di tutta Europa, perché chiediamo semplicemente di poter investire tutte le risorse del PNRR disponibili. Qui c'è Alessandro Alfieri, che è stato ed è anche il responsabile del PNRR Italia, 750 miliardi di investimenti, l'agenda Draghi che chiede 750 miliardi l'anno, il rapporto Letta, le opportunità di crescita che ci sono. Abbiamo tragedie in giro, penso a Niscemi, ho detto affitti in commissione, ma in questo momento se Niscemi deve scegliere se ridare acqua potabile ai cittadini o portare avanti un investimento che stava realizzando col PNRR, si accorge che manca il soffitto sull'asilo perché non sono riuscito a completarlo, cosa fate? Li bloccate? Non ci sono deroghe, non si accettano proroghe, ed è una scelta ottusa che noi dobbiamo respingere, perché invece abbiamo bisogno di investimenti per il futuro dei nostri territori.
0: Bene, grazie. Grazie all'onorevole Lupo. Facciamo un secondo giro, vi chiediamo risposte più sintetiche, noi proveremo a... Come? No, per tutti. No, non creiamo divisioni nel PD, non mi pare il caso. Esatto. Volevo fare una domanda all'onorevole Bonafè, anche per salvarla dalla domanda del collega. Così,
5: grazie.
0: Così è salto.
3: Fatta franca.
0: Esatto. Partiamo dalla Sicilia.
3: Io non riderei, Presidente, perché la farò a lei la domanda, quindi non riderei se fosse a posto suo. Certo.
0: Allora, partiamo dalla Sicilia. Proprio ieri in Assemblea Regionale Siciliana hanno giurato 3 nuovi assessori della Giunta di Renato Schifani. È tornata la Democrazia Cristiana in Giunta, che era stata estromessa dopo l'inchiesta che ha coinvolto anche Totò Cuffaro, e riesploso il tema della, chiamiamola, questione morale, insomma, semplifichiamo, ma quella è un tema che era già esploso a livello nazionale proprio subito dopo il referendum, no? Con i casi del Mastro, Bartolozzi, Santanchè. Quello che le volevo chiedere è se secondo lei l'asticella si è un po' abbassata, quella è l'attenzione della politica proprio sul tema della legalità, della corruzione, e se lei pensa che sarà questo uno dei temi che entrerà, insomma, nella prossima campagna elettorale.
5: Beh, guardi, intanto io penso che i casi del Mastro e Santanchè si sono verificati perché Giorgia Meloni ha perso il referendum, perché se Giorgia Meloni non avesse perso il referendum e se 15 milioni di italiani non avessero detto chiaramente a questo governo che la Costituzione non si tocca e soprattutto che non si tocca con le forzature che stava facendo questo governo, beh, io credo che oggi noi probabilmente avremmo ancora Santanchè e forse avremmo ancora anche del Mastro al governo. È chiaro invece che con il referendum il governo aveva bisogno di fare un cambio di passo, aveva bisogno di provare ad aprire una fase 2 del governo di questo paese. Devo dire che non ci sono riusciti, lo ricordavo prima, se la fase 2 è non parlare dei problemi di famiglie e imprese, non mettere mano alla crisi energetica, allo shock energetico più grave che noi abbiamo dal dopoguerra a questa parte, non abbassare il prezzo delle bollette, che cosa che peraltro avevano promesso di fare in campagna elettorale, ma quello di andare a toccare la legge elettorale, capite bene che questa fase 2 non si è aperta nel modo in cui Meloni voleva far credere al paese. Ha detto questo, noi ci siamo concentrati molto sulle mancanze di questo governo e su quello che questo governo non ha fatto in politica interna, e ce ne aggiungo una di cui non abbiamo parlato finora. Questo è il governo che aveva promesso più sicurezza ai cittadini italiani, e dopo 4 decreti noi abbiamo il numero dei reati e soprattutto i reati predatori, che sono quelli più odiosi, che è cresciuto, non è diminuito. Quindi insieme ai fallimenti, e forse il fallimento più grande, perché si erano presentati come il baluardo della sicurezza e della legalità, questo è da sommare, da mettere insieme. Però noi abbiamo parlato tanto di politica interna. Insomma, mi piacerebbe anche parlare un po' di quello che questo governo non ha fatto sul piano della politica estera. Il famoso ponte fra l'Europa e Trump, che era un modo per nascondere, no, la propria invece ideologia trumpiana, e che è venuta allo scoperto, è un altro tema di cui noi parleremo agli italiani, anche perché questo ci ha di fatto allontanato, e qui ci sono Stefano, ci sono Peppino, dall'Europa e dai paesi che in Europa potevano anche risolvere la crisi che in questo momento si stanno presentando. E allora, di fronte a tutto questo, è chiaro che noi dobbiamo mettere in campo un'alternativa. E perché ho parlato di politica internazionale e di politica europea? Perché intanto io penso che, uno, il PD come suo tratto caratteristico debba avere un profondo europeismo. Noi siamo ontologicamente europeisti, la dico così, è nel nostro DNA, quindi il primo punto deve essere questo. Poi, chiaro, noi per vincere le prossime elezioni dobbiamo avere una coalizione vincente, una coalizione credibile. Guardate che, devo dire, la segretaria ha avuto l'ostinazione di costruire il campo largo, e lo ha fatto a partire dalle scorse regionali. Io vengo da una regione nella quale le scorse elezioni regionali che ci sono state non avevamo tutto questo bisogno aritmetico di costruire il campo largo, e invece l'abbiamo fatto, perché per vincere le prossime elezioni ci vuole un'alleanza che sia la più larga possibile. Anche perché, guardate, a me non me la leva dalla testa nessuno, nel 2022 non ha vinto Meloni, abbiamo perso noi con tutte le nostre divisioni. E allora questo era il primo punto e oggi abbiamo una coalizione. Certo, adesso serve un programma, e allora io penso che prima di parlare di primarie e di leader, oggi serve parlare dei problemi degli italiani e di quello che con questo programma noi vogliamo presentare agli italiani, anche perché non sarà sufficiente parlare male di Meloni, l'abbiamo fatto in abbondanza qui, lo faremo anche nei prossimi mesi che ci accompagneranno alla campagna elettorale, ma non è con quello che si vincono le elezioni. Le elezioni si vincono se siamo credibili, se parliamo dei problemi veri della gente, e oggi i problemi sono quelli a cui facevamo riferimento prima: lavoro, sviluppo, la possibilità di pagare meno bollette e per le imprese di riuscire a fare un po' di economia in un paese che invece ha dimenticato la crescita.
3: Sì, allora, Presidente Bonaccini, farò a lei la domanda che, insomma, che dovevo fare all'onorevole Bonafè, perché ne abbiamo parlato prima di entrare. Parto da una metafora. Sarei in distanza, nella stanza ci sono due lavandini, io mi sono precipitato su quello di sinistra. Questo mi ha fatto pensare che la mia postazione nel mio letto è a sinistra. Quando io sto con un amico, con mio figlio, cammino sempre a sinistra. Anche lo sgabello adesso sono a sinistra. Eppure ho fatto fatica in questi anni sia a votare per il centrosinistra, ma soprattutto mi ha fatto e mi fa fatica vedere un PD diviso, ora, come ha appena detto Bonafè, a livello nazionale, ecco, non c'è più quel caos di correnti che c'era fino a qualche anno fa, però in alcuni territori, come per esempio in Sicilia, però c'è una situazione nel PD di divisione, di spaccatura profonda. La domanda è, sì, è vero, ora c'è una coalizione, si deve costruire un programma, poi ci sarà il candidato nazionale. Presidente, quando? Con che tempi? Cioè, la vittoria del referendum ha galvanizzato un popolo, quindi probabilmente bisognerebbe accelerare, o ancora, insomma, si deve perdere ancora più tempo per capire come costruire questo programma? Forse non sarebbe opportuno partire subito?
6: Io ho due minuti, volevo parlare di cosa dovrebbe fare l'Europa per il Sud, ma io non mi sottraggo e le rispondo. Allora, lo diceva Simona, le porte a Palazzo Chigi a Meloni non gliele hanno aperte gli italiani, l'hanno votata in tanti, ma la destra ha preso il 43% dei voti nel 2022. È stata la sciagurata scelta dei partiti di centrosinistra, non so neanche distinguere di chi ha più colpa e chi ha meno, a dividersi nemmeno in due, che già era un problema, ma addirittura in tre. Se il prossimo anno vogliamo che Giorgia Meloni vada in vacanza, non faccia nemmeno la campagna elettorale e ritorni a Palazzo Chigi, basta esattamente fare come allora. Mi pare che la lezione sia stata compresa. Abbiamo costruito, merito questo sì tanto di Elli, una coalizione che ormai in tutte le regioni e nella gran parte dei comuni italiani, peraltro spesso vincendo, è unita. Il punto è che stare uniti non è sufficiente per battere gli altri, perché se non hai un'idea del paese e un programma più convincente non è sufficiente, però diventa necessario e condizione necessaria per provarci. Certo, questa è una strada che secondo me, per quanto impervia, sarà molto meno complicata che in passato. Adesso io mi metterei subito al lavoro per risponderle, lasciare passare queste settimane, ormai ci siamo, di tornata elettorale, un augurio in bocca al lupo a tutte le candidate e i candidati che anche qui in tanti comuni siciliani si batteranno per vincere, ma bisogna subito metterci al lavoro per costruire l'alternativa, che è una cosa diversa da una coalizione contro. Agli italiani non basta sentirci solo criticare Meloni, come dicevi prima, una coalizione che abbia un progetto per l'Italia, per un'Italia più giusta, più competitiva e più sostenibile. Finisco. Verrà il tempo dopo per trovare la leadership che guiderà questa coalizione. Ma vedete, se noi ci mettiamo adesso a parlare di nomi e cognomi, sport praticato tantissimo dal Partito Democratico in questi anni, noi rischiamo di dare l'idea agli italiani che parliamo del destino delle classi dirigenti, di cui ai cittadini non gliene può fregare di meno. Noi dobbiamo parlare del destino degli italiani, e per fare questo servono poche cose: il lavoro, l'impresa, difesa di scuola e sanità pubblica, la sicurezza, che deve essere un tema che la sinistra ha lasciato in questi anni in mano alla destra e che stiamo rimettendo al centro, e poi ovviamente il tema, come dire, della casa, che sta diventando un problema dappertutto. Adesso dobbiamo, come dice lei, lavorare sul programma, è l'impegno dei prossimi mesi, e poi costruiremo anche le condizioni, decidendolo insieme alla coalizione, su come scegliere la leadership. Però adesso dobbiamo darci da fare per questo, perché è evidente che il prossimo anno, lo sanno anche loro, una partita che sembrava impossibile si è riaperta. È nelle nostre mani provare a costruirla. E io penso che l'appuntamento con la storia sia quello di non sbagliarla. Io invidio la destra su una cosa: anche quando è divisa, alle elezioni si presenta unita. Noi molto spesso non abbiamo perso perché più scarsi, ma perché più divisi. Per cui diamoci una mano, e siccome io credo, mi permetta, insieme a tanti qui, di avere qualche merito nel vedere un Partito Democratico mai così unito da quando è nato, o no? Ecco, mi auguro che accada anche in Sicilia, perché è evidente che per vincere abbiamo bisogno di non litigare tra di noi, ma di stare uniti per battere la destra. Grazie.
0: Beh, allora, nella domanda che volevo rivolgere all'onorevole Lupo, mi metto in scia con quello che ha detto il presidente Bonaccini, andremo veramente velocissimi. Le elezioni regionali si svolgeranno da calendario insieme alle politiche, salvo sorprese. Il centrodestra in Sicilia ha proprio quella virtù di riuscire a presentarsi sempre, quasi sempre, unito, e quindi spesso difficile da battere. Ecco, come si batte il centrodestra siciliano alle prossime elezioni regionali, e il PD rivendicherà il candidato alla presidenza della regione?
4: Beh, questo è un tema che mi auguro quanto prima si possa affrontare con un nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico regionale, quindi penso e spero che ne avremo presto l'opportunità. Io credo che si vince in Sicilia come si vince in tanti comuni. Qui abbiamo oggi molti nostri sindaci che hanno vinto le elezioni con un programma credibile, serio, con una coalizione costruita con gente seria e capace, mettendo in campo una squadra di donne, di uomini, di giovani che hanno raccolto il consenso e hanno avuto il credito e il voto dei cittadini. E si vince così, come ha vinto Giacomo Tranchida, che saluto, il sindaco di Trapani qui presente, o tanti altri sindaci qui presenti che hanno fatto, c'è Tiziano oltre a essere deputato e anche sindaco. Si vince così, si vince rilanciando un progetto di partecipazione, quindi bisogna rilanciare un progetto di partecipazione del partito sui territori. Si vince con una coalizione larga. Mi fa piacere che siano qui presenti oggi anche i rappresentanti di Italia Viva, del Movimento 5 Stelle, e sono molto contento, Nuccio Di Paola, Fabrizio Micari. Io penso che dobbiamo non commettere gli errori del passato, e vedo tutte le potenzialità per poterlo fare. Certo, non possiamo sperare di vincere solo perché chi ha governato prima ha governato male, e mi sembra che questo sia un dato evidente a tutti, perché il disastro è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo vincere proponendo un programma credibile. Dal mio punto di vista, anche in base all'esperienza di questi ultimi mesi, e concludo valorizzando molto un collegamento fra la Sicilia e l'Europa. Il nostro può essere l'unico programma veramente profondamente europeista, e solo con un programma fortemente europeista la Sicilia può avere un futuro migliore. Grazie.
3: Sì, allora, onorevole De Luca, volevo riallacciarmi al tema della sicurezza e capire se per il PD, per lei che vive insomma la regione Campania, anche alla luce del fatto che qui in Sicilia negli ultimi anni stiamo vivendo una situazione particolare sul tema della sicurezza, legata proprio alla criminalità che aumenta sempre di più, anche con fenomeni criminali diversi rispetto al passato, non solo a Palermo ma anche in altre città della Sicilia. In Campania il governo ha adottato il modello Caivano, che è stato esportato anche qui in alcune realtà. Intanto, la convince questo modello? Quali sono invece interventi che secondo lei bisogna fare sul tema proprio della sicurezza?
7: Allora, cercherò di essere brevissimo, ovviamente condividendo quello che è stato detto rispetto alla
1: necessità di costruire un'agenda di governo nostra alternativa alla destra per provare a vincere le prossime elezioni politiche. Un tema di battaglia su cui dovremmo lavorare più e meglio del passato è proprio quello legato alla sicurezza, senza ombra di dubbio. Per noi credo che debba tornare ad essere una priorità assoluta. Sicurezza che è sicurezza economica, sociale, ma anche sicurezza di vita, sicurezza urbana, sicurezza delle condizioni nelle nostre famiglie, nei quartieri delle nostre città. La destra ha fallito sul tema della sicurezza, vorrei essere molto chiaro, è il vero tallone d'Achille della destra, che aveva promesso sicurezza, protezione, ordine e invece ha creato disordine e insicurezza, innanzitutto a livello internazionale sostenendo le follie di Trump, ma anche a livello interno. Veniva ricordato prima, ha aumentato in questi anni, ha creato più di 50 nuovi reati, 50 nuovi aggravanti, 400-500 anni di carcere in più, abbiamo perso il conto, e i reati sono aumentati, non è diminuita la sicurezza. Non è diminuita la criminalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che la propaganda securitaria che ha messo in campo la destra, senza un euro in più per le forze dell'ordine, senza un euro in più per la polizia municipale, senza un euro in più per gli investimenti nei quartieri, nella videosorveglianza, nella riqualificazione urbana, senza investimenti nella prevenzione sociale, culturale, educativa, formativa, è un modello fallimentare e sbagliato. Noi dobbiamo costruire un progetto diverso. Innanzitutto dire una cosa, è intollerabile scaricare le responsabilità di sicurezza sui sindaci, perché la responsabilità di sicurezza spetta innanzitutto al governo, al ministro dell'interno, che lo fa attraverso le forze dell'ordine, non può essere caricata in capo ai sindaci. E poi dobbiamo dire che la sicurezza esiste se si fanno nuove assunzioni alle forze dell'ordine innanzitutto, certo, per migliorare e rafforzare il controllo del territorio, ma le risorse che loro dicono mancano vanno messe indirizzate nel modo giusto. Se spendono e buttano a mare 1 miliardo di euro per i centri in Albania e poi dicono che non hanno i fondi per la polizia municipale, per le forze dell'ordine, per la polizia, ecco, ci rendiamo conto che forse stanno sbagliando strada. Allo stesso modo, se dicono che la soluzione è mettere i metal detector nelle scuole, ma poi chiudono le scuole col dimensionamento scolastico, ci prendono in giro tutti quanti. Questo è il tema che dobbiamo affrontare, così come se dicono che condannano e mettono le multe sui rave party, ma poi tolgono le multe ai Novax con una misura diseducativa, sbagliata e pericolosa, ecco che ci rendiamo conto come abbiamo un'idea diversa della sicurezza. Dobbiamo investire nel controllo del territorio, ma soprattutto nella prevenzione sociale, investendo nella scuola, investendo nella formazione, investendo nei centri culturali. Credo che sia un modello completamente differente, credo che abbiamo l'opportunità di farlo, di mettere in campo un'idea diversa di paese e sulla base della quale possiamo presentarci davvero ai nostri cittadini per dire che vogliamo un paese diverso, un paese migliore in cui possiamo provare a creare condizioni di vita più serene e migliori per le nostre famiglie e per le nostre imprese, a partire dal mezzogiorno. È la sfida che dobbiamo mettere in campo e sono convinto che con l'unità del centrosinistra, con un lavoro programmatico serio da avviare subito in questa fase, possiamo davvero creare le condizioni per costruire un'Italia migliore, un'Italia che parta dai giovani e riparta dal mezzogiorno in collegamento con l'Europa. Grazie a voi, grazie all'energia di questa sera, sono convinto che ce la faremo e andremo al governo nel 2027 per un'Italia migliore. Grazie.
0: Grazie, grazie a tutti. Lasciamo adesso il palco per il secondo dibattito. Grazie, grazie. Buon proseguimento. Grazie.
7: Grazie agli ospiti che sono intervenuti durante il corso del primo panel. Prima di continuare con il secondo panel, un ringraziamento, dei ringraziamenti. Ringraziamento per la presenza di oggi all'onorevole Nuccio Di Paola, coordinatore 5 Stelle all'ARS, professor Micari di Italia Viva. Un ringraziamento per la presenza del segretario CNA regionale, dottor Piero Giglione, Confindustria regionale Sanità in persona del dottor Ruggeri, Lega Coop in persona del dottor Parrino. È un ringraziamento speciale a tutto il pubblico che è intervenuto, che è arrivato così numeroso. La sala non riesce ad accogliere tutti, questo è un motivo di grande orgoglio per l'organizzazione. Prima di iniziare con il secondo panel, un intervento video. Mandiamo l'intervento del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro.
8: Cari amici, cari compagni, sono rammaricato perché gli impegni istituzionali non mi consentono di essere lì con voi. Lo considero solo un appuntamento che spostiamo nel tempo, perché spero di porre rimedio in una prossima occasione. Intendo però ringraziare ciascuno di voi, perché oggi da Sciacca ha mandato a tutto il Mezzogiorno un messaggio chiaro, che poi è il tema di questa giornata. Il Sud ha l'ambizione di essere una forza sana del paese, il cuore del Mediterraneo, un pezzo importante di un'Europa non blindata e spaventata, ma capace di generare sviluppo attraverso la sua unione. Purtroppo per tanto tempo il Sud è stato raccontato come una sorta di palla al piede per il nostro paese, per lo sviluppo italiano. Devo dire che anche oggi si continua ad assistere allo stereotipo e ai continui tentativi di chi alimenta il pregiudizio e il luogo comune, questo stereotipo cattivo di un Sud zavorra del paese, una narrazione comoda, spesso superficiale, che ha finito per oscurare quello che invece è evidente a chi è abituato a guardare con attenzione. Il Sud già oggi è un motore attivo del paese, può diventarlo ancora di più se finalmente questo paese decidesse di agire come un sistema e non a traino delle spinte del governo che arriva, il governo di turno. No, il nostro impegno deve essere quello di far emergere gli interessi del Sud dentro un processo di unità del paese, cioè l'idea di una sorta di patto sociale e di un patto civile utile all'Italia. Superare definitivamente la narrazione del Sud come un problema significa, secondo me, assumersi anche una responsabilità collettiva, costruire politiche che riconoscano il valore di questi territori, investano sulle potenzialità del Mezzogiorno. Negli ultimi anni le regioni meridionali hanno dimostrato anche una capacità concreta di innovare, di crescere, di sperimentare. Penso agli investimenti sulle energie rinnovabili, che vedono il Sud protagonista in quella che oggi è la transizione energetica, la transizione ecologica. Penso alla crescita delle filiere agroalimentari di qualità, all'innovation technology, alla meccatronica, all'aerospazio. Abbiamo la capacità di competere su mercati internazionali. Penso al turismo, che non è più un fatto stagionale, ma è un turismo strutturato, sostenibile, che rappresenta una percentuale importante anche del prodotto interno lordo delle nostre regioni. Penso anche alla nascita di poli tecnologici, start-up che stanno trattenendo talenti e attirando nuove competenze qui proprio nel nostro territorio. Ecco, nonostante questo, il divario infrastrutturale, quello sociale, economico, resta comunque una realtà. Difficoltà di collegamento con i trasporti ferroviari, con i trasporti stradali, ed è qui che la politica deve fare la sua parte, non con degli interventi straordinari episodici, ma con una visione stabile, coerente, pluriennale. Servono degli investimenti mirati, una semplificazione amministrativa, una pubblica amministrazione efficiente, e quella è responsabilità soprattutto nostra, e serve fiducia nei territori. Il punto politico centrale è proprio questo: passare da una logica assistenziale a una logica di sviluppo. Il Sud non ha bisogno di essere sostenuto perché è fragile, ha bisogno di essere valorizzato e messo nelle condizioni di continuare a correre come sta facendo in questi anni, trainando il prodotto interno lordo del nostro paese. La Puglia e molte regioni del Mezzogiorno hanno già dimostrato di saper utilizzare, per esempio, al meglio le risorse disponibili, le risorse che arrivano dallo Stato, le risorse europee, che sono state tante in questi anni e che ci hanno permesso di trasformare risorse in opportunità concrete. Credo che possiamo fare ancora di più se inserite queste risorse in una strategia nazionale ed europea che consideri centrali e non periferiche le aree del Mezzogiorno. Per questo serve la politica tutta, a cominciare dal nostro partito, dal Partito Democratico, che deve avere una politica chiara su cosa vuole fare per il Sud. E Il Sud è il luogo in cui più forti sono le disuguaglianze, ma anche è il luogo in cui è più evidente il bisogno di una politica capace di coniugare sviluppo, giustizia sociale, diritti. Senza una presenza solida, radicata e credibile di una politica progressista, di cui noi siamo gli unici interpreti, il rischio è lasciare spazio a politiche frammentate, a visioni di respiro corto, a narrazioni che continuano a descrivere il Mezzogiorno come marginale. Dobbiamo ascoltare chi vive ogni giorno i nostri territori, e cioè condividere le scelte e le proposte con i sindaci, con gli amministratori locali, che sanno valorizzare il lavoro che portano avanti affrontando problemi concreti, ascoltando i cittadini, e trasformare queste esigenze dei cittadini in proposte politiche che devono essere credibili. Dobbiamo rimettere al centro del nostro dialogo con il Paese temi fondamentali come il lavoro, soprattutto qui, le infrastrutture, la scuola pubblica, la sanità territoriale all'interno della sanità pubblica, con una visione che tenga insieme l'equità e la crescita. Il Mediterraneo oggi più che mai è uno spazio strategico. Il Sud Italia diventa uno snodo naturale dell'Europa in questo scenario, per l'energia, per la logistica, per il commercio, per la cultura, una parte importante quindi del futuro dell'Europa. Tutta l'Europa passa proprio dal Sud. Questo non è uno slogan, ma è una scelta politica a cui mi auguro potremo dare concretezza nei prossimi mesi, insieme agli amici del campo largo, del campo progressista, come mi piace chiamarlo, per offrire davvero agli italiani un'alternativa seria a queste destre che, permettetemi di dirlo, hanno dimenticato queste latitudini dell'Italia. Vi auguro una buona prosecuzione dei vostri lavori e vi saluto ricordando la frase di un mio conterraneo, un sociologo, un docente universitario, è stato anche parlamentare del Partito Democratico. Franco Cassano scriveva che è arrivato il momento per il Sud di iniziare a pensarsi da sé, ed è quello che stiamo facendo con i lavori di oggi.
7: Grazie al Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per il suo intervento. E adesso iniziamo il secondo panel, il Sud protagonista per tornare a vincere. Invitiamo a salire sul palco Alessandro Alfieri, senatore PD, segreteria nazionale PD. Valeria Valente, senatrice PD. Michele Catanzaro, presidente del gruppo parlamentare PD all'ARS. Stefano Bonaccini, presidente PD, eurodeputato. Moderano il panel Emanuele Lauria, caporedazione Repubblica Palermo, Giacinto Pipitone, redattore Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud.

0: Buonasera a tutti, grazie di essere qui, numerosissimi. Saltiamo le presentazioni perché le hanno già fatte al posto nostro e andiamo subito al centro delle questioni. Il tema del dibattito per cui ci avete invitato è molto ampio, però ha un riflesso concreto, cioè partire dal sud per costruire un'alternativa, e in questi mesi se ne sta parlando tanto, è ormai quasi un'esigenza per il PD. Quindi andiamo un po' più a stringere, dal sud alla Sicilia, quali sono le strategie che da qui possono partire per la costruzione del PD?
1: Bene,
0: ovviamente la domanda a Michele Catanzaro, ma lo conoscete, quindi.
1: Intanto Giacinto, mi perdonerai, però mi prenderò un minuto perché ci tengo davvero a...
0: Cioè, come sempre non vuoi rispondere alla domanda.
1: No, rispondo.
0: Ma anche abbiamo iniziato.
1: Rispondo, però prima di tutto vorrei ringraziare il presidente Bonaccini che è stato, diciamo, questa sera qui a Sciacca e per noi è davvero fondamentale come tappa nazionale. Voglio ringraziare a Valeria, a Simona, a Piero e al mio amico Antonio De Caro e ovviamente consentitemi di dire a un mio grande amico che è Alessandro Alfieri per essere tutti presenti qui questa sera. Non per ultimo vi volevo dire questo, voglio ringraziare a tutte e tutti i presenti che siete perché è una serata straordinaria e fantastica, gli amministratori, ovviamente i sindaci che sono presenti in questa sala, i consiglieri comunali, gli assessori perché siete veramente in tanti, non vedo più il mio amico Nuccio Di Paola, ringrazio Fabrizio Micari, Francesco che ovviamente è Confindustria regionale, c'è Piero Giglione in sala che è la CNA, poco fa sono stati fatti i ringraziamenti, c'era poco fa Lega Coop regionale con Parrino e non per ultimo ovviamente non posso prima mettere veramente tutti coloro i quali a Sciacca e non solo a Sciacca fanno uno straordinario lavoro per la provincia di Agrigento, ma poi non posso non citare a uno i miei compagni di viaggio da 4 anni che mi consentono di fare una straordinaria esperienza come quella di capogruppo partendo da Ersilia, Giovanni Burtone, Fabio, Tiziano, Calogero, Mario Giambona, ovviamente non lo metto ma è come se lo fosse Peppino Lupo che è il nostro deputato europeo e quindi Giacinto ora sono alla tua domanda e quindi rispondo. Rispondo che per essere ovviamente noi coloro i quali possono immaginare di poter vincere le prossime elezioni regionali non dobbiamo fare quello che stiamo facendo in questi mesi, in questi anni, non dobbiamo litigare come prima cosa. E lo dico perché lo dice sempre Stefano, noi siamo testardamente unitari e lo abbiamo anche dimostrato con quello che è accaduto qualche mese fa a Napoli, c'erano delle diversità tra di noi anche nel pensare quello che potesse davvero essere la idea del partito di Stefano che ha continuato da sempre ad insistere sul testardamente unitari. Noi ci abbiamo provato, in questi mesi lo abbiamo anche fatto qua in Sicilia, però ahimè con uno scarsissimo risultato. Io ritengo che invece lo dobbiamo fare e lo dobbiamo fare nell'immediato perché c'è un governo regionale fallimentare, c'è un governo regionale che proprio ieri ha annunciato attraverso quello che è stato il giuramento gli assessori, cioè noi vediamo che il segretario che era commissario di Forza Italia tolto da commissario di Forza Italia diventa assessore alla sanità, quindi il diritto alla salute è un argomento che ovviamente passa ad essere un argomento di poltrone e noi come gruppo parlamentare abbiamo sempre messo nell'agenda di opposizione come primo punto il diritto alla salute, ma di fatto questo governo regionale, caro Giacinto, non ha mai pensato a quello che è il diritto alla salute per i cittadini, hanno soltanto pensato a tanto altro. E io quello che voglio dire è a tanto altro, cioè nel senso di nulla, e quello che voglio dire è che noi dobbiamo continuare, riprendo le parole di Stefano, Noi nel 2022, se vi ricordate, abbiamo fatto una battaglia dove c'era una opposizione che ha avuto anche una difficoltà per poter diventare un'opposizione unitaria all'interno dell'Aula, perché di fatto ci sono state tre candidature che andavano in forma diversa rispetto a quello che poteva davvero invece essere una battaglia unitaria. Quello che non dobbiamo fare è, ringrazio ovviamente di nuovo chi è presente, ma con Controcorrente, con i 5 Stelle, con Italia Viva, e dico anche un'altra cosa, lo dico qua perché non mi nascondo al dirlo, e lo dico perché i miei colleghi lo sanno, non mi sconvolge nemmeno di arrivare a immaginare di aprire con Cateno De Luca una ipotesi, perché se volessimo davvero essere l'alternativa a questo governo di centrodestra, noi abbiamo bisogno di tante energie che possano davvero portare attraverso una loro idea politica il buon governo di questa regione, perché ormai siamo stanchi, c'è un governo che sta durando in maniera continua da 10 anni, prima c'era Musumeci, oggi c'è Schifani, non è cambiato nulla, anzi è cambiato qualcosa in negativo, e lo dico, e poi mi chiudo, e lo dico mettendo dentro un argomento, perché io con Schifani ogni giorno lo attacchiamo, però gli riconosco ad esempio a Schifani quando lui riesce ad accogliere, caro Giovanni, qualche nostro suggerimento come quello delle terme di Sciacca o di Acireale, a quel punto forse qualche cosa di buono questo governo regionale la può fare. Quindi queste sono, diciamo, le cose che io mi sento di dire rispetto alla tua domanda. Grazie.
2: Grazie. Proseguiamo allora con la senatrice Valente. Qui parliamo di Sicilia, parliamo anche di Sud. La segretaria Elly Schlein, quando venne in Sicilia subito dopo la tragedia di Niscemi, insomma, ebbe anche delle parole dure contro il governo e la maggioranza che in quel momento litigavano sulla questione dei ristori, e comunque pose l'accento su un problema di attenzione verso il Sud che mancava da parte dell'esecutivo e della coalizione di maggioranza. Poi sono venuti altri problemi come quello per esempio del PNRR, che si sta chiudendo in queste settimane, ma si sta chiudendo con difficoltà. Molte regioni, fra cui la Sicilia, stanno facendo una corsa contro il tempo, anche con situazioni piuttosto, come dire, curiose se non grottesche, come appunto l'apertura di ospedali soltanto a metà, senza personale e anche senza pazienti, pur di tagliare il traguardo. Ecco, quello che le chiedo è questo. Proprio la segretaria Schlein parlò di una questione meridionale che si sta riproponendo in Italia in questo momento. Ecco, come ritenete che il PD possa affrontarla e superarla?

innanzitutto ricordando, abbiamo detto qualcosa già, abbiamo detto del Ponte dello Stretto, abbiamo detto che un governo che sicuramente, ricordiamolo, se mai ce ne fosse bisogno, non ha votato, non ha voluto, non ci ha creduto nel PNRR, abbiamo visto le conseguenze. Credo che uno dei dati, forse più significativo, e anche per le cose che proverò a dire, è per esempio il disinvestimento sulla sfida degli asili nido. Mi viene in mente questo come, no, un tema dove l'Emilia Romagna brilla per sostegno al valore delle donne e delle donne impegnate nel mondo del lavoro e come sostiene l'Emilia Romagna le donne, il mercato del lavoro e la maternità, e qua invece in Sicilia, probabilmente la Sicilia è l'ultima delle regioni da questo punto di vista. Quindi dico che è un governo che sicuramente su questo ha fatto tanta fatica, ma mi sembra difficile parlare di come questo governo tratti il Sud senza ricordare, soltanto perché andiamo a un appuntamento elettorale dove ovviamente dovremo ricordare tutti i fallimenti di questo governo, perché credo che sia utile ricordare i fallimenti di questo governo. Credo, prima è stato detto, decretazione d'urgenza, io dico quante sfide contro la nostra Carta Costituzionale, contro i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, tra questi mi viene in mente il grande tema dell'autonomia differenziata. È un governo che ci ha provato, stato richiamato dalla Corte Costituzionale, ci riprova, è un governo che disinveste nel Sud e nel Mezzogiorno, non pensa che rimuovere le disuguaglianze in questo Paese sia un modo non solo per garantire giustizia sociale, ma soprattutto crescita e sviluppo. Quindi è una visione totalmente alternativa. Possiamo dire che è il governo sicuramente più antimeridionalista, secondo me, della storia della nostra Repubblica. Ha trattato il Mezzogiorno soltanto con promesse, prebende e bonus, di cui sicuramente il Sud non ha saputo che farsene. La mia ricetta, la ricetta che io credo debba seguire il Partito Democratico, ovviamente chi mi conosce anche in questa sala sa il mio impegno sul tema della valorizzazione dei talenti e delle competenze e dei saperi delle donne. Io credo che donne Sud dovrebbero farci riflettere. Mattarella, in occasione del 1° maggio, ha fatto un ragionamento e ha detto, in occasione del lavoro, grande altro tema caro a noi, dovrà essere centrale nella campagna elettorale, anche questo è stato detto, Mattarella, il presidente Mattarella ha detto, le criticità che oggi esprime, ecco, il mondo del lavoro, dovrebbero essere viste da tutti noi come potenzialità dalle quali ripartire per tentare di giocare la riscossa del Paese. Tra queste sicuramente le donne e la piena occupazione femminile. Vogliamo ricordarlo che nel Mezzogiorno abbiamo un indice di occupazione femminile che è pari a quello di 50 anni fa del Centro-Nord. Una donna su tre lavora. Tenere donne a casa competenti, capaci, talenti, significa disinvestire su una delle principali risorse di questo Paese, ma significa soprattutto ipotecarne il futuro, perché il grande tema della denatalità di questo Paese non è un problema delle donne, è un problema di futuro di questo Paese, e oggi le donne non fanno più figli, e non fanno più figli, guardate, non solo come spesso diciamo, perché il lavoro di cura e il lavoro familiare è sulle spalle delle donne, ma anche perché le donne non lavorano. Abbiamo paesi che ci dimostrano che se le donne lavorano e lavorano in condizioni, in un mercato del lavoro che sa rispettare le loro scelte di libertà, di avere o non avere figli e maternità, sa valorizzare anche una scelta di libertà di questo tipo, le donne fanno più figli. Allora il Partito Democratico su questo terreno le ha messe le proposte in campo. Il congedo paritario è una tra queste, che dice sostanzialmente che il mondo del lavoro si deve adeguare a questo nuovo modo di leggere anche un protagonismo diverso e soprattutto modelli e stereotipi che vanno superati nel corso del tempo. Le donne prima erano angeli del focolare, oggi sono pienamente nel mondo del lavoro e ci vogliono stare facendo scelte di libertà, non omologandosi a modelli maschili, praticando una differenza che è sana e positiva ed è virtuosa per tutti, perché umanizzare il mondo del lavoro, renderlo più a misura di tutti, significa renderlo anche più giusto, più competitivo, più sano. E questo riguarda una delle nostre scelte, ma mi verrebbe da dire appunto l'investimento sui nidi, così come il tema del grande lavoro di cura, che guardate intreccia anche il tema di come noi guardiamo al fenomeno migratorio come una grande straordinaria opportunità. Basta parlarne solo in termini di insicurezza di questo Paese, è una visione miope, ce lo chiedono le imprese, ci chiedono buon lavoro, ci chiedono di integrare, ce lo chiedono le nostre famiglie, il lavoro di cura che noi affidiamo a tanti di questi migranti nelle nostre famiglie, riconoscere il lavoro di cura, fare

0: emergere quel lavoro, dargli dignità, provare in qualche modo a sostenere la fuoriuscita da un mercato nero, significa non solo dare lavoro a tanti migranti ma anche a tanti giovani o meno giovani donne italiane, significa anche liberare competenze e energie di donne che potrebbero in qualche modo fare altri tipi di scelte. E quindi questa visione riesce poi in qualche modo anche a rimettere al centro non solo la libertà di scelta delle donne ma il grande tema della denatalità. Mettere le donne nelle condizioni di fare scelte di libertà significa investire sul grande e straordinario patrimonio e umano. Ecco, un paese che non fa più figli è un paese senza futuro. E questo è uno, secondo me, dei temi principali. E il tema va visto, qui lo dico ritornando a dove sono partita e chiudo, le disuguaglianze che erano poi la vera sfida del PNRR, donne, giovani, no? E mezzogiorno, le grandi disuguaglianze, non viste più soltanto come un tema caro a noi, alla sinistra, sicuramente di ingiustizia sociale, ma come il più grande freno alla crescita e allo sviluppo del paese. È un paese che, l'abbiamo detto, non cresce, ha la produzione industriale ferma, è un paese il cui rischio, diciamo, di recessione è stato sostanzialmente scongiurato dal PNRR. Che cosa cerca, che cosa può fare se non investire nelle sue migliori risorse e soprattutto nel superamento di queste disuguaglianze che, al di là del fatto che sono un'ingiustizia sociale, sono una grande zavorra per la crescita e lo sviluppo del paese. Ecco perché, secondo me, investire nelle donne significa investire nel mezzogiorno, perché sono qui, è qui che le donne sono meno occupate, è qui che tanti talenti vengono sprecati, è qui che si gioca anche la grande sfida della recupero, in qualche modo superamento del rischio denatalità, è qui che anche il fenomeno migratorio, partendo anche guardando a questo bacino del Mediterraneo come una grande opportunità, può giocare una sfida importante. Io credo che da parte del Partito Democratico debba esserci lungimiranza e generosità, mettendo in campo non solo una critica aspra a questo governo ma proposte serie e credibili. E lo dico qui guardando il capogruppo Catanzaro, penso che il governo della regione Sicilia ha dato prova, in coerenza con quello che è stato il governo del centrodestra, di disinvestire su tutto questo. Non ci sono stati interventi. Se non fosse stato per il gruppo del Partito Democratico, credo che anche nella regione Sicilia tante grandi battaglie, penso veramente ad alcune di queste battaglie, penso vedo Ersilia, penso a quella degli orfani di femminicidio, penso alle battaglie che sono state fatte per riconoscere piena legittimità a stare dentro le istituzioni delle donne, anche qui miopia politica di questo governo regionale. Ecco, se non avessimo avuto il gruppo del Partito Democratico, credo che anche questa grande sfida, questo Parlamento regionale e questo governo regionale, l'avrebbe persa. E io credo che anche per questo vada detto un sincero grazie all'impegno di Michele Catanzaro e per lui di tutto il nostro gruppo regionale. Grazie.
1: Saltiamo un po' l'ordine naturale. Io la mia domanda la rivolgo ad Alessandro Alfieri. Do per scontato, anzi ne sono sicuro davvero, che questo è un pubblico attento che conosce bene le vicende della politica, e le vicende del PD hanno animato per almeno un anno e mezzo le cronache dei giornali, bontà vostra, perché altrimenti non c'era che scrivere in certe giornate.
2: È per quello che non vendete più i giornali, perché invece di parlare di cose...
1: Può essere, può essere. Lo so.
2: Vorremmo parlare di Sud e di Europa, le chiedo scusa.
1: No, lo so, però un passaggio... No, però questo c'entra nel... perché un PD...
2: No, ero venuto qua per parlare di cosa dovremmo fare per fare...
1: La prima domanda era stata questa, poi ce ne sono altre due. Sarò rapidissimo. Un PD unito può contribuire a quel programma che diceva l'onorevole Catanzaro, la senatrice Valente, ma è di tutta evidenza che qui non siete uniti, qui manca un pezzo di PD, seppure c'è una prova molto rappresentativa che, con la quale mi congratulo. Quindi qual è una strategia per riunirlo il PD in vista di, due appuntamenti elettorali che ci sono fra pochi mesi in Sicilia?
3: Sì, innanzitutto mi faccio dare il benvenuto a questa bellissima sala, alle donne e agli uomini del Partito Democratico che sono qua presenti, che sono fondamentali per il lavoro che dobbiamo fare. E ringrazio e saluto... Francesco Cacciatore, segretario provinciale del Partito Democratico, ci ha salutato prima, segretario cittadino, il sindaco, i tanti amministratori presenti. Vede, noi siamo una comunità un po' incasinata, come le grandi famiglie italiane, discutiamo, litighiamo, ma sappiamo che quando ci sono gli obiettivi più importanti bisogna ritrovarsi. Qui c'è un signore che fa il presidente del Partito Democratico, ha fatto presidente della Regione Emilia-Romagna, che aveva tutti i favori del pronostici alle primarie e si aspettava che dovesse vincere. Il giorno dopo era lecito aspettarsi delusione rispetto al risultato. Non ha aspettato un secondo a dire: noi siamo a fianco di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e a sostenerla. E non solo, noi abbiamo anche pagato un prezzo al nostro interno, anche come area riformista, perché a un certo punto, proprio perché sappiamo che quando ci sono gli appuntamenti più importanti serve generosità, senso di responsabilità, e bisogna lasciare da parte anche alcune questioni magari su cui pensiamo di avere ragione, non abbiamo avuto esitazioni e a dicembre dello scorso anno nell'Assemblea Nazionale del PD abbiamo detto: basta divisioni fuori dentro, siamo tutti del Partito Democratico, siamo tutti a fianco della segretaria, perché dobbiamo tornare a vincere e dobbiamo andare a casa la destra. E questo lavoro lo faremo anche in Sicilia. Io sono convinto, nelle prossime settimane noi stiamo lavorando in quella direzione. Il senso di responsabilità dimostrato dalle persone che sono qua lo dimostrano, perché da un anno, nonostante alcune cose non siano funzionate, lavorano nell'interesse del Partito Democratico, lavorano per mandare a casa Schifani e per denunciare tutto ciò che non ha funzionato in Assemblea regionale siciliana. E noi siamo anche qui non solo per questo, perché noi, a me non interessa i sindaci che si candidano a queste latitudini se sono più vicini a Schlein, a Bonaccini, sono del Partito Democratico, sono civici, sono di centrosinistra, noi li sosteniamo e andremo a sostenerli. Anzi, fatemi dire, io vengo dal nord, da Varese, è molto più facile fare politica dove la faccio io. Io so che qua è maledettamente più complicato, quindi voglio fare un in bocca al lupo a Giuseppe Mangiapane, che ho intravisto prima, forse c'era anche Giuseppe Zambito, che saranno impegnati a Cammarata e a Siculiana, e gli faccio un grande in bocca al lupo, come faccio in bocca al lupo ad Agrigento, ad Angelo Sodano. Ringrazio in particolare Eleonora, le candidate e le candidate che saranno in campo ad Agrigento, perché gli aspetto una sfida complicata. Ma permettetemi di spendere due parole in più, perché ho detto che è maledettamente più complicato per chi fa politica qui, lo è per i giovani, ma lo è soprattutto per le donne, ancora più complicato qui. Fatemi fare un grosso in bocca al lupo a due donne coraggiose che a Ribera e a Raffadali affronteranno delle sfide importanti, a Sabrina Mangione, a Maria Rosaria Provenzano. Davvero un grosso in bocca al lupo. Noi lo sappiamo che qua è più difficile, non giriamoci intorno, è il motivo per cui noi dobbiamo ritrovare le ragioni dell'unità, perché qua si sente a volte una cappa pesanze, non bastano le sentenze passate in giudicato, purtroppo alcune persone sono ancora preoccupate, quasi intimidite, e noi siamo qui e siamo in tanti, perché c'è Simona Bonafè, Valeria Valente, Piero De Luca, che avete ascoltato prima. C'è il presidente del partito e siamo qua a fianco ai deputati regionali e un'altra donna coraggiosa come Teresa Piccione, che fa la segretaria provinciale, per dire che non siete sole voi candidate sindache, noi siamo accanto a voi, il Partito Democratico è qui e sappiamo che è molto più difficile per voi. E quindi, vedi, io non ho eluso la domanda, ci sono state delle divisioni, ci sono delle responsabilità, i torti e le ragioni si mescolano, non è che ci sono le ragioni tutte da una parte e i torti dall'altra, però sappiamo quando è il momento di dire basta, perché abbiamo una sfida importante davanti, e la sfida importante è quella di vincere sia in Sicilia che a livello nazionale. Pensare di poter vincere a livello nazionale senza affrontare i nodi e le criticità della Sicilia, la Sicilia, con tutto il rispetto per il Molise, non è una piccola regione, è una regione importante dove in passato ci sono stati risultati tutti monocolore, come quando Berlusconi vinse tutti i collegi, ce lo ricordiamo. Ecco, noi vogliamo voltare pagina e sappiamo che se vogliamo vincere a livello nazionale dobbiamo vincere e convincere anche qua in Sicilia. E noi siamo qua per dire questo. Non scordiamo il passato, certamente, ma adesso vogliamo guardare avanti, perché la posta in gioco è troppo importante. Noi dobbiamo delle risposte alle siciliane e siciliane, anche quelli che sono preoccupati, anche quelli che hanno il coraggio ancora di non uscire di casa e di impegnarsi politicamente. Voi siete qua, siete l'avanguardia. Ecco, guardiamo e pensiamo anche a loro, che magari non hanno quel coraggio, ma se vedranno delle donne e degli uomini coraggiosi, usciranno di casa e ci daranno una mano per tornare a vincere in Italia e in Sicilia.
1: Grazie.
4: Io al presidente Bonaccini tenterò di fare una domanda su temi concreti.
5: Cioè ce la può fare, si impegna.
4: No, non sono sicuro, ma ci provo. Cioè, ci provo ugualmente. Devo dirle che al di là delle divisioni del PD, non le farò una domanda a piacere, le PD sulle quali appunto non voglio soffermarmi, poi se i giornali ne parlano è anche perché ci sono, insomma, poi alla fine venderanno poco, però ci sono e uno diciamo ne scrive. Ma chiusa questa parentesi, c'è comunque un tema obiettivo in vista delle elezioni dell'anno prossimo, cioè tutti i sondaggi danno una sostanziale situazione di parità fra le due coalizioni. Per questo motivo le chiedo se il Sud, il Meridione, la Sicilia, sotto questo punto di vista possono davvero fare la differenza. E quali sono le parole chiave che, come dire, in alternativa a quelle proposte del centrodestra, per esempio Ponte sullo Stretto, altre, oggi il PD dovrebbe usare per vincere questa sfida. Io mi ricordo che un ex dirigente del PD che viene dalla sua stessa regione, cioè Bersani, quando venne qui nel 2013, prima della campagna elettorale per le politiche, disse che la Sicilia era la Florida d'Italia, anzi forse disse l'Ohio d'Italia. Ecco. Ora lui non andò benissimo allora, però le chiedo, non portò benissimo, però le chiedo se oggi davvero questa regione, il Sud, possono fare la differenza in questa situazione di sostanziale equilibrio.
5: Guardi,
4: questa domanda va meglio?
5: Io vi ho provocato perché giro molto l'Italia, domani sarò in Lombardia, Piemonte, sabato in Veneto e domenica nelle Marche, lunedì in Calabria. E mi creda, tra la gente normale non ce n'è uno che mi chiede delle nostre eventuali divisioni, che certo qui in Sicilia vivete di più e mediamente quando si è divisi la prima responsabilità deve andare in capo a chi guida il partito a risolverla, non certamente agli altri. Dall'altra parte... credo però che possiate riconoscere, visto che siete persone molto attente, che il PD non è mai stato così unito come è stato in questi anni. Vede, c'è una cosa però che noi dobbiamo imparare. Ho detto prima che invidio alla destra il fatto di essere, anche quando è divisa, presentarsi unita alle elezioni. Invidio un'altra cosa alla destra, e questo riguarda noi giornalisti, ma noi. Se a destra fanno una cosa buona, 9 sbagliate, lei stia tranquillo che parlano solo della prima. Se noi facciamo 9 cose buone, una sbagliata, diciamoci la verità. Ci mettiamo anni a parlare solo di quella che abbiamo sbagliato, che pur succede di farlo. Bisognerebbe avere un po' più di attenzione e di selezione delle questioni davvero rilevanti. Io non ne trovo uno, girando l'Italia, soprattutto tra i giovani, che mi chiede se è meglio Bonaccini, se è meglio Elli, cosa pensa Provenzano, cosa pensa Bersani, cosa pensa Guerini, eccetera. Mi chiedono tutti, come facciamo a trovare una casa? Come si fa ad avere un lavoro precario anche se ho 2 lauree? Come faccio a farmi curare quando le liste d'attesa a volte mi impediscono a me o mio familiare di arrivare a una visita e io non ho il conto corrente o l'assicurazione privata in tasca per permettermi il privato? Queste sono le questioni sulle quali secondo me noi dovremmo dare risposte. E perché mi sottraggo? Non è colpa vostra fare la domanda. È responsabilità nostra, da un lato, cercare di rispondere ad altro, ma soprattutto di evitare che succedano questioni come sono successe in Sicilia in questi mesi, perché è vero, se me lo chiedete, perché qui c'è stato un problema e quel problema fate fatica invece a dirlo a livello nazionale, perché come diceva Alessandro abbiamo lavorato proprio per stare insieme. Io la penso su tutto come Elli? No, ma per la gran parte sì. E dove non la penso come lei, invece che rendere pubblico qualche differenza, proverò a lavorare per vedere se nel PD facciamo diventare maggioritario su quell'argomento l'idea che magari in quel momento appare minoritaria. Allora, e concludo subito, io credo che lei abbia toccato un punto centrale. Noi abbiamo, e lo dirò a Torino il 16, dove verrà tanta gente come qui per parlare di sicurezza. C'è anche una questione che riguarda il nord, non solo il sud, e lo dico sempre al mio partito, l'ho detto nell'ultima direzione nei 5 minuti che avevo. Parliamo per fortuna un po' di più di sud adesso, finalmente, anche grazie a voi. Parliamo ancora troppo poco di nord, perché Lombardia e Veneto da sole fanno più di un quarto degli abitanti italiani. E se noi in quelle due regioni che fanno più di 15 milioni di abitanti non torniamo a vincere un po' di più, noi rischiamo che non basterà nemmeno vincere come dobbiamo fare in Sicilia, che ha più di 5 milioni di abitanti e quindi è una grande regione, per cercare di vincere. Anzi, le direi che se devo dire tre luoghi che saranno decisivi alle prossime politiche sono esattamente la Sicilia, il Veneto e la Lombardia, per cercare quantomeno di rimontare dalle sconfitte pesanti del 2022, perché abbiamo bisogno lì, anche per la dimensione di popolazione e di elettori, di provare a ribaltare. Certo è che parlare di sud e parlare di mezzogiorno va direttamente, a proposito di argomenti, a mettere in difficoltà questa destra, perché l'abbiamo detto prima, qui aveva promesso tanto, ha mantenuto molto poco. E guardi, io glielo dico dal punto di vista del versante europeo, attenti, facciamo una battaglia insieme. Oggi ho pubblicato un post in cui c'è una foto dei sindaci della, loro la chiamano ancora Lega Lombarda, no? Sono venuti su in delegazione con i nostri colleghi europarlamentari ieri a protestare contro il rischio, che è vero, è evidente. Io e Peppino lo viviamo e cerchiamo di correggere quell'errore che la Commissione von der Leyen potrebbe fare, di, attraverso un fondo unico, per la prima volta dei fondi del nuovo bilancio europeo, andare a colpire le cosiddette politiche di coesione. Cioè centralizzare la programmazione dei fondi europei sulla coesione vuol dire che le regioni e i comuni verrebbero tagliati fuori dalla programmazione 2028-2034. Per una terra soprattutto come questa, in cui i fondi europei, premetto e lo dico a tutti, devono essere spesi bene, perché io ho fatto 6 anni il presidente della conferenza regioni, vi so dire quali erano le regioni che li spendevano bene e quelli che li spendevano male, quelli che li spendevano tutti e quelli che non li spendevano tutti. E questo ci deve riguardare come classi dirigenti, perché poi alla fine anche come li spendi ha un senso. Perché se devo dirle quello che credo io è che il sud di una cosa non ha bisogno, di assistenzialismo, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di opportunità, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di imprese, ha bisogno di turismo e ha bisogno di guardare al futuro. Lo dico in un luogo straordinario come questo. Allora io dico, facciamo la battaglia insieme anche quei sindaci della Lega del Nord, però hanno una bella contraddizione loro, perché il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, uno dei 3 più importanti, dei 27, è commissario italiano alle politiche di coesione e alle politiche regionali. Allora, vogliono fare una battaglia insieme? Sì, caro Fitto, cara Meloni, bisogna che in Europa vi battiate voi per andare contro il Fondo Unico e coinvolgere le regioni e i comuni nella prossima programmazione europea. Altrimenti andare ad abbaiare alla luna e non battersi laddove serve nelle aule per correggere gli errori che la Commissione Europea sta facendo conta molto poco. Alla fine della fiera cosa c'è? È stato detto, serve che noi dobbiamo battere il governo italiano, perché in Europa, se non torna ad essere un po' di più i governi convintamente europeisti, oggi sono una minoranza, noi non ce la faremo. La destra italiana ha dimostrato in questi anni che non è a favore di un'Europa più forte e unita, perché se un'Europa è debole e divisa diventa lo scaricabarile contro cui dare qualsiasi colpa, che a volte le ha ma tante volte non le ha. Allora se lei mi chiedesse, anche per aiutare il sud o per aiutare il nostro paese, qual è la prima cosa che in Europa dobbiamo fare? E non la si sta facendo. Quindi dateci una mano ad avere la forza per farla. Non è una misura economica, ma è una misura che avrebbe a che fare con le scelte. Cancellare l'unanimità e togliere il diritto di veto ai singoli stati membri. Vede, ha a che fare con la qualità della democrazia. Perché se io non riesco a decidere nemmeno a maggioranza, diventa la paralisi, diventa la fine della capacità delle istituzioni di decidere in un senso o nell'altro e diventa l'aumento della sfiducia dei cittadini verso la politica. Se noi faremo questo e insieme accompagneremo qualche proposta come oggi uscita per il mezzogiorno, e se in Sicilia il PD sarà capace di stare più unito come sta facendo il resto d'Italia, io credo che da qui verrà un grande contributo per battere la destra il prossimo anno.
1: No, mi ha colpito un'espressione di cui colgo la provocazione, che questa invidio alla destra e via così, perché effettivamente la destra in Sicilia ha una sorta di metodo, cioè nei momenti topici della campagna elettorale o dell'attività politica loro hanno la capacità di concentrarsi su un obiettivo e portarlo al risultato. La premessa serve a questo, e la domanda è rivolta a Michele Catanzaro. In Sicilia sostanzialmente, e parliamo di temi concreti, la legislatura è finita, ci sarà spazio secondo me, per l'esperienza che ho, per fare soltanto due cose: una maxi variazione di bilancio a luglio che varrà parecchie centinaia di milioni e una mega finanziaria a dicembre, forse da 2 miliardi, circolano voci di questo genere. Però il centrodestra stavolta da solo non ce la farà probabilmente, perché non sono uniti, e quindi voi entrerete in partita e toccherete palla, come si dice in gergo. Quindi qual è un tema che lei oggi sente di dire su questo il PD si impegna, perché sarà una norma manifesto su cui, come dire, il ruolo che avremo all'ARS verrà sfruttato? Stiamo parlando di cose che si realizzano a breve, quindi la verifica poi è un attimo.
6: Sì, intanto sulla nuova finanziaria diciamo che abbiamo da parte del governo, da quello che ci viene detto, sembra che ci siano 2 miliardi e 8, 2 miliardi e 4, ancora non lo sappiamo. Abbiamo prossime le variazioni di bilancio. La tua domanda è una domanda che mi porta, infatti, nel mentre che tu
1: ti aspettavi, ti pensavi, no, quella del PD? Dillo.
6: No, non è che non me l'aspettavo, sono tante le cose, perché le proposte che noi come gruppo parlamentare abbiamo fatto in questi 4 anni sono notevoli, sono tanti, in diversi settori, cioè dal campo dell'agricoltura, le proposte sulla sanità, sul commercio. Qua dentro c'è CNA, con tantissime volte ci siamo confrontati con Lega Coop, abbiamo toccato diversi argomenti. Poi alla fine cos'è che mi fa riflettere? Che questo centrodestra, quando c'è da dividersi di fatto le cose che riguardano una finanziaria così corposa economicamente, a differenza nostra si mette d'accordo, tranne quando noi, siccome siamo in 22, 23 i deputati di fatto di opposizione, non consideriamo i 3 di De Luca, quando noi invece chiediamo su alcune norme, come è capitato e come capita abbastanza in maniera frequente, sul voto segreto la maggioranza al 99,9 periodico, che in matematica è paragonabile a dire sempre, la maggioranza cade sotto il voto segreto. Noi di proposte ne abbiamo fatte tante. Guarda, poco fa parlavo con Valeria, io poco fa parlavo di un argomento che era quello della fibromialgia, abbiamo parlato sulle abitazioni, cioè abbiamo fatto miriade di proposte che questo Partito Democratico, però questa volta ti dico anche un'altra cosa, questa volta noi ormai in questi anni non abbiamo fatto soltanto un lavoro di proposta del Partito Democratico per cercare di affinare quello che è l'idea di poter governare essendo alternative a questo governo di centrodestra insieme alle altre forze di opposizione, abbiamo anche fatto un lavoro attraverso degli emendamenti. Ricordate, ci avete preso in giro sui giornali quando noi abbiamo fatto quel raduno, l'avete chiamato quel ritiro, conclave, l'avete chiamato, però sapete, quel conclave è stata un'iniziativa nostra, è stata una cosa che ci ha portato là dentro. Noi abbiamo prodotto la mozione di sfiducia a Schifani, che comunque non ha ottenuto nessun risultato, però subito dopo sapete cos'è che ha prodotto quell'incontro? Quell'incontro ha prodotto più di 23 emendamenti che le forze di opposizione hanno presentato su argomenti di carattere generale al governo, e di fatto il governo ogni volta rimane sordo a quello che sono le proposte da parte delle opposizioni, ed è lì che noi vorremmo davvero incalzare, perché di argomenti ce ne sono tanti. Poco fa, fino a ieri in commissione ci sono degli emendamenti, i 5 milioni di euro, oggi c'è un problema che riguarda il caro carburante per tutte le categorie che di fatto sono attanagliate, e quindi noi di argomenti ne abbiamo presentate a questo governo regionale una miriade, di proposte ne abbiamo presentate anche tante. Loro hanno sbandierato 1000 riforme, ricordate la riforma sui consorsi di bonifica, riforme che ovviamente sui forestali, riforme che di fatto in ogni campagna elettorale da 10 anni a questa parte questo governo regionale non fa altro che lanciare, e che di fatto lanciando queste proposte il governo regionale pensa di poter attirare consenso attraverso quello che è un mondo di lavoratori. Adesso c'è un altro mondo che è quello dei SAS che arriverà, che non sa quello che vogliono fare. Quindi noi oggi assistiamo ad una situazione dove c'è un governo regionale che ha una dote finanziaria importante, perché 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 5 non è una finanziaria normale. Io non ricordo governi regionali che abbiano avuto una disponibilità economica così importante, però di fatto questo governo regionale forse in alcune occasioni e molte volte pensa che è molto meglio lasciare i lavoratori al precariato, lasciare ovviamente le situazioni per come stanno, perché magari poi si può andare a chiedere il consenso elettorale, e lì devo dire che il centrodestra è abbastanza bravo. Noi questa volta, secondo me, attraverso tutte le cose che ci siamo dette e che stiamo dicendo, con un partito unito, con una coalizione di centrosinistra unita, Stefano diceva che il sud è importante perché individua 3 regioni che possono davvero dare una svolta, una spallata a questo governo nazionale che millanta di avere fatto riforme ma che di fatto sta portando l'Italia a sprofondare sempre di più. E allora oggi abbiamo un'opportunità, abbiamo un anno, Giacinto dice bene, abbiamo ormai non sappiamo nemmeno se si potesse anche votare prima, perché non sappiamo se questa maggioranza ad oggi...
1: A occhio, prima della finanziaria, secondo me no.
6: Non lo sappiamo nemmeno, dico noi, queste cose non le sappiamo. Noi speriamo che questo governo il prima possibile possa chiudere questa esperienza negativa di legislatura per liberare le siciliane e i siciliani da questo, da questo malgoverno. E quindi io dico che... davvero sono diverse le proposte che noi possiamo lanciare, non ce n'è soltanto una, ma io penso che come gruppo parlamentare ne abbiamo individuate 4, 5, 6, perché con questa disponibilità economica che il governo regionale ha in dote per la prossima finanziaria si possono davvero colmare tanti disagi in diversi settori di questa Sicilia, che altrimenti rimane soltanto ostaggio di quello che è uno su tutti, lo dico. Noi abbiamo, secondo me, un problema al di là delle attività produttive e tanto altro. La provincia di Agrigento è una delle ultime province nel resto d'Italia ad essere la provincia davvero annoverata per un problema infrastrutturale importante. Noi abbiamo strade colabrodo, noi per collegarci, Tiziano Spada, per arrivare da Ragusa a Sciacca e quindi in provincia di Agrigento ci sta 3 ore. Noi abbiamo un problema enorme che non può essere risolto dagli slogan della Lega, che mettono davanti un tema che si chiama ponte non guardando quello che sono le infrastrutture in Sicilia. Siamo stanchi anche di questo. Ecco, secondo me noi siamo nelle condizioni davvero di poter presentare diverse proposte a questo governo regionale, perché alla fine il governo regionale dovrà venire prima con la variazione e dopo con la finanziaria a parlare con le opposizioni, e noi come sempre abbiamo fatto il lavoro di non sottrarci, perché quando c'è di fare l'opposizione la facciamo, quando c'è di dialogare per il bene delle siciliane e dei siciliani lo abbiamo sempre fatto.
4: Grazie. Continuiamo nell'ordine degli interventi a questo punto. Valeria Valente, io credo di toccare un tema a lei caro, ma in realtà caro a tutti noi, agli elettori e agli elettrici del PD. Qui stiamo parlando di sviluppo e di crescita. Vorrei un attimo invece parlare di diritti, perché poi le due cose sono anche abbastanza collegate. E a proposito di statistiche, c'è una statistica proprio di ieri, un report di Save the Children, che dice che la Sicilia è l'ultima regione in Italia per servizi alle madri lavoratrici. ha perso addirittura 5 posizioni rispetto alla precedente rilevazione. Questo è un problema della Sicilia, è un problema del Sud sicuramente, ed è un problema che rimane malgrado l'alternarsi di governi di centrodestra e di centrosinistra. Ma è davvero una sorte ineluttabile questo, cioè si può cambiare qualcosa? E in che modo possiamo garantirlo? Perché questo garantisce sviluppo, garantisce crescita.
0: Adesso la mia risposta può sembrare piaggeria nei confronti del presidente, l'ex presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, però lo stesso era quello che citavo prima, cioè Save the Children ha detto che l'Emilia Romagna è la prima regione in termini di servizi e sostegno alle donne madri e che la Sicilia è l'ultima in graduatoria, quindi ci abbiamo, nel senso, si può fare? Direi che si può fare, quindi mi viene innanzitutto da dire questo, si può fare, certo che si può fare. Intanto il tema centrale sul quale secondo me dovremmo riflettere tutti insieme, uomini e donne, che cosa vuol dire valore sociale della maternità? Noi diciamo spesso questa cosa, ma valore sociale della maternità che vuol dire? Valore sociale vuol dire che non è un peso che può essere soltanto messo sulle spalle delle donne. Oggi, quelle stesse, lei ha citato Save the Children, io mentre venivo qua mi leggevo un po' di dati, Censis, Svimez, Istat, tutti nella stessa direzione. Le donne non lavorano quando scelgono di fare un figlio, escono, prendono il part time, perché sostanzialmente quando ne fanno uno, due, poi non diciamo quando addirittura le donne sono sole, cioè il lavoro sostanzialmente, e parliamo solo in questo caso di madri, ci potremmo aggiungere la cura degli anziani, ci potremmo aggiungere chi sono i caregiver di questo paese, no? Quindi ci potremmo aggiungere in generale il lavoro di cura, ma sicuramente partiamo dalla maternità. Le donne oggi purtroppo di fronte a questo scelgono di fare cosa? Di non farle più i figli o di farli in età troppo avanzata. Faccio la domanda retorica, è un problema delle donne o è un problema del paese? Allora se le devono far carico, se le deve far carico il paese, perché credo non sia un problema delle donne, significa per esempio smettere, lo dico anche ai dirigenti del Partito Democratico, qui, smettere di parlare di conciliazione tra lavoro, tra vita di lavoro e vita e lavoro di cura. Perché? Perché conciliazione prevede che se ne fanno carico solo le donne. Già noi stiamo provando a dire da un po' di tempo, passiamo dal concetto di conciliazione a quello di condivisione delle responsabilità familiari. Possiamo dire a tutti i papà che è molto bello fare papà? È molto bello fare papà. È molto bello. E che una donna, io per esempio da donna, da madre, io sono, chiunque mi conosce sa che cosa è per me unico figlio maschio, figuriamoci, quindi io non rinuncerei mai a passare del tempo con mio figlio, non ci voglio rinunciare e pretendo di avere questa libertà e di avere il tempo e di compiere questa scelta senza essere penalizzata nel mondo del lavoro. Lo dico perché anche in politica molto spesso avere un figlio può essere un peso. In politica posso dire, ma ancor di più i dati che lei ha citato ci dicono sicuramente nel mondo del lavoro. Ma dicevo prima, il mondo del lavoro, siamo sicuri che è solo il tema del lavoro di cura? No. C'è un altro grande tema, il modello dell'organizzazione del mondo del lavoro è costruito a misura di uomini, non è neutro. Ce lo hanno venduto per tanti anni come neutro, non è neutro. Perché nel mondo del lavoro gli unici assoluti protagonisti sono stati per tanti anni gli uomini, quindi non in malafede o in cattiva fede, semplicemente erano gli uomini e ci avevano i loro tempi. Le donne e gli uomini ci piacciono, non ci piacciono, possiamo ragionare, vari femminismi, non stiamo qui a sofisticare, però gli uomini e le donne sono diversi, hanno esigenze diverse, hanno un modo di stare al mondo diverso, hanno un modo di fare politica diverso. Io passerò sempre per quella che si incazza, perché sono una donna appassionata, me ne frega niente, è il mio modo di fare politica, io non rinuncio alle emozioni, penso che la politica debba tornare ad emozionarsi di più, si debba incazzare di più, si debba indignare di più, quindi questa differenza il mondo del lavoro non la vede, perché è stato costruito, quindi quando noi diciamo congedi paritari, non è una formula, è che il mondo del lavoro deve concepire questa storia del valore sociale della maternità. Si deve ripensare in termini di organizzazione di tempi, perché non dovrà più esistere che un datore di lavoro quando dà un posto a una donna si fa la domanda, ma questa mo li fa sti figli o non li fa? E quando li fa non se lo dovrà più porre, perché il congedo è paritario, è uguale per uomini e per donne e si assenteranno nella stessa maniera uomini e donne, perché è bello essere madre, perché è bello essere padre, perché così si condivide il valore sociale della maternità. E lo dico questo, e ritorno al punto di prima, non perché sia una cosa giusta per le donne, perché il fatto che le donne oggi studiano di più, io adesso vorrei chiedere a chiunque in questa sala se ha conosciuto un datore di lavoro che non dice: ma no, ma io quando devo scegliere le collaboratrici sicuramente meglio le donne, più puntuali, più affidabili, più serie, però quando si tratta di arrivare e scalare quella piramide, arrivare sono sempre prima gli uomini. Basta, direi basta, perché questi vertici declinati al femminile avranno un potenziale enorme. Poi apriamo un capitolo sulla politica, qua chiudo, perché quando i vertici sono donne non sempre c'è la differenza. E perché? E perché qua viene facile, no? Schlein, Meloni, e mo ce l'abbiamo, a parte che una rondine non fa primavera, vabbè, e diciamo mi parlano abbastanza.
1: Tre, c'è pure la von der Leyen.
0: No, sì, appunto, sì, sì, e no, ma dico, un vertice da solo non fa. Potrei dire, ma diciamo, siamo in un consesso del Partito Democratico, voglio essere buona, poi siete giornalisti un po', quindi non vi voglio dare l'assist, ma diciamo che di cammino ne dobbiamo fare ancora, anche come Partito Democratico. Ma dico in generale, se una donna ci arriva, la differenza tra Schlein e Meloni, adesso non voglio manco, come dire, troppo enfatizzare la leadership femminile o femminista di Schlein, ma parlo di Giorgia Meloni in questo caso. Ma se abbiamo detto che lei ha disinvestito sul PNRR, è una che si declina, e non è un caso, perché la declinazione dà tanto del significato di un'omologazione. Se è una che non la concepisce questa differenza, perché? Perché lei non pensa di cambiare. Lei, Giorgia Meloni, sostiene questo principio, lo declina molto anche orgogliosamente: io ho giocato alle regole degli uomini e ho vinto. Lei la declina così. Il tema vero è che lei non ha capito, ma noi proveremo a farglielo capire, non è che molliamo, che il tema non è giocare alle regole degli uomini e vincere, perché questo significa rinunciare e omologarsi. Io quelle regole le voglio cambiare e le voglio costruire a misura di uomini e di donne, perché non sia una sola che vince, ma possono partecipare e vincere in tante. Quindi quelle regole vanno cambiate. Allora non ce la possiamo fare con una sola che arriva, dobbiamo pensare che ce ne devono arrivare in di più, in tante, che insieme, dandosi forza l'una con l'altra, possono anche provare a praticare una differenza. Perché io non me lo dimenticherò mai, a 19 anni, sola consigliera comunale su 60 uomini, mi sono trovata di fronte alla scelta che o parlavo come gli uomini o non mi si riconosceva. E questo non va bene, non era una perdita per me, era una perdita per la ricchezza. Mi faccia fare solo una battuta: la guerra, i giovani hanno votato anche per la pace. La pace è una cosa che è scritta nel DNA delle donne, perché le donne generano vita e hanno un problema con la guerra, ce lo hanno, e gli uomini protagonisti purtroppo indiscussi di un mondo che è veramente a volte troppo belligerante, anche perché secondo noi si indigna e si emoziona un po' poco. Ecco, questa passione, questa passionalità, questo modo diverso di emozionarsi e di stare al mondo delle donne può far bene anche alla politica, ma anche a percorsi di pace.
1: Bisogna darle atto che ha scaldato la platea, Dopodiché, adesso, non per guadagnare punti, ma io quando sono diventato padre ho preso la maternità al posto di mia moglie. Fantastico. Dopo un intervento così è un po' difficile tornare ad altri temi, però io resterei su Alfieri, rispettando il turno. La domanda è questa, anche in questo caso mi riallaccio a una cosa che ha detto poco fa Bonaccini, cioè il ruolo strategico di vincere in Sicilia o giocare la partita per recuperare. Nel 2022, sono dati statistici, onestamente avete perso male, molto male. C'era un dato che mi ha colpito, evidentemente una parte o di chi vi votava prima o dell'elettorato a cui vi siete avvicinati non aveva risposto al vostro messaggio. Arrivo subito alla domanda. Mi aveva colpito, poco prima che scoppiasse l'inchiesta sull'ADC qui in Sicilia, un sondaggio riservato che loro avevano mostrato, non era destinato alla pubblicazione, quindi tendo a pensare che fosse vero, che li dava una forbice in tutta la Sicilia fra il 10 e il 15%, cioè che è una cosa incredibile. Quindi evidentemente dico, lì avevano toccato le corde giuste, senza voler fare alcun paragone ovviamente, ma voi vi siete dati un, come dire, una rotta, cioè quale fascia della popolazione dovete andare a intercettare di nuovo e che messaggio dovete dare perché il PD sia di nuovo convincente verso queste fasce che magari si sono allontanate?
3: È la domanda delle domande, che se avessimo chiaramente la risposta avremmo già vinto le elezioni. Però,
1: se vuole ce ne faccio uno sull'unità del PD.
3: No, no, va bene così, va bene così. No, ci è arrivata una lezione dal referendum. Referendum, noi tutti ci aspettavamo, ma quando dico tutti, gli addetti ai lavori, i giornalisti, perché poi sono tutti bravi il giorno dopo a commentare e a dire no, in effetti io sentivo che c'era un interesse. In realtà nessuno si aspettava una partecipazione sopra il 50%. In realtà siamo arrivati a un risultato straordinario che nessuno aveva previsto, perché alcune persone, giovani e meno giovani, hanno deciso di andare a votare. Ed è scattato una sorta di fronte repubblicano, democratico, largo, a difesa della Costituzione. E oggi le persone, soprattutto i più giovani, si muovono forse più che per appartenenza partitica sulle singole battaglie, sui singoli temi. E noi sappiamo che possiamo andare a contendere dei voti, molto spesso ci soffermiamo a dire ma dobbiamo prendere il voto dei moderati, dobbiamo prendere il voto dei cattolici. In realtà dobbiamo convincere le persone sulle questioni che interessano e che incrociano nella vita di tutti i giorni. E oggi davvero le persone sono... è più facile coinvolgerle sulle singole battaglie, no? Se noi facciamo le battaglie sulla sanità e non ci limitiamo a dire ci vogliono più soldi sulla sanità, perché sono capaci tutti, ma andiamo a dirgli come fare per abbattere le liste d'attesa, in Emilia Romagna hanno provato a farlo e hanno messo in campo anche delle misure che all'inizio erano impopolari, potevano sembrare impopolari, e lo hanno fatto, hanno abbattuto le liste d'attesa, hanno equilibrato il rapporto pubblico-privato. La stessa cosa sta facendo Antonio De Caro, peccato che non sia qui di persona perché vi racconterebbe la battaglia che sta facendo per abbattere le liste d'attesa. Su quello in qualche modo li tocchi quando parli di energie rinnovabili, della battaglia sull'ambiente, delle battaglie sui diritti civili. E racconto una questione simile a quella che citavi tu sul sondaggio. A me è impressionato, quando abbiamo fatto la battaglia sull'autonomia differenziata, abbiamo raccolto le firme sull'autonomia differenziata, nello stesso tempo le abbiamo raccolte anche sulla legge sulla cittadinanza, che non ha incrociato quel referendum sulla cittadinanza un consenso molto ampio, anzi c'è stato un differenziale. Però è stato molto interessante un dato, quando siamo andati a vedere chi firmava per chiedere il referendum, e quindi si può fare adesso sulla piattaforma digitale, e abbiamo visto che sull'autonomia differenziata chi ha firmato è l'elettorato classico del centro-sinistra, quindi molti pensionati, la parte più politicizzata. Sull'autonomia differenziata c'era molto sud, più maschi che donne. Quello sulla cittadinanza è stato molto particolare perché c'erano tantissimi giovani e in prevalenza nettamente donne, e quindi vuol dire che ci sono dei temi che intercettano una trasversalità, che intercettano delle parti della società, generazioni, che noi magari non vediamo e che non ci accorgiamo. Quindi dobbiamo essere capaci di provare ad osare maggiormente e capire che il modo di partecipare alla politica è cambiata. La stragrande maggioranza delle persone non viene in iniziative come queste. Noi siamo contenti perché sono venute tante persone, ma sappiamo che oggi c'è una disintermediazione enorme, quindi come andiamo a prendere quelle persone? È davvero maledettamente complicato. E un tema, e chiudo su questo, è sicuramente il tema che ha toccato alla fine Valeria nel suo intervento, ed è il tema della pace, che non è il pacifismo, attenzione, è come noi riusciamo a interpretare un anelito che c'è nei giovani e nei meno giovani rispetto a un mondo che è stato in qualche modo completamente colpito, spaesato dal ciclone Trump, che ha fatto saltare l'ordine mondiale per come era costruito prima, le istituzioni multilaterali completamente delegittimate, noi che ci abbiamo messo del nostro, direi in effetti le Nazioni Unite non funzionano. Ma no, non è vero che non funziona. Non funziona il Consiglio di Sicurezza perché c'è il veto, ma noi grazie al sistema delle Nazioni Unite c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stata utile quando bisognava mettere in campo la strategia sui vaccini, c'è l'Alto Commissariato per i Rifugiati, e meno male che danno un aiuto, un supporto a milioni di persone sfollate. Pensate al Sudan, di cui non parla mai nessuno. 15 milioni di sfollati. Se non ci fossero le Nazioni Unite a dare una mano, almeno una parte di quelle, non andremo da nessuna parte. Le operazioni di peacekeeping, di mantenimento nella pace. Noi siamo al confine tra Libano e Israele, c'è UNIFIL, che è fondamentale. Ecco, noi tutto questo non lo avremo quasi più, perché Trump ha deciso di tagliare il 25% delle risorse delle Nazioni Unite. Incominciamo a difendere anche noi le Nazioni Unite, il sistema multilaterale, l'ordine che avevamo, e spieghiamo perché Trump sta facendo dei danni. E quando spieghiamo che Trump sta facendo dei danni, in qualche modo andiamo ad attaccare indirettamente anche la Meloni, perché gli italiani, quando vanno alla pompa di benzina, sanno che il colpevole di tutto il casino è Trump, e la persona più vicina è la Meloni. Allora dobbiamo avere coraggio di trattare il tema della pace, di farlo scendendo in piazza, e questo è un pezzo che tutti devono fare, e tutti voi avete il diritto e il dovere di fare battaglia per la pace. Noi abbiamo un dovere in più, chi sta da questa parte, di dire anche come ci arriviamo. E noi siamo un po' stanchi di un'Europa, così chiuso sull'Europa, che è l'argomento di cui dobbiamo parlare questa sera. I consigli europei si chiudono sempre con la solita frasetta quando si parla di crisi internazionali, di guerre: Europe is deeply concerned. L'Europa è profondamente preoccupata, ma i bambini e le donne a Gaza, le donne in Afghanistan, non se ne fanno niente della preoccupazione dell'Europa. C'è bisogno di coraggio, dobbiamo investire sul sogno degli Stati Uniti d'Europa, mettere insieme i grandi paesi, quelli che ci credono, quelli che pensano che la politica estera e la difesa europea sia l'embrione della costruzione di quel sogno dei padri fondatori, no? Chiudo con una battuta. Guardate, bisogna saper osare. Bisogna credere nei progetti ambiziosi, non essere velleitari, perché tre persone che venivano da storie e culture diverse, nell'anno più orribile della Seconda Guerra Mondiale, quello del 41, stavano in un'isoletta del Tirreno e non erano là in vacanza come pensa il Presidente del Senato La Russa, stavano al confine perché li avevano mandati i fascisti, ok? Quelle persone avevano compreso che l'unico modo per non rivivere la guerra era costruire gli Stati Uniti d'Europa, e dopo il secondo dopoguerra gli statisti illuminati di allora, che avevano pagato sulla loro pelle milioni e milioni di morti, avevano capito che bisognava fare la comunità europea di difesa, ma non perché erano dei guerrafondai o dei bellicisti, ma avevano capito che dovevano mettere insieme gli uomini che si erano combattuti nei 100 anni precedenti. Era l'unico modo per non farsi più la guerra. Ripartiamo da quel sogno certamente aggiornato. E questo è quello che dobbiamo fare noi, perché il semplice cittadino è giusto che scenda in piazza, che chieda la pace e che dica no al riarmo. Chi vuole andare a governare il paese deve dire come ci arriva la pace, come costruisce gli Stati Uniti d'Europa, come investe sull'autonomia strategica, come investe sulla difesa europea, che è l'unico antidoto, l'Europa, a questo mondo impazzito. E l'unico modo per fermare Trump è avere un'Europa forte, credibile, che difende quel modello, quei valori. Noi quando abbiamo fatto la NATO l'abbiamo fatta non solo perché era un'alleanza politico-militare, ma perché era anche una comunità che condivideva principi e valori delle democrazie liberali. L'Europa deve rimanere quella cosa lì.
4: Sì. Chiudiamo anche, diciamo, con... avevo in realtà due domande da fare a Bonaccini, ma siccome è tardi ho umana compassione, diciamo.
5: Quindi... Le metta insieme e rispondo.
4: No, le faccio una domanda che credo sia, spero sia, diciamo, la summa un po' di quelli che sono stati i ragionamenti di oggi. Cioè, insomma, voi avete un'occasione enorme in questo momento, un'occasione enorme perché è che probabilmente un'occasione che in qualche modo neanche era previsto fino a 3 mesi fa. Perché il referendum è finito in un modo che non era obiettivamente prevedibile, almeno in queste dimensioni. La domanda semplice che le voglio fare in questo momento è come il PD può non disperdere questo patrimonio di consenso che probabilmente nelle urne è consistito non soltanto in elettori di centrosinistra, ma sappiamo bene, e neanche in elettori soltanto del PD, sappiamo bene che probabilmente quel voto ha messo insieme istanze varie, istanze diverse e anche tanti delusi dalla politica di centrosinistra e del Partito Democratico. Cioè, vuoi chiudere?
6: No, io
4: Volevi salutare prima di far chiudere.
6: No, io siccome le conclusioni spettano al Presidente con le domande, Vabbè. Prima di concludere il tutto, io oltre a rinnovare il ringraziamento a tutti, a tutte e a tutti i presenti. Volevo fare un ringraziamento a voi, perché oggi con la vostra presenza avete anche voi contribuito alla riuscita di questo evento. Ringrazio Giacinto Pipitone, Emanuele Lauria, ringrazio Accursio Isabella, Alfredo Pecoraro per la presenza e tutti gli altri giornalisti che sono in sala. Quindi ci tenevo a ringraziarvi prima della chiusura del presidente Bonaccini.
4: Non rifaccio la domanda.
5: Condivido. Noi, insomma, intanto bisogna tenere i piedi per terra, perché l'abbiamo visto col referendum. Guardate, la politica in questi ultimi anni è spietata da questo punto di vista. Basta un niente per ritrovarsi dalle stelle alle stalle. Giorgia Meloni, poco prima che uscisse il primo, diciamo, instant o exit poll, era considerata, sia da chi la stimava, da chi la detestava, la leader europea oggettivamente più forte, se non altro nel consenso prevalente e popolare. Un secondo dopo che è uscito il primo exit poll, in tutti, diciamo, i siti e nelle home page dei vostri e quelli dei vostri colleghi di informazione, che fossero televisivi, piattaforme web, quotidiani, radio o meno, il titolo primo era la sconfitta di Meloni, è vero o no? Loro, anche da un punto di vista psicologico, non si sono ancora ripresi, ve lo garantisco, perché ci parliamo con i nostri colleghi e ci parlate anche voi con quelli sul territorio. Io le racconto questo: il PD nazionale mi manda a Saxarubra il venerdì sera, ero stato in Abruzzo a fare l'ultima tornata di campagna elettorale, mi manda a Roma in Rai per fare l'ultima tribuna politica, che avevano deciso non era più uno alla volta a seconda, no, della dimensione dei partiti, ma era un faccia a faccia tra la prima, la seconda, la terza, guerra. Quindi l'ultimo era noi Fratelli d'Italia. Chi ha fatto con me il dibattito, peraltro molto civile e pacato come piace a me, uscendo mi ha chiesto, ormai erano le 22, ma come la vedi? Guarda, io vedo i sondaggi, anzi li vedete più voi di me a Roma. Dicono prevalentemente che è leggermente in vantaggio il no, ma non sapendo quanta gente andrà a votare, come si fa anche per un sondaggista a calcolare come si sposteranno gli orientamenti? E lui mi risponde: guarda, noi siamo convinti di vincere e vincere largamente. Peraltro aggiunge, sentite questa, siccome poche ore fa Meloni è andata da Fedez e sono due giorni che riceviamo dei segnali straordinari del consenso tra i giovani, ragazzi, avete visto i risultati? Se c'è una fascia di età che più ha fatto vincere il no, è proporzionalmente agli elettori quella tra i 18 e i 25 anni, che sono sugli aventi diritto la fascia d'età che più ha partecipato al voto. Posso dirlo? Ma basta con questa idea che i giovani sono tutti disimpegnati e non si informano. Sono quelli che più sono andati a votare. E dal punto di vista, questo ci dà da un lato un vantaggio e dall'altro una responsabilità, per le ragioni che diceva lei, come non disperdere. Ragazzi, tra i 18 e i 25 anni quasi 2 su 3 hanno votato no, Avessero votato solo loro, il no avrebbe superato il 60% dei voti. Per dire che l'hanno proprio sbagliata, in buona fede voglio dire, ma non si sono ancora ripresi, perché è stato detto all'inizio, ma come potete spiegare voi che nel momento in cui perdi un referendum sulla giustizia, dimetti nel giro di 24 ore 3 ministri che, per quanto possono avere sbagliato e noi magari convinti che si sarebbero dovuti dimettere prima, li fai dimettere il giorno dopo, e posso dirlo, io non chiedo mai le dimissioni di nessuno, ma se c'era uno che si doveva dimettere si chiama ministro Nordio o no, sia per quel risultato ma anche per tutto quello che ha fatto e fa da quando è ministro, dal mio punto di vista. Ora, noi abbiamo intanto una chance che nasce anche dal sentimento che raccogliamo. Guardate che anche il sentimento tra le persone fa la differenza. Io dico sempre, quando c'è una campagna elettorale, fatevi vedere convinti, perché il primo motivo

certamente un dato e uno schiaffo anche al centrodestra, perché quel 54% somma, oltre al no alla riforma e la difesa della Costituzione, anche un no alla guerra, e questo governo è quello che più ha applaudito il criminale Netanyahu e Trump, che si stanno facendo protagonisti in un mondo sempre più disordinato. C'è un no, secondo me, anche a qualcuno che, andando a fare benzina, si è ricordato, magari votandoli, che gli avevano addirittura promesso che gli avrebbero abolite le accise, o no? Perché ormai i video rimangono. Allora, proprio per quello, la prima cosa che non dobbiamo fare, secondo me, è promettere la luna. Io lo so che le campagne elettorali si vincono anche sulla radicalità delle proposte. È la storia degli ultimi 15 anni in questo paese. Prima Grillo, poi Renzi, poi Di Maio, poi Salvini, poi Meloni sono arrivati con proposte radicali, dai, anche contro l'establishment. Per questo ai miei amici riformisti, che hanno giustamente scelto un'altra strada, ma sono bravissimi e bravissime colleghe che spero tutti stiano nel PD, ho sempre detto: attenti però, se noi fermiamo una persona al bar che sta leggendo la Gazzetta dello Sport e gli chiediamo se siamo poco o troppo riformisti, ma quello lì si gira e, se non ci manda a cagare, letteralmente ritorna a leggere la Gazzetta dello Sport. Forse è più facile togliergli 30 secondi se gli chiediamo se teme che indebolire la sanità pubblica sia anche per lui un problema, o no? O forse se gli chiediamo: guarda, so che non ti interessa, ma secondo te è giusto che non si possa decidere a maggioranza in Europa? Magari ti risponde come il 90%, ho visto una rilevazione delle persone, che se è il 90% in Italia vuol dire che una parte ha votato anche per loro, no? E dice: sì, è incomprensibile che non si possa decidere a maggioranza. Allora noi dobbiamo, da un lato, tenere i piedi per terra ed evitare però, da qui al prossimo voto, di raccontare che saranno solo più spese quelle che faremo. Più spesa pubblica in sanità, più spesa pubblica nella scuola, lavoro, salario minimo legale, più soldi, insomma, attenti, perché quando arriveremo lì troveremo un paese, secondo me, che è messo peggio di oggi, che sta messo peggio di 3 anni e mezzo fa. Perché dal punto di vista dei conti pubblici non siamo messi bene, che la raccontino, ma soprattutto con una crescita che sarà vicina alla recessione, le entrate saranno meno di quello che immaginavamo e immaginavano. Siccome rimane tutto, e lei adesso, perché poi ha perso un po' il tocco magico, come sempre ti arrivano tutti i video che ha detto e fatto, attenti, perché rimarrà quello che stiamo raccontando, E quindi, pur avendo proposte radicali, noi dobbiamo decidere e selezionare quei pochi argomenti che sappiamo, una volta arrivati lì, potremo davvero dal giorno dopo mettere in campo. Qualcuno potrà avere bisogno di poco tempo, perché sono proposte più semplici o di scelta, altre ci vorrà qualche anno, ma che noi dovremo avere l'intelligenza e sapere che ce la potremo fare. Perché? Perché siccome ci hanno già provati poche volte, nel senso che in realtà le elezioni le abbiamo praticamente quasi mai vinte. Siamo sempre andati al governo più con artifizi, è vero o no, E con maggioranze diverse, ma se stavolta, ricordando l'Ulivo, che cadde dopo non troppo, o l'Unione, che cadde ancora prima, se noi andremo al governo e vinceremo le elezioni come ci auguriamo, sbaglieremo la proposta di governo al Paese, o non riusciremo a fare ciò che prometteremo, io temo torneremo al governo dopo 50 anni, Allora serve un grande senso di responsabilità, e io penso che servano 3 cose, chiudo, scusate se ve l'ho fatta lunga. La prima, poche priorità, le abbiamo indicate e secondo me quelle che stiamo dicendo, come dice anche Ellie, sono quelle giuste, poche priorità. Io, guardi, le arrivo a dire, oltre al salario minimo, redditi. Perché certo c'è un problema drammatico e tragico, io sono sicuro che lo faremo subito, quella misura, perché non ha bisogno nemmeno di troppe risorse, ma che solo in Italia o quasi, perché anche dove governa la destra nell'Occidente un salario minimo legale c'è, perché 2-3-4 euro l'ora lorde non è salario da fame, è sfruttamento legale di Stato, dai, per milioni di ragazzi e ragazze, ma non basta quello. Perché oggi, quando dico redditi e salari, qui in sala certamente qualcuno annuirà, se poco tempo fa, più al nord che al sud, ma anche al sud, con un lavoro sicuro, stabile e a tempo indeterminato, magari mi mettevo da parte un po' di risorse,

un minimo di... Oggi in alcune professioni non si arriva più nemmeno alla terza o quarta settimana, è vero o no? Quindi il tema dei redditi e di agganciarli alla spesa reale del paese è un tema dirimente, che ha a che fare, lo diciamo ai sindacati, anche della parola produttività, perché se era 2 la produttività in questo paese negli anni 70, oggi è 0,5. Quindi c'è un problema che riguarda tutti, dalle imprese al mondo del lavoro. E poi il tema, l'abbiamo detto, della difesa di scuole e sanità pubblica, perché è da lì che passa la riscossa di un paese. Guardi, la dico in 30 secondi. Dov'è la differenza maggiore tra noi e la destra? È che per noi, siccome nessuno di voi ha deciso dove nascere e da chi nascere, non lo potete aver deciso, per noi 2 diritti fondamentali imprescindibili sono il diritto alla cura, alla salute e il diritto all'istruzione. Perché se nasco in una famiglia povera o in un territorio sfortunato, io non voglio essere condannato a non avere le stesse possibilità dei miei coetanei. Ci ho messo 30 secondi. E puoi aver votato Meloni, Salvini o Schifani finché vuoi, ma se non riesco più a curarmi o istruirmi, anche se li ho votati, la volta dopo vedrete che qualche domanda me la faccio. Abbiamo detto la sicurezza. Guardate, loro hanno reso il paese meno sicuro. Noi abbiamo 2 vantaggi rispetto a quella proposta, che si chiama prevenzione, come è stato detto, e integrazione, perché il suo contrario è disintegrazione. E siccome con questi ritmi di demografia, fuori dalle campagne elettorali, bisogna dire la verità, abbiamo bisogno che ne arrivino altri, io non li chiamo migranti, ma capitale umano che ci permetta di non diventare nel 2050, come invece diventeremo se non correggiamo qualcosa, il primo paese al mondo, udite udite, con più pensionati e lavoratori o lavoratrici attivi, se saranno più quelli che devono ricevere, di quelli che devono dare. Per quei ragazzi che sono intervenuti prima o la mia nipotina di 2 anni e mezzo, ma chi è che gli garantisce le grandi conquiste che l'Europa con le democrazie liberali gli ha garantito dal dopoguerra ad oggi? Cioè pensione per tutti, scuole, sanità pubblica? Più nessuno. Per questo dobbiamo dirlo noi, e però, lo dico alla sinistra, la parola contrasto, come la possiamo chiamare? Insieme a prevenzione e integrazione, repressione, dobbiamo dire che è una parola anche nostra. Chi sbaglia deve pagare, punto. E poi sarà commisurato quello che pagherà in base a ciò che la Costituzione prevede proporzionalmente. Ma io lo dico sempre ai miei colleghi deputati e deputate: fanno benissimo ad andare in carcere a trovare i detenuti, soprattutto perché in questo paese ormai in carcere ci vanno solo i poveri cristi, è vero o no? E soprattutto perché carceri sovraffollate così non sono degne di un paese civile. Ma il giorno dopo che si vanno a trovare i carcerati, giustamente, bisogna andare a trovare anche le vittime dei reati, o no? Perché c'è gente che ha pagato, che rischia di pagare duramente, magari per tutta la vita, loro, loro familiari, e devono sentire la politica e lo Stato vicino anche loro. Ecco perché il tema legalità, avete ragione, è un tema centrale. E il tema legalità deve tornare ad essere un tema del Partito Democratico, del centrosinistra, perché l'onestà e l'integrità deve essere una precondizione per chi fa politica. Per cui sulle liste, mi raccomando, ci dobbiamo guardare tutti e tutte, ma ci guardiamo fino in fondo. L'ultima cosa, allora, però diventa anche la competizione. Credo riconosciate anche voi che ormai, piaccia o no, gli elettori scelgono prima la persona che il partito. Ci piaccia o no? Io se no non avrei preso quasi 400.000 preferenze lassù, perché c'è l'Emilia Romagna, ma ci sono anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dove la sinistra spesso soccombe e trionfava la Lega o la destra. Allora, se è così, mi permetta, permettetemi, io dico al PD, intanto di fronte a una legge elettorale che, come è stato detto, toglie i collegi e non reintroduce le preferenze, almeno facciamo una battaglia per reintrodurre quelle, quantomeno per permettere agli elettori di poter scegliere. Perché? Perché tra le ragioni per cui c'è disaffezione tra eletto ed elettore c'è tanta colpa della politica e della politica dei politici a partire da me. Ma certamente c'è anche un elemento che, quando gli togli persino la possibilità di scegliere, quelli pensano che davvero il loro voto conta un po' meno o molto meno. Ora, non si capisce perché, per essere eletto in consiglio comunale,
magari ad Agrigento o a Sciacca, in Consiglio regionale, magari in Sicilia, o in Parlamento europeo ci sono gli elettori che possono scegliere tra alcuni e alcune e solo per il Parlamento italiano si è nominati. Allora, io penso che questa destra non reintrodurrà né le preferenze e temo davvero toglierà i collegi, perché hanno i numeri per poterlo fare. Ma almeno la battaglia noi la dobbiamo fare per dire agli italiani che vogliamo stare con loro. Io ho pubblicato qualche mese fa, andatevelo a vedere, una decina di video in cui Giorgia Meloni negli anni urlava contro il sistema che ha tolto le preferenze. Se vuoi essere coerente con quello che hai sempre detto, e noi siamo d'accordo, allora fai tu la battaglia. Ma in ogni caso, almeno possiamo dirci una cosa? Facciamo in modo che i territori scelgano loro. In Sicilia, i candidati al Parlamento italiano, le donne e gli uomini che il PD candiderà, io dico il centrosinistra, spero che venga condiviso, le scelgono i siciliani e le siciliane. Io guardi che ho un ruolo per cui da presidente del PD nazionale, nel rapporto di stima e di fiducia reciproca con la segretaria, ma io in una stanza in pochi ci sono o non ci sono secondo voi a decidere i parlamentari? Ci sarei. Se devo sbagliare, preferisco che sbagliamo insieme. Ecco, io dico, troviamo un sistema e un modo, insieme, fuori dal populismo, per cercare di determinare che coloro che devono essere candidati e candidate, e spero eletti e elette il più possibile, se no non vinceremo le elezioni, qui, abbiano un riferimento con i loro cittadini. Perché un altro dei motivi per cui ridiamo fiducia è, se stavo per dire andare a suonare i campanelli, ma dopo che abbiamo battuto Salvini da noi non lo fa più neanche lui, quindi questa cosa non la dico, quantomeno sapere dove li trovo, quantomeno sapere che se ho da sfogarmi, se ho da protestare, se ho qualcosa anche solo banalmente da chiedere o da suggerire, io so qual è l'indirizzo in cui posso andare a trovare colui o colei che rappresenta la mia terra. E noi in questo abbiamo un vantaggio rispetto alla destra. Com'è che perdiamo le politiche da molto e spesso vinciamo, anzi, continuiamo a vincere la stragrande maggioranza dei comuni italiani? È perché abbiamo una classe dirigente che mediamente è un po' più robusta. Allora, secondo me, negli ultimi anni o decenni, quella classe dirigente provata nei territori, che ha dato prova di valere di fronte al governo o anche all'opposizione locale, io penso che a Roma la dovremmo portare un po' di più e valorizzarla un po' di più. Se noi faremo queste cose, secondo me il prossimo anno ce la possiamo fare. Certo però, se non saremo in grado di mettere una coalizione tutta insieme, la più larga e civica possibile, è chiaro che la sfida non ci sarebbe. Voglio avere fiducia e vorrei tornare qui fra un anno e mezzo per poter dire che avevamo ragione e ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti.

0: Ecco, questo era il convegno dal titolo Il Sud protagonista, cuore del Mediterraneo, futuro dell'Europa, organizzato dal Partito Democratico. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale. Ora parliamo della storia d'Italia come storia delle istituzioni. Lo facciamo in occasione della presentazione del volume di Guido Melis dal titolo Le istituzioni della Repubblica Italiana, stampato da Il Mulino, con gli interventi, oltre a quello dell'autore che è ordinario di storia delle istituzioni politiche alla Sapienza di Roma, direttore della rivista Le Carte e la Storia, poi Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, editorialista del Corriere della Sera, Angelo Panebianco, emerito di Scienza della Politica all'Università Alma Mater di Bologna, editorialista del Corriere della Sera, a condurre Giuseppe Di Leo.
1: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Quest'oggi parleremo di un libro veramente importante, corposo, impegnativo anche nella lettura, dirò, però un libro necessario, di quei libri che si possono definire necessari, che sempre più raramente si trovano nel panorama editoriale italiano, perché ormai tutti scrivono, però poi opere pensate, posate, che veramente formano anche una coscienza civile, e beh, quelle invece bisogna saperle piluccare. E una di queste opere sicuramente, poi se c'è una cosa che mi funziona e l'ho fatto, è questo libro, l'ultimo libro di uno dei più autorevoli storici delle istituzioni politiche in Italia. Il libro si intitola appunto Le istituzioni della Repubblica Italiana 1946-1994, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Mostro il libro a favore di telecamera perché c'è una versione audio-video, e il cui autore è il nostro di nuovo graditissimo ospite, professor Guido Melis, a cui do il benvenuto a Radio Radicale.
2: Grazie, grazie infinite Giuseppe di questa introduzione.
1: Allora, il professor Guido Melis, se gli si deve attribuire un difettuccio è di essere juventino, ma non lo so se è un difetto o un vezzo.
2: Non è mai un difetto questo.
1: Non è mai un difetto, dice benissimo.
2: C'è una famosa battuta ormai molto ripetuta nella rete di Gianni Agnelli, che Biagi gli chiede: ma lei questo Tommaso Buscetta, come mai dice di essere juventino, cosa gli risponderebbe? E lui gli risponde: è l'unica cosa di cui non si dovrà mai pentire.
1: Benissimo. È bene cominciare con una nota ironica. Professore emerito di storia delle istituzioni politiche, appunto alla Sapienza all'Università di Roma, però ha insegnato anche storia dell'amministrazione pubblica, e poi ha pubblicato numerosi volumi, in modo particolare per Il Mulino. Dirige l'importantissima, interessantissima rivista Le Carte e la Storia, che praticamente è un po' la Cassazione sugli studi archivistici e degli archivi. E poi ogni mese o quasi svolge interessantissimi incontri sulle carte e la storia, con storici delle istituzioni, storici del diritto, giuristi, molto molto interessanti. Allora, per discutere questo volume corposo, impegnativo, autore autorevole, ho chiamato due autorevoli, altrettanto autorevolissimi intellettuali italiani di respiro internazionale. Professor Sabino Cassese, benvenuto, professor Cassese.
3: Buonasera.
1: Uno dei massimi giuristi viventi, autore di numerose opere di diritto amministrativo, ma più in generale di diritto pubblico, ma più in generale di scienza giuridica, in connessione in modo particolare con la storia e con il pensiero teoretico, non solo giuridico, più in generale politico e culturale. Tra l'altro, una delle sue opere, professore, se lo ricorderà, abbiamo presentato Intellettuali, libricino, no? Quando è uscito a suo tempo. Il professore è giudice emerito della Corte Costituzionale, emerito di diritto amministrativo alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ed è editorialista per varie testate, ne cito due: Il Foglio e Il Corriere della Sera. Poi, dal giurista passiamo, perché il libro è storico, ma è di diritto e di scienza della politica, un autorevolissimo scienziato della politica, anche lui conosciuto non solo in Italia, le sue pubblicazioni insomma fanno testo anche fuori d'Italia, il professor Angelo Panebianco, a cui do il benvenuto. Benvenuto professor Panebianco.
3: Buonasera, buonasera.
1: Autore di numerosi volumi, numerosissimi volumi, emerito di scienza politica all'Alma Mater di Bologna, anche lui editorialista tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera come Cassese. Di lui ho appena abbiamo presentato questo Principati e Repubbliche, un'opera diciamo che si può collocare in parallelo con queste le istituzioni della Repubblica Italiana, perché è un po' una summa di una vita accademica e di studio. Però a giugno, professore, uscirà un suo volume nuovo.
3: Sì, su ordine e disordine, il titolo è Ordine e disordine internazionale, in realtà più che altro è sulle teorie o sugli strumenti mediante i quali possiamo tentare di capirci qualcosa, sostanzialmente. Non è un'analisi delle vicende del momento, ma è un tentativo di individuare...
1: Di teoria politica.
3: Di teoria politica mediante il quale... offrire qualche strumento per capire il mondo complicatissimo in cui viviamo.
1: Benissimo, su questo già mi prenoto per discuterlo con lei, così come il professor Sabino Cassese ha appena dato infaticabile alle stampe un'altra opera, è vero professor Cassese?
2: Sì.
1: Se non ha la copia a disposizione?
2: Ce l'ho perché...
1: Allora ce la illustri professore.
2: Il libro è un libro che, come dire, cerca di individuare delle misure per ognuno degli elementi della democrazia. Questo è, come dire, ha uno scopo educativo e polemico. Educativo perché dobbiamo abituarci a misurare i fenomeni, e dall'altro polemico perché si corre il rischio sempre di avere delle mere impressioni.
1: Ci fa vedere di nuovo la copertina, così vediamo anche il titolo. Eccolo qua, Sabino Cassese, Come si misura una democrazia, pubblicato da casa editrice?
2: Solferino è la casa editrice del Corriere della Sera.
1: Benissimo. E allora direi di ritornare ad oggi, alla pietanza odierna, le istituzioni della Repubblica Italiana, Guido Meis, 1146-1194. Chiedo all'autore di introdurci 6, 7, 8 minuti a questo volume, darci un po' la cornice in modo da facilitare il compito anche ai due interlocutori.
2: Sì, intanto vi ringrazio moltissimo, ringrazio Radio Radicale e naturalmente i due amici che sono collegati, che hanno dedicato del tempo non solo a leggere il libro ma anche adesso a discuterlo. Sarò rapidissimo, cercherò di stare in quegli 8 minuti. Allora, cosa contiene il libro? Il libro, a parte un'introduzione che consiglio di leggere perché in qualche modo accompagna poi il lettore ai punti nodali, consta di 6 capitoli, un arco temporale che va dal 1945, la Repubblica, al 1994, la fine del governo Ciampi. Non mi sono inoltrato oltre Ciampi, non ho affrontato il fenomeno Berlusconi e ciò che ne deriva, non tanto perché io pensi, non lo penso, che si tratta di una fase nuova, assolutamente nuova della storia costituzionale, ma perché ritenevo che ci avrebbe... E poi insomma io penso sempre che il materiale incandescente va trattato quando comincia un po' a raffreddare, allora se ne vedono tutte le componenti e si può agire più intelligentemente. Il primo capitolo è l'Assemblea Costituente. Non che non esistessero, esiste una sterminata letteratura, una parte ce l'ho davanti agli occhi in questo momento, sulla Costituzione, la Costituente, il lavoro dei Costituenti, fatta prevalentemente questa letteratura da giuristi, eminenti giuristi, a volte addirittura presidenti della Corte Costituzionale. Io però ho cercato di interessarmi di questo tema scendendo un po' sott'acqua. Mi occupo di dettagli forse non del tutto irrilevanti, mi occupo di punti particolari che sono rimasti in ombra, mi occupano di uomini, di persone, di idee, di conflitti che talvolta sono rimasti nascosti anche negli atti parlamentari della Costituente. Per esempio, chi erano i costituenti? A quale generazioni appartenevano? Come si dividevano dal punto di vista, diciamo così, di una componente omogenea o, se vogliamo, disomogenea? E poi, come hanno interagito tra di loro a seconda delle appartenenze ai partiti? Hanno avuto o no una certa libertà rispetto ai partiti a cui appartenevano, che li avevano mandati in costituente? E poi sono state fatte subito delle divisioni del lavoro, e la commissione dei 75, la più importante, che ha svolto la parte più cospicua del lavoro nell'arco dei primi mesi e anche qualcosa di più. Ma poi c'erano 3 sottocommissioni espresse da quella commissione. Queste sottocommissioni hanno lavorato intensamente. Chi ne faceva parte? Qual era il dibattito che si svolgeva in quel livello apparentemente inferiore? Come influì quel dibattito poi nelle decisioni successive dei livelli superiori, fino ad arrivare alla redazione della carta da parte dell'Assemblea Costituente tutta insieme? E che cosa facevano quelli che non stavano nella commissione dei 75? Questa è una cosa che non ho trovato molto trattata nella letteratura sulla Costituente, perché c'erano degli attori principali, che erano quelli capeggiati dal grande Meuccio Ruini, ma quegli altri che stavano fuori, che facevano soprattutto le riunioni mattutine, perché la Costituente aveva anche compiti che chiameremo latamente parlamentari. Tra l'altro, il governo De Gasperi, forzando un po' la mano sul decreto istitutivo, lasciava alla Costituente di discutere anche su temi che in teoria avrebbe potuto anche deliberare espressamente il governo. Ecco, che cosa facevano questi qua? Questo mi ha molto incuriosito e ho cercato di andare un po' a fondo. E poi, chi decideva che cosa? Chi decideva? Perché i dibattiti, quando si va a vedere in queste sottocommissioni chi parlava e chi votava, è questione di poche decine di persone, forse anche di meno in alcuni casi per le assenze. E allora chi è che prendeva le decisioni costituenti, che erano la base poi del dibattito successivo e spesso si trasferivano ai livelli superiori così come erano state elaborate? Anche questo è un tema. Mi è rimasto
1: Professore, ci faccia 4-5 nomi secondo lei imprescindibili.
2: Guardi, diamoci del tu, visto che siamo in radio. Guardi, per esempio, una cosa che mi è rimasta in mente è una battuta di Lelio Basso, il quale dice: ma ieri sera ci siamo trovati con il tale e il tal altro e abbiamo scritto l'articolo. Quindi l'articolo era uscito in 5, quell'articolo non ricordo qual era, ma nel libro c'è scritto ed era un articolo anche non del tutto irrilevante. Io penso che questo accadesse spesso, cioè che ci fosse un moto sotterraneo che i verbali delle commissioni e delle sottocommissioni non potevano registrare, un moto sotterraneo che determinava, come era ovvio, come era logico, ma non erano moltissimi coloro che presero le decisioni fondamentali. Ecco, questa sarebbe la mia lettura. E poi i 2 tempi del lavoro, cioè un tempo in cui in qualche modo si facevano queste prime versioni e poi il lavoro di emendamento, che era in genere un lavoro faticoso ma spesso utilissimo. Ci si metteva d'accordo anche sulle virgole, si discuteva e si votava anche su particolari apparentemente irrilevanti.
1: Sebbene Croce ebbe da sollevare parecchi rilievi sul piano, diciamo, letterario,
2: Sì, certo, ma Croce
1: disse: noi non siamo qui a fare romanzi.
2: Questo accade anche in altri momenti, poi dirò qualcosa anche sul valore letterario del documento costituente. E poi l'arte di componere magnis, insomma, come dicevano i latini, cioè l'arte di mettere insieme piuttosto che non di dividere, questa capacità che ebbe questa generazione di costituenti di mettersi d'accordo, di trovare, come diceva Ruffilli, i punti di contatto e di rinunciare ognuno a qualcosa della propria visione a vantaggio del fatto che si arrivasse a una soluzione, sia pur provvisoria, perché tutti pensavano che poi ci sarebbe stato uno sviluppo dopo, non pensavano alla Costituente. Questo è un altro tema che proporrei ai miei 2 amici. Cioè, io credo che non ci fosse l'idea di una Costituente marmorea, che Ruini, quando finiscono i lavori, dice: ma tante cose le abbiamo lasciate indietro, ci dovremmo tornare, non sono propriamente delle cose risolte nel migliore dei modi, abbiamo fatto quello che si poteva. E descrive in una maniera straordinaria, alludendo a una grande casa con un'anticamera, un soggiorno, eccetera, come avevano costruito questi costituenti del 75 la Costituzione. Il ruolo del governo e la distanza del governo dall'assemblea, questo è un punto che mi ha interessato molto. Togliatti, morto, una volta morto De Gasperi, qualche anno dopo lo rimproverò per essere stato molto assente dai lavori della Costituente.
1: Pare De Gasperi non intervenne praticamente.
2: Non intervenne, ma salvo che per l'articolo 7 era una funzione non da Presidente del Consiglio. Però, come dice anche, e questo è confermato anche dallo studio di Cheli e di altri eminenti giuristi, però la mia idea è che questo era in qualche modo funzionale a questa divisione del lavoro, per cui la politica era, si faceva, la politica diciamo conflittuale, si faceva eventualmente al mattino da un certo momento in poi, e la politica invece di accordo la si faceva la sera, cambiava radicalmente lo scenario.
1: Però Guido, scusa, tu fai un'altra annotazione che forse smentisce questo, perché a un certo punto dici che il governo, ed è vero, i governi di De Gasperi furono dei governi che non ebbero molta attenzione, anzi non ebbero quasi affatto sulla realizzazione dei principi sì. costituzionali, di creare organi costituzionali, no?
2: Sì, ci sarei arrivato qua.
1: Quindi in realtà l'assenza di De Gasperi forse era legata anche a una forma di, non dico di disinteresse, ma di maggiore interesse al problema pratico della nazione che usciva sconfitta.
2: De Gasperi era un personaggio straordinario, di grandissima personalità, però per esempio, per dire un'altra notazione che riguarda il capitolo 2, quello in cui si analizza il governo i governi De Gasperi, lui su certe cose si asteneva. C'è una battuta di Andreotti che dice sì, lui sulla cassa per il mezzogiorno la voleva fare, eccetera, ma poi lasciava fare, perché in realtà non erano quelli i temi che lo entusiasmavano realmente. Era probabilmente un grande montatore e facitore di cose, più che non un grande teorico.
1: Però nel capitolo dedicato all'era De Gasperi tu sì. in un certo senso smitizzi la figura di De Gasperi.
2: No, ma dico forse esagerando che un'era di De Gasperi non c'è. Beh, noi confrontiamo con gli altri paesi che parallelamente stavano discutendo, a parte la Francia che ha avuto una storia travagliatissima, segnata da cadute e nomine di governi quasi in continuità fino a De Gaulle praticamente, ma gli altri paesi avevano dei leader che sono durati di più. Io ho fatto anche in una qualche nota di quelle che piacciono a te, ho fatto i conti di quanto hanno durato i governi, e i governi De Gasperi duravano pochissimo. Tu sì. mi dirai, ma duravano pochissimo, ma era sempre De Gasperi che li presiedeva, questo è vero. Però,
1: e lo diceva Andreotti, quello che lo però, dico io
2: però,
1: lo diceva
2: però Andreotti. Mi permetto di dire ad Andreotti che non c'è più, non è vero questo, ma quando tu interrompi un governo si ferma tutto per 2 o 3 mesi, poi riprende tutto e sono passati 5 mesi, va bene, poi c'hai solo mezzo anno di fronte, perché poi cadrà il tuo governo, anche la funzione di governo viene in qualche modo.
1: Allora, sia ben chiaro, Guido, io sono per la stabilità dei governi, sia ben chiaro. Però Andreotti poneva il problema sulle grandi questioni, l'atlantismo, l'europeismo.
2: Su questo non c'è più. La Democrazia Cristiana non aveva grandi dissidi su questo, peraltro. No,
1: appunto.
2: Non si registrano dei grandi scontri, semmai gli scontri sono su altre cose. E sono quegli scontri che si verificano nell'era di De Gasperi e che giustificano il mutamento della composizione parlamentare del gruppo democristiano rispetto al gruppo della Costituente. Alla Costituente era andata tanta gente che non ritorna nella composizione della Democrazia Cristiana. Questo succede anche agli altri partiti, ma per i democristiani impressiona molto. Perché non ritorna? Perché adesso il voto è stabilito da un soggetto che prima era in secondo piano. E il soggetto che cos'è? Il soggetto sono i collegi, coloro che stanno nei collegi, coloro che dominano il partito locale, il clero che dentro quel sistema ha una grande influenza, e quindi cambiano. Ecco, il caso più clamoroso è quello di Costantino Mortati, no? Che abbiamo anche io ho avuto modo di approfondirlo in una.
1: Ma noi ne abbiamo parlato su Costantino Mortati, cattolico che non veniva appoggiato dai i vescovi della sua regione innanzitutto.
2: Portati è un caso clamoroso, perché a un certo punto scrive l'Andreotti, dice: ma io mi avete mandato, mi avete messo tra quelli sicuri, mi avete mandato in Calabria perché dice che era la mia regione, io mancavo dalla Calabria da un sacco di anni, mi ha votato la mia famiglia e basta, e infatti fu eletto.
1: Certo. Un personaggio assolutamente non aveva fatto il giro delle sette chiese, delle 77.000 parrocchie, quindi
2: ma poi lui chiese in qualche modo di essere riutilizzato, sperava di essere fatto senatore a vita dai Naudi, che invece scelse forse saggiamente di non fare senatori a vita, che avesse un passato,
1: perché diciamo Mortati è stato il protagonista quasi assoluto della seconda sottocommissione, insomma,
2: Non c'è dubbio, nel bene e nel male, perché voglio dire nel buono e in quello meno buono per lui, perché perse alcune battaglie. La battaglia sullo stato regionalista l'ha persa in pieno. Le regioni che vennero fuori dalla Costituente non erano assolutamente come le aveva prefigurate Mortati. Quindi Mortati è un facitore della Costituzione, che però in alcuni casi ha dovuto subire delle delusioni.
1: 3 minuti. Non credo che ce la farei a presentare tutto. Fai una selezione.
2: Non ce la farò, pazienza, non è mica. Possiamo. Poi c'è un periodo dopo De Gasperi,
1: ecco, quello è molto interessante, l'epoca
2: che io ho chiamato l'incerta transizione, negli anni dal 53 al 60 la politica oscilla, si passa da governi di destra anche dichiaratamente appoggiati dal MSI a governi invece di apertura verso nuove politiche, magari verso i socialisti. Ma la cosa più interessante è che mentre avveniva tutto questo nello scenarietto della politica, l'Italia faceva il miracolo economico. E questo a me è sembrato un dato formidabile, insomma, la letteratura l'aveva già affrontato. Ma non abbiamo risolto ancora questo dato. Perché il miracolo economico è così brillante, è un grande balzo in avanti, avrebbe detto il presidente Mao, un grande balzo in avanti, mentre la politica invece latita completamente? Io credo che uno dei grandi fattori di questo siano i grandi enti pubblici ereditati da Alberto Beneduce, parlo dell'IRI, o creati da grandi personaggi come
1: il Gran Commis,
2: Di Mattei, o quella leva di Gran Commis che abbiamo, anche l'altro giorno abbiamo fatto una cosa su Sergio Zoppi, a cui ho parlato, anzi due iniziative su Sergio Zoppi, che ha regalato la sua biblioteca a un istituto universitario, abbiamo fatto una chiacchierata con amici e c'era anche Giuliano Amato su queste cose, ed effettivamente c'è una leva di personalità extrapolitiche, non parlamentari, che segnano in qualche modo.
1: Facciamo qualche nome. Saraceno, Beneduccia,
2: Beneduccia non c'è più, è morto nel 41, sì, certo. Ma Donato Menichella è il grande patron di questa generazione, e lui è più anziano, viene dall'esperienza dell'IRI, ma non c'è dubbio che dalla Banca d'Italia, insomma, con un'intesa con Einaudi che non è irrilevante, perché Einaudi è un presidente che taceva, si diceva che tacesse. In realtà non taceva, come si vede chiaramente a leggere i suoi scritti.
1: La prima parte della presidenza lascia regnare e governare De Gasperi, poi uscito di scena De Gasperi.
2: Poi però lui è fondamentale, il governo Pella lo sostiene lui.
1: Certo, soprattutto le scelte economiche.
2: Ancora ultime cose, il centrosinistra, Moro, il suo governo, qui c'è una parola chiave, nel mio libro ho cercato di farla vedere, non so se ci sono riuscito, la lentezza delle decisioni, che è per Moro una virtù. Cioè, noi consideriamo oggi la lentezza delle decisioni una gravissima mente della, ma per Moro e per quelli forse della sua generazione, andare lenti, raccogliendo in qualche modo intorno a sé le truppe quando le truppe si sfaldavano, procedere in questa maniera lenta con cui lui procedeva, perfino parlare come lui parlava, era in qualche modo una dote. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché è vero che lui, lui è un ideatore di riforme, o comunque attraverso i suoi governi si mettono a punto una serie di progetti di riforma che non si fanno, perché sappiamo benissimo che c'è un intervento della componente più conservatrice, per non dire reazionaria, della Democrazia Cristiana. Lì il presidente Segni ebbe purtroppo, da sardo, una qualche responsabilità, e c'è un'azione di freno di queste riforme. I tre governi Moro non compiono un percorso come avrebbero programmato di compierlo. Poi
1: c'era forse anche una capacità inferiore della DC di capire i progressi di modernizzazione, secolarizzazione della società.
2: Guido. Sì, questo te lo concederei. C'era, per la verità, se apriamo questa
1: la parte Moro.
2: Sai, se apriamo questo secchio di cose ci sarebbero tantissime altre ragioni. E poi mi avvio a finire. C'è l'inverno del nostro scontento, chiamato gli anni 70, e anche questi sono un po' paradossali, perché si fanno le grandi riforme che Moro non era riuscito a portare in porto, e le fa una classe politica che certamente è più a destra di quella di Moro. Cito solo Mariano Rumor, che fu uno dei... o Emilio Colombo, che fece uno di questi governi, curiosissimo.
1: Che però erano cresciuti già sotto l'ala di De Gasperi.
2: Ma Colombo era un uomo di segni, insomma, non c'è dubbio segni prendeva il suo posto, insomma, e ebbe anche un ruolo dal seggio dove sedette quasi ininterrottamente, che era quello di ministro del tesoro.
1: Anche più di Andreotti.
2: Sì, anche io penso, anche più di Andreotti, che invece si mise un po' di sbieco, continuando a praticare un De Gasperismo senza De Gasperi, ma insomma che...
1: Poi lui era di qua e di là dal Tevere, in giorni pari, giorni dispari.
2: E poi c'è il paragrafo successivo, che è dominato dalla tragedia di Moro.
1: Certo.
2: Prima dalla proposta dell'alleanza, che Berlinguer chiamò, forse un po' esagerando, il compromesso storico, e a questo corrispose un lungo periodo di non governo o di governo debole, che, nel quale la società italiana si distaccò sostanzialmente dai partiti. Questo fu il vero e tragico periodo di cui stiamo parlando. E quindi,
1: ti devo fermare perché ti ho concesso anche i tempi supplementari.
2: Va bene, però io sono contento di aver detto.
1: Se vuoi Juventini nei tempi supplementari, poi segnate i gol più importanti. Quindi vi fermo, vi blocco. Allora, chiedo al professor Sabino Cassese, questo libro importante, sottolineo di nuovo, di Guido Melis, cosa può significare per un giurista? Che valore può avere per un giurista?
4: E c'è un grosso valore per i giuristi, ma anche un grosso lavoro per gli storici, e perché secondo me in questo libro ci sono due lezioni di metodo. La prima lezione di metodo è per i giuristi, e per noi giuristi questo libro insegna che le istituzioni non vivono in un mondo altro, separato, che le istituzioni vivono nella società, e quindi che non possono essere studiate come noi spesso le studiamo, come qualcosa di totalmente astratto dal contesto. Questo credo che sia importante, perché questo libro, che è dedicato alle istituzioni, in realtà tratta molto di più, perché questo libro parla degli uomini, ne abbiamo appena visto, no, degli esempi. Parla della società, vedi appunto l'inverno del nostro scontento e la crisi, diciamo, derivante dagli anni di piombo. Parla dell'economia, vedi capitoli sulla cassa per il mezzogiorno. Quindi è un capitolo che in qualche modo mostra i diversi livelli. E come è stato giustamente osservato da un recensore di questo libro, la cosa interessante di questo libro, e che ha accennato anche Guido Melis prima, la cosa interessante di questo libro è far vedere anche le asimmetrie, e cioè i momenti in cui l'economia o la legislazione camminano nonostante i grandi problemi sociali. Per me questo è l'esempio di tutto questo, è il 1978. Moro, da un lato, che viene ucciso, e dall'altro il grande successo della Costituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Nello stesso anno, due cose che, come dire, una richiede una grossa concentrazione della classe politica, e tuttavia la classe politica, che è presa dall'altro problema, riesce a realizzare questo. E poi secondo me c'è la lezione che si trae per gli storici, e cioè quella diciamo, dell'alternarsi e del congiungersi di continuità e discontinuità. Io ho sotto mano un brano di un'osservazione di Valéry in quel bel libro intitolato Regard sur le monde actuel, in cui dice: la storia melodica non è più possibile, tutti i temi sono intrecciati e gli avvenimenti prendono una pluralità di significati. Ecco, questo secondo me è il maggiore esempio di quell'applicazione, di quell'avvertimento che faceva Valéry. Non è, questa è una storia, al contrario di una storia melodica dove c'è solo una linea di svolgimento. E quello che è interessante di questo libro è anche il modo in cui Guido l'ha costruito, perché c'è una sorta di narrazione continua nel testo e poi ci sono tanti focus, tanti luci che si accendono su singoli aspetti nelle note. Anche questa costruzione del libro, il disegno con cui è stato scritto questo libro, io l'ho trovato veramente molto interessante. Ecco, io quindi lo ritengo veramente un'opera nello stesso tempo ricca, illuminante e profonda. Ricca perché appunto va ben al di là delle istituzioni, illuminante perché fornisce delle chiavi di lettura, non fa solo delle analisi, ma cerca di spiegare, e profonda perché permette di capire anche questa, questo congiungersi di continuità e discontinuità nello stesso momento, e per cui c'è un elemento di continuità che vi posso dire nelle istituzioni, ma di discontinuità nell'economia, e che appunto nella storia melodica, per adoperare l'espressione di Valéry, non c'è. Ecco, posso dire che un ultimo merito di questo libro è che è arricchito alla fine da questa, da appendici molto utili, i ricambi dei parlamentari, per esempio, io lo trovo estremamente utile per, anche per tutti quelli che debbono fare delle ulteriori ricerche, i dati sulle elezioni politiche e poi lo stesso indice degli argomenti, perché guardate bene che fare un indice degli argomenti di un libro di 700 pagine che riguarda la storia è una cosa complicatissima, richiede, come dire, delle aggregazioni concettuali per poter arrivare a fornire una chiave a chi legga il libro. Ecco, quindi io sono un ammiratore di questo libro, ne ho già scritto tutto il bene possibile e continuo a dirne tutto il bene possibile.
5: Grazie.
3: Cosa succede?
4: E forse di Leo deve dare la parola al professor Panebianco.
1: Professore, sì. A proposito, grazie molte di questa sintesi, grazie moltissimo. A proposito di note, anche l'indice dei nomi è corposissimo in un libro del genere, un'impresa titanica. E devo dire che di solito io poi sono così pignolo, ma cerco, a volte non corrispondono i nomi con le pagine. Devo dirti invece, Guido, che hai fatto un lavoro da questo punto di vista certosino, corrispondono.
2: Sono aiutato da una squadra di ragazzi sì, ormai un po' passatelli, ma che hanno lavorato con me.
1: Ecco, vedi, dietro un grande accademico ci sono giovani e promettenti ricercatori sempre. Ma Paul Valéry, professore, ha fatto benissimo a citarlo, perché è uno degli autori, secondo me, che servono di più per capire le crisi di certe epoche, in particolare dell'Europa. Ancora oggi attuale, le analisi di Paul Valéry sull'Europa a inizi del XX secolo sono attualissime. E cosa dice invece a uno scienziato della politica questo libro, professor Angelo Panebianco?
3: Uno scienziato della politica può soltanto dire che questo libro è un libro eccellente. Io ho imparato tantissimo leggendo questo libro. Penso che sia un testo che diventa fondamentale per capire qualcosa della storia delle istituzioni. È un testo anche di consultazione. Ci sono delle pagine sulla storia e sulle vicende, per esempio, della Cassa del Mezzogiorno, dell'IRI, o altro, che se uno ci deve scrivere sopra deve per forza tornare su questo libro. Questo è un libro interessante, importante per tutti gli studiosi delle istituzioni, poi non importa giuristi, politologi, storici o altro. Io in questo primo intervento, non so se dopo c'è ancora possibilità, vorrei fermarmi su due punti in questa fase iniziale. Primo punto, Melis cita giustamente questo che appare un paradosso. L'era demasperiana prepara la fase del boom economico, ma il boom economico arriva quando la fase demasperiana è finita, no? Ora, questa parte interessantissima che lui scrive sulla fase del miracolo economico, a me ha fatto pensare a un altro libro che si può leggere insieme. Questo è un testo sul rapporto, fondamentalmente centralizzato sul rapporto tra politica e istituzioni. Le pagine di Nicola Rossi, di un libro importante, il cui titolo era, se non sbaglio, Un miracolo non fa il santo, che è proprio centrato su questo aspetto, è l'altra faccia, cioè la storia economica da un lato, la storia del rapporto tra politica e istituzioni e dell'evoluzione delle istituzioni dall'altro. Rossi in quel libro ricorda che la fase del miracolo economico è una fase totalmente anomala nella storia d'Italia, partendo dall'Unità d'Italia, fascismo e poi la fase che segue il grande ristagno, la fase che segue la fase del miracolo economico, nel quale contano sicuramente, come diceva Melis, le grandi imprese pubbliche, conta l'IRI che ancora non aveva subito le involuzioni che poi li dimostra, ma probabilmente contano anche come dire, gli spiriti animali del capitalismo, che in qualche modo sono non ostacolati dal lavoro precedente, diciamo, del periodo Einaudi e De Gasperi. La cosa che a me interessa è questa, sono interessato a sentire Melis su questo punto. Ovviamente siamo, credo, tutti d'accordo, è il momento, in certi momenti critici, momenti fondanti o critici, le svolte nella storia istituzionale poi segnano le istituzioni e il loro modo di funzionare anche a distanza di decenni. Quindi le due fasi, assemblea costituente, età de Gasperiana, sono cruciali anche per capire tante cose dell'oggi, naturalmente. Poi certamente ci saranno le discontinuità dell'epoca berlusconiana, eccetera, ma ci sono alcune cose che probabilmente ci portiamo dietro da allora. Sulla Costituzione, Melis vedo a un certo punto da un giudizio sostanzialmente positivo, ne mostra anche contraddizioni, ombre, eccetera, ma il giudizio a un certo punto mi pare sostanzialmente positivo. Poi dedica anche, giustamente, molto spazio al celebre ordine del giorno Perazzi, che io ho sempre immaginato, pensato come la pistola fumante, cioè la dimostrazione che il complesso del tiranno, tutto quello che si vuole, su un punto fondamentale i costituenti non avevano lavorato bene, cioè il tema del governo fondamentalmente. Ora, se io rapporto questo aspetto al secondo, la fase dei governi De Gasperi, 8 governi, e in cui Melis dice, usa l'espressione vizio assurdo, si manifesta una continuità rispetto alla fase pre Costituzione, alla fase, diciamo, anche prefascista, cioè la brevissima durata dei governi, no? Che continua a essere. A un certo punto dice, perché questo me lo sono fissato bene perché è un passaggio che secondo me è correttissimo e interessantissimo, a un certo punto dice le crisi, occorre una riflessione sulle crisi, intese non necessariamente come incidenti di percorso, dice, ma piuttosto come instrumentum regni, sapientemente utilizzato dai governi dimissionari, Sotto questo profilo verrebbe da considerare la crisi di governo non esprimeva tanto una patologia del sistema in quanto tale, sia che essa approdasse allo scioglimento del Parlamento e quindi al voto anticipato e all'apertura di una nuova legislatura, sia, ed è stato poi il caso più frequente, che costituisse una cesura tra governi diversi, ma sempre a guida DC, nella stessa legislatura. Esprimeva una fisiologia necessaria al funzionamento del sistema, al suo assestamento, all'instaurarsi, restando il sistema lo stesso, di un equilibrio più o meno avanzato. Ora, vorrei sentire Melis su questo punto. Non c'è una qualche relazione, però lui non, mi pare non ne parla qui. Preciso, io il libro l'ho letto una volta soltanto. Questo è un libro che va riletto più volte, perché ti sfuggono ovviamente, di particolare la ricchezza è tale che ti possono sfuggire molte cose. Ma in qualche modo queste scelte che De Gasperi fa venire, io credo che sia una delle più belle ricostruzioni che abbia letto dell'era degasperiana, perché ne mostra le luci ma anche le ombre, giustamente. Quindi non c'è anche un rapporto con la Costituzione, d'accordo. I governi De Gasperi dovevano fronteggiare situazioni tremende, le grandi divisioni del paese, nord-sud e così via, istituzioni che per tutte le vicende, il fascismo e tutto il resto, erano esauste, quindi che dovevano essere rivitalizzate, tutto vero. E quindi sicuramente tutto questo c'è, ma non c'è anche il fatto in questo che la Costituzione non rappresenta, da questo punto di vista, una rottura con la tradizione italiana, cioè che in qualche modo la Costituzione fallisce su questo punto, non riesce a rompere con una tradizione di governi brevi, con tutte le patologie di cui anche Melis ha parlato prima in introduzione. Che volevo sapere un po' su questo punto, perché mi pare che lui, questo è un punto che non tocchi, ma potrei anche sbagliarmi,
1: Però è un punto delicatissimo, perché nel momento in cui nel libro stigmatizza il fatto che la classe dirigente, soprattutto ministeriale, da pubblica amministrazione, ma anche quella dei magistrati, si lega, il caso di Azzariti, si leghi ancora culturalmente alla visione fascista, tocca diciamo la pubblica amministrazione, i gangli, ma che addirittura la Costituzione non se ne distacchi in maniera così netta, è Guido Meris.
3: Sì.
1: Non devi mettere il microfono. Accendi il microfono.
2: Grazie innanzitutto di queste osservazioni. Come sempre verrebbe voglia di riscriverlo il libro dopo, no? Perché dice, ma questo non ci avevo pensato, oppure questa è una cosa effettivamente che meriterebbe due pagine, oltre quelle 700 che abbiamo detto. Entrambi i miei interlocutori, come era ovvio, hanno fatto delle osservazioni che ho colto e che ho anche scritto qua, insomma non ci sarà una seconda edizione mai di un libro del genere, però insomma tanto vale, ci sono altre occasioni, ci saranno altre occasioni. Per dirne una, il professor Cassese lo sa perché è uno degli organizzatori, sta nascendo un grande pool per fare un lavoro sulla Costituente prima e dopo, di cui lui è uno degli, come sempre, dei creatori e organizzatori, e lì dentro, dovendo io fare Costituzione e governo, chissà, forse queste osservazioni di Angelo mi saranno preziose, perché effettivamente non è, io non sono in dissenso su quella interpretazione. La Costituzione, come ho detto prima, aveva ancora molti buchi, molte tare. Ruini lo sapeva, come ho detto, e lo dichiarò in fase proprio nella più solenne dei momenti di consegna della Costituzione agli italiani. Guardate che qui, insomma, non è una cosa né intoccabile né eterna.
1: Lo disse quando c'erano delle reazioni, perché dicevano sì. Ma questo da più parti una costituzione un po' che non sta al basso,
2: è marxista, è un po' liberale.
1: Ruini dovette
2: e lui dovette fare questa osservazione.
1: Reductio ad unum
2: corrispondeva a quella che Ruffilli chiamava il felice compromesso della Costituzione, e non c'è dubbio che nella Costituzione rimangono nel tessuto costituzionale rimane anche qualcosa qualche eredità del fascismo, insomma, adesso lo dico a voce bassa perché naturalmente la Costituzione fu il superamento del regime fascista in maniera definitiva, io spero, ma certamente c'erano anche elementi di quel tipo, quindi io concordo con questo, ci sono alcuni punti, in particolare quello che tu dicevi Angelo, cioè arrivati al nocciolo lì del governo e del suo funzionamento, lì ci si fermò, si cercò una soluzione che in realtà era una soluzione forse più retorica che non effettiva.
1: Pratica.
2: Che non pratica, sì, infatti poi immediatamente, ma poi l'altra cosa che mi ha colpito molto è che l'attività di governo a partire, ma anche durante i lavori della Costituente, si orientava in qualche modo secondo una modalità che perfino nel linguaggio della legislazione, del primo De Gasperi, del primo, del secondo, del terzo, del quarto De Gasperi, e lì se voi prendete queste leggi che abbiamo in parte vantato perché erano delle grandi leggi, la Cassa per il Mezzogiorno è stata un'invenzione straordinaria, tutte leggi fuori dall'amministrazione, badate, cioè questa generazione già aveva chiaro che con la vecchia amministrazione ereditata dal fascismo e dallo Stato liberale non si andava molto, molto in là, ma questo è un tema che riguarda più le mie fissazioni. Però l'idea era in qualche modo che si cambiò il linguaggio, ecco, se voi prendete, ho fatto anche questo esercizio in qualche pagina del libro e ho provato a vedere come erano scritte quelle leggi, erano scritte spesso male. Cioè rispetto alla purezza dell'espressione letteraria della Costituente, che non aveva avuto necessità in realtà di quel manipolo di letterati che all'ultimo momento era stata messa, anzi alcune di quelle soluzioni furono scartate perché ritenute macchinose. E il linguaggio del Costituente è un linguaggio che non ha pari in tutta la storia della

0: perché quando De Gasperi non è più presidente cambia molto, perché finché sei presidente va bene, tu sei il pilota, nessuno mette in discussione, ma quando tu cessi di essere presidente, santo Dio, da quel momento in poi c'è un'alternanza di facce di uomini che fa impressione davvero. E qui credo quindi che questa obiezione, non mi fermo qui perché voglio sentire altre,
1: Sì, no, però voglio. Sì, professor Cassese, la stavo facendo giocare, prego.
2: No, volevo continuare il discorso aperto giustamente da Angelo Panebianco,
1: Sì, esatto.
2: capitale. E secondo me, dunque, intanto vorrei citare la testimonianza di una persona come Leopoldo Ilia, che era, direbbero i sociologi, un osservatore partecipante, uno studioso, ma notoriamente legato alla Democrazia Cristiana. Ebbene, lui ha scritto in un saggio di De Gasperi e dell'eccesso di, lo ricordo a memoria questa espressione, eccesso di continuismo, va bene? Quindi giusta l'osservazione contenuta nel libro e sviluppata adesso da Angelo Panebianco. Bisogna tener conto di tanti fattori per vedere la continuità. Guido poc'anzi citava gli enti pubblici, il fenomeno continua nel secondo dopoguerra, ma vi posso citare per l'esperienza quasi diretta che ho, è continuato fino agli anni 60 l'uso per cui per le persone che dovevano essere utilizzate nella galassia pubblica, diretta o indiretta, si raccogliessero delle informazioni di polizia che venivano normalmente raccolte mandando un carabiniere o un poliziotto dal portiere della persona dove abitava. Va bene. Questo è un uso che ha continuato tranquillamente, quindi per molti aspetti la continuità dal fascismo al post-fascismo c'è un taglio netto, non ci può essere. Quello che è accaduto però, e qui è importante, diciamo, la combinazione rispetto al carattere transeunte dei governi, è quello che ha messo in luce quello studioso americano T.J. Pemple, che credo insegni a Berkeley, adesso insegnava a Princeton, e cioè quello che lui chiama democrazia fuori dal comune. E cioè che tanti governi si susseguono, ma c'è sempre un partito che sta al governo. Ed è così che si riesce a raggiungere in qualche modo un equilibrio. Questo fatto consente, da un lato, la discontinuità dei governi e quindi quella brevità dei governi, ma dall'altro consente di mantenere la rotta, no? Perché quel partito, che al suo tempo, a sua volta è plurale al suo interno, consente così di assicurare la rotta e di consentire, così permette il ricambio del personale politico interno alla Democrazia Cristiana. Insomma, io penso che tutto sommato ci sono due elementi che si intersecano, che è continuità e discontinuità da un lato, tra fascismo e postfascismo, e discontinuità dei governi e continuità delle politiche all'interno del postfascismo sulla base della Costituzione. E questo è abbastanza chiaro se uno tiene conto delle proposte che c'erano per il governo, perché la proposta alternativa, quella che io ritengo fosse l'unica proposta alternativa, era del governo direttoriale. E questa è una cosa sulla quale Giannini è tornato varie volte. Nel gruppo delle persone che lavoravano nella commissione Forti numero 2, cioè quella commissione che era stata nominata da Bonomi e che fu poi riutilizzata dal Ministero per la Costituente e che riguardava proprio l'organizzazione dello Stato, voi vedete che lì ci sono delle proposte di cosiddetto governo direttoriale, governo che spaventava molti perché ricordava naturalmente la rivoluzione francese, però il governo direttoriale era sostanzialmente un modello in base al quale c'era un collegio eletto direttamente dal popolo.

0: governava il paese con un Parlamento che svolgeva una funzione legislativa separato dal governo direttoriale. L'ho riassunto molto sinteticamente, diciamo, questo modello. È chiaro che se uno deve rispondere alla domanda, la soluzione che è stata adottata si avvicina di più all'Italia prefascista o al governo direttoriale, la risposta deve essere che si avvicina di più al
1: L'Italia
0: governo
1: prefascista.
0: prefascista e quindi a questi governi deboli che sono tenuti continuamente sulla corda dal Parlamento, ma compensati dalla continuità del. E badate bene che, come osserva Pempel in quel vecchio libro, che è intitolato proprio Democrazia fuori i comuni, tutto questo consente il successo economico italiano e il miracolo economico come quello giapponese, perché l'unico altro paese che ha un modello di questo tipo è Giappone.
1: Ma professore Panebianco, lo sviluppo economico è stato consentito anche da una presenza ideale o ideologica o tutte e due dei partiti? Cioè, quanto è importante per capire questa anomalia del successo, no, a cui faceva riferimento lei, il ruolo dei partiti? Che oggi sembrano strutture dell'iperuranio platonico, però fino a pochi decenni fa, pochissimi decenni fa, quando noi si era giovani o giovanissimi, erano strutture portanti
0: Certo,
1: della democrazia, in
0: certo,
1: soldoni.
0: certo. Però i partiti, anche nella fase in cui erano forti, hanno svolto parti diverse. Cioè, anche tutta la fase che va oltre De Gasperi, la fase gasperiana, la fase di insediamento, di consolidamento di quei partiti, anche nelle istituzioni, ma anche soprattutto nella società, poi svolgeranno parti diverse nei momenti storici successivi. Per esempio, la DC era un partito plurale, e anche con differenze profonde, e quando avvenivano, e noi elaborammo di fatto un sistema privo di alternanza tra i partiti, ma in cui, dopo conclusa l'età De Gasperiano, naturalmente, inizia una fase di alternanza tra le correnti della Democrazia Cristiana. Cioè, l'alternanza che avevamo noi era quella governi brevi e le correnti che in qualche modo democristiane, che in qualche, ma il fatto che la corrente X fosse in quel momento più forte, beh, introduceva dei cambiamenti anche nelle policies, perché i democristiani non avevano, c'era una coerenza di fondo certamente su alcuni grandi fattori, ma sui dettagli, che poi sono la sostanza vera delle politiche, c'erano differenze. Quindi qua governi deboli, alternanza tra le correnti aveva delle conseguenze sulle politiche e quindi poi anche sulla vita e lo sviluppo delle istituzioni. A un certo punto Melis dice una cosa molto importante e molto giusta. A un certo punto dice: il problema italiano che si presenta netto appunto nella fase post-de Gasperiana è che se qualcuno per caso ha un disegno viene subito isolato. Cioè, da un certo momento in avanti, chi ha un disegno di respiro si trova bloccato da un gioco di veti e controveti che spiegano tanto. Se posso. Quindi andando più avanti, volevo fare un'osservazione su un punto, sulla politica di Cossiga, Cossiga presidente, perché Cossiga, per esempio, ci sono due momenti in cui mostra, i suoi interventi mostrano che ci sono delle difficoltà pesanti, alcune proprio nel funzionamento delle istituzioni, alcune dovute al lavoro dei costituenti. Il primo punto riguarda lo scontro tra Cossiga e il CSM e in realtà quindi l'Associazione Nazionale Magistrati e così via su un punto fondamentale. A un certo punto il CSM in polemica col governo Craxi punta a a fare una censura al governo Craxi e Cossiga, presidente, si mette in mezzo e dice: questo non è il compito del CSM. Lì si scatena di tutto, perché da quel momento in avanti l'opposizione, che aveva mantenuto un atteggiamento, diciamo, non pregiudizialmente contrario a Cossiga, entra in conflitto. Il secondo punto riguarda il momento in cui Gheddafi tira due missili contro l'Italia, che cadono al largo di Lampedusa. In quel momento sappiamo che nel governo si scatena il panico e soprattutto si rimpallano le responsabilità: cosa deve fare il Presidente della Repubblica, cosa deve fare il Capo del Governo, cosa deve fare, che era Craxi, cosa deve fare il Ministro della Difesa, che era Spadolini. Poco tempo dopo, Cossiga si appella alle Camere dicendo: guardate, la Costituzione non è affatto chiara su che cosa, su chi ha responsabilità su cosa in una situazione di crisi, no? Naturalmente il Parlamento fece orecchie di mercante e non se ne occupò. Faccio notare che il problema lo abbiamo ancora, eh? Cioè, esattamente
1: Sì, professor
0: come
1: Panebianco, quell'intervento di Cossiga
0: sì.
1: venne dopo che Cossiga, come scrive, si legge in questo carteggio con Andreotti pubblicato in tre volumi recentemente, lui aveva consultato una serie di costituzionalisti, mancava solo Sabino Cassese,
2: C'era
1: e
2: una
1: poi.
2: commissione, mi pare, Sabino, correggimi, ci fu una commissione, chi comanda in caso di guerra era la, o no?
3: No,
2: La
3: no,
1: commissione.
3: almeno
1: No, commissione no.
3: no, credo che siano state con tutte consultazioni fatte da Cossiga.
1: E lui riporta ad Andreotti: guarda che ho parlato con Crisa Fulli, ho parlato con Barile, Spagna Musso, cioè, hanno detto questo, questo, questo e questo. Quindi questo a proposito, la fonte, ecco, una ricchezza di questo libro è anche la valutazione delle fonti che riguardano i diari. Cominciare da quello di Fanfani, quello Melis dice attenzione, sì, ma da prendere talvolta cum grano salis. Però restano fonti importanti, o per esempio, sicuramente considerando l'indole di Andreotti esattamente opposta a quella di Cossiga, si capisce anche da questo carteggio. Però sono fonti importanti questi carteggi, no?
2: Aspetta, i diari hanno, secondo me, una fisionomia, tutti i diari che nella storia d'Italia si sono succeduti, hanno una fisionomia che va vista con molta attenzione. Ti faccio un esempio. Andreotti a un certo punto del suo diario, in una edizione che poi è stata corretta nel diario definitivo, dice, è avvenuto ieri alla Fiat un caso molto grave. Un sindacalista della CISNL è stato pestato dagli operai, è stato legato al recinto della Fiat, e l'indomani gli operai del primo turno l'hanno trovato sanguinante. Si chiama Guido Rossa. Come fai tu a sapere quel giorno il nome di Guido Rossa? Hai avuto un lapsus, naturalmente, ma il lapsus non si può avere se prima non hai conosciuto il nome di Lino Rossa, che infatti 30 pagine dopo è citato per essere la prima vittima operaia
1: Del
2: della Brigata
1: Brigata
2: Rossa.
1: Rossa.
2: Ora, questo mi ha fatto capire una cosa che forse avrei dovuto capire anche da solo, che i diari si scrivono dopo spesso, no? Alcuni si scrivono, l'unico diario che non è scritto dopo è quello di Fanfani.
1: Esatto, quello
2: Fanfani
1: che ti stavo dicendo.
2: Registra perfino, insomma, potrebbe registrare perfino gli esempi più particolari.
1: Questo non
2: Quindi
1: significa però che i diari di Fanfani siano.
2: i diari sono giustificativi qualche volta, bisogna stare un po' attenti,
1: Questo
2: capito?
1: non significa però che i diari di Fanfani siano il quinto Vangelo,
2: No, certo, era quello che pensava
1: perché
2: lui.
1: talvolta, per
2: Certo.
1: esempio, sul referendum del divorzio,
2: Capisco.
1: ricevuto in Vaticano da Monsignor Benelli, Fanfani diceva: Eccellenza, non sappiamo se riusciamo ad arrivare al 51%, però nei diari lui si mostra molto sicuro che si arrivi.
2: Credo che ci sia, se non ricordo male, un'interruzione anche del diario quotidiano. Lui, quando aveva delle cose imbarazzanti, non scriveva il diario, secondo me. Questa era la... Però il diario lo scriveva in tempo reale, perché ci sono troppi particolari dentro la sua...
1: Esatto.
2: La sua... diari che non si possono... Che... quelli di Andreotti, che sono un po' più aulici, un po' più distaccati, insomma.
1: Però io sull'ultimo capitolo, se abbiamo, ve lo dico subito, abbiamo già occupato tutto il posto, tutta la posizione. Chiedo un po' di pazienza al nostro tecnico, 5, 6, 7 minuti al massimo. Sull'ultimo capitolo, Medis, qual è l'aspetto principale da dire, il capitolo intitolato sulla grande illusione e la sua fine, di cosa si tratta questa illusione e come si esplica questa fine?
2: Questa fine si esplica con la crisi determinata dalle indagini dei magistrati, in particolare sono momenti tragici che devo dire lì io ho usato una testimonianza di Giuliano Amato che mi è sembrata molto veritiera, perché quando alla fine questo suo governo, che è falcidiato ogni giorno dalle denunce, per cui praticamente quasi in tempo reale i ministri si dimettono, perché c'era la prassi che ci si dimetteva già al momento della denuncia, poi sarebbe venuto il giudizio, che qualche volta non fu neanche corrispondente alla denuncia. Amato dice: io e il Presidente della Repubblica abbiamo rifatto noi il governo. Perché a quel punto era tale il disordine dei partiti che non c'era più quella specie di potenza del partito che determinava le coalizioni di governo. E quindi le nomine vengono fatte correttamente, verrebbe da dire. È stato quasi un ritorno.
1: Beh, il problema è che sollevò Einaudi, infatti.
2: Cosa avrebbe detto anche Pannella? Cosa avrebbe detto? Correttamente si arrivò a una... siccome sono in casa di Pannella, voglio dire che io ritengo che il ruolo di Pannella non è stato negativo, perché c'è una opinione storiografica.
1: Ma tu usi l'alitote, però, usi l'alitote, non è stato negativo.
2: Non è stato negativo. Beh, perché non è stato neanche totalmente positivo, però, insomma, visto adesso a distanza, come si vedono, dicevo prima, le cose fredde, non le pietanze calde, io credo che si debba fare qualche riconoscimento alla figura di Pannella.
1: Professor Sabino Cassese, un secondo volume che analizzi dal 95 al 2025 è prematuro, secondo lei, o conferma il primo volume, tutto sommato a questo punto diventa inutile o superfluo da un altro punto di vista?
3: Io me l'aspetto, il professor Melis lo scriverà.
2: No, no. Largo ai giovani.
1: Stando a Sassari, che devi fare?
2: Largo ai giovani.
1: Roma, che è la città della perdizione.
2: Largo ai giovani, no. Ho lavorato molto, questo, voglio fare questa ultima cosa.
0: Si capisce.
2: I libri sono una fatica fisica.
0: Sì.
2: Non so se i miei interlocutori sono d'accordo.
0: Sì.
2: Per me è stata una fatica fisica, e potrei anche citare due o tre elementi della mia... Non mi ha fatto male scrivere il libro, intendiamoci, non voglio sostenere questa tesi, ma due o tre elementi di affaticamento che sento. Per esempio, la mia memoria è un pochino meno vivace e pronta di quanto era prima, perché forse tutta questa cosa di nomi ha finito per
1: insediarsi. Le informazioni della Juventus te le ricordi tutte. Professor Panebianco, il ruolo di Pannella non è stato negativo, o è stato positivo?
0: Nel libro, giusto parlarne perché siamo a Radio Radicale, no, Medis dice cose molto lusinghiere su Pannella, e credo anche molto corrette. È una sola notazione che per una seconda edizione, ma è una cosa... A un certo punto lui dice, ha ragione, i numeri sono quelli, i radicali chiedono un grandissimo numero di, tentano di fare un grandissimo numero di referendum, solo pochi di questi vengono approvati dagli elettori. Il punto è che la schiacciante maggioranza di questi referendum vengono bloccati dalla Corte Costituzionale. Per esempio, Pannella aveva una fissazione: la smilitarizzazione della Guardia di Finanza. Non so quanti referendum ha proposto per smilitarizzare, ma tutte le volte, naturalmente, la Corte Costituzionale l'ha bloccata. No, io volevo dire un'altra cosa su un altro punto, però.
1: riguardo la continuità dell'ultimo trentennio? Secondo lei il secondo volume confermerebbe il
0: Ma no,
1: primo o
0: ma
1: ci sono delle peculiarità?
0: su questo Melis ha ragione, è meglio fare raffreddare le cose. Oltretutto, molti dei documenti che dovrebbero essere importanti per fare il
1: Sono
0: secondo volume
1: segretati.
0: sono ancora non disponibili allo storico. Melis lavora su, come gli storici importanti e veri sulle fonti e quindi è più difficile lavorare sulla fase più recente. Però non è poi così importante perché questo libro ci fa vedere ci mostra una vicenda istituzionale che non è che dopo il 94 è tutto bello e superato. Gran parte delle cose che ci portiamo dietro nel bene e nel male, le parti positive e negative della vicenda istituzionale, dei rapporti tra politiche istituzionali, c'erano prima e ci sono ora. Il vero cambiamento veramente grande, cioè la vera discontinuità, riguarda il fatto che non ci sono più quei partiti consolidati. Questa è la vera grande differenza, che in qualche modo funzionavano anche come dire, assorbivano le crisi e le sfide che
1: Le
0: arrivavano da
1: tensioni.
0: le tensioni e tutto questo perché c'era. Questo è la vera grande rottura. Ma se noi andiamo a vedere la storia delle istituzioni, com'è ricostruita qui, non è che io ci trovo tante cose che le ritrovo nel presente, nel 2026. Cioè, in realtà.
1: Un esempio?
0: Ma no, un esempio è difficile farlo, il funzionamento degli enti pubblici, il grande, diciamo, ciò che non fece, non fecero i governi De Gasperi e che ci portiamo avanti fino adesso, l'assenza della riforma dell'amministrazione, e Melis fa vedere le ragioni di questo. Beh, siamo sempre qui, eh? Cioè se io voglio capire la situazione di oggi, devo partire da lì e quindi devo partire dal libro che va dal 46 arrivando al
1: Considerando
0: 94.
1: che, considerando poi che io discuterò questo volume, tra l'altro con gli autori, con la professoressa Elisa D'Alterio, professor Cassese conosce bene, sulla riforma della Corte dei Conti intervenuta con una legge del gennaio di quest'anno, fine gennaio di quest'anno, quindi anche il ruolo di strutture, di organismi costituzionali o di rilevanza costituzionale, e ancora si naviga un po', a volte le riforme diventano più delle controriforme, perché la valutazione, almeno di questi autori, è sulla riforma. Non so se la condivide la valutazione anche il professor Cassese sulla riforma della legge numero 1 del gennaio 2026 sulla Corte dei Conti è negativa.
3: Io penso che quella legge, con degli errori, vada nella direzione giusta, e penso che la cosa più grave è sostanzialmente l'azione triplice che sta svolgendo la Corte dei Conti, contro quella legge. Quella è la prima legge di quest'anno approvata dal Parlamento, e la Corte dei Conti si è già pronunciata. Dunque, prima, agendo come un gruppo di pressione nei confronti del governo, dicendo che i decreti delegati debbono essere contrattati con la Corte dei Conti. Secondo, ha già preso.
1: Questo è uno scoop, eh? Se questa valutazione di Cassese io la metterei in prima pagina domani su Corriere, eh? Poi la
3: Secondo
1: seconda, professore.
3: luogo, già c'è una decisione di almeno due corti all'interno della Corte dei Conti, di alcune corti territoriali, che dicono che va disapplicata perché è contraria al diritto comunitario, al diritto europeo, e perché la Corte dei Conti è il portavoce dell'interesse patrimoniale dei cittadini italiani. Quindi Quindi un bel caso di populismo giudiziario.
1: Ancora più duro. Come cancello la prima e metto in prima questa. Terzo, vediamo se è ancora più la bomba atomica.
3: Sostituito dal fatto che hanno dedicato 80 pagine per un rinvio alla Corte Costituzionale, che non è il primo. Quindi se quelle risorse umane che sono state dedicate alle 80 pagine con sottili distinguo fossero state dedicate al controllo dei conti della Repubblica Italiana, sarebbe stato utile per i cittadini. Invece la Corte dei Conti, come è noto, ha solo giuristi dentro e quindi i conti non li conosce.
1: Professore, la blocco qui perché sennò qui c'è la di nuovo... Dovremmo fare di nuovo un altro referendum, stavolta sulla Corte dei Conti. Ma
0: questa però è la storia delle istituzioni italiane.
1: Come no, sì, certamente. Non a caso c'è stato un referendum, è andato come è andato e poi alla fine...
0: Anche perché, per esempio, chiudo su questo, Meris fa vedere benissimo. Allora, le regioni nascono nel 1970... La legge, e devo dire che è una cosa rapidissima, le norme che arrivano 5 anni dopo, no? Ora, in 5 anni, naturalmente, si consolidano degli interessi e a quel punto questo si riflette inevitabilmente sulla legislazione. Se tu fai le norme insieme cambia tutto, e quindi le fai 5 anni dopo e questo ha, naturalmente, i gruppi intervengono per tutelarsi.
2: Questo vale anche per il centrosinistra, quando si diceva Moro non fa le riforme che verranno fatte dopo, grazie, ma una riforma fatta negli anni 60-70 non è come una riforma quella stessa fatta negli anni 60, è ovvio, il fattore tempo è stato trascurato.
1: È importante. Ringrazio Guido Meris, autore di questa Istituzioni della Repubblica Italiana 1846-1994, Il Mulino. Ringrazio i professori Sabino Cassese, Angelo Panebianco che hanno accettato di discuterlo con l'autore, e io devo dire vi ringrazio moltissimo perché siete stati sintetici, chiarissimi. Nel caso il professor Cassese è quasi eversivo, ma viva la libertà di pensiero e di espressione. Ho messo il quasi, professore, non si preoccupi, e vi ringrazio moltissimo per aver dato vita un confronto di grandissimo, dico merito vostro, non, di grandissimo spessore intellettuale e civile. Ci risentiamo presto con i vostri libri, naturalmente, e io credo che Meris prima o poi cederà alla tentazione di affrontare il 30, tanto anche se lo scriverà fra 300 anni, un libro di storia su Giulio Cesare non è detto che sia più giusto e imparziale di un libro di storia scritto su Giulio Andreotti, eh? Bisogna vedere chi lo scrive e come lo scrive, va bene? Grazie moltissime, grazie a Stefano Chiarelli Gurudas, il nostro tecnico sapiente, naturalmente un ringraziamento e un saluto da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori.
4: Ecco, questa era la presentazione del volume di Guido Meris dal titolo Le istituzioni della Repubblica Italiana, stampato da Il Mulino. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, è il momento adesso di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Antonello De Fortuna.
5: Radio Radicale è il momento delle prime pagine che troveremo in edicola oggi, domenica 10 maggio 2026. Diverse le notizie. Appunto in prima soprattutto quelle per le trattative per la pace sia nel Golfo che in Europa tra Russia e Ucraina, quella che sembra una svolta, un'apertura di Putin rispetto appunto all'aggressione in Ucraina. E poi si parla anche del caso Antivirus scoppiato su una nave da crociera, ci sono 4 persone in quarantena in Italia, c'è meno politica italiana sulle prime pagine, si parla anche di molta cronaca giudiziaria, caso Garlasco e non solo. Iniziamo dal Domani, che inizia col titolo d'apertura unendo sia la questione del Medio Oriente sia la questione iraniana. Flottiglia, liberati Tiago e Saif, Trump attacca di nuovo Meloni. Reparti speciali strategie antirussia, cosa nasconde il ritiro dei soldati USA dall'Unione Europea? I due attivisti sequestrati una settimana fa, sono stati rilasciati, le pressioni ONU e Spagna decisive. Il tycoon, cioè Trump, l'Italia non ci ha aiutati in Iran. A Mosca parta flop di Putin, su Kiev è sempre più isolato, questo scrive il Domani, mentre gli articoli di commento sono affidati a Stephen Holmes, il titolo era La resilienza del potere, gli USA messi peggio dell'Iran, e l'altro commento è di Marco da Milano sulla politica interna, volti da premier, da underdog a Mattarelliana, la presidente che cambia, scrive da Milano il ceffone di Trump a Giorgia Meloni, l'ennesimo, è arrivato all'indomani del viaggio di Marco Rubi a Roma. I propagandisti meloniani sono messi a dura prova, affetti da quella che Emmanuel Carrère definisce dissonanza cognitiva, così da Milano. Quella che faceva dire al bolscevico Piatakov, se il partito gli dice che il bianco è nero e il nero è bianco, un bolscevico non deve credere a ciò che vede, ma a ciò che il partito gli dice di vedere. La menzogna del potere risuona nella Mosca della parata di Putin, ma anche nell'Occidente della post-verità. E in Italia i bolscevichi che cambiano il nero con il bianco si sono spostati a destra, i commentatori di Palazzo chiamati a inventare ogni giorno verità parallele. Questo è l'inizio del commento di Marco da Milano. Lasciamo il Domani per andare a vedere la prima pagina di Avvenire. Qui c'è un titolo in prima che non troviamo sugli altri giornali, e anche di Sabato, si muore di lavoro, tre braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri, l'incidente all'alba mentre i 9 lavoratori andavano nei campi in Calabria, 3 vittime in 48 ore, questo il titolo di Avvenire. Poi c'è un reportage di Benedettelli: tra caporalato e cricket i bengalesi restano ancora invisibili ad Ancona. Nel capoluogo marchigiano sono migliaia gli immigrati del Bangladesh che lavorano nell'ambito della croceristica con l'indotto di Fincantieri. Le commesse abbondano, ma sulle condizioni di lavoro c'è poca trasparenza, con le paghe globali che prevedono un forfè per tutto. L'integrazione degli stranieri con la popolazione locale migliora lentamente grazie allo sport. Si parla dell'importanza del cricket. Intanto l'editoriale di Avvenire è affidato a Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Un paese nuovo sta spuntando, remigrazione, false nostalgie e futuro. Leggiamo un inizio. Remigrazione è un termine che si utilizza sempre più spesso in quei mondi di destra che fanno dell'identità nazionale il cuore del proprio programma. In Italia non si parla ancora di rimpatri forzati, ma si afferma che la cittadinanza è una concessione che può essere tanto accordata quanto revocata. Si fa capire che alcuni saranno potenzialmente stranieri per sempre, che la loro presenza qui è temporanea e comunque indesiderata. In un tempo liquido e inquinato dalla cultura dello scarto, anche il diritto può diventare meno certo di prima. Incappare in un'infrazione amministrativa, ovvero un domani essere vittima di chi pensa che siamo in troppi, in base a quali criteri, oltretutto in un'Italia in forte calo demografico, si chiede in Pagliazzo, potrebbe significare l'espulsione nel paese d'origine, o nel caso non si potesse procedere in tal modo, la deportazione in un paese terzo, ad esempio in Africa, come già succede in altre realtà. Cittadinanze che si perdono dall'oggi al domani, deportazione e tanto altro ancora. Dopo la celebrazione del riarmo, a scopo difensivo si intende, avremo lo sdoganamento di altri concetti e pratiche che immaginavamo sepolte insieme al Novecento. Questo è l'inizio dell'editoriale di Marco Impagliazzo. Ancora sulla prima di Avvenire, notizie che riguardano le guerre in atto. Per Putin una parata corta, ma dice no alla tregua lunga. Trump rinnova le critiche all'Italia per il mancato intervento ad Hormuz. Il Fatto Quotidiano, titolo principale: chi ride con la guerra? 740 miliardi in 3 mesi per banche, petrolieri e fabbricanti d'armi, gli extra profitti. Poi Trump contro Meloni, nuovo attacco USA, Georgia non aiuta, solo a marzo, e qui si torna a parlare degli extra profitti, i grandi gruppi fanno più 20% di utili, così il conto lo pagano le famiglie, penalizzate le famiglie più povere, il conto salato del conflitto in Iran lo pagano gli italiani, 1.000-1.500 euro l'anno, tra voli, cibo, bollette, benzina, questa la lista dei rincari. Poi Selvaggia Lucarelli si occupa del caso Garlasco, Andrea in auto e la confessione che non esiste, le parole manipolate, questo inizio del titolo dell'articolo di Selvaggia Lucarelli. Prima pagina di Libero, e qui il riferimento all'antivirus, riapre il circo del virus. Controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con una vittima. Non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Antivirus, niente allarmismi, scrive Libero. L'editoriale invece di Mario Secchi si intitola Il cigno nero e l'eterno gioco dell'oca e ripercorre un po' le tappe della diffusione del virus del Covid-19, chiedendosi cosa ci riserva il domani. La febbre dei topi è un già preoccupante dibattito dei virologi e dei politici che ripete gli errori del passato, un esecutivo morto a Londra che sopravvive, qui si riferisce alle elezioni in Gran Bretagna. Ma l'immagine principale di Libero è sugli alpini a Genova. Genova viene vieta i muli agli alpini. Paradossi burocratici nella città di Silvia Salis. Questo scrive Libero. Allora andiamo a vedere sulla questione degli alpini cosa dice il Secolo XIX. Il titolo è questo: adunata degli alpini il giorno della sfilata. Per Genova una ricaduta da 130 milioni. Invasione di 400 pullman, c'è chi ha percorso 850 chilometri a piedi. L'adunata nazionale degli alpini a Genova è entrata nel clou. Ieri sono giunti in città centinaia di pullman e si stima che oggi saranno 400.000 persone ad assistere alla sfilata conclusiva di 8 ore. Per tutta la giornata è stato un susseguirsi di eventi a cui i genovesi hanno partecipato con entusiasmo. Folla all'esibizione dei paracadutisti, alla messa celebrata dal vescovo Tasca in cattedrale e al concerto al Carlo Felice. Candidare Genova è stata una scelta giusta, ci sarà una ricaduta di 130 milioni, dice il presidente della regione Bucci e la sindaca Salis, una grande festa per la città come nel 2001. Lasciamo il Secolo per la Verità. E qui si parla di giustizia, Sempio, Uno Bianca, Diabolic. Chi si fida più della giustizia? A Garlasco, mistero dopo 5 gradi di giudizio. Poi il caso dei poliziotti killer riparte a 30 anni dai delitti. E qui si fa cenno al caso della Uno Bianca. E poi l'appello ribalta la condanna all'ergastolo per l'assassinio di Piscitelli. La certezza della pena ormai è un terno al lotto. Al referendum, e questa è poi la conclusione, l'approccio della Verità, al referendum hanno perso gli italiani, non il centro-sinistra. E l'articolo di commento è affidato a Maurizio Belpietro, che inizia così: il giudice a marzo hanno vinto il referendum sulla riforma Nordio, ma a distanza di un mese e mezzo dal voto si scopre che a perdere non è stata Giorgia Meloni né la maggioranza di centrodestra. Questo è l'inizio dell'editoriale. Dalla Verità andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, che si occupa di scuola, o meglio di istruzione, e titolando Istruzione livelli peggio del pre-Covid. Dai dati Invalsi 2025 a livello provinciale emerge un calo fino a 11 punti sul 2019. Difficoltà in italiano e matematica, sud indietro, fatica anche il centro-nord. Cali 10-20 punti a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. A scuola la pandemia, scrivono Bruno e Pace, non è mai passata, anzi sembra aver peggiorato i gap preesistenti negli apprendimenti. E l'impressione è che emerge dalle rilevazioni degli Invalsi dell'anno scorso a disaggregare il livello provinciale. Se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per partecipare alla vita attiva, alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione scopriamo che nel 2024-2025 quasi uno studente su due è arrivato alla licenza media o al diploma senza aver raggiunto i livelli minimi attesi, con un gap rispetto ai risultati del 2018-2019, l'ultimo anno scolastico pre-Covid, che va dai 5 agli 11 punti. Un paese, scrive Francesco Billari, un paese sempre più vecchio e ignorante. C'è poco di nuovo nei risultati fortemente insoddisfacenti dei test Invalsi 2025 a livello provinciale, eppure c'è qualcosa di più grave del solito. La conferma che una crisi nota da anni continua ad approfondirsi senza che il paese riesca davvero a reagire. Taglio basso la notizia sulle trattative per la pace nel Golfo. A Hormuz regge la fragile tregua, morti e feriti in Libano per i raid IDF, cioè dell'esercito israeliano. Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sembra reggere, mentre proseguono i tentativi diplomatici con Teheran, che sta esaminando l'ultima proposta americana di accordo. Gli Stati Uniti intanto continuano a criticare l'Italia per il mancato sostegno nelle operazioni militari del Golfo e hanno sanzionato società cinesi accusate di fornire all'Iran immagini satellitari di Stati Uniti nella regione. Sul fronte libanese, nuovi raid israeliani hanno causato decine di morti e feriti, tra cui 3 bambini, scrive Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda il Cremlino, parata triste a Mosca: Putin attacca la NATO ma apre a mediazione dell'Unione Europea con Schröder, cioè l'ex cancelliere tedesco, che sarebbe stato indicato da Putin come una personalità di sua fiducia, diciamo, o comunque alla quale affiderebbe la mediazione tra la Russia, tra il Cremlino e l'Unione Europea. C'è anche una notizia che riguarda la politica economica del governo. Giorgetti: oggi servono scelte innovative senza ideologie, e il racconto del discorso di Giorgetti agli allievi della Guardia di Finanza. Questo è Il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere la prima pagina della discussione. La finanza festeggia, ma l'economia reale affonda, e gli affari quando nelle strade scorre il sangue. Tra guerre, record bancari e rivoluzioni digitali, cresce la frattura tra chi accumula ricchezza e chi paga caramente il conto della crisi. Le banche e gli azionisti brindano, ma su quali fondamentali poggia veramente questa ricchezza? Si chiede Giampiero Catone sulla discussione. E poi Medio Oriente: Trump frena sulla guerra, vuole chiuderla prima del viaggio a Pechino. Il presidente americano sarebbe contrario a una nuova escalation, scrive Antonio Marvasi. Prima la Cina, i negoziati con l'Iran non devono essere un intralcio. Donald Trump sarebbe così deciso a evitare una nuova fase della guerra con l'Iran, a riferirlo è la rivista The Atlantic, citando fonti vicine al presidente americano, secondo cui la Casa Bianca sarebbe lavorando per impedire una ripresa delle ostilità. Poi un commento di Maurizio Piccinino che riguarda l'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro. Mattarella omaggia le vittime del terrorismo, poi il richiamo all'Europa, alla tutela della democrazia. Nell'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro, la cerimonia in Senato, Meloni: non dimenticare è un dovere. Questo sulla discussione. Abbiamo ancora il tempo di andare a vedere la prima del Secolo d'Italia. Sinistra sbugiardata, la foto è quella di Giorgia Meloni. Nell'Italia dei Meloni mai così basso, ma basso il rischio povertà, i dati che l'opposizione continua a negare. E l'articolo è di Adriana De Conto. Poi in primo piano Schlein chiede la patente di anti-Meloni a Obama, Sanchez e Lula, scrive Lucio Meo. La sfida con Conte per la leadership del centrosinistra passa anche per qualche passerella all'estero, dove i leader della sinistra mondialista si preparano a legittimare la segretaria del PD. Questo è l'inizio dell'articolo. Noi ci fermiamo qui per una lettura più approfondita. Vi rimandiamo alle 7.30, Stampa e Regime con Marco Cappato.
4: E grazie dunque ad Antonello De Fortuna. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora parliamo di Monte Paschi, Unicredit Generali, la seconda stagione del cosiddetto romanzo bancario. Lo facciamo con questa intervista a cura di Roberta Iannuzzi con Maria Rosaria Marchesano.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con Maria Rosaria Marchesano, giornalista economico-finanziaria, scrive sul Foglio, è autrice di un libro sul fallimento del Banco di Napoli che si intitola Miracolo Bad Bank, pubblicato da GoWare. Buongiorno e bentrovata Maria Rosaria.
7: Buongiorno, ben ritrovati, è un po' che non ci sentiamo.
6: È un po' che non ci sentiamo, abbiamo raccontato soprattutto insomma l'anno scorso, nei mesi scorsi, il romanzo bancario, i movimenti, il riassetto degli equilibri diciamo bancari del nostro paese, e ci torniamo oggi perché ci sono delle novità e anche per insomma fare il punto sugli aggiornamenti necessari. le operazioni dello scorso anno le abbiamo raccontate, la scalata di MPS a Mediobanca soprattutto, e poi diciamo quest'anno ci sono state alcune scosse di assestamento di quel terremoto e siamo a una nuova stagione di quel romanzo con altri episodi. Partiamo intanto da Unicredit Commerce Bank, quindi la creazione di un grande gruppo europeo, con le difficoltà che sta trovando naturalmente in Germania. A che punto siamo e quali possibilità ci sono che vada in porto?
7: Allora, guarda, qui la questione è molto grossa ed è una questione nazionale ma anche europea, perché Unicredit sta proseguendo sulla sua strada, e cioè sta cercando di conquistare il controllo della terza banca tedesca, che è Commerzbank, anche contro l'opinione del governo, il volere del governo tedesco, che ha già detto varie volte che è una operazione che loro considerano ostile. In questo senso si sono espressi anche i vertici della banca, e però Unicredit sta andando avanti. In realtà ha già conquistato quasi il 35% di Commerzbank, e ieri è partita l'offerta pubblica di scambio per i soci, destinata ai soci di Commerzbank. Ricordiamo che i soci di Commerzbank sono soprattutto fondi di investimento internazionale, quindi che magari possono essere allettati da questa offerta di Unicredit. Diciamo cosa sta succedendo dall'altro lato, che il governo Merz, il Friedrich Merz, si è messo in una posizione così di osservazione, mentre i vertici della banca hanno continuato a esprimere contrarietà a questa operazione italiana. In realtà Orcel, l'amministratore delegato di Unicredit, sta sfidando la politica, il governo tedesco, vuol creare un grande campione bancario europeo, e stanno andando avanti in questo percorso nonostante la contrarietà della Germania. È una vera e propria sfida, e però attenzione, Unicredit gode in questo percorso, gode dell'appoggio dell'Unione Europea. Proprio l'altro ieri sera il presidente dell'Eurogruppo ha detto che è una cosa buona quella che vuol fare Unicredit in Germania, perché in questo modo si crea un grande gruppo bancario europeo che può far concorrenza a quelli americani, a quelli cinesi, e quindi nell'ottica di un rafforzamento dell'assetto finanziario dell'Europa. Noi sappiamo che abbiamo questa esigenza in Europa di aumentare la dimensione delle banche, e dall'altro lato però dobbiamo fare i conti con il protezionismo e il sovranismo finanziario dei singoli stati. Ebbene, Orcel sta sfidando tutto questo per creare un campione europeo. Sta andando contro la politica, contro i governi. Che possibilità ha che si riesca? Qualche possibilità c'è, perché l'offerta è partita, e dall'altro lato il mercato, i fondi che sono dentro Commerzbank, potrebbero anche accettare l'offerta. Quindi lui potrebbe essere vicino a questo traguardo.
6: Nel frattempo Unicredit ha anche ambizioni in Italia, procede anche, diciamo, a livello nazionale?
7: Guarda, su questo loro posso esprimermi in maniera, diciamo, ruspante, una trambata con il governo Meloni, perché hanno subito il Golden Power su BPM, no? Sappiamo tutti che volevano conquistare BPM in Italia, ma che il governo si è dichiarato contrario e ha posto il Golden Power, quindi ricorso ai poteri speciali per bloccare questa operazione. Ha avuto la meglio il governo, quindi Unicredit si è dovuta ritirare. Da allora in poi è sembrato quasi che Unicredit non avesse più interessi e ambizioni in Italia, perché finché, sai, c'è questo governo, magari preferiva restare fuori dagli aspetti bancari italiani. Però negli ultimi tempi si torna a vociferare gli interessi di Unicredit in Italia. Quali sono non si sa, diciamo le prede restano sempre un po' le stesse, che sono BPM, BPER, ma soprattutto l'interesse di Unicredit è quello di rafforzarsi nel generale, nel gruppo generale, e lo sta dimostrando crescendo, acquisendo sempre di più azioni di questo gruppo.
6: Quanto alla vicenda di MPS, che prospettive ci sono dopo il ritorno al timone di Lovaglio?
7: MPS è un altro grande capitolo di questo pazzesco riassetto finanziario, perché abbiamo avuto un grande ribaltone a Siena. Luigi Lovaglio, che è l'amministratore delegato che ha guidato la scalata a Mediobanca, praticamente in nome per conto di una cordata di soci e anche del MEF, da cui era stato nominato a capo di MPS, era stato in un certo punto estromesso per una serie di ragioni dalla banca. E invece poi, quando ci sono state le elezioni in assemblea per decidere il nuovo vertice del Monte dei Paschi, il nuovo amministratore del Monte dei Paschi, lui è riuscito a ritornare candidandosi con una lista di minoranza. Oggi c'è lui di nuovo al timone. E questo che cosa vuol dire? Che la fusione con Mediobanca ci sarà. Lui ci sta già lavorando, ormai questo è dato per acquisito, quindi MPS e Mediobanca diventerà un unico grande gruppo, ma soprattutto quello su cui si scommette adesso è se MPS potrebbe mettere sul mercato, potrebbe vendere la partecipazione in generale. E lì ci sono molti pretendenti, aspiranti, diciamo acquirenti, perché poi la grande partita è il controllo di generali.
6: A proposito dell'operazione MPS Mediobanca, ci lavora anche la magistratura, e proprio questa settimana sono arrivate le notizie che i magistrati hanno chiesto l'autorizzazione a valutare le chat dell'ex direttore generale del Tesoro Marcello Sala, chat che coinvolgono parlamentari e politici di primo piano. Di che si tratta?
7: Si parla di 9 parlamentari, di cui 2 ministri, e cioè la magistratura milanese, che ha avviato questa indagine, adesso è arrivata ad un punto in cui deve provare che in questa operazione ci sia stato un concerto, e cioè un patto occulto per scalare Mediobanca. Intende provare questo. E per provare questo deve anche esaminare le chat che la politica si è scambiata praticamente, perché la politica in questa operazione c'entrava, ci stava, c'era il MEF che era uno dei grandi azionisti di Monte Paschi, quindi, e che diciamo, ha appoggiato questo disegno. Però fino a che punto l'ho appoggiato, no? La magistratura ha detto in passato, i capi della Procura di Milano hanno detto in passato che, insomma, loro non consideravano l'azione del MEF diciamo un reato, perché questo fa parte delle prerogative, diciamo, come dire, politiche, no, del governo, di orientare in qualche modo gli aspetti finanziari. E però c'è, diciamo, la necessità di verificare che non ci sia stato appunto questo concerto, questo patto occulto. Come si fa a verificarlo? Anche entrando nelle chat dell'ex direttore generale del Tesoro, che è Marcello Sala, che si è scambiato con una serie di parlamentari, tra cui anche ministri, dovrebbe esserci lo stesso Giorgetti in queste chat, e quindi capire fino a che punto, diciamo, il governo è stato, diciamo, non solo un agente che ha orientato legittimamente un certo aspetto bancario, ma avrebbe anche appoggiato un concetto. Quindi, diciamo, questo si deve vedere, tutto da verificare, perché è un teorema, questo della magistratura, non facile da verificare, è tutto da vedere, quindi non stiamo parlando di nulla di scontato. La magistratura vuol vederci chiaro, e adesso il problema è che la politica è ovviamente divisa, cioè ovviamente le opposizioni che dicono che bisogna fare chiarezza e bisogna dare questa autorizzazione a esaminare queste chat dei parlamentari, quindi deve arrivare un'autorizzazione del Parlamento, e ovviamente c'è la maggioranza, il centrodestra, che è più Farriccio, che non parla, non dice e ancora non si è espresso sulla possibilità di dare o meno questa autorizzazione ai giudici.
6: Vedremo quello che succederà, ma un'ultima domanda sugli equilibri, gli assetti in generale, ci sono voci di novità in questo senso, di che si tratta?
7: Beh, quello poi alla fine è la grande partita, no? Perché è sempre stata la grande partita, però diciamo che rispetto allo scorso anno, dove l'attuale governance generale sembrava, diciamo, traballante, a rischio, perché dopo appunto la scalata di MPS e Mediobanca ricordiamolo, è il principale azionista di Generali, sembrava che tutto dovesse cambiare anche a Trieste. In realtà quello che sta succedendo invece è che l'attuale, diciamo, governance di Generali con a capo Philippe Donnet è salda al timone. Di recente c'è stata anche un'audizione parlamentare su questo, e salda al timone perché ci sono degli eccellenti risultati che sono stati portati da questo management. E quello che si sta profilando all'orizzonte è un asse strategico tra l'attuale management con Donnet a capo, con Unicredit. Cioè, Unicredit e Generali avrebbero praticamente ormai sono, camminano, diciamo, all'unisono. Unicredit anche qui sta facendo valere la sua forza, anche perché, diciamo, che Orcella e Donnet parlano un po' la stessa lingua, no? Che è la lingua dei grandi gruppi di dimensione europea. E come si posizioneranno gli altri grandi soci rispetto a quest'asse, cioè Delfin, Caltagirone, il Benetton, insomma, altri, Mediobanca stesso, MPS e Mediobanca ormai oggi, come si posizioneranno questi altri grandi soci di Generali rispetto all'asse che si è creato tra Orcel e Donnet in Generali? Questo sarà il tema dei prossimi mesi.
6: Bene, Maria Rosaria, allora ci fermiamo qui, naturalmente ci diamo appuntamento alle prossime settimane, ai prossimi mesi se ci saranno novità, e io vi ricordo che con Maria Rosaria Marchesano abbiamo raccontato queste vicende, quindi nelle interviste precedenti trovate tutti i dettagli, ci sono tutte le puntate di questo romanzo, siamo appunto alla seconda stagione. Grazie a Maria Rosaria Marchesano, a presto,
7: grazie
6: buon lavoro.
7: A voi e a presto, arrivederci.
4: Grazie a Roberta Iannuzzi, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
8: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ben ritrovati, domenica 10 maggio 2026. Allora, molta carne sul fuoco, naturalmente l'incontro di Papa Leone con il segretario di Stato americano, il viaggio di una mezza giornata a Pompei e a Napoli, il bilancio del primo anno di pontificato di Papa Prevost. Un anno con Leone, titola proprio così l'Osservatore Romano di giovedì 7 maggio, con un editorialino molto ben fatto nella sua sintesi. La pace sia con tutti voi, questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante. Così si presentò al mondo la sera dell'8 maggio 2025 Leone XIV. Il pontefice scelto dai cardinali elettori dopo un breve conclave. Robert Francis Prevost, agostiniano statunitense, 69enne, era prefetto del dicastero per i vescovi dopo esperienze missionarie come vescovo in Perù e come priore generale del suo ordine religioso. È il No, l'8 maggio ricorre il primo anniversario del pontificato, 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, dalla chiusura del Giubileo della Speranza, avviato dal suo predecessore Francesco, dalla firma di un'esortazione apostolica, la Dilexi Te, da due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa e da uno breve nel Principato di Monaco, ma soprattutto segnati da un impegno per la pace declinato in vigorosi appelli in un lavoro diplomatico dietro le quinte. Prosegue ancora, le radici agostiniane di Papa Prevost sono ben presenti nelle omelie e nei discorsi ricchi di citazioni del Santo Vescovo di Ippona, al quale ha voluto rendere omaggio recandosi in Algeria di recente, ma anche nella scelta di visitare il santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma, in una delle primissime uscite dal Vaticano, appena 2 giorni dopo l'elezione. Altro tema ricorrente è quello del Concilio Vaticano II, al quale Leone XIV ha deciso di dedicare un intero ciclo di catechesi. Dopo aver iniziato con l'approfondimento della Costituzione dogmatica De Verbum sulla Divina Rivelazione, il Pontefice sta ora approfondendo la Lumen Gentium

Scrive: se Trump abbia spedito a Roma Rubio, ponendogli la famosa domanda che Stalin fece a chi lo invitava nel secondo dopoguerra a tenere conto del peso di Papa Pio XII, ma quante divisioni ha il Vaticano? Si può supporre che, se non in questi termini, almeno nella sostanza, una questione simile stia nei pensieri del presidente americano, che si ostina a giudicare il Papa come una delle pedine poco significative che partecipano all'impresa del ridisegno degli equilibri internazionali. Non fosse che la storia non è certo la materia preferita da Trump, sarebbe da ricordargli l'importanza che ebbe l'aver inserito nella incipiente guerra fredda post-1945 un confronto ideale fra l'Occidente cristiano e l'Oriente bolscevico ateo, perché le sistemazioni imperiali hanno bisogno non di ideologie strumentali, ma di quadri ideali capaci di giustificare i cambiamenti della geopolitica, e quel confronto è durato poi più di 40 anni. Prosegue Pombeni: Rubio è un politico responsabile ed è consapevole di queste esigenze, anche se al momento al servizio di un signore che fatica a elaborare una visione che non sia elementare, per cui la prova di forza è l'ingrediente fondamentale di ogni politica, e in quest'ottica chi propone ragionamenti di sistema è solo un disturbatore. Per questo possiamo pensare, prosegue Pombeni, che Rubio abbia presente cosa significhi l'apporto che può dare la Santa Sede per una risistemazione dei ruoli e dei pesi nella geopolitica internazionale, un'azione sganciata dal sostegno alle molte ambizioni dei diversi neoimperialismi. All'opera è animata da uno sforzo di sistemazione delle varie crisi in un'ottica che potremmo definire genericamente umanitaria. Cosa ci si sia davvero detti nei colloqui vaticani non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo per lungo tempo. Le frasi dei comunicati stampa sono inevitabilmente generiche, insistono sull'azione di pace che può fare la Santa Sede e sulla volontà degli Stati Uniti di trovare soluzioni positive ai conflitti in corso, ma tutti sanno che il tema fondamentale è un altro. Come disarmare guerre in cui la ricerca della vittoria completa ideologica rende difficile per ogni parte in campo accettare sistemazioni di ragionevole compromesso. Da questo punto di vista, il punto più dolente è la situazione nella guerra di Israele contro i suoi nemici tradizionali. È un quadro che, per molte ragioni storiche, ma anche di convivenza interreligiosa, sta molto al cuore alla Santa Sede, ma dove è sempre più evidente che, per citare una frase effetto, pietà l'è morta. Eppure, nella capacità di sganciare quel contesto dalla follia del neomessianismo sionista e dall'integralismo fondamentalista dell'estremismo islamico, che risiede, se non la chiave, almeno una delle chiavi decisive per avviare un'uscita dall'ubriacatura neoimperialista. Accanto a questo tema, continuo Pombeni, sta il cronicizzarsi senza prospettive della guerra russo-ucraina. Anche qui si tratta di un momento cruciale per quella risistemazione del quadro europeo, la cui importanza sfugge a Trump, mentre è ben presente in Vaticano. A cascata vengono tutti gli altri temi di un contesto internazionale in cui sta prevalendo l'idea che nella confusione generale è il momento buono per tutti gli interessati per ritagliarsi nuovi spazi in Africa, in America Latina e in tutte le direzioni di fragilità. Possono Papa Leone e la macchina diplomatico-ideologica vaticana dare un contributo che non sia solo quello fondamentale per un credente, ma dubbio per gli altri di predicare la pace? Crediamo sia il caso, scrive Pombeni, di valutare le capacità di azione di una religione come la cattolica, di essere presente anche con una certa flessibilità nelle molte aree di crisi. Pensiamo all'azione della Chiesa in aree oggi quanto mai critiche, come quelle che potremmo genericamente etichettare come palestinesi, Gaza e Cisgiordania, ma guardiamo anche alla sua presenza nelle turbolenze africane, in America Latina e in Medio Oriente. Il Libano, poi, peraltro, non è un paese secondario. L'attuale presenza nelle crisi in corso da parte delle istituzioni cattoliche, ormai svincolate da antichi legami con le potenze storiche di un tempo, diventa una risorsa da considerare, così come in un mondo occidentale in crisi di coesione, sempre più componenti guardano la Chiesa come un'agenzia in grado quantomeno di tentare un'opera di ricostruzione delle connessioni sociali. Conclude
Pombeni. Non sappiamo se le riflessioni fra Leone XIV, il cardinale Parolin e il segretario di Stato Rubio abbiano affrontato quadri ideologici più complessi dei compromessi.

0: necessarie e niente affatto disprezzabili per sistemare i grandi conflitti in corso. Tendiamo a pensare che in qualche modo l'abbiano fatto, anche se per vedere qualche frutto occorrerà armarsi della pazienza dell'attesa storica. Bilancio di un anno di Papa Prevost è in connessione anche con i rapporti Vaticano-americani. Massimo Franco sul Corriere della Sera di venerdì 8 maggio. Fino a un paio di mesi fa il profilo di Prevost appariva quasi sfocato, almeno all'esterno. Era quello di un pontefice scelto dal conclave per ricalibrare il ruolo papale e riaffermare una collegialità della quale si sentiva il bisogno in un episcopato mondiale frustrato. Gradualmente, senza fare rumore, Robert Prevost, figlio del South Side di Chicago e dell'esperienza missionaria di Chiclayo in Perù, per un anno ha osservato la sua chiesa. Ha registrato quanto non lo convinceva, muovendo il minimo indispensabile, e quanto è finito il giubileo indetto dal predecessore, l'argentino Francesco, ha iniziato a ridisegnare il potere e le gerarchie non solo vaticane, a cominciare dalla sua America. Un'opera prudente di ricostruzione, non di restaurazione, degli equilibri nel mondo cattolico, senza creare tensioni e cercando di unire più che di dividere. Il protagonismo al quale Leone XIV è stato costretto dalle uscite del presidente statunitense Trump lo ha indotto a rispondere, ma quasi di malavoglia, se non altro perché rischia di sbilanciare un papato che fa dell'equilibrio e della distanza dalla politica il proprio baricentro. Per paradosso, quegli attacchi di Trump contro parole che parlavano di pace e guerra, di immigrazione, di primato del diritto internazionale, hanno rivelato una fermezza e una moderazione prima solo intuibili. Hanno fatto scoprire una personalità impastata di tranquillità e di forza. Certo, l'idea iniziale che Leone XIV fosse come il test di Rorschach, cioè quello delle macchie d'inchiostro nel quale ognuno vede qualcosa di diverso, oggi appare davvero un'illusione ottica. Più che il rebus di Papa Prevost, quel paragone riflette la difficoltà a classificarlo secondo le categorie del passato e il disorientamento indotto dalla novità radicale della sua elezione. Per questo sarebbe sbagliato, conclude Franco, assecondare l'immagine di un pontefice anti-Trump, mettendo a forza Prevost dentro vecchi schemi tattici e ideologici. E su questo si dice d'accordo anche Antonio Socci. Papa Leone delude chi lo vede come il nemico di Trump, scrive sul Libero di venerdì 8 maggio. È una irrispettosa strumentalizzazione, perché il dialogo del segretario di Stato Marco Rubio col Papa e poi col cardinale Parolin non solo è stato amichevole e costruttivo, come si legge appunto dalle dichiarazioni finali, ma ha sottolineato, come ha evidenziato lo stesso Rubio, il nostro impegno condiviso nel promuovere la pace e la dignità umana. Di sicuro uno degli argomenti è stato il futuro di Cuba, che sta a cuore anche per motivi personali al segretario di Stato americano, come alla Chiesa Cattolica, che nell'isola è importante ed è stata a lungo perseguitata dal regime comunista. La fine della dittatura e l'arrivo della libertà per i cubani, che sarebbe un evento storico, è nei disegni dell'amministrazione americana e di sicuro sarebbe bandita dalla Chiesa, che però tende a rifiutare l'uso della forza militare. Proprio la Chiesa, con Leone XIV, ha già svolto un ruolo di mediazione fra il regime, che è disastroso per Cuba, e la Casa Bianca, per cui potrebbe avere un ruolo importante pure in futuro. Anche questo c'è dietro le parole della Santa Sede, che ha comunicato che gli incontri con Rubbia sono stati cordiali e hanno permesso di rinnovare il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. Occorre dire che in America poi gli Stati Uniti, che quest'anno celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, hanno avuto sin dall'inizio un legame fortissimo con la fede cristiana. John Adams, ricorda Socci, fu il secondo presidente degli Stati Uniti e subito dopo George Bush, scriveva nel 1813 a Thomas Jefferson. I principi generali su cui i padri conseguirono l'indipendenza erano i principi generali del cristianesimo. E allora credevo, ancora oggi credo, che quei principi generali del cristianesimo siano eterni e immutabili. Non si tratta, scrive ancora Socci, di idee ottocentesche, tanto è vero che gli Stati Uniti sono la più clamorosa confutazione storica dell'idea positivista secondo cui modernità e religione sono incompatibili. La più grande e moderna delle potenze mondiali è anche uno dei paesi più fortemente religiosi ed è stato per tutto il Novecento il faro della libertà nel mondo. Decisiva è stata la sintesi fra cristianesimo e libertà. Sul manifesto, intervista al gesuita statunitense James Martin a cura di Giovanna Branchi e Luca Cocci sul manifesto di venerdì 8 maggio. I cattolici americani amano Leone, gli attacchi poi sono impopolari. Domanda al gesuita Martin: qual è la sua opinione sull'incontro fra Rubio e Papa Leone? Risposta: spero contribuisca a rallentare alcune delle significative tensioni create dai recenti attacchi del presidente Trump contro il Santo Padre, così come i commenti del vicepresidente Vance sulle presunte lacune teologiche del Papa. Che Rubio sia venuto a Roma è un buon segno, credo. Domanda: e cosa pensa degli attacchi senza precedenti da parte della Casa Bianca? Sono stati sorprendentemente anticristiani e ingiusti e non conosco nessun cattolico negli USA, dei più tradizionalisti e più progressisti, che non ne sia stato turbato. Papa Leone è molto amato negli Stati Uniti, non solo perché è americano, ma perché è una brava persona. Ma anche se non lo fosse, un attacco contro il Papa è visto come equivalente a un attacco contro la Chiesa cattolica. Quindi i cattolici qui hanno agito con forza. Alla luce di questo incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano, qual è l'importanza delle ultime nomine episcopali di Leone? Risposta: le sue nomine non dovrebbero essere viste come una risposta al ciclo delle notizie politiche. Cerca semplicemente i migliori vescovi possibili. Evregio Menghia Ayala, che è un immigrato, e Robert Paul Boxey, terzo, un afroamericano, sono prima di tutto riflessi delle tante culture che compongono la Chiesa statunitense. Santa pazienza, è il manifesto titolava 6 maggio, dopo che erano state rese note le scriteriate e accuse di Trump a Papa Leone. E sempre ancora sul manifesto di mercoledì 6 maggio, Luca Cocci intervista lo storico della Chiesa Daniele Menozzi: su pace e dignità il pontefice non può cambiare posizione. Il confronto con Francesco è inevitabile. Come si colloca Leone XIV rispetto al predecessore? Risposta di Daniele Menozzi: Di Bergoglio ha ripreso la centralità del riferimento ai poveri, alla pace, all'ecologia. Più sfumato appare il richiamo a una gerarchia della verità cattolica, al vertice della quale sta il Vangelo della Misericordia. Ancora da verificare è la posizione di Papa Prevosto sulla liturgia preconciliare, la messa in latino, che per Francesco era ammissibile purché non venisse strumentalmente utilizzata per contrastare l'aggiornamento conciliare. Domanda: dopo un anno l'elezione di Prevosto soddisfa di più i conservatori o i progressisti? Risposta di Menozzi: il modello dei conservatori, convinti di essere detentori di un'immutabile verità cattolica, è Benedetto XVI, che poneva la Chiesa al di fuori, al di sopra della storia. L'agostiniano Prevost sa bene che la presentazione agli uomini della città di Dio, inestricabilmente connessa alla storia con la città dell'uomo, si trasforma nel tempo. Di conseguenza promuove aggiornamenti ecclesiali che i conservatori non possono perdonargli. Ci sono forti tensioni tra Stati Uniti e Vaticano, è una distanza destinata a accorciarsi e aumentare. La Santa Sede, risposta, non cambia posizione sulle materie in discussione con il governo statunitense. perché toccano punti cruciali del mondo contemporaneo, pace e dignità degli esseri umani. Se l'amministrazione americana vuole ridurre il divario, deve rivedere i propri atteggiamenti. Fa poi parte della postura romana la disponibilità al dialogo e all'attrattiva, nonostante attacchi palesemente infondati. Stati Uniti e Vaticano, chiarimento necessario. Luca Diotallevi, sociologo, sulle pagine del Mattino di Napoli. Di giovedì 7 maggio, la Chiesa e il cattolicesimo contemporaneo sono assolutamente incomprensibili se non si tiene conto, scrive Diotallevi, dell'apporto che hanno ricevuto dal cattolicesimo di lingua inglese in generale e da quello statunitense in particolare. L'inglese Henry Newman è stato da poco proclamato dottore della Chiesa universale. Benedetto XVI disse che è impossibile comprendere cosa per la Chiesa significhi rinnovarsi se non prendendo a modello la svolta che la portò ad abbandonare il confessionalismo, a evitare la laicità e a riscoprire il paradigma della libertà religiosa. Papa Ratzinger si riferiva a un testo del Vaticano II, La Dignitatis Humanae, in cui per la libertà religiosa si usano espressioni pressoché identiche a quelle del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti del 1791, cioè non obbligare e non impedire. Alla stesura della Dignitatis Humanae aveva partecipato il gesuita di New York John Courtney Murray, lo stesso che aveva contribuito a scrivere il celebre discorso ad una platea di pastori protestanti con il quale John Kennedy convinse molta parte del mondo protestante statunitense che un presidente cattolico non costituiva alcuna minaccia. Prosegue ancora Diotallevi. D'altro canto, nonostante tra coloro che approvarono la Costituzione degli Stati Uniti figurasse anche qualche cattolico, è solo con il Novecento che la comunità cattolica entra a pieno titolo nella vita pubblica del paese. Vi entra mentre cresce in modo quantitativamente, qualitativamente sostenuto, sino a diventare anche politicamente rilevante. Questo ingresso produsse una torsione, questo ingresso produsse una torsione importante nelle politiche e nelle istituzioni. Nelle politiche, perché i cattolici americani, in larga parte poveri immigrati o ex poveri immigrati, imposero una maggiore attenzione alla questione sociale, e nelle istituzioni, perché insieme ad altre prima un po' isolate correnti del cristianesimo protestante, si pensi ai luterani alla Niebuhr, ai battisti alla Martin Luther King, ai neocalvinisti alla Witte o all'ebraismo riformato, i cattolici americani hanno progressivamente influenzato il punto di equilibrio tra due tendenze presenti sin dall'inizio nell'avventura americana. L'identità cristiana di quel paese poteva essere fatta valere in modo da attenuare la separazione tra poteri politici e poteri religiosi, oppure, al contrario, poteva essere fatta valere per fondare e tutelare tale distinzione, facendo della presenza dentro lo spazio pubblico di poteri che reciprocamente si controllano, come i religiosi e i politici, il presidio della libertà individuale e collettiva. È lo spostamento verso questa seconda soluzione, al quale molto cattolicesimo americano diede un importante contributo, che ha fatto parlare Alfred Stepar di un regime di twin tolerations, cioè del reciproco limitarsi e controllarsi tra poteri politici e poteri religiosi. Analisi molto interessante, fu quella di Diotallevi. Ma è chiaro, scrive Matteo Mazzuzzi sul Foglio, che il fatto che Rubbio sia venuto a Roma è un po' come venire a Canossa. Quindi, scrive sul Foglio di martedì 5 maggio, ha vinto il Papa. Rubbio in Vaticano prova che la strategia di Papa Leone ha funzionato, e cioè che sul ring con Trump non si sale. E dunque, tra il resto, un altro storico, Andrea Riccardi, rileva, si legge in un pezzo di intervista di Giacomo Galeazzi, vaticanista della stampa, sulla stampa il 5 maggio, che la visita di Rubio salva i legami Stati Uniti-Unione Europea. al Papa Salva i legami tra Stati Uniti e Unione Europea, ma senza la Cina è veramente difficile pensare di fare la pace. Con la precedente amministrazione Trump, l'allora segretario di Stato Pompeo, afferma Andrea Riccardi, si recò in Vaticano per sollecitare un cambiamento di atteggiamento verso la Cina, ignorando che si tratta di una politica che viene da lontano, dal cardinale Consalvi a inizio 800. È la continuazione di una linea tradizionale per regolarizzare la situazione dei cattolici negli stati in cui non è normalizzata. Un esempio tipico di politica che avrebbero fatto Casaroli e Silvestrini e che oggi porta avanti verso la Cina il cardinale Parolin. Papa Francesco ha sempre benedetto questa impostazione che viene da prima di lui, dalla tradizione diplomatica, cercare in ogni modo l'accordo per garantire uno spazio di vivibilità ai cattolici, perché la Chiesa non può vivere in una condizione di clandestinità. Quindi senza coinvolgere Pechino, chiede il vaticanista, nessuna pace è possibile, risposta Riccardi. Rubbio conosce bene l'interlocuzione vaticana con la Cina. La Santa Sede verso Pechino non è guidata da calcoli politici, ma da una visione pastorale. Oggi Pechino, che ha voce in capitolo in scenari come l'Iran, è consapevole che la Santa Sede ha un ruolo internazionale e la Cina è un player globale. Dunque, visita di Papa Leone a Pompei e a Napoli, il richiamo del cardinale Domenico Battaglia, salutare il Papa, la camorra è menzogna, ne scrive Adolfo Pappalardo sul Mattino di sabato, ieri, il cardinale invoca pace e giustizia contro i clan camorristici. Non uccidono solo quando sparano, ma quando vogliono comandare. Sono falsa presenza e furto di futuro. E il Papa applaude. E uno dei momenti più intensi è stato l'incontro del Papa con la madre del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni e mezzo per una distrazione in ospedale. Grave distrazione, ma saranno poi le autorità a dare la parola definitiva. Giuseppe Crimaldi scrive sempre sul Mattino, 9 maggio di ieri, il Papa pregherà per Domenica e ha abbracciato mamma Patrizia, l'incontro in Duomo nella cappella di Santa Restituta. E poi il racconto della madre del bimbo. Il Papa mi ha guardato con occhi profondi e mi ha sorriso. Poi gli ho dato la foto del mio guerriero, del mio piccolo guerriero. Gli islamici, cambiamo argomento, gli islamici pretendono pure che il Ramadan diventi festa nazionale italiana, ne scrive molto opportunamente Gianluigi Paragone sulla Verità di lunedì 4 maggio, il presidente dell'UCOI, cioè dell'Unione delle Comunità Islamiche, i giorni sacri ad Allah devono essere riconosciuti, i fedeli non devono chiedere ferie, al venerdì ci servono 40 minuti per la nostra preghiera. Insomma, abbiamo parlato di migrazione, abbiamo parlato del dialogo interreligioso, e tuttavia, come vedete, i problemi ci sono. Chiudo sulla Biennale, perché l'Osservatore Romano del 7 maggio, con un articolo di Silvia Guidi, illustra il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia 2026. Sarà stato allestito presso i Carmelitani Scalzi ed è ispirato al Delgarda di Bingen. Il percorso mostra che la bellezza non cancella la fatica della vita, ma la attraversa e la ricompone in armonia. Beh, chi dovesse andare a Venezia in questi giorni, in queste settimane per visitare la Biennale, segnalo allora questo padiglione della Santa Sede allestito presso i Carmelitani Scalzi. E con questa segnalazione si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Carmine Corvino e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Sono le 7:29 minuti. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è domenica 10 maggio 2026. Vi ricordo l'appuntamento tra qualche minuto con Stampa e Regime, curata come ogni domenica da Marco Cappato. Poi, questa mattina alle 9, come sempre, la domenica media e dintorni con Emilio Targia, professor Edoardo Fleischner. Dopo la replica di Stampa e Regime, i programmi del mattino con la rassegna delle riviste di politica e storia di Michele Lembo, la rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali di Gianmarco Pondrano Altavilla, e poi più avanti, nel corso della mattinata, anche la rassegna della stampa persiana di Nazanin Ekder e poi la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. Alle 14 il nostro notiziario del pomeriggio e poi vedremo più avanti anche la programmazione del nostro pomeriggio con domenicale qui a Radio Radicale. E, le notizie in questo momento vedono appunto ancora al centro dell'attenzione le polemiche sulla biennale, ma ci sono notizie che arrivano anche dal Medio Oriente. La flottiglia espulsi da Israele due attivisti, Tiago e Saif, un post su X del Ministero degli Esteri israeliano, che ha reso noto che due attivisti della Global Sumud flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post il Ministero ha dichiarato, dopo il completamento delle indagini, due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Iran, Rubio e Witkoff incontrano il premier del Qatar, il vertice a Miami. Trump attacca di nuovo l'Italia. Il segretario di Stato americano e l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Altani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran, incontro confermato dallo stesso Rubio. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Nel frattempo, il nuovo attacco di Trump all'Italia era stato già preannunciato ieri. Adesso, vedremo tra breve l'intervista, sul Corriere della Sera. Roma è pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessate il fuoco in Iran. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, dice appunto al quotidiano diretto da Luciano Fontana, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dal nostro paese. Poi la mossa di Putin: la guerra sta finendo, dialogo con l'Unione Europea. Lo zar a sorpresa indica Schröder come possibile mediatore. La guerra in Ucraina si avvierebbe alla conclusione. Queste sono le parole di Putin, che spiazzerebbe tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, aveva detto il presidente Putin nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di 3 giorni dichiarata ieri. In serata la svolta con l'apertura a un dialogo, insomma, queste parole che sembrano un'apertura a un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, le parole del presidente russo. Poi c'è l'allarme antivirus che oggi vedrete è presente, nonostante, diciamo, la limitatezza delle persone coinvolte in Italia per quanto riguarda un semplice isolamento a livello precauzionale, diventa un tema di dibattito oggi sui giornali, come abbiamo ascoltato anche questa mattina dalla rassegna delle prime pagine di Antonello De Fortuna. Tra breve sentiremo appunto quella completa realizzata come ogni domenica da Marco Cappato. E, insomma, l'allarme antivirus: 4 persone in quarantena in Italia, la nave da crociera c'era Ondius vicino alle coste di Tenerife. Le notizie sono queste e poi c'è ancora la vicenda di Garlasco, le anomalie nella prima indagine su Sempio, questo scrive l'ANSA, finirà presto, Stasi vede la revisione del processo, vogliamo accelerare. Questa cosa finirà presto sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio. Ma siamo pronti con Stampa e Regime, quindi sono le 7:35 minuti, andiamo ad ascoltare Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, e cominciamo col titolo di prima del Sole 24 Ore, qualcosa di cui la politica dovrebbe urgentemente discutere. Istruzione, livelli peggio del pre-Covid. A scuola la pandemia non è mai passata, anzi sembra aver peggiorato i gap preesistenti negli apprendimenti. È l'impressione che emerge dalle rilevazioni INVALSI dell'anno scorso, disaggregate a livello provinciale. Se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per partecipare alla vita attiva, alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione scopriamo che nel 2024-25 quasi uno studente su due è arrivato alla licenza media o al diploma senza avere raggiunto i livelli minimi attesi, con un gap rispetto ai risultati del 2018-2019 che va dai 5 agli 11 punti percentuali. Questo è il calo del livello della istruzione nel nostro paese e si potrebbe definire una emergenza, se non fosse che su questi temi le soluzioni non possono che guardare al lungo periodo, e giustamente il Sole 24 Ore ci fa il titolo di apertura. Ma cos'altro troviamo sui quotidiani di oggi? I due principali fronti di guerra, almeno quelli dei quali si discute dalle nostre parti, perché poi ce ne sono tanti altri meno degni di che vengono ritenuti meno degni di attenzione, ma oggi il fronte russo-ucraino ha una centralità particolare per la parata, la mesta parata in cui l'hanno definita, a Mosca, e di un Putin indebolito che in qualche modo apre alla possibilità di una tregua, manda segnali all'Unione Europea. Vedremo su questo. Prendiamo intanto il titolo di apertura di Repubblica. Kiev, Putin apre all'Unione Europea, la guerra sta per finire. Nel giorno della parata a Mosca il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede che sia Schröder a negoziare. Schröder, l'ex cancelliere tedesco, trasformatosi in lobbista per Gazprom, e non a caso per Putin è la persona giusta per negoziare. E prendiamo anche Giorno, Nazione, Resto del Carlino, la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire. E poi c'è molto su questo, e poi l'altro versante, il versante Iran-Libano e il nuovo attacco di Trump all'Italia, non c'è quando serve, dall'Iran voglio una risposta, la tregua che in qualche modo regge, da questo tema di politica internazionale, cioè il nuovo attacco di Trump all'Italia, c'è il punto chiave del dibattito politico interno oggi, cioè il riposizionamento di Meloni e del governo Meloni, intervistato il ministro degli esteri italiani sul Corriere, rispetto all'asse con Trump. E questo è un tema centrale, variamente utilizzato e enfatizzato dalle parti dell'opposizione, in particolare intervistati Del Rio sulla Stampa e Renzi su Repubblica. Poi la giustizia, discutere di giustizia oggi è impossibile senza parlare del caso Garlasco, il tema della biennale che si è aperta a Venezia, il tema del fine vita, dove ci potrebbe essere un passaggio parlamentare questa settimana. Andremo a vedere di che si tratta, la volontà del Partito Democratico di andare a una conta in aula sulla calendarizzazione della legge la legge sul fine vita. Due figure da ricordare negli approfondimenti culturali, Jürgen Habermas e Grazia Deledda. E poi magari torniamo a approfondire il tema del calo di istruzione drammatico dei livelli di qualità dell'istruzione nel nostro paese. Ma iniziamo con Mosca, parata in tono minore a Mosca per celebrare l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, una cerimonia durata solo 46 minuti. Appena 8 minuti e 33 secondi il discorso di Putin, il presidente russo minaccia l'Occidente per il conflitto in Ucraina, siamo in guerra con la NATO, ma poi apre a colloqui con la UE. Crisi in Medio Oriente, Teheran prende tempo, Trump e la tentazione di sfilarsi, questo lo vedremo dopo. Eravamo sul sommario di prima del Corriere della Sera. Prendiamo delle analisi. Partiamo da un'intervista su Repubblica al direttore dell'Istituto di Politica di Kiev, Ruslan Brodnik. La domanda è: davvero una svolta? Le parole di Putin sono davvero una svolta? L'apertura all'Europa, la dichiarazione che il conflitto con Kiev sta finendo, l'auspicio di Schröder come negoziatore. La risposta di Bortnik: i titoli sono molto ottimistici, ma la sostanza resta la stessa. Il sorprendente cessate il fuoco è il risultato della pressione esercitata da Putin su Trump. E poi l'apertura a incontrare Zelensky, ma anche qui nulla di nuovo. Putin è pronto a incontrare Zelensky a Mosca e in altri paesi, ma solo per la firma finale di un accordo. Aveva già inviato segnali di questo tipo e fatto dichiarazioni simili. Ma Putin dice che la guerra è vicina alla fine. È credibile? Gli domanda Paolo Brera e l'analista ucraino risponde: è una tattica di manipolazione informativa e politica, perché anche la società russa è esausta e desidera la fine della guerra, cerca di promettere qualcosa che l'opinione pubblica possa accogliere molto bene, ma non significa che sia davvero pronto a rinunciare ai suoi obiettivi. Anzi, ma la proposta di riaprire il dialogo con l'Unione Europea è interessante che sia pronto a parlare con i vecchi amici in Germania come mediatori, parlo di Schröder, sembra stia cercando di riavviare il negoziato con l'Europa. Ha detto che considera un buon esempio il dialogo con Macron e cattivo quello con Johnson e che fu l'Europa a rifiutarlo. È un segnale molto chiaro che vuole riavviare il dialogo, forse significa che esistono già trattative riservate. E insomma, da questa intervista nessun ottimismo, ma questo segnale all'Europa viene colto come significativo e importante. Cerchiamo di prendere un'altra analisi, diciamo così, dall'interno del regime putiniano, e qui siamo con Andrei Kolesnikov, giornalista e saggista russo che in patria è considerato un agente straniero. Lui sta cercando, Putin, di non fermare la guerra, bensì di portarla avanti in un contesto di economia in declino ed evidente stanchezza della popolazione, compresi i suoi sostenitori. E quindi, secondo questo analista, le parole di Putin sono lo stretto necessario per andare avanti a condurre la guerra in condizioni di impopolarità e quindi, in qualche modo, prendendo qualche cautela e distanza dalla guerra che lui stesso ha scatenato. Ma Putin se ne rende conto? Sembra che ascolti solo i servizi segreti. È in linea con la sua paranoia. Diventa sempre meno un presidente civile, sempre più un presidente dei servizi. Per lui la repressione permanente dell'intera società è naturale, e d'altronde Putin è nato così come uomo dei servizi. L'elite sarà capace di opporsi e organizzare un cambio al Cremlino? Le persone di questa elite sembra non dispongano degli strumenti per tenere a freno Putin e i suoi fedelissimi. In sostanza lei dice che ormai il potere è sempre più del servizio segreto interno. Sì, e ha convinto Putin a una nuova stretta sul web, mostrando ciò che è successo all'Ayatollah Khamenei. Sembra che i servizi speciali governino la Russia ora più che in passato. E da queste due interviste diciamo così, di analisti sembra non si possa essere particolarmente ottimisti sul significato delle parole di Putin. Vediamo anche gli editorialisti italiani, in particolare Mieli, Mauro e Malaguti, e poi prendiamo anche l'altro tema e la lettura sulla politica italiana. Furono assai diverse da quelle di ieri le condizioni in cui si svolse la parata militare russa del 2022, osserva Paolo Mieli sul Corriere. Nei giorni che la precedettero circolarono notizie ufficiose secondo le quali nell'occasione Putin avrebbe annunciato la vittoria definitiva sull'Ucraina. Le cose sono evidentemente andate diversamente, la guerra è stata ed è ancora atroce, osserva Paolo Mieli sul Corriere. Può sembrare paradossale, ma l'avvento di Trump, che era apparso in principio quasi una condanna a morte per Kiev, ha fatto in un certo senso la fortuna di Zelensky, perché ha reso evidente che la resistenza ucraina era solo in parte debitrice delle armi statunitensi. E Trump ha anche costretto l'Europa, allargata a Canada e Gran Bretagna, a ritrovare parte di quello spirito mostrato 6 anni fa all'inizio della stagione del Covid. L'Europa adesso può reggere ai continui terremoti elettorali che si producono e continuano a prodursi in ogni singolo paese senza venir meno agli impegni presi nei confronti di Kiev, resistendo poi alle ritorsioni trumpiane e putiniane. Questa è un'osservazione importante di Mieli che teniamo a mente quando andremo a leggere Travaglio sul Fatto Quotidiano, perché il ciclone che si è abbattuto elettoralmente contro Starmer in Gran Bretagna potrebbe, diciamo così, suggerire un cambio di linea da questo punto di vista, ed è la speranza, l'auspicio di Travaglio sul Fatto Quotidiano. Ma l'osservazione di Mieli ha un fondamento: l'Europa può reggere ai continui terremoti elettorali in ogni singolo paese senza venir meno agli impegni presi nei confronti di Kiev. Vediamo se sarà effettivamente così, ma proseguiamo l'editoriale. Molte cose sono cambiate in questi 4 anni. L'Ucraina ha dovuto affrontare vere e proprie crisi politiche e militari. È sufficiente guardare il nostro paese per accorgersi di quanto sia venuta meno la sensibilità nei confronti della dura lotta di resistenza di quello che Bergoglio definiva il martoriato paese. Nel discorso pubblico italiano non passa giorno senza che qualcuno si trattenga dal individuare un buon motivo per spalancare le porte a Putin. Nonostante ciò, appare sempre meno probabile che l'uomo del Cremlino, pur con la complicità di Trump, di politici intellettuali ormai esplicitamente sensibili alle sue ragioni, riesca a schiacciare quel popolo di resistenti, resistenti destinati ad entrare nei libri di storia, costringendo a qualche pentimento coloro che nelle manifestazioni hanno stracciato le loro bandiere, o più probabilmente a negare, in un'atmosfera di complicità collettiva, ad averlo mai fatto. Qui in Italia non sarebbe una novità. E insomma, queste sono le lezioni dall'Ucraina che resiste, secondo Mieli. Mauro su Repubblica si occupa di Putin in uno scenario imperiale, anche se a scartamento ridotto per il peso dei 4 anni di guerra in Ucraina. Putin ha riconfermato che la forza del comando è il nucleo vitale della Russia, ma per la prima volta ha aperto la possibilità di negoziare una soluzione al conflitto coinvolgendo direttamente l'Europa al tavolo delle trattative, riconoscendo così che l'Unione Europea è oggi il vero soggetto di sostegno a Kiev e deve avere un ruolo nel processo negoziale che non le è mai stato riconosciuto. E questo in effetti forse è l'elemento di vera novità dopo mesi nei quali sembrava che per la pace la trattativa non potesse che essere direttamente Putin-Trump, diciamo così, Putin-Trump-Zelensky, ma con un Trump di fatto più dalla parte di Putin che di Zelensky. Tutto questo, le parole di Putin sono avvenute nella cornice eroica del 9 maggio, una data fondativa per il potere del Cremlino, che è anche data la giornata dell'Europa, e poi vedremo qualcosa anche su questo. In realtà i conti russi con la storia sono molto più complicati, perché nel celebrare il giorno della vittoria, Putin dimentica il giorno della sconfitta, e cioè cancella un fatto storico. La Russia ha perso la guerra fredda. Ovviamente la sconfitta non comporta una celebrazione, ma richiede una riflessione. C'è invece un salto storico che riscrive direttamente il passato, ignorando la caduta del muro, il dissolvimento dell'URSS, che aggiungo io per Putin. È stata una tragedia, la più grande tragedia geopolitica del secolo, come ricorda anche Mauro. Ma comunque la Russia ha perso la guerra fredda, ignorando la caduta del muro, il dissolvimento dell'URSS. Quella stessa bandiera rossa con la falce e il martello che scende dalla cupola più alta del Cremlino. La vera ragione della scelta di Putin di uscire dal concerto dei leader mondiali per attaccare la democrazia liberale sta esattamente in questo rifiuto di misurarsi con l'eredità della guerra fredda e trarne le conseguenze politiche. La storia dice che alla fine di quel conflitto le democrazie hanno prevalso sulle dittature, dando una forma alla libertà nel segno del diritto e dei diritti. Ma il vero capolavoro di Putin è quello di non aver consentito all'Occidente di capitalizzare quella vittoria e di farla entrare nel senso comune, accettando lo schema di gioco putiniano che ignora la lezione della guerra fredda e la soffoca nel mito patriottico intatto e perennemente rinnovato. Questo, tra l'altro, Mauro su Repubblica. Prendiamo anche un passaggio del direttore della stampa Andrea Malaguti, che tra l'altro scrive: così, mentre a Mosca un impaurito Vladimir Putin, divorato dai suoi fantasmi, ossessionato dai complotti, disorientato dall'incapacità di sottomettere Kiev in 3 giorni e di aver scatenato un conflitto più lungo dell'assedio di Pietroburgo, durato 872 giorni, celebra la più mesta, vuota e stupida delle parate del 9 maggio. È difficile non tornare con la memoria alle parole di Anna Politkovskaya, una donna che al giornalismo e all'eudoxia aveva incardinato il senso di sé. La verità non è neutrale, è sempre dalla parte delle vittime. È citazione di Anna Politkovskaya. Forse è da qui che dovrebbe ripartire il club della buona reputazione europea, da qui e dalle riflessioni consegnate dal Nobel Philippe Aguillon al nostro Marco Bresolin. Non possiamo più stare sotto l'ombrello americano. Bisogna passare da un'Europa poliziotto che ci dice che cosa fare ad un'Europa facilitatrice. Gli stati devono avere più serietà, ma in cambio l'Europa dovrebbe avere una capacità di indebitamento comune per investire sull'innovazione. Il tema dell'Europa. Prendiamo però anche l'altro, diciamo così, l'altro fronte, il principale di politica estera. internazionale. Allora, intanto le notizie in sommario del Sole 24 Ore. Il fragile cessate il fuoco tra USA e Iran sembra reggere mentre proseguono i tentativi diplomatici con Teheran, che sta esaminando l'ultima proposta americana di accordo. Gli USA intanto continuano a criticare l'Italia per il mancato sostegno nelle operazioni militari nel Golfo e hanno sanzionato società cinesi accusate di fornire all'Iran immagini satellitari di USA nella regione. Sul fronte libanese, nuovi raid israeliani hanno causato decine di morti e feriti, tra cui 3 bambini. Sole 24 Ore in prima pagina. Trump attacca ancora, Roma non ci ha aiutati, ritiro delle truppe, vediamo. Il tycoon rivendica anche la scelta di postare una vecchia intervista a Salvini che lo sosteneva. L'ho fatto perché lo ritenevo appropriato, è naturalmente una spiegazione che si autospiega. Qui siamo su Repubblica a pagina 6, e dall'altra parte Lorenzo De Cicco, i dubbi della Premier sulla missione a guida USA. Non siamo in guerra con Washington, serve una coalizione larga, dice Crosetto, l'appello in Parlamento per un voto bipartisan. Questo è l'aspetto più di politica interna. Poi vedremo anche dall'altra parte Schlein che vede Obama e Carney e si è discusso a Toronto di un nuovo ordine mondiale, ma restiamo sul fronte, diciamo così, iraniano e libanese. Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore fa notare le contraddizioni di una situazione dove i due belligeranti continuano di fatto a dichiarare vittoria, l'anomalia di un conflitto in cui sia Washington che Teheran ritengono di uscire vittoriosi, è un contesto dove le tecnologie a basso costo annullano le differenze di potenza militare, come è già avvenuto in Ucraina. In questo contesto, a Hormuz la tregua tiene, abbiamo visto, e abbiamo visto anche le notizie sul fronte libanese. Allora, a questo punto prendiamo l'intervista, la consueta intervista domenicale, quasi immancabile, al segretario di Forza Italia, vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani. Paolo Adicaro propone: Trump vi tiene appesi ad un vedremo sulla presenza di militare in Italia. Continua ad attaccare l'Italia che non li avrebbe aiutati sull'Iran, non concedendo le basi, quando loro, dice Trump, hanno fatto tutto per noi. E Tajani risponde: voglio essere molto chiaro. Non è vero che l'Italia non ha fatto nulla. L'Italia è il paese che dà il maggiore contributo alle operazioni di pace internazionali, sia con l'ONU che con la NATO. Cito in particolare il Libano, dove non solo siamo impegnati nella missione UNIFIL, ma siamo pronti a fare anche di più, offrendo formazione militare al governo per limitare Hezbollah, anche mettendo a disposizione la nostra guardia di finanza per contrastare i flussi illeciti che vanno ad alimentare narcotraffico, traffico di armi e finanziamenti ai terroristi in quell'area cruciale. Non ci siamo mai tirati indietro, dall'Iraq all'Afghanistan. Sono morti i nostri militari per difendere pace e libertà. Non può essere sostenuto da nessuno che l'Italia fa poco. Lo ha detto a Rubio? Domanda Paola Di Caro. Ne abbiamo parlato a lungo. Siamo alleati, lo resteremo, ma non possiamo essere d'accordo su tutto. Ci teniamo all'alleanza, ma anche, esattamente come gli USA, ai nostri interessi nazionali. E quindi allo schema ognuno fa i propri interessi nazionali, ma in realtà le cose sono un po' più complesse perché Se si vuole pensare di mettere sul tavolo anche il tema del diritto internazionale, non basta dire, vabbè, gli americani fanno i loro interessi, noi facciamo i nostri, quindi la clausola magica del nazionalismo. Le cose sono più complicate. Ma comunque, il Libano è uno di questi interessi nazionali. Roma appoggia con forza il negoziato che gli Stati Uniti hanno avviato direttamente tra Israele e Libano. La tregua è cruciale, è decisiva, ma dobbiamo arrivare a un vero processo di pace che garantisca l'effettiva sovranità del governo libanese e la sicurezza di Israele dagli attacchi di Hezbollah contro la popolazione civile. Il tema per le istituzioni libanesi è il disarmo di Hezbollah e noi ci saremo. E invece su Hormuz gli USA hanno chiesto di più, noi quanto siamo disposti a concedere in termini di impegno militare. I dragamine italiani potrebbero essere inviati a Hormuz per contribuire a garantire la libertà di movimento alle navi di tutto il mondo. È necessaria una tregua consolidata e un quadro di intese internazionali. Non vogliamo certo entrare in guerra, ma faremo tutto il necessario per garantire il rispetto del diritto internazionale dei mari. Ne va anche della nostra sicurezza nazionale e del benessere di cittadini e imprese italiane. Ma gli USA lo hanno capito? Penso proprio di sì. I rapporti sono continui e noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi. Sull'Iran non siamo stati coinvolti, nemmeno avvertiti. Anche noi condividiamo l'obiettivo di pacificare la regione. Auspichiamo un dialogo che porti alla pace. Non è in contraddizione. Sono, tra l'altro, le parole di Antonio Tajani, intervistato da Paolo Di Caro a pagina 9 del Corriere della Sera. E prendiamo anche su Repubblica, a pagina 4 c'è un'intervista a Miad Taha, esperto militare e analista politico degli Emirati Arabi Uniti. Il Pakistan non è imparziale, noi del Golfo divisi sulle richieste, gli Emirati hanno tra i paesi del Golfo una linea, diciamo così, più vicina a Stati Uniti e Israele relativamente, naturalmente, rispetto agli altri, e qui c'è un punto. Allora, Teheran non può avere il controllo dello stretto, quello che stanno facendo è una violazione delle leggi. E poi abbiamo trovato, ecco, l'unica rievocazione che abbiamo trovato del popolo iraniano, perché poi di questo si è smesso di parlare, non vogliamo più un regime in grado di minacciarci. E allora la giornalista di Repubblica Francesca Caferri gli chiede: ma sta chiedendo un cambio di regime in Iran? No, sto chiedendo che la prossima volta che la gente dell'Iran scenderà in piazza per chiedere diritti, rispetto e ascolto, la comunità internazionale non resti a guardare davanti al massacro di migliaia di civili iraniani. Il regime change lo farà la gente, non noi. E viene di nuovo rievocato, anche se, diciamo, nulla si sa o quasi nulla della società iraniana in questa fase, ma diciamo, l'analisi più diffusa, la chiave di lettura più diffusa è quella semmai di un rafforzamento del regime nella repressione della popolazione. Su Hezbollah, su cosa significa Hezbollah per il Libano, L'intervista di Francesca Mannocchi a Monica Borgman, che è la vedova di Lokman Slim, ucciso nel 2021 perché denunciava lo strapotere delle milizie Hezbollah. Era un dissidente, una voce autonoma che chiedeva un governo capace di garantire giustizia. Hezbollah è uno stato nello stato, osserva la vedova di Lokman Slim, è l'ora che gli sciiti libanesi scelgano democrazia e libertà dall'altra parte.

politica italiana relativamente al problema fare i conti con l'America di Donald Trump, Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore, che descrive due posizioni estreme emerse nel dibattito. La prima sostiene che occorre attendere la fine della presidenza Trump per ritornare alla precedente collaborazione transatlantica. E la seconda argomenta che quest'ultima è finita per sempre, perché l'America non sarà più quella di prima. Adattamento o antagonismo? E Fabbrini, diciamo, cerca una terza posizione o indica come indispensabile una terza linea rispetto a queste due estreme. L'America non è più l'alleata che abbiamo avuto nel secondo dopoguerra, perché il suo nazionalismo interno le impedisce di ritornare all'atlantismo del passato. Anche un presidente democratico sarebbe prigioniero di tale divisione. In questo contesto, l'Europa deve né adattarsi né antagonizzarsi, ma definire ciò che è possibile fare con l'America, senza l'America e contro l'America. L'Europa dovrà collaborare con l'America nella sicurezza per ancora un po' di tempo, dovrà agire senza l'America nella sua politica di accordi bi-plurilaterali, dovrà contrapporsi all'America nella promozione di un nuovo sistema internazionale contrario all'uso della forza. L'Europa dovrà differenziare le sue relazioni con l'America. È interessante questo. Così, questa proposta un po' schematica che viene citata da uno studio, un rapporto del German Institute for International Security Affairs, quindi con l'America per la sicurezza, senza l'America accordi bilaterali e plurilaterali, contro l'America nel difendere e promuovere un nuovo sistema internazionale. E da questo punto di vista mi ha colpito sul supplemento la lettura del Corriere della Sera abbastanza fuori, non dico fuori contesto, ma nell'ambito di una lunga intervista al premio Nobel Laszlo Krasznahorkai, ungherese, atteso al Salone del Libro, che sottolinea il valore della liberazione, diciamo così, elettorale dal regime di Orbán e il ruolo dei giovani. Nell'ambito di questa intervista, il premio Nobel dice che l'Unione Europea dovrebbe avere una politica estera comune, e c'è una bella grande foto della manifestazione del movimento paneuropeo Humans davanti alla Commissione europea a Bruxelles, organizzata per chiedere a Ursula von der Leyen di contrastare le sanzioni di Donald Trump contro la Corte Penale Internazionale. Ecco, e questo rientra perfettamente, iniziativa di Humans, in questo schema di Fabbrini, perché il contro gli Stati Uniti d'America viene individuato proprio sul tema della promozione del diritto internazionale. Ecco, teniamo a mente questi aspetti andando a prendere, diciamo così, le difficoltà del riposizionamento di Meloni, perché forse l'errore più grave, insomma, un errore che si potrebbe commettere è di pensare che il problema del definire il tipo di relazione con Trump e con gli Stati Uniti d'America ce l'abbia o ce l'avrà solo Meloni d'ora in poi.

0: Certo, per Meloni la questione si pone in modo più chiaro e anche con delle criticità maggiori, visto che ha impostato questi anni di presidenza del Consiglio dall'elezione di Trump, ma anche prima, come ponte e asse privilegiato con Trump. Quindi Meloni ha evidentemente un problema politico, ma trovare un modo, una strategia da una parte di relazione con gli Stati Uniti d'America, ma anche rispetto alle riforme di rilancio dell'Unione Europea, è una questione che tutta la politica italiana ha. Partiamo però da Meloni. Siamo a pagina 10 della stampa. C'era una volta l'America, la sua America, quella della relazione speciale predicata e di un trumpismo praticato come racconto, vedi il tema della sicurezza. È stata la storia di questi anni, di parole attiche, quel racconto l'hanno fissato nell'immaginario popolare. I ponti, gli incontri, le figure simbolo, da Elon Musk a J.D. Vance. E lo hanno fissato con l'intensità emotiva non solo di un'opportunità, ma di una rivoluzione che si misura con la storia, virgolettato, basterebbe andare a leggere. Vabbè, insomma, questo è l'incipit dell'analisi di Alessandro De Angelis sulla stampa. E ora, dentro la franchezza del dialogo con Marco Rubio, c'è un nuovo posizionamento di Giorgia Meloni, come conseguenza di un nuovo contesto, sia pur subito e non agito. E tuttavia, nel nuovo posizionamento, ci sono tre messaggi niente affatto banali. Agli Stati Uniti la premier italiana sta dicendo che l'Italia resta alleata di Washington, ma non intende farsi assorbire automaticamente dentro tutte le scelte strategiche americane. All'Europa sta dicendo Meloni che Roma non intende essere la mera piattaforma mediterranea del trumpismo, e all'interno Meloni sta cercando di trasmettere il messaggio che l'Italia è un alleato leale ma non subordinato, consapevole di quanto tra dazi e pompe di benzina quel legame abbia rappresentato un costo in termini di consenso. Giorgia Meloni si conferma così una leader abile come capacità reattiva e non da oggi. C'è stato un revisionismo teorico, ma un'astuta doppiezza, secondo De Angelis. Possiamo anche accettare i vincoli di bilancio, lo spread, Ursula, Kiev, ma in fondo noi siamo sempre noi. In quel noi restano fermi i fondamentali identitari che nel trumpismo trovano una macronarrazione, la contrapposizione al sistema, lo spirito di tribù, la diversità, la copertura degli spazi a destra sulla sicurezza. Ed è qui che si inceppa il meccanismo, nel combinato disposto di sconfitta referendaria e scomunica trumpiana. Hic Rhodus, hic salta, la crisi precipita proprio sull'elemento fondamentale di tenuta e legittimazione a monte nel rapporto con Trump e a valle nel rapporto col popolo, insomma sull'identità. E non è un caso che dopo l'incontro con Rubio tutto il suo mondo di Meloni, quasi in un riflesso pavloviano, ha reagito producendo il canone abituale della luce riflessa. Noi protagonisti della diplomazia mondiale, proprio nel momento in cui di quel canone veniva sancita una discontinuità, e con essa la ricerca di una nuova strada da percorrere. Il tema che si pone oggi per Giorgia Meloni è quello di trasformare il nuovo posizionamento in un nuovo racconto in grado di stabilire una connessione sentimentale col popolo che abbia la forza evocativa del precedente. È un'operazione politica, non comunicativa, che ha a che fare con la ricerca di una identità conservatrice più meditata e commisurata, più più al progetto che all'ideologia. Operazione non semplice in un mondo che si sente stretto in una morsa tra perdere consensi se si schiaccia troppo su Trump e perdere consensi che se si schiaccia sull'Europa. E non semplice in un quadro peraltro in cui in Europa la sconfitta di Orbán non segna la crisi del populismo di estrema destra, neanche di estrema sinistra per la verità. Alle amministrative inglesi il primo partito è Reform UK di Nigel Farage, in Germania la AfD vola, al ballottaggio per l'Eliseo il prossimo anno potrebbe andare Bardella, e in Spagna l'era Sánchez, sempre il prossimo anno, potrebbe essere archiviata da un governo dei popolari con Vox. Sarebbe un c'era una volta l'Europa, in cui financo l'attuale postura di Giorgia Meloni rischia di diventare una colpa vista da destra. In questa analisi De Angelis ci sono molti degli elementi che poi ritroviamo in altri articoli sul Domani, Marco da Milano, nel descrivere la presidente che cambia, il titolo la definisce volti da premier, da underdog a mattarelliana, e quindi da Milano la sintetizza così. È interessante questa sottolineatura dei populismi di destra che non sono certo stati archiviati dalla sconfitta di Orbán, ma appunto anche sinistra, De Angelis ne parla di meno. Da questo punto di vista è interessante andare a leggere Travaglio sul Fatto Quotidiano, che apre con il tema di chi guadagna dalle guerre, chi ride con la guerra. 740 miliardi in 3 mesi per banche, petrolieri e fabbricanti di armi. E poi i principali governi si reggono ormai con lo sputo, mentre le opposizioni più radicali fanno il pieno di voti. Una lettura superficiale spiega il travaso di consensi con una voglia di destra estrema, populista, sovranista, ovviamente putiniana, ma una lettura più attenta segnala che l'unica voglia emergente dalle urne è quella di pace, diritto internazionale, più risorse al welfare, alla sanità, alla scuola, al lavoro, a tutto fuorché al riarmo. E qui Travaglio cita il diritto internazionale, ma il diritto internazionale è anche quello che prescrive di non poter massacrare un popolo, per esempio, o che vieta le guerre di aggressione, ma anche le guerre di aggressione della Russia contro l'Ucraina, per esempio. E veniamo al caso dell'Italia, unico paese fondatore dell'UE governato dalle destre. È interessante perché a pagare il prezzo delle guerre, del riarmo e dell'austerità sono proprio le destre, che hanno reciso le proprie radici per imbarcarsi nella commissione von der Leyen con tutti i vecchi partiti al tramonto, popolari, socialisti e Lib Dem, firmando il patto di stabilità, il Rearm Europe, il 5% di PIL alla NATO, mentre la Spagna di Sanchez non va oltre il 2%, e 20 pacchetti di sanzioni a Mosca e zero a Israele. Infatti chi ne soffre a destra si butta su Vannacci. Se il fronte progressista fatica ad approfittarne e cresce meno di quanto dovrebbe, non è perché gli manchi una Salis o l'ennesimo partito di centro, ma per il motivo opposto, perché il PD, primo partito d'opposizione, è una zavorra per la coalizione che dovrebbe battere le destre. Ha una segretaria, Schlein, con una storia pacifista, anti-austerità, che lo tiene sopra il 20%, ma poi quando vota in Italia e in Europa sulle questioni decisive va sempre nella decisione opposta, la stessa delle destre: armi a Kiev, spese militari, patto di stabilità. E oltre ad essere poco appetibile, rende poco credibili anche i potenziali alleati. Infatti, il Movimento 5 Stelle e AVS si sentono ripetere: siete radicali al punto giusto, ma quando vi metterete col PD dovrete annacquarvi, quindi non ci fidiamo. Il referendum insegna che per portare alle urne i giovani e un po' gli astenuti servono scelte nette. Gli italiani chiedono dei sì e dei no, senza se e senza ma, non dei ni e dei ma anche. Questa analisi di travaglio, ci sarebbero molte osservazioni da fare, ma in altri contesti, anche poche settimane fa, quando sembrava che l'offensiva russa stesse per sfondare in Ucraina, Travaglio puntava molto su questo tema, no? Su come ci si fosse, come l'establishment europeo si fosse sbagliato nel difendere una causa persa. Oggi, che come scrive Mieli, esiste l'esempio di Kiev che resiste, questo dato di fatto della resistenza ucraina non viene considerato, c'è soltanto un'Europa bellicista di spese militari a Kiev, e come se l'evocazione del diritto internazionale non dovesse valere anche rispetto alla difesa dell'Ucraina. E allora, forse una indicazione rispetto a ciò che anche a sinistra si potrebbe fare, la dà il Baldwin, che è biografo di Starmer. Di fronte al tracollo elettorale nelle elezioni amministrative britanniche, appunto, si può individuare come errore capitale del premier inglese quello della difesa dell'Ucraina, e quindi dare l'indicazione, diciamo così, tra virgolette, pacifista alla Travaglio, oppure indicare un'alternativa, l'alternativa europea. A Downing Street c'è più entusiasmo di quanto immaginassi. Starmer ha già fatto capire che vuole avere accesso nel mercato unico dell'Unione Europea. Ci sono discussioni interessanti tra le parti su una membership in Unione Europea con meno imposizioni, come per esempio Bruxelles pensa per l'Ucraina. L'87% degli iscritti al Labour vuole tornare nell'Unione Europea. Se ci fossero le primarie per sostituire Keir Starmer, sono certo che i rivali faranno a gara per dire prima di tutti torniamo in Europa. Ma Starmer non è così, fa un passo alla volta, è cauto, teme di riaprire le ferite della Brexit nel paese. Eppure credo che il governo britannico debba dirlo chiaro e forte. Crediamo nell'Europa. Per esempio, dobbiamo dire sì alla mobilità giovanile con l'Unione Europea, fregarcene di chi agita lo spettro dei migranti. Dovremmo dire sì agli europei a prescindere, perché ci uniscono gli stessi valori, sfide e rischi. È una via di uscita per Starmer dal disastro elettorale? Sì, sarebbe una mossa coraggiosa, utile a livello economico, renderebbe il Regno Unito più sicuro. Questa è la vera chance per Kiir, per lasciare il segno. E se è certamente vero che le estreme a destra e a sinistra vanno solitamente a gonfie vele sul piano elettorale, approfittando del contesto internazionale, come sottolinea Travaglio, non è così scontato che la via d'uscita debba essere seguire quelle politiche, può essere anche mostrare di credere e fare qualcosa per credere a politiche alternative all'Europa come direzione, ovviamente non in termini così semplicemente neutri, ma a un'Europa della democrazia e dello Stato di diritto. Nulla di tutto questo, secondo Nierenstein sul giornale, può emergere dalla festa dell'Europa. Secondo Nierenstein, il connotato dell'Europa è l'antisemitismo, oggi confusa da un'idea dei diritti umani mista a progressismo terzomondista, usa un doppio standard evidente, condanna Trump ed è gentile con l'Iran. Si avventa su Israele e dimentica Hamas e Hezbollah. Questo mentre pretende di costruire la nuova identità forte, concorrenziale con gli USA, ma l'antisemitismo è la debolezza strutturale del pensiero europeo, la sua condanna. Questa è l'analisi di Nierenstein sul giornale. Vediamo in termini di politica interna questo riorientamento di strategia, questa nuova strategia, nuovo posizionamento meloniano, come viene accolto, insomma, da una parte dalle parti del Partito Democratico. Prendiamo Graziano Del Rio, intervistato sulla Stampa, pagina 13. C'è stato finalmente un gesto di realpolitik da parte di Rubio, riconoscendo il Papa come un interlocutore serio e imprescindibile. Secondo Del Rio, la strada è restare amici degli Stati Uniti, si curano le relazioni diplomatiche, anche se l'attuale amministrazione ha commesso errori e fatto scelte gravissime. Crede che anche Giorgia Meloni abbia capito che Trump non ha limiti? Penso di sì, lo ha toccato con mano, ha capito che Trump non vuole alleati ma vassalli. Quindi lei vede spero che si sia resa conto che se il parametro è la forza economica e militare, con gli Stati Uniti bisogna rapportarsi come Europa per resistere. E anche qui il tema dell'Europa come via di uscita. Quindi lei vede un riposizionamento della Premier. Mi sembra evidente, dettato anche dai sondaggi, non le conviene continuare a mostrarsi al fianco di Trump, che in Italia ormai ha un tasso di impopolarità del 90%. E Niccolò Caratelli domanda: a un anno dalle elezioni, Meloni potrebbe ricostruirsi un'immagine diversa e recuperare consensi? Lei sa fiutare l'aria, è brava ad adattarsi. L'errore peggiore per noi del centro-sinistra sarebbe sottovalutarla e pensare che la destra sia il capolinea. La partita è lunga, bisogna giocarla, poi certo molto dipenderà da quello che Meloni farà al di là delle parole. A cosa pensa? Al suo atteggiamento in Europa, dove finora è andata a braccetto con i nazionalisti, remando contro una maggiore integrazione europea, esattamente quel che vuole Trump, per avere di fronte una contropartita più debole. Vedremo se Meloni d'ora in avanti a Bruxelles avrà una postura diversa. Elly Schlein è volata in Canada per incontrare Carney e Obama. Ha fatto benissimo perché è utile stabilire contatti e ampliare alleanze delle forze democratiche a livello internazionale. In questo modo possiamo puntare a una riscossa del fronte progressista. Spero che emerga qualcosa di simile a quello che avvenne al tempo di Clinton e Blair, l'apertura di una grande stagione di riformismo che metta fine a questa epoca segnata dai nazionalismi. Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, intervistato sulla Stampa. Parole più critiche nei confronti di Meloni arrivano da Renzi, che di fronte alla domanda di Gabriella Cerami su come la Presidente del Consiglio stia cercando sponde in Europa e lavora sulla linea di Parigi e Londra, è un cambio di rotta? Forse, risponde Renzi, ma non è affidabile. Ha cambiato idea su Putin, sull'euro, sulla NATO, su Trump, detestava Macron e adesso i Fratelli d'Italia cantano la Marsigliese e la Premier è costretta a chiedere sostegno agli odiati cugini. Ed è per questo che Trump ha più volte attaccato l'Italia. E anche l'incontro tra la Premier e il segretario di Stato Rubio non è servito al disgelo, domanda Cerami. Meloni non ha abbandonato Trump, è lui che l'ha ripudiata. Oggi Meloni è in crisi perché deve seguire la linea europea, ma non può abbandonare i MAGA. Perché questi tentennamenti? C'è una frattura fortissima a destra sulle dinamiche internazionali. Il ponte con l'America è diventato il baratro della Premier. Se i MAGA abbandonano Meloni e appoggiano Vannacci, la destra arriva divisa alle politiche del 27 e chi si divide perde, come insegna la batosta della sinistra 4 anni fa, risponde Renzi, intervistato su Repubblica. Non si capisce se l'America ha in mano qualcosa o no nella trattativa con l'Iran. Sul centro-sinistra ci sono idee diverse, ma sulla politica estera condividiamo la richiesta di un ruolo più forte dell'Europa e della diplomazia. Tra loro invece ci sono quelli sovranisti che vogliono uscire dall'euro. Siamo più uniti noi, rivendica Renzi. Il governo è il più longevo, ma anche il meno attivo. E qui mi stupisce il silenzio ipocrita di Confindustria sulla pressione fiscale aumentata oltre il 43%. Come possono tacere davanti alla distruzione della produzione industriale? Questo, diciamo così, l'attacco di Renzi a Confindustria. Sulle primarie dipenderà dalla legge elettorale. Se non ci saranno, io penso che Elly Schlein, che sono contento di vedere con Obama, sia pronta ad assumere il ruolo di leader della coalizione. Se invece ci saranno le primarie, parteciperemo anche noi come casa riformista. Perché in che modo vi collocate? Nel centro-sinistra manca una nuova Margherita che faccia da quarta gamba per raccogliere i voti riformisti e dei delusi di Forza Italia o Fratelli d'Italia. E questo è un po' lo schema Renzi, quindi si parte dal cambio di rotta di Meloni e si arriva a una nuova Margherita che faccia da quarta gamba della coalizione, così propone, offre Renzi nel puzzle del campo largo centrosinistra. C'è anche Fratoianni, intervistato sul manifesto. Apriamo parentesi, la prima pagina del manifesto su Tiago Avila e Saif Abu Keshek. Torneranno, la loro foto grande campeggia sulla prima del manifesto, detenuti senza accuse, torturati. Avila e Abu Keshek saranno espulsi da Israele che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali a 1.000 chilometri dalle sue coste. Erano a bordo di barche italiane della flottiglia che nella sua rotta per Gaza è ora in Turchia. Andiamo a Pratoianni che è intervistato a pagina 8 del manifesto e dice: il perimetro della coalizione sono i contenuti, patrimoniale e no alla guerra, non pongo veti a forze di centro, ma è importante non sterilizzare il progetto di cambiamento. Oggi serve radicalità su temi come fisco, riarmo, pace, altrimenti non è alternativa, che è un po' quello che diceva Travaglio, che scrive Travaglio nel suo editoriale condivide pienamente l'appello di Urbinati e Montanari a non fare le primarie, e c'è anche un editoriale di Antonio Floridia: la conta dei voti ai gazebo può fare molto male alla coalizione. Misurare il consenso di ogni forza politica senza lasciarlo scegliere agli elettori veri porta naturalmente ad accentuare in anticipo le ragioni della distinzione. Quindi il no alle primarie ha un sostegno forte in una parte sinistra della coalizione a sinistra. Tutto ciò si intreccia col tema della legge elettorale, però ecco, il riposizionamento nei confronti di Trump non è solo politico, a destra è anche editoriale, naturalmente, e segnaliamo la pagina 5 del giornale perché colpisce l'articolo di Augusto Minzolini: cambiano i tempi, neppure tanti anni fa l'influenza dei leader delle medie potenze, quelle che affollano la UE, si misurava sulla vicinanza ai capi delle grandi, in special modo Stati Uniti e Mosca. Non è più così, e la metamorfosi nell'analisi di Minzolini al centro c'è proprio Trump. Remida senza più il tocco magico, anche in Italia. Prima era un faro per tutti, non proprio per tutti. Oggi l'Europa fa a gara per evitarlo. E poi l'enigma Donald, per Lucio Martino. La sua unica legge è l'economia, il disordine globale, la sua forza. E appunto, Trump neanche a destra gode più di buona stampa. Il tema della legge elettorale, che rimane sempre sotto traccia, ovviamente, come comprensibilmente dice Renzi, è un tema centrale anche sul discorso primarie e non primarie. A che punto è il percorso della nuova legge elettorale, fortemente voluta da Meloni e sotto sotto anche da Schlein e buona parte delle opposizioni? All'inizio, il testo depositato all'inizio, il punto è quello iniziale, il testo è depositato alla Camera. Non sembra esserci grande fretta. Il centrodestra vuole insomma verificare se esista davvero la possibilità di un'apertura da parte del centrosinistra, osserva Sorgi sulla stampa. E poi ci sono tutti gli aspetti che devono essere sui nodi da sciogliere. Alleati ancora divisi, secondo Alessandro Di Matteo, Meloni accelera, domani vertice di maggioranza, ma il dialogo con la minoranza è al palo. La Russa avverte, si fa solo se c'è la volontà politica di tutti. Galeazzo Bignami, leader dei deputati dei Fratelli d'Italia, dice: sulla riforma del voto non tutti contro a sinistra, aspettiamo le loro proposte. E poi su Trump dice la sua Bignami: bisogna perseguire l'interesse nazionale e poi dire all'alleato quando non si è d'accordo. Ma Trump è ancora un alleato affidabile per Fratelli d'Italia? Penso che debbano essere gli Stati Uniti e che lo siano da sempre. Certo, l'affidabilità dipende dal tipo di relazione che si instaura. Eh sì. D'accordo, ma questo per quel che riguarda gli USA. Ma Trump 2 anni fa non era presidente USA e tra 3 anni non lo sarà più, mentre credo che Giorgia Meloni sarà ancora presidente del Consiglio. E vabbè. Sembra abbiate paura che mostrarvi vicini a Trump vi faccia perdere voti ora che si avvicinano le elezioni. Ma nessuna paura, i nostri elettori hanno ben chiaro come intendiamo i rapporti internazionali. Non sono innamoramenti come quello del PD per Sanchez. si personalizza troppo. Va bene. Sulla legge elettorale. Le opposizioni sostengono che siate fermi al palo, è il gioco delle parti, danno colpa al governo di tutto quello che succede nel mondo, persino la guerra in Iran. E il premierato che fine ha fatto? È nel programma e la finestra per approvarlo non è ancora chiusa, risponde Galeazzo Bignami. Segnaliamo anche l'apertura di prima pagina di Avvenire e anche di Sabato si muore di lavoro, tre braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino e un operaio nei cantieri. Su Garlasco, ovviamente pagine, pagine su tutti i quotidiani, mentre quello che avrebbe dovuto essere il colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, continua a essere in carcere. Gian Domenico Cajazza, già presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, difensore storico di Enzo Tortora, sul Tempo di Roma attacca il circo mediatico intorno al caso Stasi Sempio. Indagini trasmesse in diretta, segreto investigativo violato, giudici esposti a pressioni insostenibili. Bisogna fissare regole severe e farle rispettare. L'intervista a Cajazza sul Tempo. Sui giornali oggi troviamo anche il tema dell'antivirus, che è l'apertura di prima del Corriere della Sera. Quattro contatti in Italia, erano in aereo con una delle vittime, scatta la quarantena fiduciaria, anche se, o senza anche se, giuste precauzioni, ma non è il contagio Covid per Rezza, e Libero ci fa addirittura il titolo di apertura in prima: riapre il circo del virus, antivirus, niente allarmismi, non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Questo troviamo come apertura di Libero. Sulla Biennale. Sulla Biennale diversi quotidiani danno conto anche della manifestazione ieri di Più Europa contro il padiglione organizzato dalla Russia e ammesso alla Biennale, e qui c'è l'accusa di Fazzolari, quindi anche un tema di scontro interno al centrodestra. Si è data visibilità gratuita a Putin e poi i radicali di Più Europa, l'associazione Europa Now, hanno manifestato dentro e fuori i giardini in occasione della festa dell'Europa contro l'arte finanziata dalla guerra. E poi ci sono le dichiarazioni di Maggi: il futuro di pace e democrazia passa dal sostegno alla resistenza ucraina. Abbiamo fatto ascoltare ai visitatori il suono che ogni giorno gli ucraini sentono, quello degli allarmi bomba, per riportarci alla realtà che non è quella raccontata da Salvini e nemmeno quella di un presunto dialogo cui fa riferimento Buttafuoco. Nel padiglione c'è arte di regime, perché l'arte libera viene perseguita in Russia. Viene perseguita in Russia. La stampa la mette così a pagina 26 e 27. La biennale aperta a tutti, primo giorno con il pubblico, presenza in crescita e poca voglia di polemica. Rada e confusa la mobilitazione pro-Ucraina, quasi assente quella pro-Gaza. Sul tema del fine vita c'è un articolo su Repubblica a pagina 20 che dà conto della volontà del Partito Democratico di chiedere una votazione. Martedì prossimo, alla riunione dei capigruppo al Senato, il PD chiederà di portare subito in aula il disegno di legge sul fine vita. Perché accada, servono i voti del centrodestra o almeno di una parte. Per questo i presidenti dei gruppi Dem di Camera e Senato, Braga e Boccia, fanno appello alla maggioranza. Non è più tempo di rinvii, il Parlamento si assuma le sue responsabilità. E del resto, da settimane di fine vita si parla con insistenza anche dentro Forza Italia, per effetto delle sollecitazioni dall'alto di Marina Berlusconi. Votare sì alla calendarizzazione per gli azzurri sarebbe il primo vero banco di prova per dimostrare se fanno sul serio, osserva Serena Riformato. Se davvero i forzisti fossero intenzionati a passare dalle parole ai fatti, avremmo risolto tutti i problemi. È il momento della verità, dice Braga, capogruppo alla Camera. Qui però il problema è che il dibattito su quale testo, perché essendo il testo in discussione ampiamente peggiorativo della situazione attuale, il gioco del chiedere il momento della verità da parte del PD contiene qualche elemento di rischio, perché un conto se fosse discusso un testo di legge che recepisce e consolida le norme esistenti stabilite dalla Corte Costituzionale. E un altro conto è se nello stanare la maggioranza sul tema o parte della maggioranza sul tema si ottenga poi che vadano in discussione norme peggiorative. E questo è una preoccupazione che andrebbe considerata. Il capogruppo al Senato Boccia sottolinea che a chiedere un intervento è anche una parte del mondo cattolico che capisce, a differenza della destra, l'urgenza di riconoscere dignità a chi fa una scelta così dolorosa. Eh sì, però c'è forse anche una parte del mondo cattolico che vede come nella situazione attuale, grazie alle iniziative e alle disobbedienze civili e all'azione giudiziaria dell'associazione Luca Coscioni, sono in realtà 15 le persone che hanno ottenuto questo diritto, e che se passasse la legge bloccata, questo diritto non avrebbero mai ottenuto. E quindi il tema è complesso ed è ad alto rischio anche questo voto di martedì. Nel frattempo c'è la mobilitazione dell'Associazione Coscioni con le leggi di iniziativa popolare in Piemonte, Lombardia, Lazio e presto anche in Calabria. E sulle cronache milanesi del Corriere della Sera troviamo il consigliere regionale di Forza Italia, Gallera, che ha organizzato e organizza banchetti di raccolta firme. Ecco, forse sostenere sul piano nazionale anche da sinistra e non solo, questa campagna avrebbe un valore politico, ecco, per evitare che il punto sia soltanto: sì, discutiamo di una legge, discutiamo di regole, ma di quali regole? Per aprire o per chiudere? Non è un elemento minimamente neutro. Sui riposizionamenti di Forza Italia sotto pressione di Marina Berlusconi, il Corriere della Sera costruisce un articolo di Marco Cremonesi su un incontro che c'è stato tra Marina Berlusconi e Luca Zaia in casa della presidente di Fininvest in Corso Venezia il 22 aprile. Liberalismo, fine vita e diritti civili, il dialogo tra Zaia e Marina Berlusconi. Vedremo, vedremo che cosa porta. Intanto, sul tema della gravidanza per altri, tutti ricordiamo come la parola d'ordine è in Italia, ma perché non adottano? Adottate, ci sono le adozioni. Allora, adozioni internazionali in calo in Italia per tutti i meccanismi e le difficoltà. Ne parla il Sole 24 Ore, a pagina 16. Direi che il tema è interessante e illuminante su come il benaltrismo poi non si traduca in progetti di riforme. Allora, sul Sole 24 Ore abbiamo già detto dell'istruzione, del calo drammatico della qualità della preparazione dell'istruzione nel nostro paese. Andiamo ora a prendere le due ultime citazioni, Jürgen Habermas e Grazia Deledda. Su Jürgen Habermas c'è la pubblicazione di un volume Per un mondo migliore, colloqui con Stefan Müller e Roman Jos, recensiti da Sebastiano Maffettone sul Domenicale del Sole 24 Ore. La democrazia per Habermas presuppone una comunicazione non distorta. Esiste un potere liberatorio della parola che si rivela nella comunicazione nella sfera pubblica. È così una connessione ideale, una consonanza che possiamo sottolineare qui con l'ossessione pannelliana del diritto alla conoscenza. La democrazia per Habermas presuppone una comunicazione non distorta. E poi, per finire, Grazia Deledda, a un secolo dal Nobel, a 90 anni dalla morte, un film e un evento a Torino esaltano un'attrice ancora sottovalutata, contemporanea ed erotica. Non ce la meritiamo, per l'Italia resta straniera, l'articolo di Jessica Chia, e nei suoi scritti ci sono anche elementi di sovversione politica. In modo dadaista si fece candidare con il Partito Radicale Italiano al Parlamento nel 1909, ottenne 34 voti, quando le donne non erano candidabili. E con questa notazione, non sapevo di questo elemento, ovviamente. La figura è complessa e ricchissima di spunti attraverso le quali andare a leggerla e riscoprirla. C'è ora anche questo film, insomma, con Grazia Deledda, chiudiamo così la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Grazie a Marco Cappato, questa era Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie alla regia di Luciana Bruno. Vi ricordo l'appuntamento delle 9 con Media e Dintorni, con Emilio Targia, professor Edoardo Fleischner. Nel frattempo vi confermo appunto che, come sui giornali italiani aveva largo spazio la vicenda dell'antivirus, della nave da crociera approdata alle Canarie, così anche sui giornali internazionali ne prendo due. Ad esempio, naturalmente, è il Paese che dedica ampio spazio all'ultima ora dell'epidemia di antivirus, con la nave da crociera MV Ondius ancora nel porto di Granadiglia a Tenerife per per avviare lo sbarco dei passeggeri, l'esecutivo, e qui è il punto politico che è quello che ci interessa di più, ha dovuto imporre l'operazione dopo il rifiuto dell'ultimo minuto del politico locale che si chiama Clavijo di autorizzare l'ancoraggio della nave, il fondo della nave. Andiamo a vedere i dettagli, così anche, diciamo, magari meno nel dettaglio di politica interna, ma comunque con largo spazio, anche il New York Times: i passeggeri della nave colpiti da antivirus pronti a sbarcare domenica. La nave arriverà, è già arrivata, come detto, sull'isola di Tenerife, parte delle isole Canarie della Spagna, hanno detto i funzionari. Tutti i passeggeri saranno poi evacuati nei loro paesi di origine, e appunto la nave da crociera, lo sapete, ha registrato un focolaio nel mezzo dell'Atlantico. Il ceppo coinvolto è il virus delle Ande, endemico nel Sud America e unico antivirus noto a trasmettersi da persona a persona, da uomo a uomo. La nave è entrata a Granadilla, a Tenerife, per far sbarcare i passeggeri, tutti asintomatici al momento dello sbarco. L'operazione ha generato uno scontro istituzionale. Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, si era opposto all'ormeggio all'ultimo minuto, adducendo il rischio che un roditore portatore del virus potesse scendere di notte dalla nave. Il governo centrale, il governo di Madrid, ha imposto il fondo, l'ancoraggio, e lo sbarco è avvenuto come previsto con un dispositivo di 350 effettivi. I passeggeri sono stati trasferiti all'aeroporto, sono via via trasferiti appunto all'aeroporto e saranno rimpatriati nei rispettivi paesi. E gli antivirus sono trasmessi principalmente da roditori, ormai lo sappiamo, non esistono trattamenti mirati né vaccini ampiamente disponibili, la cura essenzialmente di supporto, scrive ancora il quotidiano spagnolo. Diversi gruppi però nel mondo lavorano a vaccini anticorpi, i casi umani sono rari, i modelli animali sono inadeguati, i finanziamenti anche in questo caso scarsi. Ma la notizia più interessante appunto è quella di questo presidente delle Canarie, che all'ultimo momento aveva cambiato idea. Fernando Clavijo, che 54 anni, economista di formazione, è un politico di centrodestra dell'organizzazione della coalizione canaria, e la nave appunto da crociera navigava nell'Atlantico con a bordo il focolaio, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato Tenerife come porto di approdo. Il governo di Madrid aveva concordato l'operazione con i ministri competenti, e anche Clavijo era al tavolo e non aveva sollevato obiezioni, e poi a poche ore dall'arrivo della nave ha cambiato posizione, ha detto che non avrebbe autorizzato l'ancoraggio, motivo ufficiale: non gli erano state garantite date certe per il rimpatrio di tutti i passeggeri. Motivo dichiarato, quello rimasto agli atti della cronaca, è quello che abbiamo già letto, cioè il rischio che un roditore portatore del virus potesse scendere dalla nave. E il governo centrale invece ha imposto l'ancoraggio, la nave ha attraccato, i passeggeri sono via via imbarcati su lance, trasferiti all'aeroporto e rimpatriati. Operazione appunto che sembra svolgersi e concludersi senza incidenti. Queste sono le notizie appunto che arrivano dalla Spagna. Però ricordiamo che l'arcipelago è da anni uno dei principali punti di pressione migratoria verso l'Unione Europea, non a caso appunto governato da un politico autonomista, sa bene appunto che sa bene gestire, o comunque presenta, ecco, la sua politica di gestione delle emergenze, e appunto con questo ha vinto le elezioni, ed è stato un momento appunto in cui ha provato a prendere la scena internazionale, visto che il porto di Granadilla è oggi davvero su tutte le prime pagine dei giornali internazionali. E intanto sono le 8:59 minuti, io vi ricordo fra breve Media e Dintorni, poi vi ricordo questa mattina la rassegna delle riviste di politica e storia a partire dalle 11:00, poi ci occuperemo anche di altre pagine e con altre rassegne internazionali. Adesso le 9:00 in punto, la parola va a Emilio Targia.
2: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle intelligenze artificiali, delle innovazioni tecnologiche e per l'appunto Dintorni. Ad aiutarci in questo compito settimanale c'è come sempre Edoardo Fleischner, che ritrovo volentieri collegato con noi, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, come ogni domenica ormai da 27 anni ci aiuta appunto nel compito di analizzare un po' i temi, le novità, le curiosità, i numeri, i dati, le statistiche e le previsioni di questi ultimi 7 giorni. Edoardo, partiamo, se vogliamo, la vogliamo chiamare cover story, se vogliamo, il doppio digitale consensuale, che cosa significa?
3: Beh sì, direi che la notizia di copertina di questa settimana parte dall'Italia. Molti avranno letto, avranno saputo che il giornalista Enzo Spatalino, che io penso che Emilio conosca, è un volto noto della televisione locale veneta, ha recentemente, come dire, affrontato una sfida professionale. È anche umana, piuttosto interessante, fa parte del nostro Dintorni e non solo. Dunque, ha perso l'uso della voce a seguito di un delicato intervento chirurgico, ma Spatalino è riuscito a tornare sul piccolo schermo grazie all'intelligenza artificiale. È stato creato un suo avatar digitale. Sappiamo bene cos'è un avatar, un doppio, che sembra proprio uguale, che ha la stessa voce, gli stessi modi di muoversi, la stessa faccia ovviamente, e che quindi replica fedelmente le sue sembianze. E così il conduttore ha ripreso ad andare in onda. L'operazione, fra l'altro, non è percepita, è uno di quei buoni casi, non è percepita come un fake, una falsificazione della realtà, è percepita come una duplicazione consensuale, ecco, e trasparente. Il duplicato digitale esiste da un bel po', esiste il duplicato digitale delle aziende, delle persone, delle organizzazioni, esistono tanti duplicati digitali, ci sono anche dei bei libri a proposito. Dunque, il progetto è nato dalla volontà dello stesso giornalista Spatalino di non interrompere il legame col suo pubblico, e quindi ha trovato pieno appoggio dei produttori audio e video che hanno investito nella tecnologia per garantire questa continuità editoriale. Hanno deciso anche di continuare a investire e migliorare sempre di più questo avatar, questo doppio consensuale di Spatalino. Ovviamente apprezzano il suo coraggio, la sua, in questo caso si potrebbe chiamare resilienza umana, per non interrompere una voce storica, per non essere, come dire, messa a tacere dalla malattia. Ovviamente noi ne abbiamo raccontato da questi microfoni un bel po' di volte negli ultimi anni, ci sono in giro molti esempi simili, ne abbiamo parlato da questi microfoni, mi sono fatto qui una lista veloce, per esempio uno degli esempi più celebri è quello dell'attore Val Kilmer, che aveva perso totalmente la voce a causa di un tumore alla gola, e Kilmer ha creato un modello vocale basato su vecchie registrazioni e ha creato questa specie, chiamiamola protesi digitale della sua capacità di parlare, che ha permesso di riprendere il ruolo per esempio in Iceman, in Top Gun Maverick. Fu un cameo ovviamente, ma insomma la prestazione ha regalato ai suoi fan una prestazione certamente emozionale. è tecnicamente perfetta. Un altro esempio di cui mi sono fatto lista qui sul computer è, per esempio, siamo in Cina, nel mondo del giornalismo, dell'informazione. La Cina è pioniera in quest'area dei duplicati, degli avatar che vanno in onda, e siamo nel 2018, quindi siamo un po' di tempo fa, però ricordo bene che l'agenzia di stampa Xinhua, Xinhua aveva presentato il suo primo anchor totalmente fatto di intelligenza artificiale. Attenzione, a differenza di Spatalino, questo presentatore

0: Poi abbiamo un altro esempio, 2020, come vedete non sono recentissimi, perché su questa capacità di fare avatar che vanno in onda, beh, c'è un'esperienza che sfiora i 10 anni. Siamo in Corea del Sud, chiamiamo la presentatrice Kim Yoo-ha, che ha debuttato con una sua versione fatta dall'intelligenza artificiale perfettamente identica, e il pubblico ha accolto con favore l'innovazione, con favore. Ha compreso che il doppio digitale serviva a gestire le edizioni straordinarie, i lanci di notizie rapide, the breaking news, e però lasciava alla giornalista, capite, il tempo reale di approfondire sui temi più complessi. Mentre lei approfondiva per degli insert importanti di approfondimento, il suo doppio andava in onda per i lanci veloci di notizie e le edizioni straordinarie. Poi se passiamo per esempio alla musica, beh, questo è famoso come dire, nel libro dei duplicati digitali. Questo è un episodio famosissimo che è già entrato nella storia della musica e di questo settore. E cioè gli ABBA Voyage a Londra, che hanno praticamente rappresentato l'apice di quella che chiamo la duplicazione consensuale. Allora, i membri del gruppo, oggi ottantenni, hanno eseguito le loro canzoni indossando delle tute un po' particolari, quelle che si chiamano per la motion capture, per la cattura dei movimenti originali dei soggetti che vengono duplicati, per capirci. Permettendo agli avatars, gli ABBA avatars, gli avatars, di esibirsi ogni sera con le sembianze che avevano negli anni 70, vivi ma duplicati e più giovani. Poi nella mia lista ci ho messo anche la Cina. Siamo nel Capodanno cinese del 2025. E un emittente ha utilizzato 6 avatar, fatti sempre, modellati sempre con l'intelligenza artificiale, su conduttori reali, quindi erano il duplicato di conduttori reali, perché durante quel periodo del Capodanno cinese hanno presentato i notiziari serali, per esempio. E questa soluzione ha permesso ai giornalisti di trascorrere le festività a casa con le famiglie, garantendo nello stesso tempo che il pubblico li vedesse in onda, perché era una presenza visiva familiare costante. E questo è accaduto per 8 notti di fila, 8 notti consecutive, appunto durante il Capodanno cinese del 2025, per lasciare a questi conduttori la possibilità di far festa in famiglia. L'ultimo esempio, che rappresenta una lunga lista, ma ne parliamo perché appunto il giornalista Sfatalino ha mandato in onda e sta mandando in onda il suo doppio, causa la perdita della voce. Beh, adesso siamo in India, siamo nel 2023, e Sana, così si chiama, viene impiegata per segmenti dal vivo o registrati, anche qui con lo stesso scopo, garantire, che è un po' lo scopo principale di questi avatar, garantire copertura giornalistica 24 ore su 24. Anche qui siamo in India, tante lingue diverse, e dunque in varie lingue. Quindi l'avatar funge la presenza costante nel palinsesto e permette l'erogazione ininterrotta di notizia senza richiedere sempre la presenza fisica di un anchor umano, senza interruzioni legate ai giusti turni di lavoro.
1: Mi viene in mente, Edoardo, poi gli ABBA, ve lo dico per i più giovani, sono un gruppo che ha venduto qualcosa come 160 milioni di copie di dischi in tutto il mondo, insomma, negli anni, diciamo, di maggior successo. Edoardo, continuiamo a parlare di robotica, perché tu puntualmente insomma, almeno una volta al mese fai un po' il punto della situazione su un fronte che è in continua, costante evoluzione e crescita, no? Anche con, come dire,

0: declinazioni a volte un po' inquietanti, come diciamo. Ma sul fronte invece dell'assistenza ai nuovi fronti della robotica, che succede, ad esempio, prendendo come
1: Sì.
0: spunto magari proprio il Giappone?
1: Sì, prendiamo come spunto il Giappone, perché il Giappone sono tra i più impegnati, no? E più avanzati nel mondo in quella che si chiama robotica assistenziale, che comprende la casa, l'ospedale e tante altre situazioni. Ovviamente il Giappone forse c'è anche una spinta alla popolazione, al fatto che hanno fra le popolazioni più anziane del pianeta. E da un sistema quindi conseguentemente sanitario, diciamo, piuttosto sotto pressione. Quindi il Giappone è avanti in questo settore. E, beh, ci sono iniziative di vario tipo, iniziative per esempio anche governative, in una casa si chiama Society 5.0 oppure Moonshot, che puntano a integrare i robot nella vita quotidiana, almeno, cioè, l'obiettivo entro, diciamo, 20-25 anni, avere la totale integrazione dei robot casalinghi o umanoidi, oppure per la gestione di tante cose. In questo momento c'è un esperimento in corso con dei robot umanoidi per la gestione dei bagagli all'aeroporto di Haneda di Tokyo. Ma ce ne sono tanti in Giappone in sperimentazione. Servono per in qualche modo conquistare il migliore dei movimenti e delle reazioni di questi robot umanoidi nei diversi lavori che possono fare. Comunque emerge una ricerca condotta in un laboratorio di robotica a Tokyo, siamo di nuovo ovviamente in Giappone. E quello che si rileva per ora è che, insomma, tra dimostrazione di capacità del robot e realtà il divario è ancora enorme. I robot osservati in questo laboratorio operano in ambienti controllati. Controllati vuol dire pavimenti sgomberi senza niente sui pavimenti, illuminazione molto regolata, gli ingegneri pronti a intervenire, che sono molto lontani da situazioni imprevedibili, per esempio delle cure reali in un ospedale o in una situazione di malato in casa, dove i bisogni delle persone cambiano in un attimo. Ecco. E i robot in questo momento devono invece lavorare sostanzialmente in ambienti molto controllati, non ci possono essere grandi imprevisti. Vengono usati sempre di più per ora con compiti fisici, no? Sollevamento di pazienti con delle specie di piccoli sollevatori, appunto, il monitoraggio di parametri vitali, supporto alla riabilitazione, ma sono azioni molto schematiche, molto precise, molto circoscritte. Per ora non riescono a replicare capacità esclusivamente umane, ma questo l'abbiamo già detto in tante altre occasioni. Percepire un cambiamento d'umore di un paziente, oppure conforto, e quindi offrire subito un conforto spontaneo, costruire fiducia addirittura. Beh, insomma, come ha dichiarato un familiare coinvolto in questa ricerca, virgolette, la promessa dell'assistenza robotica è una questione pratica, ma l'esperienza dell'assistenza è una questione emotiva. Giustamente, un giudizio breve ma puntuale. Allora, il Giappone lo abbiamo ricordato in varie occasioni perché ogni tanto escono questi robot e noi ne teniamo conto. Per esempio, il Giappone è un esportatore di un robot di successo, che si chiama Paro, che è un robot terapeutico a forma di foca. Qualcuno avrà visto foto e video. Poi l'umanoide Pepper, di cui abbiamo parlato tanto, che viene ormai affittato per qualunque evento un po' divertente. Ovviamente questi sono made in Japan, sono, diciamo, fabbricati in Giappone. Il grande concorrente del Giappone è lì di fronte, si chiama Cina, che avanza molto velocemente. Perché? Perché sta offrendo sempre di più tecnologie più economiche, prodotte in serie. Perché il futuro è la produzione in serie di robot umanoidi, io lo ricordo sempre. Tutti i partecipanti concordano, i partecipanti di questa ricerca, che i robot non dovrebbero mai sostituire completamente gli operatori umani, però in realtà sotto sotto questo è l'obiettivo, sostituire praticamente completamente gli umani. Poi abbiamo detto tante volte qual è il punto di confine, che probabilmente per molto tempo sarà il punto della valutazione umana, no? Il medico che valuta con tutta la sua esperienza i dati pur forniti dall'intelligenza artificiale. Il robot che sia umanoide, che sia in grado di valutare tutte le piccole impercettibili ma significative variabili e segnali emessi da una persona, diciamo con disabilità in casa e così via in tutte le strutture dove c'è bisogno, di attenzione umana, e quella robotica per ora non è per nulla sufficiente.
0: Edoardo, torniamo a parlare delle intelligenze artificiali e delle possibili connessioni, implementazioni del fronte ricerca scientifica. C'è un futuro in cui l'intelligenza artificiale sosterrà e aiuterà in maniera significativa la ricerca scientifica umana, o c'è addirittura una possibilità che ci sia una sorta di automatizzazione di qualche fronte di ricerca scientifica?
1: Sì, ricerca scientifica e conseguentemente i paper, diciamo, che la raccontano, che rappresentano il punto chiave, no? Fai una ricerca, poi scrivi un paper che viene ricontrollato più volte e alla fine quella ricerca incomincia ad avere un certo valore nel network degli scienziati. Beh, fino a poco tempo fa l'intelligenza artificiale nella ricerca era poco più di un assistente, ecco, riassumeva gli articoli, puliva i dati, abbozzava abstract, cioè sintesi, li abbozzava, e il lavoro intellettuale restava saldamente nelle mani dei ricercatori umani. Ma attenzione, attenzione, attenzione, questa fase è terminata, eh? Questa fase è terminata. Alla fine del 2025, per esempio, i modelli di intelligenza artificiale di frontiera, chiamiamoli così, gli ultimi, beh, hanno acquisito la capacità di ragionare, pianificare e agire in autonomia in una ricerca. Hanno dato vita a quella che viene definita ormai la intelligenza artificiale agentiva, no? Ne abbiamo parlato altre volte. Diventano agenti sono sistemi che non solo sono in grado di rispondere a istruzioni, ma sono in grado di pianificare, seguire, iterare in modo indipendente. E sono entrati anche a fare la stessa cosa nelle ricerche umane. Sono in grado di gestire da sole ricerche umane. C'è un esempio emblematico, che troverete il link sulla nostra pagina di Facebook per approfondire, che è lo scienziato AI. Lo scienziato di intelligenza artificiale, The AI Scientist, è sviluppato da una startup, anche questa giapponese a Tokyo. Il sistema che fa? Il sistema analizza la lettura scientifica esistente, genera ipotesi, scrive ed esegue codici, interpreta i risultati e produce un articolo scientifico completo. Il tutto con minimo intervento umano, errore minimo. Guarda, la prova più concreta chiamiamola della maturità di questa scienziati AI è l'accettazione di un articolo e la sua successiva pubblicazione sul prestigioso magazine Nature, nel marzo del 2026, un mese e mezzo fa. Dopo una revisione paritaria, quindi valida. Altrettanto significativa è la dimostrazione del sistema FARS, si chiama FARS, che è stata condotta a febbraio dalla startup di Singapore Analemma. Questo sistema ha prodotto 166 articoli accademici completi, generati in circa 400-420 ore, al costo di 1.100 dollari, un articolo ogni 2 ore e mezzo. Il tutto, 166 articoli accademici completi, al costo di 1.100 dollari. C'è anche altri sistemi, per esempio c'è il Paper Orchestra, che è uno strumento che trasforma log sperimentali grezzi in manoscritti pronti alla pubblicazione, che superano i sistemi concorrenti in valutazioni condotte da 11 ricercatori del settore. Stiamo, insomma, le macchine producono quello che è sempre stato il distillato degli scienziati, cioè queste ricerche che poi vengono pubblicate e vengono acquisite dal reticolo degli scienziati in giro per il mondo. Sono innovazioni che si abbattono su un sistema accademico già in affanno, fra l'altro, perché negli ultimi anni le sottomissioni alle riviste scientifiche sono cresciute molto rapidissimamente, molto più rapidamente del numero dei revisori qualificati che non ci stanno più dietro. E quindi ci sono dei, Houston, abbiamo dei problemi, perché è un'ondata di articoli generati dall'intelligenza artificiale che rischia di travolgere una infrastruttura editoriale non progettata nei secoli, mi viene quasi da dire, non progettata per questi volumi, e mettono in discussione il valore della famosa tanto ambita dicitura pubblicato e revisionato come sigillo di qualità, quello che ogni scienziato che scrive un paper vuole vedere scritto sul suo paper alla fine, pubblicato e revisionato. E quindi qui entriamo anche in altri problemi, per esempio c'è una destabilizzazione dell'architettura degli incentivi della ricerca scientifica. Insomma, se faccio appunto 166 articoli accademici e li pago solo 1.100 dollari tutti, e ognuno ha impiegato solo 2,5 ore, beh, qualche problemino in tutto il sistema c'è.
0: Edoardo, chiudiamo con intelligenze artificiali e tempi di reazione, no? delle intelligenze artificiali sui diversi fronti. Tu mi hai parlato in settimana di, come dire, una costruzione delle risposte che deve anche in qualche modo lasciare un attimo di pausa per consentire alle intelligenze artificiali di, virgolette, riflettere. Attrito positivo si chiama?
1: Sì, si chiama attrito positivo e ho intitolato questo nostro pezzettino con una vecchia frase usatissima ormai da tutti, che è cogito ergo sum, si adatta in termini di tempo, temporali, no? Insomma, la sintesi è: l'intelligenza artificiale lenta piace di più, e questo lo dice la scienza, le ricerche. Quindi l'intelligenza artificiale è sempre più rapida, no? Pa, pa, pam, pochi secondi, a volte meno di 1 o 2 secondi abbiamo spiattellata davanti il contenuto che abbiamo richiesto. E gli utenti sembrerebbero preferire i chatbot che rispondono invece, attenzione, da queste ricerche, che rispondono più lentamente. Più lentamente. È emerso da uno studio presentato alla conferenza ACM sui fattori umani di sistemi informatici che si è svolta a Barcellona. Ecco, dei ricercatori, poi troverete nomi, qual è l'istituto di ricerca di New York, eccetera, della New York University, hanno condotto questo esperimento facendo interagire un gruppo di adulti con uno chatbot, noi ormai sappiamo sono i soliti nomi, e quindi Claude, sono Gemini, sono ChatGPT e via una lunga lista. Cosa hanno fatto? Hanno dato le risposte, istruito le risposte che fossero, perché rallentassero, diciamo artificialmente in questo caso, 2, 9, 10, 20 secondi. Attenzione, indipendentemente dalla complessità della domanda, questo è il dato quasi spiritoso, no? Il risultato è che i partecipanti hanno giudicato migliori le risposte che sono arrivate più lentamente, che gli hanno fatto aspettare di più. Perché? Beh, lo hanno spiegato, convinti che il ritardo indicasse riflessione da parte del sistema. Cogito, aspetto un po' e dimostro che ci sono sull'argomento. Qualche volta il ritardo da 20 secondi ha creato una piccola leggera frustrazione dicendo beh, quanto ci impiega? Però il dato sorprendente è che di solito la velocità equivale a qualità, no? Come veloce, e questo è un dato positivo per l'utente. Invece per il chatbot, da questa sperimentazione, sembrerebbe valere la logica opposta, no? Chi risponde con più calma, la piattaforma di intelligenza artificiale che risponde con più calma, ci sembra più ponderata, più affidabile, ok? E quindi partendo da queste evidenze, i ricercatori suggeriscono ai sviluppatori di piattaforme di intelligenza artificiale di adottare questa latenza sensibile al contesto. Il contesto vuol dire l'utente che si aspetta che a una domanda difficile ci sia un pensarci un po' più a lungo di un secondo. E questo lo definisco l'attrito positivo. È una lentezza, come un attrito prodotto utilizzato da un freno, però è una lentezza che dà all'utente l'idea che, ebbene sì, quella piattaforma di intelligenza artificiale è sempre più umana perché ci deve pensare un po' su quando la domanda è difficile.
0: Edoardo, ci avviamo alla conclusione di questa puntata, chiudiamo come sempre, come facciamo ormai da un anno e mezzo, citando una delle tante librerie un po' nascoste che andiamo a pescare settimana per settimana in giro per l'Italia. La libreria che adottiamo oggi qui a Media Dintorni qual è, Edoardo, e dov'è?
1: Allora, è del profondo sud, ma ha un nome inglese, My Library, My Library. Siamo a Radeo, in provincia di Lecce. A Radeo c'è questa My Library, che è una piccola libreria indipendente aperta in via Salvo d'Acquisto durante la pandemia. Il progetto di Antonella Giustizieri, salentina, cresciuta ad Radeo, che dopo gli studi e un bel po' di lavoro fatto a Padova, un po' di anni, è tornato nella sua terra e ha detto, io ovviamente un forte legame, e ha detto io apro una libreria, My Library, che inizialmente era un blog fortissimo, ha raggiunto su Facebook 120.000 follower, e su questa, diciamo, utenza già stabilita, piattaforma di utenti, ha aperto la sua libreria My Library, via Salvo d'Acquisto 29 a Radeo.
0: E con questa citazione noi ci fermiamo per ora e per oggi. Grazie da Emilio Targia a chi ci ha ascoltato, grazie a Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Torniamo domenica prossima, come sempre alle 9, qui su Radio Radicale, per una nuova puntata di Media Dintorni. Questa e tutte le altre puntate, come sempre, le trovate sul sito di Radio Radicale, a radioradicale.it, anche, come sempre, in versione podcast.
2: Sono le 9:29 minuti, sempre domenica 10 maggio 2026, dopo Media e Dintorni, è il momento di riascoltare la rassegna stampa, Stampa Regime, curata come ogni domenica da Marco Cappato. Poi ci risentiamo al termine per le ultime notizie e i programmi di questa mattina.
3: Buongiorno, questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, e cominciamo col titolo di prima del Sole 24 Ore, qualcosa di cui la politica dovrebbe urgentemente discutere. Istruzione, livelli peggio del pre-Covid. A scuola la pandemia non è mai passata, anzi sembra aver peggiorato i gap preesistenti negli apprendimenti. È l'impressione che emerge dalle rilevazioni invalsi dell'anno scorso, disaggregate a livello provinciale. Se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per partecipare alla vita attiva, alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione scopriamo che nel 2024-25 quasi uno studente su due è arrivato alla licenza media o al diploma senza avere raggiunto i livelli minimi attesi, con un gap rispetto ai risultati del 2018-2019 che va dai 5 agli 11 punti percentuali. Questo è il calo del livello della istruzione nel nostro paese e si potrebbe definire una emergenza, se non fosse che su questi temi le soluzioni non possono che guardare al lungo periodo e giustamente il Sole 24 Ore ci fa il titolo di apertura, ma cos'altro troviamo sui quotidiani di oggi? I due principali fronti di guerra, almeno quelli dei quali si discute dalle nostre parti, perché poi ce ne sono tanti altri meno degni di che vengono ritenuti meno degni di attenzione, ma oggi il fronte russo-ucraino ha una centralità particolare per la parata, la mesta parata in cui l'hanno definita, a Mosca, e di un Putin indebolito che in qualche modo apre alla possibilità di una tregua, manda segnali all'Unione Europea. Vedremo su questo. Prendiamo intanto il titolo di apertura di Repubblica. Kiev: Putin apre all'Unione Europea, la guerra sta per finire. Nel giorno della parata a Mosca, il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede che sia Schröder a negoziare. Schröder, l'ex cancelliere tedesco, trasformatosi in lobbista per Gazprom, e non a caso per Putin è la persona giusta per negoziare. E prendiamo anche Giorno, Nazione, Resto del Carlino: la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire. E poi c'è molto su questo. E poi l'altro versante, il versante Iran-Libano e il nuovo attacco di Trump all'Italia: non c'è quando serve, dall'Iran voglio una risposta. La tregua che in qualche modo regge, da questo tema di politica internazionale, cioè il nuovo attacco di Trump all'Italia, c'è il punto chiave del dibattito politico interno oggi, cioè il riposizionamento di Meloni e del governo Meloni, intervistato ministro degli esteri italiani sul Corriere, rispetto all'asse con Trump. E questo è un tema centrale, variamente utilizzato e enfatizzato dalle parti dell'opposizione, in particolare intervistati Del Rio sulla Stampa e Renzi su Repubblica. Poi la giustizia, discutere di giustizia oggi è impossibile senza parlare del caso Garlasco, il tema della biennale che si è aperta a Venezia, il tema del fine vita, dove ci potrebbe essere un passaggio parlamentare questa settimana, andremo a vedere di che si tratta, la volontà del Partito Democratico di andare a una conta in aula sulla calendarizzazione della legge la legge sul fine vita. Due figure da ricordare negli approfondimenti culturali: Jürgen Habermas e Grazia Deledda. E poi magari torniamo a approfondire il tema del calo di istruzione drammatico, dei livelli di qualità dell'istruzione nel nostro paese. Ma iniziamo con Mosca. Parata in tono minore a Mosca per celebrare l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia durata solo 46 minuti, appena 8 minuti e 33 secondi il discorso di Putin. Il presidente russo minaccia l'Occidente per il conflitto in Ucraina, siamo in guerra con la NATO, ma poi apre a colloqui con la UE. Crisi In Medio Oriente, Teheran prende tempo, Trump e la tentazione di sfilarsi, questo lo vedremo dopo. Eravamo sul sommario di prima del Corriere della Sera. Prendiamo delle analisi. Partiamo da un'intervista su Repubblica al direttore dell'Istituto di Politica di Kiev, Ruslan Brodnik. La domanda è: davvero una svolta? Le parole di Putin sono davvero una svolta? L'apertura all'Europa, la dichiarazione che il conflitto con Kiev sta finendo, l'auspicio di Schröder come negoziatore. La risposta di Bortnik: i titoli sono molto ottimistici, ma la sostanza resta la stessa. Il sorprendente cessate il fuoco è il risultato della pressione esercitata da Putin su Trump. E poi l'apertura a incontrare Zelensky, ma anche qui nulla di nuovo. Putin è pronto a incontrare Zelensky a Mosca e in altri paesi, ma solo per la firma finale di un accordo. Aveva già inviato segnali di questo tipo e fatto dichiarazioni simili. Ma Putin dice che la guerra è vicina alla fine. È credibile? Gli domanda Paolo Brera e l'analista ucraino risponde: è una tattica di manipolazione informativa e politica, perché anche la società russa è esausta e desidera la fine della guerra, cerca di promettere qualcosa che l'opinione pubblica possa accogliere molto bene, ma non significa che sia davvero pronto a rinunciare ai suoi obiettivi. Anzi, ma la proposta di riaprire il dialogo con l'Unione Europea è interessante che sia pronto a parlare con i vecchi amici in Germania come mediatori, parlo di Schröder, sembra stia cercando di riavviare il negoziato con l'Europa. Ha detto che considera un buon esempio il dialogo con Macron e cattivo quello con Johnson e che fu l'Europa a rifiutarlo. È un segnale molto chiaro che vuole riavviare il dialogo, forse significa che esistono già trattative riservate. E insomma, da questa intervista nessun ottimismo, ma questo segnale all'Europa viene colto come significativo e importante. Cerchiamo di prendere un'altra analisi, diciamo così, dall'interno del regime putiniano, e qui siamo con Andrei Kolesnikov, giornalista e saggista russo che in patria è considerato un agente straniero. Lui sta cercando, Putin, di non fermare la guerra, bensì di portarla avanti in un contesto di economia in declino ed evidente stanchezza della popolazione, compresi i suoi sostenitori. E quindi, secondo questo analista, le parole di Putin sono lo stretto necessario per andare avanti a condurre la guerra in condizioni di impopolarità e quindi, in qualche modo, prendendo qualche cautela e distanza dalla guerra che lui stesso ha scatenato. Ma Putin se ne rende conto? Sembra che ascolti solo i servizi segreti. È in linea con la sua paranoia. Diventa sempre meno un presidente civile, sempre più un presidente dei servizi. Per lui la repressione permanente dell'intera società è naturale, e d'altronde Putin è nato così come uomo dei servizi. L'elite sarà capace di opporsi e organizzare un cambio al Cremlino? Le persone di questa elite sembra non dispongano degli strumenti per tenere a freno Putin e i suoi fedelissimi. In sostanza, lei dice che ormai il potere è sempre più del servizio segreto interno. Sì. E ha convinto Putin a una nuova stretta sul web, mostrando ciò che è successo all'Ayatollah Khamenei. Sembra che i servizi speciali governino la Russia ora più che in passato. E da queste due interviste diciamo così, di analisti sembra non si possa essere particolarmente ottimisti sul significato delle parole di Putin. Vediamo anche gli editorialisti italiani, in particolare Mieli, Mauro e Malaguti, e poi prendiamo anche l'altro tema e la lettura sulla politica italiana. Furono assai diverse da quelle di ieri le condizioni in cui si svolse la parata militare russa del 2022, osserva Paolo Mieli sul Corriere. Nei giorni che la precedettero circolarono notizie ufficiose secondo le quali nell'occasione Putin avrebbe annunciato la vittoria definitiva sull'Ucraina. Le cose sono evidentemente andate diversamente. La guerra è stata ed è ancora atroce, osserva Paolo Mieli sul Corriere. Può sembrare paradossale, ma l'avvento di Trump, che era apparso in principio quasi una condanna a morte per Kiev, ha fatto in un certo senso la fortuna di Zelensky, perché ha reso evidente che la resistenza ucraina era solo in parte debitrice delle armi statunitensi. E Trump ha anche costretto l'Europa, allargata a Canada e Gran Bretagna, a ritrovare parte di quello spirito mostrato 6 anni fa all'inizio della stagione del Covid. L'Europa adesso può reggere ai continui terremoti elettorali che si producono e continuano a prodursi in ogni singolo paese senza venir meno agli impegni presi nei confronti di Kiev, resistendo poi alle ritorsioni trumpiane e putiniane. Questa è un'osservazione importante di Mieli che teniamo a mente quando andremo a leggere Travaglio sul Fatto Quotidiano, perché il ciclone che si è abbattuto elettoralmente contro Starmer in Gran Bretagna potrebbe, diciamo così, suggerire un cambio di linea da questo punto di vista, ed è la speranza, l'auspicio di Travaglio sul Fatto Quotidiano. Ma l'osservazione di Mieli ha un fondamento: l'Europa può reggere ai continui terremoti elettorali in ogni singolo paese senza venir meno agli impegni presi nei confronti di Kiev. Vediamo se sarà effettivamente così, ma proseguiamo l'editoriale. Molte cose sono cambiate in questi 4 anni. L'Ucraina ha dovuto affrontare vere e proprie crisi politiche e militari. È sufficiente guardare il nostro paese per accorgersi di quanto sia venuta meno la sensibilità nei confronti della dura lotta di resistenza di quello che Bergoglio definiva il martoriato paese. Nel discorso pubblico italiano non passa giorno senza che qualcuno si trattenga dal individuare un buon motivo per spalancare le porte a Putin. Nonostante ciò, appare sempre meno probabile che l'uomo del Cremlino, pur con la complicità di Trump, di politici intellettuali ormai esplicitamente sensibili alle sue ragioni, riesca a schiacciare quel popolo di resistenti, resistenti destinati ad entrare nei libri di storia, costringendo a qualche pentimento coloro che nelle manifestazioni hanno stracciato le loro bandiere, o più probabilmente a negare, in un'atmosfera di complicità collettiva, ad averlo mai fatto. Qui in Italia non sarebbe una novità. E insomma, queste sono le lezioni dall'Ucraina che resiste, secondo Mieli. Mauro su Repubblica si occupa di Putin in uno scenario imperiale, anche se a scartamento ridotto per il peso dei 4 anni di guerra in Ucraina. Putin ha riconfermato che la forza del comando è il nucleo vitale della Russia, ma per la prima volta ha aperto la possibilità di negoziare una soluzione al conflitto, coinvolgendo direttamente l'Europa al tavolo delle trattative, riconoscendo così che l'Unione Europea è oggi il vero soggetto di sostegno a Kiev e deve avere un ruolo nel processo negoziale che non le è mai stato riconosciuto. E questo in effetti forse è l'elemento di vera novità dopo mesi nei quali sembrava che per la pace la trattativa non potesse che essere direttamente Putin-Trump. Diciamo così, Putin, Trump, Zelensky, ma con un Trump di fatto più dalla parte di Putin che di Zelensky. E tutto questo, le parole di Putin, sono avvenute nella cornice eroica del 9 maggio, una data fondativa per il potere del Cremlino, che è anche data la giornata dell'Europa, e poi vedremo qualcosa anche su questo. In realtà i conti russi con la storia sono molto più complicati, perché nel celebrare il giorno della vittoria, Putin dimentica il giorno della sconfitta, e cioè cancella un fatto storico. La Russia ha perso la guerra fredda. Ovviamente la sconfitta non comporta una celebrazione, ma richiede una riflessione C'è invece un salto storico che riscrive direttamente il passato, ignorando la caduta del muro, il dissolvimento dell'URSS, che aggiungo io per Putin è stata una tragedia, la più grande tragedia geopolitica del secolo, come ricorda anche Mauro. Ma comunque la Russia ha perso la guerra fredda, ignorando la caduta del muro, il dissolvimento dell'URSS, quella stessa bandiera rossa con la falce e il martello che scende dalla cupola più alta del Cremlino. La vera ragione della scelta di Putin di uscire dal concerto dei leader mondiali per attaccare la democrazia liberale sta esattamente in questo rifiuto di misurarsi con l'eredità della guerra fredda e trarne le conseguenze politiche. La storia dice che alla fine di quel conflitto le democrazie hanno prevalso sulle dittature, dando una forma alla libertà nel segno del diritto e dei diritti. Ma il vero capolavoro di Putin è quello di non aver consentito all'Occidente di capitalizzare quella vittoria e di farla entrare nel senso comune, accettando lo schema di gioco putiniano che ignora la lezione della guerra fredda e la soffoca nel mito patriottico intatto e perennemente rinnovato. Questo, tra l'altro, Mauro su Repubblica. Prendiamo anche un passaggio del direttore della Stampa Andrea Malaguti, che tra l'altro scrive così: mentre a Mosca un impaurito Vladimir Putin, divorato dai suoi fantasmi, ossessionato dai complotti, disorientato dall'incapacità di sottomettere Kiev in 3 giorni e di avere scatenato un conflitto più lungo dell'assedio di Pietroburgo, durato 872 giorni, celebra la più mesta, vuota e stupida delle parate del 9 maggio. È difficile non tornare con la memoria alle parole di Anna Politkovskaya, una donna che al giornalismo e all'eudoxia aveva incardinato il senso di sé. La verità non è neutrale, è sempre dalla parte delle vittime. È citazione di Anna Politkovskaya. Forse è da qui che dovrebbe ripartire il club della buona reputazione europea, da qui e dalle riflessioni consegnate dal Nobel Philippe Aguillon al nostro Marco Bresolin. Non possiamo più stare sotto l'ombrello americano. Bisogna passare da un'Europa poliziotto che ci dice che cosa fare ad un'Europa facilitatrice. Gli stati devono avere più serietà, ma in cambio l'Europa dovrebbe avere una capacità di indebitamento comune per investire sull'innovazione. Il tema dell'Europa. Prendiamo però anche l'altro, diciamo così, l'altro fronte, il principale di politica internazionale. Allora, intanto le notizie in sommario del Sole 24 Ore. Il fragile cessate il fuoco tra USA e Iran sembra reggere mentre proseguono i tentativi diplomatici con Teheran, che sta esaminando l'ultima proposta americana di accordo. Gli USA intanto continuano a criticare l'Italia per il mancato sostegno nelle operazioni militari nel Golfo e hanno sanzionato società cinesi accusate di fornire all'Iran immagini satellitari di USA nella regione. Sul fronte libanese, nuovi raid israeliani hanno causato decine di morti e feriti, tra cui 3 bambini. Sole 24 Ore in prima pagina. E Trump attacca ancora, Roma non ci ha aiutati, ritiro delle truppe, vediamo. Il tycoon rivendica anche la scelta di postare una vecchia intervista a Salvini che lo sosteneva. L'ho fatto perché lo ritenevo appropriato, è naturalmente una spiegazione che si autospiega. Qui siamo su Repubblica a pagina 6, e dall'altra parte Lorenzo De Cicco, i dubbi della Premier sulla missione a guida USA. Non siamo in guerra con Washington, serve una coalizione larga, dice Crosetto, l'appello in Parlamento per un voto bipartisan. Questo è l'aspetto più di politica interna. Poi vedremo anche dall'altra parte Schlein che vede Obama e Carney e si è discusso a Toronto di un nuovo ordine mondiale, ma restiamo sul fronte, diciamo così, iraniano e libanese. Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore fa notare le contraddizioni di una situazione dove i due belligeranti continuano di fatto a dichiarare vittoria, l'anomalia di un conflitto in cui sia Washington che Teheran ritengono di uscire vittoriosi, è un contesto dove le tecnologie a basso costo annullano le differenze di potenza militare, come è già avvenuto in Ucraina. In questo contesto, a Hormuz la tregua tiene, abbiamo visto, e abbiamo visto anche le notizie sul fronte libanese. Allora, a questo punto prendiamo intervista, la consueta intervista domenicale, quasi immancabile, al segretario di Forza Italia, vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani. Paolo Adicaro propone: Trump vi tiene appesi ad un vedremo sulla presenza di militare in Italia. Continua ad attaccare l'Italia che non li avrebbe aiutati sull'Iran, non concedendo le basi, quando loro, dice Trump, hanno fatto tutto per noi. E Tajani risponde: voglio essere molto chiaro, non è vero che l'Italia non ha fatto nulla. L'Italia è il paese che dà il maggiore contributo alle operazioni di pace internazionali, sia con l'ONU che con la NATO. Cito in particolare il Libano, dove non solo siamo impegnati nella missione UNIFIL, ma siamo pronti a fare anche di più, offrendo formazione militare al governo per limitare Hezbollah, anche mettendo a disposizione la nostra guardia di finanza per contrastare i flussi illeciti che vanno ad alimentare narcotraffico, traffico di armi e finanziamenti ai terroristi in quell'area cruciale. Non ci siamo mai tirati indietro. Dall'Iraq all'Afghanistan sono morti i nostri militari per difendere pace e libertà. Non può essere sostenuto da nessuno che l'Italia fa poco. Lo ha detto a Rubio, domanda Paola Di Caro. Ne abbiamo parlato a lungo. Siamo alleati, lo resteremo, ma non possiamo essere d'accordo su tutto. Ci teniamo all'alleanza, ma anche, esattamente come gli USA, ai nostri interessi nazionali. E quindi allo schema ognuno fa i propri interessi nazionali, ma in realtà le cose sono un po' più complesse, perché se si vuole pensare di mettere sul tavolo anche il tema del diritto internazionale, non basta dire: va bene, gli americani fanno i loro interessi, noi facciamo i nostri, quinta clausola magica del nazionalismo. Le cose sono più complicate. Ma comunque, il Libano è uno di questi interessi nazionali. Roma appoggia con forza il negoziato che gli Stati Uniti hanno avviato direttamente tra Israele e Libano. La tregua è cruciale. È decisiva, ma dobbiamo arrivare a un vero processo di pace che garantisca l'effettiva sovranità del governo libanese e la sicurezza di Israele dagli attacchi di Hezbollah contro la popolazione civile. Il tema per le istituzioni libanesi è il disarmo di Hezbollah e noi ci saremo. E invece su Hormuz gli USA hanno chiesto di più. Noi quanto siamo disposti a concedere in termini di impegno militare? I dragamine italiani potrebbero essere inviati a Hormuz per contribuire a garantire la libertà di movimento alle navi di tutto il mondo. È necessaria una tregua consolidata e un quadro di intese internazionali. Non vogliamo certo entrare in guerra, ma faremo tutto il necessario per garantire il rispetto del diritto internazionale dei mari. Ne va anche della nostra sicurezza nazionale e del benessere di cittadini e imprese italiane. Ma gli USA lo hanno capito? Penso proprio di sì. I rapporti sono continui e noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi. Sull'Iran non siamo stati coinvolti, nemmeno avvertiti. Anche noi condividiamo l'obiettivo di pacificare la regione. Auspichiamo un dialogo che porti alla pace. Non è in contraddizione. Sono, tra l'altro, le parole di Antonio Tajani, intervistato da Paolo Di Caro, a pagina 9 del Corriere della Sera. E prendiamo anche su Repubblica, pagina 4, c'è un'intervista a Miad Taha, esperto militare e analista politico degli Emirati Arabi Uniti. E il Pakistan non è imparziale, noi del Golfo divisi sulle richieste, gli Emirati hanno tra i paesi del Golfo una linea, diciamo così, più vicina alla, a Stati Uniti e Israele relativamente, naturalmente, rispetto agli altri. E qui c'è un punto: allora, Teheran non può avere il controllo dello stretto, quello che stanno facendo è una violazione delle leggi. E poi abbiamo trovato, ecco, l'unica rievocazione che abbiamo trovato del popolo iraniano, perché poi di questo si è smesso di parlare. Non vogliamo più un regime in grado di minacciarci. E allora la giornalista di Repubblica Francesca Cafferi gli chiede: ma sta chiedendo un cambio di regime in Iran? No, sto chiedendo che la prossima volta che la gente dell'Iran scenderà in piazza per chiedere diritti, rispetto e ascolto, la comunità internazionale non resti a guardare davanti al massacro di migliaia di civili iraniani. Il regime change lo farà la gente, non noi. E viene di nuovo rievocato, anche se, diciamo, nulla si sa o quasi nulla della società iraniana in questa fase, ma da, diciamo, l'analisi più diffusa, la chiave di lettura più diffusa è quella semmai di un rafforzamento del regime nella repressione della popolazione. Su Hezbollah, su cosa significa Hezbollah per il Libano, l'intervista di Francesca Mannocchi a Monica Borgman, che è la vedova di Lokman Slim, ucciso nel 2021 perché denunciava lo strapotere delle milizie Hezbollah. Era un dissidente, una voce autonoma che chiedeva un governo capace di garantire giustizia. Hezbollah è uno Stato nello Stato, osserva la vedova di Lokman Slim. È l'ora che gli sciiti libanesi scelgano democrazia e libertà. Dall'altra parte, Asaf Gavron descrive un Netanyahu per il quale l'incantesimo si è spezzato. A 6 mesi dalle elezioni, Israele non crede più nell'invincibilità del primo ministro, ha perso la sua scommessa sulla sicurezza e ora potrebbe fare la fine di Orbán. Prendiamo, perché ci introduce a questo punto al tema della politica italiana relativamente al problema fare i conti con l'America di Donald Trump, Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore, che descrive due posizioni estreme emerse nel dibattito. La prima sostiene che occorre attendere la fine della presidenza Trump per ritornare alla precedente collaborazione transatlantica, e la seconda argomenta che quest'ultima è finita per sempre perché l'America non sarà più quella di prima. Adattamento o antagonismo? E Fabbrini, diciamo, cerca una terza posizione o indica come indispensabile una terza linea rispetto a queste due estreme. L'America non è più l'alleata che abbiamo avuto nel secondo dopoguerra, perché il suo nazionalismo interno le impedisce di ritornare all'atlantismo del passato. Anche un presidente democratico sarebbe prigioniero di tale divisione. In questo contesto l'Europa deve né adattarsi né antagonizzarsi, ma definire ciò che è possibile fare con l'America, senza l'America e contro l'America. L'Europa dovrà collaborare con l'America nella sicurezza per ancora un po' di tempo, dovrà agire senza l'America nella sua politica di accordi bi-plurilaterali, dovrà contrapporsi all'America nella promozione di un nuovo sistema internazionale contrario all'uso della forza. L'Europa dovrà differenziare le sue relazioni con l'America. È interessante questo. Così, questa proposta un po' schematica, che viene citata da uno studio, un rapporto del German Institute for International Security Affairs, quindi con l'America per la sicurezza, senza l'America accordi bilaterali e plurilaterali, contro l'America nel difendere e promuovere un nuovo sistema internazionale. E da questo punto di vista mi ha colpito sul supplemento la lettura del Corriere della Sera, abbastanza fuori, non dico fuori contesto, ma nell'ambito di una lunga intervista al premio Nobel Laszlo Krasznahorkai, ungherese, atteso al Salone del Libro, che sottolinea il valore della liberazione, diciamo così, elettorale dal regime di Orbán, il ruolo dei giovani. E nell'ambito di questa intervista il premio Nobel dice: l'Unione Europea dovrebbe avere una politica estera comune, e c'è una bella grande foto della manifestazione del movimento paneuropeo Humans davanti alla Commissione europea a Bruxelles, organizzata per chiedere a Ursula von der Leyen di contrastare le sanzioni di Donald Trump contro la Corte Penale Internazionale. Ecco, e questo rientra perfettamente, l'iniziativa di Humans, in questo schema di Fabbrini, perché il contro gli Stati Uniti d'America viene individuato proprio sul tema della promozione del diritto internazionale. Ecco, teniamo a mente questi aspetti andando a prendere, diciamo così, le difficoltà del riposizionamento di Meloni, perché forse l'errore più grave, insomma, un errore che si potrebbe commettere, è di pensare che il problema della definire il tipo di relazione con Trump e con gli Stati Uniti d'America ce l'abbia o ce l'avrà solo Meloni d'ora in poi. Certo, per Meloni la questione si pone in modo più chiaro e anche con delle criticità maggiori, visto che ha impostato questi anni di presidenza del Consiglio dall'elezione di Trump, ma anche prima, come ponte e asse privilegiato con Trump. Quindi Meloni ha evidentemente un problema politico, ma trovare

e di un trumpismo praticato come racconto, vedi il tema della sicurezza. È stata la storia di questi anni, di parole atiche, quel racconto l'hanno fissato nell'immaginario popolare. I ponti, gli incontri, le figure simbolo, da Elon Musk a J.D. Vance, e lo hanno fissato con l'intensità emotiva non solo di un'opportunità, ma di una rivoluzione che si misura con la storia. Virgolettato, basterebbe andare a leggere. Vabbè, insomma, questo è l'incipit dell'analisi di Alessandro De Angelis sulla stampa. E ora, dentro la franchezza del dialogo con Marco Rubio, c'è un nuovo posizionamento di Giorgia Meloni come conseguenza di un nuovo contesto, sia pur subito e non agito. E tuttavia, nel nuovo posizionamento, ci sono tre messaggi niente affatto banali. Agli Stati Uniti la premier italiana sta dicendo che l'Italia resta alleata di Washington, ma non intende farsi assorbire automaticamente dentro tutte le scelte strategiche americane. All'Europa sta dicendo Meloni che Roma non intende essere la mera piattaforma mediterranea del trumpismo, e all'interno Meloni sta cercando di trasmettere il messaggio che l'Italia è un alleato leale ma non subordinato, consapevole di quanto tra dazi e pompe di benzina quel legame abbia rappresentato un costo in termini di consenso. Giorgia Meloni si conferma così una leader abile come capacità reattiva e non da oggi. C'è stato un revisionismo teorico, ma un'astuta doppiezza, secondo De Angelis. Possiamo anche accettare i vincoli di bilancio, lo spread, Ursula, Kiev, ma in fondo noi siamo sempre noi. In quel noi restano fermi i fondamentali identitari che nel trumpismo trovano una macronarrazione, la contrapposizione al sistema, lo spirito di tribù, la diversità, la copertura degli spazi a destra sulla sicurezza. Ed è qui che si inceppa il meccanismo, nel combinato disposto di sconfitta referendaria e scomunica trumpiana. Hic Rhodus, hic salta, la crisi precipita proprio sull'elemento fondamentale di tenuta e legittimazione a monte nel rapporto con Trump e a valle nel rapporto col popolo, insomma sull'identità. E non è un caso che dopo l'incontro con Rubio tutto il suo mondo di Meloni, quasi in un riflesso pavloviano, ha reagito producendo il canone abituale della luce riflessa. Noi protagonisti della diplomazia mondiale, proprio nel momento in cui di quel canone veniva sancita una discontinuità, e con essa la ricerca di una nuova strada da percorrere. Il tema che si pone oggi per Giorgia Meloni è quello di trasformare il nuovo posizionamento in un nuovo racconto in grado di stabilire una connessione sentimentale col popolo che abbia la forza evocativa del precedente. È un'operazione politica, non comunicativa, che ha a che fare con la ricerca di una identità conservatrice più meditata e commisurata più al progetto che all'ideologia. Operazione non semplice in un mondo che si sente stretto in una morsa tra perdere consensi se si schiaccia troppo su Trump e perdere consensi se si schiaccia sull'Europa. E non semplice in un quadro peraltro in cui in Europa la sconfitta di Orbán non segna la crisi del populismo di estrema destra, neanche di estrema sinistra per la verità. Alle amministrative inglesi il primo partito è Reform UK di Nigel Farage, in Germania la AfD vola, al ballottaggio per l'Eliseo il prossimo anno potrebbe andare Bardella, e in Spagna l'era Sánchez, sempre il prossimo anno, potrebbe essere archiviata da un governo dei popolari con Vox. Sarebbe un c'era una volta l'Europa, in cui financo l'attuale postura di Giorgia Meloni rischia di diventare una colpa vista da destra. In questa analisi De Angelis ci sono molti degli elementi che poi ritroviamo, in altri.

0: in altri articoli sul domani, Marco da Milano, che nel descrivere la presidente che cambia, il titolo la definisce volti da premier, da underdog a mattarelliana. E quindi da Milano la sintetizza così. È interessante questa sottolineatura dei populismi di destra che non sono certo stati archiviati dalla sconfitta di Orbán. Ma appunto anche sinistra, De Angelis ne parla di meno. Da questo punto di vista è interessante andare a leggere Travaglio sul Fatto Quotidiano, che apre con il tema di chi guadagna dalle guerre, chi ride con la guerra, 740 miliardi in 3 mesi per banche, petrolieri e fabbricanti di armi. E poi i principali governi si reggono ormai con lo sputo, mentre le opposizioni più radicali fanno il pieno di voti. Una lettura superficiale spiega il travaso di consensi con una voglia di destra estrema, populista, sovranista, ovviamente putiniana, ma una lettura più attenta segnala che l'unica voglia emergente dalle urne è quella di pace, diritto internazionale, più risorse al welfare, alla sanità, alla scuola, al lavoro, a tutto fuorché al riarmo. E qui Travaglio cita il diritto internazionale, ma il diritto internazionale è anche quello che prescrive di non poter massacrare un popolo, per esempio, o che vieta le guerre di aggressione, ma anche le guerre di aggressione della Russia contro l'Ucraina, per esempio. E veniamo al caso dell'Italia. Unico paese fondatore dell'UE governato dalle destre. È interessante perché a pagare il prezzo delle guerre, del riarmo e dell'austerità sono proprio le destre che hanno reciso le proprie radici per imbarcarsi nella commissione von der Leyen con tutti i vecchi partiti al tramonto, popolari, socialisti e Lib Dem, firmando il patto di stabilità, il Rearm Europe, il 5% di PIL alla NATO, mentre la Spagna di Sanchez non va oltre il 2%, e 20 pacchetti di sanzioni a Mosca e zero a Israele. Infatti, chi ne soffre a destra si butta su Vannacci. Se il fronte progressista fatica ad approfittarne e cresce meno di quanto dovrebbe, non è perché gli manchi una Salis o l'ennesimo partito di centro, ma per il motivo opposto, perché il PD, primo partito d'opposizione, è una zavorra per la coalizione che dovrebbe battere le destre. Ha una segretaria, Schlein, con una storia pacifista, anti-austerità, che lo tiene sopra il 20%, ma poi, quando vota in Italia e in Europa sulle questioni decisive, va sempre nella decisione opposta, la stessa delle destre: armi a Kiev, spese militari, patto di stabilità. E oltre ad essere poco appetibile, rende poco credibili anche i potenziali alleati. Infatti, Movimento 5 Stelle e AVS si sentono ripetere: siete radicali al punto giusto, ma quando vi metterete col PD dovrete annacquarvi, quindi non ci fidiamo. Il referendum insegna che per portare alle urne i giovani e un po' gli astenuti servono scelte nette. Gli italiani chiedono dei sì e dei no, senza se e senza ma, non dei ni e dei ma anche. Questa analisi di Travaglio, ci sarebbero molte osservazioni da fare, ma in altri contesti, anche poche settimane fa, quando sembrava che l'offensiva russa stesse per sfondare in Ucraina, Travaglio puntava molto su questo tema, no? Su come ci si fosse, come l'establishment europeo si fosse sbagliato nel difendere una causa persa. Oggi, che come scrive Mieli, esiste l'esempio di Kiev che resiste, questo dato di fatto della resistenza ucraina non viene considerato, c'è soltanto un'Europa bellicista di spese militari a Kiev, e come se l'evocazione del diritto internazionale non dovesse valere anche rispetto alla difesa dell'Ucraina. E allora, forse una indicazione rispetto a ciò che anche a sinistra si potrebbe fare, la dà il Baldwin, che è biografo di Starmer. Di fronte al tracollo elettorale nelle elezioni amministrative britanniche, appunto, si può individuare come errore capitale del premier inglese quello della difesa dell'Ucraina, e quindi dare l'indicazione, diciamo così, tra virgolette, pacifista alla travaglio, oppure indicare un'alternativa, l'alternativa europea. A Downing Street c'è più entusiasmo di quanto immaginassi. Starmer ha già fatto capire che vuole avere accesso nel mercato unico dell'Unione Europea. Ci sono discussioni interessanti tra le parti su una membership in Unione Europea con meno imposizioni, come per esempio Bruxelles pensa per l'Ucraina. L'87% degli iscritti al Labour vuole tornare nell'Unione Europea. Se ci fossero le primarie per sostituire Keir Starmer, sono certo che i rivali faranno a gara per dire prima di tutti torniamo in Europa. Ma Starmer non è così, fa un passo alla volta, è cauto, teme di riaprire le ferite della Brexit nel paese. Eppure credo che il governo britannico debba dirlo chiaro e forte. Crediamo nell'Europa. Per esempio, dobbiamo dire sì alla mobilità giovanile con l'Unione Europea, fregarcene di chi agita lo spettro dei migranti. Dovremmo dire sì agli europei a prescindere, perché ci uniscono gli stessi valori, sfide e rischi. È una via di uscita per Starmer dal disastro elettorale? Sì, sarebbe una mossa coraggiosa, utile a livello economico, renderebbe il Regno Unito più sicuro. Questa è la vera chance per Kiir, per lasciare il segno. E se è certamente vero che le estreme a destra e a sinistra vanno solitamente a gonfie vele sul piano elettorale, approfittando del contesto internazionale, come sottolinea Travaglio, non è così scontato che la via d'uscita debba essere seguire quelle politiche, può essere anche mostrare di credere e fare qualcosa per credere a politiche alternative all'Europa come direzione, ovviamente non in termini così semplicemente neutri, ma a un'Europa della democrazia e dello Stato di diritto. Nulla di tutto questo, secondo Nierenstein sul giornale, può emergere dalla festa dell'Europa. Secondo Nierenstein, il connotato dell'Europa è l'antisemitismo. Oggi confusa da un'idea dei diritti umani mista a progressismo terzomondista, usa un doppio standard evidente, condanna Trump ed è gentile con l'Iran, si avventa su Israele e dimentica Hamas e Hezbollah. Questo mentre pretende di costruire la nuova identità forte, concorrenziale con gli USA, ma l'antisemitismo è la debolezza strutturale del pensiero europeo, la sua condanna. Questa è l'analisi di Nierenstein sul giornale. Vediamo in termini di politica interna questo riorientamento di strategia, questa nuova strategia, nuovo posizionamento meloniano, come viene accolto, insomma, da una parte dalle parti del Partito Democratico, prendiamo Graziano Del Rio, intervistato sulla stampa, pagina 13. C'è stato finalmente un gesto di realpolitik da parte di Rubio, riconoscendo il Papa come un interlocutore serio e imprescindibile. Secondo Del Rio, la strada è restare amici degli Stati Uniti, si curano le relazioni diplomatiche, anche se l'attuale amministrazione ha commesso errori e fatto scelte gravissime. Crede che anche Giorgia Meloni abbia capito che Trump non ha limiti? Penso di sì, lo ha toccato con mano, ha capito che Trump non vuole alleati ma vassalli. Quindi lei vede un... Ah, spero che si sia resa conto che se il parametro è la forza economica e militare, con gli Stati Uniti bisogna rapportarsi come Europa per resistere. E anche qui il tema dell'Europa come via di uscita. Quindi lei vede un riposizionamento della Premier. Mi sembra evidente, dettato anche dai sondaggi, non le conviene continuare a mostrarsi al fianco di Trump, che in Italia ormai ha un tasso di impopolarità del 90%. E Niccolò Caratelli domanda: a un anno dalle elezioni, Meloni potrebbe ricostruirsi un'immagine diversa e recuperare consensi? Lei sa fiutare l'aria, è brava ad adattarsi. L'errore peggiore per noi del centro-sinistra sarebbe sottovalutarla e pensare che la destra sia a capolinea. La partita è lunga, bisogna giocarla. Poi, certo, molto dipenderà da quello che Meloni farà al di là delle parole. A cosa pensa? Al suo atteggiamento in Europa, dove finora è andata a braccetto con i nazionalisti, remando contro una maggiore integrazione europea. Esattamente quel che vuole Trump, per avere di fronte una contropartita più debole. Vedremo se Meloni d'ora in avanti a Bruxelles avrà una postura diversa. Elly Schlein è volata in Canada per incontrare Carney e Obama. Ha fatto benissimo perché è utile stabilire contatti e ampliare alleanze delle forze democratiche a livello internazionale. In questo modo possiamo puntare a una riscossa del fronte progressista. Spero che emerga qualcosa di simile a quello che avvenne al tempo di Clinton e Blair, l'apertura di una grande stagione di riformismo che metta fine a questa epoca segnata dai nazionalismi. Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, intervistato sulla stampa. Parole più critiche nei confronti di Meloni arrivano da Renzi, che di fronte alla domanda di Gabriella Cerami su come la Presidente del Consiglio stia cercando sponde in Europa e lavora sulla linea di Parigi e Londra, è un cambio di rotta? Forse, risponde Renzi, ma non è affidabile. Ha cambiato idea su Putin, sull'euro, sulla NATO, su Trump, detestava Macron e adesso i Fratelli d'Italia cantano la Marsigliese e la Premier è costretta a chiedere sostegno agli odiati cugini. Ed è per questo che Trump ha più volte attaccato l'Italia. E anche l'incontro tra la Premier e il segretario di Stato Rubio non è servito al disgelo, domanda Cerami. Meloni non ha abbandonato Trump, è lui che l'ha ripudiata. Oggi Meloni è in crisi perché deve seguire la linea europea, ma non può abbandonare i MAGA. Perché questi tentennamenti? C'è una frattura fortissima a destra sulle dinamiche internazionali. Il ponte con l'America è diventato il baratro della Premier. Se i MAGA abbandonano Meloni e appoggiano Vannacci, la destra arriva divisa alle politiche del 27 e chi si divide perde. come insegna la batosta della sinistra 4 anni fa, risponde Renzi, intervistato su Repubblica. Non si capisce se l'America ha in mano qualcosa o no nella trattativa con l'Iran. Sul centro-sinistra ci sono idee diverse, ma sulla politica estera condividiamo la richiesta di un ruolo più forte dell'Europa e della diplomazia. Tra loro invece ci sono quelli sovranisti che vogliono uscire dall'euro. Siamo più uniti noi, rivendica Renzi. Il governo è il più longevo, ma anche il meno attivo. E qui mi stupisce il silenzio ipocrita di Confindustria sulla pressione fiscale aumentata oltre il 43%. Come possono tacere davanti alla distruzione della produzione industriale? Questo, diciamo così, l'attacco di Renzi a Confindustria. Sulle primarie dipenderà dalla legge elettorale. Se non ci saranno, io penso che Elly Schlein, che sono contento di vedere con Obama, sia pronta ad assumere il ruolo di leader della coalizione. Se invece ci saranno le primarie, parteciperemo anche noi come casa riformista. Perché in che modo vi collocate? Nel centro-sinistra manca una nuova Margherita che faccia da quarta gamba per raccogliere i voti riformisti e dei delusi di Forza Italia o Fratelli d'Italia. E questo è un po' lo schema Renzi, quindi si parte dal cambio di rotta di Meloni e si arriva a una nuova Margherita che faccia da quarta gamba della coalizione, così propone, offre Renzi nel puzzle del campo largo centrosinistra. C'è anche Fratoianni, intervistato sul manifesto. Apriamo parentesi, la prima pagina del manifesto su Tiago Avila e Saif Abu Keshek. Torneranno, la loro foto grande campeggia sulla prima del manifesto. Detenuti senza accuse, torturati. Avila e Abu Keshek saranno espulsi da Israele, che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali a 1.000 chilometri dalle sue coste. Erano a bordo di barche italiane della flottiglia che nella sua rotta per Gaza è ora in Turchia. Andiamo a Pratoianni, che è intervistato a pagina 8 del manifesto e dice: il perimetro della coalizione sono i contenuti patrimoniale e no alla guerra. Non pongo veti a forze di centro, ma è importante non sterilizzare il progetto di cambiamento. Oggi serve radicalità su temi come fisco, riarmo, pace, altrimenti non è alternativa, che è un po' quello che diceva Travaglio, che scrive Travaglio nel suo editoriale. Condivide pienamente l'appello di Urbinati e Montanari a non fare le primarie, e c'è anche un editoriale di Antonio Floridia. La conta dei voti ai gazebo può fare molto male alla coalizione. Misurare il consenso di ogni forza politica senza lasciarlo scegliere agli elettori veri porta naturalmente ad accentuare in anticipo le ragioni della distinzione. Quindi il no alle primarie ha un sostegno forte in una parte sinistra della coalizione a sinistra. Tutto ciò si intreccia col tema della legge elettorale, però ecco, il riposizionamento nei confronti di Trump non è solo politico, a destra è anche editoriale, naturalmente, e segnaliamo la pagina 5 del giornale perché colpisce l'articolo di Augusto Minzolini, cambiano i tempi, neppure tanti anni fa l'influenza dei leader delle medie potenze, quelle che affollano la UE, si misurava sulla vicinanza ai capi delle grandi, in special modo Stati Uniti e Mosca. Non è più così e la metamorfosi, nell'analisi di Minzolini al centro c'è proprio Trump. Remida senza più il tocco magico, anche in Italia. Prima era un faro per tutti, non proprio per tutti. Oggi l'Europa fa a gara per evitarlo. E poi l'enigma Donald, se per Lucio Martino. La sua unica legge è l'economia, il disordine globale, la sua forza. E appunto Trump neanche a destra gode più di buona stampa. Il tema della legge elettorale che rimane sempre sotto traccia, ovviamente, come comprensibilmente dice Renzi, è un tema centrale anche sul discorso primarie e non primarie. A che punto è il percorso della nuova legge elettorale, fortemente voluta da Meloni e sotto sotto anche da Schlein e buona parte dell'opposizione? All'inizio il testo è depositato all'inizio, il punto è quello iniziale, il testo è depositato alla Camera. Non sembra esserci grande fretta. Il centrodestra vuole insomma verificare se esista davvero la possibilità di un'apertura da parte del centrosinistra, osserva Sorgi sulla stampa. E poi ci sono tutti gli aspetti che devono essere sui nodi da sciogliere. Alleati ancora divisi, secondo Alessandro Di Matteo, Meloni accelera, domani vertice di maggioranza, ma il dialogo con la minoranza è al palo. La Russa avverte, si fa solo se c'è la volontà politica di tutti. Galeazzo Bignami, leader dei deputati dei Fratelli d'Italia, dice: sulla riforma del voto non tutti contro a sinistra, aspettiamo le loro proposte. Poi su Trump dice la sua, Bignami, bisogna perseguire l'interesse nazionale e poi dire all'alleato quando non si è d'accordo. Ma Trump è ancora un alleato affidabile per Fratelli d'Italia? Penso che debbano essere gli Stati Uniti e che lo siano da sempre. Certo, l'affidabilità dipende dal tipo di relazione che si instaura. Eh sì. D'accordo, ma questo per quel che riguarda gli USA. Ma Trump 2 anni fa non era presidente USA e tra 3 anni non lo sarà più, mentre credo che Giorgia Meloni sarà ancora presidente del Consiglio. E vabbè. Sembra abbiate paura che mostrarvi vicini a Trump vi faccia perdere voti ora che si avvicinano le elezioni. Ma nessuna paura, i nostri elettori hanno ben chiaro come intendiamo i rapporti internazionali. Non sono innamoramenti come quello del PD per Sanchez. Si personalizza troppo. Va bene. E poi sulla legge elettorale, le opposizioni sostengono che siate fermi al palo, è il gioco delle parti, danno colpa al governo di tutto quello che succede nel mondo, persino la guerra in Iran. Il premierato che fine ha fatto? È nel programma e la finestra per approvarlo non è ancora chiusa, risponde Galeazzo Bignami. Segnaliamo anche l'apertura di prima pagina di Avvenire e anche di sabato si muore di lavoro, 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino e un operaio nei cantieri. Su Garlasco, ovviamente pagine, pagine su Garlasco, tutti i quotidiani, mentre quello che avrebbe dovuto essere il colpevole, ogni oltre ragionevole dubbio, oltre ogni ragionevole dubbio, continua a essere in carcere. Gian Domenico Cajazza, già presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, difensore storico di Enzo Tortora, sul Tempo di Roma attacca il circo mediatico intorno al caso Stasi Sempio. Indagini trasmesse in diretta, segreto investigativo violato, giudici esposti a pressioni insostenibili. Bisogna fissare regole severe e farle rispettare. L'intervista a Cajazza sul Tempo. Sui giornali oggi troviamo anche il tema dell'antivirus, che è l'apertura di prima del Corriere della Sera. Quattro contatti in Italia, erano in aereo con una delle vittime, scatta la quarantena fiduciaria, anche se, o senza anche se, giuste precauzioni, ma non è il contagio Covid per Rezza, e Libero ci fa addirittura il titolo di apertura in prima: riapre il circo del virus, antivirus, niente allarmismi, non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo, e riparte la sfilata dei virologi. Questo troviamo come apertura di Libero. Sulla Biennale, sulla Biennale c'è, diversi quotidiani danno conto anche della manifestazione ieri di Più Europa contro il padiglione organizzato dalla Russia e ammesso alla Biennale, e qui c'è l'accusa di Fazzolari, quindi anche un tema di scontro interno al centrodestra. Si è data visibilità gratuita a Putin, e poi i radicali di Più Europa, l'associazione Europa Now, hanno manifestato dentro e fuori i giardini in occasione della festa dell'Europa contro l'arte finanziata dalla guerra. E poi ci sono le dichiarazioni di Maggi: il futuro di pace e democrazia passa dal sostegno alla resistenza ucraina. Abbiamo fatto ascoltare ai visitatori il suono che ogni giorno gli ucraini sentono, quello degli allarmi bomba, per riportarci alla realtà che non è quella raccontata da Salvini e nemmeno quella di un presunto dialogo cui fa riferimento Buttafuoco. Nel padiglione c'è arte di regime, perché l'arte libera viene perseguita in Russia. Viene perseguita in Russia. La Stampa la mette così a pagina 26 e 27. La Biennale aperta a tutti, primo giorno con il pubblico, presenza in crescita e poca voglia di polemica. Rada e confusa la mobilitazione pro-Ucraina, quasi assente quella pro-Gaza. Sul tema del fine vita c'è un articolo su Repubblica a pagina 20 che dà conto della volontà del Partito Democratico di chiedere una votazione. Martedì prossimo, alla riunione dei capigruppo al Senato, il PD chiederà di portare subito in aula il disegno di legge sul fine vita. Perché accada, servono i voti del centrodestra o almeno di una parte. Per questo i presidenti dei gruppi Dem di Camera e Senato, Braga e Boccia, fanno appello alla maggioranza. Non è più tempo di rinvii, il Parlamento si assuma le sue responsabilità. E del resto, da settimane di fine vita si parla con insistenza anche dentro Forza Italia, per effetto delle sollecitazioni dall'alto di Marina Berlusconi. Votare sì alla calendarizzazione per gli azzurri sarebbe il primo vero banco di prova per dimostrare se fanno sul serio, osserva Serena Riformato. Se davvero i forzisti fossero intenzionati a passare dalle parole ai fatti, avremmo risolto tutti i problemi. È il momento della verità, dice Braga. capogruppo alla Camera. Qui però il problema è che il dibattito su quale testo, perché essendo il testo in discussione ampiamente peggiorativo della situazione attuale, il gioco del chiedere il momento della verità da parte del PD contiene qualche elemento di rischio, perché un conto se fosse discusso un testo di legge che recepisce e consolida le norme esistenti stabilite dalla Corte Costituzionale, e un altro conto è se nello stanare la maggioranza sul tema o parte della maggioranza sul tema si ottenga poi che vadano in discussione norme peggiorative. E questo è una preoccupazione che andrebbe considerata. Il capogruppo al Senato Boccia sottolinea che a chiedere un intervento è anche una parte del mondo cattolico che capisce, a differenza della destra, l'urgenza di riconoscere dignità a chi fa una scelta così dolorosa. Eh sì, però c'è forse anche una parte del mondo cattolico che vede come nella situazione attuale, grazie alle iniziative e alle disobbedienze civili e all'azione giudiziaria dell'associazione Luca Coscioni, sono in realtà 15 le persone che hanno ottenuto questo diritto, e che se passasse la legge bloccata, questo diritto non avrebbero mai ottenuto. E quindi il tema è complesso ed è ad alto rischio anche questo voto di martedì. Nel frattempo c'è la mobilitazione dell'Associazione Coscioni con le leggi di iniziativa popolare in Piemonte, Lombardia, Lazio e presto anche in Calabria. E sulle cronache milanesi del Corriere della Sera troviamo il consigliere regionale di Forza Italia, Gallera, che ha organizzato e organizza banchetti di raccolta firme. Ecco, forse sostenere sul piano nazionale, anche da sinistra e non solo, questa campagna avrebbe un valore politico, ecco, per evitare che il punto sia soltanto: sì, discutiamo di una legge, discutiamo di regole, ma di quali regole? Per aprire o per chiudere? Non è un elemento minimamente neutro. Riposizionamenti di Forza Italia sotto pressione di Marina Berlusconi, il Corriere della Sera costruisce un articolo di Marco Cremonesi su un incontro che c'è stato tra Marina Berlusconi e Luca Zaia in casa della presidente di Fininvest in Corso Venezia il 22 aprile. Liberalismo, fine vita, diritti civili, il dialogo tra Zaia e Marina Berlusconi. Vedremo che cosa porta. Intanto, sul tema della gravidanza per altri, tutti ricordiamo come la parola d'ordine è in Italia, ma perché non adottano? Adottate, ci sono le adozioni. Allora, adozioni internazionali in calo in Italia per tutti i meccanismi e le difficoltà. Ne parla il Sole 24 Ore, a pagina 16. E direi che il tema è interessante e illuminante su come il benaltrismo poi non si traduca in progetti di riforme. Allora, sul Sole 24 Ore abbiamo già detto dell'istruzione, del calo drammatico della qualità della preparazione dell'istruzione nel nostro paese. Andiamo ora a prendere le due ultime citazioni, Jürgen Habermas e Grazia Deledda. Su Jürgen Habermas c'è la pubblicazione di un volume Per un mondo migliore, colloqui con Stefan Müller e Roman Jos, recensiti da Sebastiano Maffettone sul Domenicale del Sole 24 Ore. La democrazia per Habermas presuppone una comunicazione non distorta. Esiste un potere liberatorio della parola che si rivela nella comunicazione, nella sfera pubblica. È così una connessione ideale, una consonanza che possiamo sottolineare qui con l'ossessione pannelliana del diritto alla conoscenza. La democrazia per Habermas presuppone una comunicazione non distorta. E poi, per finire, Grazia Deledda, a un secolo dal Nobel, a 90 anni dalla morte, un film e un evento a Torino esaltano un'attrice ancora sottovalutata, contemporanea ed erotica, non ce la meritiamo, per l'Italia resta straniera, l'articolo di Jessica Chia, e nei suoi scritti ci sono anche elementi di sovversione politica. In modo dadaista si fece candidare con il Partito Radicale Italiano al Parlamento nel 1909, ottenne 34 voti, quando le donne non erano candidabili. Con questa notazione, non sapevo di questo elemento. Ovviamente, la figura è complessa e ricchissima di spunti attraverso le quali andare a leggerla e riscoprirla. C'è ora anche questo film, insomma, con Grazia Deledda. Chiudiamo così la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: E questa era la replica di Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Cappato. Intanto sono le 10:49 minuti, un aggiornamento sui nostri programmi della giornata. Andiamoli a vedere insieme, completiamo appunto quello che è il palinsesto del mattino alle 11, tra breve la rassegna delle riviste di politica e storia di Michele Lembo. Poi la rassegna delle riviste scientifiche internazionali a cura di Gianmarco Pondrano Altavilla. Alle 12 vi proporremo un appuntamento che si è svolto nei giorni scorsi con gli scenari italiani tra il 46 e il 48, una Lectio Magistralis, origini della Repubblica e Costituzione, memoria, diritti, democrazia di Umberto Gentiloni Silveri, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica con il Master in Scienze Elettorali e del Governo del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ascolteremo gli indirizzi di saluto di Marina Giannetto, sovrintendente dell'Archivio Storico della Repubblica, e poi introdurrà i lavori il professor Francesco Clementi, che è ordinario di diritto pubblico italiano e comparato, direttore del Master in Scienze Elettorali e del Governo all'Università La Sapienza di Roma. A seguire alle 13:30 la rassegna della stampa in lingua araba di Alessia Colonnelli. Alle 14 il notiziario del pomeriggio, la prima edizione domenicale sarà curata da Antonello De Fortuna. Poi nel pomeriggio la rassegna della stampa persiana di Nazanin Ekder. Due microfoni di Emilio Targe alle 15, alle 15:30 Visto dall'America di Anna Guaita, alle 16 la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo, la replica perché l'abbiamo ascoltata stamattina alle 7, la prima appunto messa in onda di questa tradizionale rubrica domenicale curata dal collega Giuseppe Di Leo, poi riforma elettorale, un'intervista a Giuseppe Calderisi di Antonello De Fortuna. settimana e poi ancora a seguire la consueta intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco alle ore 17. Il vicino Oriente a cura di Francesco De Leo, puntini sulla I a cura di Marco Cerrone, poi più avanti nel corso della nel pomeriggio inoltrato, Aria del continente di Niccolò Rinaldi, La nuda verità di Maria Antonietta Farina Coscioni, Eco agenda di Teleambiente per Radio Radicale e poi il notiziario serale, Passaggio a sud-est di Roberto Spagnoli, dall'archivio di Radio Radicale alle 22 la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta questa settimana da Michele Lembo, e poi la lettura delle prime pagine di domani, che sarà lunedì 11 maggio 2026. Allora andiamo a vedere le notizie. Intanto c'è già la richiesta che arriva da una senatrice di Italia Viva rivolta al governo con un'interrogazione che sarà depositata, rivolta ai ministri della salute e della protezione civile, per chiedere che il governo riferisca con urgenza alle Camere sui casi di antivirus Andes monitorati anche in Italia e sulle misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria attivate. Dopo le notizie relative ai passeggeri transitati nel nostro paese posti sotto osservazione sanitaria, è indispensabile garantire la massima trasparenza evitando allarmismi ma assicurando ai cittadini informazioni chiare e puntuali. L'esperienza del Covid ci insegna che tempestività e coordinamento istituzionale sono fondamentali. Nell'interrogazione chiediamo di sapere quali protocolli siano stati attivati, quali misure di tracciamento e isolamento siano in corso e quale sia il livello di preparazione del sistema sanitario nazionale rispetto a possibili evoluzioni del quadro epidemiologico. È necessario che il Parlamento venga informato rapidamente sullo stato della situazione. Questo è appunto è la notizia che prendiamo dalle agenzie, che ci danno anche conto dell'inizio dello sbarco. Noi appunto stamattina avevamo letto che era già iniziato su El País, ma comunque le agenzie italiane ci dicono che è iniziato a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio della MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di antivirus, lo ha riferito il Ministero della Salute spagnolo in un post su Telegram alle 10.30. L'imbarcazione è giunta questa mattina davanti al porto di Granadillas, Tenerife, dove ha gettato l'ancora dopo che le autorità delle Canarie si erano rifiutate di permetterne l'attracco al molo. Vi abbiamo spiegato questa mattina anche le ragioni politiche di opposizione dell'esponente appunto della coalizione canaria che guida appunto Tenerife e che è appunto il presidente che si è rifiutato all'ultimo momento di far ancorare la nave, ma su indirizzo dell'OMS e per decisione del governo spagnolo la nave invece ha gettato l'ancora, come ci conferma anche l'AGI. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri bardati con dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la nave nei Paesi Bassi. L'ordine concordato prevede che i primi a scendere siano i 14 spagnoli, poi sarà la volta degli olandesi che si occuperanno anche dei tedeschi e poi via via dei passeggeri delle altre nazionalità. Saranno portati in autobus militari in un'area isolata dall'aeroporto da cui partiranno i voli speciali di rimpatrio predisposti dai diversi paesi. L'Unione Europea ha inviato un aereo ambulanza messo a disposizione dalla Norvegia per contribuire alle operazioni. Una volta in patria, a tutti toccherà il ricovero in isolamento per i test. Non tutti i passeggeri scenderanno dalla nave già oggi, gli ultimi saranno australiani e neozelandesi, il cui volo partirà soltanto domani. Queste sono le notizie che arrivano dalle agenzie italiane, anche l'ANSA conferma che è cominciato alle 9.30 ora locale lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, cioè alle 10.30 in Italia, su cui era riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla a Tenerife. Queste le ultime notizie, andiamo anche a vedere qualche altra notizia rispetto alla settimana che si aprirà domani con appuntamenti molto importanti. Intanto quello di Pechino, previsto per mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, il vertice Trump-Xi, un primo viaggio di un presidente americano in Cina dal 2017, con la crisi di Hormuz e i dazi sul tavolo. Altro appuntamento che avrà ricadute nelle prossime settimane si è tenuto in realtà ieri, sabato 9 maggio, con Peter Majer, il nuovo premier ungherese, che ha prestato giuramento come primo ministro, chiudendo 16 anni di era Orban, e sulla testa di quest'ultimo, Orban, pende ora l'ombra di indagini giudiziarie sull'operato di questi 16 anni, che viene già paragonato a una sorta di Tangentopoli ungherese o magiara. A Londra, invece, nel Regno Unito, il primo ministro Starmer deve affrontare la crisi strutturale dopo i risultati disastrosi delle elezioni locali, previsto il King's Speech, che è quel discorso del re in cui in realtà il discorso legge un testo scritto dal governo, dal primo ministro in carica, e quindi appunto è un momento centrale di passaggio, e vedremo appunto quali saranno i riflessi sul partito laburista più che sul governo, perché appunto il partito ha comunque una maggioranza molto ampia a livello parlamentare, e l'unica, diciamo, crisi può interessare la leadership, ma non il governo laburista, almeno per il momento. E poi c'è un'altra notizia importante che arriva dagli Stati Uniti, perché domani il Senato americano voterà la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, quindi finisce anche l'era Powell, finisce formalmente venerdì, e anche questo sarà un appuntamento molto atteso, soprattutto dai mercati, ma non solo. Tra l'altro domani sono previsti i lavori della Camera dei Deputati a partire dalle 11. Nel corso della settimana ci sono importanti visite istituzionali, ci sono importanti appuntamenti parlamentari, per cominciare, perché le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato domani ascolteranno i ministri Tajani, il ministro degli esteri e il ministro della difesa, sulle iniziative per il ripristino della libertà di transito e navigazione nello stretto di Hormuz. Anche la Presidente del Consiglio, secondo quello che hanno scritto i giornali, almeno ieri, dovrebbe intervenire in Parlamento, lo farà sicuramente per un Premier Time al Senato, dove risponderà alle domande in stile question time britannico. E poi c'è la visita di Narendra Modi, che incontrerà il Presidente della Repubblica, ma incontrerà probabilmente anche la Presidente del Consiglio, anche se dall'agenda ufficiale questo appuntamento per il momento non emerge, almeno su quella pubblicata sul sito di Palazzo Chigi. E ci sono anche altri appuntamenti importanti. Ci sarà in Italia un'altra figura importante per quanto riguarda in questo momento la Polonia e anche l'Europa, il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki, che con i suoi veti sta impedendo il ripristino dello Stato di diritto in Polonia dopo le riforme varate dal Partito Sovranista Diritto e Giustizia. Ma sono le 11, andiamo ad ascoltare Michele Lembo con la sua rassegna delle riviste di politica e storia.
2: Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale, in cui vi parliamo di storia. Anche oggi cercheremo di mettere insieme in qualche modo i temi che emergeranno dalle citazioni di oggi e che prenderemo da una rivista e poi da una newsletter. Due le citazioni di oggi. Partiamo dalla rivista. Già vi abbiamo segnalato uno dei numeri precedenti, una nuova iniziativa, siamo al numero 3. La rivista si chiama Volume, è stampata da Feltrinelli Cora, il direttore Mario Calabresi. Il titolo che porta in copertina questo numero, il 3 appunto, è L'odio, e sopra in alto, sotto il titolo invece della rivista, Volume, potete leggere ascoltando Il Mondo. Tema molto importante quello dell'odio. Chi ha qualche anno in più ricorderà anche un film molto interessante che fece molto molto discutere. Leggiamo che cosa scrive il direttore Mario Calabresi nell'editoriale di presentazione di questo numero, in cui trovate articoli, approfondimenti, ma anche molte fotografie, di cui naturalmente non ha senso parlare in radio, ma vi segnaliamo la rivista per poter anche conoscere questa iniziativa dal suo punto di vista, diciamo, più specifico. Leggiamo però appunto l'editoriale. Il vocabolario Zingarelli definisce l'odio come totale intensissima avversione verso qualcuno. È un sentimento antico come il mondo, che oggi vive una nuova stagione figlia di un lungo periodo di divisioni, di rabbia verbale, di polarizzazione del dibattito, che ora sfocia in una giustificazione dello scontro e della violenza. Ce ne rendiamo conto di fronte a ciò che accade ormai da tempo lunghissimo in Ucraina, come testimoni del massacro del 7 ottobre, della distruzione della vita e della possibilità di abitare Gaza, osservando il costante esercizio dell'odio etnico, dice Calabresi, in Cisgiordania, le stragi in Sudan, le divisioni feroci che spaccano l'America di Trump di fronte alla rottura tra le sponde dell'Atlantico. Ciò a cui assistiamo è la fine dell'empatia, parola che consideriamo, dice Calabresi, abusata, ma che ha il senso cruciale del sentire insieme, il disinteresse verso tutto ciò che sta fuori dal confine delle nostre case. Questo invece è quello che accade con la fine dell'empatia, un sentimento che prima andava tenuto nascosto e dissimulato, oggi invece ha trovato diritto di cittadinanza. Non c'è più vergogna a detestare, a odiare, a identificare l'avversario come nemico. In questo numero di volume abbiamo fatto ancora una volta ciò che riteniamo indispensabile, dice Calabresi, cioè capire. Ecco, questo è quanto cerchiamo anche, diciamo, con gli strumenti che abbiamo, di fare anche noi in questa trasmissione e negli altri approfondimenti di Radio Radicale, naturalmente, provare a capire, provare a rintracciare un filo che spieghi ciò che sta succedendo. Lo facciamo raccontando le guerre culturali, la crescita dell'odio online nella società, analizzando con Nicola Lagioia, che su questo sentimento ha scritto due romanzi indimenticabili, dice Calabresi, come l'idea del nemico non sia più focalizzata su una persona ben definita, ma in modo più indistinto e diffuso identifichi l'altro da sé. Questo discorso già in qualche modo lo abbiamo affrontato in altre puntate di questa trasmissione, è un tema davvero imponente e tragico per la sua dimensione, che anche Calabresi individua. Il Novecento, spiega appunto, è stato un secolo pieno di odio, di genocidi, di stagioni di massacri e di terrore che ci hanno lasciato la convinzione di essere cresciuti, tanto da credere possibili forme di convivenza, da farci sentire capaci di costruire meccanismi di mediazione e composizione. Ma anche in quella che ci piace definire la lunga stagione della pace, il conflitto non ha mai smesso di infiammare il mondo. Il mondo lontano del genocidio ruandese e quello vicino della ex Jugoslavia. Da Radio Radicale anche all'epoca vi raccontavamo quello che accadeva nella ex Jugoslavia. Il passato, prosegue Mario Calabresi, non era migliore. Per comprenderlo siamo andati a cercare l'odio alla radice delle scritture, trovate appunto un intervento su questi temi, come nella stagione del terrorismo dell'ETA nei Paesi Baschi, in particolare proprio l'articolo di Calabresi che troverete nella rivista, dove regnava la disumanizzazione delle vittime, la tentazione di cancellarle dal discorso pubblico. La chiave dell'odio è sempre stata quella di eliminare gli avversari trasformandoli in simboli e in nemici. Ma tutto chiede salvezza, citazione implicita di Calabresi, accanto al racconto dell'odio abbiamo provato a mettere i possibili antitodi. Il nostro manifesto, scritto da Colm McCann, trovate anche questo testo molto suggestivo che vi segnaliamo. Lo scrittore irlandese americano è convinto che la parola sia il punto più alto, lo strumento essenziale di pace. La parola

giornalista, scrittore, già direttore dell'Espresso, conduttore televisivo. Il sentimento presentabile è un percorso, da uno sguardo abbastanza distanziato, del sentimento presentabile. Il sentimento presentabile, questo è il titolo. Vediamo cosa scrive da Milano per capire meglio. Per noi scrive che abbiamo la sventura di vivere nell'epoca della polarizzazione. È difficile ricordare che è esistita una stagione politica di contrapposizione senza odio, dice invece da Milano, di avversari disposti a tutto, perfino a farsi la guerra calda, la guerra sporca, che era l'altra faccia della guerra fredda, pronti a tutto ma non a odiarsi. Il riferimento è più alla realtà italiana, penso. Nella contrapposizione più feroce c'era la politica ed era più che sufficiente, non era necessario anche odiarsi. Nella storia repubblicana, infatti, si poteva essere anticomunisti senza odiare i comunisti in carne e ossa e antidemocristiani senza voler per forza eliminare i democristiani dalla faccia della terra. Troppo recente era il ricordo del fascismo e della guerra civile. Sul ricordo del fascismo torneremo nella seconda parte della trasmissione. Dell'odio, appunto, questo è il nesso di oggi, che aveva diviso i paesi e le famiglie, passaggio che appunto useremo per il collegamento successivo. Ma, prosegue da Milano, il rispetto dell'avversario dentro il quadro di garanzie della Costituzione condivisa, scritta da tutti i partiti, da chi stava da una parte e dall'altra del muro, era lo specchio domestico di un equilibrio globale, un equilibrio del terrore, ma non dell'odio. E quando negli anni 70 la violenza politica tornò a insanguinare le strade, chi della guerra civile aveva ancora memoria, e notare che ormai la categoria della guerra civile è accettata, è usata comunemente, provò, spiega da Milano, a contenere il virus prima che dilagasse. Nel terrorismo rosso, come nel terrorismo nero, era contenuto il nichilismo, prendeva la strada della violenza che distrugge. Mascherato da ideologia politica c'era l'impulso dell'odio verso la divisa, una toga che rappresentava lo Stato. L'odio in politica è tornato nei nostri tempi senza freni, dopo la fine delle appartenenze. Come sono riemersi i sentimenti primordiali, prepolitici, quelli che c'erano prima della politica democratica, la rabbia, il sentimento del possesso e della superiorità sugli altri, il conformismo della massa che incendia l'odio del singolo. Quella rabbia, passaggio importante di questo articolo di Marco da Milano, che vide Elias Canetti da studente quando aveva 17 anni nel 1922 a Francoforte durante una manifestazione contro l'omicidio dell'allora ministro degli esteri tedesco e poi nel 1927 al corteo che a Vienna era terminato con l'incendio del Ministero della Giustizia. Canetti non se ne dimenticherà mai, ne scriverà nel libro della vita, Massa e Potere, pubblicato nel 1960, aperta la citazione da questo libro, la massa aperta che accoglie ogni cosa, ma proprio perché accoglie ogni cosa si disgrega e si capovolge nel suo opposto, la massa chiusa. Essa si difende da influenze esterne che potrebbero essere ostili e pericolose. Conta sulla ripetizione. Fine della citazione. La massa chiusa è accesa dall'odio attraverso i mezzi di informazione. Prosegue la citazione. Il pubblico dei giornali, diceva Canetti, è la forma più spregevole. È al tempo stesso più stabile di massa, poiché non deve neppure radunarsi. Tale forma di massa può anche evitare la propria disgregazione. Il giornale, nella ripetizione quotidiana, si prende cura delle sue distrazioni, chiuse le virgolette. Con i social, aggiunge da Milano, la ripetizione sarà più che quotidiana, istantanea, immediata. L'odio, come la paura, è la pulsione più potente, aggiunge da Milano, soffia forte da una parte all'altra dell'Atlantico. Oggi, se dovessi individuare un punto d'inizio, direi l'omicidio di Jo Cox, deputata laburista inglese che fu uccisa il 16 giugno del 2016 durante un comizio in vista del referendum sulla Brexit. A colpi di arma da fuoco e coltellate. Il suo omicidio, un estremista di destra, dichiarò dopo l'arresto: "Il mio nome è morte ai traditori, Gran Bretagna libera". Negli Stati Uniti la violenza

0: si è riaccesa almeno dal 6 gennaio del 2021. La politica è di nuovo il palcoscenico in cui sfogare la pulsione distruttiva dell'altro essere umano. 10 settembre, Charlie Kirk, 32 anni, cristiano evangelico, amministratore delegato, direttore della raccolta fondi, volto pubblico della Turning Point USA, influencer ipertrampiano, viene colpito a morte durante un evento della sua organizzazione. L'attentatore è uno sconosciuto 22enne. Tyler Robinson, anche questa riflessione è di interesse. La sua vita è stata scandagliata, ma è un lupo solitario che non aveva espresso fino a poco prima nessuna opinione. È passato direttamente dall'indifferenza elettorale al fucile. 3 mesi prima era stata assassinata in Minnesota la deputata democratica Melissa Ottmann con il marito. La violenza politica è rinchiusa in una ossessione privata, dice da Milano, di cui si impossessano strateghi, spin doctor, leader politici. Nel gigantesco stadio degli Arizona Cardinals per i funerali di Kirk sono arrivati in 200.000 con lo stato maggiore dell'amministrazione Trump, aperte virgolette, io odio i miei avversari, non voglio il meglio per loro, ha detto il presidente. I hate ha preso il posto di I can. Una trasformazione, dice da Milano, che l'Italia ha anticipato. Qualche settimana fa mi è capitato di sentire in TV l'ex portavoce di un presidente del Consiglio che oggi guida uno dei principali partiti di opposizione. Descrizione chiara. Qual è la strategia del governo? Domanda che è stata rivolta. A proposito del referendum costituzionale sulla giustizia, non gli argomenti razionali, riflette da Milano, cioè la separazione delle carriere, il sorteggio per evitare le spartizioni delle correnti, ha risposto l'esperto. Si gioca invece, ha risposto invece appunto questo esperto, si gioca sul piano emotivo. Bisogna suscitare sentimenti di odio e di rabbia. È una citazione tra virgolette. Un'emozione negativa, bisogna far nascere la rabbia di un cittadino che sente la notizia di una carcerazione o di una scarcerazione. L'odio ti motiva, ti porta a votare contro qualcuno. È l'odio che ti porta a votare. Chiuse le virgolette. Di questo ex portavoce, citazione di questo ex portavoce. Suscitare l'odio, dice da Milano, quando tutte le altre bandiere sono sbiadite, destra, sinistra, laici, cattolici, liberali e conservatori, riformisti e radicali, con la R maiuscola, con la R minuscola, chiedo scusa. Identità che non bastano più o che non portano le persone a uscire di casa. L'odio nei confronti di intere categorie di persone è scritto nella storia, ha portato alle leggi razziali, allo sterminio, al genocidio, è servito a tacitare le coscienze per dare una motivazione alle azioni più disumane, oggi in Ucraina e a Gaza, messe sullo stesso piano. Nella politica democratica, negli anni della Repubblica, dice da Milano, abbiamo immaginato che fosse diverso, che l'odio potesse essere relegato a sentimento impresentabile, addomesticato dalle regole, dalle istituzioni o confinato alle questioni private tra leader che spesso si odiavano molto tra di loro, ma lo lasciavano immaginare al riparo dell'ipocrisia formale. Anche il ragionamento sull'ipocrisia formale poi potrebbe essere sviluppato altrimenti, ma andiamo avanti. Ancora più raramente chi aveva una responsabilità di leadership scatenava il suo potere contro chi stava più in basso di lui, lo straniero, il povero, il migrante, il diverso. Abbiamo dovuto aspettare anni più recenti perché tutto questo tornasse di attualità con leader politici che additavano i nemici in piazza o citofonavano nelle case alla ricerca di migranti clandestini o migranti spacciatori, ma c'è un odio ancora più sottile che si è scatenato negli ultimi decenni, l'odio verso istituzioni e i politici, le istituzioni e i politici. Si cominciò, questo è un punto importante del ragionamento da Milano, si cominciò con Mani Pulite, La giusta aspirazione a una politica trasparente e onesta fu coperta dal frastuono di chi non voleva cambiare comportamento. Quello che serviva ad allontanare la fastidiosa domanda di Giovanni Rabboni già nei primi mesi di quell'indagine, aperte virgolette, a vietarmi l'entusiasmo, c'è un altro pensiero. Sordo e ostinato e odioso come certi dolori, che con qualche semplificazione si potrebbe tradurre in questa domanda: e noi, nel frattempo, dove eravamo? Chiusa la citazione. L'odio verso il politico corrotto si è trasformato negli anni successivi nell'odio verso i politici in quanto tali, tutti identificati in blocco con una razza predona. E poi a seguire nei confronti dei professori universitari, gli intellettuali, i giornalisti, i medici, gli scienziati nel tempo del Covid. L'odio funziona per delegittimare, ma anche per individuare bersagli da colpire. L'odio, come la violenza, non è una questione collettiva, è una questione privata. Si accende e si alimenta dentro una camera singola, come nella solitudine avviene tutto. Si perde il lavoro, si accetta o si rifiuta un'offerta di corruzione, si muore in un ospedale, si disgregano i legami sociali, si decompone la democrazia. Combatterlo non è una questione di educazione civica, di buone maniere, buone intenzioni, buoni sentimenti. Addomesticare le belve, i cani neri che disgregano il vivere insieme, perché da odiare qualcuno a odiare tutto il paese è breve, è una grande questione politica e democratica. Così conclude Marco da Milano. Vi abbiamo letto ampi passaggi di questo articolo che trovate su volume il numero 3. Il titolo di questo numero è L'odio. Allora, il passaggio alla seconda citazione di oggi, come abbiamo già anticipato proprio in apertura, del testo di Marco da Milano riguarda il ricordo del fascismo e della guerra civile, dell'odio che aveva diviso i paesi e le famiglie. Qui andiamo da tutt'altra parte e andiamo sulla newsletter di Storie in Rete, che ha una prospettiva opposta a quella di Marco da Milano. L'autore dell'articolo che vi citeremo è Fabio Andriola, che ci scuserà, lo diciamo già in apertura della citazione, perché faremo anche alcune considerazioni su questo suo ragionamento. Storia e matematica, il 25 aprile e i conti che non possono tornare. Già la settimana scorsa avevamo parlato dei conti che non tornano nella memoria, nelle memorie individuali. Il 25 aprile, come ricorderete, è stato oggetto di diverse discussioni. Andriola ne approfitta per dare la sua lettura, che noi sostanzialmente salteremo, il suo giudizio molto polemico nei confronti delle manifestazioni del 25 aprile. Trovate tutto facilmente online, Storia in Rete, basta fare una ricerca e iscriversi gratuitamente alla newsletter. Al di là del ragionamento polemico nei confronti del 25 aprile, Andriola cita un articolo di Giovanni De Luna di qualche anno fa per il suo ragionamento. Partiamo da qui e vedremo appunto qual è il tema che cerchiamo di affrontare nella seconda parte della trasmissione di oggi. Giovanni De Luna, storico di sicuro orientamento antifascista, dice Andriola, quando parlava in questo articolo, parlò della consistenza dei partigiani. Il ragionamento di Andriola, riassumo rapidamente, è che si è trattato di minoranze, anche quella partigiana è stata una minoranza, anche chi partecipò dall'altra parte è sostanzialmente una minoranza, ma vediamo appunto il tema come viene sviluppato. Quando De Luna parlò in questo articolo del 2019, se non mi sbaglio, dei partigiani, De Luna stesso disse: furono comunque una minoranza nei numeri e nella loro stessa autorappresentazione, si percepirono come tali ed ebbero ben chiaro il compito di riscattare con il loro coraggio l'ignavia delle maggioranze che avevano supinamente accettato la cancellazione della libertà e della democrazia. Chiusa la citazione dall'articolo di De Luna. Osservazione di Andriola. Primo dato: Come già indicato da Renzo De Felice, questa è una citazione importante, ormai molti anni fa, l'Italia dopo l'8 settembre del 1943 si ritrovò divisa in tre, due minoranze attive, fascisti e partigiani, e in mezzo la grande maggioranza degli italiani, la cosiddetta zona grigia, desiderosi, spiega e sintetizza Andriola, soprattutto di vedere finire alla svelta la guerra. All'interno di quella massa ci furono ovviamente anche vari movimenti, ora a favore di una parte e ora a favore dell'altra, ma il dato delle due minoranze contrapposte resta, dice Andriola, a fronte di una grande maggioranza indecisa, confusa, pressata da mille parti, quindi bollarla di ignavia, e qui Andriola entra nel suo giudizio, nell'espressione della sua opinione, di supina accettazione appare ingeneroso, soprattutto visto il contesto nel quale ci si muoveva, cioè di una devastante guerra mondiale. Anche altre considerazioni che saltiamo, su numeri anche ragionamento, qui poi Andriola introduce un altro elemento. Si tratta di un'elite, qui il riferimento naturalmente è alla resistenza. Una elite, la chiama così, e da una certa prospettiva già la scelta di questo termine vuole aggiungere una connotazione, diciamo, in qualche modo negativa, ma questo è un'osservazione che sto aggiungendo io. Un'elite a tutti gli effetti, dice Andriola, elite che per essere definita e circoscritta esattamente richiede un duro lavoro nel dopoguerra, e qui tutto un altro ragionamento che prosegue. Sostanzialmente Andriola sostiene che c'è stato un grande lavoro pubblicistico per cercare di dare alla resistenza un valore, un significato storico-politico che dal punto di vista numerico almeno non aveva. Questo è il giudizio di Andriola. Non siamo ancora arrivati al ragionamento che vogliamo fare. Secondo dato, aggiunge l'autore, quel popolo perennemente sedotto dalla corsa al carro del vincitore, è una citazione, nel tempo non ha però mai fatto veramente suo l'appuntamento del 25 aprile, che è di fatto pur sempre la festa dei vincitori. E questo è il ragionamento che oggi, nel 2026, Fabio Andriola fa. Cioè, ancora oggi ci si percepisce evidentemente in un contesto che invece correttamente era quello del 1945-46. Ancora oggi c'è questo giudizio, noi ve lo rappresentiamo, ed è importante forse riflettere anche sul fatto che ancora oggi, con tanti decenni di distanza, si pensa che sia quella la festa dei vincitori e ci sia altro. Curioso, no? Dice l'autore, ma c'è dell'altro, cioè che quella elite non era compatta, non poteva esserlo, viste le tante anime dell'antifascismo, questo è vero, comunisti, azionisti, socialisti di vario orientamento, tra Pertini e Saragat, tanto per fare un esempio, c'era un abisso già prima della scissione dei socialdemocratici saragattiani, liberali, cattolici, monarchici, e già a pochi anni dalla fine della guerra l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, cioè l'ANPI, aveva subito due scissioni, entrambe motivate dalla tendenza di comunisti e socialisti a egemonizzare l'organizzazione, appiattirla su posizioni filosovietiche. Poi nel 48 se ne andarono i cattolici e gli autonomi che fondarono la Federazione Italiana dei Volontari della Libertà, imitati pochi mesi dopo da socialisti democratici, mazziniani, azionisti, che si raccolsero nella FIAP, la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Ne consegue che col passare del tempo nell'ANPI si andarono a riconoscere solo alcune frange estreme dell'elite partigiana. Questo è il ragionamento. Frange spesso divise dalle altre componenti, oltre che dagli orientamenti politici imposti dalla nascente guerra fredda, anche da rancori che risalivano al periodo della guerra civile. Ancora più avanti il ragionamento prosegue. E come fa Andriola a individuare una continuità con quel contesto che, così come viene descritto, era effettivamente, con naturalmente molti altri particolari che per brevità e anche per prospettiva vengono trascurati, a connetterlo con l'oggi? Vediamo come fa. Ricorrenti sondaggi attuali, dice Andriola, indicano costantemente un 20% di italiani restii a dichiararsi antifascisti e inclini ad avere un giudizio positivo o non del tutto negativo del fascismo. Sarebbe importante approfondire naturalmente. L'ultimo esempio è del dicembre scorso, ma senza andare troppo indietro, dati analoghi erano emersi nella primavera del 2025 in un sondaggio SVG per il TG della 7. Poi, 23 aprile 2026, il programma Piazza Pulita, ancora della 7, ha reso noto un ennesimo dato che può essere letto secondo la logica del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Alla domanda «Lei si definirebbe antifascista?» le risposte sono state 64,4% sì, 17,5% no, ben 18,1% non so. Il che conferma, dice Andriola, dalla sua prospettiva, che comunque dopo ben 80 anni di propaganda martellante, così la definisce, più del 35% degli intervistati non si riconosce apertamente nell'antifascismo, qualunque cosa voglia dire ormai, viste le sempre più generiche adesioni e divisioni. Qui naturalmente il ragionamento sarebbe da sviluppare, ma i dati su cui riflettere non finiscono qui, perché ad esempio emerge che i più restii a sposare in toto la retorica resistenzialista sono i nati tra la fine degli anni 60 e i 70, cioè i cittadini nati nel pieno della storia repubblicana e quindi saldamente all'ombra, virgolette, della Costituzione più bella del mondo. Anche questo ragionamento, tra virgolette, ancora generazionale, sappiamo quanto sia scivoloso questo strumento, questa categoria, però potrebbe essere sviluppato. Nel maggio 2023 un sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli ha certificato che ben il 42%, ripetiamo il 42%, sottolinea l'autore, non si sente coinvolto e non è interessato alla festa del 25 aprile. Dice ancora l'autore, quindi si pretende da una parte un'adesione incondizionata alla celebrazione del 25 aprile anche da parte dei vinti. Ecco, secondo Andriola oggi ci sono ancora questi dati, comprende come vinti, cioè ci sarebbero anche persone nate alla fine degli anni 60, inizio 70, delle persone che si sentono nell'ambito dei vinti. È un passaggio davvero molto molto difficile, ma questa è una prospettiva che vi rappresentiamo per chi legge la storia anche alla luce delle polemiche attuali. Ancora cita De Luna, l'autore, che in questo passaggio dice: il 25 aprile 1945 il numero dei partigiani ammontava, secondo alcune ricostruzioni, a circa 250.000, pochi rispetto ai milioni di italiani che si erano iscritti al PNF. Questa è ancora un altro argomento che viene usato per chi si in qualche modo riconosce in quello scenario. Milioni di italiani che si erano iscritti al PNF e che avevano affollato le piazze di Mussolini, molti rispetto alla scelta che furono chiamati ad affrontare dopo l'8 settembre, rifiutando sia le lusinghe del tutti a casa sia l'obbedienza ai bandi d'arruolamento nell'esercito di Salò. Nel primo caso sarebbero comodamente sprofondati nel ventre delle loro case, delle loro famiglie, limitandosi ad aspettare la nottata che passava, ma insomma il ragionamento è più avanti. Sulla consistenza di quanti si schierarono con la Repubblica Sociale di Mussolini dopo l'8 settembre ci sono dati abbastanza certi, dice l'autore. Il Partito Fascista Repubblicano raccolse in poco tempo un territorio nazionale ormai per circa un terzo in mano al nemico, circa 900.000 iscritti. Tra questi 900.000 furono circa 40.000 quelli che nell'estate del 44, quando la prospettiva del disastro finale era ancora più evidente e incombente, chiesero di essere inquadrati nelle Brigate Nere. Il ragionamento prosegue, noi abbiamo finito il tempo, è solo un passaggio che viene fatto, il paese in mano al nemico, ricordiamolo per interezza, diciamo per completezza, La Repubblica di Salò era uno stato sostanzialmente fantoccio che serviva all'occupazione militare tedesca come cuscinetto sostanzialmente, ma tante volte abbiamo parlato di questa situazione. Non si citano le tragedie, le stragi, a cominciare da Stazzema, ma tante volte abbiamo raccontato la complicità di questi numeri importanti sulle cui continuità il ragionamento di Andreola viene utilizzato oggi per leggere polemicamente quello che avviene ogni anno il 25 aprile. Ma ecco, sentirsi ancora oggi dalla parte dei vinti è una sintesi fatta da questa prospettiva sui segni di quest'odio, dell'odio della guerra civile nelle persone, nelle individualità, nelle famiglie. Ecco, su questo forse occorre approfondire, e questi articoli ci aiutano a capire quanto ci sia ancora molto da fare e quanto ci siano prospettive che ancora è comunque importante in qualche modo conoscere, naturalmente, come tutte le prospettive. Ma ci fermiamo qui perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e vi diamo appuntamento la settimana prossima.
1: 11:33 minuti, questa è la rassegna stampa di Politica e Storia con Michele Lembo. Adesso la rassegna delle riviste scientifiche internazionali di Gianmarco Pondrano Altavilla.
2: Radio Radicale, qui Gianmarco Pondrano Altavilla, benvenuti ad una nuova puntata della rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali con la consulenza di Trenta Science Communication. Iniziamo questa rivista andando su Proceedings of the National Academy of Science, NAS, per uno studio molto interessante di antropologia dedicato all'uomo di Neanderthal e alle sue capacità cognitive. Per molto tempo si è creduto che fossero diverse rispetto a quello dell'uomo moderno, e invece questo studio sembra sfatare questa impostazione. Andiamo a leggere. Il cervello dei Neanderthal tendeva ad essere più grande e di forma diversa rispetto a quelli degli uomini moderni, ma queste differenze potrebbero non essere correlate a grandi differenze nel livello cognitivo della specie rispetto agli esseri umani moderni. A suggerirlo, uno studio condotto dagli scienziati dell'Università dell'Indiana. Il team, guidato da Thomas Schoenemann, ha confrontato i cervelli di due popolazioni di umani moderni attraverso la risonanza magnetica di 200 individui di origine europea o statunitense e 200 di etnia Han cinese. Per 9 delle 13 regioni cerebrali analizzate, le differenze di volume assoluto tra le popolazioni di umani moderni superavano le differenze precedentemente riportate tra Neanderthal e primi umani moderni contemporanei. Quindi gli europei e gli statunitensi avevano maggiori differenze rispetto agli Han che cinesi che rispetto all'uomo di Neanderthal. Una revisione delle ricerche precedenti, oltretutto, ha indicato che i legami tra le dimensioni del cervello e la capacità cognitive negli umani moderni sono assai deboli. L'analisi mostra dunque che eventuali differenze medie nella capacità cognitive tra le popolazioni Neanderthal e primi umani moderni sarebbero state minime. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo su Scientific Reports per uno studio molto curioso relativo alle capacità degli animali, in questo caso scimmie, in grado addirittura di automedicarsi in ragione delle loro relazioni con gli esseri umani. Andiamo a vedere. Le scimmie intorno alla rocca di Gibilterra hanno imparato ad automedicarsi con la terra per digerire il cibo spazzatura che deriva dalle interazioni con i turisti. Questo curioso risultato emerge da uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge. Il team, guidato da Sylvain Limoin, ha monitorato i gruppi di macachi che vivono a Gibilterra. I ricercatori hanno scoperto che questi animali praticano regolarmente la geofagia, ovvero l'ingestione intenzionale di terra, specialmente quando sono a contatto con i turisti. Gli autori hanno ipotizzato che gli alimenti offerti o rubati ai turisti stiano alterando la composizione del microbiota intestinale di queste scimmie, portando a cambiamenti nel loro comportamento. Mangiare terra, spiegano gli esperti, potrebbe aiutare a riequilibrare lo stomaco dopo l'ingestione di cibo a spazzatura, proteggendo l'intestino e prevenendo le interazioni associate all'eccesso di zuccheri e grassi. Stando a quanto emerge dall'indagine, la popolazione di macachi di Gibilterra ha registrato una media di 12 eventi di geofagia a settimana. Riteniamo, spiegano gli autori, che i macachi abbiano iniziato a mangiare terra per proteggere il loro sistema digestivo dall'elevato contenuto energetico e dal basso contenuto di fibre dei prodotti che ottengono frequentando gli esseri umani. Il terreno potrebbe fornire i batteri benefici che contribuiscono al benessere del microbiota intestinale. Veramente stupefacente quello che è in grado di fare la natura e nel caso di specie questi animali. Torniamo su Proceedings of the National Academy of Science per uno studio altrettanto peculiare dedicato alla ricrescita degli arti e alle sue prospettive addirittura per l'applicazione per applicazioni agli esseri umani. Un gruppo di ricercatori ha individuato un meccanismo genetico condiviso tra salamandre, pesci e mammiferi che potrebbe aprire la strada a future terapie per rigenerare arti umani. Il risultato è al centro dello studio guidato da Josh Curry, biologo della Wake Forest University, insieme a David A. Brown della Duke University e Kenneth D. Post della University of Wisconsin-Madison. La ricerca ha analizzato il ruolo di specifici geni denominati SPS e SP8, SP6 e SP8, coinvolti nei processi di rigenerazione. Questi geni risultano attivi nell'epidermide rigenerata e sembrano costituire un programma genetico comune alla base della ricrescita dei tessuti. Abbiamo scoperto, spiega Curry, che esistono programmi genetici universali che guidano la rigenerazione in organismi molto diversi. Partendo da queste evidenze, i ricercatori hanno sviluppato una strategia di terapia genica. La tecnica consente di veicolare il gene EGF8, normalmente attivato da SP8, per stimolare la ricrescita ossea. Sebbene gli esseri umani non possiedano naturalmente questa capacità rigenerativa, limitata alla ricrescita della punta del dito in condizioni specifiche, lo studio fornisce una prova di principio per lo sviluppo di terapie in grado di imitare i meccanismi osservati in altre specie. Potremmo essere in grado, afferma Curry, di imitare i meccanismi osservati in altre, di somministrare trattamenti che sostituiscono questo tipo di epidermide rigenerativa per favorire la ricrescita dei tessuti umani. Veniamo a una notizia d'arte, di storia dell'arte, pubblicata su Science Advances, che riguarda un capolavoro, il Battesimo di Cristo, che era stato finora attribuito a più mani, ma invece pare che sia solamente frutto dell'opera del famoso pittore El Greco. Andiamo a leggere. Il Battesimo di Cristo, un'opera realizzata circa nel 1597-1600, che finora si riteneva fosse attribuibile a più mani, potrebbe essere stata in realtà dipinta esclusivamente da El Greco. A questa conclusione giunge uno studio condotto dagli scienziati della Purdue University. Il team, guidato da Andrew Van Horn, ha utilizzato un nuovo strumento di apprendimento automatico sviluppato nell'ambito dell'indagine. Il sistema, denominato Patch, funziona in diverse fasi. In primo luogo, utilizzando i dati raccolti dalla scansione del dipinto, il sistema identifica coppie di aree che presentano una struttura simile a livello microscopico. In questo modo è possibile individuare le aree create dallo stesso artista nelle stesse condizioni. Quindi, sfruttando tecniche di analisi di rete, questo metodo utilizza queste coppie per creare classi con caratteristiche condivise, chiamate comunità. L'algoritmo di intelligenza artificiale, infine, determina quanto le comunità siano distinte l'una dall'altra. L'approccio è stato utilizzato per esaminare due dipinti di El Greco, uno dei quali, il Cristo sulla croce con paesaggio, è notoriamente attribuito solamente all'artista. L'altro, il battesimo di Cristo, appunto, finora era associato a una moltitudine di mani. Patch ha confermato che la prima opera era correlata a un solo autore, ma ha evidenziato che anche il battesimo potrebbe essere stato dipinto da un solo individuo, nel caso di specie, El Greco. Cambiamo del tutto argomento, ci spostiamo come rivista su Nature Nanotechnology per parlare di neuroni artificiali, un'altra punta avanzata dell'orizzonte degli eventi della scienza. Andiamo a leggere e sviluppare neuroni artificiali in grado di generare segnali elettrici sufficientemente realistici da attivare cellule cerebrali viventi. A questo obiettivo è stato orientato uno studio condotto dagli scienziati della Northwestern University. Il team, guidato da Mark C. Hersham, Vinod K. Sangvan e Indira M. Raman, ha utilizzato sezioni di tessuto cerebrale di topo per valutare la biocompatibilità dei neuroni artificiali. I risultati, commentano gli autori, rappresentano un importante passo in avanti verso l'elettronica in grado di comunicare direttamente con il sistema nervoso, con potenziali applicazioni nell'interfaccia cervello-macchina e nelle neuroprotesi. Il cervello, spiegano gli esperti, si basa su diversi tipi di neuroni, ognuno dei quali svolge un ruolo specializzato, organizzati in regioni. Tali reti tridimensionali e flessibili cambiano costantemente, formando e rimodellando le connessioni nel tempo, man mano che le persone apprendono e si adattano. Al contrario, i sistemi artificiali sono rigidi, una volta assemblati non possono modificare la propria struttura. Per avvicinarsi al modello biologico, il gruppo di ricerca ha sviluppato neuroni artificiali utilizzando materiali morbidi e stampabili che imitano meglio la struttura e il comportamento del cervello. Gli studiosi hanno progettato poi inchiostri elettronici formulati a partire da nanofibre di disolfuro di molibdeno, che funge da conduttore, e grafene, che funge da conduttore elettrico. Funge da semiconduttore e da grafene, che funge da conduttore elettrico. Gli inchiostri sono stati posizionati su substrati polimerici flessibili. Il polimero viene parzialmente decomposto, spiega Hersham, quando la corrente passa attraverso il dispositivo. Induciamo così un'ulteriore decomposizione del polimero. Questo porta alla formazione di un filamento conduttivo, in modo che tutta la corrente sia confinata in una regione ristretta dello spazio, che diventa un percorso localizzato che produce una risposta elettrica improvvisa, simile a quella di un neurone. Il risultato è un neurone artificiale in grado di generare una vasta gamma di segnali elettrici, come singoli picchi, scariche continue o sequenze a raffica. La diversità di segnali permette ai neuroni di codificare informazioni complesse ed eseguire funzioni più sofisticate. Per verificare se i neuroni artificiali potessero effettivamente interagire con la biologia, il team ha applicato segnali elettrici provenienti dai neuroni artificiali a sezioni di cervelletto di topo. Hanno scoperto che i picchi di tensione artificiale corrispondevano a caratteristiche biologiche chiave, tra cui la tempistica e la durata dei picchi di tensione dei neuroni viventi. Questo approccio, conclude Hersham, offre diversi vantaggi in termini rispetto all'ambiente. Oltre a migliorare l'efficienza energetica, il processo di produzione del neurone è semplice ed economico. Poiché il processo di stampa è additivo, ovvero il materiale viene depositato solo dove necessario, si riducono anche gli sprechi. Veniamo ad uno studio che rivoluziona una credenza molto diffusa sui rapporti tra conquistatori europei e colonizzatori europei e indigeni, perché questo studio afferma che il batterio responsabile della scarlattina circolasse nelle popolazioni indigene del Sud America già prima dell'arrivo degli europei. Vedete, spesso si parla della strage delle malattie, della strage provocata dalle malattie portate dai colonizzatori europei in altre parti del mondo, ma a quanto pare per la scarlattina non è stato così, era già presente in Sud America. Ci troviamo su Nature Communications e andiamo a leggere. Lo dimostra che il batterio responsabile della scarlattina circolava già tra le popolazioni indigene del Sud America, uno studio guidato da Frank Meixner e Mohamed Saran di Eurac Research, in collaborazione con Guido Valverde e il Ministero della Cultura boliviano. La ricerca ha ricostruito un genoma antico, quasi completo, di Streptococcus pyogenes, a partire da un dente umano datato tra il 1283 e il 1383, quindi prima della scoperta dell'America. Il risultato chiarisce che l'agente patogeno non fu introdotto nel continente americano durante la colonizzazione europea, ma era già presente e in grado di causare malattie. La ricerca si basa sull'analisi genetica di un cranio mummificato, conservato presso il Museo Nazionale di Archeologia di La Paz. Gli studiosi hanno applicato un approccio genomico avanzato, capace di ricostruire sequenze genetiche a partire da frammenti altamente degradati di DNA antico. Grazie a questa tecnica è stato possibile ottenere un genoma quasi completo del batterio, evidenziando una forte somiglianza con i ceppi moderni diffusi a livello globale. Per ricostruire il genoma antico, il team ha utilizzato il cosiddetto assemblaggio de novo, una metodologia che consente di ricostruire sequenze genomiche senza fare riferimento a modelli moderni. Si può paragonare, ha osservato Mohamed Sarran, alla ricostruzione di un puzzle senza conoscerne l'immagine sulla scatola. Per la ricostruzione di genomi antichi, questo metodo presenta un grande vantaggio: non siamo influenzati dai riferimenti odierni. Il genoma ottenuto mostra che il ceppo antico possedeva già molti dei geni patogeni presenti nei ceppi attuali, indicando che era in grado di provocare malattie. Ulteriori analisi su database di DNA antico hanno rivelato la presenza di Streptococcus pyogenes anche in campioni europei risalenti a circa 4.000 anni fa e di specie correlate in resti di gorilla africani di 200 anni fa. Lo studio indica inoltre che le principali linee evolutive dei ceppi moderni si sono differenziate circa 5.000 anni fa, in un periodo in cui le popolazioni umane stavano diventando più sedentarie e vivevano a stretto contatto. Questa condizione avrebbe favorito la trasmissione e la diversificazione del batterio, che si diffonde principalmente attraverso le goccioline respiratorie e il contatto diretto. Sempre in tema di storia, ma in questo caso di storia europea e segnatamente legata all'impero romano, ci spostiamo su Nature perché un team di ricercatori ha compiuto un'analisi dei cambiamenti demografici e genetici avvenuti con la caduta dell'impero romano. Andiamo a leggere. In Europa centrale si sono verificati dei cambiamenti demografici specifici a seguito della caduta dell'impero romano. A descriverli uno studio condotto dagli scienziati dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza. Il team, guidato da Joachim Burger, Jens Blöcker e Leonardo Vallini, ha analizzato 258 genomi del tardo periodo romano, e alto medievale, quindi tra 400 e 700 d.C., provenienti da antiche sepolture nella Germania meridionale. Dopo il crollo dell'impero romano, spiegano gli esperti, nuove società sono emerse dalla fusione di gruppi geneticamente distinti. Questo processo, commentano gli scienziati, ha plasmato un panorama genetico simile a quello dell'Europa centrale moderna. Il lavoro, riportano gli autori, ha rivelato che nella regione analizzata erano presenti due gruppi geneticamente distinti, popolazioni di origine nordica, da un lato, e abitanti degli insediamenti romani caratterizzati da una elevata diversità genetica, con antenati provenienti da tutta Europa e persino dall'Asia. La caduta dello Stato romano permise una maggiore mobilità a molti gruppi e portò all'emergere di nuove società. Quello che è interessante è che, nonostante la diversità genetica, le varie comunità condivisero la stessa cultura materiale, oltre che diverse caratteristiche fisiche. Stando a quanto emerge dall'indagine, l'aspettativa di vita, per esempio, media, era di 43,3 anni per gli uomini e di 39,8 anni per le donne. L'81,8% dei bambini cresceva con almeno un nonno. Gli autori evidenziano l'importanza attribuita alla famiglia nucleare e alla monogamia, fattori probabilmente plasmati dal cristianesimo. Quindi, vedete, queste popolazioni, seppur all'inizio geneticamente molto diverse, si trovarono a condividere una cultura, una credenze, impostazioni sociali in breve tempo, e così nacquero quelle società che poi piano piano, sviluppandosi, avrebbero dato origine all'Europa moderna. Con questo ultimo studio chiudiamo la nostra rassegna, andiamo però come sempre a dare un'occhiata alle riviste di divulgazione scientifica nazionali. Partiamo dalle Scienze, che ha in copertina per aprile La vita nell'era dell'IA, dalle scuole agli ospedali fino ai tribunali, le promesse e i rischi dell'intelligenza artificiale sono ovunque. Sempre in copertina, astrofisica, il mistero dei piccoli punti rossi nel cosmo primordiale, paleontologia, un Triassic Park tutto italiano, evoluzione, spugne octenofori, la disputa sui primi animali. Passiamo a Mind. Il mosaico della mente. Uno sguardo più attento alla neurodiversità potrebbe spiegare perché le diagnosi di condizioni come autismo e ADH sono in aumento. Sempre in copertina, psicologia, come imparare a liberarsi dal senso di solitudine, salute, perché gli antidepressivi non sempre funzionano, e neuroscienze, dall'isteria alla psicosomatica, il mistero dei disturbi funzionali. National Geographic Italia, il mistero del relitto bizantino. Un tesoro di 1300 anni fa apre nuovi scenari sul Medioevo. Microplastiche sono ovunque, ma quali sono le reali conseguenze per l'uomo? E Giappone, la rivincita del jazz e dell'arte dell'ascolto collettivo. Focus ha in copertina fabbriche spaziali. Dai farmaci salvavita ai semiconduttori fino ai data center, l'industria del futuro sarà in orbita. Da ultimo, BBC Scienze. Nuovi misteri dell'universo, oltre i confini. Cosa c'è tra il nostro sistema solare e lo spazio cosmico? Sempre in copertina, medicina, musica e pittura, le cure che non ti aspetti. E animali, modificarne l'aspetto, quanto li danneggia? Questa era l'ultima rivista di divulgazione. Andiamo invece a presentare qualche volume di scienza apparso di recente. Iniziamo con Reversione, per la Harper e Collins, La scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, di Andrea Pensotti. Per invece l'apogeo abbiamo Perché il cielo di notte è buio, di Emiliano Ricci, curiosità, stranezze e misteri irrisolti dell'universo. Per la Carocci. Che cos'è la cannabis di Livio Luongo? Infine per la Raffaello Cortina, editore. Iniziamo con: Se Einstein avesse saputo dalle rivoluzioni quantistiche a una nuova idea di realtà di Alan Aspect. Sempre per la Raffaello Cortina editore. Cattivo maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino e pacifista di Pier Giorgio Orlifredi, questo per gli appassionati della storia della logica. E infine. Di Kassunstein, manipolazione, cos'è? Perché è un problema e come difendersi. Con questo ultimo volume concludiamo la nostra rassegna. A me non resta che ringraziare Radio Radicale e chi ci ha seguito in regia in particolar modo, Trenta Science Communication per la consulenza scientifica e voi tutti per l'ascolto. Grazie e a presto.
1: 11:58 minuti, questa era la rassegna delle riviste scientifiche internazionali a cura di Gianmarco Pondrano Altavilla. Adesso invece ci occupiamo di un appuntamento della prima, anzi di quattro lezioni sulla Repubblica in occasione dell'80° anniversario 1946-2026, scenari italiani. 1946-48, un ciclo di seminari organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica negli 80 anni della nascita. La prima Lectio Magistralis si è svolta la scorsa settimana, cioè nel corso di questa settimana, chiedo scusa, ed era appunto nei giorni scorsi. Andiamo ad ascoltarla adesso con lo storico Umberto Gentiloni Silveri, professore ordinario di storia contemporanea alla Sapienza, introdotto da Marina Giannetto, sovrintendente dell'Archivio Storico della Repubblica, e Francesco Clementi, ordinario di diritto pubblico italiano e comparato e direttore del Master in Scienze Elettorali del Governo all'Università La Sapienza. La prossima invece Lectio Magistralis si terrà la prossima settimana, mercoledì 13 maggio alle 16:30, con Giovanni Pitruzzella, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, e poi ce ne saranno altre due più avanti nel corso dell'anno, in autunno. Dunque, dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica andiamo ad ascoltare la Lectio Magistralis, Origini della Repubblica e Costituzione, Memoria, Diritti, Democrazia, di Umberto Gentiloni Silveri.
3: In apertura del nostro incontro, centrato sulla lezione svolta dal professor Umberto Gentiloni, dal titolo Origini della Repubblica e Costituzione, Memoria, Diritti, Democrazia, desidero rivolgere un saluto e porgere un cordiale benvenuto qui all'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica a tutti i presenti, in particolare agli studenti del corso svolto dal professor Francesco Clementi e a coloro che ci seguono da remoto attraverso la diretta streaming. La lezione di oggi, la prima del ciclo di quattro incontri dal titolo Quattro lezioni sulla Repubblica, ideato dal professor Clementi con la collaborazione della Fondazione Lottomatica, trae spunto dal progetto pensato per accompagnare nel corso del 2026 una riflessione pubblica sui valori costituzionali, sulla memoria istituzionale e sulle prospettive della nostra democrazia. Si tratta di un percorso di pedagogia civile che viene a collocarsi nell'orizzonte di un'Italia civile che voglia colmare i propri vuoti di memoria e che necessita di un dialogo rinnovato tra le diverse generazioni, mettendo a fuoco contraddizioni e problemi intorno a parole il cui senso possa essere ancora oggi compreso e condiviso. Rivolgendo particolare attenzione alle conoscenze storiche più consolidate, e alle domande della memoria pubblica, si metteranno a fuoco eventi fondativi e percorsi generazionali diversi, protagonisti e interpreti delle storie repubblicane nel lungo periodo. Rappresentazioni e percezioni della Repubblica verranno affrontati e narrati attraverso i principi e i valori della Costituzione e dunque, prima e dopo il 2 giugno del 1946, indagati e riletti attraverso il tempo lungo della storia, incorporato nel vissuto degli uomini e delle donne, nelle idee e nelle istituzioni, nelle interpretazioni della storiografia e del pensiero giuridico. Eloquente in tal senso il modello concettuale del progetto di Francesco Clementi che ne è derivato, articolato in parole chiave, caratteri identitari, tematismi, al cui interno rigorosamente distinti tra un prima e un dopo lo snodo del referendum istituzionale del 1946, si ripartiscono le quattro lezioni affidate a grandi studiosi e intellettuali italiani dedicati ai principi e valori costituzionali che saranno successivamente raccolte e pubblicate da un editore nazionale in un volume in formato cartaceo e digitale, qui cito l'incipit del progetto del professor Clementi. Alla luce di queste considerazioni vorrei anche ricordare che il ciclo di quattro lezioni sulla Repubblica, promosso dal Master in Scienze Elettorali del Governo dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, con la collaborazione della Fondazione Lottomatica ed inserito nel quadro delle iniziative dedicate dall'Archivio Storico alla ricorrenza degli 80 anni della nascita della Repubblica, si colloca nel quadro ideale e culturale che ispira sin dalla sua istituzione la missione di questo istituto. Una missione intesa a promuovere la conoscenza della storia e delle policy di pedagogia costituzionale adottate dai capi dello Stato nel contesto della storia dell'Italia repubblicana e delle sue istituzioni, intesa ad esercitare la tutela attiva dell'identità e del ruolo degli archivi del Quirinale, a favorirne la loro valorizzazione e fruizione attraverso il portale storico della Presidenza della Repubblica, mediante pubblicazioni, edizioni di fonti, iniziative didattiche, seminari e convegni, acquisizione di fondi utili a integrare il patrimonio archivistico e digitale conservato. In questa sede sono infatti conservate, collegate da un nesso diacronico, le testimonianze documentarie dei Savoia, le carte del Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce loro, gli archivi del Palazzo del Quirinale, sedimentati ininterrottamente sin dai tempi della proclamazione di Roma Capitale nel 1871 e del trasferimento da Firenze a Roma della sede del Governo e dei Sovrani avvenuta nello stesso anno. Per quanti vorranno studiare sulle nostre carte, mi riferisco alla folta rappresentanza di allievi, ricordo che il patrimonio documentario, visivo, sonoro e multimediale, custodito dall'archivio storico, si rivela strumento efficace per la lettura delle prassi costituzionali e delle loro dinamiche, per la conoscenza della funzione di garanzia costituzionale svolta dal Presidente della Repubblica, per la comprensione della delicatezza e complessità dei processi decisionali, per la percezione dell'evoluzione del rapporto tra il capo dello Stato e i cittadini, per la intuizione infine del sentimento con il quale gli italiani guardano e hanno guardato al Quirinale, per la conoscenza del lento processo di pedagogia costituzionale svolti dai capi dello Stato. E mi riferisco anche agli esordi della Repubblica che videro il presidente Einaudi, Luigi Einaudi, impegnato a delineare consuetudini e convenzioni costituzionali, stili e strumenti interpretativi indispensabili a modellare, attraverso una scelta accurata dei linguaggi, dei riti e dei luoghi, teatro dell'azione del Capo dello Stato, i codici di rappresentazione dell'Istituto Repubblicano e della nuova figura del Presidente della Repubblica. Tale documentazione, e qui rilevo il nesso con il ciclo di lezioni sulla Repubblica che oggi si apre, ci consente altresì di affrontare diacronicamente il tema della costruzione di una memoria pubblica basata sui valori, principi, simboli e rituali del patriottismo costituzionale e repubblicano, secondo un processo che è chiaramente percepibile attraverso le policy di pedagogia costituzionale adottate nel corso dei settennati da ciascun capo dello Stato. Alla luce di queste considerazioni, l'archivio storico ha avviato negli ultimi anni una riflessione sulle fonti, la storiografia, i percorsi di ricerca, le prospettive di analisi storico-politiche e istituzionali utili a tracciare i caratteri genetici dell'Italia democratica. Desidero dunque ora rivolgere un saluto di benvenuto ai relatori che siedono con me a questo tavolo. Un benvenuto a Francesco Clementi, professore ordinario di diritto pubblico comparato, direttore del Master in Scienze Elettorali e del Governo dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Umberto Gentiloni, professore ordinario di storia contemporanea presso la facoltà di lettere dell'Università Sapienza, a cui è affidata la Lectio Magistralis da cui siamo partiti. C'è ancora un punto che vorrei sottolineare. Come nella tradizione dell'archivio storico, il programma della manifestazione pubblicato sul nostro portale, nelle mail d'invito, ma anche il mio contributo, recano stralci

di quella che è stata definita attività di pedagogia presidenziale, asse portante dell'esercizio della funzione di rappresentanza dell'unità nazionale, l'incontro con gli italiani costituisce una tappa significativa di un percorso inteso a conoscere meglio l'Italia e a farla conoscere meglio agli stessi italiani. Oggi, in occasione di questo nostro incontro, vorrei segnalare, per le rispettive emblematicità, ma sono tutti questi discorsi pubblicati, come tutti gli altri discorsi dei presidenti, sul nostro portale storico, 5 passaggi trascritti nelle slide visibili alle mie spalle, capaci di veicolare con estrema chiarezza taluni concetti funzionali alle policy di pedagogia costituzionale appena accennati. Il primo passaggio è tratto da un lungo e molto articolato intervento di intonazione storiografica e interpretativa svolto a Palazzo Montecitorio dal presidente Giuseppe Saragat il 28 maggio del 71 in occasione del 25° anniversario dell'Assemblea Costituente. Il secondo passaggio è tratto, su cui mi soffermerò, è l'unico su cui mi soffermerò adesso in chiusura, è tratto da un intervento svolto il 22 dicembre del 1977 dal presidente Giovanni Leone, un capo dello Stato formatosi nel corso degli anni 30, segnato all'esperienza maturata negli anni della guerra nei ranghi delle formazioni regolari, quale magistrato militare, ma anche dall'esperienza maturata quale deputato alla Costituente nell'ambito della Commissione dei 75 che redasse il testo preliminare alla Costituzione. Si tratta di un intervento di grande forza espressiva svolto il 22 dicembre del 1977 in occasione del trentennale della Costituzione, un intervento centrato sulla potente e assai nota lezione svolta da Piero Calamandrei, insigne giurista, deputato alla Costituente, cofondatore del Partito d'Azione, presso l'Università di Pisa nel 1955. Una lezione centrata sul significato profondo assunto ed espresso dai valori, dai principi, dai simboli trasfusi dai costituenti nella nostra Carta Costituzionale. Ricordo anche il terzo brano, che è veramente significativo, tratto da un intervento svolto il 25 aprile del 2006 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Si tratta di un passaggio dove Ciampi, in chiusura del suo mandato, caratterizzato da una forza politica di rilancio dei valori, simboli e rituali repubblicani, peraltro già avviato dal presidente Scalfaro, Ciampi dunque declinava i valori che avevano ispirato la sua attività di capo dello Stato, l'amor di patria e l'adesione istintiva ai simboli della nazione italiana, l'inno di Mameli e la bandiera tricolore. Il quarto brano, che ritengo opportuno proporre in questo nostro incontro, è tratto da un intervento radiofonico del presidente Giorgio Napolitano, centrato sulla forza della parola patria, che egli stesso definiva idea di inaudita potenza. Si tratta di un intervento svolto il 7 ottobre del 2009 nel corso di un collegamento con Radio Gioventù, la rubrica radiofonica dell'allora ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. Era un confronto tra due personalità del mondo della politica sul concetto, per l'appunto, di patria. Il quinto passaggio, che reputo coerente con lo spirito in cui si ispira il nostro seminario, è tratto da un'intervista rilasciata il 2 giugno del 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marzio Breda, pubblicata su Corriere della Sera con il titolo emblematico «Il 2 giugno, un'Italia migliore». Le riflessioni del Presidente, come vediamo nel testo alle mie spalle, si snodano anch'esse attraverso parole chiave: unità nazionale, risorgimento, resistenza, repubblica, costituzione, democrazia, libertà, pace, rispetto dei diritti, patriottismo repubblicano, Europa. Rappresentate tutte queste entità, parole chiave, in una sintesi avanzata che attraversa le diverse fasi della nostra storia nazionale. Si tratta di parole chiave che peraltro hanno costituito e costituiscono il potente leitmotiv dei mandati presidenziali del presidente Mattarella. Ecco, io adesso in chiusura mi fa piacere rileggere le parole che certamente conoscerete, ma che sono estremamente emblematiche, di Piero Calamandrei, citate a Giovanni Leone. Con una ancor viva,
con una ancor viva e attuale

0: vocazione, cito le parole di Leone, quasi una prefigurazione delle esigenze ideali di questo tempo, Leone scriveva nel 1977, Piero Calamandrei, parlando ai giovani, così diceva: dietro ogni articolo di questa Costituzione dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, giovani che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. E aggiungeva: dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. La realtà di oggi, proseguiva il presidente Leone, commentando il passaggio di Calamandrei, esprime nel fondo un'esigenza incomprimibile di spiritualità e dà un senso ancor più vivo a questa invocazione. È necessario dare fiducia ai giovani, indurli a trovare il dialogo non tanto con noi, ma con lo Stato democratico, spingerli alla ricerca del consenso non tanto per noi, ma per un avvenire di libertà. Se dunque saremo stati in grado di ridare tutti insieme fiducia alle istituzioni, che non si esauriscono in nessuno di noi, ma che sono un patrimonio comune, concludeva Leone, se avremo restituito agli italiani prospettive ragionevoli, se riusciremo ad affrontare la terza fase della Repubblica con lo spirito, le idee e le ispirazioni che abbiamo attinto dalla Costituzione, dalla nostra storia, faremo venir meno quei fattori che insidiano la nostra democrazia. Saremo insomma molto più forti e persuasivi nel chiedere a tutti di riconoscersi pienamente e lealmente in questa Costituzione. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e quindi chiedo al professor Clementi di aprire questo.
1: Signora Sovrintendente, professoressa Giannetto, molte grazie per il suo bellissimo indirizzo di saluto e anche per l'opportunità che ci ha offerto di vedere più direttamente una parte, una piccolissima parte ma molto emblematica di quello che è e fa l'archivio storico della Presidenza della Repubblica da lei diretto. Il mio è un ringraziamento non formale perché il ciclo degli incontri che noi apriamo oggi con il professor Umberto Gentiloni e dentro appunto le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, fortemente voluto dalla Fondazione L'Automatica, dal gruppo L'Automatica Tucur, è una scelta che richiama appunto tutti quei valori che lei tramite le parole dei vari presidenti ci ha voluto sottolineare. Per cui innanzitutto molte grazie per questo bellissimo indirizzo di saluto, consentitevi un saluto naturalmente alle autorità presenti, agli ospiti, alle studentesse e agli studenti e naturalmente, caro Umberto, grazie di aver accettato il nostro invito. Il nostro invito nasce da un'idea che è quella in qualche modo di provare a contribuire con quello che noi facciamo più o meno tutti i giorni in modi e forme diversi, cioè provare a parlare di quello che da vari lati diversi è il nostro, la nostra passione prima che il nostro professione, cioè della vita repubblicana e in questo caso a maggior ragione della vita degli ultimi 80 anni di Repubblica, e dentro una lettura che cerca di evidenziare innanzitutto in queste quattro lezioni, in questo ciclo di quattro lezioni, quello che è il senso in fondo dell'esperienza repubblicana che si prova a leggere da vari lati. Cominciamo oggi con il lato innanzitutto quello storico ricostruttivo che appunto grazie al professor Umberto Gentiloni possiamo fare, e lo facciamo dentro un'idea che ispira, con una linea che ispira di fondo tutte queste quattro lezioni, cioè l'idea di far emergere come la scelta repubblicana del 46 sia una grande scelta dentro un quadrilatero di quattro parole: libertà innanzitutto, dignità, partecipazione e responsabilità. Questo è un po' il senso del progetto di queste quattro lezioni, un progetto se volete anche molto semplice, però dentro le corde di una grande ambizione che è quella di provare a contribuire anche offrendo ulteriori opzioni e possibilità per i nostri studenti, oltre a quelle che normalmente trovano nelle aule universitarie o negli incontri che già si svolgono anche qui naturalmente in questo ciclo importante che fa la Presidenza della Repubblica da tanti anni di incontro con gli studenti, se posso dirlo, di provare ad offrire un modo diverso di fare educazione civica alta, di fare delle lezioni, appunto delle lezioni magistrali, che consentano di far emergere in fondo che la democrazia non è un dato acquisito. Ecco, forse se avessimo fatto queste lezioni 10 anni fa avremmo utilizzato altre parole, altri termini, ispirati forse da altre linee di fondo, ma guardandolo al tempo di oggi, guardandolo con lo spirito del tempo di oggi, il tema dell'importanza di non considerare la democrazia come un dato acquisito forse emerge di più. Non da ultimo spesso anche lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella ricorda spesso appunto che la democrazia è una conquista quotidiana, fragile e preziosa, e richiede appunto conoscenze, partecipazione e un grande senso della memoria. E allora abbiamo immaginato con il presidente Capecchi della Fondazione Lottomatica di cominciare innanzitutto appunto con un racconto con un grandissimo storico, innanzitutto di quelle che sono le origini, la nascita della Repubblica e della Costituzione, il resoconto in qualche modo di questo fil rouge che si svolge in questi 80 anni, di una memoria storica che è fatta di diritti, che è fatta anche di doveri, che è fatta di democrazia innanzitutto come costruzione civile. In questo senso l'obiettivo di far emergere la profondità civile che serve quando si parla di Repubblica e che quando si parla di Repubblica dentro una democrazia che tale vuole rimanere, non può non trovare sfondo innanzitutto su una consapevolezza di quello che siamo stati prima di quello che vorremmo essere. E in questa lettura non possiamo non immaginare che il futuro che verrà, che passa innanzitutto attraverso le giovani generazioni che abbiamo di fronte oggi a noi e che quotidianamente incontriamo da noi in Sapienza, ma naturalmente in tutti i nostri Atenei, non può non essere che un confronto di tipo aperto, dialogico e naturalmente capace di custodire e rinnovare. Dentro delle domande che io mi permetto di, come dire, tenere sul tavolo, ma sono dentro naturalmente la Lectio Magistralis del professor Umberto Gentiloni, che sono queste: come si costruisce una Repubblica, come si rendono vivi i principi costituzionali, come si trasformano libertà e diritti in esperienza concreta di cittadinanza e soprattutto, naturalmente, come si trasmette tutto questo alle nuove generazioni. Ecco, in questo la presenza generosa, consentitemi di dire, del professor Umberto Gentiloni, che non ha certamente bisogno, diciamo, della mia presentazione, ma due battute me le consentirete, che è uno storico tra i più autorevoli del nostro paese, è un professore ordinario, è stato già detto dalla professoressa Giannetto, di storia contemporanea presso l'Università di Roma La Sapienza, è stato presidente dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia, del Fascismo e della Resistenza, e ha dedicato una parte fondamentale, importantissima, dei suoi studi esattamente proprio alla storia della Repubblica, ai processi costituenti, alla costruzione della democrazia italiana e alla memoria civile del Novecento. Il suo lavoro, i suoi lavori, hanno insegnato a tutti noi come la Repubblica non sia soltanto una forma istituzionale, consentitemelo, da giuristi a volte questa è una tentazione che prende molti di noi, ma una cultura politica innanzitutto, una responsabilità collettiva, una pratica continua di cittadinanza. Non credo di dire un segreto, caro Umberto, noi siamo accomunati anche da una grande esperienza di vita che abbiamo avuto da giovani studenti del professor Scoppola, che è maestro del professor Gentiloni, e io ero suo studente come voi, e insieme abbiamo condiviso in qualche modo il segno di una cifra identificativa, di un modo di leggere la storia repubblicana nel suo passato e, possiamo dirlo, stando qui oggi, per certi aspetti anche nel suo futuro. Non sarà un caso che ci ritroviamo insieme in questo tavolo. Ecco, ne prova di questa passione civile, prima che di passione appunto professionale, consentitemi, lo devo segnalare, l'ultimo lavoro del professor Gentiloni, non a caso, intitola 2 giugno, edito da Il Mulino, che è appunto un volume che serve esattamente a segnalare che il primo passo della nostra storia, il primo passo che crea per esempio un nuovo corpo elettorale, non le donne vanno al voto insieme con gli uomini, ma la Repubblica si forma con un nuovo corpo elettorale insieme a un'entità nuova che è appunto la forma istituzionale repubblicana. Questo primo passo verso la conquista dei nostri diritti è accaduto esattamente 80 anni fa, quasi, ormai siamo a maggio, quindi insomma quasi a ridosso. Ecco, di questo oggi io ringrazio moltissimo, anche a nome appunto della Fondazione Lottomatica, il professor Gentiloni per aver accettato il nostro invito. Vi segnalo già, mi consentirete di dare anche il secondo dei nostri appuntamenti, che è per il 13 di maggio alle ore 16:30, questa volta sarà un giurista, un grandissimo giurista, un maestro di tutti noi, il giudice della Corte Costituzionale, il professor Giovanni Pietruzzella, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Palermo, già presidente dell'Antitrust, avvocato generale dello Stato, e farà quello che in qualche modo si lega benissimo a quello che diceva la sovrintendente Giannetto, cioè a evidenziare a tutti noi perché l'Italia è in Europa e perché l'Europa è in Italia, e quanto l'orizzonte europeo è un orizzonte italiano e viceversa. In questa scelta c'è già in qualche modo il senso di una trasmissione, di un'idea, di un pensiero, di un filo rosso che traghetta la nostra storia iniziale, che parte appunto dal Cid De Gasperi e che ci porta a quella di oggi e al nostro futuro. Di questo a maggior ragione siamo molto felici, ringrazio di cuore tutti voi per essere presenti e darei la parola al professor Gentiloni, che ringrazio ancora una volta. A te Umberto, grazie.
2: Bene, Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono io che devo ringraziare, ovviamente. Insomma, parlare in questa sede del 2 giugno è una responsabilità e un piacere al tempo stesso, quindi ringrazio la dottoressa Giannetto per avermi coinvolto in questa avventura, ringrazio Francesco, il professor Clementi per la gentile presentazione e mi ritrovo in molte delle cose che avete detto, in particolare nella necessità di uscire dalla ritualità delle date, ecco, era un po' il punto di partenza di questo mio contributo. Il 2 giugno è il certificato di nascita della nostra Repubblica, è uno spazio che si apre in quel fine settimana di ormai di quasi 80 anni fa, è una cifra rotonda che, come tutte le cifre rotonde, almeno per chi cerca di occuparsi del passato, è rischiosa. È rischiosa perché è facilmente declinabile attorno alle celebrazioni rituali, alle deposizioni, ai monumenti rimessi in ordine, tutte cose ovviamente importanti, importantissime, ma nel nostro caso il punto dal quale non possiamo scappare riguarda l'idea di poter conoscere, ecco, di andare a fondo, di non fermarsi alla celebrazione in sé, ma domandarsi appunto se le riflessioni e gli spunti che già presentavate negli interventi introduttivi, vale a dire che cosa c'è della democrazia, cosa rimane, quali sono gli aspetti di difficoltà, di crisi, di paura che attraversano il nostro tempo, se guardare indietro tutto sommato può darci una mano. È un po' questo l'obiettivo di un ragionamento. Ovviamente sgombro subito il campo dall'idea che il passato insegni o che la storia sia maestra di vita, insomma, abbiamo talmente tanti esempi che ci dicono il contrario nel nostro tempo che è persino banale soffermarci su questo, quindi non si tratta semplicemente, ecco, di guardare indietro, si tratta però di utilizzare una cifra rotonda, un ottantesimo, per capire se ci sono le condizioni per conoscere di più. E quando si dice conoscere di più, guardando al passato, si fa quell'operazione che tanti grandi storici hanno cercato di semplificare e di spiegare attraverso metafore, esempi, vale a dire tirar fuori da un armadio, da un cassetto, da un infinito mare, oggi forse diremmo da una cloud o da un hard disk esterno, un segmento di passato e avvicinarlo al pomeriggio di oggi. Ecco, perché altrimenti il passato è passato e rimane lì. Sempre per citare i grandi, quando avviciniamo il passato al presente, il passato diventa presente. E in una certa misura possiamo porci delle domande attorno al 2 giugno che certamente non sono legate alla cifra tonda dell'ottantesimo. Avremmo forse potuto farlo pure un anno fa e chissà. L'anno prossimo probabilmente molte di queste cose saranno ancora tra di noi, no? Però utilizziamo l'ottantesimo perché questo in fondo è un modo per uscire da una pericolosa morsa, no? Da una parte lo scorrere del tempo automatico attorno alle celebrazioni che si ripetono e dall'altra ovviamente i rischi dell'oblio. Il fatto cioè che tante di queste cose, come è successo anche per questa data, cercherò di dirlo più avanti, è una data un po' interessante e curiosa nel nostro calendario civile, fortunata, poi sfortunata, dimenticata, riconquistata, ripersa e poi ritrovata, quindi tutte cose che aiutano a ragionare sul senso del passato e su quanto dare il senso al passato sia in realtà un modo evidente di ragionare del presente piuttosto che di volgere lo sguardo indietro. Gli 80 anni hanno anche un'altra interessante caratteristica, che è il tempo, diciamo, nel quale si sono succedute diverse generazioni di italiani, di italiane, di italiani e di europei, cioè è un percorso. Oggi misuriamo la durata della vita sugli indicatori, per fortuna, migliori e consolidatesi nel tempo, si vive di più, almeno in questo angolo di mondo, in questa parte di mondo, si vive di più, si vive meglio, quindi diciamo tra l'eredità di questo guardare indietro c'è anche un ragionare di quanto questo percorso delle vite si sia allungato progressivamente in questi 80 anni, ma non c'è dubbio che dentro il segmento degli 80 anni si sono dati il cambio, si sono passati il testimone, se vogliamo usare un'espressione, diverse generazioni di italiani che hanno raccontato, vissuto, trasmesso un 2 giugno non uguale gli uni dagli altri. Chi l'ha avuto dai propri genitori, dai propri nonni, da chi magari è andato a votare quel giorno, o di chi invece ha ricevuto i racconti successivi, chi ha in una certa misura vissuto in un contesto familiare, lavorativo, quello che sia, gli alti e i bassi di questa data dentro il quadro degli 80 anni. Quindi è un percorso non tanto da celebrare, credo, almeno in questa nostra sede, quanto piuttosto da interrogare, ecco, per le nostre riflessioni sul presente. A me piacerebbe intanto partire da una delle considerazioni, ho diviso su 2 o 3 aspetti sui quali concentrerò di più, capite che altrimenti poi rischierebbe di essere dispersiva o troppo lunga. Il primo di questi aspetti riguarda una considerazione che può sembrare persino banale, ma non lo è, il fatto che il percorso del 2 giugno non è un percorso né improvvisato né casuale. Non è che noi arriviamo al 2 giugno, purtroppo si sente anche questo nel pessimo modo con cui si guarda al passato anche nel dibattito pubblico, sembra che improvvisamente gli italiani e le italiane vanno a votare, che bello, tutti in fila, ordinati, ma dietro c'è un portato, ecco, di tragedie, di vissuto, di scelte, ecco, di scelte importanti che hanno qualificato i passaggi chiave che portano milioni di italiane e di italiani a scegliere in quella domenica su 2 aspetti importanti. Lo ha richiamato il presidente Mattarella in tante delle cose preziose che fa e che ci regala, in particolare nel messaggio di fine anno. Il rapporto che c'è, di fine anno scorso ovviamente, il rapporto che c'è tra, diciamo, una data, un passaggio e la costruzione di una comunità nazionale, è la parola più utilizzata dal nostro presidente in quel discorso, no? La comunità, cioè lo stare insieme, si basa sul fatto che appunto il 2 giugno non è una improvvisa svolta fortunata, ma è il risultato di un processo storico, di un percorso che caratterizza, ecco, che caratterizza l'Italia di quegli anni. Il primo elemento da questo punto di vista riguarda l'uscita dalla guerra. Il paese è distrutto non tanto e non solo dal punto di vista materiale, ma nella sua costruzione, nel suo modo di stare insieme, nelle dinamiche che lo hanno caratterizzato, che in una certa misura ne hanno segnato i processi di costruzione della nazione. E già durante la guerra, nella prima fase della guerra, ancora nel periodo del fascismo, si comincia a discutere di quello che potrebbe essere l'uscita di un percorso anche attraverso un'indicazione istituzionale. Quando sarà libero il territorio nazionale, allora gli italiani potranno decidere che tipo di indirizzo avere, ma questa premessa fondamentale che riguarda appunto gli anni della guerra vive ancora nella convinzione che questa scelta sarebbe stata poi presa successivamente da un'assemblea costituente. Era questa la soluzione più probabile, più immaginata, no? Sarà un'assemblea costituente magari irrobustita da alcune competenze importanti, ad assumersi il compito di scegliere alla fine della guerra, quindi dentro quella tragedia lì, quali sarebbero potuti essere gli indirizzi successivi. E poi invece succede qualcosa di diverso. Per citare Calamandrei in un altro dei suoi celebri passaggi: mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà, che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re. Questo è la straordinaria ricchezza del ragionare del 2 giugno. È una cosa strana, i re sono stati cacciati, ghigliottinati, gli hanno sospeso i poteri in modo da poter prendere decisioni così importanti, e invece c'è una compresenza di poteri che in una certa misura si sovrappongono. Ecco, si sovrappongono dentro uno spazio, quello del 2 giugno, che tiene insieme la democrazia diretta e la democrazia delegata. La scelta sulla forma dello Stato, tra la monarchia e la Repubblica, quindi l'indicazione netta, secca, sul re che deve o può rimanere sul trono da una parte, e dall'altra parte la democrazia delegata, cioè l'elezione di un'assemblea costituente, come sappiamo, nel modo più rappresentativo possibile, quindi con un sistema proporzionale in modo da raccogliere tutto ciò che si muove nella società e portarlo dentro un'assemblea, con un compito ben preciso che è quello di scrivere la nostra Costituzione. Quindi sono tre passaggi che certamente non possiamo non mettere insieme: la democrazia diretta, cioè la scelta sulla permanenza di Casa Savoia. Adesso anche queste parole dobbiamo dargli il peso e il significato storico che allora possono avere. Cioè, stiamo parlando del re, della casa che ha fatto, che ha guidato in una certa misura il processo del Risorgimento. Certo, si era già macchiata di pagine vergognose negli anni e nei decenni precedenti, ma certamente non si tratta di una figura irrilevante rispetto alla scelta di fronte alla quale le italiane e gli italiani saranno chiamati a decidere. E poi la democrazia delegata, cioè il ruolo dei partiti. Il ruolo dei partiti, diciamolo in modo anche più attento, il ruolo di quelle culture politiche che avevano fatto la resistenza, che avevano attraversato l'uscita dell'Italia dal fascismo. E qui ovviamente con le dovute cautele e con le dovute attenzioni, nel senso che nessuno sa quanto sarebbe stato forte. Non c'era mai stata una prova del voto, non era stato riconosciuto il diritto universale a votare come condizione di accesso alla cittadinanza. E i partiti che hanno attraversato la resistenza, quasi tutti sono convinti che avranno un gran risultato. Nel 1946 lo stesso si ripeterà nell'aprile del 1948, poi c'è il responso delle urne, c'è la democrazia che misura il rapporto tra le intenzioni e la realtà, la forza delle culture politiche e la loro capacità di organizzare. Ecco, questo per dire che c'è una genealogia della Repubblica. La Repubblica nasce in un strettissimo rapporto tra la liberazione e la Costituzione, tra la fine della guerra, la sconfitta del nazifascismo e la Costituzione successiva. La resistenza, diciamo, invera la Costituzione e viceversa in questo tipo di ragionamento sul passato. È la Costituzione, sempre per citare alcuni dei protagonisti, che fornisce il sigillo alla stagione della resistenza, per evitare che tutto scivoli sulla sabbia o che ci possano essere ritorni di nostalgici di uomini forti, o che peggio possa prevalere una situazione fuori controllo. È questo rapporto stringente che fa sì che non possiamo non mettere in relazione il 25 aprile con il 2 giugno. Sarebbe un'operazione storicamente incomprensibile e sbagliata. Il 25 aprile crea le condizioni, con la liberazione e la sconfitta del fascismo, affinché si possa arrivare a costruire una forma di partecipazione che non c'era mai stata, tornerò anche su questo punto se ce la faccio, nella storia dell'Italia precedente. Quindi è un rapporto, diciamo, costruito e pensato, non si tratta neanche qui dell'invenzione di un passaggio, e non è un caso che la figura di De Gasperi è centrale in tutte e due le indicazioni. nella scelta del 25 aprile, già prima che diventi festa nazionale nel 1949, quindi nella fase precedente. Individuare il 25 aprile significa valorizzare il più possibile la resistenza come, diciamo, componente fondamentale del processo di liberazione dell'Italia da quello che il fascismo e il nazismo avevano cercato di costruire nell'Europa degli anni 30 e poi nella fase cruciale della Seconda Guerra Mondiale. E poi il 2 giugno. Il 2 giugno non è altro che la prosecuzione di quella esperienza precedente, allargando il più possibile le basi di partecipazione e di inclusione come non era mai avvenuto nella storia dell'Italia precedente. Questo è un punto chiave. Viene messa da parte la questione dell'Assemblea Costituente di cui vi parlavo prima. Se ne discute per un po' quali poteri dare all'Assemblea Costituente, più poteri, meno poteri. Le assemblee costituenti nella storia dell'Europa talvolta hanno, diciamo, si sono prese un potere non previsto, poi i giuristi magari in altre occasioni mi correggeranno, però diciamo è sempre stato un problema in partenza quello di costruire un perimetro e un limite ai poteri delle assemblee costituenti, perché l'assemblea costituente nasce, diciamo, sul rovesciamento dell'idea che la sovranità possa avvenire nella trasmissibilità al primogenito maschio del re e che ci sia una sorta di sovranità non disponibile. Quando l'Assemblea Costituente, prendiamo Parigi del 48 o prendiamo la Repubblica Romana, diventa invece la sede di esercizio della sovranità, questo meccanismo si rompe. E quindi i poteri dell'Assemblea Costituente sono stati in questa fase della discussione, mentre il tema della Seconda Guerra Mondiale si allargava, diventava una questione mondiale, ci sono appunto le cronologie dei teatri di guerra che in una certa misura ci fanno vedere questo problema in filigrana anche da altre prospettive, a quel punto decidono, De Gasperi in primis, di togliere la questione, di affrontarlo alla radice e di mettere il tema della legittimità della nuova architettura costituzionale al centro della rinascita post-bellica, come se si potesse vedere da una finestra la fine di un mondo, la sconfitta del fascismo, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il contributo della Resistenza e sempre da quella finestra le premesse per qualcosa che poteva nascere verso un'altra direzione. Qui c'è tutto dentro questo discorso, c'è l'intelligenza di una scelta rispetto al passato, c'è l'intelligenza di una scelta rispetto ad allora, cioè la discussione sul trattato di pace, perché il trattato di pace, il famoso discorso di De Gasperi è di agosto del 46, la discussione su che cosa l'Italia poteva aspirare ad avere nel mondo che nasce dopo le ceneri delle due guerre mondiali e del fascismo. E queste due cose stanno insieme. Se noi continuiamo a pensare che si possa discutere del 25 aprile fino al 1 maggio nelle nostre discussioni pubbliche non solo, e poi ci sintonizziamo sul dopo come se si trattasse di due capitoli non comunicanti, facciamo veramente un torto, ecco, all'intelligenza di chi invece ha vissuto le cose che cerco di mettere in ordine nella capacità di vedere i fili di continuità. E dov'è che sta l'elemento, a mio avviso ovviamente, ma insomma, a mio avviso, visto che è stato citato Scoppola, queste cose vengono da lì, e dov'è che sta questo grande elemento di intuizione? Nella convinzione che De Gasperi e in una certa misura anche Togliatti e Nenni avevano avuto nelle loro esperienze, che le forme di partecipazione che l'Italia aveva sperimentato nel corso del lungo processo di nazionalizzazione, lungo o meno lungo che sia, insomma dal 1861 in poi, non erano sufficienti, non potevano rispondere a quella domanda di partecipazione e di inclusione che invece veniva dalla società mobilitata nella Resistenza, mobilitata anche durante il fascismo. Questo è un tema delicato sul quale la storiografia ha costruito col tempo e con mille cautele riflessioni più attente. Anche il fascismo aveva in una certa misura spinto per la mobilitazione, aveva creato le forme a modo suo, senza libertà, senza accettare posizioni diverse, con la violenza che lo caratterizza, le cose che sappiamo, però la dimensione, diciamo, di una sentirsi parte di qualcosa, vestirsi in un certo modo, organizzare il tempo libero, avere le forme di partecipazione alla costruzione di un progetto aberrante per molti versi, è quello dell'uomo nuovo, siamo su quel terreno lì, però questo costruisce un terreno fertile sul quale poi i partiti riusciranno ad avere anche una capacità di indirizzo. E insomma, questo spazio democratico è uno spazio stretto. Se si fosse deciso di lasciare in mano all'Assemblea Costituente, agli esperti, ai più capaci, si poteva fare benissimo. Anzi, possiamo anche dire, perché ci abbiamo le carte, che molti da fuori suggerivano questo. Ma perché rischiare? Perché mettere un quesito così difficile nell'agone di un primo voto di tutte e tutti? Ma scegliamo la monarchia e la repubblica e poi votiamo magari sul secondo dei due aspetti, cioè creiamo un'assemblea che lavori per qualcosa di diverso rispetto allo statuto albertino, no? Eppure no, la scommessa è totale, perché se noi guardiamo le date e facciamo un rapido sguardo, nel 1861 vota l'1,92% degli aventi diritto, nel 1912 il 9,50%, nel 13 il 24%, nel 19 il 30%, ovviamente parliamo di suffragio maschile, pochi maschi ricchi, di questo stiamo parlando, pochi maschi ricchi che partecipano ai percorsi, ai processi di, diciamo, di rafforzamento di una classe dirigente che è quella che ha attraversato le fasi dell'Italia liberale e poi del ventennio. Famoso confronto tra Croce e Parri su questo punto, quando comincia la democrazia. Croce difende le stagioni precedenti dicendo attenzione a non buttare tutto, e Parri replica, siamo alla Consulta, quindi prima della Costituente, è un'assemblea di nomina, non eletta, però siccome sono Croce e Parri è un confronto di altissimo livello, interessante, in poche battute arrivano al cuore del problema. Si può parlare di democrazia se non c'è il riconoscimento del diritto universale di voto per tutte e tutti? Oggi sicuramente qui, forse anche fuori, diremmo no, ci mancherebbe altro, no? La democrazia si fonda a partire da, ma questo non c'era, cioè questo elemento è una scelta politica di mettere al centro l'idea che la partecipazione sia l'unico certificato di nascita utilizzabile per far nascere qualcosa di nuovo. Se no si potevano fare scegliere tante altre strade diverse. E quindi si interrompe, ecco, in questa genealogia della politica, si interrompe l'idea che appunto ci siano, diciamo, delle forme ristrette di partecipazione e dei meccanismi di tutela e di garanzia, ecco, delle posizioni di privilegio che tanti avevano avuto e sperimentato nella fase precedente. Secondo elemento, una volta che abbiamo acquisito, certo sarebbe prezioso riuscire a farlo in modo diffuso, il rapporto tra il 25 aprile e il 2 giugno, l'idea che la scelta di queste due date, quando viene fatto il calendario civile per la prima volta delle festività nel 49, è una scelta trasparente, sono insieme, sono lì ad indicare la prima, la sconfitta del fascismo, la seconda, la nascita di qualcosa di nuovo che, attenti, è aperta a tutti, pure a quelli che sono stati fascisti fino all'ultimo. Questa è la scommessa più forte che è dentro il 2 giugno. Non ci sono vie di mezzo, o tutti o non funziona, non può esserci. E quindi una volta che abbiamo acquisito il peso di questa scelta così impegnativa così difficile, ci possiamo spostare sulla questione che riguarda quale democrazia, che cosa c'è dietro l'idea di allargare, di includere, di far partecipare tutte e tutti. Guardate che questa spinta dell'allargamento e della partecipazione riguarda sia la sfera della democrazia diretta, dove è più banale se volete, ma riguarda anche la sfera della democrazia delegata, nel senso che l'Assemblea Costituente cerca di rappresentare il più possibile quello che si muove fuori, lo porta dentro, crea un'osmosi, una sorta di comunicazione continua. Anche in questo i grandi personaggi di cui stiamo parlando hanno un terreno comune, altro che vizio d'origine di cui si parla, è il contrario, hanno un terreno comune che è quello del bene comune, cioè di non perdere di vista quello che la loro esperienza biografica individuale ha significato e quanto di quello fatto possa essere messo in sicurezza. Viene usata anche questo tipo di espressione, il sigillo, la messa in sicurezza, Allora, è una democrazia delle masse, è una cosa novecentesca. Non c'è dubbio da questo punto di vista. Ripeto, anche il fascismo è utile, se analizzato con la lente giusta, per definire lo spazio di una partecipazione nuova che rompe, ecco, le ristrettezze precedenti. È una democrazia quella del 2 giugno e poi della Carta, dove un elemento costitutivo e in una certa misura prezioso riguarda il compromesso. Il compromesso, la morte della nazione che il fascismo aveva costruito e plagiato, spezzando il legame tra le libertà individuali e il risorgimento, mettendo quindi in questione un'idea di nazione diversa, viene rovesciata a partire dalla forza di un compromesso tra diversi. È una cosa che oggi ovviamente non va di moda, mi rendo perfettamente conto. Compromesso significa poter cambiare idea, prendere idee degli altri e farle diventare delle idee nostre, trovare un equilibrio, un terreno comune, uno spazio nel quale si possano rafforzare principi che altrimenti vanno perduti. Non sono le tifoserie, non sono i follower, è qualcosa di diverso. È il compromesso, alcuni grandi storici, filosofi usano appunto l'espressione del compromesso costituente o del patriottismo della Costituzione, dentro c'è questo qui, che ancora una volta ci rimanda all'uscita dell'Italia dalla guerra. Perché il patriottismo della Costituzione nasce a partire dai principi e dai valori della Repubblica, per questo le repubbliche non nascono e muoiono così, la seconda, la terza, la quarta, un'estate ne inventiamo una, l'estate successiva ne nasce un'altra, cioè le repubbliche sono frutto di un processo storico, affondano le radici dentro le tragedie delle vicende di cui stiamo parlando. Quindi il compromesso ha uno straordinario valore, si è perso in parte, mettiamoci il punto interrogativo, abbiamo smarrito la forza del compromesso, del trovarsi tra diversi, che non significa non avere le proprie identità, perché se guardiamo i protagonisti di questo confronto saremmo ingenerosi se pensassimo che tutto sommato erano disposti a vendersi per un piatto di lenticchie, come si dice, no, tutt'altro, è gente che ha fatto la guerra, ha visto morire amici, compagni, fratelli, cioè ci mancherebbe altro, no? Mette a disposizione la propria forza, la propria esperienza per cercare un punto d'incontro, convinti che il patriottismo della Costituzione sia una dimensione fondamentale della democrazia nascente. Potremmo addirittura anche qui dire qualcosa in più, cioè la forma di inclusione e di partecipazione quel certificato di nascita da dove sono cominciato, da dove ho iniziato, in realtà vive perché è un certificato condiviso. Altrimenti non si spiegherebbe perché poi tutti si ritrovano a difendere la Costituzione nel momento in cui viene promulgata, pur avendo avuto posizioni diverse su aspetti importanti, importantissimi. Basta studiare e leggere il dibattito che c'è sugli sui primi 12 articoli o su tante altre questioni. Il confronto è durissimo, ma anche sulla scelta dei verbi, dei sostantivi, delle indicazioni da mettere nei singoli articoli. Eppure prevale una sorta di spinta per arrivare attorno ad un compromesso che ci possa far stare insieme. Un interrogativo importante, ma magari per un'altra occasione, potrebbe essere proprio quello di domandarsi quando si è perso il significato del compromesso declinato in questo modo. Una generazione, due generazioni, sono stati i problemi successivi, le disillusioni del boom economico, non lo so, tante domande sulle quali si potrebbe tornare, ma certamente la questione è una questione cruciale, se oggi a 80 anni giustamente torniamo a guardare al 2 giugno. Quel compromesso costituente porta con sé, se lo porta dietro, quasi naturalmente, l'idea che ci sia una forma di patriottismo della Costituzione. Se il compromesso è definito dalle forme di inclusione e di partecipazione tra diversi che si riconoscono in quel risultato, allora la Costituzione è il nostro strumento che declina l'appartenenza a una comunità nazionale. Appunto il discorso ultimo di Sergio Mattarella. Cos'altro ci sarebbe se no che ci tiene insieme oggi, nel mondo di oggi? Le nostre storie personali, la lingua, che so io, il colore della pelle, le tradizioni, le religioni? Assolutamente no, meglio combattere semplificazioni di questo tipo, no? L'unica cosa che fa stare insieme noi e speriamo tanti italiani di altre generazioni che vengono da storie, da culture, da tradizioni, da viaggi, da mondi diversi, è proprio la Costituzione. Il riconoscersi in quel compromesso, in una forma democratica di partecipazione, di inclusione e anche, se vogliamo, in questo certificato di nascita che è al tempo stesso, ripeto, la fine di un'esperienza, quella della prima metà del Novecento, e l'inizio di qualcosa di diverso. Quindi il patriottismo della Costituzione ha senso, questa ovviamente è la mia riflessione, so benissimo che ci sono posizioni autorevolissime diverse, ma il patriottismo della Costituzione ha senso se noi recuperiamo il portato di quella stagione lì, la sconfitta del fascismo, l'uscita dell'Italia dalla guerra e il risultato dei lavori dell'Assemblea Costituente come frutto, ecco, di una straordinaria capacità di lavoro, di intelligenze e anche di scelte, perché tutte queste cose che noi fortunatamente ci ritroviamo dopo, ci arrivano, come succede spesso non ci rendiamo neanche conto di che cosa rappresentino, che scelte dolorose abbiano caratterizzato appunto le generazioni che su questo hanno lavorato. Che tipo di democrazia? Ho detto, non si tratta di una scelta né di un passaggio improvvisato e casuale. Come secondo aspetto, il valore del compromesso e della carta come certificato di appartenenza ad una costituenda comunità nazionale, e poi ovviamente infine ci sono gli elementi che qualificano il lavoro dei costituenti. Qui sicuramente ne parleranno in dettaglio nei prossimi appuntamenti del nostro seminario altre competenze, altri sguardi e in una certa misura anche altri riferimenti, ma insomma mettere insieme l'individuo, la persona, lo Stato, l'estensione dei diritti civili, e dei diritti politici, quindi le tradizioni liberali precedenti, insieme alle conquiste sociali, riuscire a costruire uno schema secondo il quale lo Stato ha una posizione attiva, interviene pur non essendo uno Stato totalitario, prendere le distanze quindi dall'esperienza del fascismo, ma al tempo stesso costruire le condizioni, l'articolo 3 tanto per intenderci, attraverso le quali lo Stato interviene per rimuovere le condizioni di partenza. Prego? Gli ostacoli, di fatto, sì, correzioni che... No, lo dicevo perché apprezzo le correzioni, sì, assolutamente. Quindi questo è l'elemento chiave. Anche qui cito un passaggio di Moro, visto che siamo a pochi giorni dal 9 maggio, no? Costituente, padre della Repubblica, e su questo tema, cioè sul rapporto tra i diritti sociali, i diritti individuali, il ruolo dello Stato, cioè la sostanza di quello che ho cercato di dire prima, come si mettono insieme i liberali, i comunisti, i cattolici, quali può essere un terreno comune? Ognuno difende la propria cultura di provenienza, certo, ma poi è possibile trovare un riscontro che possa essere comune? E Moro lo spiega successivamente. Su questa base scrive: sembra opportuno affermare la priorità e l'autonomia della persona di fronte allo Stato. Questo anche dal punto di vista della funzione educativa che deve esercitare la Costituzione. Non va dimenticato che lo Stato che si vuole costruire è uno Stato democratico e non totalitario. Occorre soprattutto affermare la dignità della persona umana senza sminuire però l'autorità dello Stato, creando uno Stato forte e realizzando una giustizia forte. Due concetti che quelle culture che discutevano vivevano in contrapposizione. Da una parte l'individualità, devo tagliare? No, da una parte l'individualità e dall'altra la forza invece di uno Stato forte capace di intervenire. Ecco, la messa in relazione di questi due piani fa sì che si possa appunto arrivare alla definizione di uno spazio comune nel quale le declinazioni possibili anche delle diverse tipologie di diritto e di diritti che trovano riscontri negli articoli della Costituzione abbiano un loro elemento di sviluppo e di forza. Alla base di tutto questo c'è un terreno comune che è l'antifascismo. Adesso diciamolo chiaramente, altrimenti si gira intorno alle parole. L'antifascismo è l'antifascismo di tutti, pur essendo profondamente diverso. Anche qui abbiamo ormai decenni di studi, sembra improvvisamente che bisogna tornare a scoprire le cose, ma l'antifascismo è l'antifascismo dei partigiani che vanno in montagna, che fanno le scelte di cui prima ci veniva letto il passo di Calamandrei, ma è l'antifascismo di chi fa solidarietà concreta, di chi nasconde un disertore, di chi dà da mangiare a chi non vuole partire, a un fuggiasco, di chi nasconde un compagno di classe di religione ebraica, di chi fa gesti concreti di quotidiana solidarietà. Tutto questo è il tessuto, il vissuto e il tessuto comune sul quale si appoggia la scelta del 2 giugno. Altrimenti anche qua rischiamo di non capire perché vanno a votare il 90% delle persone, perché i partiti fanno milioni di iscritti, di militanti, vendono centinaia di migliaia di copie di giornali. C'è una ricchezza, un tessuto, una vivacità che viene da quella storia lì, dalla storia di un antifascismo che certamente aveva delle posizioni non definite e definibili, delle articolazioni, dei punti di vista diversi, ma rappresentato l'architettura portante di questo sforzo ricostruttivo. Ha rappresentato e rappresenta dal mio punto di vista, nel senso che alla fine questo tipo di svolta, di percorso, di rinascita, di ricostruzione trova nella declinazione di un antifascismo per, più che di un antifascismo contro, non schiacciato sul ventennio. È un falso problema il dibattito sul fascismo storico. Per quello che contano i pareri degli storici, sono ormai, non lo so, direi 30 anni, sui quali anche sulle questioni più controverse, la violenza, il rapporto con la Germania, le leggi razziali, la guerra, c'è un tessuto diffuso, sedimentato, consapevole di che cosa è il fascismo nella sua esperienza storica, perché poi chiaramente lo sforzo è quello di non mettere tutto insieme, no? Quindi se tutto è fascismo, niente è fascismo, no? Quindi il fascismo nella sua esperienza storica ha rappresentato, ma il punto, la cifra del 2 giugno è la forza di un antifascismo che si proietta negli anni e nei decenni successivi. In fondo le riflessioni di De Gasperi, anche nei primi passi su questo, successivamente, il terreno comune, non dobbiamo neanche qui dimenticarci che quando si fa la scelta nel 1946 c'è ancora l'alleanza antifascista nel mondo, non è iniziata la guerra fredda, non è ancora iniziata, ci sono tanti segnali, ci sono tanti segnali. Tra i tre che avevano vinto la guerra c'è solo Stalin. Roosevelt è morto, Churchill ha perso le elezioni, cioè è una fase complicata anche da questo punto di vista. L'antifascismo della Costituzione è persino più forte della sconfitta che la coalizione antifascista ha, e De Gasperi in questo lo capisce prima, si rende conto che la questione delle nazionalità non può essere declinata in modo o di qua o di là. Ma bisogna creare le condizioni affinché quella cultura, ecco, di un antifascismo che ha una spinta positiva, che punta ad includere, a valorizzare le differenze, a non fare dell'altro un problema, ma a partire dal compromesso della carta crea le condizioni affinché ciò possa avvenire. Ora, e finisco, la festa del 2 giugno, lo dicevo, è una storia nella storia, per questo forse è interessante e anche divertente riprenderla in mano, no? Non è una data che sta lì, viene introdotta nel primo calendario civile, anche questo è un tema, Grandezza di una classe dirigente si misura anche su questo, non è che le date arrivano così alla lista della spesa. Alla carta, non è il menù alla carta di un ristorante, no? Cioè, le date di un calendario civile sono i punti di riferimento della costruzione, dicevate all'inizio, di una pedagogia costituzionale dentro la quale raccontare a chi non c'era che cosa effettivamente è accaduto. È un tema che è diventato controverso, spinoso, difficile in tutto il mondo adesso. La scelta allora di individuare il 2 giugno a fianco al 25 aprile, ripeto, caratterizza una parte di questa storia. Poi a un certo punto il 2 giugno comincia a perdere lo smalto, si potrebbe dire, c'ho ancora 5 minuti, a perdere lo smalto che aveva all'inizio. Anche su questo due parole. All'inizio viene caratterizzato fortemente dalla presenza delle forze armate, cosa che vediamo anche nelle sfilate del 2 giugno successive. Questo è un tema ovviamente delicatissimo, ma non ci dobbiamo dimenticare che Mussolini aveva di fatto esautorato il re, si era fatto lui capo delle forze armate. Cioè l'idea che ci fosse un rapporto tra le forze armate e la nascente Repubblica è una cosa di straordinaria importanza. Fidarsi gli uni degli altri, avere le condizioni affinché non ci sia quella rottura delle catene di comando sulle quali soprattutto le guerre del fascismo avevano costruito le loro fortune. La messa in discussione delle catene di comando. Quindi il 2 giugno nasce, diciamo, costruisce le sue fortune iniziali su questo, ma è un tema democraticamente importante e sensibile, non possiamo far finta che non ci sia un problema del genere, dopo un paese che esce da due guerre mondiali, 20 anni di fascismo e Mussolini che appunto si era costruito la sua fortuna il suo ruolo e la sua funzione, mettendo insieme i diversi gangli e le diverse leve del potere, quello politico, quello istituzionale, quello militare, quello interno, quello esterno. Quindi nasce così nella costituendo sistema internazionale.

aveva fatto ridere le diplomazie di mezzo mondo. Eppure valorizzare la resistenza, le forme di partecipazione, la partecipazione al 2 giugno è la premessa per chiedere in sede di conferenza di pace di avere una credibilità possibile, di avere un credito, una fiducia, di avere uno spazio. Quindi le prime celebrazioni sono questo. Poi scende l'attenzione, la faccio breve, scende nelle vicende che anche sono anniversario di questi giorni, del terremoto del Friuli del 1976, viene, di fatto si comincia a togliere dal calendario, non è tempo di festeggiamenti, di spese, di sfarzo, la crisi degli anni 70, i problemi, diciamo, di un'economia che morde, la messa in discussione di quell'ottimismo precedente, insomma, le tante cose che si potrebbero dire su questo, viene tolta di mezzo, accorpata alla prima domenica del mese, tolta dal calendario civile, addirittura in un dibattito tra diverse orientamenti e posizioni, associata al 25 aprile, quasi che si potesse, diciamo, prosciugare lo spazio della partecipazione del 2 giugno, ricomponendolo nella strategia della liberazione precedente. E poi riemerge qui davvero grazie alla testardaggine e all'intelligenza di Carlo Azeglio Ciampi. Questo perché poi questa è una storia fatta anche di persone, dalle scelte iniziali alle vicende successive. Testardaggine, Cocciuto, Livornese, sappiamo le caratteristiche di questo presidente, no? Convinto, assertore, ma c'è qualcosa anche qua di più profondo. Tenente l'8 settembre, vota contro, l'unico che vota contro l'abolizione della disposizione sul rientro dei Savoia, cioè è uno che ha fatto la storia di cui stiamo parlando, ha vissuto la tragedia della nazione allo sbando, sa che senza il 2 giugno non nasce la Repubblica, nasce qualcosa di diverso. E quindi anche qua cito l'ultima cosa, se la ritrovo a pagina 10, non sopportavo, questa è una lettera, una cosa non sopportavo quel distacco cosciente, quella critica continua e ripetuta all'idea di patria, alle modalità con cui si era costruita, quasi che i vizi, non pochi per la verità, dello scorcio finale del Novecento, quindi degli anni, Ciampi viene eletto nel 99, quindi dentro questo discorso, potessero condizionare negativamente tutto il cammino percorso con i sacrifici di generazioni che ci avevano preceduto. Un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere, ma dobbiamo custodire e trasmettere ai più giovani. E qui, nella sua riscoperta del 2 giugno, ci sono due fattori. Il primo, l'ho detto, è uno che il fascismo l'ha visto in faccia. Ha attraversato le linee del fronte, ha combattuto, stava in Albania soldato, è stato abbandonato al proprio destino come tanti soldati dopo l'8 settembre. Ma secondo, negli anni 90, in questo scorcio conclusivo di Novecento di cui lui parla, legge, segue, attento, preoccupato dall'ascesa delle leghe. Cioè, quando si mette in discussione l'unità nazionale, tutti i dispositivi degasperiani, a cominciare da quelli del governo Bonomi, parlano del fatto di quando verrà ricostruita e liberata l'unità territoriale. E quindi Ciampi per la prima volta sente questo problema, non era mai stato dal Risorgimento in avanti messo in questione, il doppio Parlamento, il Parlamento di Mantova, le divisioni su cui molti allora sorridevamo pure sbagliando, ma da questo punto di vista la deriva è questa, è la paura che quel patrimonio ricevuto dalle generazioni precedenti possa essere messo in discussione e quindi in questa forte capacità di riscoprire il 2 giugno c'è anche tutta la tensione europea che si sviluppa da lì fino all'aggancio all'euro.
è una repubblica fondata sulla partecipazione.

0: conclusione che trova le sue ragioni nella difesa di una storia che è una storia di sconfitta del fascismo e di libertà ritrovata, e nell'Europa lo spazio nel quale quei valori possano essere effettivamente valorizzati e costruiti, e così torna al centro il 2 giugno, con tutte poi diciamo le variazioni del caso, l'aggiunta dei partecipanti alle missioni di pace, il cambiamento di alcune forme di espressione della parata. Ciampi stesso ricorda il primo ritorno della parata, la paura che ci fosse un eccesso di voli delle frecce tricolori e quindi queste telefonate per ridurre in una certa misura l'impatto anche visivo, ma la sostanza, a distanza di tempo, noi dobbiamo ovviamente andare alla radice della questione, al cuore del problema, che è quello appunto di rimettere al centro di un calendario civile, di rimettere al centro di un calendario civile, quando era stato tolto, è vero, era stata tolta anche per una certa fase il 4 novembre, l'armistizio di Villa Giusti della Prima Guerra Mondiale, era stato tolto, quindi c'erano state da questo punto di vista una serie di scelte, si erano mantenute delle festività più di carattere religioso, penso all'Immacolata a dicembre, ma insomma la sostanza di rivedere un calendario civile sotto questa veste era un po' la missione della sua generazione e un po' la paura di un ritorno di quella bestia mai purtroppo definitivamente sconfitta, cioè del nazionalismo che si ripresentava in forme diverse. Il nazionalismo è il principale sconfitto dal patriottismo della Costituzione, perché invece se tornano le appartenenze nazionali, le identità di parte, le appartenenze separate, anche dal punto di vista territoriale, quell'impianto rischia di essere messo in discussione. Ecco, per questo forse la cifra e l'eredità che ci arriva da questa data è proprio quella di farci vedere un percorso. Sicuramente siamo molto bravi e spesso a ragione a lamentarci delle cose che non vanno, delle occasioni mancate, dei ripiegamenti, delle svolte tradite, delle rivoluzioni mai effettivamente compiute, ma questa è una pagina della quale essere contenti, orgogliosi, da custodire, da valorizzare, non tanto per la celebrazione quanto piuttosto perché ci dà lo spessore di un percorso, ecco, di un percorso e di una direzione di marcia che proprio in questo tempo così inquieto sono un bene prezioso da non disperdere. Vi ringrazio.
1: Ringrazio veramente il professor Gentiloni per la bellissima e alta lezione che ci ha che ha svolto qui con noi e che ci ha aiutato a compiere un percorso intellettuale e anche emotivo di conoscenza molto importante. Soprattutto volevo un attimo agganciarmi all'ultima sua notazione, cioè la reintroduzione del 2 giugno come festa nazionale, perché fondamentalmente si collega poi quel 2001 in cui fu introdotta reintrodotta la festività nazionale del 2 giugno. Ciampi presentò anche un ciclo che lui denominò alle radici della nazione e inaugurò un ciclo decennale che partiva dal 2001 e doveva arrivare al 2011 come è stato, che doveva accompagnare attraverso studi, ricerche, mostre, che si svolsero le mostre quasi tutte al Vittoriano, che accompagnassero il paese in una riflessione per questa ricerca che è stata ricostruita in maniera così puntuale e approfondita, perché esattamente in maniera tale da trainare dietro l'attenzione del nostro paese. E fra le altre cose, siccome nel 2001 era stato anche completato il restauro del Vittoriano, Ciampi inaugurò tutti gli anni scolastici, a differenza degli altri presidenti che poi giravano e quindi li inauguravano in vari luoghi, inaugurò durante tutto il suo mandato dal 2001 gli anni scolastici al Vittoriano, proprio in ragione di questa costruzione e ricostruzione. Adesso spero che tu devi andare via fra poco. Adesso avevamo pensato di chiedere al professor Tognon, che è stato così diciamo citato nel corso di questa lezione a intervenire. Ricordo che il professor Tognon è presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, è presidente dell'edizione nazionale dell'Epistolario di De Gasperi. Fra le altre cose è stato tra i fondamentale la sua presenza anche per presentare la biografia di De Gasperi che abbiamo per l'appunto presentato il 3 dicembre scorso qui. Prego, professor Tognon. Sì.
2: Non è solo grazie, mi è stato chiesto di intervenire e sono molto riconoscente. Non è solo l'amicizia che mi lega a Umberto che mi ha reso commovente la sua lezione. Non è solo l'amicizia personale che mi lega a Umberto Gentiloni che ha reso commovente l'ascolto di questa lezione. È quella sensazione che io ho provato, filosofo normalista come Ciampi, poi passato alla filosofia dell'educazione, poi da 20 anni che lavoro su De Gasperi, che ho letto, riletto, eccetera, e quella sensazione di poter mettere gli occhi e le basi su qualche cosa che ho vissuto come tutti gli italiani della mia generazione, ma che non avevo mai compreso nella sua capacità espressiva. Ecco, il 2 giugno, così come il 25 aprile, per De Gasperi sono state i segni di un'espressività della storia italiana di cui non si era ancora colta la profondità. Dovete considerare che De Gasperi è quello della formula un antifascismo per e non un antifascismo contro. E lui che volle mettere nel 47, firmò il decreto che istituiva il 25 aprile come festa della liberazione. Leggendo De Gasperi viene fuori, a conferma di quello che Umberto ha così bene detto, viene fuori che il concetto di liberazione che avevano i padri, i capi dei grandi partiti che si erano riuniti per dare una svolta a questo paese, ha un significato non solo liberazione da, ma, e questo si vede benissimo in De Gasperi, liberazione di, una liberazione di qualche cosa che il paese aveva dentro. Non è un caso, voglio parlare molto poco, non è un caso che, come ha detto Gentiloni, si siano ritrovati a decidere, o comunque si siano spontaneamente messi insieme, i capi di grandi partiti. E la liberazione, con tutte le sue complessità, è stata la liberazione finalmente della potenza del partito come forma del Novecento che aveva avuto delle esperienze travolgenti fin dalla seconda metà dell'Ottocento, no? Ma che non era mai assurta a protagonista della partecipazione popolare. E allora vedete, l'antifascismo per De Gasperi era la rinascita di tante forme nuove di che cosa? Questo interpreto in questo modo la sua finissimo analisi del tema del compromesso. Era la rinascita di una forma nuova di, De Gasperi lo scrive, di liberalismo, se i liberali si ritrovano in quello che è stato il liberalismo dell'Italia, di socialismo, grande partito socialista, di comunismo, è stato un grande partito, una costola di, ha avuto una storia, ma De Gasperi aveva in più una cosa inedita che l'aveva posto e lo pone in straordinaria facilità. Uno si chiede come ha potuto De Gasperi prendere in mano nel governo Badoglio, da ministro degli esteri, poi prima sottosegretario, ministro degli esteri, uno un trentino, uno che era arrivato nel Parlamento italiano nel 19, sì, aveva l'antifascismo, aveva il fatto che era stato incarcerato, ma come ha potuto diventare il centro di un poligono di forze? Perché? Perché per De Gasperi la liberazione era anche la liberazione di un'espressività cattolica, sociale, che in Italia aveva avuto come esperienza tragica solo quella brevissima di 4 anni del Partito Popolare di Sturzo. Allora, è come se, e questa è un'immagine mia e chiudo, esiste una carota della libertà. Tutti erano uniti, i partiti, intorno alla declinazione del tema delle libertà. Ovviamente di tutti i livelli, la libertà di parlare, di espressione, la libertà di arrivare a una giustizia, la libertà di arrivare a una democrazia progressiva sempre più alta, tutte forme di libertà. Ma la cosa importante è che queste libertà dovevano essere supportate da una capacità di mobilitazione interiore legata alle esperienze dell'antifascismo in quanto esperienze di antifascismo, ma un'esperienza più complessiva del valore della vita umana e della dignità della persona. E qui il cattolicesimo politico di De Gasperi emerge come una novità straordinaria. Ha detto Umberto Gentiloni, e chiudo con 2 notazioni, che tutti si sono messi di buona lena, costituente, costituzione, perché tutti pensavano che poi a un certo punto le scelte avrebbero portato una parte a prendere il peso della responsabilità dello Stato. E De Gasperi, che ha fatto i 2 capolavori, cioè si è imposto, era da 6 mesi primo ministro, dal dicembre 45 primo ministro, sì primo ministro, perché era ancora cambiato, era ancora lo statuto, dicitura fascista. Era primo ministro da 6 mesi, anche contro pareri interni alla Democrazia Cristiana, eccetera, compì 2 capolavori. Primo, non affidare all'Assemblea Costituente la scelta tra monarchia e repubblica. Ma non perché non si fidasse dell'Assemblea Costituente, perché se doveva essere una liberazione di... occorreva che tutti prendessero la parola. Sapete la sua ambiguità raccontata, ha votato Repubblica, ma raccontata, lì non si schierò, mia moglie ha votato qui, mia moglie ha votato là, primo ministro, ma lei cosa dice, eccetera, eccetera. Sapeva del problema del Sud, insomma, ma se doveva essere qualcosa al servizio di tutti, doveva trovare una forma di espressione universale. La prima cosa. La seconda cosa è stata quella di fare in modo che l'Assemblea Costituente, guardate che questo è stato un capolavoro politico, Togliatti c'è stato ma lo temeva un po', Nenni pensava, eccetera, ed è stata quella di affidare all'Assemblea Costituente sostanzialmente la Costituzione. E naturalmente il voto di fiducia ai governi e poche altre cose. Per cui voi dovete considerare che tutto rimase per 2 anni e mezzo, per 2 anni, nelle mani del governo, guidato da De Gasperi. Quindi l'antifascismo è come una carota. Prima è contro il fascismo storico. Secondo, è contro tutte le forme totalitariste. Terza, sapete il carotaggio del terreno, no? Terza fascia è contro tutte le visioni distorte dello Stato, si va più a livello istituzionale. Ma poi c'è una fascia sotto, più profonda, la radice di una vite che va giù, giù, giù, giù, giù, giù, e che è la fascia che attinge al sentimento e alla sensibilità spirituale di ogni cittadino, ignorante o colto che sia, il comunista, il socialista, il cattolico. Cioè quello che ogni essere umano effettivamente sa di valere, di poter esprimere, nelle forme grezze, rozze, eccetera, che ognuno ha. Per cui questa cosa è stata una cosa veramente molto importante e fa molto bene Umberto a richiamarci questo spessore. Chiudo con una notazione molto bella, anche nel libro, una delle cose più belle è queste: le forze armate patrimonio della Repubblica e non della monarchia di Mussolini. Questo era un sentimento di tutta la classe dirigente del tempo, del 45-46, la nuova classe dirigente, perché avevano tutti vissuto e si erano costruiti sulla prima guerra mondiale. Guardate, se uno pensa, De Gasperi aveva nella sua libreria, nella sua piccola biblioteca, che poi ha cambiato 8 case e quindi aveva i libri sulle croniche della prima guerra mondiale, Caporetto. I generali che si riuniscono sapendo che c'è Caporetto e fanno finta di parlare, di ridere, eccetera. Il famoso generale Capello. Cioè il tradimento dell'Italia fatto dalla classe dirigente fino a Caporetto, beh, è una cosa che gli italiani si sono portati dentro insieme alle macerie, alle fucilazioni di quelli che non volevano saltare fuori dalle trincee, eccetera. Cioè c'era un eco di sconfitta, di umiliazione, che in Italia ha preso una certa strada. Guardate che lo stesso eco ha avuto in Germania. Conclusione, forse lui non l'ha detto, ma lo si legge benissimo. In Germania la Costituzione è nata perché gli alleati sostanzialmente l'hanno concessa. Il paese era diviso, il comunismo era da un'altra parte. C'è stata guerra civile in Germania? No, sostanzialmente. In Francia lo sappiamo, 46, eccetera, 48, c'era un assetto diverso. L'unica grande Costituzione che è nata da un'esperienza di guerra civile vera, tra queste di cui parliamo, è stata la nostra. Per cui, quando si dice che la resistenza armata ha un significato come resistenza, dico, anche se è molto duro dirlo, anche armata, si ritorna a quel discorso delle forze armate, cioè combattere per il popolo rappresenta un principio fondamentale che può arrivare fino all'eroismo per la patria. Non c'è un eroismo senza combattimento e senza sacrifici. Questo era quello che pensava Ciampi, ma De Gasperi ne era pienamente convinto, così come lo è stato Togliatti, Nenni, e altre forze politiche. C'erano i giovani resistenti, il Partito d'Azione, c'erano i vecchi resistenti, i liberali che hanno preso c'erano i cattolici, Montefiorino, c'erano i socialisti, c'erano uomini nuovi, ma se non ci fosse stata resistenza, come si poteva poi pensare che anche le forze armate dovevano appartenere alla Repubblica e al popolo e non a chi aveva tradito questa terra? Per cui il legame tra 25 aprile, festa di liberazione di, non solo da, e il 2 giugno, comunque festa di liberazione, secondo me è straordinario. Dalle pagine di De Gasperi viene fuori benissimo. E Umberto, che è anche, perché è un grande storico, conosce De Gasperi, e poi veniamo dallo stesso maestro, che era Scopola, che nel 78 scrisse il primo libro grande sulla la proposta politica di Alcide De Gasperi, lo ha colto. Ha letto meno pagine di me di De Gasperi, ma sostanzialmente le sa tradurre da grande storico qual è, e lo ringrazio molto.
1: Grazie, ringrazio il professor Cognon e ripasso la parola al professor Clementi per il prossimo appuntamento.
3: Bene, nella bellissima serata che il professor Umberto Gentiloni ci ha regalato e nelle bellissime parole che abbiamo ritrovato nella sorpresa del presidente Tognon qui con noi, nella grande ospitalità che ci ha offerto l'archivio storico della Presidenza della Repubblica con la professoressa Gennetto e con il sostegno della Fondazione Lottomatica e del gruppo Lottomatica, il prossimo appuntamento è il 13 maggio alle ore 16:30. con una bellissima lezione sull'Europa di un grande costituzionalista, oggi a maggior ragione giudice della Corte Costituzionale Italiana, Giovanni Pietruzzella. Sarà appunto sull'Italia in Europa e l'orizzonte europeo come sfondo, come ricordava nelle sue ultime passaggi il professor Umberto Gentiloni, di una memoria che è anche futuro, che attraverso appunto il presidente Ciampi e non solo, mi piace ricordare il presidente Napolitano e il presidente Mattarella da ultimo, come elemento di prospettiva per la costruzione di un oggi e quindi anche di un domani. Grazie, vi aspettiamo qui.
1: Grazie a tutti, al 13 allora. Ovviamente noi facciamo delle altre iniziative e quindi vi aspettiamo comunque nelle date intermedie. Grazie.
4: Radio Radicale, questa era la Lectio Magistralis del professor Umberto Gentiloni Silveri, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, nell'ambito delle lezioni Scenari Italiani 1946-48. Sono quattro lezioni, avete sentito, l'abbiamo detto anche in introduzione di questo documento che avete appena ascoltato in questa parte della programmazione di Radio Radicale. Questa lezione aveva questo titolo: Origini della Repubblica e Costituzione, Memoria, Diritti e Democrazia. Avete sentito tra gli altri interventi quello del professor Francesco Clementi, professore ordinario di diritto pubblico comparato e direttore del Master in Scienze Elettorali e del Governo all'Università La Sapienza, e poi l'introduzione e la conclusione, anche avete sentito, di Marina Giannetto, sovrintendente dell'archivio storico della Presidenza della Repubblica, e poi anche l'intervento del presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Giuseppe Tognon. Questo è il documento che avete appena seguito, ascoltato, che ritrovate naturalmente anche in video sul sito di Radio Radicale. Andiamo avanti con i nostri appuntamenti e passiamo all'ascolto della rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
5: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. أهلا بكم في حلقة جديدة من استيراد الصحافة العربية لراديو راديكال. Questa settimana parleremo degli eventi che hanno contornato un evento importante in Marocco, un evento culturale, cioè la Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro, e parleremo anche di Libano, appunto viste ancora gli eventi conflittuali che riguardano in particolare la zona del sud del Libano, gli scontri tra Israele e Libano, e in particolare l'escalation che c'è stata in questi giorni con attacchi da parte di Israele anche appunto verso zone civili nel sud, nonostante la tregua sia in corso. In questi giorni si discute anche della prossima fase, diciamo, dei negoziati tra Israele e Libano, che si terranno la prossima settimana a Washington, ovviamente mediati dagli Stati Uniti. Ma ne parleremo più tardi. Ora iniziamo la rassegna con appunto parlando della fiera dell'editoria e del libro, fiera internazionale. Iniziamo con la lettura di un articolo che ci offre un po' di contesto, pubblicato dal quotidiano Al-Ahdath Al-Maghribia, nella sua forma digitale, e che prende informazioni anche dall'agenzia ufficiale marocchina, di stampa marocchina. L'articolo si intitola «Il principe ereditario Moulay Hassan presiede a Rabat l'inaugurazione della 31esima edizione della Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro». Questo è del 30 aprile, appunto giorno dell'apertura dell'evento. L'inaugurazione, si legge, rappresenta una rinnovata manifestazione dell'attenzione e della cura costante che il re del Marocco riserva al settore culturale, nonché della sua ferma volontà di promuoverne le diverse espressioni e manifestazioni con l'obiettivo di costruire una società della conoscenza aperta e prospera. La 31ª edizione della fiera coincide quest'anno con la scelta di Rabat da parte dell'UNESCO come capitale mondiale del libro 2026. Tale riconoscimento rappresenta un omaggio al ricco patrimonio storico della città e una consacrazione della visione illuminata del re, volta a fare di Rabat una città dei lumi, capitale culturale del Marocco. La fiera vede la partecipazione di 891 espositori provenienti dal Marocco e da altri 60 paesi, e il programma culturale di questa edizione sarà caratterizzato dal contributo di numerosi ricercatori e scrittori marocchini e stranieri, e da incontri, conferenze, serate poetiche, dialoghi diretti e presentazioni di nuove pubblicazioni. Questa è una parte dell'articolo, appunto, di presentazione che ci introduce al tema che vorrei presentare oggi, almeno riguardante questo evento. All'Arabi Al-Jadid, che è un canale di informazione panarabo, pubblica il 3 maggio l'articolo "Vietato l'ingresso allo storico Maati Monjib alla fiera del libro di Rabat". Si legge che la presenza dello storico e attivista per i diritti umani marocchino Maati Monjib alla fiera internazionale dell'editoria e del libro di Rabat ha suscitato grande polemica. Un video apparso online mostra che Monjib è stato fermato all'ingresso della fiera e che gli è stato impedito di entrare. Successivamente ha dichiarato tramite il suo account Facebook di essere stato trattenuto e aggredito da agenti di sicurezza. Monjib ha spiegato che stava completando le normali procedure di controllo all'ingresso quando è stato improvvisamente circondato da 6 o 7 persone in abiti civili che lo hanno condotto in una piccola stanza all'interno della struttura. Sarebbe rimasto trattenuto per circa 20 minuti, durante i quali avrebbe subito spinte ripetute, pressioni fisiche e insulti. Ha affermato appunto l'accademico e attivista che uno degli uomini che appunto in abiti civili, ma che appunto faceva parte evidentemente della sicurezza, uno degli uomini gli premeva violentemente sull'addome e che gli è stato impedito di documentare quanto stava accadendo, nonché di ottenere qualsiasi documento legale che giustificasse il fermo o la perquisizione. Monjib ha anche dichiarato di aver chiesto la presentazione di un ordine emesso dalla procura che autorizzasse la perquisizione della sua borsa, ma che la richiesta sarebbe stata respinta. In seguito il biglietto di entrata sarebbe stato strappato e gli sarebbe stato definitivamente vietato l'accesso alla fiera. Monjib ha definito quanto avvenuto come contrario alla legge e alla libertà di movimento e di espressione all'interno di uno spazio culturale che dovrebbe essere aperto al dibattito e allo scambio di idee, come abbiamo letto tra l'altro nel primo articolo. Monjib ha collegato quanto accaduto alla sua intenzione di intervenire durante una conferenza dello scrittore Tahar Ben Jelloun, spiegando che voleva porre allo scrittore Jelloun alcune domande relative ad accuse avanzategli in precedenza dallo stesso Ben Jelloun in un altro articolo. E Monjib afferma anche che secondo lui questo affare, questa diciamo procedura è collegata anche alla sua traduzione del libro di Usir Gelesi, Storia di una famiglia del Rif dal Marocco della resistenza al colonialismo alla resistenza al potere, quindi Hikaya Ailati min al-Rif al-Maghreb min al-Muqawamati al-Istimrari ila Mumanati al-Sultati. E questa opera affronta, si legge, aspetti poco discussi nella storia politica marocchina, in particolare riguardo alla repressione dello Stato nella regione del Rif, nel nord del Marocco. Il libro avrebbe dovuto anche essere presentato e firmato durante la fiera. Mahdi Monjib, conclude l'articolo di Al-Arabi Al-Jadid, è considerato una delle figure intellettuali e dei diritti umani più importanti del Marocco. Storico, accademico e attivista, è noto per i suoi scritti critici sulla struttura del potere, la democrazia e i diritti umani. Da anni vive sotto procedimenti giudiziari e restrizioni continue, tra cui il divieto di viaggio, il congelamento dei conti bancari e le limitazioni nell'esercizio della sua attività universitaria. Sebbene abbia beneficiato di una grazia reale nel 2024, che quindi ha portato alla sua scarcerazione, la sua situazione giuridica e professionale non ha ancora conosciuto una completa normalizzazione. Questo era l'articolo di Al-Arabi Al-Jadid. Ovviamente non si trovano informazioni simili sulla piattaforma dell'agenzia di stampa governativa marocchina, quindi ho preso questo articolo dall'Arabi Al-Jadid, che appunto approfondisce quanto avvenuto e quanto lo stesso Monjib ha riportato attraverso i suoi canali social. Ma le restrizioni durante questo evento internazionale non si limitano a Mahdi Monjib, al caso di Mahdi Monjib. La Com, che è un giornale questa volta marocchino, è abbastanza indipendente, pubblica il 7 maggio l'articolo: la direzione della Fiera del Libro vieta la presentazione del libro Il terremoto di El Hous, storia di un cittadino non residente, e lo ritira. Il libro è si intitola in arabo Zizal al-Hous, Hikayat Mautini Ghair Muqim, ed è stato scritto, come leggeremo, da Montassar Ithri. Parla appunto del terremoto che c'è stato qualche anno fa in alcune aree remote del Marocco, che ha creato non pochi disagi e distruzione diffusa. Si legge in questo articolo di Lacom che Montassar Ithri, autore del libro e membro attivo del coordinamento delle vittime del terremoto di Al-Hous, ha dichiarato che il divieto è arrivato all'ultimo momento da parte della direzione della fiera, che ha deciso di ritirare il libro dallo stand del Sindacato Nazionale della Stampa Marocchina. Ithri ha affermato di non conoscere la motivazione del divieto e ha poi aggiunto: non cerchiamo visibilità, vogliamo solo ottenere il nostro diritto al sostegno e ai risarcimenti per ricostruire le nostre case. In effetti, come leggeremo, il libro si sofferma molto sulla questione del post terremoto, quindi sulla gestione da parte dello Stato dei danni e della ricostruzione a seguito del terremoto. Ma ne parliamo attraverso un articolo di Express, che è un altro giornale marocchino, che proprio qualche giorno fa, il 27 aprile, ha pubblicato un articolo sul libro di Ithri, che è stato infine vietato dalla direzione della Fiera del Libro. Express pubblica l'articolo "Un libro documenta i danni del terremoto di El Hous". Express scrive: è stato pubblicato dalla Dar al-Watan un nuovo libro intitolato Il terremoto di El Hous, storia di un cittadino non residente, dello scrittore e giornalista Montassar Ithri. L'opera offre una testimonianza sul campo e profondamente umana riguardo alla fase successiva al terremoto di El Hous, mettendo in luce le trasformazioni vissute dalle persone colpite dopo il calo dell'attenzione mediatica e l'affievolirsi dello slancio di solidarietà umana. Nel libro l'autore sostiene che il vero terremoto non sia stato soltanto la scossa sismica, ma anche tutto ciò che è venuto dopo, disfunzioni che hanno colpito vari aspetti della vita delle vittime, dai ritardi negli aiuti alle difficoltà nella ricostruzione, fino al crescente sentimento di emarginazione e perdita di fiducia. Il libro prende avvio dalla sua esperienza personale. Itri ha perso completamente la propria casa, per poi scontrarsi con una classificazione amministrativa che lo considerava non residente, privandolo così del diritto ai risarcimenti, nonostante disponesse dei documenti dell'abitazione e di vari certificati amministrativi. Da qui, tra parentesi, il titolo del libro. L'autore, continua a leggere in traduzione, apre inoltre una riflessione più ampia sui problemi di governance nella gestione della fase post-catastrofe nel paese, in Marocco, evidenziando il contrasto tra il discorso ufficiale e la realtà sul campo. Il libro raccoglie anche una serie di testimonianze umane che riflettono diverse situazioni vissute dalle vittime del terremoto e documenta inoltre il percorso di mobilitazione civile intrapreso dalle vittime per oltre 2 anni attraverso manifestazioni di protesta e seguendo anche le sfide e le pressioni che le hanno accompagnate, tra cui l'arresto del presidente del Coordinamento Nazionale delle Vittime del Terremoto di Al-Hus, in un contesto che solleva interrogativi sul rapporto tra protesta e risposta istituzionale. Questo era l'articolo di Espresso per chiarire anche un po' il tema del libro e contestualizzare forse meglio la sua esclusione dalla fiera del libro. Un ultimo articolo sulla questione fiera del libro lo leggiamo sempre da Espresso. È un articolo di opinione, un'analisi sulla questione della lettura in Marocco più in generale e anche un'analisi critica sull'organizzazione dei grandi eventi in Marocco. L'articolo è intitolato semplicemente Fiera del Libro di Idriss Al-Qarri e quando il Marocco celebra il libro ma dimentica la politica della lettura. Il Marocco, scrive Al-Qarri, ha il diritto di gioire per alcuni dei risultati raggiunti. I dati di questa edizione della fiera rivelano la partecipazione di 890 espositori provenienti da 60 paesi, l'esposizione di oltre 130.000 titoli e l'organizzazione di più di 200 attività con la partecipazione di 720 ospiti dal Marocco e dall'estero. Tuttavia, celebrare il libro non esime dal mettere in discussione la politica del libro. La fiera riunisce editori, lettori e curiosi, ma non riesce da sola a costruire una società che legge. Illumina la scena per 10 giorni, ma una volta smontate le tende, lascia la città e i villaggi nell'oscurità di biblioteche che sono troppo poche, di libri abbandonati, scuole che non trasformano la lettura in un desiderio quotidiano e media pubblici che concedono allo spazio della cultura soltanto le briciole. Possediamo una fiera del libro, ma possediamo davvero una politica nazionale della lettura? Si chiede il giornalista. I numeri dell'editoria mostrano alcuni miglioramenti, ma rivelano anche le fragilità della struttura. Ma è la lettura, ancora più dell'editoria, a rivelare la profondità della crisi. Un indice pubblicato nel 2024 colloca il Marocco al 92esimo posto mondiale, con una media di 67 ore di lettura all'anno, ossia meno di 3 libri per persona. Il problema non è soltanto che il marocchino regge poco, il problema è che l'intera struttura della sua vita quotidiana lo spinge a non leggere. Il lavoro è estenuante, la scuola non seduce, la televisione anestetizza la coscienza e il telefono trasforma l'attenzione in cenere. Le biblioteche pubbliche mostrano il volto più duro della questione e il loro numero resta insufficiente. Il costo della fiera, infine, pone una domanda ancora più scomoda. Alcuni giornali marocchini, basandosi sui dati degli appalti pubblici, hanno infatti stimato il costo dell'edizione dell'anno scorso intorno ai 45,5 milioni di dirham, cioè circa 4,2 milioni di euro. Citare questa cifra non significa rifiutare l'organizzazione della fiera. La fiera è necessaria e richiede infrastrutture, sicurezza, logistica e spazi espositivi. Ma la domanda che rimane è: perché spendiamo ogni anno grandi somme per tende e strutture temporanee che vengono montate e poi smantellate, invece di costruire a Rabat o Casablanca un complesso culturale permanente per le esposizioni internazionali, capace di ospitare libri, arte e industrie culturali durante l'anno? Perché preferiamo l'economia dell'evento all'economia dell'impatto? E perché realizziamo ciò che il pubblico può vedere per 10 giorni invece di costruire ciò che potrebbe cambiare il rapporto del pubblico con la lettura per anni, per 10 anni? Invece di 10 giorni. L'amministrazione culturale, conclude Al-Qarri, ama l'immagine, ma non il lavoro lento e paziente. Formare lettori, proteggere gli autori, rafforzare gli editori, sostenere le librerie private, crearne di pubbliche, portare il libro in TV e trasformare la lettura in una questione nazionale, non in un hobby elitario. Questo mi sembrava un articolo interessante da leggere appunto in occasione dell'organizzazione di questo evento, che ormai, come dicevamo, è alla 31ª edizione. Passiamo ora alle questioni libanesi. Vorrei iniziare parlando attraverso il giornale L'Akhbar libanese di ciò che stanno vivendo i villaggi del sud in questi giorni. Prendiamo un articolo di Al-Akhbar del 9, cioè pubblicato nella versione cartacea di Al-Akhbar il 9 maggio, un articolo intitolato «I villaggi della costa di Zahran, l'ultimo rifugio per i libanesi del sud». Si legge che lo stretto litorale meridionale è diventato l'ultimo rifugio per gli abitanti del sud del Libano che rifiutano di abbandonare la regione. Questi villaggi si sono trasformati in centri di accoglienza per gli sfollati in fuga dal fuoco del nemico che continua a colpire il cuore del sud del paese. Nei giorni scorsi la tregua non è riuscita a frenare il fuoco nemico e si sono susseguiti nomi di località minacciate da Israele. In particolare i villaggi della regione di Nabatie, come le cittadine di Yahmor, Kfar Tebnit, Nabatie al-Fawqa, Mifdun, Zebdin e altre. E 2 giorni fa, rispetto alla data dell'articolo, con l'espansione delle aree minacciate, si è intensificata anche l'ondata di sfollamenti verso i villaggi della costa di Zahrani, considerati relativamente più sicuri poiché non sono stati colpiti dallo stesso livello di attacchi che hanno invece interessato altre zone dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco in Libano il 17 aprile. E su Al-Akhbar, sul giornale, si leggono anche titoli come «Strage a Nabatie, il drone che ha inseguito il padre e sua figlia con 3 missili. L'articolo tratta appunto di questo drone che sembra aver sparato missili contro 2 civili, il padre è morto mentre la figlia sembra essere sopravvissuta. Ma andiamo ora a trattare le questioni politiche. Come dicevo all'inizio, la prossima settimana si terrà un altro round di colloqui e negoziati tra Libano e Israele attraverso la mediazione di Washington. Ne ha parlato anche il giornale libanese Al-Nahar in un articolo del 9 maggio intitolato «Escalation in Libano alla vigilia dei colloqui di Washington». Israele, così come Hezbollah, non hanno atteso lo svolgimento del terzo round di colloqui diretti libano-israeliani sotto il patrocinio degli Stati Uniti previsto per giovedì e venerdì prossimi presso il Dipartimento di Stato americano a Washington. Entrambe le parti hanno anticipato questo confronto diplomatico che dovrebbe definire un quadro procedurale per i negoziati tra i due paesi, intensificando violentemente la situazione nel sud del Libano e quindi nel nord di Israele. I segnali che precedono il terzo round inducono molta cautela nel formulare valutazioni ottimistiche, secondo An-Nahar. I contorni di questa escalation progressiva sono l'indicatore delle enormi difficoltà che la delegazione libanese dovrà affrontare a Washington, a partire dalla sua richiesta fondamentale, che è quella di consolidare il cessate il fuoco prima di qualsiasi altro punto dell'agenda negoziale. L'ex ministro della difesa israeliano, riporta l'articolo, Gallant, ha dichiarato ad esempio che Beirut, Baalbek, Nabatieh, Sidone devono tremare sotto il fuoco del nostro esercito ora e ogni volta che Israele verrà colpito. A Beirut intanto sono proseguiti i preparativi per il terzo round di colloqui, ci sono stati incontri tra il presidente e l'inviato ambasciatore a Washington e anche con il primo ministro. Fonti ufficiali hanno indicato che i colloqui di giovedì saranno limitati alla questione del consolidamento del cessate il fuoco, mentre venerdì si passerà agli altri punti: il ritiro israeliano, la liberazione dei prigionieri, il ritorno degli sfollati e altri dettagli. E quindi il cessate il fuoco è la condizione sine qua non, si vedrà poi se riusciranno ad accordarsi su questo, viste le condizioni sul terreno e visto anche che Hezbollah non partecipa a questi negoziati e non è d'accordo nemmeno con la postura appunto del governo, quindi la scelta del governo di negoziare con Israele. Questa tensione è sottolineata da altri giornali, ad esempio l'Akhbar, che pubblica il 9 l'articolo «Il potere si arrende al nemico, accettiamo di negoziare sotto il fuoco». Di questo articolo leggeremo una parte che appunto riguarda la postura del governo, del primo ministro in particolare. Si legge che in un momento estremamente complesso, in cui i negoziati internazionali si intrecciano con il fuoco sul terreno, il Libano entra in un nuovo ciclo di trattative con Israele, mentre il sud del paese resta aperto a una possibile esplosione in qualsiasi momento. In pratica, il potere libanese, si legge, andrà a negoziare sotto il fuoco, cioè secondo le condizioni imposte da Israele. L'autorità politica libanese non appare affatto nella posizione di uno Stato capace di imporre le proprie condizioni o proteggere la propria sovranità. Si è invece spostata nella posizione di chi cerca di guadagnare tempo, limitando il più possibile le perdite, continuando al contempo a scommettere su un ruolo americano capace di frenare Israele. In questo contesto il primo ministro Nawaf Salam, che è un po' l'espressione di questa autorità politica, dell'autorità di governo, ha affermato che il governo cerca di consolidare lo Stato come unico riferimento in ogni futuro percorso negoziale con Israele, attraverso le istituzioni costituzionali ufficiali, sottolineando che la priorità attuale consiste nell'impedire il collasso del cessate il fuoco prima di passare a qualsiasi negoziato, nuovo negoziato. Queste sono le parole messe appunto tra virgolette del primo ministro Salam. Però Al-Akhbar nota: Salam ha tuttavia ignorato il fatto che sul terreno non esiste alcun reale cessate il fuoco. E questa è anche una verità. Dunque, questo articolo sottolinea un po' le tensioni in corso e seguiremo comunque come andranno questi nuovi colloqui che si terranno giovedì e venerdì prossimi. Un ultimo articolo che vorrei leggere per la rassegna di oggi è un articolo che ragiona e riflette sul concetto di convivenza libanese, convivenza che appunto è un pilastro della politica stessa, la convivenza tra religioni, tra diverse comunità. Ed è Al-Mayadeen, un giornale libanese, un canale in realtà di informazione, con anche un canale TV, un canale di informazione libanese, diciamo vicino all'Iran, e che appunto pubblica il 6 maggio questo articolo di Sheikh Fadi Reza, intitolato La convivenza in Libano tra discorso del consenso e le trasformazioni del concetto di convivenza in tempo di guerra. Il concetto di convivenza rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda il sistema libanese sin dalla sua nascita, in quanto quadro regolatore dei rapporti tra le confessioni religiose all'interno di una struttura politica sociale complessa. La convivenza, nel contesto libanese è definita come una formula organizzativa dei rapporti tra le confessioni, basata sul riconoscimento reciproco e sull'equilibrio della rappresentanza politica all'interno di un quadro di partenariato nazionale che non elimina le differenze ma le gestisce. È un modello di coesistenza organizzata. Tuttavia, questa definizione, pur consensuale, contiene una tensione strutturale, poiché si basa su un equilibrio tra gruppi diseguali e sui compromessi, più su che un vero e proprio contratto sociale. Le manifestazioni della convivenza si manifestano in Libano in diverse pratiche, ad esempio la condivisione del potere politico attraverso la distribuzione delle cariche principali tra le diverse confessioni, la presenza di un discorso unitario, omogeneo, con il richiamo all'unità del destino, soprattutto durante le crisi, le interazioni sociali quotidiane nelle città miste, attraverso reti di interessi e relazioni che superano le divisioni politiche, e i grandi compromessi successivi alla guerra civile libanese, che hanno ricostruito il sistema sulla base del partenariato invece che dell'esclusione. Queste sono appunto i punti in cui la convivenza dovrebbe funzionare. D'altra parte, la realtà libanese mostra dinamiche che però contraddicono questo concetto: forte polarizzazione del discorso politico e riproduzione della dicotomia noi-loro, incitamento mediatico e confessionale soprattutto nei momenti di tensione, pratiche di esclusione politica e marginalizzazione di alcune forze del processo decisionale nazionale. Ripiegamento sulle identità primarie in ogni crisi, quindi sulle confessioni, appunto sulle sette, eccetera, segno della fragilità di un'identità nazionale libanese unitaria. Nel contesto degli scontri con Israele, il linguaggio della partnership, appunto di questa convivenza anche politica, quindi dell'espressione dell'unità libanese sostanzialmente, si indebolisce a favore di discorsi che attribuiscono le responsabilità del conflitto a una componente interna o ne ridefiniscono il ruolo nel quadro nazionale. Qui il riferimento è Hezbollah, cioè è un articolo che vuole sottolineare che la convivenza non funziona perché c'è una componente, in questo caso Hezbollah, che viene esclusa. Se la convivenza è presentata come un principio regolatore in tempi di stabilità, il suo vero banco di prova è la guerra, dove diventa un concetto ridefinibile. Il problema non risiede tanto nel fallimento del concetto in sé, quanto nella sua natura, che è incompleta, basata su equilibri contingenti più che su un contratto sociale solido. Non funziona dunque come principio sovrapolitico. Di conseguenza, la convivenza in Libano appare più come una coesistenza sotto condizioni, che come una partnership stabile, il che la rende vulnerabile a continue reinterpretazioni e solleva la domanda aperta sulla possibilità di svilupparla verso una forma più solida e duratura che superi le fragilità degli attuali equilibri. Questo era l'ultimo articolo per la rassegna di oggi. Grazie come sempre per l'ascolto e il nostro appuntamento alla prossima settimana.
6: Grazie Alessia Colonnelli, sono le 14.07, questa è Radio Radicale, Carmine Corvino in regia, Antonello De Fortuna al microfono, è il momento del nostro notiziario, ci occuperemo appunto delle ultime sull'aggressione russa dell'Ucraina, le ultime sulla guerra del Golfo e il difficile processo di pace, poi parleremo anche della nave Ondius dove si è sviluppato il contagio da antivirus, nave che è arrivata a Tenerife, poi anche la politica italiana. Iniziamo appunto dal Golfo. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha incontrato uno dei massimi responsabili dell'esercito, il generale Abdullahi. Questo almeno ha reso noto la televisione di Stato iraniana. Khamenei avrebbe ricevuto un rapporto sullo stato di prontezza operativa delle forze armate iraniane che, in caso di qualsiasi aggressione o attacco da parte delle forze statunitensi o israeliane, risponderanno rapidamente, intensamente e con forza, ha affermato il generale. I media iraniani non hanno però pubblicato alcuna foto o video dell'incontro. Khamenei non compare in pubblico dal giorno della sua nomina e neanche è noto dove attualmente si trovi. L'Iran ha poi attaccato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica con un comunicato. Su X del portavoce del Ministero degli Esteri Esmael Baghei, il mandato

0: I droni sono stati neutralizzati secondo le procedure in vigore, conclude l'agenzia. Non ci sono stati, non ci sono stati, non ci sono notizie su danni o vittime. Stesso episodio anche negli Emirati Arabi, che hanno intercettato due droni lanciati dall'Iran. Così, rende noto il ministro, della difesa del paese, appunto, in un comunicato sui social. Torniamo in Europa. L'Ucraina è consapevole che sarà costretta a ritirarsi dal Donbass. A sostenerlo è Yuriy Ushakov, consigliere del presidente russo Putin per la politica estera. In Ucraina, ha detto Ushakov, sanno che dovrà essere fatto e lo faranno comunque prima o poi. Ieri Putin aveva dichiarato che, la fine della guerra, è vicina. Oggi il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito invece che l'operazione militare speciale si concluderà con una vittoria. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha sottolineato il portavoce. Intanto Russia e Ucraina sono scambiate reciproche accuse di violazione del cessate il fuoco entrato in vigore ieri in occasione delle celebrazioni per la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale. Cessate il fuoco che terminerà domani. Secondo Kiev, le forze russe avrebbero colpito le zone di Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Zaporizhia e Poloiv, causando un morto e tre feriti. Il ministero della difesa russo, dal canto suo, ha reso noto che le forze ucraine hanno sparato oltre 600 proiettili di artiglieria e razzi contro le postazioni russe, oltre avrebbero lanciato anche 6.000 attacchi con droni, questo da Mosca. E gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi a Mosca presto, così comunica sempre Ushakov, citato dalla TASS. Continueremo il nostro dialogo con loro. Ma torniamo a parlare del clima in cui si sono celebrati, si è celebrato ieri a Mosca il giorno della vittoria. Internet, SMS bloccati sui cellulari, strade deserte, nessun missile a carro armato moderno, una sfilata di truppe che si è conclusa frettolosamente nel tempo record di 45 minuti. Mosca ha festeggiato così in sordina l'anniversario della vittoria sul nazifascismo nel timore di attacchi di droni ucraini. Molto limitato anche il numero degli ospiti stranieri, giustificato col fatto che l'anniversario, l'81esimo, appunto, non era di quelli definiti rotondi. A Mosca sono arrivati con l'alleato di ferro Lukashenko, i presidenti del Kazakistan e del Laos e il sovrano della Malesia. In rappresentanza dell'unico paese dell'Unione Europea, anche il premier slovacco Robert Fico, che, venendo ricevuto al Cremlino, si è detto onorato di aver preso parte alle celebrazioni. In un discorso alle truppe, durato meno di 10 minuti, Putin ha ribadito la giustezza dell'operazione militare, paragonando il compito affidato ai militari russi impegnati nel conflitto attuale alle gesta di quelli che piegarono il Terzo Reich. E noi abbiamo sentito il parere di Paolo Mieli, storico e giornalista, autore oggi di un editoriale proprio sulla resistenza ucraina. Radio Radicale, salutiamo Paolo Mieli, giornalista, scrittore, un amico di Radio Radicale. Paolo, bentornato.
1: Grazie.
0: In un editoriale oggi sul Corriere della Sera analizzi i 4 anni, un periodo lungo dall'inizio della guerra, dell'aggressione russa in Ucraina, e una, diciamo, delle frasi con le quali termina l'editoriale è una resistenza, quella ucraina, che passerà alla storia. Perché?
1: Passerà alla storia perché all'inizio pensammo tutti che fosse così una resistenza molto potente, ma che poteva durare qualche mese, data la forza della Russia, e anche l'editoriale è stato scritto in occasione del 9 marzo,
0: Certo.
1: anche quando 4 anni fa si fece la parata militare del 9 maggio, fino a poche ore prima avevano fatto sapere fonti informali russe che Putin avrebbe annunciato che aveva già schiacciato l'Ucraina o che l'avrebbe schiacciata di lì a poco. E la parata fu una parata eccezionale. Quest'anno, 4 anni dopo, la parata è stata di una tristezza incredibile. Putin è in preda a delle ansie, per cui impedisce anche a chi lo avvicina di avere l'orologio, temendo che sia uno strumento di localizzazione, ha tolto internet da tutto il paese, insomma, e la guerra, come è evidente, non schioda da quella parte del Donbass che aveva già in mano 4 anni fa. E morale.
0: Davide ha messo paura a Golia.
1: Davide ha bloccato incredibilmente Golia, ma non solo,

0: Trump, che quando è arrivato alla Casa Bianca tutti pensavamo è finita, perché adesso l'America si tira fuori, anzi maldice Zelensky, ma Trump è diventata un'occasione per Zelensky, perché innanzitutto Zelensky e l'Ucraina hanno dimostrato che senza le armi e l'aiuto degli americani ce la facevano ugualmente, hanno resistito a un inverno da Holodomor, da crisi senza energia elettrica, un inverno che è come vivere in cima alle montagne senza avere nessuna fonte di riscaldamento. E poi i russi stanno bombardando tutti i giorni nell'indifferenza mondiale, diciamoci anche questo, certo, perché tranne voi, noi e pochissimi altri
1: ormai diciamo ci siamo assuefatti.
0: Ogni giorno loro non è che bombardano solo sul fronte, loro bombardano città che sono a 2000 km di distanza, Leopoli, anche Odessa che è più vicina, insomma bombardano anche producendo conti tutti i giorni che Dio manda in terra, morti tra i civili, bambini, vecchi, malati,
1: una formula scuole, terroristica diciamo bellica.
0: E questi resistono senza armi gli americani e inchiodandoli e non schiodandoli, ha dovuto Trump intervenire a chiedere di non mandare i loro droni a disturbare la parata del 9 maggio. Capisci bene quanto si è capovolta la situazione, ma Trump è per loro un'occasione anche per un altro motivo, perché è stato talmente violento con l'Europa e anche con gli altri stati dell'Occidente, sto pensando alla Gran Bretagna, al Canada, che li ha obbligati a riunificarsi e a schierarsi dalla parte dell'Ucraina, ma per necessità. Quindi quando scriveremo questi libri di storia scriveremo che Trump, al di là delle sue volontà, è stata una fortuna, una grande occasione fortunata.
1: Involontaria. Senti, a proposito di storia, che figura e che spazio daresti a Zelensky? Perché insomma sembrava un personaggio diciamo di secondo ordine, no? Ex presentatore televisivo.
0: Sì, ma poi all'inizio sembra un miracolo, tutto il mondo lo accoglieva come un grande divo. E dopo qualche mese la propaganda russa molto molto forte in Occidente, soprattutto in Italia, ho cominciato a deriderlo, imputargli tutti i casi di corruzione, imputargli qualsiasi cosa, era un'occasione, come se tutte le tasse, gli aumenti del prezzo dei fagiolini al mercato fosse colpa di Zelensky, o dire che erano dei mangiapane a tradimento, che basta alle prime elezioni l'avrebbero spazzato via, e invece come i suoi combattenti ha resistito. Ora non so cosa accadrà quando si potranno tenere elezioni, però le elezioni si potranno tenere veramente quando ci sarà la pace. La pace adesso appare una cosa in cui accettiamo per dato di fatto il sequestro del 20% del territorio dell'Ucraina.
1: Sì.
0: Ma ricordati questo, che quando si accetta una cosa lì, la possiamo accettare finché vuoi, ma ci sarà sempre qualcuno che la rivorrà indietro e non ci sarà vera pace finché quel 20% non tornerà all'Ucraina.
1: Ancora una cosa, secondo te sarebbero capaci i paesi europei, senza indicarne uno, ma in generale, a una resistenza del genere?
0: No, assolutamente.
1: Perché?
0: No. Perché sarebbero capaci i baltici, i polacchi, i tedeschi probabilmente, ma in Italia non ci sarebbe niente del genere.
1: Chiudiamo con prospettive di pace. Putin ogni tanto tra stop and go, adesso dice che la guerra è vicina alla fine, chiama Schröder come possibile mediatore, insomma vedi uno spiraglio oppure è ancora una volta propaganda e tattica?
0: Chiamare Schröder è una provocazione, nel senso che un suo funzionario, un ex presidente del Consiglio tedesco, che è passato a lavorare per Gazprom e da anni riceve uno stipendio altissimo, dei compensi altissimi lavorando per i russi, quindi
1: non sarebbe proprio diciamo il super partes.
0: Ma quando uno dice adesso vi offro, secondo me siamo ancora in alto mare, certo sono segni di debolezza, nel senso che all'inizio sembrava che fosse Zelensky a supplicare in ginocchio, soprattutto prima di questo inverno terribile che ho appena descritto, a supplicare il ginocchio perché concedessero una pace, certo non una pace prepotente, ma una pace che fosse sulla linea di demarcazione del fronte, con 10 km da una parte e 10 km dall'altra, senza armi, senza, insomma, sotto controllo internazionale o comunque al riparo da possibili nuove aggressioni della Russia. Adesso Zelensky ha dimostrato, nonostante il gelo di questo inverno, di saper resistere, e vedo che cominciano a chiedere la pace, sia pure, ripeto, in modo provocatorio, perché certo, usare Schroeder è, insomma, così, un modo, non lo so, vabbè, insomma, è evidente da sé che è un modo provocatorio, però sono loro che cominciano a dire, beh, forse qualcosa deve fare, anche perché la situazione per la Russia si sta logorando. Non dimentichiamoci che il comunismo, cioè tutta la stagione nata nella rivoluzione d'ottobre, si chiuse dopo un decennio di un'esperienza analoga in Afghanistan e venne giù tutto il sistema comunista. Se questi hanno dimostrato di essere, questi due ucraini hanno dimostrato di saper reggere 4 anni rotti, se andasse avanti così, forse quel sistema potrebbe venire giù,
1: potrebbe crollare.
0: Esatto.
1: E ci sono, come ricordi nel pezzo, milioni di morti, e questo ovviamente non è un
0: particolare. Oltre 2 milioni, sì, tra morti e feriti, però è una cosa pazzesca.
1: È agghiacciante. Grazie Paolo Mieli.
0: Grazie a voi.
2: 14:20, notiziario di Radio Radicale, ci occupiamo della questione antivirus decollato da Tenerife, il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus, a bordo 14 spagnoli diretti a Madrid, dove saranno poi trasferiti in un ospedale militare. Successivamente partiranno i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Il meccanismo sta funzionando con tutta normalità, in assoluta sicurezza, ha detto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia nel fare il punto a Tenerife sull'operazione coordinata dal governo di Madrid con la supervisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti i passeggeri sono asintomatici, come sono asintomatici i 4 italiani che sono rientrati in patria, sono sotto monitoraggio appunto in queste ore. C'è una dichiarazione di Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Milano. L'episodio legato alla nave da crociera MV Ondius e alla turista deceduta in Sudafrica per infezione da antivirus dimostra come oggi il sistema di sorveglianza internazionale sia molto più attento e reattivo rispetto al passato. È importante però chiarire subito un punto fondamentale: non siamo di fronte allo stato attuale delle conoscenze a una nuova pandemia imminente o a un'emergenza sanitaria globale paragonabile a quella vissuta con il Covid-19, così Pregliasco. Andiamo in Italia, c'è una dichiarazione di Scalfarotto, senatore di Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva. Domani saranno 10 anni dall'approvazione delle unioni civili, un provvedimento di civiltà voluto dal governo Renzi che ha permesso a oltre 20.000 coppie di essere formalmente riconosciute dalla Repubblica e che ha molto aiutato ad alleviare lo storico stigma nei confronti delle persone non eterosessuali. Un passo avanti fondamentale per i diritti e l'uguaglianza in Italia, dice Scalfarotto. Dopo 10 lunghi anni i tempi sono quindi maturi per compiere il passo successivo, arrivare al matrimonio egalitario, cioè regole identiche per tutte le coppie, indipendentemente dal genere. Ho presentato 3 anni fa un disegno di legge in Senato che oggi voglio rilanciare. Il matrimonio egalitario è presente in 22 paesi europei, recentemente anche in Grecia e Slovenia, e la Corte di Giustizia dell'Unione ha stabilito che tutti i paesi dove ancora non esiste alcuna legge devono riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti legalmente in un altro Stato membro. L'Italia, dice Scalfarotto, è l'unico paese dell'Europa occidentale e l'unico paese fondatore dell'Unione in cui alle coppie di 2 uomini e di 2 donne è bandito il matrimonio. È ora di eliminare questa discriminazione, ha continuato. Invece di tutt'altro genere il comunicato di Palazzo Chigi, che si occupa della festa della mamma. Essere mamma è il dono più grande, insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro, cambia il cuore, il tempo, il modo di guardare il mondo, ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo, ti insegna ogni giorno cosa significa amare davvero, senza misura, senza condizioni. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Noi parliamo di scuola. Ogni anno è il tempo ottimo, buono per una nuova riforma della scuola. L'ultimo in ordine di tempo era la riforma del liceo con l'arrivo del liceo Made in Italy. Intervista, sentiamo questa intervista di Sonia Martina con Anna Maria Fallucchi, senatrice di Fratelli d'Italia.
3: Con la senatrice Anna Maria Fallucchi di Fratelli d'Italia, membro della settima commissione, allora è appena terminata la conferenza stampa dove è stato raccontato con due classi, tantissimi ragazzi, un po' la storia di questo primo liceo, no, del Made in Italy, e la località è Torre Maggiore in Puglia. E, ecco, intanto le chiedo un po' che effetto le ha fatto insomma sentire questa, anche se come lei ha detto insomma ci sono delle difficoltà ancora iniziali.
4: Beh, ci sono delle difficoltà sicuramente perché è un liceo nuovo e quando tutte le novità logicamente sanno sempre all'inizio, hanno sempre qualche problema a avviarsi, a decollare, però mi sembrano che la classe come sia, no, abbastanza corposa, quindi sono felice, sono contenta perché questo liceo nasce in Capitanata, io ho avuto modo di visitarlo già prima di Natale, quindi sono stata insomma, in visita con il sottosegretario La Frassinetti, quindi già lì ho scoperto questo liceo così vitale, così, insomma, con tanto entusiasmo sia da parte dei ragazzi che da parte del corpo docente, quindi ho voluto io che venissero qui in Senato per raccontare la loro storia, perché appunto è una vetrina importante, la più importante forse, quindi allora, perché ecco, molti purtroppo nella stessa Capitanata non sanno che esiste questo liceo del Made in Italy, quindi oggi l'abbiamo raccontato insomma in tutte le, diciamo, i modi, quindi sia dal punto di vista delle istituzioni, sia il comune logicamente che ha partecipato, quindi rappresentanza appunto del sindaco di Torre Maggiore, il preside e soprattutto anche le imprese, perché c'era anche qui la dottoressa Paghi Attanasio nella sua funzione di presidente del distretto del cibo, quindi rappresenta 40 aziende, quindi queste aziende che fanno da supporto a questo liceo, quindi ben venga, soprattutto noi vogliamo che questa scuola vada avanti, che quindi la dobbiamo sorreggere in tutti i modi possibili perché la scuola possa continuare questo percorso e che possa portare risultati e soprattutto che i ragazzi si formino e che trovino lavoro in loco, quindi che non ci lascino, e quindi tutto questo serve proprio per valorizzare e per raccontare sempre al meglio il nostro territorio.
3: Allora, abbiamo sentito, io non la conoscevo, della Paranzana.
4: La Peranzana.
3: Peranzana, ecco.
4: La Peranzana, che è una qualità, olio, è un olio, è un tipo di oliva, è un tipo di oliva, un tipo di cultivar dell'olio, quindi forse è una questione di gusti, però è ritenuta forse l'eccellenza proprio degli oli nel nostro territorio. E quindi il distretto, come diceva il preside, il triangolo, no? Che diceva Torre Maggiore, San Paolo, San Severo, è proprio la caratteristica, proprio è caratterizzata proprio da questi ulivi di Peranzana che danno veramente un olio particolarmente importante.
3: Quindi i ragazzi sperimentano, conoscono quello che c'è nel territorio,
4: no? Questo marchio del Made in Italy, però oggi abbiamo visto anche la promozione anche della ceramica che accompagna, quindi l'orcio anche di ceramica, quindi anche un vecchio artigianato che in Puglia è molto presente, ma soprattutto nella parte sud della Puglia, nella zona del Taranto, di Grottagli, e meno nella Capitanata, nel Gargano, però anche quella era una vecchia, un vecchio mestiere, per cui ecco, grazie anche al distretto del cibo è stata valorizzata anche questa riprendere questo vecchio mestiere della ceramica che accompagnerà questo prodotto di eccellenza.
3: Grazie alla senatrice Fallucchi.
5: Un'ultima cosa.
2: L'intervista era di Sonia Martina, due notizie prima di chiudere. Una riguarda il problema migranti in Gran Bretagna, perché si va verso un giro di vite sulle misure di accoglienza. Più di 200.000 migranti sono arrivati sulle coste del Regno Unito a bordo di piccole imbarcazioni dall'inizio della rivelazione, cioè del 2018, così rivela il governo Starmer, che è sempre più sotto pressione sulla questione migratoria. Il suo ministro dell'interno, Shabana Mahmood, ha proposto di ridurre le tutele per i rifugiati e di porre fine ai sussidi automatici per i richiedenti asilo. Secondo un conteggio, appunto, basato su fonti ufficiali francesi e britanniche, almeno 22 migranti sono morti in mare nel 2025 nel tentativo di attraversare il canale della Manica. A queste si aggiungono 6 vittime registrate proprio quest'anno, e il mese scorso Gran Bretagna e Francia hanno raggiunto un nuovo accordo triennale nel tentativo di fermare i migranti irregolari che intraprendono un viaggio molto rischioso. tra poco la rassegna stampa della stampa persiana. Per questo andiamo nel Golfo a vedere le ultime notizie. C'è una notizia che arriva dal Qatar che avverte l'Iran che la strumentalizzazione dello stretto di Hormuz non farebbe altro che aggravare la crisi, così ha dichiarato il primo ministro del Qatar Al-Thani. Al-Thani ha affermato che chiudere o utilizzare lo stretto di Hormuz come mezzo di pressione non farebbe altro che peggiorare la crisi in Medio Oriente. Durante la conversazione col ministro degli esteri iraniano Agharakchi, ha detto appunto Al-Thani che la libertà di navigazione non è soggetta a compromessi. Questo le ultime notizie su quanto accade nel Golfo. Noi adesso terminiamo questa edizione del notiziario di Radio Radicale, vi lasciamo con la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Igder.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Igder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Rapporto esclusivo di Henegov, organizzazione per i diritti umani, sulla condanna a morte di 30 persone arrestate durante le proteste del gennaio in Iran e sull'esecuzione di 13 di loro. گزارش اختصاصی هنگاو از صدور حکم اعدام برای 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اجرای حکم اعدام 13 نفر از آنها. Quasi 3 mesi dal massacro dei cittadini durante le proteste del gennaio, il sistema giudiziario dell'Iran ha avviato una vasta ondata di condanna a morte ed esecuzioni contro i manifestanti arrestati. با گذشت نزدیک به 3 ماه از کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران موج گسترده ای از صدور و اجرای احکام اعدام را علیه بازداشت شدگان آغاز کرده است. Secondo i dati documentati dalla sezione statistiche e documentazione di Henegov, nel corso di queste proteste almeno 42.000 cittadini hanno perso la vita e circa 40.000 persone sono state arrestate. Sulla base delle statistiche di Henegov, finora almeno 30 detenuti arrestati durante le proteste di gennaio sono stati condannati a morte dal sistema giudiziario della Repubblica Islamica dell'Iran, mentre le condanne a morte di 13 di loro sono state eseguite segretamente nelle carceri di Qom, Karaj, Mashhad e Isfahan. Inoltre, diversi prigionieri sono stati accusati di muharebe, cioè guerra contro Dio, accusa che può comportare pesanti sentenze, inclusa potenzialmente la pena di morte. Henegov, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione dei detenuti, dichiara che l'interruzione deliberata di internet da parte delle autorità governative ha ostacolato gravemente il processo di informazione e documentazione. In alcuni casi, l'identità di alcuni manifestanti è stata resa nota soltanto dopo la loro esecuzione segreta, mentre prima non vi erano informazioni disponibili sul loro stato di detenzione. Queste sentenze sono state emesse ed eseguite con estrema rapidità e senza il completamento di un giusto processo, mentre decine di altri detenuti continuano a essere a rischio di esecuzione. Henegov lancia un grave allarme riguardo all'imminente esecuzione di altri detenuti e sottolinea i seri rischi per la vita derivanti dall'attribuzione di accuse di sicurezza infondate contro decine di altri arrestati anonimi attualmente sottoposti a sparizione forzata e a processi iniqui. Henega evidenzia inoltre la privazione del diritto a una difesa effettiva e la negazione degli standard minimi di giusto processo per questi detenuti, ritenendo il sistema giudiziario e gli apparati di sicurezza della Repubblica Islamica dell'Iran direttamente responsabili di qualsiasi ulteriore privazione della vita, In precedenza, Hennegov aveva già avvertito nella propria analisi sui crimini commessi dalla Repubblica Islamica durante la repressione delle proteste di gennaio, del rischio di emissione di condanne a morte da parte di tribunali di emergenza e dell'imminente e rapida esecuzione dei manifestanti arrestati. Hennegov chiede a tutte le organizzazioni internazionali per i diritti umani, a Nazioni Unite e alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'ondata di esecuzioni segrete e alla sistematica privazione della vita dei manifestanti in Iran. Fonte di questa notizia, Hennegov. مهراب عبدالله زاده از بازداشتگان اعتراضات 1401 اعدام شد. Mehrab Abdullah Zadeh, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste del 2022 in Iran, è stato giustiziato. Mehrab Abdullah Zadeh, az bazdasht shodegan e'terazat zan zendegi azadi dar Urumiye edam shod. Mehrab Abdullah Zadeh, uno dei detenuti arrestati durante il movimento Donna Vita Libertà a Urumia, è stato giustiziato. L'agenzia di stampa Mizan, organo mediatico del potere giudiziario della Repubblica Islamica dell'Iran, ha annunciato che Mehrab Abdullah Zadeh è stato giustiziato con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'uccisione di Seyed Abbas Fatemieh. Mehrab Abdullah Zadeh era stato arrestato il 22 ottobre 2022 durante le proteste del movimento Donna Vita Libertà dalle forze dell'organizzazione di intelligence dei Pasdaran. Secondo le informazioni disponibili, è stato sottoposto per 38 giorni a interrogatori accompagnati da pressioni e torture per costringerlo a confessare le accuse. Il 20 settembre 2024 il corte rivoluzionario di Urumia lo aveva condannato a morte, sentenza successivamente confermata dalla Corte Suprema iraniana. Secondo i rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, questo prigioniero politico era stato trasferito in isolamento dall'8 maggio 2025 dopo una discussione verbale con un agente nella sala colloqui del carcere di Urumia su ordine del direttore della prigione. Fonte di questa notizia, Harana. Naser Bekrzade e Yaqub Karimpur dar Urumia edam shodand. Naser Bekrzade e Yaqub Karimpur sono stati giustiziati a Urumia. ناصر بیگزاده و یعقوب کریمپور به اتهام جاسوسی برای اسرائیل 12 اردیبهشت 1405 اعدام شدند. ناصر بیگزاده و یعقوب کریمپور sono stati giustiziati il 2 maggio 2026 con l'accusa di spionaggio per Israele. La condanna a morte di Naser Bekrzade, prigioniero politico curdo, e di Yaqub Karimpur, cittadino turcofono e seguace della religione Yarasan, precedentemente condannati per presunto spionaggio per Israele, è stata eseguita nel carcere centrale di Urumia. In precedenza, fonti indipendenti avevano riferito che la condanna a morte di Yaqub Karimpur era stata emessa nonostante egli avesse respinto le accuse in tutte le fasi degli interrogatori e del procedimento giudiziario, sostenendo che le confessioni attribuitegli fossero state ottenute sotto coercizione e tortura. Fonte di questa notizia, Kurdpa. بیخبری از وضعیت پژمان زاره با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت. A oltre 50 giorni dall'arresto, nessuna informazione è disponibile sullo stato di پژمان زاره. با گذشت 50 روز از بازداشت پژمان زاره، شهروند بهایی همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. Dopo 50 giorni dall'arresto, non si hanno ancora informazioni sul luogo di detenzione e sulla condizione di Pejman Zare. Pejman Zare è stato arrestato il 14 marzo nella sua abitazione privata a Shiraz da agenti del ministro dell'intelligence. Dall'arresto ha potuto effettuare solo due brevi telefonate nei primi giorni e 31 marzo 2026, dopodiché non si hanno più notizie. Secondo fonti riportate da Iran Wire, nessuna autorità ufficiale ha registrato o annunciato il luogo della sua detenzione, aumentando le preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche e di sicurezza. Alla famiglia è stato inoltre intimidato di non seguire il caso con la minaccia di possibili arresti. Peshmanzore è privo di accesso a un avvocato e la sua famiglia non conosce le accuse a suo carico. Lui è padre di un bambino di 10 mesi. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Sodur Ahkam Ghiabi baraye muttahaman e'tirazat deyma. Emissione di sentenze in contumacia contro gli imputati delle proteste di gennaio. بر اساس گزارش‌های رسیده، شماری از متهمان اعتراضات دیماه سال گذشته که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پیامک‌هایی درباره صدور احکام غیابی دریافت کردند. Secondo i rapporti ricevuti, diversi imputati delle proteste di gennaio che erano stati rilasciati su cauzione hanno ricevuto messaggi SMS riguardanti l'emissione di sentenze in contumacia. Secondo quanto riportato, i processi si sono svolti in assenza degli imputati e le sentenze sono state notificate direttamente tramite messaggio telefonico. In queste notifiche è stato concesso un termine di 20 giorni per presentare ricorso contro la decisione o per consegnarsi volontariamente alle autorità penitenziarie. Fonti informate riferiscono inoltre che non è stata fornita alcuna comunicazione preventiva sulla data delle udienze e che gli imputati si sono trovati di fronte a sentenze già emesse senza aver partecipato al processo. Alcuni avvocati hanno definito questa procedura illegale, affermando che il potere giudiziario della Repubblica Islamica dell'Iran avrebbe adottato un nuovo metodo nella gestione dei casi e nella notifica delle sentenze. Fonte di questa notizia, Radio Farda. ادامه بازداشت و سرکوب دانشجویان به رغم آموزش مجازی دانشگاه‌ها. Proseguono arresti e repressione degli studenti nonostante l'attivazione della didattica online nella università. وحید رستمی دانشجوی رشته آمار و امیر محمد کریمی دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران بازداشت شد. Vahid Rostami e Amir Hossein Karimi sono stati arrestati. Fonti studentesche, tra cui Canal Telegram Studenti Uniti, riferiscono che Vahid Rostami sarebbe stato arrestato all'inizio di aprile dalle forze di sicurezza e da allora non si hanno informazioni sul suo stato né sul luogo di detenzione. Secondo un altro rapporto, anche Amir Muhammad Karimi è stato arrestato nelle settimane successive da forze repressive. Mentre questo studente si trova in detenzione, una riunione del comitato disciplinare si sarebbe svolto in contumacia e senza il rispetto delle procedure legali, con la conseguente condanna alla sospensione dagli studi. Parallelamente agli arresti e mentre le università del paese continuano a svolgere le lezioni in modalità online, il comitato disciplinare dell'Università di Teheran ha avviato procedimenti disciplinari contro alcuni studenti all'Ateneo. Fonte di questa notizia, i canali Telegram Studenti Uniti. کمیته جایزه صلح نوبل خواهان آزادی فوری نرگس محمدی شد. Il Comitato per il Premio Nobel per la Pace ha chiesto il rilascio immediato di Narges Mohammadi. کمیته جایزه صلح نوبل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً نرگس محمدی را آزاد کنند تا بتواند به خدمات درمانی دسترسی پیدا کند زیرا جان او در خطر است. Norwegian Nobel Committee ha espresso la richiesta di liberazione immediata della vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Narges Mohammadi. Premio Nobel per la Pace è al centro di un appello urgente per la sua liberazione da parte delle autorità della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa accedere a cure mediche immediate poiché la sua vita sarebbe in pericolo. Il presidente del Norwegian Nobel Committee ha dichiarato sabato 2 maggio 2026 che, secondo le informazioni fornite dalla famiglia e dall'avvocato, le condizioni di salute di Narges Mohammadi sono gravemente deteriorate. In un'intervista a Reuters ha sottolineato che le autorità iraniane devono rilasciarla immediatamente per consentirle di ricevere cure urgenti. Parallelamente, diversi premi Nobel per la pace riuniti nell'iniziativa hanno pubblicato una dichiarazione in cui esprimono profonda preoccupazione per la sua condizione di salute definita critica, chiedendo il suo rilascio immediato. Il gruppo ha inoltre richiesto all'accesso completo e senza restrizioni alle cure mediche specialistiche. In precedenza, l'avvocato Mostafa Nili aveva riferito che Narges Mohammadi, detenuta nel carcere di Zanjan, aveva perso conoscenza ed era stata trasferita d'urgenza in ospedale, dove era stata ricoverata in terapia intensiva. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. دست کم 30 زن در شرایط نامناسب در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی هستند. Almeno 30 donne sono detenute in condizioni inadeguate nel carcere di Vakilabad a Mashhad. La testata per i diritti umani, Human Rights Activist News Agency, Harana, ha pubblicato un rapporto sulle condizioni di detenzione di almeno 30 donne nel carcere di Vakilabad a Mashhad. Secondo il rapporto, queste detenute si trovano in condizioni igieniche e di vita inadeguate nei reparti denominati Aramesh e nell'area di quarantena del penitenziario. In particolare, 23 donne sarebbero detenute nel reparto Aramesh e altre 7 nella sezione di quarantena. Una parte significativa di queste detenute risulterebbe arrestata durante le proteste di gennaio e in concomitanza con inasprimento delle misure di sicurezza nello stesso periodo. Fonte di questa notizia, Harana. Axios, Tehran و Washington در آستانه توافق بر سر یادداشت تفاهم پایان جنگ هستند. Axios ha pubblicato: Teheran e Washington sono vicine a un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra. پایگاه خبری Axios گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفه‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. Teheran e Washington sarebbero a un'intesa su un memorandum denominato fine della guerra. Axios ha riportato mercoledì 6 maggio 2026, citando due funzionari statunitensi e due fonti informate, che l'obiettivo del memorandum d'intesa è porre fine al conflitto militare e stabilire un quadro per negoziati nucleari più approfonditi tra Iran e gli Stati Uniti. Secondo il rapporto, si aspetta che la Casa Bianca e il governo iraniano risponda entro 48 ore a alcuni punti chiave legati a colloqui. Fonti informate affermano che non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma che le due parti non erano mai state così vicine a un'intesa dall'inizio del conflitto. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva precedentemente dichiarato su richiesta del Pakistan e di altri paesi che il progetto Freedom Project, volto ad assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, sarebbe stato sospeso per un breve periodo. Allo stesso tempo ha confermato che il blocco navale contro la Repubblica Islamica dell'Iran continuerà. Due funzionari statunitensi hanno inoltre confermato ad Axios che la decisione di Trump di sospendere il Freedom Project e prevenire il collasso di un cessate il fuoco fragile è stata presa in seguito ai progressi nei negoziati con Teheran. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. گزارش NBC از نقش عربستان در توقف زودهنگام پروژه آزادی. NBC News ha riportato il ruolo del Saudi Arabia nella sospensione anticipata del Freedom Project. NBC News گزارش داده است که مخالفت عربستان سعودی با همکاری نظامی در تنگه هرمز نقش مهمی در توقف عملیات دریایی پروژه آزادی ایفا کرده است. NBC News ha riportato che l'opposizione dell'Arabia Saudita alla cooperazione militare nello stretto di Hormuz ha avuto un ruolo significativo nella sospensione anticipata del Freedom Project, un'operazione navale lanciata dall'amministrazione di Donald Trump e interrotta appena un giorno dopo il suo avvio. Secondo i rapporti, i funzionari sauditi sono rimasti irritati dal lancio improvviso dell'operazione senza un coordinamento preliminare con Riyadh e hanno comunicato a Washington che non avrebbero permesso l'uso di basi militari o dello spazio aereo saudita per sostenere la missione. Due funzionari statunitensi hanno dichiarato a NBC News che questo rifiuto ha ridotto in modo significativo la capacità operativa degli Stati Uniti nel Golfo Persico. Il Freedom Project era stato concepito per scortare le navi commerciali e mantenere aperte le rotte marittime nello stretto di Hormuz, un passaggio strategico che ha affrontato gravi minacce alla sicurezza e restrizioni dopo lo scoppio della guerra tra Iran e Israele il 28 febbraio 2026 e il successivo coinvolgimento degli Stati Uniti. NBC News ha aggiunto che l'Arabia Saudita era preoccupata che una partecipazione diretta all'operazione potesse trascinare il paese in un confronto più ampio con la Repubblica Islamica dell'Iran, soprattutto considerando che le sue infrastrutture petrolifere e i porti restano esposti a possibili attacchi missilistici e di droni da parte di forze allineate all'Iran. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. خشم پزشکیان از جنون سپاه درخواست ملاقات با مشتبه خامنه‌ای برای توقف حملات به همسایگان. L'arrabbia di Masoud Pezeshkian contro la follia dei pastaran. Richiesta di incontro con Mojtaba Khamenei per fermare gli attacchi ai paesi vicini. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده اوجگیری بی سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است. Le informazioni esclusive ricevute da Iran International indicano una crescita senza precedenti delle tensioni tra il governo e i vertici militari. Secondo fonti informate, Masoud Pezeshkian, capo del governo della Repubblica Islamica, sarebbe fortemente irritato dalle azioni di Ahmad Vahidi. Fonti a Teheran riferiscono che Masoud Pezeshkian avrebbe definito i recenti attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi da parte dei Pastaran come un atto completamente irresponsabile condotto senza alcuna informazione e coordinamento con il governo. Il presidente iraniano avrebbe descritto questo approccio dei Pastaran come follia, avvertendo delle conseguenze potenzialmente irreversibili. A seguito del peggioramento della situazione e del rischio di un nuovo coinvolgimento del paese in un conflitto, Masoud Pezeshkian avrebbe richiesto un incontro urgente e straordinario con Mojtaba Khamenei, supreme leader della Repubblica Islamica, per chiedere la sospensione degli attacchi dei Pasdaran contro i paesi del Golfo e impedirne la ripetizione. Secondo le stesse fonti, Pezeshkian intende sottolineare in questo incontro che esiste ancora una breve finestra per salvare l'accordo di cessate il fuoco attraverso un'azione diplomatica immediata e che dovrebbe essergli consentito di informare i mediatori internazionali della disponibilità di Teheran a tornare al tavolo negoziale. Fonte di questa notizia, Iran International. صدای انفجار در غرب تهران. سنیالات اسپلوزیونی نلا زونا اوچیدنتال دی تهران. بر اساس گزارش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، صداهای انفجار در مناطق غربی تهران، از جمله جنت آباد، شهر زیبا، باغ فیض و شهران در بامداد پنجشنبه 17 اردیبهشت به گوش رسیده است. Secondo le segnalazioni degli utenti sui social media, nella notte di giovedì 7 maggio 2026 sono stati uditi rumori di esplosioni nelle zone occidentali di Teheran. Dopo l'avvio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Israele da un lato e la Repubblica Islamica dell'Iran dall'altro, episodi simili sono stati riportati in più occasioni da cittadini in diverse città, tra cui Teheran e Bandar Abbas. Le autorità iraniane non hanno finora reagito a queste segnalazioni né fornito spiegazioni in merito ai rumori di esplosione. Fonte di questa notizia, Iran Boyer. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
2: La voce era quella di Nazanin Iqder a proposito del Golfo e delle trattative di pace. Adesso le agenzie stanno battendo la notizia che l'Iran ha presentato la propria risposta alla proposta statunitense in 14 punti per porre fine al conflitto, così almeno riporta l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Le osservazioni e considerazioni di Teheran sarebbero state comunicate dopo un'attenta analisi e una sintesi finale delle proposte della Casa Bianca. Staremo a vedere, non si conoscono per il momento altri particolari. Sono le 14:54, occupiamoci della scomparsa di Gianni Cervetti, avvenuta 3 giorni fa, pochi mesi dal suo 93° compleanno. Cervetti, esponente di Partito Comunista e PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del PC, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Lanfranco Palazzola ha intervistato Stefano Maullu, deputato di Fratelli d'Italia.
7: Radio Radicale, siamo con Stefano Maullu di Fratelli d'Italia per parlare di Gianni Cervetti, che è stata una figura importante della storia del Partito Comunista Italiano, che noi lo ricordiamo per la vicenda dei rubli da Mosca. Ma Cervetti, per non ricordarlo in maniera, diciamo, politicamente così riduttiva, possiamo dire che era un personaggio di primo piano del PC, è stato nel governo ombra del PDS, credo, di Occhetto, era ministro della difesa se non sbaglio, e però era anche un esponente un uomo di cultura. Allora, perché?
8: Beh, intanto è morto un grande personaggio, un grande italiano, ma un grande milanese, perché Gianni Cervetti ha una storia squisitamente milanese, nonostante poi abbia studiato a Mosca, quindi ortodossamente legato alla politica del PC dell'epoca, quindi scuola fatta in Unione Sovietica, ovviamente le frattocchie, ma poi ha avuto tutto uno sviluppo interno al Partito Comunista e soprattutto nell'ultima parte della sua vita caratterizzato per l'amore per l'arte, in particolare per la musica. Lui è stato l'elemento che ha consentito di fondare l'Orchestra Verdi a Milano, che ha tanto dato in termini di qualità e tanto ha dato in termini di cultura, anche attraverso la costruzione di un auditorium, l'auditorio Mahler, che lui ha fortemente voluto. Quindi un personaggio eclettico ma proprio ricco da questo punto di vista, e poi è stato un personaggio che ha fatto di tutto anche per interessarsi, nonostante l'età avanzata, di ciò che accadeva in città. E questa è una caratteristica che, diciamo, i comunisti, se così possiamo chiamarli in maniera molto amorevole e simpatica, comunisti milanesi hanno avuto. Un lavoro straordinario per la città. Un altro grande personaggio che mi viene in mente ancora in vita è Borghini, che è stato un sindaco di Milano, anche lui peraltro ha studiato a Mosca, quindi ricordarlo oggi per me è un piacere, perché è stata una persona, come dire, che io ho conosciuto ma che ho apprezzato al di là di qualsiasi differenza politica, per l'impegno continuo e costante per il bene comune. Quindi lo ricordo nel momento della sua scomparsa con grande affetto.
7: Lui era stato premiato anche con l'Ambrogino d'Oro nel 2021, segno che, insomma, non era stata una figura dimenticata della storia della città, anche per quello che ha fatto, per le cose che aveva ricordato lei.
8: No, assolutamente no, era una figura molto molto attiva, non semplicemente perché era stato un esponente politico di primo piano di un grande partito della storia della Repubblica, ma anche perché ha caratterizzato la sua azione anche al di là della politica, per creare le migliori condizioni per una città diversa, interclassista, accogliente, inclusiva, ma che soprattutto sapesse offrire una dimensione di milanesità a tutti coloro che arrivavano. E la musica è stato l'elemento che ha consentito a Gianni Cervetti di esprimersi anche al meglio rispetto alle sue caratteristiche.
7: Senta, lei che ha avuto a che fare con lui, ha discusso con lui, ci ha parlato, si sentiva tanto la distanza politica?
8: No, assolutamente no, perché ho avuto un'esperienza come amministratore di una grande istituzione milanese che si occupa ancora oggi di musica e di concerti, sono i pomeriggi musicali che gestiscono il Teatro Dal Verme e gli Arcimboldi, quindi due grandi realtà, e abbiamo avuto molte possibilità di poter interloquire con Gianni Cervetti quando era presidente dell'Orchestra Verdi, quindi una persona molto coerente, assolutamente pragmatica, con degli obiettivi che cercava di raggiungere con grande tenacia e determinazione.
7: Grazie a Stefano Maullo per questo bel ricordo dall'altra parte della barricata di Gianni Cervetti, che purtroppo ci ha lasciato oggi. Grazie.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Ancora una notizia, questa volta da Londra, dove ha preso il via una manifestazione contro l'antisemitismo partita da Downing Street, sede della residenza del premier Starmer. La manifestazione è guidata da decine di organizzazioni ebraiche, migliaia di persone sono attese alla marcia organizzata in risposta a una serie di recenti attacchi contro obiettivi ebraici nel paese, tra cui l'accoltellamento di due ebrei nel quartiere di Golders Green, gli incendi dolosi contro le sinagoghe, la sparatoria mortale avvenuta durante lo Yom Kippur alla sinagoga di Eaton Park a Manchester lo scorso ottobre. I partecipanti sventolano bandiere britanniche, irlandesi e israeliane e mostrano cartelli che chiedono al Regno Unito di schierarsi contro l'antisemitismo. Il premier Starmer è stato invitato, sarebbe valutando la possibilità di partecipare, questo secondo i media locali. La manifestazione segue le recenti elezioni locali segnate da significative vittorie per il partito di estrema destra Reform UK e per i Verdi e di estrema sinistra anti-israeliani. Questo il punto. Adesso occupiamoci di cultura, vi proponiamo due microfoni di Emilio Targia, ospite Marco Franzoso, scrittore e sceneggiatore.
9: Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri, e anche oggi è questo il caso, e abbiamo anche la fortuna di avere qui l'autore, che intanto ringrazio per esserci venuto a trovare, Marco Franzoso.
10: Grazie a voi, ben trovati.
9: La madre del mare e il suo romanzo per Mondadori. Allora, il curriculum, il percorso, i percorsi di Marco Franzoso sono piuttosto corposi, tra l'altro lui ha un incrocio molto felice e produttivo anche con teatro e cinema, per cui sì. Poi ci addentriamo anche dentro la tua scrittura. Tra l'altro mi sono accorto proprio oggi che avevi scritto tu con Gino Cecchettin il libro Cara Giulia, che era sì. Un libro di 2 anni fa, che raccontava tutta la vicenda della famiglia Cecchettin, e che insomma a mio avviso è un libro da tenere da conto ancora oggi, nel senso che purtroppo non perde attualità. La madre del mare. Allora, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti innanzitutto un po' il backstage del libro, perché i libri, come i film, difficilmente si possono raccontare, però la scintilla che fa partire la voglia di infilare nell'inchiostro una storia, quella a noi ci interessa moltissimo. La scintilla di Marco Franzoso per cominciare a scrivere La madre del mare è stata?
10: È stata esattamente 15 anni fa.
9: Urca.
10: In cui, un pomeriggio in cui sono andato al mare, nel mio mare, e il mare tra Vibione e Lignano, un mare tagliato da un fiume che è il fiume Tagliamento, quello che separa il Veneto dal Friuli Venezia Giulia, ed era da qualche anno che non ci andavo, e all'epoca quando andavo da bambino era un mare molto particolare, è stato ben descritto da Hemingway, ci sono le lagune che lui ha raccontato, insomma, che lui frequentava molto. Ed era un mare che quando ci andavo da bambino aveva un microclima particolare, nascevano le orchidee selvatiche, c'erano delle dune altissime, dune di 8-9 metri, quindi era un mare particolare, non come quello che siamo abituati a conoscere oggi. E in queste lagune durante l'estate passavano gli uccelli dal nord Africa, che per andare a trascorrere l'estate nel nord Europa, quindi era un vero e proprio paradiso. Questo paradiso è stato distrutto da una speculazione edilizia negli anni 70, devastante, che l'ha reso uno dei posti più popolosi, se vogliamo, quindi le dune oggi non ci sono più, il mio faro che conoscevo è stato spento, le orchidee selvatiche non ci sono più, e ho voluto raccontare una storia che partisse proprio dal mare, da qui. Io vengo da una famiglia, i miei da parte di madre costruivano, erano costruttori, e ho voluto raccontare la storia di una famiglia che è stata la causa della distruzione della propria memoria. Cioè, certe famiglie, quando torni in questi posti dopo tanti anni, insomma, ti riaffiorano i ricordi di quando eri bambino, il pallone in spiaggia, tutti i ricordi che abbiamo noi che siamo nati in quell'epoca, insomma. E poi li vedi distrutti e pensi, beh, non sono stati distrutti da persone, da imprese qualsiasi, no, sono stati distrutti da famiglia come la mia. Quindi mi piaceva l'idea del fatto che siamo noi che i primi distruttori della nostra memoria. E però dall'altra parte ho pensato, beh, che bello sarebbe imparare a ricostruire sopra queste macerie. E quindi l'idea di lavorare, di scrivere la storia di una famiglia che dopo tanti anni su queste macerie, su questo deserto di ombrelloni, cerca di ricostruire quello che può fare. Quindi un libro che dopo la distruzione cerca di riconciliare. Credo che oggi abbiamo veramente bisogno di ricostruire, di riconciliarci, anche usare brutti termini, di fermarci su noi stessi, insomma. Però questa è la storia di una famiglia che ci prova con tenacia in quest'epoca e che riparte dai ricordi e riparte da ciò che è più intimo, cioè il rapporto tra una madre e un figlio.
9: Faccenda complicata, il libro poi è tutta una serie di contrappassi di tempo fra appunto quel giorno in spiaggia in cui, insomma, poi un po' di storia dobbiamo raccontare, sì. No? Il ragazzino ha 7 anni praticamente, deve sì. A giocare con la sorellina Emma, quando tra l'altro tu lo fai in maniera proprio filmica, la scomparsa della mamma la disegni così, erano 2 ore che Emma e io giocavamo a riva, io ero stanco, il sole bruciava le spalle, avevo caldo, sudavo, e quando Emma è andata a riempire l'ennesimo secchiello ho sistemato un paguro nella buca e mi sono girato verso la mamma per chiederle se potevo fare il bagno, ma non sono riuscito a vedere niente, la luce infuocata del sole di mezzogiorno inghiottiva tutto dentro i 1000 riflessi di uno specchio in frantumi, il luccichio dominava il mare, la terra e l'aria abbagliava e rapiva le cose e le persone. Ho stretto gli occhi per guardare meglio, ma sotto l'ombrellone non c'era nessuno, non c'era la mamma, non c'era più Pietro, nel cono d'ombra scolpito nell'aria stavano solo il mangiadischi arancione e la settimana enigmistica con le pagine mosse dal vento. Mangiadischi arancione e settimana enigmistica sono proprio due simboli potenti
10: di quell'epoca,
9: di
10: sì.
9: Quell'epoca. C'è poi un salto di tempo, no? C'è una scomparsa lì per lì inspiegabile, tu diciamo che rapisci il lettore con l'incipit e lo porti su questa spiaggia di quel momento e di quel tempo, gli dai i colori, gli dai i profumi, gli dai i suoni, almeno io questo ho avvertito nel leggere l'incipit, e poi dopo 15 anni arriva una telefonata, la telefonata del ritorno in qualche modo, e questo è un po' il pretesto narrativo per poi raccontare quello che ci hai detto, cioè il libro diventa tutta una scansione di valorizzazione della memoria e di tentativi di riconciliazione, tentativi di riparazione della memoria, e poi c'era una frase che mi ero segnato che era bellissima, eccola qua, e tutto si snoda attraverso i racconti della mamma che riescono a diradare la nebbia dei ricordi.
10: Allora, partirei proprio dall'ultima frase che hai letto, proprio da questa idea della luce, perché questo è un libro dove ci sono due elementi fondamentali a parte i personaggi, insomma, che sono due protagonisti secondo me, il mare da una parte e dall'altra parte la luce. Questo io me lo vedo anche dal punto di vista filmico, questo racconto, insomma.
9: Molto.
10: Ed è un libro dove la luce, come nel cinema, è protagonista, cioè iniziamo a conoscere questi personaggi nel momento in cui la luce è troppo forte, quindi una luce troppo forte non è che renda più nitidi i contorni delle cose, no, quando è troppo forte è abbagliante, quando le cose sono troppo vicine a noi facciamo fatica a vederle, a capire qual è il loro vero significato, insomma. E il libro un po' inizia diradando queste luci, inizia nel momento in cui la storia inizia in realtà 15 anni dopo i fatti, quindi inizia nel momento in cui una madre dice a un figlio: guarda che domani torno a casa, non si vedevano.
9: La telefonata del ritorno.
10: La telefonata del ritorno. Ormai sono due estranei, sono due stranieri. Lui aveva 7-8 anni quando si sono lasciati, e la mamma si trova un ragazzino ormai adulto, insomma. E da lì iniziamo il racconto, che è un racconto che prosegue in varie direzioni, insomma, non è solo un libro di ricordi, è un libro in cui in realtà succedono veramente un sacco di cose, pieno di eventi. E questi eventi servono però la mamma, lui che gli insegna la mamma a cucinare. Sta mamma torna e non sa più fare niente, quindi lui che le insegna a cucinare, le insegna, la porta in un centro commerciale, all'epoca in cui se n'era andata i centri commerciali non esistevano, cioè è in qualche modo il figlio che fa da padre alla madre, insomma.
9: E quindi c'è un gioco anche di rimbalzo di ruoli. E mentre leggevo capivo anche che tu hai provato a infilare nella storia, nel racconto, nei racconti il senso di gesti fuori tempo in qualche modo, no? Perché ci sono una serie di gesti fuori tempo che tu racconti benissimo, anche sempre con questa, con questo stile filmico su cui poi ci soffermiamo,
10: sì.
9: E poi c'è questa sensazione sempre di essere abbastanza immerso, c'è quasi sensazione, almeno in me,
10: sì.
9: Che di camminare vicino dentro quella casa e dentro quelle cose, perché tu dai i colori, dai il passo, dai il ritmo, dai i respiri, dai i sapori, dai gli odori, e quindi inevitabilmente ci trascini vicino a lui e vicino a sua mamma. E questo percorso non è solo di ricostruzione, se mi consenti, ma in alcune cose è di costruzione.
10: Beh, la ricostruzione è sempre una costruzione, insomma, anche la memoria, non possiamo ricostruire la memoria, in realtà abbiamo un ruolo attivo nella nostra memoria, quindi la costruiamo. Però il percorso che tu, di cui tu mi stavi parlando adesso, è in realtà il percorso che ho fatto io. Cioè io

0: Infatti mi ero appuntato il racconto per ricucire gli strappi, che è il primo passaggio, e il secondo passaggio è l'ascolto per la nuova costruzione. Quindi il racconto per ricucire gli strappi e poi l'ascolto per, come dire, per riconciliare e ripartire.
1: Io credo che siano due parole che oggi stiamo un po' dimenticando, stiamo mettendo un po' in secondo piano, perché implicano entrambe il fatto che ti fermi.
0: E o oggi, rallenti.
1: O rallenti, o comunque...
0: Che già sarebbe.
1: O comunque che dai importanza a te stesso e allo stesso tempo dai importanza all'altro. Cioè l'ascolto non è solo quello che facevo io nelle prime versioni, scrivo questo. No, l'ascolto implica il fatto che io... È attivo l'ascolto, io devo mettermi a disposizione di quello che tu mi dici se voglio ascoltare veramente. E dall'altra parte la potenza del racconto, io penso che mai epoca più di quella di oggi abbia bisogno di storie belle, ma non esteticamente belle, di storie importanti. Credo che le narrazioni che ascoltiamo oggi siano una delle cause del momento che stiamo vivendo. E questo io l'ho capito anche scrivendo questa storia, cioè la madre quando torna capisce che deve colmare questi 15 anni, capisce che questo ragazzo è un estraneo, capisce che l'unico strumento che ha è quello del racconto. E il racconto non è necessariamente la verità, il racconto è come lei ha vissuto, come il racconto non è mai, è una verità all'ennesima potenza il racconto, perché ha con sé, porta con sé valori simbolici molto più importanti di quelli reali, insomma. Certo. E lui dopo il primo impatto forte, quasi di rifiuto iniziale, capisce che il suo ruolo è anche quello di ascoltatore, quindi la accompagna, ascolta, cioè nel momento in cui uno racconta e uno ascolta si è insieme in un cammino, no?
0: È un romanzo anche che in qualche modo racconta del concetto di perdono?
1: Sì, però forse si va anche oltre il perdono. Lei, la madre, ne parla spesso, di questo spesso questa parola, non c'è niente, non esiste la colpa. Io penso che le colpe non esistano fondamentalmente. Penso che facciamo degli errori, ma... siamo anche vittime dei nostri errori, siamo vittime di ciò che facciamo molto spesso, e quindi credo che bisogna un po' andare oltre quest'idea della colpa che necessita il perdono. Cos'è il perdono alla fine?
0: Beh, qui nel libro si capisce che il perdono è un concetto laico. Quindi,
1: sì, sì, sì, è un concetto laico, però penso che possiamo andare avanti lo stesso, anche senza superando sia la colpa da una parte che il perdono, perché se noi viviamo le colpe come inciampi, o come quanti sbagli, quante colpe abbiamo su azioni che abbiamo fatto in buona fede, no? E la madre capisce che la madre, che teoricamente sarebbe colpevole di un'azione, perché è stata anche condannata dal punto di vista giudiziario per quello che ha compiuto, però non è quello il punto è camminare insieme e fare di questi sbagli, di questi errori, di queste fare tesoro. Anzi, finisco velocemente un concetto. Anzi, la madre
0: no, almeno qui rallentiamo. Marco,
1: la madre a un certo punto,
0: permettiti di rallentare,
1: perfetto, parlo anche più. La madre a un certo punto compie delle azioni molto forti. C'è una scena che per me è stata veramente difficile da scrivere, in cui dopo questo ritorno in realtà trova il ragazzino ormai semi uomo, e la figlia piccolina ha già un figlio, insomma, e lei a un certo punto compie un'azione veramente molto forte, che a un primo sguardo potrebbe sembrare un rapimento, ma in realtà non è un rapimento, è il desiderio di andare a creare un conflitto. Lei capisce che solo creando dei forti conflitti si può estrarre la verità dalle persone. Cioè, quando tu scrivi un romanzo, se vuoi capire o far capire al lettore davvero come sono i tuoi personaggi, crei un conflitto. Questo viene insegnato nelle scuole di scrittura, no? E io ho portato un po' nella vita questa idea, nel senso che lei a un certo punto crea un conflitto così forte, rapisce fisicamente il bambino della figlia, no? Se vogliamo metterla in quest'ottica. Ma lei capisce che non è ancora sufficiente quello che ha fatto, aveva bisogno di un'azione così forte da poter portare in superficie i conflitti della figlia e i conflitti del figlio. E infatti è da questo momento in poi, che con difficoltà, perché le relazioni umane sono difficili, questo momento in poi però gli altri protagonisti riescono a capire

0: il dolore, se vuoi, le recriminazioni che hanno dentro. Aveva bisogno, dice ho bisogno di costruire una cicatrice, una ferita ancora più grande di quella che ho costruito, perché solo così riusciremo ad avere una cicatrice bella salda, insomma. Ed è da quel momento, infatti, che la famiglia comincia con difficoltà, però si ricompone.
1: Mi era appuntato anche un altro passaggio che non so se vuoi leggerlo tu, che è il terzo sabato della nuova convivenza. A me questa roba mi piace molto.
0: Da dove?
1: Da qui.
0: Tutto? Secondo sì, me dai, che abbiamo spazio, è bello, perché, finalmente
1: sì,
0: si può...
1: No, non ha senso, non ha senso spezzarlo, perché c'ha una sua valenza così.
0: Il terzo sabato della nuova convivenza lo ha dedicato alle pulizie profonde, come se fosse entrata in un appartamento preso in affitto e ora bisognasse lavare via le vite degli inquilini precedenti. Era posseduta, arieggiava, toglieva la polvere, passava la cera sul pavimento di marmo, le piaceva, dimostrava un'energia sconosciuta. È stata esclusa la stanza di Emma, vuota, gli armadi vuoti. In quel luogo la mamma ha detto di non voler entrare, preferiva che restasse come Emma l'aveva lasciato. Ci ha solo aggiunto altri origami, le sue tracce, tre gatti sul comodino, una serie di uccellini sul punto di spiccare il volo sopra l'armadio e una piccola pattuglia di pinguini sul tavolo vicino alla finestra. Dopo un'altra cena cucinata da lei, quella sera ho sparecchiato io la tavola. Ho lavato i piatti, bicchieri e stoviglie nel lavello. Ho tenuto le luci basse, cercavo di fare meno rumore possibile perché la mamma pareva molto stanca. Ma non era stanchezza. Ha iniziato a parlare con una voce bassa, partita da lontano, da un confine perso nelle nebbie, dove sussurrava qualche verità a se stessa proprio mentre io muovevo i primi passi e stavo per andarmene. Non mi ha chiesto di restare, nemmeno di ascoltare, non mi ha nemmeno guardato e ha continuato la sua litania. E io, senza che me lo chiedesse, sono tornato a sedermi. C'è stata in quell'attimo una sospensione, una crepa nel tempo, e ho capito che, qualunque cosa stesse per dire, sarebbe rimasta lì con noi per sempre. Raccontami, mamma, avrei voluto dirle, ma non ce n'è stato bisogno.
1: L'ho scelto perché, non so se ci ho preso, ma sì, mi sembrava esemplificativo del tutto, perché c'è il racconto, c'è l'esitazione, c'è la liberazione di alcuni file, e per te questo è stato una liberazione di un file, no? Un file che avevi nel cassetto per 15 anni, che alla fine si è arricchito di altri chiavetti, di altri file, e poi è finito in questo inchiostro.
0: Sì,
1: quando
0: è stato...
1: finito questo libro, hai avuto un senso di... basta raccontarlo, perché abbiamo detto anche troppo, sì. Avete capito che ve lo dovete leggere. C'è stato un senso di liberazione o hai detto forse però quel capitolo dovevo, cioè c'hai avuto un effetto di André oppure
0: no? Guarda, io per la prima volta in questo caso mi sono sentito soddisfatto, nel liberato. Senso che è stato talmente, oddio, liberato. Adesso affrontiamo il post, perché il post è sempre molto strano, però
1: io l'ho chiesto,
0: credo che questo libro abbia questo mi ha chiesto di essere, e io così l'ho cercato di farlo, insomma. Poi ovviamente,
1: cioè, tu ti sei messo al servizio del libro?
0: Io mi sono messo al servizio dei personaggi, io avevo dei personaggi,
1: però
0: molto
1: lo fanno tutti, eh.
0: Però io credo che la scrittura sia questa, cioè tu anche quest'idea dell'imposizione ai personaggi di una storia. Io penso che tu invece devi, siete in due, ci sei tu, perché loro da soli non vanno da nessuna parte, però ci sono anche loro, e tu li devi, se hai dei buoni personaggi, ed è una fortuna averli, tu hai un godimento nel lasciarli andare. Cioè, certo. Per esempio, prova a pensare nel momento in cui tu scrivi un dialogo tra due personaggi che a quel punto, dopo 10 anni, dopo 4 anni, sono i tuoi amici più stretti, no? Quanto bello è lasciarli parlare da soli e non imporre a ciascuno dei due, beh, in questa scena lui allora deve avere quel dolore, allora lei deve capire, no, non deve capire, allora lui ci sta male. No, tu c'hai questa scena, ci sei arrivato, falli parlare. Mettiti tu in ascolto di questi. Quella, vabbè, quando capita è la meraviglia.
1: Bello, io per questo cerco sempre di andare dietro il libro, perché
0: però
1: poi...
0: è quello che insegnava Dostoevsky, no? Diceva, tu quando li hai dei personaggi, solo quando hai dei personaggi forti e ben conosciuti puoi permetterti la libertà di lasciarli andare. Beh, lui ha scritto tutti i suoi romanzi così, lui li costruiva e poi si metteva in ascolto. Per questo hanno quell'apertura e quelle strutturazioni, quella complessità, insomma. Dall'altro punto di vista, la seconda parte della domanda, vabbè, è evidente che questa storia attinge molto pesantemente ha una mia storia personale, insomma, vabbè, sì, quindi non è autobiografico solo lo sguardo, ma insomma molti degli eventi che sono capitati.
1: Il mare di sicuro.
0: Il mare, ma anche proprio le mie estati da bambino, ma poi anche la mia famiglia, è anche il frutto di tanti racconti, insomma, il nonno che non c'è più, lo zio che non c'è più, l'altro zio anche questo non c'è più, che però io li ho presi in causa, gli ho detto dai zio raccontami, e quindi questi lunghi pomeriggi o sere di racconti in cui prendevo appunti e mi raccontavano, insomma. Va da sé che poi quando l'hai scritto un libro così, più che una liberazione, tu hai davvero un senso di vuoto.
1: Ti senti o entrambe le cose?
0: Entrambe le cose, sì, no, felicità perché può andare nel mondo, perché questo libro può adesso loro, come i ragazzini, i figli, prendono e partono e vanno, e quindi io ho più che in altri casi questa sensazione che questo libro stia andando nel mondo e possa andare, e anche un po' che si arrangi, se permetti, cioè io quello che dovevo fare fatto, l'ho accompagnato a scuola, poi l'ho iscritto al liceo, ho fatto far tutto, gli ho insegnato, adesso che si trovino un'occupazione, che facciano la loro vita.
1: Se, come dice uno più bravo di noi, credo che tu sia d'accordo, i libri sono un po' come i dischi, nel senso che c'è l'autore, ci sono due delle musiche, è spartito ed è metà del viaggio, è l'altra metà del viaggio, ed è sempre un viaggio diverso, la fa il lettore o chi ascolta.
0: Ma e questo è un libro,
1: e questa è una magia.
0: Questa è una magia, cioè è davvero, in questo caso il primo lettore sono stato io, cioè è il primo che ha pensato che questi personaggi non si esaurivano esattamente solo in questo, ma insomma per questo ci è voluto tanto tempo, perché più li leggevo, più li ascoltavo, più l'intimità diventava complessa, diventava ricca, fioriva, no? È un libro anche di cose che fioriscono, questo, e io credo che questo si senta leggendolo, e questo è il mio auspicio, nel senso che ti faccio anche solo un esempio, insomma, noi, a parte forse la sorella, insomma, ma noi non sappiamo i nomi dei personaggi principali, cioè noi non sappiamo come si chiama lui, e capiamo solo alla fine come si chiama la mamma, il cui nome viene detto una volta sola, ma questo per me serve proprio ulteriormente per dare libertà al lettore
1: di essere lui,
0: di visualizzarseli, di farli propri, no?
1: Sì, quindi sì, infatti tu sei molto filmico, come lo dicevo a caso. Abbiamo raccontato, no, questo passaggio è molto interessante, abbiamo raccontato insomma un po' l'architettura. Tu quando scrivi e dove scrivi, te lo possiamo chiedere?
0: Io sono molto io ho un'unica stanza in cui riesco a scrivere.
1: Ah, vedi, perché c'è chi mi risponde che io in treno, in barca, in montagna.
0: No, io ho bisogno di un certo tipo di luce.
1: Che deve essere quella, il tavolo deve essere quello.
0: Sì, deve essere quello, sì. Deve essere proprio quella luce lì, ecco, fondamentale è il silenzio. Quindi ho una stanza che dà su un giardino,
1: insonorizzata con le cose delle uova, no?
0: Quasi, però è che io scrivo bene lì,
1: ho proprio il mio posto, devi chiudere, sì, il mondo fuori,
0: e quella è la mia, sì, quello è il mio posto, sì,
1: o meglio la mia zona creativogenica, un
0: l'ho costruita apposta per ce l'ho costruita nella mia casa, per esempio, le ho testate tutte e lì mi trovo
1: bene. Quello è.
0: Sì, quello è. Sì.
1: E i periodi? La mattina presto?
0: Ma in realtà dipende da che fase, in che fase di scrittura sono. Beh, generalmente io scrivo dalle 8 a mezzogiorno, 7 e mezza, 11 e mezza, e poi il pomeriggio dalle 3 alle 6, 7.
1: Ah, quindi fai due sessioni al giorno?
0: Se sto proprio scrivendo.
1: Se stai scrivendo in maniera serrata.
0: Serrata. Perché io la prima versione di un libro la scrivo, come diceva sempre il nostro Hemingway o anche Stephen King, diceva tu la prima stesura devi farla in 6 settimane, 4-6 settimane. E infatti la prima stesura in questo l'ho fatto in 4 settimane.
1: E poi 15 anni sono il cesello e il lavoro e di Armani
0: altre asciuga. 10, altre 14 volte di 4 settimane.
1: Certo, è il blocco di legno, per citare l'autore di casa, che è Mauro Corona, che già suggerisce, sì, la forma, parte la sgrezzatura e poi lui ci mette di meno a fare un crocifisso, però insomma il concetto è quello del legno, secondo me.
0: O della scultura anche, secondo me, quando tu vai a togliere, no? L'idea che tu togli, certo. Insomma, la figura nasce quando tu togli.
1: Ma Stephen King non la sapevo, 6 settimane. Dobbiamo prendere
0: questa cosa. Però funziona, perché poi il libro non funziona, però
1: 6 settimane.
0: No, la cosa bella è che così diamo anche una dritta.
1: Ci ha messo 6 settimane a fare la prima stesura del nome della rosa. Secondo me no, però vabbè.
0: Ma guarda, in realtà dopo ci puoi mettere degli anni, però l'architettura c'è. Poi non funziona niente, però l'architettura c'è ed è magica quando c'è l'architettura. Tu a quel punto puoi seminare,
1: puoi lavorare,
0: puoi passare il baratro, col badile, col martello, puoi fare tutto quello, puoi annaffiare, puoi risecchire.
1: Senti, chiediamo una domanda che facciamo a tutti: che fine fa, è brutto? Che percorso ha questo oggetto, l'oggetto libro che porto citando sempre, che lui diceva: il libro è come la ruota, è l'oggetto perfetto, è l'oggetto eterno. Qui mi sono arrivate risposte di tutti i tipi. Che succede a questo oggetto di carta e inchiostro nei prossimi 100 anni? Te lo sei chiesto?
0: Nei prossimi 100 anni?
1: Vabbè, sì.
0: Rimarrà così.
1: Ah.
0: Non può che rimanere così. Passerà 1000 metamorfosi.
1: Ma rimarrà così.
0: Fino a che alla fine ritorneremo ancora qui. Con le 1000 metamorfosi, che questo non credo che torneremo per qualche mese alla pergamena, però.
1: Ma questa è la pergamena di fatto.
0: Sì,
1: questa
0: però tornerà ad essere questa cosa qua perché. Perché il libro è uno specchio. E tu lo specchio ce lo devi avere la possibilità di tenerlo in mano in un certo modo e devi poterlo mettere molto vicino al
1: volto. Deve essere di vetro, avere delle luci giuste.
0: La carta, questa tipologia di... quindi passeremo tutte le varie sperimentazioni.
1: Ma torniamo qui.
0: Ma torneremo sempre qui.
1: L'ultima domanda è qual è la tua dieta mediatica? Cioè tu la mattina ti alzi, accendi il televisore piuttosto che la radio, speriamo di sì, piuttosto che il tuo iPad, piuttosto che scendi e quella cosa che si chiamano edicole, ce ne sono ancora qualcuno,
0: sì.
1: La mazzetta dei giornali, una roba che forse facciamo solo io e Maurizio De Giovanni, che fai? Com'è la tua dieta mediatica?
0: Dieta mediatica è, nel momento in cui sto scrivendo c'è pochissima dieta mediatica.
1: Perché ti chiudi?
0: C'è la colazione al bar.
1: Quando invece sei aperto?
0: Io sarei di quelli colazione al bar col giornale.
1: Insomma, perfetto.
0: Come Thomas Bernard. Ma penso che sia dieta mediatica simile a quella che...
1: Basica.
0: Basica, sì. Sì.
1: E lettura invece cartacea e non digitale o crossmediale?
0: Dipende. Ecco, per esempio...
1: Prevalentemente?
0: Cartacea, sì. Però ecco, la cosa che trovo veramente interessante dell'ebook è che tu riesci a leggere libri in altre lingue con grande facilitazione. E puoi avere, se ti capita,
1: non siamo reazionari, era solo
0: la telefonata con l'amico alle 11:30 che ti dice devi leggere assolutamente questo libro e tu capisci che lo devi leggere, hai
1: non devi aspettare un mese,
0: 3 minuti lo puoi...
1: ma tu clicchi e ce l'hai sul tuo iPad.
0: Però il fatto che tu possa scorrere, per esempio, è impagabile il fatto che tu possa, tecnicamente, insomma, che tu possa scorrere le pagine come stai facendo adesso, come vuoi, avanti e indietro, con una velocità. Nessuno strumento ti dà questa velocità. Di dire ok, adesso torno a pagina, ci metti un secondo, no? A scorrerlo tutto.
1: Certo.
0: E se siamo arrivati a questa forma c'è un motivo, insomma.
1: Allora, noi, almeno io, starei a parlare un'altra ora con Marco Franzoso, la madre del mare, per... Mondadori, lo trovate in libreria e in tutte le consuete piattaforme di riferimento. Noi preferiamo il cartaceo, però ce l'abbiamo anche in digitale. Grazie per essere
0: grazie
1: stato
0: veramente
1: con noi.
0: A te.
1: Buona
0: grazie.
1: Lettura, buona grazie. Scrittura, buon racconto e buon ascolto.
0: Grazie.
2: E Radio Microfoni a cura di Emilio Targia, sono le 15:29 minuti, notizie dagli Stati Uniti, la politica dei dazi e dei tassi di interesse non piace oltre metà degli elettori americani che disapprovano la gestione Trump, quanto emerge da un ultimo sondaggio del Financial Times, secondo il quale la politica sull'inflazione e le misure imposte sull'export stanno danneggiando le prospettive del suo partito per le elezioni di medio termine. Il sondaggio nazionale condotto la scorsa settimana dalla società di ricerca Focaldata ha rilevato che l'inflazione e il costo della vita sono comunque le questioni più urgenti per gli elettori in vista del prossimo voto, quando sarà in palio il controllo di entrambe le Camere del Congresso. Poco più del 50% ha espresso disapprovazione per la gestione dell'occupazione, e una quota maggiore, il 55%, ha affermato che i dazi di Trump hanno danneggiato l'economia statunitense. Solo un elettore su 4 ha dichiarato che invece le politiche commerciali del presidente hanno giovato al paese. Per quanto riguarda la politica estera, il 50% delle persone sentite ha dichiarato di disapprovare fortemente o abbastanza la gestione della guerra in Iran da parte di Trump. Poco meno di un terzo si è dichiarato favorevole. E continuiamo con le cose americane. Anna Guaita, visto dall'America. Radio Radicale è visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York, sui fatti americani e non solo. Anna, buonasera. Buonasera per noi.
3: Buonasera a te, Antonello. Buonasera agli ascoltatori.
2: Allora, piccolo sommario. Andremo in Virginia perché è stato bocciato il cosiddetto redistricting dei collegi elettorali. Ne abbiamo già parlato. Tu avevi vaticinato, ne parleremo ancora. Infatti, sì. Ci siamo. E poi spieghiamo perché è così importante. Poi parleremo anche di un azionariato popolare per la Spirit, che è una compagnia aerea fallita qualche giorno fa, e c'è un tentativo un azionariato popolare e democratico, e vedremo come. Poi parleremo anche dei landlords di New York. Non è un titolo romantico, sono appunto dei proprietari di grandi condomini che mettono veramente in difficoltà chi ci abita, e poi ci spiegherai perché. Intanto partiamo dalla questione della Virginia. Io mutuo un titolo della Voce New York: la guerra silenziosa dei distretti. Cosa sta succedendo?
3: Guerra, è proprio una guerra, Antonello. È una guerra politica, è una guerra politica molto particolare, perché diverse da tutte le battaglie politiche a cui siamo abituati, fatte di comizi, di spot televisivi. Questa è una guerra fatta di tribunali, di mappe elettorali, di circoscrizione, di collegi, di ricorsi alle Corte Suprema, e tutta. E il grave è anche che molta dell'opinione pubblica non ne è consapevole, quindi non sta seguendo, certo, questo enorme dramma che sta avvenendo e che influirà molto sulle elezioni di metà di novembre. Mandato di novembre. Esatto, e influirà molto. Allora, influirà molto. Noi avevamo detto nella puntata precedente, avevamo parlato della decisione della Corte Suprema federale su un ricorso della Louisiana, che quella decisione aveva praticamente svuotato una parte fondamentale del Voting Rights Act, che è la legge storica sui diritti civili, che era nata negli anni 60 per proteggere il voto delle minoranze afroamericane. E già avevamo detto questo cambiamento da parte dei 9 giudici, 6 ultraconservatori, per quanto dovremmo smettere di chiamarli conservatori perché non conservano nulla, stanno stravolgendo tutto, già sta avendo delle ricadute su vari stati. Ma su questa narrativa, su questo filone narrativo che abbiamo cominciato la settimana scorsa, è innestato improvvisamente anche un altro, che è invece la situazione della Virginia. La Virginia aveva vinto un referendum popolare in cui questo stato, che è uno stato in bilico, aveva deciso che anche la Virginia avrebbe modificato i collegi elettorali per aiutare e favorire il voto afroamericano. La Corte Suprema della Virginia, la Corte Suprema dello Stato della Virginia, con quello che alcuni hanno definito un cavillo legale, io non sono abbastanza specialista della Costituzione della Virginia per dire sì o no, era un cavillo o no. Comunque questi giudici, 4-3, hanno detto che hanno bocciato non il concetto e il risultato del referendum, ma hanno bocciato la procedura. Dice: c'è un vizio di forma, quindi questo referendum non vale, potete rifarlo.
2: Quindi l'hanno invalidato con
3: invalidato.
2: Un cavillo, vabbè, chiamiamolo.
3: Forse
2: una procedura.
3: Non segue la procedura che vorrebbe la Costituzione dello Stato della Virginia. E quindi questa decisione riguarda solo la Virginia. Ma perché è tanto importante? Perché la Virginia è uno stato molto di gran peso specifico, in cui i democratici contavano con ridisegnare i collegi elettorali, contavano di recuperare 4 seggi e quindi di equiparare in qualche modo, di riequilibrare in qualche modo il terreno davanti a questa avanzata militare proprio del Partito Repubblicano, che sta ridisegnando i collegi in tutti gli stati del Sud a suo favore. Quindi c'era stato un referendum nella California, referendum che è stato approvato anche dalla Corte Suprema e che va avanti, poi c'era stato questo referendum della Virginia e con quest'altro referendum i democratici pensavano di pareggiare il terreno. Invece no, non solo no, ma nel frattempo, come dicevo, in base alla decisione della Corte Suprema federale, c'è tutta una serie di stati del sud, e guardate la geografia di questa offensiva, perché sono tutti gli ex stati confederati, cioè tutti gli ex stati schiavisti che avevano combattuto contro il nord per mantenere la schiavitù nel 1861. Quindi tutti questi stati adesso stanno buttando alle ortiche le loro mappe elettorali e ridisegnandole con una chiara strategia che indebolirà il voto afroamericano e favorirà il partito repubblicano, e sono l'Alabama, la Carolina del Sud, il Mississippi, la Florida. E caso addirittura, caso che io trovo veramente offensivo proprio per la storia di questo paese, è il caso del Tennessee, perché Tennessee aveva solo collegio a maggioranza democratica, ma maggioranza democratica perché è un collegio praticamente popolato quasi solo ed esclusivamente da afroamericani, ed è la città di Memphis che chiunque abbia un'infarinatura di storia americana
2: ricorda, diciamo, esatto,
3: bravo, è un simbolo potente, la città di Memphis nella storia della lotta per i diritti civili, perché è la città dove è nato il Ku Klux Klan ed è la città dove nel 1968 ci fu quella grande manifestazione dei netturbini, e che erano praticamente tutti afroamericani, che lanciarono un motto: I am a man, io sono un uomo, sono un essere umano. E dove in aprile del 1968 venne ucciso Martin Luther King. E la città di Memphis ha questo collegio centrale, proprio il cuore della città di Memphis, che produceva, col voto afroamericano e maggioranza democratica, deputato di colore.
2: Ebbene, è stato sterilizzato anche questo.
3: È stato sterilizzato, è stato spezzettato in modo che è spezzettato in quattro o tre parti, in modo che venga diluito il voto afroamericano nelle sobborghi bianchi, e quindi si perde quest'unico seggio. Certo. Tennessee non avrà più un deputato democratico, sarà uno stato esclusivamente repubblicano. Simile, l'Alabama ne ha tolto uno, gliene resta uno solo. La Carolina del Sud e Mississippi stanno facendo lo stesso, e l'altro grande offesa è quella della Florida, dove il governatore De Santis ha già firmato la ridisegnazione dei collegi, per cui praticamente i democratici perderanno in Florida quattro seggi, e sono i collegi naturalmente nelle grandi città, in due città soprattutto, Orlando e Tampa, dove c'è una forte popolazione afroamericana, che perderà, verrà diluita appunto con questo sistema. In genere la popolazione afroamericana resta nelle inner city, nel centro delle città, non nei sobborghi. Se tu fai uno spicchio come una torta, uno spicchio di torta, e fai in modo che la punta dello spicchio sia il centro della città, certo, e poi allargando ti prendi,
2: ovviamente la punta ha meno importanza della base.
3: Sì, della base, che viene diluita in quella, nella parte più larga della fetta che rappresenta i sobborghi, dove c'è una forte maggioranza bianca e quindi repubblicana. E so che molti dicono: va bene, ma non tutti i bianchi sono repubblicani. E voglio ripetere una cosa che ho detto alla trasmissione precedente. È provato dai numeri sondaggi e numeri controlli del voto, degli exit polls, eccetera, eccetera, che nel sud solamente uno scarso 10% dell'elettorato bianco è disposto a votare per un candidato di colore. Non è detto che poi lo faccia. Certo. È disposto, purché il candidato sia così, cos'ha, eccetera, eccetera. E che vuol dire che non giocano a carte pari, non è lo stesso nel nord. O non voglio dire che il nord sia il paradiso terrestre, per carità, c'è il razzismo anche da noi, a New York, come a Chicago, come a Los Angeles,
4: c'è una mentalità diversa.
3: È una città che, come ho detto, siamo già al terzo sindaco di colore, che vuol dire che la gente è disposta a votare anche un candidato di colore, assolutamente. E così succede in tutte le grandi città del nord. E nel sud non succede. Nel sud non succede.
4: Ma Anna, secondo questa geografia ridisegnata dalla Corte Suprema e dalle Corti federali, secondo te sta cambiando la tendenza del voto di metà mandato?
3: Sì. Il voto di metà mandato sarà assolutamente modificato da... Allora, no. Devo essere più attenta a quello che dico. Voglio citare uno dei principali consiglieri di Barack Obama, Dan Pfeiffer, il quale ha detto: non legatevi la testa prima di esservela rotta, perché comunque in tutti i sondaggi il Partito Democratico conduce nettissimamente rispetto al Partito Repubblicano, e quindi c'è una speranza che anche in circoscrizioni,
4: che questi calcoli siano sbagliati,
3: si rivelino sbagliati, perché anche fra, devo dire, non tanto fra i repubblicani, ma fra gli elettori indipendenti che sono la maggioranza. Ricordo ancora una volta che negli Stati Uniti c'è un 33% democratico, un 33% repubblicano, il resto sono indipendenti. Sono quella che dopo la Rivoluzione Francese si chiamava la palude, cioè la parte centrale, la pancia, insomma, degli elettori che tendono ad essere un po' più conservatori, ma non sempre votano repubblicano, possono spesso votare democratico, soprattutto se c'è un candidato moderato democratico. Ecco, Pfeiffer dice: guardate che la situazione, il malumore nel paese è talmente enorme che è probabile che anche tutto questo ridisegnare dei collegi non sortisca l'effetto che i repubblicani si auspicano, perché anche lì, anche in quei seggi, anche in quelle circoscrizioni che stanno,
4: si possono trovare gli scontenti di Trump, se prima hanno votato.
3: Ci sono tanti scontenti per motivi di vario genere, soprattutto adesso il costo della benzina, che potrebbero veramente fare equilibrare il voto. Ora, qualcun altro ha detto un'altra cosa che è interessante. Ora vediamo se riesco a spiegarla bene, perché il sistema elettorale americano è veramente difficile da capire per noi, paese che usiamo in genere la democrazia maggioritaria. Qua ricordiamoci prima di tutto che questa è una federazione di stati, va bene? Quindi ogni stato va per i fatti suoi, eccetera, eccetera. Ma qualcuno ha detto: guardate che il malumore che c'è nel paese e la volontà di voto che si percepisce, la gente dice che vuole votare a novembre, e potrebbe sì essere inficiata, essere danneggiata fortemente da tutte queste gerrymandering e manovre che sta facendo il Partito Repubblicano con i vari collegi, eccetera, eccetera. Ma la maggiore affluenza potrebbe favorire invece una ripresa del Senato, perché il Senato invece è organizzato così: ci sono due senatori per ogni stato, punto. Non ci sono circoscrizioni e niente. Il senatore che ha la maggioranza vince.
4: Quindi se molti vanno a votare spostano molto, diciamo, ovviamente.
3: Per assurdo, perché finora si era detto che era la Camera fortemente favorita, perché c'è questa spinta di malumore e insoddisfazione nell'opinione pubblica che si doveva manifestare nel voto della Camera. Ma se il lavorio dei repubblicani sortisse il suo effetto e la Camera fosse persa, comunque, se veramente ci fosse questa grande affluenza alle urne, potrebbe, per assurdo, i democratici potrebbero vincere il Senato, perché ci sono vari seggi in bilico, e questo è il fatto da ricordare, perché spesso i senatori sono blindati, ma ci sono vari senatori repubblicani che hanno gettato la spugna, che non ce la fanno più a trattare con Trump, e quindi ci sono seggi che potrebbero passare democratici. Quindi ma comunque voglio citare, per chiudere questa parte, una nota stratega democratica che si chiama Nera Tanden, che è stata una grande consigliere di Hillary Clinton quando corse per la presidenza nel 2016 e poi è stata una consigliera di Joe Biden. E lei è sempre stata una di quelle aggressive che criticava Obama e gli Obama per la famosa frase "When they go low, we fly high", quando i repubblicani fanno i giochi bassi, noi voliamo alto.
4: Voliamo alto, sì.
3: E questo nel 2016 si rivelò essere una strategia perdente.
4: Da allora, bisogna a volte scendere nella polvere.
3: Già da allora diceva: no, state sbagliando, siete troppo morbidi. E soprattutto lei contestò vivissimamente il fatto molto virtuoso di tanti stati blu, cioè democratici, che avevano deciso di affidare il disegno dei collegi elettorali a delle commissioni indipendenti e quindi a evitare di fare il gerrymandering politico e di far sì che i seggi fossero più combattuti, insomma. Lei già allora disse: state sbagliando, perché i repubblicani non lo faranno mai. E si è dimostrato vero. Lei, se andate a cercare il suo ex Twitter, X adesso, sì, vedrete che lei dice: ve l'avevo detto.
4: E questo è importante ricordarlo.
3: Sì.
4: Anna, stai per diventare azionista di una compagnia aerea, nel senso che
3: no,
4: c'è la Spirit che è fallita qualche giorno fa, compagnia, sì, aerea, per il caro carburante di questi giorni, sappiamo tutti perché, anche per, diciamo, altre vicende, sì, però c'è un'idea di poterla salvare, come?
3: Allora, prima di tutto voglio spiegare che la Spirit Airlines era una pioniera dell'ultra low cost, quindi in un paese, come ho detto tante e tante volte, come gli Stati Uniti, con queste distanze immense, dove ci sono pochissimi treni, dove la gente in genere si sposta in automobile o in linea aerea o in aereo, la presenza di una linea aerea così economica, una media, un biglietto costava fra i 45 e i 50 dollari. Se poi volevi portare un'altra valigia, insomma, lo conoscete il modello,
4: certo,
3: quello europeo.
4: Però, insomma, si poteva viaggiare con poco.
3: Sì, si poteva viaggiare se tu avevi 45 dollari, potevi andare da Fort Lauderdale a Los Angeles con 45 dollari. Ecco. È fallita dopo 34 anni, molto amata e molto criticata era questa. E allora c'è stato questo giovane che si chiama Hunter Peterson, che lo stesso giorno del suo fallimento ha lanciato un crowdfunding, una raccolta
4: di fondi
3: su internet, che ha chiamato Let's Buy Spirit. E incredibilmente, sembrava una boutade, sai, di queste che trovi continuamente su internet. Incredibilmente, in 5 giorni ha raccolto 437 milioni di dollari.
4: Solo in America succede questo, dimmi tu.
3: Non lo so, credo di sì, però è anche quello che vorrei dire, è anche questo che rende l'America, al di là di tutto, un grande paese. Perché la gente si è svegliata. Ha detto, lui ha lanciato l'idea, prima di tutto che un giovane come lui che fa il doppiatore, pensate, non è che abbia niente a che vedere, ha avuto questa idea, l'ha buttata lì, ha visto che la gente reagiva, allora appena ha visto che la gente reagiva e cominciava a impegnarsi con finanziamenti, lui ha subito contattato degli avvocati specializzati in fallimenti che hanno dato la loro expertise gratuitamente per salvare questa linea aerea. Dopodiché ha contattato il sindacato degli assistenti di volo, che naturalmente subito hanno dato il loro supporto, hanno fatto pubblicità all'idea. C'è anche un famoso miliardario che si chiama Mark Cuban, che è stato contattato, e lui è interessante perché è un miliardario sui generis, non ha niente a che vedere con Bezos e tutti questi qua. E E ha cominciato a, lui ha detto: io la minima offerta è $45, ma anche se me ne date 45.000 o 45 milioni, se nasce la società avrete un solo voto. Cioè quello che si chiama l'azionariato diffuso, credo, giusto?
4: Certo, sì, azionariato popolare, diciamo comunque. Sì. Ma quindi insomma c'è la possibilità che questa operazione riesca?
3: Dunque, qualcuno dice è fantascienza, altri più ottimisti pensano che possa succedere che riescano a creare, a ricreare una Spirit numero 2 con una flotta più piccola, con un focus più regionale e semplificando per esempio senza bagagli, perché tu puoi portare solo quello a bordo senza dover comprare lo spazio per i bagagli. Insomma, qualcuno dice che può farcela, e appunto col principio di azionariato diffuso, dicevo, ha un solo voto chi finanzia, perché non vogliono evitare di avere
4: certo, di speculazioni, chi concentra,
3: sì, esatto,
4: azioni,
3: di concentrati, sì. Però chi dà di più, se mai un giorno ci fossero degli utili, avrebbe naturalmente ricaverebbe degli interessi superiori a quelli che mettono solo $45. Io proprio per fiducia in questa operazione ho mandato i miei $45.
4: Infatti, quindi sei azionista, speriamo, di una compagnia aerea.
3: È una bellissima iniziativa, ammiro, e devo dire che secondo me nasce proprio da un desiderio della gente di fare qualcosa.
4: E di salvare i lavoratori, ricordiamolo poi.
3: Sì, qui, 17.000 dipendenti, ecco. Mica pochi, 17.000 posti di lavoro, ma soprattutto la voglia di essere attivi, di avere agency in un momento in cui senti che questa società è dominata da questi ipermiliardari che fanno il bello e il cattivo tempo, in cui l'economia non sta andando bene, che dica Mr. Trump, in cui questo presidente fa una guerra. Insomma, la gente vuole sentire che può fare qualcosa,
4: può
3: per questo
4: contare.
3: Che poi e questo è proprio un esempio di facciamo qualcosa. Questo giovane ha detto: dai, diamoci, rimbocchiamoci le maniche
4: e seguiremo questa operazione. Abbiamo 5 minuti, abbiamo spesso chiesto, ti ho chiesto spesso se Mamdani stava facendo qualcosa che, diciamo, da campagna elettorale, quello che aveva promesso, però stavolta insomma c'è la questione dei landlords a New York, cioè sono dei grandi condomini gestiti da privati che spesso vengono lasciati per questioni speculative a se stessi, magari senza acqua corrente, senza luce, con i topi eccetera, e stavolta Mamdani però ha battuto un colpo.
3: Allora, questi si chiamano slumlords e sono una figura proprio tipicamente americana, direi quasi una figura sociale americana, ed è, come dicevi giustamente, legata alle grandi città e a questi enormi condomini popolari, diciamo a basso reddito, in quartieri in genere poveri o comunque quartieri insomma lontani dal centro, e la loro la strategia di questi landlords è di prendersi l'affitto che magari è bassissimo, però di non investire per niente e lasciare che questi appartamenti, queste case,
4: riscuotere solo l'affitto,
3: sì,
4: e basta.
3: Sì, riscuotono l'affitto anche se poco, comunque siccome non spendono niente, per loro è tutto grasso che cola. Noi in Italia, grazie a Dio, non abbiamo di questi fenomeni, abbiamo più tutela storica degli inquilini, abbiamo anche norme urbanistiche, sanitarie anche diverse, ma la gente è più proprietaria di casa. Insomma, la nostra situazione è molto diversa rispetto a questa. Ora, Mamdani, che aveva promesso proprio di combattere in difesa degli inquilini in una città come New York, dove gli affitti sono stratosferici, ha ripescato questa causa che andava avanti da anni contro questi grandi proprietari di questi che sono nel Bronx, questi grandi palazzi d'appartamenti, l'ha ripescata e ha detto, l'ha portata a conclusione e ha ottenuto di imporre una penalità di $31 milioni e la più alta multa dell'ufficio abitazioni, insomma, della città di New York, contro questi due slumlords. E perché appunto in questi appartamenti c'era muffa, c'era in questo inverno in cui abbiamo avuto una temperatura che spesso è scesa sotto 10, addirittura 13 sotto zero, abbiamo avuto intere settimane in cui non è salita sopra lo zero, non davano il riscaldamento.
4: Cioè, ascensori rotti, vivere, certo.
3: Ascensori rotti in palazzi di 20-30 piani, poi non parliamo di topi e di quelli che fortunatamente non esistono in Italia, i water bugs. I water bugs sono questi scarafaggi che sono grandi dalle 3 alle 4 volte una blatta. Sono una delle cose più orrende che si possa vedere. Posso dire ai nostri ascoltatori che io sì, mi fanno impressione i topi, ma i water bugs mi fanno
4: di
3: scappare.
4: Allora, hai reso l'idea, hai reso l'idea. Senti Anna, quindi sì. Mamdani, insomma, comunque almeno diciamo
3: ha avuto questo
4: ed è importante.
3: Sta andando contro i padroni di casa predatori.
4: Ora, questo
3: voglio
4: fa
3: dire
4: merito.
3: Anche che è importante ricordarlo, che Mamdani si sta rivelando abbastanza equilibrato, bilanciato, hanno detto, bilanciato, dicono in un sondaggio i newyorkesi, perché si rende anche conto che ci sono piccoli proprietari di case, di vari appartamenti, che dice sì, ma tu mi... perché, ecco, scusa, dimenticavo che Mamdani vuole imporre il congelamento degli affitti per l'anno a venire. Qua a New York noi abbiamo... c'era il rent control, cioè... come si chiama in Italia quando l'affitto
4: un calmiere
3: e poi abbiamo il rent stabilized. Il rent stabilized è una cosa speciale proprio di New York che unisce l'affitto all'inflazione.
4: Giusto.
3: Per cui ogni anno può aumentare una certa quantità, però il padrone dell'appartamento ha dei diritti e l'affittuario ha dei diritti, e in genere la maggioranza, non la maggioranza, una buona parte, circa 1 milione di appartamenti rientrano nel rent stabilized. Però molti proprietari di case vorrebbero liberarsi del rent stabilized e portare l'affitto a prezzi di mercato che sono altissimi. Per cui c'è gente che...
4: vorrebbe dire cacciare fuori migliaia di famiglie da casa.
3: Cioè, nel mio palazzo, per esempio, so che ci sono almeno 3 famiglie che sono in rent stabilized. Attenzione, non è che pagano poco, pagano una cifra alta di affitto, ma non folle come pagherebbero se dovessero uscire dal rent stabilized, per intenderci.
4: Cioè,
3: allora, i proprietari di case vorrebbero disfarsi del rent stabilized, invece il sindaco Mamdani vorrebbe congelare gli affitti, ma quest'anno dire niente affitti, niente aumenti sulla base dell'inflazione. Perché? Allo stesso tempo, per andare incontro a questi proprietari di case, sta tentando di ridurre la percentuale di assicurazione che i padroni di casa devono pagare.
4: E quindi da qui l'equilibrio, giusto?
3: Da qui quello che ha detto qualcuno, dice, è bilanciato. Sì, ha una retorica molto di sinistra, molto liberal, molto progressista, ma poi nei fatti cerca di essere più equilibrato.
4: Il sindaco di tutti.
3: Sì.
4: Abbiamo un minuto, Anna. Allora io vorrei fare così, se tu l'accetti. Intanto ringraziamo chi ci ha scritto, visto dall'America, @protonmail.com. Ringraziamo Adelaide Antice e Luciana Moretto. Poi tu sei toscana di origine, non calabrese, vero?
3: Io sono siculo toscana.
4: Allora,
3: sono
4: poi,
3: nata
4: questo
3: in
4: perché dico così?
3: E sono cresciuta in Toscana.
4: Perché lo spiegheremo la prossima puntata, magari ci occuperemo anche della questione aborto, pillola abortiva. So che c'è stato qualche decisione anche della Corte Suprema in questo.
3: Sì, così.
4: Spieghiamo, insomma, ecco perché parliamo di questo in chiusura di trasmissione. Sei d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo. Io trovo che la Calabria è uno degli stati nelle regioni più belle d'Italia, ma mi dispiace, non sono calabrese.
4: Questo
3: e
4: poi
3: l'altra
4: lo spieghi...
3: cosa lo spiegheremo.
4: Lo spiegheremo.
3: Però, per
4: favore, perché ci hanno
3: favore, per favore, a tutti i nostri ascoltatori, non dite che una persona è abortista, perché nessuno è abortista.
4: Diritto è un'altra cosa.
3: Il diritto all'aborto è una cosa, essere abortisti è un'altra. E credetemi, io ancora non ho incontrato una singola persona che dica: ah, io sono a favore dell'aborto. Ma quando? Ma chi?
4: Ci dobbiamo fermare, ne parleremo, sì, spiegheremo ne settimana prossima. Grazie Anna Guaita, questo era Visto dall'America.
3: Ciao, ciao Antonello e ciao ascoltatori.
2: Sono le 16, questa è Radio Radicale, una notizia che riguarda le amministrative siciliane che si terranno a fine mese. Le regole per gli adempimenti nei seggi per le amministrative metterebbero a rischio le procedure. Alcuni presidenti, molti presidenti di seggio potrebbero rinunciare agli incarichi per evitare eventuali problemi intervenuti all'apertura proprio delle urne. A lanciare l'allarme il comitato che riunisce 150 presidenti di seggio di Messina. Nel vademecum pubblicato dalla Regione Siciliana è stabilito che le operazioni di insediamento dei componenti dei seggi, di conteggio, autenticazione e vidimazione delle schede e di compilazione dei paragrafi dei verbali devono avvenire a partire dalle 6 del mattino e fino all'apertura del seggio prevista per le 7. Quindi nel resto d'Italia le operazioni invece si aprono il pomeriggio prima, alle 16, consentendo molto più tempo per il disbrigo di pratiche essenziali per la riuscita della competizione elettorale. Per il comitato dei presidenti esiste l'oggettiva impossibilità di ultimare tali adempimenti in una sola ora, specialmente nel comune di Messina, dove la concomitanza delle elezioni circoscrizionali moltiplica il numero delle schede e verbali da gestire, paventando un preoccupante ritardo nell'avvio delle operazioni. Molti presidenti quindi potrebbero rinunciare, come già avvenne 4 anni fa. Il comitato ha chiesto alla prefettura di Messina che le operazioni preliminari vengano anticipate al sabato pomeriggio, come avviene nel resto appunto del paese. Questo riguarda le amministrative siciliane previste per fine mese. Adesso occupiamoci dei fatti oltre Tevere, la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ben ritrovati, domenica 10 maggio 2026. Allora, molta carne sul fuoco, naturalmente l'incontro di Papa Leone con il segretario di Stato americano, il viaggio di una mezza giornata a Pompei e a Napoli, il bilancio del primo anno di pontificato di Papa Prevost. Un anno con Leone, titola proprio così l'Osservatore Romano di giovedì 7 maggio, con un editorialino molto ben fatto nella sua sintesi. La pace sia con tutti voi, questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante. Così si presentò al mondo la sera dell'8 maggio 2025 Leone XIV. Il pontefice scelto dai cardinali elettori dopo un breve conclave. Robert Francis Prevost, agostiniano statunitense, 69enne, era prefetto del dicastero per i vescovi dopo esperienze missionarie come vescovo in Perù e come priore generale del suo ordine religioso. È il No, l'8 maggio ricorre il primo anniversario del pontificato, 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, dalla chiusura del Giubileo della Speranza, avviato dal suo predecessore Francesco, dalla firma di un'esortazione apostolica, la Dilexi Te, da due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa e da uno breve nel Principato di Monaco, ma soprattutto segnati da un impegno per la pace declinato in vigorosi appelli in un lavoro diplomatico dietro le quinte. Prosegue ancora, le radici agostiniane di Papa Prevost sono ben presenti nelle omelie e nei discorsi ricchi di citazioni del Santo Vescovo di Ippona, al quale ha voluto rendere omaggio recandosi in Algeria di recente, ma anche nella scelta di visitare il santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma, in una delle primissime uscite dal Vaticano, appena 2 giorni dopo l'elezione. Altro tema ricorrente è quello del Concilio Vaticano II, al quale Leone XIV ha deciso di dedicare un intero ciclo di catechesi. Dopo aver iniziato con l'approfondimento della Costituzione dogmatica De Verbum sulla Divina Rivelazione, il Pontefice sta ora approfondendo la Lumen Gentium sulla Chiesa. Infine il Concistoro con i membri del Collegio Cardinalizio, dopo il primo svoltosi a gennaio, seguirà quello programmato per il ormai prossimo mese di giugno. Ruolo attivo della Chiesa, lo storico Paolo Pombeni, direttore anche della rivista Il Mulino, sulle pagine del Messaggero, commenta di venerdì, commenta l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato Rubio. Ci sarebbe da chiedersi, scrive, se Trump abbia spedito a Roma Rubio, ponendogli la famosa domanda che Stalin fece a chi lo invitava nel secondo dopoguerra a tenere conto del peso di Papa Pio XII. Ma quante divisioni ha il Vaticano? Si può supporre che, se non in questi termini, almeno nella sostanza una questione simile stia nei pensieri del presidente americano, che si ostina a giudicare il Papa come una delle pedine poco significative che partecipano all'impresa del ridisegno degli equilibri internazionali. Non fosse che la storia non è certo la materia preferita da Trump, sarebbe da ricordargli l'importanza che ebbe l'aver inserito nella incipiente guerra fredda post-1945 un confronto ideale fra l'Occidente cristiano e l'Oriente bolscevico ateo, perché le sistemazioni imperiali hanno bisogno non di ideologie strumentali, ma di quadri ideali capaci di giustificare i cambiamenti della geopolitica, e quel confronto è durato poi più di 40 anni. Prosegue Pombeni, Rubio è un politico responsabile ed è consapevole di queste esigenze, anche se al momento è al servizio di un signore che fatica a elaborare una visione che non sia elementare, per cui la prova di forza è l'ingrediente fondamentale di ogni politica. E in quest'ottica chi propone ragionamenti di sistema è solo un disturbatore. Per questo possiamo pensare, prosegue Pombeni, che Rubio abbia presente cosa significhi l'apporto che può dare la Santa Sede per una risistemazione dei ruoli e dei pesi nella geopolitica internazionale, un'azione sganciata dal sostegno alle molte ambizioni dei diversi neoimperialismi,
all'opera è animata da uno sforzo di sistemazione delle varie crisi in un'ottica che potremmo definire genericamente umanitaria. Cosa ci si sia davvero detti nei colloqui vaticani non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo per lungo tempo. Le frasi dei comunicati stampa sono inevitabilmente generiche, insistono sull'azione di pace che può fare la Santa Sede e sulla volontà degli Stati Uniti di trovare soluzioni positive ai conflitti in corso, ma tutti sanno che il tema fondamentale è un altro: come disarmare guerre in cui la ricerca della vittoria completa ideologica rende difficile per ogni parte in campo accettare sistemazioni di ragionevole compromesso. Da questo punto di vista, il punto più dolente è la situazione nella guerra di Israele contro i suoi nemici tradizionali. È un quadro che per molte ragioni storiche, ma anche di convivenza interreligiosa, sta molto al cuore alla Santa Sede, ma dove è sempre più evidente che, per citare una frase effetto, pietà l'è morta. Eppure nella capacità di sganciare quel contesto dalla follia del neomessianismo sionista e dall'integralismo fondamentalista dell'estremismo islamico, che risiede, se non la chiave, almeno una delle chiavi decisive per avviare un'uscita dall'ubriacatura neoimperialista. Accanto a questo tema, continuo con Beni, sta il cronicizzarsi senza prospettive della guerra russo-ucraina. Anche qui si tratta di un momento cruciale per quella risistemazione del quadro europeo, la cui importanza sfugge a Trump, mentre è ben presente in Vaticano. A cascata vengono tutti gli altri temi di un contesto internazionale in cui sta prevalendo l'idea che nella confusione generale è il momento buono per tutti gli interessati per ritagliarsi nuovi spazi in Africa, in America Latina e in tutte le direzioni di fragilità. Possono Papa Leone e la macchina diplomatico-ideologica vaticana dare un contributo che non sia solo quello fondamentale per un credente, ma dubbio per gli altri, di predicare la pace?

da considerare, così come in un mondo occidentale in crisi di coesione, sempre più componenti guardano la Chiesa come un'agenzia in grado quantomeno di tentare un'opera di ricostruzione delle connessioni sociali. Conclude Pombeni, non sappiamo se le riflessioni fra Leone XIV, il cardinale Parolin e il segretario di Stato Rubio abbiano affrontato quadri ideologici più complessi dei compromessi necessari e niente affatto disprezzabili per sistemare i grandi conflitti in corso. Tendiamo a pensare che in qualche modo l'abbiano fatto, anche se per vedere qualche frutto occorrerà armarsi della pazienza dell'attesa storica. Bilancio di un anno di Papa Prevost è in connessione anche con i rapporti Vaticano-americani. Massimo Franco sul Corriere della Sera di venerdì 8 maggio. Fino a un paio di mesi fa il profilo di Prevost appariva quasi sfocato, almeno all'esterno, era quello di un pontefice scelto dal conclave per ricalibrare il ruolo papale e riaffermare una collegialità della quale si sentiva il bisogno in un episcopato mondiale frustrato. Gradualmente, senza fare rumore, Robert Prevost, figlio del South Side di Chicago e dell'esperienza missionaria di Chiclayo in Perù, per un anno ha osservato la sua chiesa. Ha registrato quanto non lo convinceva, muovendo il minimo indispensabile, e quanto è finito il giubileo indetto dal predecessore, l'argentino Francesco, ha iniziato a ridisegnare il potere e le gerarchie non solo vaticane, a cominciare dalla sua America. Un'opera prudente di ricostruzione, non di restaurazione, degli equilibri nel mondo cattolico, senza creare tensioni e cercando di unire più che di dividere. Il protagonismo al quale Leone XIV è stato costretto dalle uscite del presidente statunitense Trump lo ha indotto a rispondere, ma quasi di malavoglia, se non altro perché rischia di sbilanciare un papato che fa dell'equilibrio e della distanza dalla politica il proprio baricentro. Per paradosso, quegli attacchi di Trump contro parole che parlavano di pace e guerra, di immigrazione, di primato del diritto internazionale, hanno rivelato una fermezza e una moderazione prima solo intuibili. Hanno fatto scoprire una personalità impastata di tranquillità e di forza. Certo, l'idea iniziale che Leone XIV fosse come il test di Rorschach, cioè quello delle macchie di inchiostro nel quale ognuno vede qualcosa di diverso, oggi appare davvero un'illusione ottica. Più che il rebus di Papa Prevost, quel paragone riflette la difficoltà a classificarlo secondo le categorie del passato e il disorientamento indotto dalla novità radicale della sua elezione. Per questo sarebbe sbagliato, conclude Franco, assecondare l'immagine di un pontefice anti-Trump, mettendo a forza Prevost dentro vecchi schemi tattici e ideologici. E su questo si dice d'accordo anche Antonio Socci. Papa Leone delude chi lo vede come il nemico di Trump, scrive sul Libero di venerdì 8 maggio. È una irrispettosa strumentalizzazione, perché il dialogo del segretario di Stato Marco Rubio col Papa e poi col cardinale Parolin non solo è stato amichevole e costruttivo, come si legge appunto dalle dichiarazioni finali, ma ha sottolineato, come ha evidenziato lo stesso Rubio, il nostro impegno condiviso nel promuovere la pace e la dignità umana. Di sicuro uno degli argomenti è stato il futuro di Cuba, che sta a cuore anche per motivi personali al segretario di Stato americano, come alla Chiesa Cattolica, che nell'isola è importante ed è stata a lungo perseguitata dal regime comunista. La fine della dittatura e l'arrivo della libertà per i cubani, che sarebbe un evento storico, è nei disegni dell'amministrazione americana e di sicuro sarebbe bandita dalla Chiesa, che però tende a rifiutare l'uso della forza militare. Proprio la Chiesa, con Leone XIV, ha già svolto un ruolo di mediazione fra il regime, che è disastroso per Cuba, e la Casa Bianca, per cui potrebbe avere un ruolo importante pure in futuro. Anche questo c'è dietro le parole della Santa Sede, che ha comunicato che gli incontri con Rubio

0: sono stati cordiali e hanno permesso di rinnovare il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. Occorre dire che in America poi gli Stati Uniti, che quest'anno celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, hanno avuto sin dall'inizio un legame fortissimo con la fede cristiana. John Adams, ricorda Socci, fu il secondo presidente degli Stati Uniti e subito dopo George Bush scriveva nel 1813 a Thomas Jefferson: i principi generali su cui i padri conseguirono l'indipendenza erano i principi generali del cristianesimo. E allora credevo, ancora oggi credo, che quei principi generali del cristianesimo siano eterni e immutabili. Non si tratta, scrive ancora Socci, di idee ottocentesche, tanto è vero che gli Stati Uniti sono la più clamorosa confutazione storica dell'idea positivista secondo cui modernità e religione sono incompatibili. La più grande e moderna delle potenze mondiali, anche uno dei paesi più fortemente religiosi, ed è stato per tutto il Novecento il faro della libertà nel mondo. Decisiva è stata la sintesi fra cristianesimo e libertà. Sul manifesto, intervista al gesuita statunitense James Martin a cura di Giovanna Branchi e Luca Cocci sul manifesto di venerdì 8 maggio. I cattolici americani amano Leone, gli attacchi poi sono impopolari. Domanda al gesuita Martin: qual è la sua opinione sull'incontro fra Rubio e Papa Leone? Risposta: spero contribuisca a rallentare alcune delle significative tensioni create dai recenti attacchi del presidente Trump contro il Santo Padre, così come i commenti del vicepresidente Vance sulle presunte lacune teologiche del Papa. Che Rubio sia venuto a Roma è un buon segno, credo. Domanda: e cosa pensa degli attacchi senza precedenti da parte della Casa Bianca? Sono stati sorprendentemente anticristiani e ingiusti, e non conosco nessun cattolico negli USA, dei più tradizionalisti e più progressisti, che non ne sia stato turbato. Papa Leone è molto amato negli Stati Uniti, non solo perché è americano, ma perché è una brava persona. Ma anche se non lo fosse, un attacco contro il Papa è visto come equivalente a un attacco contro la Chiesa Cattolica. Quindi i cattolici qui hanno agito con forza. Alla luce di questo incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano, qual è l'importanza delle ultime nomine episcopali di Leone? Risposta: le sue nomine non dovrebbero essere viste come una risposta al ciclo delle notizie politiche. Cerca semplicemente i migliori vescovi possibili. Vregio Menviar Ayala, che è un immigrato, e Robert Paul Boxey, terzo, un afroamericano, sono prima di tutto riflessi delle tante culture che compongono la Chiesa statunitense. Santa pazienza, il manifesto titolava 6 maggio, dopo che erano state rese note le scriteriate accuse di Trump a Papa Leone. E sempre ancora sul manifesto di mercoledì 6 maggio, Luca Cocci ha intervistato lo storico della Chiesa Daniele Menozzi: su pace e dignità il pontefice non può cambiare posizione. Il confronto con Francesco è inevitabile. Come si colloca Leone XIV rispetto al predecessore? Risposta di Daniele Menozzi: Di Bergoglio ha ripreso la centralità del riferimento ai poveri, alla pace, all'ecologia. Più sfumato appare il richiamo a una gerarchia della verità cattolica, al vertice della quale sta il Vangelo della misericordia. Ancora da verificare è la posizione di Papa Prevosto sulla liturgia preconciliare, la messa in latino, che per Francesco era ammissibile purché non venisse strumentalmente utilizzata per contrastare l'aggiornamento conciliare. Domanda: dopo un anno l'elezione di Prevost soddisfa di più i conservatori e i progressisti? Risposta di Menozzi: il modello dei conservatori, convinti di essere detentori di un'immutabile verità cattolica, è Benedetto XVI, che poneva la Chiesa al di fuori, al di sopra della storia. L'agostiniano Prevost sa bene che la presentazione agli uomini della città di Dio, inestricabilmente connessa alla storia connessa alla storia e con la città dell'uomo, si trasforma nel tempo. Di conseguenza, promuove aggiornamenti ecclesiali che i conservatori non possono perdonargli. Ci sono forti tensioni tra Stati Uniti e Vaticano, è una distanza destinata a accorciarsi e aumentare. La Santa Sede risposta non cambia posizione sulle materie in discussione con il governo statunitense, perché toccano punti cruciali del mondo contemporaneo, pace e dignità degli esseri umani. Se l'amministrazione americana vuole ridurre il divario, deve rivedere i propri atteggiamenti. Fa poi parte della postura romana la disponibilità al dialogo e alla trattativa, nonostante attacchi palesemente infondati. Stati Uniti e Vaticano, chiarimento necessario. Luca Biotalleri, sociologo, sulle pagine del Mattino di Napoli, di giovedì 7 maggio. La Chiesa e il cattolicesimo contemporaneo sono assolutamente incomprensibili se non si tiene conto, scrive Biotalleri, dell'apporto che hanno ricevuto dal cattolicesimo di lingua inglese in generale e da quello statunitense in particolare. L'inglese Henry Newman è stato da poco proclamato dottore della Chiesa universale. Benedetto XVI disse che è impossibile comprendere cosa per la Chiesa significhi rinnovarsi se non prendendo a modello la svolta che la portò ad abbandonare il confessionalismo, a evitare la laicità e a riscoprire il paradigma della libertà religiosa. Papa Ratzinger si riferiva a un testo del Vaticano II, La Dignitatis Humanae, in cui per la libertà religiosa si usano espressioni pressoché identiche a quelle del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti del 1791, cioè non obbligare e non impedire. Alla stesura della Dignitatis Humanae aveva partecipato il gesuita di New York John Courtney Murray, lo stesso che aveva contribuito a scrivere il celebre discorso ad una platea di pastori protestanti, con il quale John Kennedy convinse molta parte del mondo protestante statunitense che un presidente cattolico non costituiva alcuna minaccia. Prosegue ancora Biotalleri: d'altro canto, nonostante tra coloro che approvarono la Costituzione degli Stati Uniti figurasse anche qualche cattolico, è solo con il Novecento che la comunità cattolica entra a pieno titolo nella vita pubblica del paese, vi entra mentre cresce in modo quantitativamente e qualitativamente sostenuto, sino a diventare anche politicamente rilevante. Questo ingresso produsse una torsione. Questo ingresso produsse una torsione importante nelle politiche e nelle istituzioni. Nelle politiche, perché i cattolici americani, in larga parte poveri immigrati o ex poveri immigrati, imposero una maggiore attenzione alla questione sociale, e nelle istituzioni, perché insieme ad altre prima un po' isolate correnti del cristianesimo protestante, si pensi ai luterani alla Niebuhr, ai battisti alla Martin Luther King, ai neocalvinisti alla Witte o all'ebraismo riformato, i cattolici americani hanno progressivamente influenzato il punto di equilibrio tra due tendenze presenti sin dall'inizio nell'avventura americana. La identità cristiana di quel paese poteva essere fatta valere in modo da attenuare la separazione tra poteri politici e poteri religiosi, oppure, al contrario, poteva essere fatta valere per fondare e tutelare tale distinzione, facendo della presenza dentro lo spazio pubblico di poteri che reciprocamente si controllano, come i religiosi e i politici, il presidio della libertà individuale e collettiva. È lo spostamento verso questa seconda soluzione, al quale molto cattolicesimo americano diede un importante contributo, che ha fatto parlare Alfred Stepar di un regime di twin tolerations, cioè del reciproco limitarsi e controllarsi tra poteri politici e poteri religiosi. Analisi molto interessante, acuta quella di Biotalleri. Ma è chiaro, scrive Matteo Mazzuzzi sul Foglio, che il fatto che Rubbio sia venuto a Roma è un po' come il venire a Canossa. Quindi, scrive sul Foglio di martedì 5 maggio, ha vinto il Papa. Rubbio in Vaticano prova che la strategia di Papa Leone ha funzionato, e cioè che sul ring con Trump non si sale. E dunque, tra il resto, un altro storico, Andrea Riccardi, rileva si legge in un pezzo, un'intervista di Giacomo Galeazzi, vaticanista della Stampa, sulla Stampa del 5 maggio, che la visita di Rubio salva i legami Stati Uniti-Unione Europea, al Papa salva i legami tra Stati Uniti e Unione Europea, ma senza la Cina è veramente difficile pensare di fare la pace. Con la precedente amministrazione Trump, l'allora segretario di Stato Pompeo, afferma Andrea Riccardi, si recò in Vaticano per sollecitare un cambiamento di atteggiamento verso la Cina, ignorando che si tratta di una politica che viene da lontano, dal cardinale Consalvi a inizio Ottocento. È la continuazione di una linea tradizionale per regolarizzare la situazione dei cattolici negli stati in cui non è normalizzata. Un esempio tipico di politica che avrebbero fatto Casaroli e Silvestrini e che oggi porta avanti verso la Cina il cardinale Parolin. Papa Francesco ha sempre benedetto questa impostazione che viene da prima di lui, dalla tradizione diplomatica, cercare in ogni modo l'accordo per garantire uno spazio di vivibilità ai cattolici, perché la Chiesa non può vivere in una condizione di clandestinità. Quindi senza coinvolgere Pechino, chiede il vaticanista, nessuna pace è possibile, risposta Riccardi. Il Rubio conosce bene l'interlocuzione vaticana con la Cina. La Santa Sede verso Pechino non è guidata da calcoli politici, ma da una visione pastorale. Oggi Pechino, che ha voce in capitolo in scenari come l'Iran, è consapevole che la Santa Sede ha un ruolo internazionale e la Cina è un player globale. Dunque, visita di Papa Leone a Pompei e a Napoli, il richiamo del cardinale Domenico Battaglia, salutare il Papa, la camorra è menzogna, ne scrive Adolfo Pappalardo sul Mattino di sabato, ieri, il cardinale invoca pace e giustizia contro i clan camorristici, non uccidono solo quando sparano, ma quando vogliono comandare, sono falsa presenza e furto di futuro. E il Papa applaude. E uno dei momenti più intensi è stato l'incontro del Papa con la madre del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni e mezzo per una distrazione in ospedale. Grave distrazione, ma saranno poi le autorità a dare la parola definitiva. Giuseppe Crimaldi scrive sempre sul Mattino, 9 maggio di ieri, il Papa pregherà per domenica e ha abbracciato mamma Patrizia, l'incontro in Duomo nella cappella di Santa Restituta. E poi il racconto della madre del bimbo. Il Papa mi ha guardato con occhi profondi e mi ha sorriso. Poi gli ho dato la foto del mio piccolo guerriero. Gli islamici, cambiamo argomento, gli islamici pretendono pure che il Ramadan diventi festa nazionale italiana, ne scrive molto opportunamente Gianluigi Paragone sulla Verità di lunedì 4 maggio, il presidente dell'UCOI, cioè dell'Unione delle Comunità Islamiche, i giorni sacri ad Allah devono essere riconosciuti, i fedeli non devono chiedere ferie, al venerdì ci servono 40 minuti per la nostra preghiera. Insomma, abbiamo parlato di migrazione, abbiamo parlato di dialogo interreligioso, tuttavia, come vedete, i problemi ci sono. Chiudo sulla Biennale, perché l'Osservatore Romano del 7 maggio, con un articolo di Silvia Guidi, illustra il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia 2026, sarà stato allestito presso i Carmelitani Scalzi ed è ispirato al Del Garda di Bingen. Il percorso mostra che la bellezza non cancella la fatica della vita, ma la attraversa e la ricompone in armonia. Beh, chi dovesse andare a Venezia in questi giorni, in queste settimane per visitare la Biennale, segnalo allora questo padiglione della Santa Sede allestito presso i Carmelitani Scalzi. E con questa segnalazione si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Carmine Corvino e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Grazie a Giuseppe Di Leo, 16:30 minuti, questa è Radio Radicale. Un aggiornamento dalle agenzie: l'Iran ha risposto alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale IRNA, Teheran ha inviato al governo di Islamabad, che funge da mediatore, la risposta iraniana. Si concentrerebbe la risposta, non si conoscono molti particolari, ma sulla fine della guerra e la sicurezza marittima. Il punto centrale della risposta iraniana alla proposta statunitense, appunto, è su questi due punti, viene ribadito da Teheran, quindi probabilmente c'è poco per quanto riguarda il nucleare. Staremo a vedere, insomma, se la Casa Bianca accetterà questa risposta riguardo alla proposta in 14 punti che aveva avanzato. Noi torniamo in Italia con le notizie, ci occupiamo del dibattito sulla legge elettorale. C'è un botto e risposta maggioranza opposizione sulle agenzie. All'aprirlo è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, parlando appunto nel corso di un'intervista della legge elettorale. Dice: ci interessa che chi vince possa governare, vogliamo evitare i governi tecnici e dare stabilità. Nel centrosinistra, dice Bignami, Conte non sembra intenzionato a discuterne, ma evidentemente non sono tutti così sicuri di volerla cestinare. La proposta è lì sul tavolo, c'è la volontà di approvarla, ma in questo momento non c'è fretta. Se si apre un dialogo con l'accoglimento di proposte delle opposizioni, credo sia utile. In quel caso potremo aspettare, a meno che non si tentetti di stravolgerla, così Bignami. Risponde il Partito Democratico nella persona di Simona Bonafè, che è capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali. La Presidente Meloni e la maggioranza sostengono ogni giorno di aver garantito stabilità al Paese. Ora però affermano che la legge elettorale debba essere cambiata per evitare l'instabilità. Qualcosa non torna. La verità è che nel 2022 il centrodestra ha vinto perché il centrosinistra era diviso, dice la Bonafè, mentre oggi non lo è più. Per questo è legittimo pensare che l'obiettivo della maggioranza non sia una riforma di sistema nell'interesse del Paese, ma cambiare le regole, perché un centrosinistra unito oggi fa paura. Il testo, aggiunge la Bonafè, della maggioranza è irricevibile e il vertice convocato nei prossimi giorni a Palazzo Chigi conferma che la maggioranza non ha alcuna intenzione di affrontare il tema della legge elettorale nel luogo in cui dovrebbe essere discusso, cioè il Parlamento. Vogliono andare avanti da soli a colpi di strappi, conclude. Staremo a vedere. Allora, noi abbiamo sentito sulla bozza di proposta di riforma elettorale discussa a Palazzo Chigi Giuseppe Calderisi, esperto proprio di sistemi elettorali, già deputato radicale.
1: Radio Radicale, parliamo di riforma elettorale, quella sul tavolo, diciamo così, del governo, poi già in commissione affari costituzionali per delle audizioni, e lo facciamo, insomma, con un esperto che Radio Radicale è ben conosciuto, Giuseppe Calderisi, bentornato.
2: Buongiorno.
1: Calderisi, allora, sappiamo il nome, diciamo, i giornalisti gli hanno appioppato il nome a questa riforma, il Melonellum. Sarebbe un proporzionale con premio, detta così è un po' generica, insomma, che ne pensa di questo progetto?
2: Innanzitutto bisogna partire da una valutazione della legge elettorale vigente, perché per capire se bisogna cambiare la legge vigente e come puoi cambiarla, credo che sia necessario fare un punto su quella che abbiamo, quella in vigore, e ricordare che questa legge, la legge Rosato, fu approvata nel 2017, dopo la vittoria del no al referendum confermativo sulla riforma costituzionale Renzi, che voleva superare il bicameralismo paritario, avere la fiducia monocamerale, la riforma del titolo V e la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie. E allora era in vigore, era stato approvato l'Italicum, che però era una legge concepita, diciamo, con la fiducia monocamerale, quindi, diciamo, la legge non poteva più funzionare, essendo stato battuta la sconfitta la riforma costituzionale.
1: Ora, uno schema che si ripete, cioè perso un referendum si prova a cambiare la legge elettorale.
2: Un momento, dopo il referendum la Corte Costituzionale oltretutto intervenne e da una parte confermò per la Camera una legge con il premio fissato col massimo al 55% dei seggi e con la soglia minima del 40%, ma poi bocciò invece il ballottaggio non in sé ma per come era stato concepito, cioè anche fra liste che al primo turno avessero conseguito un consenso molto esiguo, anche del 20-25%. Di fronte a questa situazione, c'era stata anche in precedenza la sentenza della Corte Costituzionale che aveva bocciato il Porcellum, quindi avevamo due leggi che derivavano fra la Camera e il Senato dalle due sentenze della Corte, i partiti allora, si era nel 2017 in pieno situazione tripolare, in piena espansione del fenomeno del Movimento 5 Stelle, certo, del populismo, e allora concepirono una legge che molto singolare, che non era certamente volta a favorire la governabilità. Perché? Perché è una legge a dominanza proporzionale per i 5 ottavi e con il 3 ottavi, il 37%, di collegi uninominali, la metà di quelli che erano previsti dal Mattarellum. Questa legge prevedeva la formazione di coalizioni, perché erano anche necessarie per vincere i collegi, ma poi prevedeva che ogni partito presentasse un programma per conto suo, indicando il capo della forza politica, non della coalizione. Quindi era un sistema molto singolare che non favoriva la governabilità ed era esposto, diciamo, come esito, dipendeva dall'offerta politica. Di fronte ad un'offerta politica tripolare, allora, non produsse una maggioranza, tant'è che dopo il voto si fece il governo giallo-verde, poi il governo giallo-rosso, esatto, poi il governo Draghi.
0: Cambi di maggioranza e poi governi tecnici.
2: E poi il governo tecnico. In conseguenza, diciamo, non fu affatto chiaro quello che dovrebbe essere invece necessario in democrazia, un rapporto chiaro tra consenso, potere e responsabilità. Conte non era stato, che fu capo del governo, sia del governo giallo-verde che quello giallo-rosso, non era stato indicato prima del voto, non era stato neppure candidato, era un personaggio sconosciuto.
0: Eppure è diventato presidente.
2: Agli stessi militanti dei 5 Stelle, tanto, certo, per intenderci.
0: Certo.
2: E con un incredibile trasformismo subentrò a se stesso poi nel governo giallo-rosso, che era opposto rispetto al primo giallo-verde con Di Maio, certo, e Salvini. Ecco, questo per ricordare. Quindi che cosa successe? Nel 2013, nel 2018 abbiamo questo risultato. Nel 2022 accadde un'altra cosa, che l'offerta politica fu bipolare, ma asimmetrica, cioè il campo del centrodestra era unito in una coalizione guidata dalla Meloni. Dall'altra parte c'era invece una divisione. Tutte le liste si presentarono, il PD fece una coalizione, ma non unita agli altri del centro-sinistra, diciamolo così. E quindi in questa situazione la coalizione della Meloni ebbe il gioco facile a vincere quasi tutti i collegi uninominali. E quindi si aggiudicò la maggioranza assoluta, anzi è arrivata quasi
0: al 60%. Approfittando, diciamo, della non unità del centro-sinistra.
2: Esatto. Ora, quindi abbiamo avuto due applicazioni del legge Rosato, del Rosatellum, che hanno dato esiti completamente diversi in funzione della diversa offerta politica. Ora siamo di fronte ad un'offerta politica nuovamente diversa dalle altre due, perché siamo di fronte ad un'offerta politica bipolare, ma tendenzialmente simmetrica, perché le due coalizioni tendenzialmente si equivalgono.
0: Sì, ammesso che il centro-sinistra sia unito, però diamolo per scontato.
2: Sì, ma diciamo che, per carità, ora non voglio entrare in questa discussione sulla qualità delle coalizioni. Dirò ora qualcosa, ma mi limito ad osservare, certo, che comunque le liste del campo largo presenteranno una coalizione unitaria, poi, okay, che abbiano divisione al proprio interno è un'altra questione, ce l'ha anche il centrodestra. Il problema è che di fronte ad un'offerta di questo tipo l'esito prevedibile, altamente prevedibile, è quello del cosiddetto pareggio, cioè di una situazione in cui, diciamo, non vince nessuno con una chiara maggioranza e che quindi dopo il voto non si capisce bene che cosa debba accadere, perché governi di grande coalizione non li vuole nessuno, non li vuole il centrodestra e non li vuole neanche il centrosinistra, o almeno non li vuole la Schlein, la segretaria del PD, e non li vuole neanche Conte. Ci dovrebbero fare governi tecnici,
1: che non li vuole nessuno a parole, esatto.
2: Ma diciamo che si tratta di decidere che cosa si vuole fare. Io sono abbastanza, anzi fortemente critico dell'attuale bipolarismo, perché è un bipolarismo in cui le coalizioni sono addirittura divise al loro interno sulla politica estera, sulla collocazione
1: quindi,
2: internazionale.
1: Sembra
2: dell'Italia.
1: Un falso bipolarismo, diciamo, insomma.
2: E questo è un difetto grave, perché di fronte poi alla situazione internazionale, a quello che succede nel mondo, avere al governo una coalizione di partiti che non ha le idee chiare, diciamo così, su quella che è la posizione dell'Italia sull'Ucraina, sulla collocazione internazionale, sull'asse transatlantico, eccetera, eccetera, è un grave difetto. Quindi io non sono un difensore di questo bipolarismo, vorrei un bipolarismo molto diverso,
1: reale, diciamo.
2: Fra un soggetto liberal conservatore da una parte e un soggetto riformista dall'altro, però a questo ci si deve arrivare per via politica,
1: certo.
2: Non è che ci
1: non,
2: si può
1: non,
2: arrivare
1: con un artificio.
2: Pareggio.
1: Ecco, ma il premio di maggioranza in questo disegno non garantirebbe il superamento di questo pareggio?
2: Ora arrivo a vedere come si può rimediare. Per adesso io stavo ancora,
1: certo,
2: diciamo,
1: analizzando
2: la situazione della legge vigente, perché se non,
1: certo,
2: si fa una riforma rimane quella che c'è. Quindi, diciamo, certamente io sono fautore di una riforma, di una ristrutturazione diversa del sistema politico, in cui si superi questa contrapposizione propagandistica e ideologica fra gli schieramenti, si discuta sul serio sui programmi, sul merito, prevalgano le forze liberali e riformiste, però tutto questo, ripeto, deve avvenire per via politica, non può essere risultato di situazioni elettorali, di esiti elettorali da pareggio, e che con governi tecnici, anche perché noi abbiamo già avuto governi tecnici. Non è che il governo Monti e il governo Draghi, per ricordare quelli più recenti, non è che da questi governi tecnici siano poi nate modifiche del sistema politico positive. Anzi, dopo il governo Monti esplose il fenomeno dei 5 Stelle.
1: Certo.
2: Anche dopo il governo Draghi non è, si c'era l'agenda Draghi, si è discusso a lungo dell'agenda Draghi, ma poi non è stata adottata da nessun partito. Draghi non fece neanche quello che fece Monti, cioè trasformare la sua esperienza di governo in un movimento politico, e quindi il sistema dopo il governo Draghi, diciamo, è stato soprattutto Giorgia Meloni, che era l'unica all'opposizione e che intelligentemente adottò la linea di politica estera del governo Draghi, a avere i maggiori risultati. Però non è che ci sia stato questi governi tecnici abbiano favorito,
1: certo.
2: E poi non è neanche detto che questo discorso che viene fatto sul pareggio, che dovrebbe portare ad un governo, diciamo, dei buoni, chiamiamolo così, poi riesca davvero a conseguire questo risultato, perché non è affatto da escludere che poi la maggioranza ce l'abbiano anche i cattivi, come è successo nel 2018, quando andarono al governo le forze più demagogiche e populiste dei 5 Stelle e di Salvini. Quindi,
1: certo,
2: il rischio di coloro che sostengono il pareggio, anche con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica, devono stare attenti a non fare, diciamo, gli apprendisti stregoni, perché dopo il voto potrebbero
1: fanno favore agli altri,
2: una maggioranza di governo dei buoni, ma magari esserci con l'esplosione magari di vannacci, cioè se alle elezioni viene fuori che, non so, che Forza Italia e il PD dopo il voto vogliono fare un governo assieme, Io non penso che Forza Italia e PD conseguano molti voti, quindi il problema è certamente riformare il sistema bipolare, però farlo per via politica e non attraverso,
1: cioè, non un artificio,
2: un meccanismo,
1: esatto, elettorale.
2: Di esito elettorale da pareggio. Allora, come si può rimediare? Quale sistema può andare bene per modificare questa situazione? Io le mie preferenze, ma sono preferenze personali, sono per un sistema uninominale a doppio turno con ballottaggio a due, ma è un sistema che consentirebbe anche di scegliere i candidati, per intenderci.
1: Certo.
2: Però devo prendere atto che non lo vuole nessuno.
1: Non si va in questa direzione, purtroppo.
2: E quindi l'altro sistema è quello basato sul premio di maggioranza, a proposito del quale, ripeto, non è il sistema che a me piace, però non si può disconoscere la piena legittimità di un sistema col premio di maggioranza, purché abbia determinate condizioni poste innanzitutto dalla stessa Corte Costituzionale. Io voglio ricordare, ora qui non voglio farla lunga, ma che una legge col premio di maggioranza, a parte la legge del 53 definita ingiustamente legge truffa, è stata riproposta molte volte.
1: Perché ingiustamente?
2: Furono De Mita, Ruffilli, certo, e Pasquino nella commissione Bozzi.
1: Quindi questo è diciamo nei poteri e nella legittimità.
2: È stata riproposta la bicamerale D'Alema, è stata riproposta addirittura da Mattarella, poi si è venuto il Calderoli, che aveva tutti i difetti che la Corte poi ha rilevato, ma poi nelle legislature successive, durante il governo Monti ad esempio, per modificare proprio il Calderoli, la legge Calderoli, tutti e due i poli presentarono proposte basate sul premio di maggioranza, sia alla Camera che al Senato. Potrei fare un lunghissimo elenco di leggi presentate da entrambi i poli, basate sul meccanismo del premio. Allora, questa legge è pienamente legittima, purché rispetti alcune condizioni, che la legge proposta dal centrodestra non rispetta. Ecco, questo è il problema.
1: Quali sono?
2: Perché la Corte ha detto che è legittimo un premio attribuito a chi abbia superato il 40%,
1: sì,
2: e su questo aspetto la legge proposta va bene,
1: sì,
2: però poi arriva a dare, ora non entro nei meccanismi tecnici che sarebbe troppo complicato dire per radio, arriva a dare a chi vince anche, chi vince col 45-46% potrebbe arrivare anche al 60% quasi dei seggi complessivi,
1: certo,
2: che sono troppi, perché la Corte ha detto, non ha detto che una cosa del genere è incostituzionale, ha detto che va bene una legge che porta al massimo al 55%. Però arrivare al 60% significa mettere in causa il quorum di garanzia per l'elezione dei giudici costituzionali e dei membri del CSM. Per il Presidente della Repubblica la questione è anche perché una legge col 55% non dà la sicurezza a chi vince di potersi eleggere un Presidente della Repubblica come gli pare,
1: certo,
2: perché ricordiamo che ci sono anche i candidati.
1: Quindi garantirebbe più pluralismo, diciamo così.
2: Certo, ma l'elezione del Presidente della Repubblica ci sono anche i delegati regionali, si vota a scrutinio segreto, per cui un candidato divisivo non è difficile, quindi diciamo il limite del 55% è un limite individuato dalla Corte che è opportuno. Non so se un limite superiore la Corte direbbe di sì o di no, però non vedo ragione per la quale si debba tentare di forzare quello che ha detto la Corte, e quindi non capisco perché il centrodestra abbia proposto una legge che prevede un premio che va fino al 60%. Questo è un aspetto assolutamente da correggere,
1: certo,
2: a mio avviso. Il problema è che anche il centro-sinistra, perlomeno il segretario del PD Schlein e Conte, non gli sarebbe affatto male una legge del genere, perché anche loro non vogliono affatto pensare ad un pareggio a un governo di larghe intese come l'unico centrodestra. Però non possono dirlo perché siamo nella contrapposizione, nella polarizzazione estrema, per cui anche una proposta di legge che fosse fatta bene da parte del centrodestra non può essere accolta dal centrosinistra.
1: Per quello si parla di teatrino, diciamo, c'è il gioco dei ruoli.
2: Come?
1: Per quello si parla di teatrino, c'è un gioco dei ruoli, diciamo.
2: Sì, però non è, questo non è possibile, perché soprattutto sulle regole bisognerebbe arrivare a, diciamo, delle regole condivise, però l'opposizione deve dire: bene, bisogna correggere questa legge in questo modo, ma poi se viene corretta la voto anch'io.
1: Certo.
2: Non si può volere la botte piena da moglie ubriaca, cioè stare all'opposizione, accusare il centrodestra anche se viene corretta, perché ripeto, se non viene corretta è una cosa, se venisse corretta ponendo il limite massimo al 55%, e poi c'è un altro aspetto, il problema dell'eventuale ballottaggio.
1: Sì.
2: E qui abbiamo i problemi derivanti dal bicameralismo che non abbiamo superato col referendum di Renzi bozzato, purtroppo. E quindi c'è un altro limite della legge che non prevede nessun coordinamento fra gli esiti di Camera e Senato.
1: Quindi potrebbero essere esiti contrastanti.
2: Esiti diversi.
1: Certo.
2: Questo va corretto, anche un altro aspetto assolutamente da correggere. E poi c'è il problema di come eventualmente fare il ballottaggio in caso di esiti difformi, o nel caso in cui nessuno supera il 40%, ma è sopra il 35% almeno, per evitare l'altro monito della Corte di non prevedere il ballottaggio fra coalizioni o liste troppo con scarsa legittimazione. Il problema però è che per fare il ballottaggio ed evitare a sua volta che il ballottaggio possa produrre un esito difforme, cosa che non si può escludere, perché è stato unificato l'elettorato per cui votano i diciottenni sia alla Camera che al Senato, no?
1: Sì.
2: Non abbiamo più la differenza di elettorato su questo aspetto, però questo non vuol dire la certezza che l'esito è conforme.
1: Non garantisce certo una omogeneità.
2: Perché i candidati sono diversi, perché basta lo 0,5, lo 0,2 e ti cambia un risultato, quindi e allora dovrebbe esserci, col bicameralismo vigente, si dovrebbe poter votare con il ballottaggio con un solo voto, però come si fa a farlo con la Costituzione vigente? Bisognerebbe mettere una norma costituzionale in cui si dice che in caso di ballottaggio la scheda è unica e anche il voto è unico.
1: Ma
2: però,
1: per questo non ci sarebbero i tempi, immagino, per quello che ha in mente il governo.
2: Quindi
1: perché
2: mi sembra che questo sia un tempo per fare una riforma costituzionale,
1: non
2: che non mi sembra ci sia, per cui nel caso in cui non c'è un chiaro vincitore che supera il 40% in tutte e due le Camere, non resta che lasciare il sistema senza premio, ovviamente, mentre il premio lo si può benissimo dare se il vincitore è lo stesso in entrambe le Camere, e in entrambe le Camere ha superato il 45%.
1: E questa è una proposta concreta, certo.
2: Poi con il limite massimo però al numero dei seggi, che dovrebbe essere del 55%,
1: certo, come la Corte
2: come
1: vuole.
2: Ha già detto la Corte.
1: Assolutamente.
2: Questo mi sembra che sia. Il problema è cosa accadrà, questo ripeto, bisogna vedere se il centrodestra è compatto nel sostenere questa legge, perché ci sono stati dubbi,
1: sì,
2: e non so se sono,
1: sì,
2: stati fugati dal vertice di ieri.
1: Questo non lo sappiamo, esatto.
2: E poi c'è il problema del centrosinistra, dove ci sono molti fautori del pareggio dentro il PD e fuori dal PD. Però dove le segreterie, sia Schlein che Conte, una legge con il pareggio non la vogliono, quindi gli starebbe bene una legge col premio di maggioranza fatto bene, però non possono dirlo.
1: E oltretutto devono stare attenti anche ai dettami della Corte, quindi insomma è un labirinto, è un campo minato.
2: Un rebus, che cosa accadrà non so dirlo ovviamente, vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ripeto, abbiamo purtroppo il referendum sulla giustizia ha confermato quello che è un vizio di fondo del nostro sistema politico, cioè il vizio d'origine, diciamo, della cosiddetta Seconda Repubblica, quella che scaturì nel 94, quando dopo la caduta del muro di Berlino i partiti non furono capaci di un'autoriforma e accadde che il PD, il PDS, gli eredi del PC seguirono la via giudiziaria. Per contrapposizione Berlusconi formò la coalizione che nota e si dette vita a un bipolarismo muscolare.
1: Quindi quello schema che ancora resiste.
2: Purtroppo resiste e per certi versi forse la qualità è peggiorata, perché almeno allora c'era una unità, le due coalizioni non erano divise al loro interno sulla politica estera e certo, la collocazione internazionale dell'Italia, adesso invece sono addirittura divise su questo.
1: Su temi fondamentali.
2: E la qualità mi sembra anche
1: scaduta, un po' scaduta.
2: Però con questo dobbiamo fare i conti. Benvengano tutte le iniziative per migliorare il sistema politico, il sistema così diciamo pieno di difetti. Però, ripeto, attenzione a pensare che questo possa essere il frutto di una legge elettorale che non produce un vincitore. E anche perché poi, con riferimento alla questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, questo deve avvenire nel 2029. Se nel 2027 c'è un esito elettorale che non dà un vincitore, per due anni chi deve governare?
1: Bella domanda. E chi deve poi eleggere il Presidente della Repubblica?
2: Voglio dire, quindi insomma, possiamo permetterci il lusso di una situazione di instabilità. Certo, la stabilità non basta per la governabilità, però è una condizione necessaria.
1: Assolutamente.
2: È una condizione necessaria per la governabilità. Poi per la governabilità occorre anche la qualità, occorre anche
1: non chiediamo miracoli, Calderisi, non chiediamo miracoli, accontentiamoci.
2: Però questo non è che nasce per miracolo dalla legge elettorale, ma una situazione di mancanza di un vincitore, di una difficoltà di formare un governo, probabilmente senza numeri per formare un qualunque tipo di governo, non mi sembra che sia la soluzione da preferire.
1: Assolutamente. Grazie.
2: Questa è la mia valutazione, poi
1: è stato chiaro,
2: ripeto,
1: è stato chiaro e vedremo cosa faranno gli schieramenti. Grazie Giuseppe Calderisi. 16:57, questa è Radio Radicale, vi ricordo alle 17 tra pochissimo la conversazione con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Ancora notizie dalle agenzie, ci sono le conseguenze dell'elezione di Mogher in Ungheria. L'ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro, ricercato per diversi reati nel suo paese d'origine, è fuggito dall'Ungheria per gli Stati Uniti. Ziobro, che ha ottenuto asilo politico dal governo dell'alleato di destra Orbán lo scorso anno, rischia fino a 25 anni di carcere in Polonia. Le accuse a suo carico sono abuso di potere, direzione di un'organizzazione criminale, utilizzo di fondi destinati alle vittime di reati per acquistare il software spia israeliano Pegasus, presumibilmente per monitorare gli oppositori politici. Dopo la sconfitta elettorale del partito di Orbán, il nuovo premier ungherese Mogher, insediatosi ieri, ha dichiarato che l'Ungheria non avrebbe più protetto persone ricercate altrove. Secondo l'emittente polacca Repubblica, Ziobro si trova già negli Stati Uniti. Il ministro della giustizia polacco Zurek ha dichiarato appunto che, se ciò verrà confermato, la Polonia chiederà l'estradizione. Ziobro è stato il leader del partito ultraconservatore Polonia Sovrana, ministro della giustizia, è noto per essere l'artefice delle controverse riforme giudiziarie che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Polonia e la Commissione europea. Notizia dell'ultima ora, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Questo secondo le primissime notizie di stampa. Il ministro della Cultura avrebbe azzerato il suo staff, soprattutto Merlino, per non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Ne sapremo di più tra poco. Sono le 16:59:45. Vi trasmettiamo la conversazione con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, curata oggi da Michele Lembo.
3: Radio Radicale, un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Siamo all'appuntamento consueto settimanale per la conversazione con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
4: Buonasera.
3: Allora Maurizio, una settimana anche questa ricca di fatti, di temi di cui possiamo parlare, e forse possiamo partire da una data che si sta avvicinando, perché tra pochi giorni saremo al 19 maggio, saranno 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Ci sono diverse iniziative in corso, tutte sostanzialmente meritorie, per comunque lasciare dei segni, per ricordare Marco Pannella. C'è l'iniziativa di Enrico Costa, che è capogruppo alla Camera di Forza Italia, che ha proposto di apporre un busto alla Camera dei Deputati in ricordo di Marco Pannella. Poi Mirella Parachini, un'iniziativa di cui abbiamo anche parlato a Radio Radicale, per una targa a Piazza Navona per ricordare ancora il leader del Partito Radicale. Anche Rachele Mussolini, ne abbiamo parlato anche di questo qui a Radio Radicale, lo ricordiamo, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Capitolina, che ha proposto una targa invece in via di Torre Argentina 76, che lo ricordiamo è la sede del Partito Radicale, il luogo che ha visto, ha testimoniato, diciamo così, le iniziative di Marco Pannella per tanti anni. Allora Maurizio, sicuramente il tema della memoria lo abbiamo affrontato tante volte, naturalmente bisogna guardarsi anche dalla retorica, da questo punto di vista, e cercare, diciamo, di rendere vive in qualche modo le idee, le iniziative. Forse Radio Radicale da questo punto di vista è anche una testimonianza viva con il suo archivio, ecco, ma dimmi tu da che parte vuoi cominciare per parlare di questa data che si avvicina.
4: Rischiano di essere delle lapidi cimiteriali, no? Per seppellire ancora una volta la vita, il pensiero, i comportamenti, le azioni, le lotte di Marco Pannella, e quindi del Partito Radicale. Diciamo, continua questo fiume di lacrime di coccodrillo, no? Rispetto a quella che è stata la vita censurata di Pannella, che prosegue anche dopo la sua scomparsa fisica, diciamo, e quindi si continua ad ignorare quel pensiero liberale, liberista, libertario, laico, federalista, ecologista. Cioè, ci ha lasciato tante cose Marco, ma non le ha lasciate al Partito Radicale, e direi neanche solo al paese. Cioè, Marco ha lasciato delle idee che comunque, diciamo, proseguono quel filone che potremmo dire nasce con le rivoluzioni americane e francesi, e che ancora non ha, come dire, spiegato le sue vele così come quelle rivoluzioni meriterebbero. È cambiato tutto dagli anni 70, 80, ma anche 90 e 2000, gli anni nei quali le lotte del Partito Radicale hanno trovato un loro ascolto nel paese, nonostante la censura. Cioè, nonostante quegli anni di censura durissimi, era comunque possibile in alcuni momenti, in alcune situazioni, bucare, no? Bucare il muro del silenzio, bucare, diciamo, quel regime compatto che vedeva Democrazia Cristiana e comunisti litigare di giorno, come dicevamo, no? E come i ladri di Pisa, poi la notte fare affari insieme. Erano gli anni nei quali c'era il Partito Comunista Antimafioso e la Democrazia Cristiana Mafiosa, che però nella regione siciliana al 95% le leggi di spesa le votavano insieme. Cioè, sono tutte cose di memoria che vanno cancellate, che vanno cancellate. Ci siamo solo noi a ricordarle ancora, testimoni di quel tempo. L'idea, per esempio, del Partito Radicale, direi di un partito, di partiti transnazionali e transpartiti, perché Marco immaginava che noi saremmo stati il primo ma non l'ultimo, e purtroppo siamo ancora i soli ad avere questa dimensione, no, di visione transnazionale e transpartita. Certo, ci mancano le risorse per farlo vivere adeguatamente, difatti parlavamo a quei tempi di 50.000 iscritti come un dato che avrebbe potuto consentire la vita del partito, tant'è vero che per alcuni momenti il Partito Radicale è riuscito a vivere. Sono stati momenti straordinari anche dovuti a un flusso di denaro straordinario e irripetibile. Quindi ci sono tutti ragionamenti che andrebbero approfonditi, mentre nel Partito Radicale soprattutto i dirigenti pensarono al partito transnazionale e transpartito come a un alibi di Marco Pannella per far fuori il partito, cioè il partito elettorale e via dicendo. Anche lì bisognerebbe aprire un altro capitolo di approfondimento. Poi abbiamo visto che questi grandi dirigenti poi tanto grandi non erano, perché poi si sono persi in mille rivoli chi ha tratto, diciamo, dalla poltrona parlamentare, chi ha tratto magari dal denaro. Comunque questi grandi ideali, diciamo, si sono persi negli interessi personali, mettiamola così, la finiamo così, perché non voglio approfondire, ma se fosse necessario potremmo fare il dizionario dei radicali, soprattutto dei dirigenti radicali. E il partito è sempre vissuto, e non solo è vissuto sempre grazie ai militanti, a quei pensionati che tutti pensavano come avrebbero fatto ad iscriversi, o gli studenti come avrebbero fatto ad iscriversi con quelle cifre considerevoli. Oggi, ancora oggi, la tessera del Partito Radicale costa 200 euro, che è una cifra importante. La maggior parte degli iscritti sono pensionati, e magari pensionati al minimo, che riconoscono ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, l'importanza del Partito Radicale, l'alterità del Partito Radicale rispetto a tutti gli altri. Quindi ognuno ricorderà Marco Pannella, credo sostanzialmente per sé più che per Marco, il rischio grosso è proprio quello. Io penso che sia necessario non riscoprire Pannella, ma far conoscere quel Pannella che è stato e che è stato pochissimo conosciuto dai cittadini. I cittadini l'hanno più percepito che conosciuto, no? Le classi dirigenti l'hanno conosciuto e quindi temuto. Io ricordo sempre Franco Marini, che è stato un grande amico di Marco e ho avuto l'onore anche di averlo come amico, una grande persona e una grande personalità. Adesso lo possiamo dire, fu lui che volle che ci fossero 9 parlamentari radicali eletti nelle liste del PD. Poi altri si sono presi il merito, ma fu la determinazione e la forza di Franco Marini che consentì quel passaggio parlamentare di alcuni di noi. Vidi Franco Marini mentre Marco stava male e disse: ma andiamo da Marco. Disse: non lo voglio ricordare come l'ho sempre conosciuto, non mi va di avere l'ultima immagine, no? Disse: ti dico una cosa, se ne nasce un altro così lo uccideranno nella culla. Cioè, in questo paese l'anomalia Pannella è stata la capacità di vivere in situazioni politiche impossibili, di vivere per oltre mezzo secolo facendo politica nonostante tutto e nonostante tutti. Poi ha avuto i suoi amici, persone che davvero lo hanno aiutato. Chi lo ha aiutato non aveva secondi fini, anzi doveva non farlo vedere tanto, perché rischiava anche qualcosa, no? Dando questo aiuto. Io quindi penso che il modo migliore, poi il 19 maggio, il 20 maggio, poi vedremo, cioè non credo che se non è il 19 maggio non è. Quindi grazie sicuramente a Enrico Costa, cioè, si può dire, Enrico Costa, diciamo, era un mezzo nipote di Marco, perché i rapporti tra Marco e il papà di Enrico Costa, Raffaele Costa, un leader liberale, ministro, grande personalità liberale, grande amico di Marco Pannella, con cui condivise, no, l'impegno liberale nel partito liberale. Non so se addirittura Enrico lo chiamasse zio, cioè eravamo a livelli di di un nipote, cioè uno che frequentava la famiglia assiduamente, via dicendo. E quindi questa volontà di Enrico Costa e quindi di Forza Italia di ricordare Marco in quel modo, che non è il modo di mettere una targhetta davanti a una porta sala Marco Pannella, no? Cioè il fatto di chiedere di mettere un busto insieme

E credo quindi che il ricordo di Marco passi attraverso il ricordo di quello che lui ha fatto, no? Di quello che lui ha detto, di quello che lui ha costruito. Ci sono cose che, diciamo, non vanno tanto bene. Io credo che sia un errore fare riferimento a chi ancora oggi ha risentimenti nei confronti di Marco Pannella per fargli raccontare Marco Pannella nel decennale della sua scomparsa, quando queste persone l'avrebbero fatto scomparire mezzo secolo fa. Mezzo secolo fa no, perché ancora riusciva, c'erano gli spazi per eleggere dei deputati. Diciamo, da quando si sono chiusi anche quegli spazi, gli amici e i dirigenti si sono persi per strada, ma non fa niente. Oggi noi credo che, almeno per noi, per la fondazione, per il partito, per la lista Pannella, sia un po' sottrarre qualcosa alla storia, nel momento in cui ci si ricorda Pannella solamente il 19 maggio o il 2 maggio, la data della sua nascita, quando io credo che con l'archivio di Radio Radicale si potrebbe ogni giorno far intervenire Pannella sull'attualità, non su quello che disse. Si potrebbe far finta che sia ancora vivo attraverso le parole che usò a suo tempo. Io continuo sempre a pensare alla fame del mondo, perché penso che sia stata la più grande, incredibile campagna politica che è riuscita a concepire Marco. Poi divorzio, aborto, ma la fame del mondo è stata qualcosa di planetario. Era una campagna con i 110, oltre 110 premi Nobel che sottoscrissero un appello scritto da Marco, che avrebbe potuto dare una via diversa al futuro dell'umanità. E lo riscontriamo oggi più di ieri, sì. Perché ieri, nonostante i morti per fame fossero diventate qualcosa, no? Fa parte della vita, ci sono pure c'è la gente che muore obesa per obesità e c'è chi muore per fame, quindi siamo pari, no? E invece Marco già allora riuscì a porre le basi per qualcosa di incredibile. Cioè, lui disse allora che i morti per fame erano il prodotto, no, di un disequilibrio della finanza internazionale, era proprio il sistema finanziario mondiale che non funzionava e produceva questo. Ma dopo 20 anni c'è stato chi, come Goldman Sachs, ha fatto un pacchetto di investimenti dove sostanzialmente si investiva su prodotti alimentari di prima necessità. E l'investimento in che consisteva? Che uno si accaparrava questi beni, quando ce n'erano tanti, e sperava in una carestia. Quando la gente rischiava di morire, riuscivano fuori questi beni a dei prezzi, direi, alterati. E quindi questo meccanismo ormai si è consolidato. Ormai c'è l'accaparramento delle terre, da parte di stati, attraverso società e quant'altro, che stanno praticamente accaparrandosi tutte le terre fertili. Perché un domani, no, con i cambiamenti climatici e quant'altro, saranno sempre meno. Chi ha la capacità e l'intelligenza di quali saranno le terre che sopravviveranno al disastro, come controllerà il mondo, controllerà la vita. Insomma, stanno succedendo tante di quelle cose che erano state previste e che sembravano fantascienza. Un po' come i film di fantascienza, no? Che poi, dopo un po' di tempo, dice: ah, l'aveva raccontato quel film 30 anni fa, ma come ha fatto? E c'è la capacità di alcune persone di vedere oltre l'attualità e soprattutto oltre gli interessi dell'attualità. Perché se Pannella avesse dovuto pensare al suo interesse di leader politico, avrebbe potuto ambire come liberale, magari nel Partito Liberale, anche a fare il presidente del Consiglio. Ma lui ha avuto per tutta la vita una visione che era alternativa a quella dell'occupazione del potere. Se c'è un dato di base, direi, di Marco, è sempre stato quello di sapersi confrontare col potere. Io ricordo Bandinelli che me lo spiegò così, Angelo Bandinelli mi spiegò Pannella, dice: Pannella ha avuto la capacità e la forza di attraversare i salotti

0: di non sedersi mai, no? Cioè di avere a che fare con il potere ma di non essere mai stato attratto, o di aver pensato che avrebbe dovuto usare il potere occupandolo lui. A lui andava bene chi occupava il potere e cercava di interloquire perché facessero meglio il loro mestiere e non perché lo facessero peggio, per poter poi lui a presentarsi, no, come il bravo e il buono. Beh, sono delle capacità, delle caratteristiche umane che non tutti hanno. Marco le ha avute, le ha sapute governare, sicuramente dagli anni 60 in poi, 65 diciamo, le ha sapute governare, e le ha sapute governare direi fino all'ultimo giorno, nonostante diciamo c'è stato un periodo nel quale alternava, cioè Marco non è stato mai completamente assente. C'erano delle, negli ultimi tempi ogni tanto aveva delle problematiche che derivavano dall'uso di certi farmaci, no? Sono cose che capitano, però è stato in grado fino all'ultimo, no, di avere la lucidità di perseguire fino in fondo un percorso politico. Cioè Pannella è, un tempo si diceva animale politico, è stato un uomo politico al 100%, e il suo essere politico aveva bisogno degli strumenti. L'strumento se lo era inventato, creato, costruito, ed è il Partito Radicale. Ed è il Partito Radicale con quelle caratteristiche che continuano a vivere e che continuano a funzionare. Che continuano a funzionare, perché credo che qualsiasi tentativo, no, di snaturare il Partito Radicale non consentirà mai di convertirlo in altro. Cioè, è la fine, sarebbe la fine. E questo lo dico con la consapevolezza, e ringrazio coloro che, nonostante il Partito Radicale sia ridotto direi ai minimi termini, continuano a considerarlo un interlocutore politico, non solo per la sua storia, ma per quello che potrebbe ancora accadere, per quello che potrebbe ancora accadere, perché diciamo sono questi momenti, no, di confusione che chi continua a tenere la barra dritta riesce ad attraversarli, gli altri sono destinati ad affogarci.
1: D'accordo Maurizio, questo è il primo tema che abbiamo affrontato. Ma
0: allora, scusa, a proposito sì. di lapidi, ognuno poi diciamo direi facesse quello che vuole, va tutto bene. Io credo che non possiamo tollerare lapidi, per quanto mortuarie, che non comprendano nella descrizione del personaggio l'essere stato leader, fondatore, non so che cosa, del Partito Radicale. Non vorrei cioè questa volta, se dovesse uscire fuori una lapide di Pannella come quella che è stata fatta per Enzo Tortona davanti all'Hotel Plaza, andremo sicuramente a manifestare contro, anzi tenteremo di toglierla.
1: Questa è un'importante precisazione, perché come hai spiegato appunto stiamo parlando della stessa questione, Marco Pannella e il Partito Radicale.
0: Scusami ancora, no.
1: Sì.
0: Voglio ringraziare Rachele Mussolini, perché sì, quella naturalmente è la nostra prima scelta, cioè ha preso un'iniziativa da sola, poi l'abbiamo contattata perché era quello che con Irene Testa abbiamo sempre detto, cioè se vogliono fare la facessero in via di Torre Argentina, da lì sono nate le lotte del partito radicale, degli ultimi 50 anni del Partito Radicale, con Marco Pannella, prima al 18 poi al 76, dopodiché qualsiasi altra cosa va benissimo. E quindi io spero, cioè, non è detto che ci debba essere solamente un momento, ce ne possono essere due, tre, quattro.
1: Certo.
0: Noi privilegiamo via di Torre Argentina, naturalmente la privilegiamo con la dizione che lui è tale perché la sua vita è legata al Partito Radicale.
1: Maurizio, un'altra notizia di questi giorni è la scomparsa di Olivier Dupuy. Per chi tra i nostri ascoltatori non lo conoscesse, è stato uno dei protagonisti di una stagione, proprio quella, diciamo, di cui parlavi poco fa, cioè quella oggetto di una interpretazione negativa della svolta che Marco Pannella ha imposto al percorso del Partito Radicale, alla prospettiva, alla traiettoria del Partito Radicale. Tu hai spiegato bene quanto invece sia significativa questa visione e anche questa proposta di idee di riforme politiche a livello transnazionale. E appunto Olivier Dupuy è stato uno di quelli che invece si è buttato a capofitto in questa esperienza, in questa visione appunto transnazionale del Partito Radicale. È stato segretario, è stato anche parlamentare europeo con te nella legislatura a partire dal 1999, scomparso appunto anche facendo ricorso all'eutanasia. Un tuo ricordo e anche, diciamo, una tua valutazione anche da questo punto di vista di quello che diciamo possiamo raccogliere da questo punto di vista di un'esperienza molto profonda. Ecco, un altro dei tratti forse poco sottolineato è quella anche dell'idea di declinare la questione dell'obiezione di coscienza come affermazione di coscienza. In questo c'è forse molto proprio anche della battaglia semantica, diciamo, tipica di Marco Pannella, cioè le parole sono molto importanti anche per cercare di prefigurare i fatti. Poi
0: no, io ho visto l'ultima volta Olivier al funerale di Marco, si è sentito molto con lui perché intervenisse, non aveva intenzione di farlo, ho detto no, guarda, sei stato uno dei segretari di uno dei passaggi più importanti, diciamo, esatto, della storia del partito. Non puoi non farlo, e lo fece. E la prima volta che lo vidi fu la prima volta che lui arrivò in Italia, parlava francese, quindi incominciamo con coltella, forchetto, cucchiaio. Eravamo ospiti di Maria Teresa di Lascia, sia io che lui. Abbiamo avuto un periodo molto intenso, specialmente all'inizio. Lui era, anche lui era un militante belga in Belgio, quindi con molte più difficoltà dei militanti italiani in Italia. Certo. Ma ha avuto sempre una propensione, no? Un po' anche come Marco, a mettere il proprio, più che il proprio corpo, la propria vita a disposizione del partito e dell'idea, molte idee sono state le sue, cioè voglio dire, l'incontro con i ceceni, i tibetani, cioè una marea di popoli oppressi che lui ha raccolto. Poi il grande lavoro che ha fatto negli anni, diciamo, del transnazionale, che andrebbero ripetuti, cioè io credo che spesso nel racconto degli anni del transnazionale vengono fuori dei racconti, come dire, di tipo goliardico. Per una ragione molto semplice, però, perché non avendo i mezzi bisognava inventarsi le cose le più strane, no? Per fare le manifestazioni nei posti più incredibili, o per organizzare congressi o consigli federali, o via dicendo, nelle varie parti del mondo. Quindi il passaggio, diciamo, di Olivier ha segnato la storia del partito. Poi vabbè, siccome viene raccontato in modo un po', come dire, di parte, ci fu pure finì tutto con una rottura. Io voglio solo ricordare che nel 2002, quando andammo a Tirana, dove Olivier ormai palesemente non riusciva, perché più che gli era impedito, non aveva la forza di imporre, perché evidentemente riteneva che imponendo non otteneva il risultato che era necessario. Però ricordo che al congresso di Tirana, quando Pannella mi chiese, nonostante tutto quello che fosse già accaduto, ed era sostanzialmente una incapacità di ricomporre un rapporto col tesoriere per colpa del tesoriere, che evidentemente anziché fare l'uno bis pensava di fare l'uno, e quindi c'è stato in quel momento, come dire, una forzatura delle nostre regole, nel senso che l'uno bis era comunque il tesoriere, io l'ho fatto per tanti anni, il tesoriere non è che decideva le politiche diceva il segretario, e il tesoriere contribuiva per quello che gli riguardava, e quindi le finanze, a consentire la realizzazione. Ecco, ci sono stati anni in cui questo è stato completamente impossibile, e per tutta una serie di ragioni rispetto alle quali sono disponibile a discutere, perché non ho niente da nascondere e non ho niente neanche da, come dire, denunciare rispetto a comportamenti di altri, comportamenti politici naturalmente. Olivier arrivò al congresso di Tirana con Marco, che ha insistito tanto, e ricordo che stava per entrare sul palco quando l'hanno candidato e mi disse: che devo fare? Siccome il problema era stato la nomina della giunta, nominane almeno la metà subito, adesso, senza parlare con Marco e senza nessuno, poi si vede. Non lo fece e ricapitò quello che era già capitato, però la situazione era molto più complessa da tempo, anche, devo dire, non tanto nella visione, che Olivier sicuramente era radicale, più che pannelliano, pannellista, ed eravamo pochi pannellisti in quel periodo, è stato uno che, diciamo, ha dato un grosso contributo, e penso che sia giusto non solo riconoscere ma anche ricordare questo, nel senso di far conoscere anche, no, quello che è stato il contributo di Olivier al partito in termini anche di idee, non solo di azione, di contributo, diciamo così, fisico, no? Col proprio corpo, con le proprie lotte. C'ha tanti amici, vedremo chi lo farà.
1: E ricordiamo che appunto sul sito di Radio Radicale ci sono alcuni documenti in evidenza, ma potete naturalmente ritrovare tutta la vicenda.
0: La produzione di Olivier è ampia.
1: Esatto, penso, moltissima.
0: Forse dico qualcosa di esagerato, ma non tanto. Cioè, probabilmente dopo Marco, quello che ha prodotto più materiale scritto e parlato è stato proprio Olivier.
1: Maurizio, possiamo passare alla seconda parte di questa intervista di oggi, venendo invece più a temi di attualità, ma sono di attualità, molto più di attualità forse quelli di cui abbiamo parlato finora, ma c'è una questione che forse ci riporta ancora una volta a parlare della giustizia, e in particolare della giustizia in Italia, perché ci sono delle novità in questi giorni relativo a quello che viene conosciuto come caso Garlasco. Noi non abbiamo mai, diciamo, seguito le vicende che riguardano questi casi, che poi diventano casi mediatici con tutte le gravi contraddizioni che ci sono, però forse anche da questa vicenda sta uscendo fuori per l'ennesima volta il tema del funzionamento della giustizia nel nostro paese. Non so se vuoi fare un commento su questa questione.
0: Dovrebbero farlo coloro che hanno vinto il referendum, no? Dovrebbero farlo loro, dovrebbero dirci loro adesso, dopo che hanno vinto, com'è migliorata la giustizia, per quanto questo, la vicenda di Garlasco fa parte proprio della mancata riforma della giustizia. Beh, evidentemente le indagini non sono proprio state fatte bene, tanto per iniziare. Poi ci sono questioni ancora aperte, mi sembra che ci sia un processo in corso rispetto a un procuratore che forse, no, genitori, soldi, non si capisce. Vabbè, alla fine vedremo.
1: Aspettiamo l'esito.
0: Aspettiamo. Cioè, io credo che ci sia, credo che sarebbe necessario anche intervenire su quelli che è definito processi mediatici. Ormai ci sono trasmissioni intere che fanno il processo al processo, E magari sono proprio coloro che per anni hanno insistito perché soprattutto i politici dovessero difendersi nel processo, no? E adesso è diventato tutto qualcosa di extragiudiziario, nel senso che non è, il processo non avviene più nelle aule, cioè formalmente sì, ma sostanzialmente sono diversi i processi che vengono celebrati in televisione. Parte, controparte, periti di una parte, si sentono tutti, no? E poi il conduttore, secondo la sua sensibilità, a modo suo, ma non definitivamente, mette la sentenza. Una sentenza che porta avanti per tempo la durata e la forma delle cose, e contribuisce in modo, io credo, non poco importante sul risultato del processo che avverrà nell'aula di giustizia, perché poi i cittadini si fanno un'idea, no, di chi è il colpevole e di chi è innocente, e poi vengono, come dire, delusi dalla sentenza, perché come? Abbiamo assistito a 2 anni di processo in televisione, era tutto così chiaro, e invece i giudici hanno smentito, no, la verità. Bisogna stare attenti su questo, e stare attenti vuol dire governare, e governare vuol dire fare leggi, cioè sono necessarie leggi per evitare tutto questo. Sono tanti gli argomenti di cui si può parlare, non è necessario andare ad intaccare ulteriormente quello che è il degrado della giustizia percepito dai cittadini, ma percepito perché poi è la realtà dei fatti. Io ho visto una dichiarazione di Andrea Orlando che praticamente, cioè, io lo reputo una persona onesta, una brava persona, anche capace, cioè, un bravo compagno, ecco, se dovessi, non in senso comunista, un bravo compagno di lotte, anche di ragionamenti. A me piace molto Andrea Orlando come persona. Però il giorno dopo del referendum, cioè, stai praticamente dicendo che sarebbe stato necessario votare sì, diciamola, solo che c'era la Meloni al governo, e lui è uno che c'è passato perché ha fatto un lavoro, bisogna dire, rispetto al passato, straordinario. Le conclusioni non erano le nostre, però si era fatto un passo avanti. E lui era il governo, era il ministro della giustizia.
1: Sì.
0: Non gli hanno fatto fare la riforma sul sistema penitenziario perché avevano paura di perdere le elezioni.
1: Le hanno perse.
0: Probabilmente anche per quel comportamento, no? Perché uno è incomprensibile. Mi sembra 1 anno e mezzo, 2 anni di lavori, migliaia, sì, centinaia di persone, forse 1 milione di persone implicate, no? Nel capire, studiare, pensare, fare. Alla fine si riesce ad arrivare comunque a una riforma, riformina, riformona, lo vediamo, ma una riforma che era indispensabile e che ancora non c'è. Era il momento giusto quello. E allora magari vai anche a perdere le elezioni sapendo di perdere, ma stavi facendo qualcosa per il paese. Tu hai tentato di fare qualcosa per te e hai perso. Beh, non so come giudicare questi risultati. E io credo, ho visto che Forza Italia continua a tenere alta la bandiera, io credo che sia necessario continuare, lo facciamo col Partito Radicale, con l'Associazione Giustizia Giusta, cioè continuiamo una lotta che noi riteniamo indispensabile per il paese, per i cittadini di questo paese, per il funzionamento della democrazia. Perché quando i magistrati, cioè quando dei funzionari pubblici si mettono in testa di essere loro i capaci a governare il paese, mentre i rappresentanti dei cittadini sono degli incapaci, non si capisce come desumono questa loro superiorità, anche morale, anche, forse perché il CSM è molto largo di maniche, no? In termini di moralità delle persone che deve giudicare, e quindi c'è una realtà alterata della propria personalità, delle proprie personalità. le leggi le fa il Paese, ma è un discorso così ormai stupido, no? Basilare. Credo che non ci sia più bisogno di insegnarlo, cioè è naturale che le leggi le fa il Parlamento, che i magistrati amministra la giustizia, ma la giustizia sono delle leggi scritte dal Parlamento, e il magistrato, se ritiene che le leggi sono sbagliate, l'unico c'ha uno strumento per denunciare tutto questo: ricorrere alla Corte Costituzionale. È stato tutto previsto. Questi invece si vogliono inventare qualcosa di nuovo, il partito dei magistrati. Ma il partito dei magistrati è la rottura del patto, è la rottura del patto con i cittadini, che fanno fiducia a uno Stato che si regge sull'equilibrio dei poteri. Nel momento che c'è una colpa, un peccato più che grave, un peccato mortale della politica, che dopo gli anni 90, dove il Parlamento è stato costretto sotto ricatto a rinunciare a delle proprie prerogative che garantivano il bilanciamento tra i diversi poteri, ancora oggi, dopo 30 anni, 35, non sono stati ancora capaci, la politica non è stata ancora capace di ristabilire quegli equilibri. Lo deve fare la politica, non deve chiedere niente a nessuno. Poi, quando avrà fatto le leggi, se è un magistrato, due magistrati, 5.000 magistrati ritengono che sono leggi incostituzionali, ricorrono alla Corte Costituzionale. Cioè, qual è? Dov'è l'anomalia? La stanno creando loro. L'hanno creata loro nel momento in cui sono scesi in campo, hanno voluto fare politica, si sono voluti cimentare. E come, tant'è vero che non sono politici, che hanno vinto una campagna referendaria con le menzogne. È la dimostrazione che non sanno proprio cos'è la politica. Cioè, se dovessero far politica come hanno fatto la campagna, sarebbero i peggiori politici, i peggiori tra i politici peggiori. Questo hanno dimostrato. Loro hanno incarnato nella campagna referendaria l'immagine che loro hanno dei politici imbroglioni, magari non con i soldi, potremmo anche parlarne, ma sicuramente con le idee, no? Quando vengono accusate, promettete in campagna elettorale e poi non fate. E voi in campagna elettorale che avete fatto? Avete mentito pur di vincere. Però adesso vedremo quale sarà la vittoria che oggi portate a casa. La vittoria che portano a casa sarà la richiesta di fare quelle riforme.
1: E naturalmente, Maurizio, hai già ricordato che da questo punto di vista il Partito Radicale è sempre impegnato, quindi il tema già trattato, diciamo, in altre cose.
0: La questione di giustizia e informazione sono, diciamo, due pilastri. Pilastri sui quali si è costruito il Partito Radicale, perché giustizia e informazione non hanno a che fare con gli interessi del partito. Cioè, se tu vai a vedere le nostre lotte, non sono state mai lotte di un settore della società, sono state sempre lotte dell'interesse di tutti i cittadini, a prescindere dal loro status imprenditore, lavoratore. Sono state nell'interesse complessivo, per cui non sono mai interessato a nessuno, no? Perché tutti vanno cercando di avere qualcosa per sé, qualche privilegio magari oltre. E noi invece abbiamo sempre combattuto per i diritti di tutti e contro i privilegi per qualcuno.
1: Maurizio, forse possiamo passare a un altro argomento che riguarda sempre il nostro paese, poi nella parte finale daremo uno sguardo a quello che succede nel mondo, se sei d'accordo. Si discute, e da Radio Radicale abbiamo fatto sentire questi primi appuntamenti in Commissione Affari Costituzionali, dove sono iniziate le audizioni, perché si parla nuovamente di una riforma della legge elettorale. Già c'è un nomignolo, stabilicum, dipende dall'accento come lo si vuole vuol mettere, si sta, diciamo, cominciando a capire qualcosa. Sembra che una delle idee fondamentali sia l'eliminazione dei collegi uninominali. Questo viene spiegato perché appunto si punta alla stabilità con una serie di argomenti che possono essere condivisi o meno. Qual è la tua opinione, tenendo presente che siamo nei tempi, perché appunto la riforma elettorale deve essere fatta almeno un anno prima la scadenza della legislatura, che andrà a naturale scadenza nell'ottobre del 2027, i tempi dovrebbero esserci.
0: Sì, se riuscissero a farlo un anno prima della scadenza elettorale è un titolo di merito, perché finora non è mai accaduto.
1: Certo, non è mai accaduto.
0: Hanno sempre cambiato la legge elettorale in prossimità delle elezioni, così che intanto i cittadini non sapevano, no? Non riuscivano ad essere informati su come votare e cosa avrebbe implicato il loro voto, ma soprattutto si poteva così impedire a nuovi soggetti di entrare nel gioco politico. Chiusa la parentesi, noi continuiamo a ritenere che il miglior sistema elettorale sia quello uninominale ad un turno. Adesso non ti so dire, ma alcuni anni fa, sicuramente entro il 2012, prima del 2012, noi sottoscrivemmo una proposta di legge del Partito Democratico di un sistema elettorale uninominale a due turni.
1: Sì, mi ricordo. Sì.
0: Lo sottoscrivemmo e chiedemmo che venisse calendarizzato. Ci fu risposto che dal PD che eravamo dei provocatori, perché avevamo firmato la loro proposta di legge. Cioè, vabbè, cose che capitano. Evidentemente era una proposta di legge che doveva attirare qualche cretino, no? Ma non qualcuno che ci credeva. Quindi noi continuiamo a ritenere che quello sia il miglior sistema, specialmente nel nostro paese. Guarda, ricordo che a un congresso venne un cittadino inglese, si iscrisse apposta, venne lì per dire: voi non capite quali sono i danni dell'uninominale. Io vengo dall'Inghilterra, succede questo, c'è un partito che prende magari il 20% e c'ha due deputati, insomma questo discorso. Pannella gli rispose: e noi potremmo fare una cosa, 4 legislature di uninominale, una di proporzionale per rompere, no? O 3 legislature per rompere le incrostazioni che anche il sistema uninominale può comportare, e poi si riprende con l'una. Quindi non è un fatto ideologico, cioè uno dovrebbe avere anche il coraggio di dire: non esiste il sistema elettorale perfetto, no? Potremmo vedere l'America, poi alla fine anche con quel sistema elettorale in che situazione si in termini di democrazia e di tenuta dello Stato di diritto e di tutto il resto, al di là di meriti, demeriti, di questo o di quell'altro. Cioè non è una questione di partito, è una questione, direi, quasi scientifica, di vedere una realtà e di fotografarla per quello che è. E io credo che l'Italia avrebbe bisogno subito di una legge uninominale per oltretutto, se c'è una legge che dovessimo riuscire a ripresentarci avrebbe danneggiato o danneggerebbe in futuro il Partito Radicale, è proprio quella che proponiamo noi, perché tutti gli altri immaginano delle leggi per vincere facile, no? Noi invece immaginiamo delle leggi per perdere facile, perché ci interessa qualcos'altro, ci interessa l'interesse del paese e dei cittadini. Quindi noi pensiamo che quello sia il miglior sistema. Questo è un paese nel quale, dopo che i cittadini avevano deciso attraverso un referendum di cambiare la legge elettorale in senso uninominale, venne fuori il Mattarellum dal nome dell'attuale presidente della Repubblica, che non faceva altro che mischiare un po' di proporzionale, una roba italiana, un minestrone italiano, digeribile, perché è stato tranquillamente digerito, tanto digeribile che poi siamo riusciti ad arrivare al Porcellum, no? Tanto si digerisce di tutto, perché non digerire anche un sistema elettorale che non è che l'hanno definito il Porcellum gli altri, l'ha definito,
1: no, loro
0: chi l'ha scritto, quindi sì, non sì. Chi l'ha scritto, ma diciamo, alleati che hanno spinto perché si arrivasse a quel sistema, al sistema elettorale. Un sistema elettorale con il quale in questo paese abbiamo votato 3 volte. E poi cosa succede? Che finalmente si riesce ad arrivare alla Corte Costituzionale e la Corte dichiara che è incostituzionale. Io non voglio dire niente su quello che si è fatto in quelle tre legislature, perché comunque, diciamo, tutto ha funzionato, no? Tutto ha funzionato secondo gli schemi della Repubblica Democratica Italiana. Però per tre volte ci sono stati parlamentari, ci sono state tre legislature, tre produzioni legislative, no? Con un sistema elettorale incostituzionale. Forse sottoporre la legge elettorale alla Corte Costituzionale prima di votare potrebbe essere un'idea, visto che gli altri paesi, non so, Germania, Francia, dal 45 ad oggi forse hanno cambiato la legge elettorale una volta o due. Qua ormai ogni legislatura c'è lì, se non l'idea, cioè c'è, se non il cambio, c'è l'idea di cambiare legge elettorale. Questo non va bene, perché come c'è bisogno della stabilità, no, del governo, c'è bisogno della stabilità del sistema elettorale. Quindi con un sistema elettorale instabile puoi inventare qualsiasi legge elettorale, produrrai instabilità. Non c'è niente da fare, ed è la realtà che registriamo. Per cui io penso che, a parte che magari prima o poi non è il momento, chiaro, perché non è questo il momento, ma prima o poi una mettere mano a una corte, a una costituzione scritta in quelle condizioni, e le condizioni sono quelle che ha descritto Piero Calamandrei, tanto citato, no, durante le ferie, Piero Calamandrei, la Costituzione, Piero Calamandrei della Costituzione diceva che è stata scritta più o meno con i piedi, ed è stata scritta perché non c'era una classe dirigente, quindi il riferimento era il fascismo. Quindi ci sono delle critiche da parte di Piero Calamandrei molto radicali sulla Costituzione, che credo forse dovremmo prenderle in considerazione e ripensare, perché non è la Costituzione più bella del mondo, come ci è stato sempre raccontato, e anche se fosse stata la Costituzione più bella del mondo, è stata la Costituzione meno applicata. Cioè, la Costituzione per molti è una poesia, non è un qualcosa su cui costruire, per carità, le poesie sono importanti per l'anima, diciamo la Costituzione è più importante per il corpo, no? Per la vita delle persone. E invece si è stati decenni, la Costituzione viene fatta nel 47, 40, tra il 40 e il 47, poi bisogna aspettare il 73 per avere la legge sui referendum. Perché? Perché il partito di maggioranza relativo alla Democrazia Cristiana doveva fare il referendum sul divorzio, se no non si sarebbero mai fatti. Le regioni ancora si sono aspettati decenni per applicare la Costituzione, perché era fatta in un periodo in cui più o meno tutti avevano un'altra mentalità, chiamiamola fascista, no? Il grosso della classe dirigente è transitato con molta tranquillità dal fascismo alla democrazia, come se fosse la stessa cosa, e si sono comportati nello stesso modo. Io ho visto, ho avuto delle critiche, perché ho ricordato che il presidente del tribunale fascista della razza poi fu chiamato da Togliatti a fare il capo di gabinetto al Ministero della Giustizia. La critica è: lo sanno tutti che sei tu lo storico. Beh, io non so quanti militanti del Partito Comunista Italiano ai tempi sapessero questa storia. Secondo me gliene è stata raccontata un'altra, falsa naturalmente, ma d'altronde il Partito Comunista perché era conosciuto? Era il partito della doppia verità, no? La verità per i militanti e la verità per i dirigenti, che naturalmente non vivevano negli stessi ambienti, diciamo così, no? Avevano due vite molto, molto, molto diverse. Quindi io credo che invece queste storie vanno conosciute per capire com'è nata quella Costituzione, per capire cosa c'è scritto in quella Costituzione, e non le frasette, no? Devi andare a vedere l'architettura complessiva, tanta buona volontà, ma il risultato, dice Piero Calamandrei, non dico niente, dice Piero Calamandrei, molto deludente, quel risultato è anche un po' fascistoide, diciamo, no? Avendo poi, cioè voglio dire, arrivano alla determinazione che fino a quando non c'è un nuovo sistema giudiziario resta quello precedente, ma quello precedente si chiama sistema fascista. ancora oggi le sentenze si usano, il codice è firmato da Mussolini. Cioè, di che stiamo parlando? Non c'è stata la volontà politica, la volontà politica al limite di cambiare due virgole, di dire questo è il nuovo codice ed è il codice della Repubblica. No, ci portiamo avanti giusto per non dimenticarci non solo da dove veniamo, ma soprattutto chi siamo. Questa è la verità. Chi siamo? E continuiamo ad esserlo, certo, avendo adeguato alla modernità i sistemi, no, di compressione delle libertà. E lì ci sarebbe da aprire un capitolo. E il capitolo, voglio ricordarlo, il 12 maggio con Irene abbiamo convocato una manifestazione la mattina a Ponte Garibaldi per ricordare l'assassinio ancora senza colpevoli sostanzialmente di Giorgiana Masi, un assassino di Stato di Giorgiana Masi, e poi subito dopo alle 11:30 saremo al partito per proprio parlare di quegli anni, di quelle leggi eccezionali, no? Di quelle leggi eccezionali che poi sono diventate leggi ordinarie, di questo gioco delle parti, politica, magistratura, Corte Costituzionale, alla fine miracolo, quello che è eccezionale, straordinario, emergenziale, limitato nel tempo perché riduce gli spazi di libertà e i diritti costituzionali, dopo un poco, finita l'emergenza, diventa legge ordinaria quando non ce n'è più bisogno, apparentemente. E così costruisci un regime che riesce a sopravvivere per decenni.
1: Allora Maurizio, ecco, su questi appuntamenti poi naturalmente torneremo e da Radio Radicale sarà possibile
0: seguirli. Il 12 maggio per noi è davvero, davvero importante perché sono decenni che noi continuiamo ad insistere per avere la verità su quei fatti.
1: Sì.
0: Perché uno Stato che nasconde ai propri cittadini verità come queste, non è l'unica, strage, ce ne abbiamo, verità come queste evidentemente non è uno Stato propriamente fondato sullo Stato di diritto e sulla democrazia e la partecipazione dei cittadini.
1: Abbiamo ancora qualche minuto, Maurizio, per dare uno sguardo a quello che succede nel mondo. Naturalmente forse il commento principale da fare è quello relativo alla crisi con l'Iran. Ancora è una situazione molto confusa, al di là delle notizie ultime. C'è stato questo incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di Rubio, ma non sembra, diciamo, chiara la strategia degli Stati Uniti. Non sembra nemmeno intravedere, diciamo, un modo per in qualche modo salvaguardare, ritornare a una condizione di libertà degli scambi. Abbiamo già parlato di questo contesto. Questo è un tema che viene colpito direttamente, ma che non è al centro dell'attenzione, ma forse è una delle questioni più gravi rispetto a quello che sta accadendo.
0: No, diciamo che quello che è accaduto fino ad oggi sta già pregiudicando mesi, se non anni, non sappiamo cosa produrrà quello che è già accaduto, no? Settimane, perché ci sono le scorte, poi finiranno le scorte, siamo già allarmati, no? Improvvisamente gli aerei potrebbero non partire, e incominciamo con gli aerei, poi non ci sarà la benzina alle pompe, per cui le auto dovranno ci stanno incominciando a preparare a un periodo di crisi già prodotto. Io credo questo, siamo stati illusi, io no, perché non ho mai creduto che il fine di questa iniziativa fosse la liberazione del popolo iraniano. Non sapevo cosa voleva fare, dove stava, questo lo dico tranquillamente, non ho capito, ma una cosa l'avevo capita: non era l'interesse dei cittadini iraniani brutalizzati da quel ammazzati però brutalmente da quel regime. Era tutta una questione di petrolio, ancora una volta. Dalla liberazione del popolo iraniano all'accaparramento del petrolio, diciamo, c'è una bella forchetta, bella larga, no? E non è escluso che questa iniziativa militare americana stia comportando una strage in Iran, perché questo ha portato l'Iran a chiudersi ancora di più, quindi è difficilissimo avere informazioni, immagini dall'interno come si avevano prima. È sicuro che uno appena scende in strada e dice a morte gli ayatollah, è morto lui, non si fanno più scrupolo, ce l'hanno fatto vedere e non gliene frega niente. Ma a maggior ragione dovrebbe essere quello l'interesse della comunità internazionale, perché un regime così brutale ha grandi capacità di poter essere imitato, perché funziona. Sì. Funziona, sta funzionando, addirittura con gli Stati Uniti d'America che gli hanno dichiarato guerra di fatto, sta funzionando, perché è un regime repressivo, non deve dar conto ai cittadini, i cittadini protestano, li uccide, non ci sono mezze misure, non ci sono carceri rispetto alle quali protestare, ti uccidono, e la storia finisce così. No, non ti danno la possibilità, perché non fa parte. Allora noi dovremmo fare, forse a livello internazionale ci dovrebbe essere una presa di coscienza di questa situazione, rilanciare non solamente lo Stato di diritto, i paesi democratici, le libertà individuali, ma avere il coraggio di dire che non si può mettere sullo stesso piano il diritto di uno Stato fondato sullo Stato di diritto e il diritto di uno Stato fondato sulla negazione delle libertà. Questa è la prima acquisizione, non ce ne sono altre. Bisogna avere il coraggio di combattere questa guerra. È una illusione di credere che nei prossimi decenni, non tanti, che nei prossimi decenni noi possiamo, i nostri paesi saranno in grado di difendere quelle libertà per le quali c'è gente che è morta. Si è sacrificati, i famosi eroi sono quelli che hanno dato la loro vita per noi, magari anche, voglio dire, illudendosi in qualche modo che avremmo avuto chissà quale vita, no? Rispetto ai predecessori. Quindi la difesa di queste libertà passa proprio per il difendere la nostra diversità come interesse anche dei cittadini di quei paesi. Noi non facciamo niente nei confronti dei cittadini di quei paesi per fargli comprendere, no? Che magari hanno interiorizzato la libertà come un peccato, hai capito? Perché questo gli fanno credere, questo gli spiegano, cioè no? Ci sono religioni, anzi le religioni mettono la libertà individuale in un secondo, terzo, quarto, quinto piano, anzi nello scantinato proprio, deve essere proprio nascosta, perché c'è un altro mondo al quale ambire, che prevede la perdita della tua libertà individuale, perché c'è questa libertà, chiamiamola collettiva, no? Che ha il sopravvento, che è il sopravvento sulle tue libertà, che sono, come dire, naturali, sono connesse alla vita dell'essere umano, però non è escluso che l'antropologia, come è già accaduto, possa cambiare. Siamo partiti dall'uomo primitivo e siamo arrivati a questo, ci vuol poco a ritornare all'uomo semiprimitivo.
1: Maurizio, abbiamo ancora un minuto a disposizione, quindi prima di chiudere ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa sulle questioni di cui abbiamo trattato o su altre questioni.
0: No, intanto ci vediamo il 12 maggio alle 10 a Ponte Garibaldi per portare un mazzo di rose a Giorgiana Masi, poi alle 11.30 al partito per discutere delle leggi di emergenza e di un delitto impunito, appunto quello di Giorgiana Masi. Poi per chi volesse contribuire alla vita del partito c'è sempre il sito partitoradicale.it al quale si può contribuire o iscriversi al Partito Radicale.
1: Allora grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che è stato con noi per il consueto appuntamento settimanale, la conversazione con lui, e a lui diamo appuntamento alla settimana prossima, ma avete sentito anche agli eventi dei prossimi giorni. Grazie ancora Maurizio. Poi.
2: Sono le 18, grazie a Maurizio Turco e Michele Lembo. Adesso è il momento di parlare di intelligenza artificiale e puntini sulla I a cura di Marco Cerrone.
3: L'Italia dispone di infrastrutture tecnologiche di alto livello, vanta una delle prime leggi nazionali in Europa sull'intelligenza artificiale e possiede centri di ricerca apprezzati in tutto il mondo. Eppure, secondo il recente rapporto L'Italia nell'era degli IA curato dalla Fondazione Leonardo, se guardiamo ai dati reali di adozione nelle imprese rilevate da Eurostat, siamo solo 18esimi in Europa. Si sta creando una frattura silenziosa. Da un lato le grandi aziende che usano algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale per ridisegnare interi processi industriali, dall'altro migliaia di piccole e medie imprese che restano bloccate tra la paura di sbagliare e l'assenza di competenze, limitandosi a un uso marginale e di facciata delle tecnologie. Perché in Italia facciamo tanta innovazione ma fatichiamo poi a metterla davvero in pratica? E come si passa dallo slogan alla pratica quotidiana? Queste sono solo alcune delle domande che affronteremo in questa puntata. Ciao, io sono Marco Cerrone e questo è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I e capire quando la tecnologia smette di promettere e inizia a funzionare, oggi ho il piacere di avere in collegamento Fabrizio Milano d'Aragona, già top manager di Google Italia, dove ha vissuto dall'interno la fase in cui i dati hanno iniziato a ridisegnare il business globale. Oggi è CEO e co-founder di Datrix Group, società quotata su Euronext Growth Milan, siede nel consiglio direttivo ed è coordinatore del think tank sulla I di Assintel e da anni osserva e guida l'applicazione operativa dell'intelligenza artificiale all'interno di aziende e organizzazioni, promuovendo un approccio pragmatico che definisce l'IA del fare. Innanzitutto ringrazio Fabrizio Milano d'Aragona per essere qui con noi a Puntini sulla I.
4: Grazie a voi, grazie per l'invito.
3: In questa puntata vorrei usare il tuo punto di osservazione privilegiato per provare a capire cosa succede davvero quando l'intelligenza artificiale entra nelle imprese, negli uffici e nelle decisioni sostanzialmente di tutti i giorni. Partiamo da un dato macroeconomico di scenario. Secondo le rilevazioni Istat che citavo in apertura del 2025, l'uso dell'intelligenza artificiale nelle imprese italiane è raddoppiato. Ma se incrociamo questo dato con le evidenze degli ultimi rapporti, in particolare l'Italia nell'era dell'IA, che ci vede 18esimi in Europa, scopriamo una spaccatura profonda, cioè oltre il 53% delle grandi aziende ha progetti strutturati, mentre l'adozione tra le PMI si ferma ad appena il 15%. E inoltre le grandi aziende, per correre più veloce, spesso utilizzano startup e competenze sul mercato attraverso fusioni e acquisizioni. Perché, a tuo avviso, il nostro tessuto produttivo fatica così tanto a colmare questo gap? E guardando al boom anche di acquisizioni, secondo te si rischia di impoverire il nostro ecosistema di piccole e medie imprese o è una scorciatoia necessaria per la competizione?
4: Marco, grazie mille per questa domanda. Allora, sicuramente il tema dell'interesse nei confronti dell'intelligenza artificiale è un tema che esiste in Italia, noi lo osserviamo costantemente, quindi vediamo che comunque anche da parte delle aziende oggi il tema è al centro, diciamo, anche delle discussioni, soprattutto da parte dei top manager o degli executive team o anche direttamente degli imprenditori. Come tu descrivevi, effettivamente anche noi osserviamo una distinzione molto netta tra il mondo, diciamo, delle grandi aziende che addirittura ad oggi sono partite con più tecnologie in produzione, quindi parallelamente anche in più funzioni aziendali, quindi sono molte progettualità che sono attive, rispetto sicuramente al tessuto delle piccole e medie imprese che tipicamente vivono un problema fondamentalmente anche proprio di gap da un punto di vista dei temi organizzativi, dell'organizzazione dei dati spesso, no? E quindi questo crea, diciamo, una distanza rispetto all'applicazione reale. E quindi il nodo tipicamente, quello che noi osserviamo, non è tecnologico, non è un problema di tecnologia, è più una questione culturale, necessità, diciamo, anche di reskilling di alcune figure all'interno delle aziende, soprattutto appunto dico le piccole e medie imprese, e la possibilità di integrare anche nuove figure, no, all'interno delle organizzazioni per poter innestare questi sistemi. Il secondo punto che tu trattavi è molto interessante, diciamo che il tema delle M&A è effettivamente un tema che necessita anche qui di una distinzione, cioè se parliamo delle start-up, quindi il mondo, diciamo, dell'innovazione, sicuramente c'è un discorso legato al fatto che le iniziative innovative necessitano da un lato di risorse economiche e finanziarie per poter crescere, ma se parliamo soprattutto delle startup che lavorano con le grandi aziende, quindi non mondo, chiamiamolo B2C, quindi per il consumatore finale, quanto piuttosto nel mondo del B2B, quindi rapporto con il business, spesso quello che noi vediamo è che c'è una diciamo una difficoltà ad acquisire il cliente, quindi a mettere quei sistemi effettivamente ad essere adottati, e quindi c'è anche un tema di necessità da parte delle grandi aziende di rispettare un po' il ruolo delle startup, no? Quindi trattare effettivamente i fornitori, pagare quelle che possono essere i servizi e le soluzioni che vengono offerte. Ecco, dall'altro lato però esistono anche le cosiddette PMI della tecnologia, dell'innovazione. In Italia ce ne sono tantissime, è un tessuto anche molto esteso, sia in Italia che in Europa. Tipicamente quelle realtà sono realtà che sono un po' più statiche, che hanno costruito molto competenza interna perché è legata anche al tessuto produttivo italiano o europeo, no? Quindi sono anche spesso connesse ai distretti, alle località, no, in cui nascono. E qui il tema invece è un po' diverso. L'M&A in questo caso può essere molto utile, può creare scala, può creare una fase di evoluzione, perché le AI necessita anche di un cambiamento, no, in queste strutture che sono nate spesso anche molto prima dell'intelligenza artificiale, e noi vediamo in questo una enorme opportunità, cioè quindi la possibilità di poter creare quasi una rigenerazione di queste realtà, facendolo diventare delle realtà che sono che integrano l'intelligenza artificiale. Quindi, per rispondere alla domanda, da un lato sicuramente è importante dare la possibilità alle startup di poter continuare una fase di innovazione, quindi di crescita. Dall'altro lato, non sottovalutare invece il ruolo che l'M&A può avere nel creare un sistema di aziende tecnologiche che possono supportare il tessuto produttivo nazionale.
3: Chiarissimo. Provando a entrare ancora più, diciamo, nel cuore di questi temi e in realtà anche al tuo approccio che definisci lei del fare, molte organizzazioni sostanzialmente vediamo che, prese dall'hype, cioè dall'ultima tendenza, comprano la tecnologia prima ancora di aver definito il problema da risolvere. Il risultato è spesso poi sostanzialmente di avere un'innovazione di facciata, cioè scollegata dai processi decisionali critici e incapace poi di generare anche un ritorno economico misurabile. Cosa significa concretamente passare da questi slogan all'applicazione poi pratica dell'AI del fare, e quali sono, vista anche la tua esperienza, gli errori più frequenti che vedi commettere quando, ad esempio, dei manager cercano di integrare questi sistemi, specialmente sul fronte della governance dei dati e delle aspettative iniziali?
4: Diciamo, questa è un'ottima domanda. Per me l'AI del fare significa, diciamo, una cosa molto semplice, cerco di semplificarla al massimo. Smettere di parlare di intelligenza artificiale in astratto, in primo luogo, e iniziare a valutarla per quello che cambia davvero all'interno, appunto, dei processi, nelle decisioni, nei costi, nei ricavi, quindi in cose molto concrete, no? Perché poi le aziende vivono, appunto, di meccanismi economici che devono essere in qualche modo rispettati. E quindi questo aspetto, un aspetto che poi si collega un pochino anche agli errori che citavi, no? Il fatto che comunque ci sono tipicamente anche degli errori che poi provocano una distanza. Noi l'abbiamo vissuto anche, se ricordi, nel periodo della digitalizzazione, quando si furono lanciate le prime piattaforme e-commerce, non funzionavano perché casomai non avevano, diciamo, non erano state integrate correttamente all'interno dei business model tradizionali, e questo ha provocato che cosa? Il fatto che noi abbiamo accumulato un ritardo significativo da un punto di vista anche dell'avvento della digitalizzazione. Quindi l'errore più frequente che io vedo tipicamente è partire paradossalmente dalla tecnologia prima ancora di aver definito bene qual è il problema che si vuole risolvere. Quindi questo è un aspetto abbastanza importante, anche perché conviene sia che siano grandi aziende, sia che siano soprattutto ancora di più piccole e medie imprese, partire da diciamo problemi molto specifici, no? Quindi partire anche in modo tale da poter poi evolvere da un punto di vista poi dell'integrazione. Quindi tipicamente cosa avviene? Avviene che si fa un esperimento in laboratorio, c'è qualcuno che le innesta all'interno dell'azienda, questo crea fondamentalmente anche una diciamo un'ottima, diciamo, demo, per esempio, e poi questa demo non entra nel processo produttivo dell'azienda. Questo è l'errore che noi vediamo spessissimo. Il secondo è quello di pensare, dall'altro lato, questo tu lo citavi sul tema dell'hype, che accedere semplicemente a un grande provider commerciale, come potrebbe essere, non so, OpenAI o Gemini o Anthropic e così via, risolve il problema dell'intelligenza artificiale. Quella, ecco, è un'approssimazione che oggi esiste molto, la vediamo fondamentalmente, perché in realtà quello che conta tantissimo, paradossalmente, è la conoscenza di campo, non un sistema generalista, quanto piuttosto integrare dei sistemi all'interno di quelle che sono delle specifiche competenze che esistono all'interno dell'azienda, che rappresentano effettivamente la vera distinzione tra la possibilità di utilizzare un sistema di AI davvero per creare fondamentalmente valore economico e il semplicemente adottare un sistema come se fosse un'alternativa alla rete, un'alternativa al web. La terza cosa noi vediamo naturalmente è i dati, l'altro tema grande sono i dati. I dati sono diciamo effettivamente la benzina dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando parliamo di contesti aziendali, e spesso si pensa che il limite sia nelle AI o nell'algoritmo, in realtà spesso è nella modalità con cui i dati sono trattati e governati all'interno delle aziende. Questo è naturalmente un elemento molto importante su cui dover diciamo anche lavorare prima di integrare i sistemi di intelligenza artificiale. Altro aspetto che noi vediamo che è abbastanza importante

0: esempio a supporto di chi entra in contatto con il cliente, no? Quindi mantenendo per esempio la relazione umana. Ecco, questo può essere un aspetto molto importante da dover considerare.
1: C'è un altro focus che vorrei portare all'attenzione anche di chi ci ascolta, che è sostanzialmente un altro tipo di caso d'uso dell'intelligenza artificiale, perché appunto noi siamo abituati a pensarla come un qualcosa di molto astratto e le associamo comunque a un tipo di fruizione nel mondo digitale. Però c'è un aspetto, più di uno in realtà, che sono collegati al mondo fisico quando parliamo di intelligenza artificiale, e penso ad esempio ai costi energetici, che sono molto alti quando appunto utilizziamo questi tipi di sistemi, perché appunto consumano energia anche nei data center. Ma può essere anche la stessa AI a rappresentare una soluzione rispetto ad esempio a degli sprechi. Penso in questo caso al progetto Rendita, che è finanziato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della Mission Innovation 2.0, in cui proprio voi anche lavorate sull'uso dei gemelli digitali, questi digital twin, per le reti energetiche. Ora, per chi non è esperto di questi temi e chi è all'ascolto, ci aiuti a capire come l'intelligenza artificiale può supportarci anche su questo fronte, cioè in che modo progetti come questi sostanzialmente possono dimostrare che l'AI non è solo quella tecnologia generativa che usiamo per testi, immagini, infrastrutture, ma anche un elemento importante per la sostenibilità del nostro paese.
0: Esatto, diciamo, questo è proprio un esempio, ecco, che si collega anche un po' a quello che diciamo poco fa, nel senso che lei, appunto, come dicevi, l'AI non è soltanto generativa, no? La produzione di contenuti, di testo, immagini e quant'altro, che è un aspetto veramente molto importante, ma in qualche modo è anche predizione, simulazione, ottimizzazione, capacità di leggere sistemi fisici, no? Complessi. E in questo caso poi il progetto Rendita, che è un acronimo che significa, diciamo, poi lo spiegherò, Resilient Network Through Digital Twin Applications, è proprio il focus di questo progetto è proprio questo, cioè utilizzare fondamentalmente dei gemelli digitali per costruire quasi una rappresentazione digitale dinamica, quindi fondamentalmente che si adatta anche al cambiamento dei dati. Questo è un aspetto molto importante che soprattutto con le AI è possibile fare, di un'infrastruttura fisica. Immaginate un'infrastruttura fondamentalmente che può essere un impianto di distribuzione dell'energia, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto concreto e molto fisico. Tra l'altro, anche, devo dire la verità, ecco, spesso questa cosa non la vedo nel dibattito, molto importante per il nostro tessuto. Qui abbiamo un problema enorme geopolitico di energia. L'AI è uno strumento che può servire soprattutto a efficientare i consumi da un punto di vista anche produttivo, che è un aspetto molto critico nel nostro paese. E quindi cosa può fare questo digital twin? Fondamentalmente riesce a poter in qualche modo osservare scenari, anticipare potenzialmente anomalie, quindi fondamentalmente intercettare quelle che possono essere dei cali di tensione o degli aumenti, no, della richiesta energetica, prevedere anche guasti o sprechi che prima o poi, diciamo, potrebbero in qualche modo creare anche un problema nella produzione. Immaginiamo per esempio la gestione delle scorte, che è un problema molto, diciamo, molto sentito. Quindi diciamo che questo tema è legato al fatto che in questo caso, con un sistema, diciamo, un vero e proprio digital twin, quindi replica al 100% il funzionamento di un sistema reale, con un sistema di AI non faccio semplicemente dell'analisi, ma posso associare un'analisi praticamente in tempo reale ad un'azione che ovviamente viene effettuata non direttamente dal sistema di intelligenza artificiale, ma dalla figura esperta. E questo è l'aspetto molto importante. Quindi non c'è una sostituzione dell'essere umano, ma è un sistema che fondamentalmente permette all'essere umano fondamentalmente di poter evitare interruzioni, abbattere costi, rendere il sistema a 360 gradi più affidabile ed eventualmente anche capire quando effettivamente un sistema produttivo necessita anche di una manutenzione, fondamentalmente, che l'energia stessa può in qualche modo segnalare. Quindi in questo caso questo tipo di sistemi noi li vediamo molto importanti da un punto di vista soprattutto quel concetto, diciamo, prima delle AI del fare, no? Quindi un AI che risolve in maniera molto concreta dei problemi che oggi viviamo come realtà anche del tessuto produttivo nazionale.
1: Tornerei a un aspetto che hai citato in apertura all'inizio, e cioè quello legato poi alle persone che lavorano nelle aziende. Recentemente ho letto questa ricerca, la Global CEO Survey 2026 di PwC, che conferma che quasi la metà dei leader italiani indica la mancanza di competenze interne come la principale

0: barriera poi all'adozione dell'IA nelle organizzazioni, ma non possiamo trasformare poi sostanzialmente tutti in programmatori. Tu parli spesso della necessità di creare figure ibride. Quali sono quindi secondo te le competenze irrinunciabili che un'organizzazione deve costruire oggi al suo interno per governare l'intelligenza artificiale e utilizzarla al meglio, ovviamente?
1: Questo è un aspetto molto importante perché rappresenta, come dicevi, uno dei primi problemi, no? Che noi riscontriamo anche all'interno delle organizzazioni, e sicuramente, ecco, non si può ridurre tutto alla mancanza soltanto di profili tecnici, che certamente sono importanti, no? Cioè, comunque all'interno delle strutture, quindi naturalmente anche all'interno per esempio delle associazioni c'è un impegno ad avere sempre più risorse che in qualche modo possano anche formarsi su quelle che possono essere discipline cosiddette STEM, no? Che fondamentalmente quindi di anche knowledge tecnologico, ma bisogna stare attenti a ritornare un po' al punto che abbiamo toccato prima. L'AI crea valore quando incontra una conoscenza molto precisa del campo in cui viene applicata. Quindi, per esempio, in sanità servono persone che conoscono, per esempio, le logiche cliniche, quindi stiamo parlando fondamentalmente dei medici. Nell'energia servono competenze che capiscono le reti, gli asset e quindi anche capiscono quando è importante attivare un meccanismo di manutenzione. Nel marketing, qui facciamo un esempio completamente diverso, servono sensibilità commerciale, conoscenza dei clienti, quindi in realtà in questo caso è molto importante trasferire conoscenza legate alle AI proprio alle figure professionali che oggi sono già impegnate all'interno delle attività aziendali, quindi la parte della formazione anche del reskilling è una parte molto importante, quindi la competenza di dominio è un elemento chiave, quindi è trasferire logiche, far conoscere anche all'esperto, noi li chiamiamo appunto le figure esperte, che si può affrontare quel problema anche grazie all'intelligenza artificiale, quindi già questo è un aspetto molto importante. L'altra parte invece, ecco, che forse fa riferimento anche a figure veramente nuove, anche ibride, è la capacità di collegare dati e decisioni in maniera differente, perché uno dei vantaggi delle AI è dare la possibilità di poter lavorare anche in una logica diciamo cross-disciplinare, no? Mettere insieme dati della gestione del cliente con i dati del marketing per acquisire nuovi clienti, dati di produzione addirittura con i dati del marketing, quindi diciamo la capacità di poter collegare, no? Elementi che noi per natura separiamo, no? Perché noi abbiamo bisogno in qualche modo di focalizzare la nostra attenzione su degli aspetti molto concreti. Oggi con le AI è possibile in qualche modo collegare puntini, no? Avere la possibilità di avere questa capacità di mettere insieme delle differenti informazioni e quindi collegare questo anche ad una capacità poi di misurazione, no? Dei risultati dell'intelligenza artificiale. Ma voglio aggiungere un ultimo aspetto che noi citiamo sempre, che spesso viene sottovalutato. Nel contesto delle AI c'è bisogno anche della creatività. Ecco, questa è una cosa che forse spesso di cui non si parla, ma non creatività in senso astratto, è un po' quella che un po' stavo descrivendo prima, cioè una capacità di immaginare modi diversi per poter affrontare problemi che abbiamo affrontato in maniera standard nel corso degli ultimi anni, no? Quindi avere anche la capacità di poter modificare un pochino il mindset e quindi innestare figure che in qualche modo partono dal presupposto che si può innovare, no? All'interno della struttura, ma non soltanto con la tecnologia, ma col modo di gestire le attività, è un aspetto che noi consideriamo estremamente importante.
0: Prima di chiederti una risorsa da suggerire ai nostri ascoltatori, abbiamo il tempo per un'ultima domanda che vorrei focalizzare più sugli aspetti legati a geopolitica e mercato. Stati Uniti e Cina, come sappiamo, dominano lo sviluppo dei grandi modelli generalisti. L'Europa ha scelto sostanzialmente di più puntare alla via della regolamentazione con le AI Act e altre normative, e c'è chi dice che questa iperregolazione, tema che abbiamo affrontato anche nelle scorse puntate, sia una sorta di zavorra per le nostre imprese, e chi invece la vede come un'opportunità per creare una AI sicura e certificata. Ora io ti chiedo, di fronte a questo strapotere delle big tech americane e cinesi, esiste davvero una via italiana o ed europea all'intelligenza artificiale? È realistico pensare di competere puntando non solo sui modelli generalisti, ma anche su delle AI verticali, cioè specializzate nei singoli settori industriali e in questo caso anche, diciamo, compliant rispetto alle normative sui dati, alla governance dei dati?
1: Allora, partiamo dal presupposto, questa via deve esistere, nel senso che quindi che oggi ci sia è un po' più complesso da dire, ma che ci deve essere una tensione fortissima affinché questa via si crei fondamentalmente all'interno del sud europeo è fondamentale. Stiamo parlando fondamentalmente di una rivoluzione piuttosto importante perché è pervasiva e quindi noi la consideriamo anche e spesso ci confrontiamo anche con le imprese che stanno capendo questo tipo di passaggio, essendo così tanto pervasiva, toccando potenzialmente tutti i settori, no, tutti gli ambiti delle aziende, inevitabilmente è molto più paragonabile alla rivoluzione industriale da certi punti di vista, e quindi pensare che non ci sia una via europea per affrontare questo tema fondamentalmente è uno scenario non plausibile, bisogna in qualche modo trovarla. E come dicevi giustamente, la strada probabilmente non può essere, e questo c'è proprio un tema anche di gap ormai creato, che forse noi che ci lavoriamo tutti i giorni, no, capiamo, no, da un punto di vista dei grandi provider orizzontali, quindi sistemi generalisti, foundation models, quelli che si chiamano in gergo tecnico foundation models e così via, sia per risorse che per, devo dire, ahimè, capacità di accedere ai dati in maniera anche, poi lo andremo a discutere nel corso degli anni cosa è accaduto in quest'ultimo periodo, però diciamo un accesso ai dati così diffuso, pensare di poter colmare questo gap è molto complesso. E forse diventa anche un rischio in termini di destinazione di risorse, no? Provare a imitare quel tema rischia di farci anche perdere risorse economiche che, come sappiamo, non sono tantissime, no, da un punto di vista anche europeo. Quindi quello che tu sottolineavi è proprio la strada. Oggi esiste un tessuto di knowledge, no, inserito nel tessuto europeo, nel tessuto produttivo, nel tessuto, diciamo, ma anche immaginiamo tutto il mondo della sanità, il mondo, diciamo, della farmacologia, tutti i settori che fondamentalmente sono molto importanti, anche lo storico con cui per esempio si sono creati distretti intorno, per esempio, al settore dell'automotive. C'è un tema di knowledge molto verticale su cui fondamentalmente è possibile creare appunto una via europea, ma questo lo dico in maniera anche concreta, perché attenzione, se voi sentite i grandi provider della tecnologia, le ultime dichiarazioni fatte per esempio al CES di Las Vegas, ma da parte dei grandi provider, si parla tantissimo, sempre di più, di applicazioni verticali, cioè il passaggio da una AI generalista ad una necessità di poter creare dei sistemi verticali. Ecco, noi possiamo diventare tranquillamente leader nel mondo dei sistemi verticali, e non si tratta soltanto di diventarlo perché naturalmente è un'opportunità, ma lo è sicuramente, ma serve anche per evitare che ci sia un ulteriore trasferimento di knowledge. Se io ho un processo, una filiera industriale, una filiera della moda, la filiera, diciamo, della produzione di, per esempio, di quello che in qualche modo sono le componentistiche, no, che servono anche proprio alla fase produttiva, che è una parte dove l'Italia, tra l'altro, ha un ruolo molto importante a livello anche di esportazione internazionale, è lì che bisogna innestare i sistemi di AI e i sistemi di knowledge, anche in una logica di protezione del dato, che è una protezione non legata semplicemente ai temi dell'AI Act, fondamentalmente, ma proprio anche alla possibilità di evitare che ci sia un trasferimento fondamentalmente di knowledge. Quindi, dall'altro lato, ecco, partendo anche un po' dall'argomentazione, sicuramente dire è la prima tecnologia che è stata regolamentata prima che fosse stata quasi diffusa, no? Questo vuol dire che siamo partiti molto in anticipo. Questo certamente crea una, diciamo, un'asticella piuttosto importante per le aziende. Dobbiamo stare un pochino attenti a non eccedere nella regolamentazione, farla diventare un motore, un propulsore piuttosto che un freno. Non è oggi, devo dire la verità, così percepito dalle aziende, perché ahimè le aziende vivono questo, anche perché la regolamentazione spesso non è tanto quello che viene scritto all'interno della norma, quanto piuttosto cosa significa quella norma, e quindi questo penso è una cosa che avete affrontato, e quindi è un aspetto molto importante su cui discutere. Ma soprattutto io faccio una provocazione che per me è molto importante. Quando è entrata in vigore l'AI Act, la tesi iniziale non era soltanto quello di impedire giustamente l'utilizzo delle AI in alcuni contesti estremamente critici e soprattutto la protezione dei cittadini, ma era anche l'obiettivo di permettere la diffusione delle AI nel tessuto produttivo nazionale, diciamo nei vari tessuti produttivi nazionali dell'Europa. C'è un aspetto: dove sono gli indicatori che permettono di misurare questo? Qual è il timing che ci stiamo dando? Cioè, noi dovremmo avere degli indicatori che ci dicono nei prossimi X anni, ma non 20 anni, 5 anni probabilmente, 3 anni, dobbiamo vedere quante realtà nei vari ambiti delle industrie critiche europee hanno integrato, hanno fatto la conversione alle AI, quindi indicatori economici, e se quella normativa su questo non sta funzionando, bisogna essere rapidi a cambiarla, perché sennò il ritardo che accumuleremo anche in quell'ambito sarà immenso e poi difficilmente anche gommabile.
0: Prima di salutarci, chiedo sempre ai nostri ospiti di suggerire a chi ci ascolta una risorsa utile per continuare l'approfondimento. Cosa ci suggerisci per continuare appunto a approfondire questi temi che abbiamo affrontato oggi?
1: Allora, tipicamente, ecco, devo dire che io, almeno personalmente, quello che suggerisco, a me piace molto, allora, i libri servono tanto per, quindi testi, quant'altro, servono tantissimo per costruire una visione di fondo, quindi bisogna anche cercare di evitare di stare sempre sull'hype e iniziare un po' a sedimentare visione, quindi per esempio un libro che a me, ecco, ha dato molto, è stato Super Intelligence di Nick Bostrom, no, che perché aiuta a ragionare sul rischio delle AI, no? Logica molto a 360 gradi, oppure per esempio Nexus di Harari, no? Per dire che in qualche modo anche il rapporto che ci può essere tra informazione, potere e controllo. Oltre che naturalmente alcuni testi che in qualche modo vedono, tipo Prediction Machine, no? Che in qualche modo vede le AI nelle decisioni proprio aziendali, ma non nel, diciamo, nel cambio che avviene tutti i giorni, no? Sui sistemi di AI da un punto di vista tecnico. Sicuramente poi invece io suggerisco di essere collegati a podcast, perché questo è un aspetto molto importante che ha un valore immenso nel momento in cui devo appunto seguire un po' quelle che sono le novità, e il formato podcast è molto molto efficace, quindi ovviamente ci sono podcast come All in Podcast oppure anche Digi2Pod, che in qualche modo parla molto anche dei mercati e le applicazioni delle aziende e quindi anche dell'economia dei vari settori, quindi stiamo parlando, diciamo, di cose che in qualche modo seguono anche l'andamento, no, e le evoluzioni delle AI sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di mercato.
0: Bene, io ringrazio Fabrizio Milano d'Aragona per averci supportato in questa puntata ad affrontare una serie di nuovi puntini sull'AI. Grazie davvero mille.
1: Grazie a voi, grazie Marco.
0: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo, potete trovarlo sul sito di Radio Radicale, www.radioradicale.it, e sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntinisullai@gmail.com per domande, commenti e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare, e come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sull'AI, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale, un punto alla volta.
2: :29, questa è Radio Radicale, appunto abbiamo seguito puntini sull'AI, due aggiornamenti dalle agenzie, intanto Trump ancora deve rispondere alla controproposta sul cessate il fuoco arrivata da Teheran, e per il momento specifica che in Iran ci sono altri obiettivi da attaccare se la guerra non dovesse terminare, così ha dichiarato in un'intervista a un programma televisivo di approfondimento. Possiamo agire in 2 settimane e colpire qualsiasi obiettivo, avevamo obiettivi specifici e probabilmente ne abbiamo colpiti il 70%, ma abbiamo ancora altri obiettivi che potremmo attaccare, ha dichiarato il presidente USA. Poi riguardo alla questione antivirus, uno dei 5 francesi rimpatriati oggi da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Ondius presenta sintomi della malattia, quindi secondo il primo ministro Le Cornu è stato posto subito in quarantena fino a un nuovo ordine. Fin da questa sera, ha aggiunto il primo ministro adotterò un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi di contatto e in grado di proteggere tutta la popolazione. Sono le 18:30, adesso spazio ad Aria del Continente, Niccolò Rinaldi.
3: Cari ascoltatori, oggi parliamo della scomparsa di Olivier Dupuy, un europeo, un politico davvero anomalo che ci ha lasciato il 4 maggio scorso. Olivier Dupuy non è noto alla maggior parte dell'opinione pubblica italiana, soprattutto ai più giovani, perché ha avuto una carriera politica davvero anomala, molto diversa da quella di tutti gli altri, come è stata un po' tutta la sua vita. Un giovane belga nato nel 1958, che presto decide di entrare nel Partito Radicale degli anni 80, il Partito Radicale che come oggi ha una sua componente transnazionale, quindi aperta a dissidenti, a militanti, attivisti di altri paesi che condividono lo spirito battagliero e anticonformista di questa grande famiglia politica. E nel 1988 il giovane Olivier Dupuy si trasferisce a Budapest, un paese ancora comunista, ancora nell'orbita dell'Unione Sovietica, ma che già dava i primi segnali di insofferenze, di apertura verso l'Occidente, e dal Budapest comincia a intessere una tela di attività a favore dei democratici dei paesi dell'Europa centro-orientale. Contribuisce a quello che poi è stata la caduta del muro di Berlino, l'apertura delle frontiere e la disgregazione del sistema comunista in quella parte d'Europa che tra l'89 e il 91 ha avuto luogo. A un certo punto è diventato segretario del Partito Radicale e lo è stato a lungo dal 1995 al 2003, e nel frattempo, nel 1996, fu eletto anche in Italia, nonostante fosse cittadino belga, al Parlamento Europeo, dove è rimasto deputato fino al 2004. Un uomo di partito, si potrà dire, un uomo delle istituzioni, senz'altro, ma soprattutto un militante, perché il suo attivismo e la sua, direi quasi insofferenza, il suo travaglio interiore come uomo di coscienza lo hanno portato costantemente nelle piazze a dare una mano, a manifestare, a testimoniare dalla parte degli oppressi contro ogni ingiustizia. Nel 1995, ad esempio, organizzò quella che è stata la prima e una delle più imponenti marce per il Tibet, adottando proprio questa grande causa di un popolo martire, un popolo che sta subendo da tanto tempo una sorta di vero e proprio genocidio culturale da parte della Cina. Ma poi si è occupato non soltanto dei tibetani, anche della comunità degli Uiguri, dei democratici di Hong Kong e di Taiwan. Non ha mai avuto problemi ad andare contro un gigante come la Cina. Così come nella Repubblica Comunista della Cecoslovacchia andò a dimostrare ancora una volta per i democratici e fu arrestato. È andato in Vietnam a difendere le ragioni dei Montagnar, di questa comunità di popolazione in buona parte cristiana, sta sempre perseguitata, ed è finito anche in Vietnam in carcere. Stesso destino ha fatto in Laos, dove andò a manifestare con i democratici laotiani e anche lì fu arrestato. Insomma, un militante che non si fermava mai, che non aveva paura di essere sbattuto in cella e che poi regolarmente o la Farnesina o le istituzioni europee dovevano tirar fuori per ottenerne appunto la liberazione. Molto forte è stato il suo impegno a favore dei democratici russi, soprattutto al tempo della guerra in Cecenia, che lui vedeva come una cartina di tortasole, una sorta di maschera che cadeva e che svelava la vera identità di Putin e della nuova Russia, che si trovava a un bivio: recuperare, riprendere il cammino autoritario oppure abbracciare una scelta democratica. E la Russia con la Cecenia dimostrò che la vecchia prepotenza imperialistica, il vecchio riflesso di uno Stato autoritario e basato sul terrore, purtroppo stava prevalendo. Insieme a lui, tra l'altro, pagò un tributo di sangue enorme, fu ucciso un altro militante radicale in Cecenia, Antonio Russo, corrispondente, giornalista proprio di Radio Radicale, che fu ammazzato in circostanze mai chiarite, dopo le sue corrispondenze, le sue inchieste che proprio dalla Cecenia trasmetteva per questa radio. E l'azione di Olivier contro Putin ebbe una ripercussione anche alle Nazioni Unite, perché alle Nazioni Unite la Russia cercò di sbattere fuori il Partito Radicale, che allora come adesso gode di uno statuto di organizzazione non governativa riconosciuta, e Olivier fu proprio uno di quelli che a New York, alle Nazioni Unite, prese la difesa del Partito Radicale, spiegò alla comunità internazionale quello che questo partito stava facendo, proprio per la trasparenza e la responsabilità, mettere in evidenza le responsabilità di Mosca in Cecenia, e per fortuna il Partito Radicale non fu cacciato dalle Nazioni Unite. Ma anche nel periodo in cui fu segretario del Partito Radicale fu molto attivo per la campagna radicale per la costituzione di un tribunale per l'ex Jugoslavia e poi appunto l'inizio della campagna per la Corte Penale Internazionale. E collaborò anche rendendo disponibili risorse del partito a queste campagne, e la Jugoslavia, questa barbarie che è stata una spina nel fianco per tutti gli anni 90, rappresentava per lui un altro fallimento dell'Europa su cui bisognava mobilitarsi, e tanti furono i suoi viaggi nella Jugoslavia o nell'ex Jugoslavia che si lacerava con uccisioni, stupri, violenze, distruzioni di centri urbani all'inizio degli anni 90. Olivier, insomma, era un politico che lavorava duramente nelle istituzioni, ma che al tempo stesso non rinunciava mai al suo essere a testa alta, impegnato proprio nelle piazze. Per lui la politica era un fattore che doveva essere un fatto che doveva essere vissuto sulla propria pelle. Non bastava un convegno, un patentino di non violento o di antimilitarismo, bisognava dimostrarlo laddove l'azione poteva dare i migliori frutti, e per questo è finito nelle carceri di tanti paesi, sia in Europa che in Asia, ed era del resto qualcuno che non aveva mai paura. In Belgio prese una posizione molto scomoda che gli chiuse tante porte quando denunciò dei probabili ramificazioni fino alla Casa Reale del Belgio di uno dei grandi scandali di questo regno, vale a dire il caso Dutroux, questo violentatore pedofilo che rapì, sequestrò e chiuse in casa fino a far morire varie ragazze e adolescenti del Belgio, e chi abbia abusato oltre a lui di queste ragazze poi non è mai stato chiarito dalla magistratura del Belgio. E Olivier Dupuy non è stato l'unico, ma ha avanzato sospetti che avrebbero dovuto probabilmente essere investigati maggiormente, ma che poi non sono mai stati approfonditi, e che riguardavano proprio anche la stessa Casa Reale. Per lui tutto era comunque un unico percorso, un'unica battaglia, ed era una battaglia per i diritti civili, per la non violenza, per l'antimilitarismo, ma la madre di tutte le battaglie era comunque quella per un'Europa unita. Non si poteva creare un mondo migliore senza un'Europa che fosse pilastro, che fosse protagonista, che fosse il braccio diplomatico, il braccio morale di un nuovo ordine mondiale basato appunto sui diritti e sulla non violenza, e credeva moltissimo nella Federazione Europea. E ancora una volta la sua fu una scelta che interpretò proprio coraggiosamente questo tipo di ideale, cittadino, giovane cittadino del Belgio che decide di candidarsi in Italia, viene votato dagli elettori italiani, viene eletto uno dei primissimi casi, anzi il primo caso, penso proprio, di un politico eletto in Italia ma non con il passaporto italiano. Poi a un certo punto lascia la politica attiva. Il mondo sta cambiando, gli interlocutori stanno cambiando, i compagni di strada stessi stanno cambiando e Olivier si ritira, continuando ogni tanto a intervenire nel dibattito pubblico, ma sceglie di andare a vivere da contadino, fa una scelta radicalmente diversa, non diventa un maître à penser o un ex politico, un ex parlamentare, uno che scrive sui blog come tanti di noi facciamo, ma qualcuno che vuole avere un rapporto con il mondo diverso, più semplice, più spontaneo. Io lo incontrai non tanti anni fa in un parco di Bruxelles e lo salutai, lo conoscevo dai tempi in cui aveva cominciato il suo lavoro al Parlamento europeo, poi avevo un po' perso i contatti diretti con lui, ci salutammo con grande affetto e abbiamo una bella chiacchierata in questo parco. Mi parlava dei ragazzi, mi parlava dei libri che leggeva, mi parlava delle sue riflessioni su un'Europa che negli anni 80, negli anni 90 sembrava lanciata con entusiasmo verso una federazione e che invece aveva interrotto questa marcia, questo cammino verso una maggiore unità. Era rimasto un uomo semplice e un uomo con un grande stile, era sempre elegante, era sempre alto, un po' dinoccolato, con un sorriso ironico, con una voce che non era mai troppo alta, aveva un modo di ragionare che era estremamente eloquente e cortese, ma estremamente fermo nelle sue convinzioni, aveva insomma classe, ecco, Olivier questo riusciva a imporlo e a comunicarlo a tutti quanti. Un politico completamente diverso da quelli che oggi vediamo intorno a noi, un grande compagno radicale che un altro ex parlamentare radicale, Marco Perduca, in un suo blog sull'Huffington Post, in un suo intervento molto bello che ricorda Olivier, ha definito l'ultimo militante politico del Novecento, una definizione che ci sta tutta, ma al tempo stesso forse non del tutto precisa, perché le scelte di Olivier Dupuy sono continuate anche nei tempi più recenti e l'ultimo atto, l'ultima sua volontà è stata in linea con nuove battaglie che in questo secolo, non nel Novecento, si sono affermate, come quella del suicidio assistito, che è stata la sua scelta, con un tumore diagnosticato l'anno scorso come incurabile, ha deciso di lasciarsi per sua volontà proprio il 4 maggio scorso, come ho detto in apertura. Suicidio assistito e eutanasia, che sono cose diverse, sono sempre state, sono tuttora delle battaglie radicali. E lui ancora una volta ha voluto interpretare quelle che sono delle conquiste dei diritti civili individuali vivendoli sulla propria pelle, come ha fatto anche appunto con la sua ultima volontà. Un saluto, Olivier, da tutti noi e alla prossima settimana.
2: E grazie a Nicolò Rinaldi. Adesso torniamo a parlare di legge elettorale. Puntare al pareggio, smontare il bipolarismo, questo è il titolo della puntata di War Room. Enrico Cisnetto ne discute con Marco Follini, editorialista della Stampa, giornalista e politico. Buon ascolto.
4: Buonasera, bentornati a War Room. E se alle prossime elezioni politiche vincesse chi sulla schedina elettorale avesse messo la X? Già, nei palazzi del potere romano il pareggio è un risultato gettonato, un'opzione realistica se si prende in considerazione l'attuale legge elettorale e gli ultimi sondaggi che danno le coalizioni ormai trasformate in destra-centro e in sinistra-centro per il prevalere delle ali estreme divise da pochissimi punti percentuali. E poi, al di là delle probabilità, un sostanziale pareggio avrebbe il merito di assestare un colpo forse definitivo all'agonizzante bipolarismo italiano, nel frattempo divenuto bipopulismo, obbligando così il sistema politico a smontarsi e ricomporsi sotto altre forme per presentarsi alle consultazioni al Quirinale con formazioni credibili per il governo del Paese. E non sono pochi coloro che lo auspicano, anche se sono pochissimi quelli che hanno il coraggio di dirlo apertamente. Dunque, quel che vogliamo approfondire in questa war room sono almeno tre cose. La prima, quante possibilità ci sono che il pareggio sia davvero il risultato delle prossime elezioni, o sarà una legge che assegna un super premio di maggioranza a impedirlo? La seconda, sarebbe un bene o un male per il paese che ciò accadesse? E la terza, se è finalmente venuto il momento di dare l'estrema unzione al bipolarismo, davvero abbiamo bisogno di un pareggio elettorale per arrivare a questo opportuno decesso? Devono pensarci gli elettori, anche inconsapevolmente, a rompere il sistema politico che dura da oltre 30 anni, oppure c'è un'altra via per arrivare al medesimo traguardo attraverso scelte che la politica può consapevolmente fare preventivamente rispetto alle elezioni? Ecco, su tutto questo ho il piacere di confrontarmi con un amico che troppo presto si è allontanato dalla politica attiva per diventarne un lucido analista. Parlo di Marco Follini, il quale sostiene che in questa fase si aggiri uno spettro, il fantasma del pareggio, il quale aprirebbe le porte a una di queste due ipotesi: grande coalizione con tutto quasi dentro, o scomposizione e ricomposizione delle alleanze su basi diverse da quelle della campagna elettorale, da attuarsi, come peraltro prevederebbe la nostra Costituzione, dentro le aule del Parlamento. Circostanze che molti dipingono come abominevoli, Paolo Mieli l'ha definita in televisione il porcaio, mentre Follini le considera auspicabili, di gran lunga migliori della vittoria tanto dell'attuale coalizione di governo quanto del campo largo, visto che entrambe le aggregazioni registrano al proprio interno contraddizioni esiziali su questioni dirimenti, a cominciare dal posizionamento internazionale dell'Italia. Per questo si fa largo la suggestione che nessuna delle due coalizioni debba prevalere. Tutto sommato non sarebbe una cattiva notizia, e Follini ha il merito di aver coraggiosamente portato alla luce questa ipotesi. Ma se l'obiettivo, anch'io lo ritengo sacrosanto, quel che mi convince meno è la strada per conseguirlo. Non sarebbe meglio che fin da adesso le forze politiche che dopo le elezioni saranno destinate a confrontarsi fuori dallo schema bipolare lo dicano apertamente, dichiarando chiusa una fase storica durata fin troppo? Si dice, ma ci vogliono i voti. Io sono convinto che le forze politiche che avessero il coraggio di dire il bipolarismo è finito sarebbero accolte con grande favore almeno i due terzi di quella metà degli italiani che non è più andata a votare negli ultimi anni, gente estranea alle attuali tifoserie che guarda al centro sia dal lato progressista riformista sia da quello moderato di stampo liberale o cattolico popolare. Per farlo occorrerebbe partire da programmi, idee e non certo dai leader, perché la complessità delle questioni geopolitiche, economiche, di tenuta della stessa democrazia che ci è dato affrontare in questa fase storica è tale che necessita di una squadra e non di un solista al comando. Ma sono proprio curioso di approfondire tutte queste questioni con, appunto, Marco Follini, editorialista della Stampa, giornalista e politico. Benvenuto a War Room, Follini.
5: Grazie, ben ritrovato.
4: Bene, ottimo. Allora,
5: hai più o meno detto tutto tu, e io non ho molto da aggiungere.
4: Ah, ma aspetta, partiamo intanto dall'assunto. È opportuno che ci lasciamo alle spalle questa fase storica che, ricordiamocelo, dura ben ormai sono 32 anni, nata nel 94 con la famosa discesa in campo di Berlusconi. Abbiamo avuto il bipolarismo strutturato con il berlusconismo e l'anti-berlusconismo, poi dal 2011 abbiamo avuto un momento di interruzione che è durato fin troppo poco, e dopodiché si è evoluto, o involuto meglio, il sistema in un bipopulismo, perché le forze populiste hanno preso il sopravvento, fino a che, diciamo, le due coalizioni che sono state storicamente definite centrodestra e centrosinistra sono diventate destra-centro e sinistra-centro. Allora, è opportuno che ci lasciamo alle spalle questa fase storica, e quante probabilità ci sono che questo accada?
5: Ma tu ed io abbiamo una certa età e quindi dobbiamo risalire ancora più indietro nel tempo. Negli ultimi anni della Prima Repubblica l'obiettivo, l'intenzione era quello di realizzare la democrazia compiuta, come si diceva allora, e cioè uno schieramento più moderato che faceva perno sulla DC, ma non solo sui democristiani, e uno schieramento progressista di sinistra che in quegli anni faceva leva sul Partito Comunista versione Berlinguer. La prospettiva verso la quale eravamo incamminati, ma appunto avevamo i pantaloncini corti sia tu che io, era quella di un'alternanza tra due forze che si contendevano la guida del paese in modo, non voglio dire complice o amichevole, ma sufficientemente rispettoso gli uni degli altri. Il che vuol dire che il problema non è nel bipolarismo in sé, non è nel formato che assumono le forze politiche, nelle alleanze che contraggono. Il problema è nella natura di questi schieramenti. Perché poi è arrivato Berlusconi, che ha fatto un taglio netto e ha diviso il mondo in due, tra quelli che erano dalla sua parte e quelli che erano contro, e qualunque via di mezzo veniva tacciata di essere politicamente ambigua e inaffidabile. E poi a questo gioco ci hanno preso gusto un po' tutti, c'è stata l'irruzione dei 5 Stelle, poi c'è stato il primato della Meloni alle ultime elezioni, e noi siamo incamminati su una strada che è quella che descrivevi tu, cioè due schieramenti raccogliticci, fatti di leader e partiti perennemente in contesa gli uni con gli altri, privi di una visione comune dell'ordine internazionale, del posizionamento dell'Italia su una scena mondiale che desta più di una preoccupazione, e con una radicalizzazione reciproca che suona largamente artificiosa, ma non di meno è pericolosa, perché la radicalizzazione su un paese che ha sempre avuto una temperatura politica molto alta produce dei guasti. Allora, in questo contesto, pensare che ci possa essere un rimescolamento di carte e che gli schieramenti che verranno siano costretti a saltare su di un'asticella un po' più impegnativa e quindi, diciamo, intraprendere tra loro una contesa un po' più seria, io credo che non sia né un peccato né un reato.
4: Ecco, tuttavia, siccome si ipotizza o in molti casi si teme che il risultato elettorale possa essere di un equilibrio tale per cui ci possa essere un sostanziale pareggio, insomma, che le Camere non siano governabili, si immagina di inserire un additivo che, diciamo, aggiunge quel che l'elettorato non dà, e in particolare questa ipotesi di legge elettorale che il governo ha preparato e presentato, dove addirittura, diciamo, il premio di maggioranza è così forte da assicurare a chi fosse una di un centimetro più avanti all'altra coalizione una maggioranza che gli consentirebbe di fare bingo in qualunque circostanza, anche in quelle in cui è richiesta una maggioranza qualificata in Parlamento, per esempio per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Allora, io lo considero un'aiatura, immagino che anche tu, ma spiegami perché e soprattutto quante probabilità a questo punto ci sono che riescano a far passare una legge del genere.
5: Ma mi pare che sia in atto un tentativo piuttosto robusto, ancorché non visibilissimo in questo momento, da parte della Meloni e della sua maggioranza, di cambiare la legge elettorale, come si è sempre detto in corso di legislatura. Si immaginava che verso la fine affiorasse questo argomento e che con questa tecnica fortemente maggioritaria e con un'impostazione che rasenta il premierato, che è sempre stato il sogno nel cassetto di Giorgia Meloni, si immaginava appunto di arrivare al punto in cui probabilmente ci troveremo di qui a poco. Resta il paradosso che con i numeri che oggi vengono certificati dai sondaggi si tratterebbe di una legge che finirebbe per servire più la causa del centrosinistra, del campo largo, diciamo così, che non quello dell'attuale maggioranza, per cui assisteremo al paradosso di un robusto tentativo della maggioranza di scrivere una legge il cui beneficio sarà tutto rivolto all'opposizione, che nel frattempo in Parlamento e nel Paese farà le barricate contro questo sopruso, salvo trarne l'indomani un certo vantaggio. E io trovo che però il vecchio principio per cui i voti pesano uguale e non c'è un voto che pesa più degli altri, e le persone sono chiamate a scegliere tra offerte politiche in piena libertà, come accadeva una volta, non sia affatto un'eresia. Siamo andati avanti per anni e anni con un sistema che, se non altro, aveva il valore di chiamare gli elettori alle urne, di sollecitare i cittadini a recarsi nella cabina elettorale e scrivere quantomeno il nome del partito e qualche volta anche il nome del candidato, il che non sarebbe ancora oggi una cattiva idea. Invece affidarsi a questa specie di sortilegio per il quale c'è un'onda che arriva e che produce un risultato in quel frangente sorprendente e consegna ai governanti una maggioranza sicura, che però l'indomani comincia a litigare su un argomento degno del nome, a me non pare una grande idea. Dopodiché le combinazioni politiche sono infinite. Noi nella scorsa legislatura abbiamo avuto due governi trasversali, perché la legislatura passata è cominciata con il giallo-verde, cioè con una alleanza del tutto innaturale tra la Lega e i 5 Stelle, che non erano ancora di Conte, ma nel frattempo Conte era il presidente designato di questo esperimento. E nel giro di qualche mese è cambiata questa combinazione, e dopo un successivo governo giallo-rosso siamo arrivati al governo Draghi, che era trasversale anche questo, perché il governo Draghi metteva insieme la Lega, Forza Italia, il Partito Democratico e, sia pure di pessimo umore, anche il Movimento 5 Stelle. Naturalmente il primo di questi esperimenti è stato, a detta di tutti, fallimentare, anche a detta dei protagonisti stessi, che non riuscivano a coabitare. Nel secondo caso, quello di Draghi, la coabitazione non è stata spettacolare, perché c'erano tensioni anche in vista dell'elezione del Capo dello Stato, e comunque era una legislatura che andava verso la sua conclusione. Quindi non possiamo dire in linea di principio, astrattamente, se il rimescolamento delle carte porta a una destinazione più favorevole. Però dobbiamo segnalare che questa situazione oggi, così com'è, ci regala una maggioranza, quale che sia il colore politico, gli uni o gli altri, disomogenea sul principale argomento, cioè sull'agenda geopolitica, cioè sul destino dell'Italia nel mondo, che è la ragione principale che dovrebbe motivare un patto di maggioranza, e una percentuale di votanti che cala a vista d'occhio, ormai ha superato all'ingiù l'asticella del 50%, per cui si elegge un Parlamento di minoranza, dichiaratamente di minoranza, il che stride un po' con tutti gli elogi che ci siamo fatti a vicenda per la vittoria costituzionale del referendum, che sembrava volere rimettere, come dire, all'ordine del giorno i temi tipici della nostra tradizione politica. Noi siamo un paese che esprime una democrazia consensuale e che fa fatica ad accettare l'idea di una democrazia, come dire, fortemente controversa. Ci sono paesi dove la controversia viene naturale, penso alle grandi democrazie europee. Noi abbiamo un'idea diversa di noi stessi, questo dice la nostra storia. E allora avere rispetto per quello.
4: Però, che Marco, poi arriva sempre quello che lo chiama inciuccio, che lo chiama porcaio, che dice che parlarsi in Parlamento al di fuori di quello che si è detto nella campagna elettorale è un reato.
5: Ma è un... No, no, ma ho capito, però posso dire, è fuffa. I grattacieli vengono costruiti su un principio di flessibilità, perché debbono assorbire, attutire l'onda del terremoto. Anche la politica è un grattacielo, ha bisogno di regole chiare, ma ha bisogno anche di quel tanto di flessibilità, di capacità di adattamento, di lettura dello spirito pubblico, che nasce dalla costruzione dei partiti e dal radicamento che i partiti riescono ad avere nella società. Noi tutto questo patrimonio, che era tipicamente nostro, lo abbiamo buttato via nella convinzione che dovessimo fare come gli altri, e il risultato è che siamo indietro rispetto a noi stessi di prima e rispetto agli altri di oggi.
4: Tu sei stato anche al governo. Si governa un paese avendo una maggioranza, come dire, legittimata dal punto di vista formale, dal punto di vista delle regole, ma sostanzialmente minoritaria dal punto di vista della quantità di rappresentanza, perché nel momento in cui tu c'hai il 51 del 50 e chiaramente rappresenti un quarto del paese, si riesce a governare rappresentando solo un quarto del proprio paese?
5: No, si riesce a governare se si ha contezza di quello che c'è oltre il recinto, perché per governare non basta accontentare i propri elettori, occorre volgere lo sguardo a quella parte del paese che non la pensa come te e che scende in piazza e che protesta e che si fa sentire e che ha un valore. La democrazia è l'altro, la democrazia è l'avversario, non è il coro plebiscitario dei propri cari. Noi dobbiamo, a parte la parola inciuccio che io trovo impronunciabile, io penso che in un vocabolario politico moderno dovrebbe essere cancellata o viceversa indicata come uno degli obbrobri anche linguistici, perché semplifica tutto, riduce tutto a barzelletta, cosa che non è. La politica poi ha una dimensione seria, può avere una dimensione tragica, ma non può essere ridicola. L'inciuccio evoca appunto il ridicolo. Io penso che il governo del paese significa avere le antenne dritte, avere la capacità, avere i sensori, avere la capacità di cogliere l'aria che c'è tra le persone. E le persone che ti consigliano meglio non sono quelli che fanno il tifo per te, sono quelli che magari ti fanno qualche obiezione, e tu su quelle obiezioni devi ragionare e ripensare te stesso. La democrazia è, come dire, un'articolazione improntata, mi ripeto, alla flessibilità. Quell'eccesso di rigidità quasi ideologica non aiuta a ben governare.
4: Il problema è che se tu ti sei contraddistinto non per quello che proponi, per le idee, per le radici culturali che hai, se ce l'hai, ma se ti sei contraddistinto in antitesi a qualcun altro e a qualcos'altro, è chiaro che poi a quel punto trasformerai l'avversario, come giustamente l'hai definito tu, in nemico, e a quel punto la politica si riduce solo alla continua contrapposizione tra queste due forze nemiche e alla chiamata alle armi delle rispettive tifoserie. Questo mi pare che sia quanto accaduto in questi tre decenni, ahimè.
5: Ma è solo un'energia negativa che sta spingendo oggi la politica verso questi esiti. Perché da Berlusconi in poi, nessuno escluso, tutte le campagne elettorali sono giocate sull'evocazione del nemico. Nessuno si illude più di prendere i voti per se stesso. Io cerco di arraffare qualche voto, se posso, dicendo che l'altro, quello che sta contro di me, è peggio. E tant'è che la comunicazione positiva ormai ha un valore che è quasi involontariamente ironico. Se la sera guardi il telegiornale, io lo faccio raramente per vaccinarmi, ma se guardi la sfilza delle dichiarazioni, non ce n'è una che sfugga a questa definizione. Stiamo lavorando per le imprese e le famiglie. L'elettorato ormai non viene più visto né nel suo insieme, né spezzettato nella varietà degli interessi che lo compongono. Sono sempre le imprese e le famiglie come due entità metafisiche, e tutte queste parole d'ordine vengono recitate tali e quali, che si parli dal lato del governo o dal lato dell'opposizione. Allora il linguaggio svela quello che è un equivoco. Nessuno nel mentre che fa dichiarazioni, appelli e esprime il proprio punto di vista ha più presenti i volti delle persone e gli interessi che rappresentano. C'è questa definizione onnicomprensiva che è come dire viva la mamma, più o meno, non è molto più raffinata di così.
4: Veniamo a questa che tu hai definito il fantasma del pareggio, che viene evocato da un lato come un dramma da evitare e che naturalmente è un supporto a chi sostiene che ci bisogna adottare una legge elettorale che in qualche modo consenta di dire, con questa retorica della sera delle elezioni dobbiamo sapere chi ha vinto, il giorno dopo ci deve essere già il Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera, eccetera. E ciò nonostante però tu evochi la possibilità che ci sia questo pareggio e dici, mica male se capitasse. Allora, quante probabilità ha il pareggio in questa situazione?
5: Ma non sono un mago, delle previsioni politiche, quindi la mia percezione è che dopo il referendum si sia consolidato un vantaggio numerico del centrosinistra, per cui è molto probabile che sia il campo largo a detenere il prossimo titolo.
4: Sempre nello schema 51 del 50, però mi pare di capire.
5: Sarà 51 di meno del 50 probabilmente. Però noi continuiamo a sfuggire al problema vero. Quello del pareggio è un fantasma, e come tutti i fantasmi può essere buono o cattivo a seconda di come lo si prende. A me non interessa il pareggio in sé, a me interessa che si apra la prospettiva di un rimescolamento di carte che restituisca alle coalizioni, alle alleanze tra i partiti, quel minimo di autenticità che non hanno più. Perché oggi i punti in contatto tra Meloni e Salvini sono pochi, e altrettanto pochi sono quelli tra Renzi e Conte, per dire, diciamo, le forze più significative. Si può aggiungere la famiglia Berlusconi, che è un altro grande punto interrogativo di oggi e magari anche di domani. Insisto, è una finzione, nel senso che non c'è un solo argomento su cui queste coalizioni si cementino, a cominciare dalla politica estera. Io ricordo sempre che quando si fece il centrosinistra, Nenni, che era allora il capo dei socialisti, restituì il premio Stalin, perché era assolutamente disdicevole che fosse in maggioranza un signore che aveva quel tipo di rapporto con la Russia di quegli anni. Altrettanto il Partito Comunista dovette spiegare a un certo punto Berlinguer in prima persona che si sentiva più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Noi oggi abbiamo trumpisti e antitrumpisti di qua e di là, diciamo, di trumpisti ce ne sono pochi, ma quei pochi si sono anche scottati, no? Abbastanza con l'argomento, e abbiamo, come dire, e siamo fermi all'agenda che ci propone il resto del mondo. Mentre sarebbe il caso, il momento in cui il nostro paese cercasse di mettersi alla testa di un movimento come quello dei volenterosi, per dirla in estrema sintesi, che rafforzi i legami europei e ridia un minimo di prospettiva anche alla proiezione internazionale del paese. E tutto questo però ha bisogno di mescolare le carte, perché se restiamo prigionieri dello schema per cui si vince con un voto in più, il rischio davvero è che il voto in più sia quello di Vannacci, o dall'altra parte di Vannacci di sinistra, perché ce ne sono anche di là. E tutto questo consegna il paese non solo alla ingovernabilità, ma anche, diciamo, allo sprezzo del ridicolo, ecco, mettiamola così.
4: Ecco, la mia obiezione che mi sono permesso di farti al tuo auspicio che tutto sommato un pari elettorale sarebbe un successo, è che io spererei che, anziché lasciare a un dopo come conseguenza del pareggio questo rimescolamento di cui tu parli, ci si arrivi prima. Mi dirai grazie a Piffero, però io penso che sarebbe un passaggio, come dire, molto più forte, perché poi noi abbiamo sperimentato già due volte con il governo Monti, con il governo Draghi, dei momenti, diciamo, delle parentesi, ma che parentesi sono state, che non hanno avuto la forza di chiudere quella stagione che si è aperta nel 94, e di fatto hanno lasciato poi alla fine il tempo che hanno trovato, al di là del fatto che a Monti gli va dato il merito dell'intervento sulle pensioni, a Draghi altre cose, ma poi alla fine appunto sono state delle parentesi. Allora la mia preoccupazione è che se quel processo accade perché per forza maggiore, perché dalle urne è uscito una X, forse poi alla fine magari si arrabbaratterà qualcosa, ma insomma difficilmente sarà un voltar pagina. Mentre se le forze, alcune forze, fossero in grado di fare un ragionamento preventivo, tu non ci speri per niente al ragionamento preventivo rispetto al momento elettorale.
5: Io concordo con te che sarebbe virtuoso, lo ritengo meno probabile di quanto sembri pensare tu, nel senso che i due blocchi si sono un po' apparentemente cementati e nessuno ha messo seriamente in discussione la questione, tranne il povero Calenda, che tiene una posizione, come dire, più nel mezzo. tutti gli altri. Basta vedere la campagna più recente di Renzi, che è diventato improvvisamente un alfiere del centrosinistra come non si era mai visto prima. Ora, per l'amor del cielo, capisco i problemi di governabilità che tutto questo sottintende, però contemporaneamente abbiamo tutti la percezione che andando avanti su questa strada noi costruiremo delle coalizioni molto fragili, molto divise e non in grado di fare tutte le cose che servono anche dal punto di vista di un'economia che comincia ad avere seriamente il fiatone e quindi non può essere lasciata così con l'alibi di dire nel frattempo non abbiamo fatto grandi spese, non abbiamo fatto altri bonus oltre a quelli che abbiamo già in agenda e quindi non abbiamo disastrato i conti pubblici. La tenuta dei conti pubblici non basta più e quindi a maggior ragione alla politica si chiede uno sforzo maggiore, di cui in questa legislatura non ho visto tracce né da una parte né dall'altra.
4: Ecco, ma che cosa potrebbe o dovrebbe accadere

0: quella, diciamo, più distinta e distante, per dirla con una vecchia definizione di Cossiga, sia rispetto alla Meloni, sia a maggior ragione rispetto a Salvini, e avrebbe, diciamo, delle possibilità di dialogo dall'altra parte, non solo con chi sta al centro come Calenda, ma anche con le componenti riformiste del PD. Tu su questa cosa non fai alcun affidamento? Questa iniziativa della famiglia Berlusconi, che naturalmente è stata considerata come un'intrusione, e può anche essere considerabile un'intrusione, fermo restando che poi, insomma, sì, è vero, senza le fideiussioni della famiglia Berlusconi, Forza Italia probabilmente non sarebbe più in piedi, finanziariamente parlando. Però magari chi dice queste cose poi sottobanco prende dei soldi che arrivano da Mosca, tanto per dirne una. Quindi tu su questa cosa non ci fai nessun affidamento, che Forza Italia abbia il coraggio, la forza di dire adesso basta?
1: No, io intanto faccio affidamento sulla forza delle circostanze, cioè su una consapevolezza più diffusa del fatto che così non possiamo andare avanti, perché stiamo avvitandoci in una crisi di sistema vera e propria. Dentro le crisi di sistema viene fuori il meglio e il peggio delle persone e delle famiglie politiche. E quindi anch'io penso che uno dei punti, diciamo, di possibile scombussolamento di questo quadro e di questo percorso che ci conduce non proprio agli inferi, ma quasi, sia la famiglia Berlusconi. Poi diciamo, non posso diventare cantore postumo del berlusconismo perché non sarei credibile e mantengo tutte le mie riserve storiche. Tuttavia, le cose che oggi dice Marina Berlusconi hanno un loro perché e indicano che c'è un mondo che sta a disagio dentro questo formato così stretto e un po' soffocante. Però se tiriamo le somme dell'equazione, se Marina Berlusconi, adesso non voglio personalizzare perché sarebbe improprio, ma se quel mondo lì è a disagio con Meloni, figuriamoci con Salvini, figuriamoci con Vannacci, ed è invece più affine ad altri che stanno nel campo avverso. E se i riformisti del centro-sinistra hanno l'orticaria ogni volta che si fa presente il tipo di alleanza nella quale si sono andati a confinare, beh, probabilmente ci sono le condizioni da una parte e dall'altra perché ognuno sia se stesso, perché alla fine di tutto questo noi dobbiamo restituire alla dirigenza politica di questo paese la possibilità di esprimersi per quello che è, di non dover indossare una maschera che porta a una convenienza sofferta quando si è in maggioranza e porta molto vicino alla disperazione quando si è all'opposizione.
0: Ma dall'altra parte, tu pensi che ci sia un'eguale potenziale disponibilità e interesse a fare il ragionamento che fino adesso abbiamo attribuito a Forza Italia dentro il PD, che si è lasciato irretire dentro la segreteria Schlein, cioè dentro la segreteria che ha un profilo radicale, che è un profilo che diciamo, è connaturale con il bipolarismo armato, non viceversa.
1: Ma infatti Schlein è baricentrica rispetto al PD nella forma attuale, nella forma che ha assunto negli ultimi anni. Però il campo del centrosinistra è molto più largo e così come si spande da un lato fino all'estremo delle propaggini più lontane del movimento che fu grillino, e così dall'altra parte a tratti moderati, riformisti, radicalmente riformisti, come si usa dire, che però dovrebbero far sentire la loro voce. Il problema è che da questa parte c'è una timidezza, nel senso che si esprimono privatamente pensieri anche più severi di quelli che ci siamo scambiati noi due questa sera, salvo poi, come dire, consegnarsi a una regola, che presuppone, la irrilevanza di chi si pronuncia per, argomenti e ragionamenti più, tra virgolette, moderati, ecco, usiamo questa espressione, anche questa un po' abusata.
0: Ma c'è da fare affidamento su questa ipotesi che qualcuno voglia costituire un soggetto? Qualcuno ha detto una nuova Margherita, chiamiamola come vogliamo, insomma, un soggetto che stia, diciamo,

0: piedi piantati al centro, dentro il centro-sinistra, e che obblighi in qualche modo il PD a fare i conti con le cose che stiamo dicendo. Questa cosa può avvenire solo se c'è un soggetto esterno al PD, oppure avrebbero la forza i riformisti che stanno dentro il PD di dire la loro se solo lo volessero?
1: Io penso che un argomento di questo genere sia più forte se viene svolto in autonomia, senza vincoli e discipline di partito. E tuttavia l'essenziale è esporsi, pronunciarsi, rischiare qualcosa, chiudere, come dire, ricucire la frattura tra i pensieri che tutte queste persone dicono a se stessi davanti allo specchio e le formule che recitano nella sfera pubblica, laddove è evidente che l'errore è nel manico. Ora, io sono stato nel Partito Democratico e quindi assumo la responsabilità degli errori anche miei. In quel frangente sembrava l'unica via d'uscita, si sono messi insieme tutte le famiglie dell'epoca con l'idea di fare una cosa grandiosa, ma tanto grandiosa non poteva essere, perché quelle forze traevano alimento dalle differenze storiche che avevano alle spalle e che stavano continuando ad elaborare. E l'idea che tutti coloro che a suo tempo sono stati democristiani, repubblicani, liberali, socialisti, socialdemocratici, comunisti e via via, con un elenco sempre più fitto di famiglie politiche accomunate e rinchiuse dentro questo accampamento apparentemente così accogliente, si è rivelato l'equivoco che oggi tiene tutti prigionieri e costringe ad una convivenza che è faticosa, non solo nelle coalizioni, qualche volta anche dentro i partiti. La politica è lasciare essere le persone, lasciarle esprimere per quello che sono. Il formato così rigido, così stretto che noi abbiamo dato, immaginando che ci fossero due poli e poi che ci dovessero essere prima o poi due partiti che riassumevano in sé i poli, fa i conti con la vivacità e l'indisciplina che è tipica di una democrazia come la nostra, dove l'irreggimentazione del pensiero politico e dell'interesse pubblico non è così facile e forse nemmeno così virtuosa.
0: Facciamo qualche nome. Tu pensi che le tirate d'orecchio di Prodi ai vertici del PD, le iniziative di Ruffini siano sufficienti per immaginare che a sinistra qualcosa accada? Perché poi la mia impressione è che se comincia qualcuno da uno dei due lati, poi costringe anche l'altro dall'altro lato a muoversi, e questa situazione di surplus per cui nessuno dei due si muove, come nel vecchio ciclismo di
1: Pista. Ma serve un confronto veritiero, cioè serve banalmente che le cose che si dicano in privato abbiano un qualche riscontro con le cose che si dicono in pubblico. Se in pubblico recitiamo la formula per la quale l'unità del partito, l'unità della coalizione è il dogma che non può essere messo in discussione, è evidente che la dialettica ne risente. Poi non è che dobbiamo fare l'elogio degli scissionisti, ognuno fa quello che gli detta la coscienza, ma la coscienza dovrebbe suggerire, magari anche imporre, che tra i pensieri privati e le opinioni espresse in pubblico ci sia una qualche coerenza, ci sia un qualche legame.
0: Ci sono tre cose che ostano rispetto a questa strada che stiamo indicando. La prima è l'evocazione che fanno anche, penso al mio amico Angelo Panebianco, che fanno anche coloro che sono assolutamente al di fuori, diciamo, dei difetti del bipolarismo armato che abbiamo descritto fin qui, per cui alla fine l'idea che, ma insomma, in fondo abbiamo creato l'alternanza e quindi qualcosa è meglio di quello che era prima nella Prima Repubblica. Questa è un'idea dura a morire, la riscontri anche tu, ci inciampi dentro anche tu, e che cosa rispondi a questa?
1: È una formula di rito che io sento recitare da un certo numero di decenni ormai, che starebbe in piedi se producesse delle soluzioni politiche. Il problema è che è un mantra, e come tale serve ad acquietare le coscienze, ma non a risolvere i problemi. Nella Prima Repubblica, con tutto l'immobilismo che c'era, con tutta la frenesia di cambiare governi ad ogni stagione, di alternare ministri e premier come se piovesse, però nella Prima Repubblica alcune cose sono state fatte. La vera domanda che dobbiamo farci è se questo paese si salva per virtù propria o se questo paese si salva all'indomani di un trauma. Questa è la vera questione, perché tra le risorse straordinarie della Prima Repubblica c'era anche l'estrema difficoltà di avere ereditato un paese in macerie e quindi una mobilitazione delle coscienze, delle persone che ha messo in movimento tante cose. Noi dovremmo essere oggi capaci di ridisegnare un sistema politico, non perché ci è piovuta una tegola in testa, ma perché siamo convinti che questo paese ha bisogno di essere ripensato, riorganizzato, in qualche misura riunificato. Il sentimento prevalente in quegli anni, che pure erano anni di contrasti ideologici, nasceva dalla consapevolezza che eravamo un tutt'uno, eravamo un sistema. Oggi noi tendiamo a pensare che il paese sia una somma di fazioni, e però l'eccesso della faziosità diventa distruttivo, tant'è che tutti i problemi che noi diligentemente elenchiamo e ci tramandiamo da una campagna elettorale all'altra restano quasi sempre insoluti. In quegli anni il riformismo, che era una parola che veniva quasi messa al bando, si parlava di riforme di struttura perché il riformismo dava l'idea di una pozione di camomilla, di qualche cosa di troppo blando, di troppo insufficiente rispetto alla bisogna. Però sono stati anni di grandi riforme. Noi battezziamo riforme il primo provvedimento che ci capita a tiro, ma in realtà non abbiamo cambiato niente di noi. Ci siamo solo lasciati andare a un costume che è figlio di questo alibi, che appunto organizzando il campo politico in due, rigorosamente in due, senza nulla nel mezzo che disturbasse questa geometria, noi avremmo fatto degli straordinari progressi. Ha cominciato Berlusconi, per un periodo abbiamo giocato tutti alla riuscita di questo esperimento, abbiamo pensato tutti che potesse essere un buon auspicio, però oggi ci troviamo in una condizione in cui le due coalizioni si somigliano per quanto litigano, ma in realtà hanno, come dire, in comune l'idea che solo la reciproca radicalizzazione le tiene in piedi. E dunque, se l'unico elemento propositivo sta nel racconto delle disgrazie che porterebbero quegli altri, e quindi dobbiamo essere noi perché gli altri sono peggio di noi, non c'è un grande costrutto.
0: La seconda questione sulla quale mi trovo ad inciampare sempre è ma ci vuole il leader, perché è passata l'idea che i partiti siano in qualche modo defunti e nessuno li piange o pochi li piangono, e che la politica sia espressione degli individui. Ci sono anche formati dei partiti padronali, per cui da questo punto di vista si è rafforzato il concetto, e quindi l'idea è che ma è meglio o meno peggio la Meloni di Schlein Conte, o meglio e meno peggio Schlein Conte della Meloni, e continuiamo a giocare su questo meccanismo. Come si fa a uscire da questa logica del leaderismo esasperato?
1: Ma insomma, leader è chi il leader fa, ricorderei a Forrest Gump. Cioè, la leadership si esprime accettando dei rischi e facendo delle proposte. L'idea che la leadership sia, come dire, l'imposizione delle mani da parte del re taumaturgo come nel Medioevo, secondo me non funziona, ha prodotto leadership deboli. La Meloni è stata abbastanza leader nella sua casa politica, nella sua maggioranza, fin tanto che le cose sono andate per il verso giusto, almeno dal suo punto di vista. Ma ha smesso di essere leader quando, di fronte a Trump, ha accennato a piegarsi e a condividere cose che non potevano essere in alcun modo condivise. Parliamo anche di poche settimane fa, quando Merz, a Monaco, il cancelliere tedesco, ha detto: beh, il movimento MAGA non è la nostra tazza di tè, non è il nostro punto di vista. Meloni con troppo zelo, lo ha immediatamente contraddetto, perché le piaceva fare la suffragetta di Trump. E il risultato lo abbiamo visto col referendum e probabilmente lo vedremo alle elezioni. E quindi la leadership presuppone anche una capacità di rischio, la voglia di avventurarsi dove nessuno è mai stato. E se noi andiamo per riedizioni, per infinite ripetizioni di noi stessi, faremo sempre i conti con un'opinione pubblica che è sempre più distaccata da tutti noi, tant'è che vanno sempre meno a votare. Ora, tutto questo andrebbe anche bene se noi avessimo un paese ben organizzato e uno Stato saldamente riconosciuto dai cittadini. Siccome la frattura tra il paese legale e il paese reale ci accompagna da quando eravamo bambini, anzi da prima di noi, probabilmente c'è bisogno che la politica riprenda questa attività di cucitura di interessi e di formazioni che è la sua ragion d'essere, almeno in una democrazia.
0: La terza questione è quella diciamo dello scenario internazionale, in particolare quello europeo, cioè si dice, ma guardate che anche gli altri paesi che hanno altri sistemi, altre leggi elettorali, altri sistemi istituzionali, alla fine si ritrovano a essere sulla via della radicalizzazione, si evoca l'ascesa di AfD in Germania, si evoca la fine di Macron in Francia, super auspicata da molti, non da me, ma insomma da molti, senza capire che sia Le Pen e company sia Mélenchon sarebbero delle alternative certamente peggiori. In queste ore si dice che siamo di fronte al Starmer-Geddon, cioè all'idea che Starmer stia facendo l'ultimo passo del suo mandato a Downing Street. Insomma, quindi in qualche modo la situazione italiana non è diversa da quella europea, e quindi mi si dice che cavolo vuoi, che è così o non è così?
1: Sì, è così, rischia sempre più di essere così, ma non vedo perché dobbiamo assecondare questa discesa agli inferi. Dobbiamo anche un po' aver cura del nostro paese. Noi siamo un paese che, nonostante tutto, ha un legame molto particolare con la politica. Cioè, quando noi parliamo della Gran Bretagna, la racconta bene la serie televisiva The Crown, cioè è un paese che si è formato intorno alla Casa Reale, intorno al Commonwealth, intorno a una serie di tradizioni e istituzioni che risalgono a molto tempo fa. La Francia, con tutta la criticità di questi ultimi tempi, è un paese che ha un senso dello Stato molto, molto forte, con qualche aspetto, se vogliamo, perfino predatorio, e in tempi antichi ne abbiamo fatto le spese anche noi. La Germania ha questa idea del senso del dovere, quasi obbligato, burocratico perfino, che ha prodotto anche tanti guai, ma ha conferito un'identità a quel paese. Noi siamo il paese della politica, noi la politica l'abbiamo inventata, la politica nasce con Machiavelli e ci tiene compagnia da mezzo millennio e anche più, il che vuol dire che, adesso Machiavelli non c'entra con i nostri problemi di oggi, ma noi siamo un paese che produce politica e si aspetta che la politica risolva i suoi problemi e rafforzi la sua identità, rafforzi i suoi legami. Quindi noi della politica non possiamo fare a meno. Dobbiamo decidere se la nostra politica è l'urlo di Tarzan o se la nostra politica è un intreccio di responsabilità, di connessioni, di condivisione di argomenti, che naturalmente ha una sua dialettica, non è che dobbiamo recitare il pensiero unico. Dobbiamo però sapere che non possiamo sfuggire a questo dilemma di quanto la politica incide in un paese come il nostro. L'Italia si è fatta perché Cavour ha avuto la capacità straordinaria di mettere insieme un generale che considerava la stregua di un pericoloso golpista, un visionario che considerava una chiatta nuvole e un sovrano che il giorno in cui è morto e ci sono stati i suoi funerali si è premurato di fare in modo che la famiglia reale non andasse al funerale del suo primo ministro, per dire quanto erano distesi e amichevoli i rapporti tra Cavour e Vittorio Emanuele II, e tuttavia è riuscito a cucire questa alleanza, il che vuol dire che i passaggi fondamentali noi non è che li facciamo strappando gli uni con gli altri, noi li facciamo creando dei collegamenti e creando delle alleanze che sono anche apparentemente innaturali, ma aiutano a stemperare un conflitto che diversamente devasta la nostra anima.
0: Bene, abbiamo concluso il nostro tempo, ma voglio chiudere con una riflessione. Visto che di solito la legge elettorale si considera come uno strumento per tecnici, una cosa che è fastidiosa per il largo pubblico, eppure però poi è uno strumento fondamentale. Possiamo lanciare l'idea e l'auspicio che, per esempio, Tajani e, che ne so, Gentiloni e Guerini e qualcun altro del PD si vedano e propongano, visto che il governo sta lì a discutere, visto che ci sono dei mal di pancia dentro Forza Italia su quella legge elettorale super maggioritaria di cui abbiamo parlato prima, propongano una legge elettorale diversa che, nel mio auspicio, credo anche nel tuo, dovrebbe essere, diciamo, copiata dal sistema, dal meccanismo tedesco. È pensabile una cosa del genere? Sicuramente auspicabile. È realizzabile?
1: Se sia realizzabile non lo so, che sia doverosa concordo con te. Nelle fasi costituenti si ragiona così, c'è una legge che mette tutti sullo stesso piano, poi i problemi di governabilità si risolvono in corso d'opera, ma non c'è dubbio che se vogliamo aprire una fase nuova il punto fondamentale è quello della proporzionale. Aggiungerei anche la possibilità per gli elettori di avere una vaga idea di chi si troveranno ad eleggere, perché
0: quindi il ritorno delle preferenze.
1: A cominciare dal col Porcellum noi abbiamo imboccato una strada in discesa che era molto scivolosa e l'abbiamo percorsa fino al punto di oggi, e quella strada si riflette nei numeri degli elettori che sono sempre meno, segno che evidentemente non è una modalità di rappresentanza della pubblica opinione in cui la pubblica opinione si possa riconoscere.
0: Purtroppo siamo abituati a ragionare sulle percentuali anziché sul numero assoluto dei voti, e le percentuali sono fuorvianti, perché sono percentuali riferite a una torta sempre più piccola. Se invece si ragionasse sul numero assoluto dei voti, si vedrebbe come tutti i partiti avevano perso rispetto al passato, perché la torta si è semplicemente perché la torta si è ristretta.
1: Ma perché non è una torta, è un soufflé.
0: Grazie a Marco Follini di essere stato con noi. Prima di salutarvi vi ricordo che sabato domani, sabato e lunedì, ci sono gli altri appuntamenti del palinsesto di War Room, e io torno quindi martedì prossimo. Grazie, arrivederci, a presto.
1: Arrivederci.
2: 19:35 minuti, Radio Radicale, questa era War Room, puntare al pareggio, smontare il bipolarismo. Enrico Cisnetto ne ha parlato con Marco Follini, editorialista della Stampa, giornalista e politico. Noi proseguiamo, intanto ringraziamo alla regia Iva Radicev e andiamo ad occuparci del cosiddetto caso Nordio Berlinguer, ossia il ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset per la puntata di È sempre carta bianca dedicata alla vicenda Minetti con Sigfrido Ranucci ospite. Il nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo ha intervistato Vincenzo Vita, che è il responsabile comunicazione digitale di Sinistra Italiana.
3: Radio Radicale, siamo con Vincenzo Vita, responsabile informazione digitale di Sinistra Italiana, per parlare con lui della querela del ministro della giustizia Nordio nei confronti di Bianca Berlinguer e della sua trasmissione, immagino, di Mediaset, Carta Bianca, per l'ospitata di Siegfried Ranucci nella trasmissione della, non di questa settimana, ma della precedente, quando per parlare del suo libro Ranucci aveva anche parlato della trasmissione di Report dove si parlava del caso Minetti, citando anche una notizia che era in fase di verifica, quella di una presunta presenza del ministro Nordio non verificata nel ranch dei Cipriani. Nordio aveva telefonato e Ranucci aveva precisato: stiamo verificando. E poi nel corso della trasmissione di domenica scorsa si è cosparso la testa di cenere. A Nordio questa precisazione e questa puntualizzazione, fatta anche durante la trasmissione da parte di Ranucci, è stata sufficiente. Non è stata sufficiente la spiegazione che ha fatto la Berlinguer martedì scorso, dove diciamo in qualche modo spiegava quello che era successo. E qui è partita la, poi adesso mi dice, è partita la querela. Come ha trovato questa vicenda, che è un po' in, non,
4: ma la trovo, oltre che grave, anche un po' grottesca, perché adesso onestamente proprio Radio Radicale è un esempio insigne e antico, cioè Radio Radicale ha sempre ospitato anche opinioni piuttosto non solo diverse, ma in qualche caso anche in modo duramente polemico e diverso. E un organo di informazione, naturalmente nei limiti del galateo istituzionale dell'educazione, è giusto che dia spazio a opinioni diverse. È grottesca, oltre che grave, perché cosa c'entra la trasmissione? Cioè, se la trasmissione Bianca Berlinguer ospita Siegfried Ranucci che legittimamente dice la sua, e qual è la colpa di Bianca Berlinguer? Cioè, qual è la colpa? È curioso che vi sia persino una simmetria, cioè il ministro Nordio a questo punto forse ha acclarato che Report è un osso non duro ma durissimo, allora devia il corso della polemica verso un talk che tra l'altro è un talk su una rete Mediaset, tutt'altro che un talk urlato ultra, e Bianca Berlinguer ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi giornalista, cioè ha dato ospitalità su un argomento di grande attualità, non ha dato per nulla un giudizio lei di adesione.
3: Ecco, pensa che Nordio sia rimasto impressionato negativamente dal fatto che al momento in cui poi Ranucci ha detto stiamo verificando la notizia, non abbia puntualizzato. Allora, che cosa hai detto se la notizia? Chiedo,
4: Posso
3: chiedo.
4: dare un'interpretazione un po' maligna?
3: Sì.
4: Questa si tratta di un conflitto anche un po' sordo interno al mondo della destra. E c'è un filone, si pensa, secondo me, così avventatamente, che Carta Bianca da Berlinguer insieme a quell'altro Realpolitik sia un filone più attento agli interessi direttamente o indirettamente di una parte morbida del raggruppamento, di quanto invece Fratelli d'Italia, la Meloni, forse vorrebbe. Il ministro Nordio poi ne ha fatte numerose di cose che hanno provocato polemiche. Io come ho avuto questo dubbio, perché il ministro Nordio, accidenti, magistrato per tanti anni, ministro della giustizia, come si dice, la doppia negazione, non può non sapere che è come sparacchiare a salve, cioè nel senso che si attacca una trasmissione e che in qualche caso può essere, diciamo, parte attiva, ma in questo caso è ospite. Ecco, quindi secondo me è una vicenda da leggere, forse in controluce.
3: Ecco, pensa che Nordio sia rimasto urtato non tanto del comportamento di quel giorno della Berlinguer quanto della puntualizzazione fatta.
4: Può essere, tutto può essere. Però attenzione, insomma, adesso io faccio parte di una scuola di pensiero, temo purtroppo minoritaria, che considera l'utilizzo dello strumento della querela una ultimissima spes, cioè se io devo polemizzare, polemizzo, non c'è bisogno di più quereli, no?
3: Certo.
4: Querelo proprio se c'è una cosa gravissima che mi mette in discussione. No, una caduta di stile.
3: Senta, se la prossima puntata Bianca Berlinguer dice ma io...
4: Si chiude tutto.
3: Si chiude tutto.
4: Direi che la sua è una analisi predittiva, come dicono i sociologi, molto puntuale. Accadrà questo.
3: Va bene, allora noi...
4: Grazie.
3: Certo, ce l'auguriamo perché...
4: Mi posso permettere di dire una cosa a una radio per la cui esistenza...
3: No, tutto quello che vuole.
4: No, tutto no, insomma, per la cui esistenza...
3: Basta che sia verificato.
4: Ho lottato negli anni, come lei sa, e forse certo, persino qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore. Poi non condivido tante cose, ma insomma, però certo, è la radio che dà voce al Parlamento, a tante persone che altrimenti non avrebbero voce. Ma perché, essendo Radio Radicale provvista di fior di giuristi nella sua, diciamo, dimensione, chiamiamola politica, ha fatto una campagna giustissima sulle querele bavaglio, ma evocando una direttiva, quella anti-slap così chiamata, che parla delle querele transfrontaliere, che sono una minoranza esiguissima, diciamo così.
3: Certo, sì.
4: Le querele di cui ha parlato con un battaggio quotidiano sono un'altra cosa, sono ipernazionali.
3: Allora, lei dovrebbe sapere che a risollevare la questione dell'anti-slap era stata un'intervista che aveva fatto Radio Radicale a un'ex senatrice del Partito Democratico. Ben prima che arrivasse la legge di delegazione europea qui a Montecitorio, e io, si ricorderà bene, le avevo mandato un messaggio per segnalargliela e per segnalare che era una questione molto importante.
4: Assolutamente.
3: Ok, quindi prima che uscisse fuori la polemica sul ridimensionamento della...
4: Ricordo perfettamente, ho conosciuto e stimato, tanto per fortuna...
3: Adesso non ricordo il nome della senatrice.
4: È giovane ed è molto attiva, ha fatto un gran lavoro quando è stato in Parlamento. Tra l'altro faceva parte di quell'area legata a Pippo Civati, anch'io ne feci parte al congresso ormai tanti anni fa. Ora, il problema qual è? Che quando ci furono degli emendamenti sulla legge di recepimento della direttiva che dicevano, adesso lo dico male, ma insomma, le querele devono essere le querele, non quelle transfrontaliere, che sono un genus molto specifico, quasi improbabile, cioè no, quale può essere quella trozzolia? Se adesso io mi insultassi la von der Leyen, i suoi uffici lo sapessero e lei mi querelasse, quella è transfrontaliera, ma se io come Radio Radicale, avvalendosi dell'esperienza dell'unità, del riformismo, fa una campagna sulle querele bavaglio, e quelle sono molto italiane, ecco, questo
3: certo,
4: volevo dire.
3: Cioè, ci sarà modo per arrivare a una procedura di infrazione?
4: Sì, io penso che l'Italia ormai rischi più di una procedura di infrazione, una per tutte, quella che riguarda l'European Media Freedom Act, che
3: è di cui si sta parlando tanto in questi giorni.
4: Si sta parlando, ma come si dice, senza ancora una soluzione adeguata, quindi il tema di una iniziativa europea c'è tutto.
3: Comunque sappia che io sono dalla sua parte.
4: Grazie
3: a Vincenzo.
4: Grazie a voi.
2: 19:45 minuti e questo era Vincenzo Vita intervistato da Lanfranco Palazzolo. Noi proseguiamo e proseguiamo con La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
5: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità domenica 10 maggio. Gli archivi ti ripropongono la storia, ti ripropongono frammenti importanti di chi ha vissuto in maniera importante una storia radicale, la storia radicale di Luca Coscioni, da elettore ad eletto, è segnato sin dall'inizio dalla tecnologia informatica e dalla telematica, con l'opportunità delle elezioni online, con la possibilità di farsi conoscere e votare attraverso internet. Luca Coscioni è divenuto soggetto attivo della politica e nella politica supera lo sconfinamento di migliaia di altre persone costrette alla solitudine e al silenzio. E si potrebbe partire dall'estate del 2000, quando parte la campagna telematica delle elezioni online di un terzo dei dirigenti del Partito Radicale, un terzo dei dirigenti radicali. All'interno del dibattito sul forum dei radicali, di quello che era un forum dei radicali, compare un messaggio dal titolo "Lista aperta antiproibizionista sulla scelta, sulle droghe, sui diritti individuali, religiosi, politici, economici e sessuali", con il quale Luca, raccontando la sua storia, propone di estendere la tradizionale battaglia antiproibizionista dei radicali alla libertà di ricerca scientifica, L'idea di far nascere una lista antiproibizionista aperta che potesse partecipare alle prossime elezioni online è maturata in me anche riflettendo sulla recente decisione del Parlamento europeo di opporsi alla clonazione terapeutica. Si tratta di un atto molto grave e decisamente inaccettabile per milioni di malati colpiti da patologie incurabili e spesso mortali, che evidenzia come il proibizionismo abbia nuovamente trovato nella scienza terreno fertile sul quale diramare le proprie radici di morte. Così, nell'ottobre 2000, Luca Coscioni presenta e sottoscrive la lista antiproibizionisti sulla scienza, sulla droga, su tutto. Luca ottiene 527 voti. Dal 14 al 17 dicembre 2000 a Canciano si tiene il comitato di coordinamento dei radicali con la partecipazione dei neoeletti online, dove Luca Coscioni può tenere il suo primo discorso davanti alla nuova assemblea. In Italia si alzeranno le nebbie della demonizzazione e della disinformazione, e nel fitto di queste nebbie non sarà difficile per il governo e la maggioranza parlamentare proibire, fra le altre, anche la clonazione terapeutica, negando a centinaia di migliaia di malati italiani una concreta speranza di guarigione e costringendoli ad un odioso turismo sanitario. Ecco, di fronte a questo scenario disarmante, è necessario, indispensabile, tornare in forza in Parlamento per difendere la libertà di ricerca scientifica, la libertà di cura, la libertà di scegliere come e quando morire in caso di malattie incurabili e foriere di atroci sofferenze. Marco Pannella, Radio Radicale, il 23 gennaio 2001 annuncia che Luca Coscioni sarà capolista delle liste radicali, come furono Leonardo Sciascia ed Enzo Tortora, alle elezioni politiche del 13 maggio 2001, dicendo che le grandi battaglie di libertà devono prendere corpo e parola e che Luca Coscioni darà corpo all'idea di laicità della ricerca. Il 13 febbraio 2001 Luca è ascoltato davanti alla commissione temporanea sulla genetica umana del Parlamento europeo presso la sede di Strasburgo, e in conferenza stampa il giorno successivo si è soffermato sulla situazione politica italiana, richiamando come il Vaticano è liberissimo di pensare che sia più giusto buttare nel cesso i cosiddetti embrioni soprannumerari piuttosto che destinarli ad una ricerca che potrebbe salvare nei prossimi 5-10 anni la vita a milioni di persone. Ma è compito del governo e del Parlamento evitare tale ricatto morale. Al riguardo, Luca Coscioni ha duramente criticato il comportamento di Polo e di Ulivo, che fingono di litigare, ma sono in realtà d'accordo su tutto, anche a non pronunciarsi pur di racimolare una manciata di voti cattolici necessari al loro personalissimo successo elettorale su una questione vitale come la clonazione terapeutica. Auspicava per questo Luca Coscioni, l'indispensabile presenza radicale nel prossimo Parlamento. Il 15 febbraio 2001 Luca invia una lettera aperta a premi Nobel e agli scienziati di tutto il mondo per la libertà di ricerca scientifica a sostegno della sua candidatura al Parlamento italiano. Mi appello a lei, a tutti voi a cui scrivo, premi Nobel e scienziati, per chiedere il vostro sostegno ad una causa che è mia, ma che è anche e soprattutto sua, vostra. Io sono un esempio concreto di come il diritto alla vita e la libertà della scienza coincidano e diventino una cosa sola. Se il mio paese continuerà ad essere vittima dell'oscurantismo antiscientifico, milioni di cittadini come me continueranno ad essere condannati dalla irresponsabilità della politica prima che dalla gravità delle malattie. Per questo vi chiedo di inviarmi un messaggio di sostegno alla battaglia e all'appello contro all'attacco alla libertà di ricerca e pratica scientifica, e in particolare contro il bando alla sperimentazione sugli embrioni e alla clonazione terapeutica. All'appello e a sostegno della sua candidatura rispondono 50 premi Nobel, oltre 500 scienziati di tutto il mondo, dal fisico inglese Stephen Hawking, malato di SLA, che gli augura di vincere, al premio Nobel scrittore portoghese José Saramago, che riconosce a quest'uomo, reso muto da una terribile malattia, la capacità di restituire nuova forza a chi si batte per la libertà degli individui. Ma la proposta di Luca Coscioni e la campagna elettorale del Partito Radicale dei Radicali si muovono in un assoluto silenzio mediatico, una vera e propria congiura del silenzio. I temi che incarna Luca Coscioni sono cancellati dai palinsesti e dal dibattito politico, e si allontanano le possibilità per i cittadini italiani di conoscere. Per questi motivi il Partito Radicale con Luca, con Marco Pannella conducono l'ennesima lotta contro la illegalità dell'informazione dei media. Il 23 febbraio del 2001 l'incontro con il Presidente della Repubblica Ciampi, con la consegna di un fitto dossier sull'atteggiamento, in particolare del servizio pubblico radiotelevisivo nei confronti del Partito Radicale dei Radicali in campagna elettorale. Rispetto ai grandi temi della libertà della ricerca scientifica e della libertà di cura, è stata attuata nei confronti dei radicali una sistematica opera di cancellazione dagli spazi di informazione e discussione politica. Egregio signor Presidente, quale garante della Costituzione, le chiedo di intervenire per ristabilire quelle condizioni di legalità dell'informazione senza le quali il prossimo confronto elettorale rischia di perdere i connotati di democraticità. Così le parole di Luca rivolte al Presidente Ciampi. Il 1 aprile del 2001 il primo sit-in con Luca Coscioni e Marco Pannella davanti al Quirinale. Siamo qui per invitare il Presidente della Repubblica a farsi coraggio per difendere la democrazia e la legalità per tutti gli italiani. Le parole di Marco Pannella per spiegare le ragioni del sit-in radicale. Presidente Costituzione, Presidente Legalità, Presidente Informazione, le scritte negli striscioni e nei cartelli. La sera del sit-in Luca Coscioni è costretto ad un ricovero di urgenza in ospedale. Arriva un invito per il 12 aprile del 2001 a Luca Coscioni ed Emma a partecipare a Raggio Verde, condotta da Michele Santoro, con la partecipazione di Rosi Bindi, Rocco Buttiglione, Giovanni Berlinguer, Maurizio Mori. Per Luca i tempi di parola non coincidono con quelli di chi parla con voce naturale. Abbiamo cercato di spiegare a Michele Santoro che la voce metallica è più lenta e che non considerando questo impediva a Luca di fatto di parlare quanto gli altri e non gli consentiva di poter replicare, perché impedito dalla malattia ad urlare per intervenire spontaneamente nel confronto politico. Dinanzi a questa ormai gravissima situazione di illegalità dell'informazione e del confronto politico,
6: il 27 aprile in conferenza stampa Luca Coscioni con Emma, con Marco annunciano l'inizio del Siate Gra con lo sciopero della Siete di Emma, l'autoriduzione dei farmaci fino alla totale sospensione di Luca, e scrivono a Ciampi: quello che le chiediamo è di riconoscere il danno gravissimo, la ferita che attraverso lo strumento della cancellazione del Partito Radicale, dei radicali, è stata inferta alla democrazia e al popolo italiano. Quella stessa sera va in onda su Rai 1 una clamorosa puntata del Celentano Show, in cui il cantante usa tutto il proprio peso mediatico per lanciare messaggi contro i trapianti, contro l'eutanasia, contro gli OGM e più in generale contro l'icona di una scienza demoniaca e onnipotente. E subito dopo l'inizio parte la prima frecciata: chi può dire oggi di essere veramente libero? Voi certamente no. Un modo per introdurre un tema scottante per definizione, quello dell'eutanasia. La legge olandese che la liberalizza non solo ha abbassato ulteriormente il valore della vita, che è sacro, ma apre strade verso la speculazione sulla morte. Le polemiche sulla questione dei trapianti costringeranno Celentano a concedere il diritto di replica ad un primario ospedaliero, ma intanto, rilevò Marco Pannella in una nota del 27 aprile del 2001, in pochi secondi si è precipitata sulla massa delle elettrici e degli elettori italiani una valanga contraria all'eutanasia, contraria ai diritti dei malati e alla scienza, che ha travolto i pochi, rari, equivoci episodi mediatici nei quali il Partito dei Diritti Umani e Civili in Italia aveva potuto parlare. Quel 27 aprile, primo giorno dopo il giro di vita dello sciopero della sete, è fitto di avvenimenti. Il Presidente della Repubblica prega i due esponenti radicali di interrompere la loro iniziativa, informando di aver già mobilitato i presidenti delle Camere e il presidente dell'Agicom affinché prendano provvedimenti per ristabilire l'accesso negato alle informazioni. Alcuni leader politici, prima silenziosi, decidono di spendere una parola su Luca Coscioni, fra tutti il più onesto, forse Massimo D'Alema, che non rinnega la strategia finora praticata da due poli, appellandosi con queste parole: da uomini e donne laici quali siete, capite bene, voi per primi, che argomenti di questo genere interrogano la coscienza individuale. Sono questioni che non è possibile ridurre a campo di uno scontro in una campagna elettorale di per sé tesa e difficile. Sullo stesso terreno, quello della coscienza, lo seguono Francesco Rutelli e Silvio Berlusconi e Bruno Vespa in un articolo pubblicato sul Gazzettino il 3 maggio. Afferma: ancora oggi le battaglie sull'eutanasia e sui cibi transgenici sono importantissime, se esse tuttavia non sono al centro del dibattito politico lo si deve alle posizioni che spaccano trasversalmente i partiti. Nessun leader degli schieramenti principali verrà mai in televisione a dire una parola definitiva su questo, perché certamente una parte del proprio movimento non lo seguirebbe. Si tratta infatti, si pensi all'eutanasia, di scelte dettate dalla coscienza individuale che impediscono una direttiva omogenea. Spiegando così, senza reticenze, il silenzio suo e degli altri conduttori sui temi capaci di spaccare i poli e la prassi di forgiare palinsesti in base alla necessità degli schieramenti più forti. Vespa rinnega la funzione critica proprio del giornalista, allora, infatti, è che si tratti di temi inerenti alla coscienza individuale, è esattamente quanto sostengono il Partito Radicale e i radicali, ed è il fattore che conferisce a questi temi la loro politicità, laddove, come in Italia, la libertà di coscienza dei ricercatori, dei medici e dei malati sono negate dallo Stato. Sono giorni e notti di orgia di Cesare, di Comodo e di Comodino, scrive Pannella sul Libero.
7: riferendosi a Berlusconi e Rutelli, che hanno proclamato insieme con tutti loro che le scelte di coscienza non si discutono in campagna elettorale, oltre che con il referendum e ogni altra diavoleria. Finalmente Cesare parla finalmente chiaro. Domenica 13 maggio dovranno votare i corpi, liberati finalmente dalla coscienza. Così Marco Pannella scrisse allora sul Libero. A poche ore di distanza Ciampi interviene chiedendo che sia dato lo spazio adeguato ai temi cari al Partito Radicale, ai radicali. Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, in un'intervista rilasciata al TG1 il 29 aprile, afferma: chi ne ha il potere dovrebbe organizzare i propri palinsesti televisivi e giornalistici, le interviste, le domande che si fanno ai politici, in modo che si parli e non distrattamente delle proposte radicali. Parole che restano senza risposta. In questo contesto. Con la paradossale dilatazione del tempo dedicata ai radicali, unita a una disinformazione addirittura maggiore sulle loro battaglie, Luca Coscioni sospende l'autoriduzione dei farmaci, così come Emma interrompe lo sciopero della sete. In questo contesto però digiunano contro l'illegalità dell'informazione 1042 cittadini e i radicali del capolista Luca Coscioni arrivano al voto del 13 maggio del 2001 con un risultato del 2,2%, con nessun parlamentare a Montecitorio o a Palazzo Madama. Il 21 dicembre 2001 Luca Coscioni, in una conferenza stampa, annuncia la sua candidatura al Comitato Nazionale per la Bioetica, i cui membri devono essere nominati dal Presidente del Consiglio, allora era Berlusconi. Sostengono la candidatura decine di scienziati, giornalisti, parlamentari, amministratori locali, centinaia di malati e familiari di malati. Il 20 maggio Luca Coscioni si sottopone ad un autotrapianto di cellule staminali adulte. Il 25 giugno del 2002, con 6 mesi di ritardo, vengono resi pubblici i nomi dei nuovi membri del Comitato di Bioetica. Tra di essi quello di Luca Coscioni non figura. Ci sono un monsignore in compenso e un presidente che, pur essendo ordinario di filosofia del diritto e dunque non propriamente un esperto in materia, gode però di qualificanti frequentazioni vaticane. Più che un parto è un aborto, commenta Luca Coscioni. E Adriano Sofri, nella sua rubrica sul Foglio del 5 luglio del 2002, scrive: Coscioni, che era per professione scelta un economista e docente, è diventato poi per necessità un impaziente ammalato di sclerosi laterale amiotrofica e ne è diventato esperto di quella doppia competenza che viene dall'esperienza sofferta e dallo studio metodico. Sofri accenna e associa l'episodio dell'esclusione a quello avvenuto poche ore prima alla Camera, dove un vecchio sconvolto ed evidentemente malato, con un viso macilento, uno sguardo spiritato e una vasta capigliatura candida, si era messo a gesticolare e a sbraitare parole informi su libertà, legalità, galere, non violenza. I commessi, avendo cura di non fargli male, lo portano via. Era Marco Pannella, naturalmente. Bene, si sarebbe detto che nessuno avesse titoli più completi di Coscioni per entrare in quell'impegnativo comitato, e invece ne era stato fuori. Nessuna obiezione, purché non si ripeta che non aveva i titoli. Si dica francamente anche per lui che è stato portato fuori dai commessi. Nel luglio del 2002 Luca Coscioni viene eletto presidente di Radicali Italiani, nasce l'associazione Radicali Italiani. Nel gennaio del 2003, prima sulla Stampa e poi su Il Riformista, Luca Coscioni invita le forze politiche laiche ed in particolare la sinistra a mobilitarsi contro due proposte di legge, da lì a poco in discussione al Senato, quella sulla procreazione assistita, che vieta tra l'altro la libertà di ricerca scientifica sugli embrioni e la fecondazione eterologa, e quella sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Nega tutte le tecniche appunto riguardanti le cellule staminali embrionali, ma né IDS né D'Alema, che nel frattempo con la sua Fondazione Italiana Europea ha organizzato ad Assisi un convegno di bioetica senza invitare il Partito Radicale, i radicali rispondono all'esplicita sollecitazione pubblica sul giornale dell'allora Polito. In febbraio l'invito di Luca Coscioni diventa un appello ufficiale ai parlamentari affinché si impegnino a bloccare entrambe le proposte di legge. 4 mesi dopo hanno firmato l'appello più di 2000 tra scienziati, ricercatori e professori universitari, da Massimo Cacciari a Raimondo Cobeddu, da Carlo Flamini a Fernando Aiuti, da Margherita Hack a Giulio Cossu. Ancora a maggio del 2003, complice il silenzio dell'opposizione, il governo italiano di Girolamo Sirchia, il governo italiano ovviamente dell'allora ministro Girolamo Sirchia, resta in prima linea nella battaglia contro la ricerca scientifica e usa in sede europea tutto il suo peso affinché la Commissione continui a bloccare i fondi riguardanti le cellule staminali embrionali e legiferi entro fine anno, restringendo definitivamente il campo della sperimentazione. E questo sostiene Luca Coscioni, ribaltando la definizione del ministro della salute e quel che appropriatamente chiamò crimine contro l'umanità. Febbraio 2004 entra in vigore la legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita. Marzo 2004 il Partito Radicale, i radicali depositano 4 quesiti referendari. I radicali depositano in Cassazione 4 referendum abrogativi, il primo di abrogazione totale, gli altri 3 di abrogazione parziale della legge 40 del 2004. L'idea iniziale è di concentrare la raccolta su un solo referendum, quello totalmente abrogativo, per rendere più semplice sia per i militanti che per i cittadini la comprensione. Il Partito Radicale, i radicali sollevano il problema dell'assenza di informazione televisiva sul referendum. Il 7 luglio 2004 si svolge un incontro tra radicali, il senatore repubblicano Antonio Del Pennino ed alcuni esponenti di essi. I partecipanti convengono sulla costituzione di un comitato trasversale con esponenti di Forza Italia, DS, radicali, repubblicani, il nuovo PSI-SD, che ridepositerà i requisiti parziali. Le firme verranno raccolte contestualmente sia sui 3 quesiti parziali sia su quello di abrogazione totale proposto dai radicali e sia sul 5° quesito proposto da CGL e comunisti. I radicali sollevano il problema dell'assenza di informazione televisiva sul referendum ancora una volta con uno sciopero della fame. 13 giorni dopo la commissione di vigilanza chiede alla RAI di inserire tempestivamente nei notiziari adeguata informazione e di aprire la programmazione televisiva a trasmissioni di dibattito e confronto sul tema. Intanto il 26 luglio 2004 Luca Coscioni incontra Massimo D'Alema sull'impegno del suo partito IDS sui referendum sulla legge 40. D'Alema dice ai microfoni di Radio Radicale: credo che questa legge sia una legge orribile, non solo contro la ricerca, ma contro le persone, contro i diritti delle persone. IDS in ogni caso sono orientati nel sostegno per il referendum che chiede un'abrogazione parziale della legge. Nel settembre 2004 si consegnano le firme alla Corte di Cassazione. Nel dicembre del 2005 la Corte Costituzionale boccia il quesito totalmente abbreguitivo. Il 5 febbraio del 2005 Pannella dichiara, al termine dell'incontro con il Presidente del Consiglio Berlusconi, che è urgente verificare metodologicamente cosa comporta effettivamente per ciascuno dei due schieramenti un'eventuale intesa con i radicali. Abbiamo convenuto con Silvio Berlusconi che bisogna vedere in concreto cosa può comportare la formula dell'ospitalità. Non si tratta di arrivare ad un'alleanza o ad una coalizione, ma appunto di definire un'ospitalità. E per questo obiettivo, dice ancora Pannella, ho fatto la proposta ai partiti dei due schieramenti di concordare con i 4-5 migliori sondaggisti una ricerca per valutare il peso dei radicali. Pannella, rispondendo alla domanda dei cronisti, ha confermato che 3 o 4 sondaggi rilevano che i 2/3 dell'elettorato radicale sia più propenso ad un accordo con il centrosinistra e ha aggiunto che tra i radicali storici c'è una certa difficoltà ad accettare l'idea di un'alleanza con la Casa delle Libertà, che ha fatto scelte legittime anche se non sempre compatibili con noi radicali. Detto questo, Pannella ha sottolineato come certe scelte, come quella di andare con i partiti comunisti o di destra, siano rifiutate dal cuore, ma il cuore ha le sue ragioni e la ragione può anche non accettare. La giornata del 23 febbraio 2005 è stata intensa di incontri. Mettere macigni sulla strada delle

0: avevano già anticipato il no. Nemmeno Berlusconi, ha scandito Marco Pannella all'ora di pranzo, con riferimento a Luca Coscioni, ha osato chiederci questo. In un vertice serale dei leader del centrosinistra si manifesta la divisione sulle liste alle regionali che portano il nome di Luca Coscioni. Da lì a breve sarebbe stato chiaro che la trattativa era andata ad arenarsi sulla indisponibilità dell'Unione ad accettare liste con il nome di Coscioni. In altre parole, a veder sovrapposte la campagna referendaria a quella per le regionali, con quel riferimento troppo esplicito al referendum sulla fecondazione assistita. Non era bastato che il Partito Radicale e i radicali fossero pronti a sottoscrivere qualunque documento politico. Fassino, dopo un'ora e mezza di riunione, rinviava ad un nuovo vertice serale dell'Unione l'assunzione di orientamenti definitivi, mentre Arturo Parisi annunciava un ufficio di presidenza con Francesco Rutelli. A complicare il tutto si aggiungeva l'out-out di Clemente Mastella: se c'è accordo è a rischio la coalizione. Il 12-13 giugno 2005 si è votato per il referendum sulla procreazione assistita. Il 23-25 settembre del 2005 a Fiuggi il corso della convention del 23-24-25 settembre le organizzazioni promotrici danno vita all'associazione politica La Rosa nel Pugno, laici, socialisti, liberali, radicali, che sceglie appunto di partecipare alle politiche del 2006. Luca Coscioni accetta di candidarsi alle elezioni politiche con La Rosa nel Pugno, ma muore nel febbraio del 2006. E quest'anno, nel 2026, sono 20 anni dalla sua morte, dalla morte di Luca Coscioni. La speranza è che un domani non troppo lontano, e anche al riparo da calcoli utilitaristici, capisca la politica e il valore e il riconoscimento dei suoi movimenti, dei suoi gesti e dei suoi cenni radicali. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
1: 20:16, Radio Radicale, questa era La Nuda Verità, alla trasmissione a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. E noi a questo punto proseguiamo e andiamo ad ascoltare l'ecoagenda di Teleambiente.
2: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: Overshoot Day per l'Italia e non solo. Allarme su prodotti igienici femminili, materiali innovativi e DDL caccia. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Artilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sull'Overshoot Day. Già da qualche giorno l'Italia è entrata nella sua fase di debito ecologico e ha quindi esaurito in poco più di 120 giorni le risorse naturali che il pianeta è capace di rigenerare in un anno intero. Dal 3 maggio siamo dunque in fase di sovrasfruttamento per quanto riguarda energia, acqua e materie prime, e a questi ritmi sarebbero necessari, solo per soddisfare le esigenze del nostro paese, 3 pianeti Terra. Ma l'Italia purtroppo è in buona compagnia e c'è persino chi fa peggio. Secondo la mappa del Global Footprint Network, l'organizzazione internazionale che calcola l'Overshoot Day, nel 2026 il primo paese a superare la disponibilità annua della terra è stato il Qatar, addirittura già il 4 febbraio, praticamente risorse consumate in un solo mese. Seguono Lussemburgo, Singapore, Kuwait, Mongolia, Canada, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, paese che ha consumato la sua biocapacità di un anno già a marzo. Dalla Francia parte un allarme: i prodotti igienici per le donne contengono un vero e proprio cocktail di sostanze tossiche. In particolare gli assorbenti, che ogni donna usa tra le 5.000 e le 15.000 volte nell'arco della vita, sono pieni di agenti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute umana.

0: pesticidi, metalli pesanti, composti organici, PFAS e persino nanoparticelle, e nonostante questo non hanno ancora un'adeguata regolamentazione. L'allarme parte dall'ONG francese Regler Elementaire, che ha redatto un rapporto in cui vengono riassunti 20 anni di pubblicazioni scientifiche, interviste con ricercatori, produttori, europarlamentari e organizzazioni della società civile, che mettono in evidenza la dannosità di prodotti di larghissimo consumo, come i prodotti mestruali, e che sottolineano il vuoto normativo che colpevolmente ancora li riguarda. I prodotti usa e getta, peraltro, sono al 90% composti di plastica e questo li rende ancora più dannosi dal punto di vista ambientale. Cambiamo argomento. Secondo alcune associazioni, l'Europa avrebbe duramente bocciato il DDL caccia firmato dal ministro Lollobrigida. EMPA, LAC, LAV, Legambiente, Lipu Bird Life Italia e WWF Italia sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea, inviata già a dicembre 2025 al governo italiano e finora volutamente ignorata, che censura duramente parti fondamentali del disegno di legge numero 1552 di modifica alla legge 157 del 92 sulla tutela della fauna selvatica, un bene costituzionalmente protetto. Il documento evidenzia gravi violazioni delle direttive Uccelli Habitat, che riguardano l'ossatura stessa del DDL, tra cui l'estensione della caccia fuori stagione e l'indebolimento del parere scientifico dell'ISPRA. Nonostante questi chiari rilievi dell'Unione Europea, il governo ha deciso di proseguire l'iter parlamentare che nei giorni scorsi è giunto di fatto al termine con la prima approvazione nelle commissioni Ambiente e Agricoltura al Senato. E in chiusura, come anticipato, torniamo sull'Overshoot Day, il giorno dell'esaurimento delle biorisorse annue della Terra, sempre più prematuro sia per i paesi dell'Unione Europea, che attesta il suo overshoot intorno a fine aprile, inizio maggio, sia per molti altri paesi del mondo, chiaramente tra i più sviluppati. Andiamo a fondo dell'argomento nell'appunto tecnico di oggi e nel nostro consueto planner. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Eva Alessi, responsabile sostenibilità WWF Italia.
1: Il 3 maggio è stato l'Overshoot Day italiano, una data in cui simbolicamente abbiamo esaurito tutte le risorse naturali che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno. Questo deficit significa che in 123 giorni dall'inizio dell'anno abbiamo consumato tutto il nostro budget ecologico e dal 4 maggio in poi, quindi già da alcuni giorni, siamo andati in deficit. Ecco, questo vuol dire che stiamo utilizzando più risorse di quante non ne abbiamo a disposizione. È come se avessimo già finito lo stipendio di tutto l'anno a maggio e poi vivessimo con dei risparmi che in realtà non abbiamo. Ecco, questa è una data simbolica ma anche molto concreta, perché questa data riflette in realtà un cambiamento socio-culturale che ha attraversato l'Italia, perché questo indicatore ci dice che se tutto il pianeta appunto vivesse come noi avremmo oggi esaurito tutte le risorse che la natura ci mette a disposizione, e questa data continua proprio ad anticiparsi. L'anno scorso è caduta il 6 maggio e gli anni precedenti era molto spostata in avanti, quindi nonostante una crescente attenzione all'ambiente il nostro stile di vita continua ad essere piuttosto insostenibile, e quindi questo si riflette proprio su questa data che è sempre più anticipata. Teniamo presente che un altro dato associato all'Overshoot Day ci dice che se tutti vivessero come noi avremmo bisogno di quasi 3 pianeti per sostenere i nostri consumi. Ecco, questo risultato nasce non per caso, ma è proprio il frutto di alcune trasformazioni molto importanti e profonde che hanno riguardato il nostro paese negli ultimi 60 anni. Abbiamo certamente migliorato il nostro benessere, ma spesso con un costo molto elevato anche per l'ambiente. Per esempio, oggi viviamo in case molto grandi, molto più attrezzate, abbiamo tantissimi elettrodomestici che 60 anni fa, per esempio, non erano assolutamente diffusi. I condizionatori, i PC, la lavastoviglie, ecco, tutti questi ci semplificano la vita, ci aiutano a vivere meglio, ma richiedono moltissima energia, molte materie prime per essere prodotti e per funzionare ogni giorno. Anche il modo in cui ci spostiamo è molto cambiato, per esempio, negli ultimi ultimi 60 anni. Parlo di 60 anni perché 60 anni fa circa la data dell'overshoot cadeva a fine anno, quindi eravamo ancora in equilibrio con le risorse della natura. In questi 60 appunto abbiamo anticipato così tanto e appunto anche il modo in cui ci spostiamo riflette questo cambiamento. L'Italia per esempio è uno dei paesi che a livello europeo ha più automobili e questo comporta delle emissioni molto elevate di anidride carbonica, quindi un gas climalterante, una grande impronta di inquinamento atmosferico, quindi un contributo diretto alla crisi climatica. Sempre ad anticipare la data concorre l'alimentazione. Negli anni 60, per esempio, guardando solo al consumo di carne, consumavamo 20 kg di carne. Oggi il nostro consumo si è spostato intorno agli 80 kg di carne a testa l'anno. Chi più chi meno, crescono certamente i vegetariani e i vegani, ma il consumo continua a rimanere piuttosto elevato, magari spostato rispetto alle carni rosse verso alcune carni bianche, ma comunque ha un impatto ambientale enorme. Oggi la gran parte della carne che circola in Italia proviene dagli allevamenti intensivi con grandissimo consumo di acqua, anche qui emissioni di gas climalteranti, inquinamento, e nel frattempo il territorio anche urbano delle nostre città si è molto trasformato. Le città si sono espanse, l'abbiamo visto, il suolo è stato progressivamente coperto da cemento e questo ha ridotto proprio la capacità della natura di assorbire acqua, regolare il clima e proteggerci anche dagli eventi estremi che sono sempre più importanti. Ecco, anche la struttura della popolazione è cambiata, siamo diventati una società un po' più anziana, con famiglie sempre più piccole, sempre rispetto a 60 anni fa, significa che quindi ci sono più abitazioni per meno persone, quindi maggiori consumi energetici pro capite.
0: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Il 3 maggio 2026 l'Italia ha superato l'overshoot day e questo cosa vuol dire? Che in 123 giorni, cioè dal 1 gennaio 2026 fino al 3 maggio, l'Italia ha consumato le risorse che si riproducono in maniera naturale. Questo vuol dire che l'Italia servirebbero tre pianeti per poter consumare quanto consuma l'Italia. Questo vuol dire che non sono ottimizzate tutte le risorse italiane, perciò se avessimo già investito sulle rinnovabili o sul trasporto pubblico locale, questo giorno logicamente sarebbe più avanti nell'Italia. Pensate che nel 1971 questo overshoot day, questo giorno, era il 25 dicembre, perciò quasi paritario, perciò noi lasciamo al pianeta la possibilità di rigenerarsi e logicamente ogni anno che noi consumiamo è quello che si rigenera e di conseguenza siamo in parità a livello bioclimatico, a livello appunto biologico e anche di biodiversità con il pianeta, mentre in questo modo in soli 50 anni praticamente siamo passati da un pianeta che noi utilizzavamo logicamente ma con le risorse che si rigeneravano a un pianeta che sfruttiamo addirittura un terzo l'anno, riusciamo a consumare gli altri due terzi, perciò noi in un terzo consumiamo tre pianeti praticamente in un anno. Questo logicamente non è solo per l'Italia ma anche per la Francia, per la Spagna, e c'è un dato che è quello eclatante anche sulla questione della Cina, che invece di essere il 3 maggio l'overshoot day è dopo, cioè il 27 maggio 2026, e questo è abbastanza assurdo, come la Cina, che è uno dei più grandi inquinatori ad oggi ma sta investendo moltissimo sulle rinnovabili e su un certo tipo di sostenibilità, di transizione energetica, e oggi corre per abbassare le emissioni gas e le emissioni appunto climalteranti. Dobbiamo capire che qui quello che manca, come al solito, qui in Europa è l'Europa, perché logicamente se l'Europa dettasse dei parametri più rigidi, come in qualche maniera ha fatto già la Cina, che è passata praticamente ad avere auto elettriche, noi dovremmo passare a un trasporto pubblico locale molto efficiente, allora a quel punto sì, abbasseremo tutte quante il consumo dei combustibili fossili e questo aiuterebbe molto l'economia e di conseguenza manca un'Europa che gestisca tutto questo, perché la questione degli allevamenti intensivi, che è un'altra per percentuale molto elevata di produzione di gas climalteranti, dobbiamo ridurre il consumo di carne, specialmente rossa, perché appunto è uno degli allevamenti che crea più gas climalteranti. E infatti Amsterdam, è la notizia di queste settimane, ha vietato la pubblicità sulla carne rossa, come appunto all'epoca si vietò anche la pubblicità sulle sigarette, perché fa male soprattutto al pianeta. Perciò dobbiamo capire che il pianeta siamo noi e quello l'ambiente dove viviamo, e di conseguenza dobbiamo recuperare in fretta. Cioè la questione che abbiamo sul tavolo è quello di riaumentare questo overshoot day dal 3 maggio e ogni anno portarlo sempre più avanti fino ad arrivare al 31 dicembre, perché a quel punto sì che abbiamo una vera transizione ecologica che funziona, perché noi consumiamo quello che la Terra riesce a rigenerare. E l'Europa su questo dovrebbe andare avanti, perché come è stata pioniera all'epoca sulla rivoluzione industriale, oggi dovrebbe essere pioniera sulla rivoluzione ecologica rispetto al mondo. E purtroppo non è così, perché come abbiamo visto la Cina oggi sta correndo molto di più rispetto anche all'Europa. Lasciamo stare poi altri paesi, perché anche Israele, che il suo overshoot day è il 28 aprile, ma se poi inizia guerre come sta facendo, logicamente qui si riduce ancora di più. E questo vale lo stesso per gli USA, perché addirittura non ci sono i dati per capire quanto consumano, oltre la questione delle guerre, e adesso con la presidenza Trump sarà ancora peggio, perché appunto ha eliminato tutti gli istituti anche di ricerca che riguardano questi dati ambientali. Di conseguenza l'Europa deve dettare la sua regola, la sua via per una transizione ecologica, e tutti gli altri stati devono nell'Europa adeguarsi, ma dobbiamo correre, perché appunto come corre la Cina verso una elettrificazione di tutte le varie città e delle case, anche l'Europa deve fare lo stesso. Perciò di conseguenza la via è quella e non ce ne sono altre, perché dobbiamo prima di tutto arginare il problema. Poi quando arriverà quel nucleare pulito e sicuro, 2035-2050, quando arriverà, logicamente avremo altro tipo di produzione di energia, ma è molto difficile. Perciò di conseguenza oggi il nucleare sicuro non esiste, quello di fusione nucleare bisogna aspettare. Corriamo sulle rinnovabili, come parte anche dell'Europa, e ripetiamo, Danimarca, Spagna o Portogallo hanno fatto, dobbiamo farlo anche per l'Italia. E questo però serve un'Europa forte per riuscire a indirizzare tutto verso un trasporto pubblico locale, energie rinnovabili e logicamente un'alimentazione sana. Perciò consigliamo quella di mangiare biologico e locale, perché logicamente andiamo ad abbassare tutto il peso dei trasporti per le merci, e andiamo ad abbassare anche la questione dei pesticidi, perché appunto mangiamo biologico.
3: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
4: 20 e 31 minuti, Radio Radicale, questa era l'ecoagenda di Teleambiente. Noi a questo punto ringraziamo la regia di Varadicef, apriamo il nostro notiziario serale. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo di antivirus con un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, con Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Io vi ricordo, ve lo ripeterò poi quando ve la faremo ascoltare, che questa intervista è stata realizzata venerdì scorso, venerdì 8 maggio, questo perché chiaramente non si potevano in quel momento conoscere le ultime notizie, che poi vedremo tra le notizie del giorno. Come sempre andiamo a vedere rapidamente quali sono le notizie di questa giornata. Lo facciamo, l'inquadramento lo facciamo con i sommari dell'AGI e dell'ANSA. Entrambe aprono con l'Iran, con la guerra in Medio Oriente. Sull'ANSA scrivono: dopo giorni di attesa l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima a Hormuz. Ma Teheran intanto però nella risposta minaccia Londra e Parigi. dicendo risposta immediata se dispiegherete navi nello stretto. A questo, ve lo dico subito, risponde Macron, ce lo dicono sull'Agi. Macron dice: mai pensato di dispiegare forze nello stretto. Intanto gli israeliani avvertono che la guerra non è finita, c'è ancora, perché c'è ancora l'uranio da portare via e altri siti da smantellare, così Netanyahu. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea si mostra prudente e Berlino scettica su Schroeder come mediatore, il mediatore proposto dalla Russia. Per quanto riguarda il Medio Oriente, ancora c'è una notizia, perché Teheran accusa anche la IAEA di fare politica e di non essere imparziale. L'Ucraina la vediamo sull'Agi. Witkoff e Kushner presto a Mosca, da parte del Cremlino dicono: continueremo il dialogo. Kiev consapevole che prima o poi sarà costretta a ritirarsi dal Donbass. Il consigliere di Putin dice: Washington non sta abbandonando la soluzione del conflitto ucraino, lo dimostra l'intensità delle telefonate tra Stati Uniti e Russia. E intanto da Kiev fanno il conteggio degli attacchi, almeno 9 feriti per gli attacchi russi nel secondo giorno di tregua, che ricordiamo è stata una tregua unilaterale decisa dalla Russia. E vedremo poi su Schroeder come mediatore, insomma sono dubbiosi anche i tedeschi. Proseguiamo con l'ANSA. Si parla di terremoto al Ministero della Cultura, dove Giuli ha azzerato i vertici dello staff, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo, secondo la notizia anticipata dal Corriere, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministro ha negato i finanziamenti. La seconda, non si sarebbe presentata in aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York il mese scorso. Andiamo proprio a vedere cosa sta invece succedendo nel mondo giudiziario. Il caso Garlasco, dalla procura dicono: Sempio cercò l'annullamento furioso di Chiara, Marco Poggi, il video intimo, forse Andrea l'ha rubato, dice. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, ci fu da parte di Sempio un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo naturalmente lo scrivono i PM di Pavia, che l'hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto emerge che la traccia 33 è stata attribuita a lui dopo 4 controlli incrociati, mentre Marco Poggi, nell'ultima audizione davanti ai PM pavesi, si è mostrato sorpreso che l'amico fosse a conoscenza del video intimo della sorella. L'unica spiegazione plausibile è che abbia preso una penna USB in camera di Chiara e se l'è portata a casa, questo secondo il fratello. Purtroppo ancora cronaca: un 14enne accoltellato per uno sguardo ad una ragazza, è grave, la lite è accaduta a Napoli, l'aggressore 15enne è stato bloccato dalla polizia, così per quanto riguarda Napoli e questo fatto di cronaca. Ancora per la cronaca, una pinza dimenticata nell'addome, scoperta dopo mesi di dolori, la 53enne a ottobre si era sottoposta ad un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli. E veniamo all'ultima notizia che vado a leggervi. Finisce l'odissea, sbarcati i passeggeri della nave del virus, asintomatici i 4 del volo KLM, nessun rischio pandemia. Finisce l'odissea della nave da crociera per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatri grazie a ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi, è scattato l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici e rassicura: nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. E intanto l'opposizione chiede comunque al governo di riferire in aula. E noi a questo punto andiamo ad ascoltare l'intervista di Lanfranco Palazzolo al dottor Massimo Ciccozzi, al professor Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus Biomedico di Roma. E vi ricordo ancora, questa intervista è stata realizzata venerdì 8 maggio, venerdì scorso.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con Massimo Ciccozzi, docente di epidemiologia e statistica medica al Campus Biomedico di Roma, per parlare di antivirus. Allora, in Italia si sta parlando molto del caso di questa nave da crociera che vaga nell'Oceano Atlantico dopo che si è sviluppato questo antivirus, che è un virus che viene trasmesso dai roditori. Allora, come tutti sappiamo, ci sono stati altri casi clamorosi di antivirus, come quello del 1993 negli Stati Uniti, che venne in qualche modo ridimensionato, ma che si sviluppò in alcuni stati federali degli USA. Però, insomma, ieri, tra l'altro, qui a Montecitorio c'è stato un intervento di una parlamentare che ha chiesto un chiarimento al governo. Io le volevo chiedere, professor Ciccozzi, in che misura noi dobbiamo essere preoccupati di questa cosa e come questa vicenda si inserisce anche nelle strategie politiche dei singoli governi sulle epidemie e sui rapporti con le istituzioni internazionali e le organizzazioni non governative che ci dovrebbero tutelare su questo.
6: Bene, caro Lanfranco, è un'ottima, ottima domanda. Allora, questa epidemia da antivirus è un virus, anzi sono 38 virus diversi, il cui serbatoio ma anche vettore sono i topi, i roditori. Uno di questi 38 è il virus Aedes, il virus Andes, che è l'unico accertato per la trasmissione persona a persona per via respiratoria, ma a stretto contatto. Qui parliamo di moglie e marito, per esempio. E chiaramente gli altri si possono trasmettere come? Beh, con l'essiccamento di feci ed urine che magari spazzando si polverizzano e vengono inalate, o toccando materiale infetto da feci e urine di topi non accorgendosi. Quindi non è proprio semplice questa infezione, però esiste. Cioè, in Argentina negli ultimi anni diciamo che è quasi raddoppiata come numero di casi, ma parliamo di 40 casi, non parliamo di chissà quanti, 4.400, no, 40 casi. Però è un problema che possiamo affrontare, ma dove? Ecco, vedete, il caso delle crociere. Qui delle persone che sono andate a fare una gita in un luogo dove chiaramente hanno preso questa infezione, dove i roditori ci sono, hanno preso questa infezione, l'hanno portata a bordo, ed ecco che hanno infettato altre persone a bordo. Ma torno a ripetere, solo per contatto stretto può accadere una cosa del genere, tanto è che la letalità è molto alta, stiamo parlando del 40-50%, quindi quello che abbiamo imparato è che un virus più è letale e più difficilmente si diffonde. Vedete Ebola, per esempio. Meno è letale, più facilmente si diffonde. Guardate il Covid. Ho fatto due esempi completamente ai poli opposti. E su questa noi non dobbiamo avere timore più di tanto. Certo, dobbiamo fare attenzione a chi vive in campagna, per esempio, agli escrementi dei topini. Che ce ne sono, si trovano. Io stesso, quando sono in campagna, le ho trovate, ma lì basta avere l'accortezza di insomma, mandarle via in un modo più tranquillo possibile, da non inalarle o da non toccarle, e poi andarsi a toccare un occhio, la bocca o cose di questo genere. Vanno le mani disinfettate sempre, non è difficile. E, però quello che io dico, ma è possibile che le autorità locali, da dove parte la nave, no, per la crociera, perché la crociera è un problema, un caro Franco, di sanità globale, perché muovono milioni di persone da un continente all'altro e si muovono in una nave che è architettonicamente fatta proprio perché se c'è un qualcosa di respiratorio che si può trasmettere, bene, lì si trasmette più facilmente di altri luoghi, perché siamo tutti là in compartimenti stagni. Quindi ecco quello che succede. Ma insomma, non è facile, ma non è neanche difficile. Ora, ci sono delle linee guida per i croceristi, per chi va in crociera? Cioè, il Ministero della Salute, il Ministero dei Trasporti, di concerto, fanno delle linee guida affinché il personale sanitario che è nella nave da crociera, se succede un fatto di questo genere, sa cosa fare. Non dico un piano epidemico, sarebbe troppo, ma almeno delle linee guida sì, in maniera di dire, beh, guardate, se c'è questo, questo è il modo di agire, e agite nel più breve tempo possibile. Perché io dico, non lo posso dire che come il Covid non posso averne paura, posso essere, mettere attenzione. Attenzione perché? Beh, intanto gli americani che sono sbarcati a Sant'Elena sono più di 20, circa 27-28, se ne sono andati nel paese loro e lì abbiamo perso il contatto. Il contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti epidemiologico che mi porta a capire chi ha avuto contatto con, per poter passare un'infezione, io di quegli americani l'ho perso. Per esempio, non doveva accadere, ecco perché le linee guida. Ma non è solo lì. C'è un altro punto importante, nessuno parla di anticorpi. Perché non si parla di anticorpi? Cioè, noi sappiamo che il periodo di incubazione del virus, della malattia da questo virus, va da 1 a 8 settimane. Ok? Ora, se io infetto, sto nel periodo di incubazione, posso infettare un altro? Non lo sappiamo ancora. Perché se posso infettare un altro, io ho 8 settimane di tempo per infettarlo, non è poco. Ma se al contrario, io posso trasmettere soltanto quando ho la malattia conclamata, beh, allora c'ho pochi giorni. E capisci? Cioè la differenza è nel numero di persone che io potrei idealmente infettare, se posso farlo nel periodo di incubazione o lo posso fare solo quando la malattia è certa. Da una parte si parla di giorni, dall'altra si parla di settimane. Ecco, questo è un punto che ancora non abbiamo capito, no, è oscuro. Molte cose non abbiamo ancora capito, ma dobbiamo stare attenti, sì, ecco, perché io dicevo dei contatti, perché se hai il caso epidemiologicamente parlando, va isolato e i contatti vanno messi in quarantena. Questa è l'epidemiologia classica. Non fa una piega. E noi poi ci abbiamo avuto esempio di topi che nelle navi hanno portato qualcosa. Ricordiamoci la peste. Erano loro i vettori. Quindi torniamo un po' indietro nel tempo, andiamo a studiare. Noi abbiamo un articolo già è stato accettato, un altro in via di pubblicazione, un altro ancora lo manderemo oggi, perché stiamo studiando e aggiornando gli articoli scientifici man mano che abbiamo notizie certe. Ora, l'idea della hostess, per esempio, era un po' come il rubicone, no? Il salto del fiume, come per dire, ma se questa qui si è infettata, ci sarà un casino in quell'aereo. Allora la domanda che ci ponevamo era, ma signori, Lei si è infettata e gli altri perché non si sono infettati? Perché per via respiratoria, in spazi ristretti, ma contatto stretto, ma solo se hostess ha soccorso questa persona che poi è morta? Ci saranno altri che l'hanno soccorsa, quindi anche altri che hanno avuto un contatto ravvicinato, no? Quindi avrebbero potuto prendere l'antivirus per via respiratoria. Questo era il mio punto interrogativo. Oggi, poche ore fa, Sky TG24 ha dato la notizia che la hostess non era infetta da antivirus. Quindi sta male per altri motivi. Vedete, come poi tutto alla fine il cerchio si chiude e torna. Basta osservare e cercare di capire, ma non parlare mai prima che, non dare un giudizio prima che. Noi non abbiamo dati sufficienti per dire, sarà la nuova pandemia? No, non lo so, non ho dati per dire.
7: Sì, però dunque non c'è il vaccino.
6: No, il vaccino c'è. Cioè, allora, non esiste la cura.
7: Allora, dunque, per il ceppo delle Ande c'è un vaccino?
6: Sì, c'è un vaccino per gli antivirus, non specifico per il ceppo delle Ande.
7: Ok, quindi il vaccino generale è in grado di curare tutti e 22 i ceppi?
6: Curare, cioè dare la possibilità di rinforzare il sistema immunitario con quegli anticorpi che vanno contro l'antivirus.
7: Io le volevo chiedere come giudica il comportamento di questa nave, perché questa nave ha fatto un tragitto, allora dunque doveva andare a visitare alcune zone dell'Antartide, è partita, la prima partenza è stata dalla città più meridionale del mondo che è Ushuaia, poi è andata a Sant'Elena, all'isola dell'Ascensione, all'isola di Praia e poi a Tenerife, lì alle Canarie. Allora io le volevo chiedere se, considerando la situazione delle persone che stavano lì, la crociera doveva fare questo giro e non scendere, insomma, in un paese del... Perché insomma, te portarsi indietro in giro per mezzo mondo, tre persone, una nave da crociera con tre morti sopra, non è stato.
6: No, hai ragione. No. Lanfranco, hai ragionissima. Doveva attraccare al primo porto utile.
7: Certo. Lei mette in collegamento il fatto che, diciamo, l'Argentina, che è un paese sovranista, che non fa parte dell'OMS, insomma, che questa cosa sia partita dall'Argentina, anche se l'equipaggio veniva dalle Filippine e la maggior parte dei passeggeri erano passeggeri quasi tutti europei.
6: Dunque, da quello che risulta, sì, parte dall'Argentina. E io credo che la coppia olandese abbia fatto la gita, questa gita, come dire, diciamo di naturalista, come fossero dei naturalisti, in Argentina, nella parte dell'Argentina, là che hanno preso il virus tramite, magari toccando materiale infetto da topi o inalando, come abbiamo detto, le feci dei topi. Mm. Tanto è che in Argentina questo problema ce l'hanno. Ed è lì, caro Lanfranco, che sono, come dire, aumentati del doppio i casi nell'arco di pochi anni, proprio là, proprio in Argentina, perché è lì che c'è questo tipo di antivirus. Ora, come lei dice giustamente, ma ti puoi portare in giro per l'oceano tre morti dentro una nave? No, là dovevano, ecco perché le parlo delle linee guida, che ci devono essere. Lì devi attaccare al primo porto utile, avvisare le autorità sanitarie di quel paese dove attracchi che hai questo problema, quindi io devo mettere subito tutta la nave in quarantena, o attraccata al porto, o a mollo nell'oceano, come gli pare loro, ma almeno in quarantena, e tirar via i cadaveri. I decessi vanno messi là, vanno trattati, caro Lanfranco, come se fossero persone che possono anche da morti infettare altre persone.
7: Dobbiamo essere condizionati al fatto che l'Argentina non aderisce all'OMS e che quindi ovviamente non ha aderito anche al piano pandemico dell'OMS, che insomma c'è anche una polemica qui in Italia perché a quanto pare noi non abbiamo ancora aderito.
6: Allora, io credo che questa è una grave mancanza. A me l'OMS, io l'ho criticato in tempo Covid, per carità, ma io
7: Certo,
6: adesso devo.
7: hanno commesso degli errori clamorosi. Adesso
6: Eh sì, Giulia,
7: non
6: è
7: so
6: innegabile.
7: se Tedros lo ha fatto per motivi politici, però
6: Non lo
7: insomma
6: so, però l'hanno fatto, è
7: l'hanno fatto.
6: innegabile, è innegabile. Però voglio spezzare una lancia per l'OMS, nel senso che comunque l'OMS è un'organizzazione che racchiude molti paesi e allerta in caso di epidemia in questo o quel paese. Io faccio parte del GOVARN dell'OMS, che è il Global Alert sulle epidemie a livello mondiale, e quindi a me mi segnalano c'è un'epidemia di questo tipo di batteri o di virus, e là, se vuoi andare a studiare, puoi andare, eccetera, eccetera. E loro ti sovvenzionano, attenzione, ti pagano loro per andare lì. E quindi diciamo che è un'organizzazione fatta bene. Io dico, ho criticato gli Stati Uniti quando ne sono usciti per primi, dicendo, beh, diciamo che se io sono il maggior finanziatore di questa organizzazione e a me non sta bene come agisce, io cambio i vertici dall'interno, faccio dei cambiamenti, non vado via, non scappo. Non dico ciao, arrivederci, veditela tu. No, no, devo cambiare perché comunque l'OMS, che ha una sua storia, perché ce l'ha una sua storia, ha fatto delle cose anche bene. A parte il Covid, che abbiamo detto, insomma, ha fatto stupidaggini, ha fatto veramente cose che non doveva fare. Poi, come ha detto lei, o per motivi scientifici o motivi politici, non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai, però le stupidaggini ha fatte, ma comunque vale. Comunque è un'organizzazione di unione di stati che lavorano per la stessa cosa. E sapete, sa qual è la stessa cosa per cui lavorano tutti gli stati che fanno parte dell'OMS, caro Franco? La salute delle persone. Se io ne esco, significa che a me non mi interessa. Ecco, questo è. Poi aderire o no al piano pandemico? No, se tu hai aderito all'OMS, beh, devi aderire anche al piano pandemico. Tu ne hai uno
7: No,
6: tuo,
7: perché ho
6: ma ce n'è
7: visto,
6: uno.
7: sì, però ho visto che alcuni suoi colleghi hanno, per esempio Bassetti, ha detto che il governo italiano deve rivedere il suo atteggiamento nei confronti del piano pandemico OMS. Significa che qualcosa non è andato?
6: Certo, allora, siamo appunto da, io sono d'accordo con il buon Matteo che lo deve rivedere, perché? Perché se non ti va bene un qualcosa di questo piano pandemico, lo discuti. Ah, ma guarda che c'è questa frase che non va bene, forse è meglio metterla così, lo puoi discutere, hai la possibilità di poterlo discutere, no? Vai a Ginevra alla riunione e discuti, oppure chiedi a Tedros o a chi per lui di specificare meglio questa parte, cioè non ne esci, ma lo cambi, lo migliori, tendi per quello che sono le tue esperienze a migliorarlo, ma non ad andartene, a dire ah no, ma io non sono d'accordo, io ho il mio, faccio come mi pare. No, perché dobbiamo imparare a ragionare in termini globali, perché io vado in Francia con 2 ore d'aereo da Roma e posso portare qualunque virus. E il francese può venire da me e portare qualunque virus. Ora, ci deve essere una regolamentazione, no? Degli stati membri, che comunque sono tutti uniti, ma non voglio dire la NATO o quello che vuoi, o l'ONU o quello che vuoi, perché sono cose diverse dalla salute. Ma l'OMS è come la NATO, è come l'ONU, cioè raccoglie stati membri, ma su principi di salute pubblica, nazionale e internazionale. E noi dobbiamo iniziare a pensare perché non capisco perché non si dà, a ragionare in modo internazionale. Da questo punto di vista, il buon Matteo ha ragione, non posso dargli torto. Dobbiamo rivedere un attimo le nostre posizioni, perché noi siamo più forti insieme, tutti, da soli. Ecco quello che può accadere. Che fai? Poi chiudi le porte?
7: Allora,
6: Rimetti le frontiere e dici tu passi e tu no.
7: certo, l'ultima domanda. A 6 anni dal Covid, lei ritiene che noi abbiamo imparato ad essere prudenti su questo e oggi siamo più pronti ad affrontare un allarme di questo genere, considerando che negli Stati Uniti, insomma, c'è un ministro della salute, cioè gli Stati Uniti che erano, adesso non so se lei è d'accordo con me, ma gli Stati Uniti erano o sono ancora adesso un paese all'avanguardia della ricerca scientifica e farmacologica. Adesso non so come la utilizzino, però comunque loro sono all'avanguardia. Però hanno tolto i fondi per la ricerca. Allora oggi siamo più preparati o abbiamo più pregiudizi e non siamo ancora pronti ad affrontare una cosa del genere come quella del Covid-19?
6: Dunque, vede da Franco, no, siamo pronti dal punto di vista sanitario, perché noi siamo ottimi sanitari, persone che lavorano in ambito sanitario. E è vero, gli Stati Uniti sono all'avanguardia, ma non dimentichiamoci che i posti importanti negli Stati Uniti, nei dipartimenti che possono in qualche modo indirizzare questa o quella ricerca, studiare questa o quella epidemia locale là negli Stati Uniti, sono italiani, caro Lanfranco, lo sa? Siamo noi che
7: Certo.
6: siamo andati là e abbiamo messo la nostra scienza a loro disposizione e loro ci pagano. E purtroppo i salari sono molto più alti, quindi la gente migra. E questo è un problema che noi sappiamo, insomma, dai tempi dei tempi. E il fatto di essere... Io critico gli Stati Uniti, guardate il caso del morbillo, sono pieni di morbillo. Se loro continuano a dire che la vaccinazione per il morbillo è inutile, loro fra 20 e 30 anni avranno il morbillo endemico, quindi sono veramente problemi grossi per loro. Però questo è un problema loro, tra virgolette, non fanno neanche più parte dell'OMS, quindi posso dire assolutamente ed esclusivamente loro. Per quanto riguarda il resto, beh, diciamo che siamo pronti e anche attenti e dovremmo essere meno impauriti da notizie che arrivano così strane e vengono poi da professionisti del settore interpretate male. Ecco, non studiate. Io a lei che cosa le ho detto prima? Se non abbiamo dati certi, non lo possiamo dire. Non possiamo dire nulla. Possiamo dire quello che sappiamo. Quello che non sappiamo, basta dire non lo so, non tentare di fare delle ipotesi per poi allarmare anche magari inutilmente le persone. Però la pandemia da Covid ci ha reso più attenti, più responsabili da questo punto di vista. Questo glielo devo dire, l'ho notato.
7: Va bene, allora vedremo l'evolversi di questo caso, di quella che possiamo definire la crociera dell'orrore. Grazie a Massimo Ciccozzi con il quale abbiamo parlato dell'antivirus e del dibattito che ne è seguito, che è giusto che ci sia stato. La ringrazio nuovamente, Massimo Ciccozzi, epidemiologo e docente di statistica medica al campus universitario di Roma. Grazie per le sue valutazioni.
6: Grazie a lei, Lanfranco, grazie a tutti voi.
4: 21 e un minuto, Radio Radicale, con questa intervista di Lanfranco Palazzolo con Massimo Ciccozzi. Noi chiudiamo il nostro notiziario serale. Ringraziamo la regia di Iva Radicev e andiamo ad ascoltare Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli.
8: Un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate, bentrovati all'ascolto di Passaggio a Sud-Est, lo spazio che ogni settimana Radio Radicale dedica alle notizie e agli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sud-orientale. Un programma che, come ogni settimana, come sempre, realizziamo insieme a Marina Sicora e ad Arthur Nura.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Passaggio a Sud-Est. Oggi parleremo del Montenegro e del rapporto che è stato approvato in questi giorni alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo e che successivamente verrà discusso in plenaria per diventare poi una risoluzione del Parlamento Europeo. Continueremo a parlare anche della Serbia nel contesto della situazione dei media in questo paese. Nella nostra scorsa puntata abbiamo parlato della situazione relativa alla libertà dei media, che secondo i Reporters sans Frontières è deteriorata generalmente e quindi anche nei Balcani occidentali e qui soprattutto in Serbia e in Bosnia Erzegovina. Porteremo dunque alla vostra attenzione più precisamente come i media in Serbia sono a servizio dei governativi, ovvero del regime del presidente Aleksandar Vučić.
10: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica da Tirana dobbiamo informare come al solito sugli eventi politici importanti capitati a Tirana, Skopje e Pristina. E per iniziare dobbiamo informare del fatto che il Kosovo va verso le elezioni anticipate e l'opposizione tenta il fronte anticurdi. Dobbiamo analizzare questo sviluppo politico in Kosovo nella prossima battaglia elettorale fra il movimento di autodeterminazione e gli altri partiti dell'opposizione. Per di più poi parliamo della Macedonia del Nord e di una nuova organizzazione di cercare che il fattore, l'attore albanese della Macedonia del Nord sia divisa in due coalizioni importanti per essere meglio organizzati nel fatto che secondo la legge elettorale della Macedonia del Nord e l'accordo di Bad Interim mi sembra che gli albanesi sentano divisi e stanno cercando di recuperare questo elemento importante. Poi parliamo del fatto che Tirana ospita il Congresso Mondiale del Diritto, prestigio internazionale, ma anche un test politico per l'Albania stessa. E infine dobbiamo portare sempre da Tirana il fatto che un giudice farà esaminare il ricorso che può influenzare alle elezioni interne del Partito Democratico di Sali Berisha e portiamo anche questo sviluppo importantissimo, al riguardo l'opposizione albanese.
11: L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
8: Il 9 maggio è la data nella quale si festeggia la giornata dell'Europa. Il 9 maggio è stato scelto perché il 9 maggio 1950, il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per la maggiore cooperazione in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E in quel documento, noto come dichiarazione Schuman, proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e della acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune la produzione di questi materiali che allora erano fondamentali per la ricostruzione del continente dopo le devastazioni della guerra e per superare anche decenni se non secoli di conflitti. I paesi fondatori della CECA furono Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo e la CECA è stata la prima di una serie di istituzioni europee e sovranazionali che hanno favorito l'integrazione dei paesi europei dopo secoli di guerre e di conflitti. Più avanti sarebbe nato il mercato comune europeo, poi la comunità economica europea e poi sarebbe nata a Maastricht quella che oggi è nota come l'Unione Europea. Il processo di allargamento dell'Unione Europea, che è andato avanti nel corso dei decenni, arrivando fino ai 27 paesi che attualmente ne fanno parte, questo processo di allargamento e di integrazione di altri paesi continua. E in questo momento una priorità strategica per l'Unione è l'integrazione dei Balcani occidentali. Parliamo di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Una integrazione finalizzata a stabilizzare la regione, a completare l'unificazione europea, con un percorso che prevede riforme strutturali, allineamento delle norme e degli ordinamenti interni a quelli comunitari e poi la cooperazione su questioni importanti come la sicurezza e lo sviluppo economico. A questo punto è anche interessante vedere a che punto sono i vari paesi nel processo, i vari paesi dei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea, di adesione all'Unione Europea, e al momento nei Balcani solo il Montenegro vede l'adesione all'Unione Europea, ma gli ostacoli non mancano. Il piccolo Stato sull'Adriatico punta a entrare nel 2028, ma molti paesi come l'Olanda guardano con attenzione i progressi sullo Stato di diritto. Subito dopo c'è l'Albania, dove pesa il nodo corruzione. Questo è quanto scrive Gianluca Carini in un articolo pubblicato su Avvenire il 27 aprile. Gianluca Carini, che è andato proprio a Podgorica, la capitale del Montenegro, e poi fa un quadro appunto dello stato dell'arte dei vari paesi della regione. Inizia l'articolo Carini ricordando che al Parlamento europeo Marta Kos non se l'è presa solo con la Serbia, ha detto la commissaria, mentre Ucraina e Moldavia stanno ottenendo buoni risultati, i progressi sono stati molto più lenti nei Balcani occidentali. Così ha detto la commissaria per allargamento in audizione alla Commissione Esteri. E così oltre 700 milioni di euro rischiano di andare persi definitivamente in tutta la regione se le riforme non saranno completate entro giugno o dicembre 2026, quindi praticamente tra poche settimane. Il processo di integrazione dei Balcani occidentali, scrive Carini, appare sempre più accidentato. In un momento storico in cui il dibattito è tutto sul riarmo dell'Unione Europea in chiave antirussa, pesa lo scarso entusiasmo delle cancellerie europee, soprattutto nordiche, verso nuovi ingressi, una posizione diversa ovviamente da quella italiana, impegnata a tenere attaccate al sogno europeo nazioni così vicine. Una posizione in teoria non isolata. Un paio di giorni fa, quindi siamo intorno al 25 aprile, parlando con Die Zeit, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha spiegato che occorre riuscire ad allargare il continente europeo in modo che non sia influenzato da Russia, Turchia o Cina. Poi von der Leyen ha dovuto correggere il tiro perché la Turchia, anche se ormai è congelato da tanti anni, ha in corso un processo di adesione all'Unione Europea, e infatti queste parole di von der Leyen hanno suscitato una dura reazione da parte di Ankara. Ma torniamo all'articolo di Carini, che scrive che in concreto l'unico stato addirittura d'arrivo è il Montenegro. Il piccolo paese sull'Adriatico, che ha 620.000 abitanti, sta chiudendo gli ultimi capitoli e punta a entrare nel 2028, una data definita ambiziosa ma non velleitaria da fonti ben a conoscenza del dossier. D'altronde, l'attuale governo filoeuropeista ha chiuso parecchi capitoli, pur scontando una forte influenza di Belgrado nel paese, anche tramite la Chiesa ortodossa. Il Montenegro, infatti, non ha ottenuto l'autocefalia della sua Chiesa dopo il referendum del 2006 che separò i due paesi. I punti deboli di Podgorica sono i capitoli negoziali 23 e 24, vale a dire sistema giudiziario, diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, sui quali l'Olanda, ad esempio, ha fatto capire che non farà sconti, e in caso di problemi la Croazia punta a tenere quanto più possibile aperto il capitolo 31, quello che riguarda politica estera, di sicurezza e di difesa, per fare i conti con alcune questioni irrisolte dagli anni 90. Di fatto però, scrive Carini, il Montenegro può contare sul fatto di essere un paese piccolo e dunque irrilevante nella spartizione dei fondi, soprattutto agricoli, fa parte della NATO, non presenta ambiguità sul sostegno all'Ucraina e infine ha già adottato l'euro, così come il Kosovo. Il secondo paese in teoria più vicino all'ingresso è l'Albania. Qui l'anno cerchiato in rosso è il 2030. Archiviato nel 1991 il lungo e terribile regime comunista di Enver Hoxha, il paese adriatico in questi anni ha sempre guardato a Occidente. Nei Balcani è il paese più europeista di tutti, secondo l'ultimo Eurobarometro, e paradossalmente favorito anche dal fatto che l'isolazionismo precedente lo aveva sottratto alla fascinazione per la Russia. Nonostante i passi avanti del paese su vari fronti e la creazione di un organismo speciale contro il malaffare, lo SPAC, che è un po' come se fosse la nostra, è analogo alla nostra Direzione Nazionale Antimafia, la corruzione, nonostante questo, la corruzione resta il problema principale, ma pesa anche un pregiudizio quasi antropologico di molte cancellerie, simile a quello che precedette l'ingresso di Romania e Bulgaria. Diversi i rapporti tra Roma e Tirana. L'Albania è uno dei pochi paesi che continua a guardare il nostro come un modello. Basti pensare a quanti albanesi conoscono l'italiano. L'Italia, dall'altro lato, ha rapporti commerciali e di scambio intensissimi, ma soprattutto a Roma è chiaro che occorre agganciare definitivamente l'Albania al treno dell'Unione Europea, garantendo stabilità geopolitica a un paese che dista poche miglia di mare dal nostro. Semaforo rosso, invece, questa è l'ultima parte di questo articolo di Gianluca Carini su Avvenire, semaforo rosso negli altri paesi. A parte Serbia e Bosnia e Erzegovina, la Macedonia del Nord sconta le rivendicazioni della Bulgaria,

Sembra però intenzionata a fare altre concessioni. Dunque, al momento tutto in stallo. Il Kosovo, altro paese filoamericano, tanto da imbarcarsi nel Board of Peace e fortemente pro-Unione, non è nemmeno candidato, anche perché lì c'è la questione con la Serbia. Anzi, a dire il vero, sono ben cinque i paesi dell'Unione Europea che non lo riconoscono, principalmente per non dare spago a movimenti secessionisti al loro interno. Ma dove si chiudono le porte, si rischia che bussino altre potenze. E questo, torniamo al problema. Appunto, uno dei problemi per cui l'Unione Europea dovrebbe agevolare l'integrazione dei Balcani occidentali, appunto, e lo ha ricordato anche la Presidente von der Leyen, è quello appunto di impedire che altre potenze arrivino, e oltre che quelle già ci sono e si stanno consolidando, appunto, pensiamo a Russia e Cina. Il 23 e 24 aprile scorsi, i 27 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione Europea si riunivano a Cipro per un vertice che sulla carta doveva essere un vertice straordinario, e invece dal vertice ne sono usciti 90 miliardi di euro sbloccati per l'Ucraina, il negoziato di adesione dell'Ucraina aperto, e per la prima volta in 16 anni non c'era Viktor Orban. E di questo del vertice europeo di aprile ha scritto pochi giorni dopo, il 30 aprile, Claudia Bettiol sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Al vertice di Cipro l'Unione Europea scommette tutto sull'Ucraina. In Iran c'è la guerra, lo stretto di Hormuz è chiuso, il prezzo del gas è alle stelle, l'Europa è in una sorta di limbo, indecisa se e come intervenire militarmente nel Golfo. E in questo contesto, ha scritto Claudia Bettiol, il vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, che il 23 e 24 aprile ha rischiato di passare come un appuntamento di secondo ordine, schiacciato dall'urgenza medio orientale. Ma non è andata così, o meglio, scrive Bettiol, non nei fatti, perché l'incontro tra i 27 leader europei è riuscito a mandare a Mosca e a Kiev un doppio segnale politico. Più soldi per l'Ucraina, più pressione sulla Russia, e le due giornate cipriote, insomma, hanno prodotto qualcosa di più di un semplice annuncio finanziario in ballo da mesi, ridisegnando almeno politicamente i contorni del rapporto tra Bruxelles e Kiev. Sul tavolo, ricorda Claudia Bettiol, c'erano tre dossier intrecciati: nuovi fondi per Kiev, un ulteriore giro di sanzioni contro la Russia e la sicurezza energetica del continente. Ed è proprio quest'ultimo punto ad aver dato al vertice cipriota un significato più ampio. In Ucraina, oggi più che mai, energia e difesa coincidono. Centrali, reti elettriche, depositi di carburante sono bersagli strategici tanto quanto le linee del fronte. Sostenere Kiev significa mantenere in funzione lo Stato e l'economia, anche quella europea. Per il Cremlino, che ha scommesso a lungo sulla fatica europea, è una partita che comincia a sembrare persa. Da Kiev la lettura è speculare. Ogni miliardo sbloccato, ogni round di sanzioni, ogni negoziato di adesione aperto è un argomento in più per continuare a resistere. E a questo punto arriva una nota non secondaria su questo vertice di Cipro, l'allargamento in un vertice senza Orban. Scrive infatti Claudia Bettiol su balcanicaucaso.org, che nei corridoi di Bruxelles si discute da anni con una miscela di entusiasmo e di imbarazzo se l'Ucraina ha o no, non ha le carte per diventare un membro dell'Unione Europea a tutti gli effetti. Al vertice questi dubbi sembrano sfumare. Nella dichiarazione congiunta firmata da Costa, von der Leyen e Zelensky si chiede l'apertura senza ritardi dei gruppi negoziali, dei cluster negoziali. Integrare gradualmente l'Ucraina, scrive Bettiol, significa rendere strutturalmente irreversibile il suo distacco dalla sfera russa. L'allargamento in questa lettura non è una semplice promessa, ma la risposta più efficace all'aggressione. Ed è stata forse l'assenza di Viktor Orban a rafforzare le decisioni dei 27. Tuttavia, Bruxelles potrebbe anche essersi liberata dai veti di Orban, ma non può dare per scontato un allineamento automatico di Budapest su ogni questione ucraina, perché il problema strutturale non scompare di certo con un cambio di governo. Senza Orban nella stanza, i diplomatici devono peraltro fare i conti con una scia di dubbi. L'ex premier ungherese aveva a lungo fatto da scudo per divisioni che non erano mai state solo sue, come osservano diversi analisti. Il primo ministro croato Andrej Plenković, seduto di fronte a Zelensky, ha invitato i presenti a fare i conti con la realtà sull'adesione, non nascondendo il suo scetticismo, condiviso in seguito dal cancelliere tedesco Merz. Insomma, senza Orban, scrive Bettiol, quelle resistenze dovranno essere negoziate allo scoperto. Nel frattempo Kiev sta già diventando parte del sistema con le sue reti elettriche, le capacità di stoccaggio, il know-how accumulato in 4 anni di guerra. Insomma, l'integrazione energetica è ormai

0: è avviata sul piano tecnico, ma a Cipro se ne è discusso anche su quello politico, seppur non nei comunicati ufficiali. Il problema, scrive Bettiol, è che senza pressione critica è difficile capire se le scelte reggono o tengono insieme soltanto un equilibrio fragile. L'Europa, tuttavia, conclude l'articolo, ha deciso che l'Ucraina è una questione esistenziale. Ha scelto un'isola nel Mediterraneo orientale, per dirlo, nel momento in cui nessuno probabilmente stava guardando con attenzione. Così Claudia Bettiol, lo scorso 30 aprile, sul sito internet di Osservatorio Balcani-Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org, l'apertura informale di tutti i capitoli negoziali di Ucraina e Moldova per aggirare il veto ungherese dimostra che è sempre mancata la volontà politica di utilizzare questi strumenti per i candidati dei Balcani occidentali. Questo è quanto dice Filippa Tretanova, che è ricercatrice presso l'Università di Leida nei Paesi Bassi, che è stata intervistata da Federico Baccini. L'articolo è apparso il 7 aprile, quindi prima del Consiglio europeo di Cipro. Torniamo a segnalarvelo perché questo articolo indica i rischi di credibilità di un processo di adesione all'Unione europea che va avanti con doppi standard. Le istituzioni dell'Unione europea, scriveva Baccini, hanno fatto qualcosa di mai visto prima per aggirare il veto ungherese all'avvio dei negoziati dell'Ucraina, che legano anche la Moldova, hanno fatto partire i lavori su tutti i capitoli negoziali in modo informale. Poi adesso Orban non c'è più, quindi le cose sono cambiate. Ma è importante questa cosa perché, nota giustamente Baccini, non si tratta del processo di adesione vero e proprio, dal momento in cui manca il via libera all'unanimità dei 27 Paesi membri, ma una spinta sul piano tecnico per iniziare a lavorare sugli stessi dossier su cui dovrebbero concentrare gli sforzi. Si dovrebbero concentrare gli sforzi durante i negoziati formali. In altre parole, si potrà procedere in modo più spedito anche a livello formale. Adesso Orban non c'è più, c'è stato il vertice di Cipro, sono uscite ovviamente indicazioni anche per quanto riguarda l'integrazione dell'Ucraina, che coinvolge appunto anche la Moldova, ma questo lascia aperti alcune questioni importanti sul processo di integrazione europea. Ma domanda Baccini, cosa potrebbe succedere al processo di adesione se i negoziati informali diventassero la norma? Perché questo poi è il punto centrale. Risponde Tsvetanova, se dovessero diventare la norma solo per i candidati più favoriti dal punto di vista geopolitico, mentre per gli altri rimangono i blocchi formali, l'Unione Europea avrebbe di fatto creato nella pratica un sistema di allargamento a due velocità e questo tipo di approccio sarebbe molto difficile da invertire e potrebbe danneggiare ulteriormente la credibilità della condizionalità sulle riforme. Ai paesi candidati serve fiducia nel processo negoziale. Se l'Ucraina progredisce in modo informale, mentre la Macedonia del Nord, per esempio, rimane bloccata, nonostante soddisfi questi requisiti formali, tutti i candidati cominceranno a valutare se l'adesione all'Unione sia effettivamente realizzabile o meno. Un deficit di fiducia indebolirebbe la capacità dell'Unione di utilizzare l'allargamento come strumento di politica estera trasformativo, che spesso sostiene di essere. Insomma, l'urgenza geopolitica è una questione reale, dice Tsvetanova, perché l'invasione russa dell'Ucraina ha ridefinito l'intero quadro di sicurezza dell'integrazione europea. Tuttavia, le asimmetrie procedurali hanno un prezzo che viene pagato dai candidati che attendono da molto tempo, attuando riforme significative e ricevendo molto meno in cambio. Se l'allargamento dovesse stratificarsi in base al valore geopolitico che un paese può apportare, potrebbero verificarsi diversi scenari. Così, appunto, ho letto appunto alcuni passaggi di questo articolo del 7 aprile scorso, pubblicato sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, un'intervista di Federico Baccini a Filippa Svetanova, ricercatrice presso l'Università di Leida dei Paesi Bassi, adesione all'Unione Europea, i rischi di credibilità di un processo con doppi standard. Molti anche in questa puntata gli argomenti di cui ci vogliamo occupare. Entriamo quindi nel vivo e passiamo il microfono a Marina Sicora.
1: All'inizio non posso non rendere omaggio e ricordare anch'io Olivier Dupuy, il compagno per molti anni del mio impegno per e con il Partito Radicale Transnazionale, non solo compagno di partito, ma un amico sincero e dolce dal primo incontro a Budapest, dove ho conosciuto i radicali all'inizio degli anni 90. Un bravissimo segretario generale del Partito Radicale Transnazionale, un impegnatissimo parlamentare europeo. È stata un'esperienza unica lavorare con lui, seguirlo da vicino, il suo coraggio ed il suo impegno da difensore dei diritti umani, essere voce di tutti quelli che ne avevano così tanto bisogno, avere il privilegio di portare queste voci dei più oppressi in seno alle Nazioni Unite, un politico sempre consapevole dei rischi intrapresi, ma convinto delle idee per le quali lottava e lottavamo insieme. Grazie Olivier per avermi dato l'occasione di essere partecipe di un progetto straordinario che è stato il Partito Radicale Transnazionale di Marco Pannella, che mi rende orgogliosa e che è stata anche la via che mi ha portato ad essere oggi quella che sono e di cui mi occupo. Ciao Olivier, sarai sempre nel mio cuore. La Commissione Esteri del Parlamento Europeo ha votato il rapporto annuale sul Montenegro in cui il paese viene riconosciuto come lo stato più avanzato nel processo di adesione all'Unione Europea. Il rapporto chiede un ulteriore rafforzamento dell'indipendenza e l'efficienza della giustizia, nonché risultati sostenibili nella lotta contro la corruzione ad alto livello e criminalità organizzata. Si sottolinea la necessità di ridurre i casi giudiziari arretrati e la garanzia di pieno bilanciamento della politica dei visti con quella dell'Unione Europea. L'autore del rapporto è l'eurodeputato sloveno Marian Šarec, il quale ha avvertito che il Montenegro sta affrontando un anno estremamente impegnativo. C'è poco tempo, ma molto lavoro da fare. Questo rapporto dovrebbe servire anche come un riconoscimento dell'avanzamento raggiunto finora, in quanto un incoraggiamento per il prossimo periodo. Innanzitutto bisogna comprenderlo come un invito a tutte le parti interessate a dimostrare prudenza e responsabilità affinché sia garantito che contenziosi minori non oscurino oppure deragliassero obiettivi strategici più larghi, ha detto il relatore Šarec dopo la votazione. Il rapporto invita tutte le istituzioni statali a garantire che le differenze politiche non rimandino l'adozione e l'attuazione delle riforme collegate con l'Unione Europea. Si rileva che la salvaguardia dell'obiettivo strategico dell'adesione all'Unione Europea deve rimanere una priorità nazionale comune, al di sopra degli interessi di partito, con l'invito al Parlamento e al governo del Montenegro di impedire che le questioni sull'identità girino l'attenzione dall'agenda europea. Il documento indica inoltre che anche se il Montenegro sia uno stato leader nel processo di adesione e vicino alla chiusura di tutti i capitoli negoziali, un ulteriore avanzamento non dipende soltanto dall'attuazione delle riforme tecniche, bensì anche dalla politica quotidiana e tensioni interne che a volte rallentano i progetti di importanza cruciale per il bilanciamento con gli standard europei. C'è da dire che il Montenegro ha chiuso temporaneamente finora 14 capitoli negoziali di un totale di 33, quanti ce ne sono nel processo di negoziati sull'adesione all'Unione Europea. Il Montenegro ha l'ambizione di chiudere tutti i capitoli entro la fine dell'anno affinché il paese possa aderire entro la fine del 2028. Per la chiusura dei negoziati è cruciale, come si indica, salvaguardare il consenso politico sulla via europea e garantire una collaborazione costruttiva, tra i governativi e l'opposizione. Risultati permanenti nel settore dello Stato di diritto e l'attuazione efficiente delle riforme sono segnalati come una condizione chiave per la chiusura dei capitoli 23 e 24. Il mese scorso l'Unione Europea ha deciso sulla formazione del gruppo di lavoro che lavorerà sull'elaborazione del testo dell'accordo sull'adesione con il Montenegro. Dal Montenegro si aspetta invece di nominare più velocemente e più trasparente dei rappresentanti di funzioni giudiziarie, inclusi i giudici della Corte Costituzionale e i membri dei consigli dei giudici e procuratori. Si Si rileva la necessità di ulteriore bilanciamento della legislazione con gli standard dell'Unione Europea riguardo dell'indipendenza e professionalità della giustizia, nonché la riduzione degli arretrati giudiziari, soprattutto nei casi di corruzione e criminalità organizzata. Nel rapporto si esprime preoccupazione a causa delle interferenze straniere, disinformazione e minacce ibride, con l'appello al Montenegro di rafforzare ulteriormente la resistenza delle proprie istituzioni. Il documento plaude il bilanciamento della politica estera e di sicurezza montenegrina con quella dell'Unione Europea. Dopo che questo documento è stato approvato in questi giorni alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo, il rapporto verrà portato in aula per il voto in plenaria durante il mese di giugno, quando otterrà poi la forma di una risoluzione del Parlamento europeo. E passiamo, adesso all'altro argomento. Come vi abbiamo raccontato nella nostra scorsa puntata, l'indietreggiamento, le pressioni, influenze politiche sulla politica editoriale sono i punti rilevanti dei rapporti internazionali che descrivono la situazione dei media in Serbia. Di anno in anno la diagnosi è la stessa: mentre lo spazio per i media professionali si sta riducendo, si diffonde la propaganda del potere. Il principale obiettivo del Partito Serbo del Progresso, il partito governativo sin dall'arrivo al potere nel 2012, era quello di mettere l'intera scena mediatica sotto forte controllo, e lo facevano sistematicamente, valuta per la Deutsche Welle il giornalista e analista mediatico Nedim Sejdinovic. Secondo le sue parole, il modello era molto semplice: i media che hanno accettato la collaborazione con i governativi hanno ottenuto il sostegno finanziario ed istituzionale, mentre quelli che si sono rifiutati hanno affrontato l'isolamento economico e politico. Uno dei primi passi è stata l'occupazione, per così dire, della radio-televisione Vojvodina, e con l'arrivo del Partito Serbo del Progresso al potere in Vojvodina è stata rimossa l'intera dirigenza, nonché gli editori e conduttori del programma informativo. Ma uno degli elementi più importanti è stato l'acquisto dei media, soprattutto a livello locale, da parte di quelli che sono al potere o vicinissimi al potere, afferma Sejdinovic, e ricorda che questo processo continua ancora. Il risultato, sottolinea lui, è che circa il 90% dei media, in modo diretto o indiretto, sono collegati con il regime di Aleksandar Vučić. Secondo questo interlocutore della Deutsche Welle, il potere finanzia con i soldi dei cittadini attraverso diversi canali paralleli. Secondo le analisi di numerose organizzazioni di controllo, negli ultimi 10 anni i governativi hanno speso circa 120 milioni di euro, maggiormente investendo nei media che sostengono apertamente il potere. Il secondo canale, molto più grande e più nascosto, è la pubblicità, dello Stato. Numerose analisi dimostrano che il canale pubblicitario è altrettanto presente nei media vicini al regime. La terza forma di pressione arriva dal mercato. Si è creata una tale atmosfera che persino le grandi compagnie private evitano pubblicità nei media indipendenti per non mettere a rischio i rapporti con i governativi. I governativi hanno realizzato così una vasta rete dei media che informano quasi identicamente e sempre molto positivamente sui rappresentanti del potere. Lo spazio mediatico è completamente pieno della presenza di Aleksandar Vučić. I suoi interventi vengono trasmessi dal vivo con l'interruzione del programma regolare, mentre le riunioni di comizi del partito governativo vengono trasmessi in contemporanea alle televisioni con frequenza nazionale, come anche sui canali locali. Una tale dominazione si rileva in questo commento è diventata anche parte del folklore politico. Le dimensioni di controllo sullo spazio mediatico erano particolarmente visibili durante la campagna presidenziale in Serbia nel 2017, quando su quasi tutti i giornali apparivano gli annunci dell'allora premier Aleksandar Vučić. Nei collegamenti l'opposizione è quasi scomparsa dalla scena politica, mentre gli avversari vengono rappresentati come traditori oppure nemici dello Stato, in un'atmosfera in cui lo stigma e il discredito sono diventati una parte consueta del narrativo mediatico. Con l'approfondimento della crisi politica, soprattutto dopo la lunga ondata di proteste, il controllo sui media entra in una nuova fase, valuta sempre Nedim Sejdimovic, e spiega che una parte dei media, che anche prima sosteneva i governativi, si è fermata maggiormente sull'informazione affermativa, ignorando le voci critiche. Ma questo, osserva Sejdinovic, evidentemente non bastava, e adesso l'obiettivo è quello di trasformare tutti i media in una arma politica primitiva che diffonde menzogne, offese, utilizzano un linguaggio volgare e creano l'atmosfera di serie divisioni politiche nella società. In questo contesto, l'interlocutore della Deutsche Welle vede anche i cambiamenti sulla radiotelevisione serbia e la sua politica di redazione. Anche l'Associazione dei Media Elettronici Indipendenti indica che si tratta di una nuova fase di disciplinamento della scena mediatica e si segnala un'accelerata creazione di nuovi media. Soltanto dall'inizio dell'anno sono stati registrati così 78 nuovi media. Il Centro per la Stabilità Sociale, un'organizzazione pro regime, produce in massa delle trasmissioni televisive indirizzate contro l'opposizione, contro i giornalisti indipendenti e contro le organizzazioni della società civile, che poi vengono trasmesse per tutta la rete delle televisioni filogovernative, portali e reti sociali. Nel frattempo, i media professionali affrontano mancanza di denaro, costanti campagne di segnalazioni e sempre più intensi attacchi verbali e fisici. Qui si rileva che attualmente vi è in corso una offensiva contro la televisione N1, che da anni è proprio una spina nell'occhio dei governativi. Dopo la rimozione del direttore, la comunità mediatica e i cittadini vicini all'opposizione temono che anche questa televisione adatterà la sua politica di redazione e quindi sparirà il media critico più influente in Serbia. Si avverte che il prossimo passo potrebbe essere una ulteriore pressione sullo spazio digitale. Il problema delle libertà mediatiche in Serbia è un problema politico. È difficile risolverlo senza il cambiamento del potere, perché questo potere, secondo la sua struttura, è un avversario sostanziale del giornalismo professionalista, conclude Sejdinovic in questa intervista e questo commento per la Deutsche Welle. E con questo io mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra attenzione e l'ascolto. Un saluto da Marina Sicora.
0: Grazie Marina Sicora, proseguiamo questa puntata di Passaggio a Sud-Est, continuiamo a muoverci tra le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sud-orientale. Adesso è il momento di Arthur Nora.
2: Iniziamo allora con il Kosovo, si avvicina alle elezioni anticipate del 7 giugno in un clima di forte polarizzazione politica, con il premier ad interim Albin Kurti deciso a consolidare il consenso del movimento autodeterminazione e le forze d'opposizione impegnate a costruire un fronte comune per fermarne il predominio. Negli ultimi giorni Kurti ha accusato apertamente l'opposizione di aver spinto il paese verso nuove elezioni attraverso il boicottaggio politico e il mancato sostegno alla formazione delle istituzioni. Secondo Albin Kurti, leader del movimento Autodeterminazione, le elezioni anticipate rappresentano un'occasione per ripetere e superare il risultato ottenuto il 28 dicembre, quando il suo movimento raccolse oltre 51% dei voti e conquistò 57 seggi parlamentari. Il messaggio di Kurti è chiaro: presentarsi come il leader più forte e più legittimo del voto popolare. Non a caso il Premier continua a richiamare i numeri delle ultime elezioni, sottolineando come il movimento di autodeterminazione sia avvicinato alla soglia di 500.000 voti, mentre i principali partiti rivali, Lega Democratica del Kosovo, Partito Democratico del Kosovo, Alleanza per il Futuro del Kosovo, insieme abbiano ottenuto meno deputati del movimento stesso. Di fronte a questa forza elettorale, l'opposizione sta cercando di riorganizzarsi attorno a una strategia comune: trasformare il voto del 7 giugno in un referendum politico su Kurti. Più che competere tra loro, i partiti d'opposizione sembrano intenzionati a concentrare gli attacchi contro il premier Kurti, accusandolo di governare in modo troppo conflittuale e di aver deteriorato i rapporti con gli alleati occidentali. In questo quadro assume particolare rilevanza la possibile cooperazione tra la presidente uscente, già presidente della Repubblica Vjosa Osmani, e la Lega Democratica del Kosovo, interpretata da molti osservatori come il tentativo di ricompattere il voto moderato e istituzionale contro il movimento di autodeterminazione. L'opposizione punta soprattutto su tre argomenti: la necessità di maggiore stabilità politica, relazioni più pragmatiche con l'Unione Europea e Stati Uniti d'America, una gestione meno aggressiva delle tensioni con la Serbia. Negli ultimi anni, infatti, il governo Kurti ha spesso avuto rapporti tesi con i partner occidentali, soprattutto per la gestione del nord del Kosovo e delle comunità serbe. Tuttavia i partiti rivali devono affrontare anche un problema di credibilità interna. Una parte consistente dell'elettorato continua infatti a considerare questi tre partiti che abbiamo menzionato prima espressione della vecchia classe politica kosovara, mentre Kurti mantiene un forte profilo anti-establishment e anticorruzione. Per questo motivo le prossime elezioni potrebbero trasformarsi più in un giudizio personale sul leader di autodeterminazione che in una tradizionale competizione tra programmi politici. Da una parte Kurti cerca di rafforzare l'idea di essere unico leader sostenuto chiaramente dalla maggioranza popolare, dall'altra l'opposizione prova a convincere gli elettori che il Kosovo abbia bisogno di meno scontro politico e di una fase nuova più stabile e cooperativa. Il voto di 7 giugno rischia così di diventare uno dei passaggi politici più delicati degli ultimi anni per il Kosovo, in un momento segnato da tensioni regionali, fragilità istituzionale e crescente pressione internazionale. Tanto il primo ministro ad interim nel Kosovo, Albin Kurti, ha dichiarato che i partiti politici hanno tempo fino al 12 maggio per consegnare le liste dei candidati per le elezioni del 7 giugno. Kurti ha inoltre affermato che prima delle presentazioni delle liste dei candidati si terrà una riunione del Consiglio Generale del Movimento di Autodeterminazione. Per quanto riguarda le prossime elezioni, naturalmente sapete che la data è stata fissata a 7 giugno e questo ci impone di consegnare entro 12 maggio le liste dei nostri candidati deputati. Abbiamo quindi ancora pochi giorni a disposizione. Teremo una riunione del Consiglio Generale del Movimento di Autodeterminazione e forse anche un altro paio di riunioni della presidenza del movimento fino al 12 maggio, ha detto Kurti, dimostrando la preparazione del suo partito per le elezioni anticipate. Ora, cari ascoltatori di Radio Radicale, passiamo alla Macedonia del Nord e del fattore albanese che sta tentando di riorganizzarsi. Mentre noi stiamo registrando, il congresso della coalizione dei partiti albanesi in Macedonia del Nord, Vale, terrà 9 maggio il suo diciamo, la sua riunione proprio nella giornata dell'Europa, cercando di riunire un numero considerevole di figure politiche della regione e non solo, in un evento che viene definito di particolare importanza politica. Dopo numerosi tentativi, per la prima volta Valle si trasformerà da coalizione di 5 partiti politici in un unico partito politico, guidato però da 2 co-presidenti. Con il motto Valle 1 nasce una forza politica seria che unirà diversi gruppi che in passato operavano divisi, come scrivono i giornali albanesi della Macedonia del Nord. Intanto sembra che questo evento politico tira attenzione di tutti gli albanesi della regione balcanica e sembra confermato che dell'Albania è stato confermata dunque la partecipazione dei rappresentanti del Partito Democratico all'opposizione, in particolare, diciamo, politici di spicco, Flamur Noka e Jorida Tabaku, deputati anche, sarà presente anche Adriatic Lapaj del partito L'Albania si fa. Dal Kosovo dovrebbe partecipare il ministro dell'interno Gerard Svecla, figura di spicco del movimento di autodeterminazione, mentre da Vale di Preševo è stato Serbia, dunque è stato annunciato la partecipazione della sindaco di Preševo, Ardita Sinani. Al congresso saranno presenti anche ospiti dalla Svizzera e rappresentanti della destra politica slovena. Gli organizzatori hanno fatto sapere che sono stati invitati tutti i partiti parlamentari della stessa Macedonia del Nord, ad eccezione il partito Levica, che dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che è pro-russa. Gli inviti sono stati inviati anche ai rappresentanti del corpo diplomatico. La trasformazione di Vale in un unico partito viene considerata di particolare importanza perché dopo molti tentativi continui gli albanesi sono riusciti a creare un nuovo soggetto politico serio. Fino ad ora l'ostinazione e i conflitti personali dei leader albanesi avevano impedito qualsiasi vera unificazione degli albanesi nella Macedonia del Nord. Ognuno agiva per conto proprio e spesso fallimenti erano inevitabili proprio a causa della frammentazione politica del fattore albanese. Ora però, con Vale, trasformato in un nuovo partito politico unico, si creano concrete possibilità affinché i partiti albanesi formino 2 grandi blocchi politici seri, dove uno sarà al governo e l'altro all'opposizione. In questo modo ci sarebbe maggiore controllo reciproco e azioni più serie nell'interesse della nazionalità albanese della Macedonia del Nord. Secondo diversi opinionisti, questa soluzione sarebbe positiva per gli albanesi della Macedonia del Nord perché i 2 schieramenti politici potrebbero correggersi reciprocamente e i progetti a favore degli albanesi potrebbero svilupparsi nell'interesse dei cittadini loro. Intanto dobbiamo dire che c'è chi sostiene inoltre che i partiti macedoni abbiano finora sfruttato le divisioni interne tra gli albanesi attraverso il principio del divide et impera, riuscendo così a controllare più facilmente la scena politica albanese nella Macedonia del Nord. Con gli albanesi consolidati in 2 grandi raggruppamenti politici, le possibilità di divisione sarebbero minori, dicono questi opinionisti. In futuro, secondo loro, sia Vale che il fronte europeo dovrebbe stabilire regole chiare. Chi vince le elezioni deve entrare al governo, senza permettere ai partiti macedoni di dividere nuovamente il fronte albanese. Gli opinionisti affermano che i partiti albanesi dovrebbero restare uniti quando si tratta della difesa degli interessi nazionali, mostrando linee rosse comuni ai partner macedoni di coalizione. Secondo i giornali, la nascita di 2 grandi blocchi politici eviterebbe anche la dispersione del voto albanese, aumentando il numero di deputati albanesi e il loro peso nei futuri governi della Macedonia del Nord. Concludendo qua, cari ascoltatori, per questo sviluppo importante e particolare nella Macedonia del Nord, ora arriviamo a Tirana, dove si è aperta la sessione inaugurale del World Law Congress, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati allo Stato di diritto, alla democrazia e alla giustizia. L'evento, che il prossimo anno riunirà in Albania figure di primo piano della magistratura, della politica e delle istituzioni internazionali, rappresenta il paese un importante riconoscimento diplomatico e politico. Nel suo intervento inaugurale, Javier Cremades, presidente della World Jurist Association e della World Law Foundation, ha lanciato un forte messaggio sulla fragilità delle democrazie contemporanee e sui rischi legati alla crescita delle tendenze autoritarie. La realtà odierna è più complessa, l'autocrazia penetra nelle democrazie destabilizzandole e rendendole sistemi sempre più disfunzionali e instabili, ha dichiarato Cremades, sottolineando però come il mondo democratico stia attraversando una fase di forte pressione istituzionale. Secondo il giurista di grande fama internazionale, le principali sfide del nostro tempo riguardano l'accesso alla verità nell'era digitale, la crescente pressione sulla giustizia, l'aumento della polarizzazione politica. Senza verità non può esserci libertà né Stato di diritto, ha affermato, richiamando il ruolo centrale delle istituzioni democratiche nella tutela della libertà, delle libertà fondamentali. Le parole di Cremades assumono un significato particolare per i Balcani occidentali, una regione dove le istituzioni democratiche restano ancora fragili e dove persistono tensioni politiche, concentrazione del potere e forti divisioni interne. Il riferimento all'infiltrazione dell'autocrazia nelle democrazie è stato interpretato da molti osservatori come un richiamo implicito alla necessità di rafforzare l'indipendenza della magistratura e la qualità delle istituzioni nella regione. Nel suo intervento Cremades ha inoltre elogiato la riforma della giustizia in Albania, definendolo un passaggio fondamentale nel percorso di integrazione europea del paese. Negli ultimi anni Tirana ha avviato profonde trasformazioni nel sistema giudiziario sostenute dall'Unione Europea e Stati Uniti d'America, con l'obiettivo di rafforzare la lotta alla corruzione e aumentare l'indipendenza delle istituzioni giudiziarie. La scelta di Tirana come sede del congresso non viene considerata comunque casuale. Secondo lo stesso Cremades, oltre alle riforme istituzionali, hanno pesato anche il clima di armonia religiosa del paese e la posizione strategica dell'Albania nei rapporti internazionali. Per il governo guidato da Edi Rama, l'ospitare un evento di questo livello rappresenta anche una significativa vittoria d'immagine. Negli ultimi anni l'Albania ha intensificato il proprio ruolo diplomatico nei Balcani ospitando summit europei, incontri regionali e vertici internazionali nel tentativo di consolidare la propria immagine come partner stabile e affidabile dell'Occidente. Il Congresso Mondiale del Diritto si inserisce dunque in una strategia più ampia con cui Tirana cerca di rafforzare il proprio profilo internazionale e di presentarsi come un centro sempre più rilevante nel panorama politico e diplomatico regionale. Dietro il valore simbolico dell'evento resta però anche una sfida concreta, dimostrare che le riforme della giustizia, il rafforzamento dello Stato di diritto possono tradursi in cambiamenti strutturali duraturi per il sistema democratico albanese. Intanto, cari ascoltatori di Radio Radicale, passiamo al fatto che un giudice esamina il ricorso che può influenzare le elezioni interne del Partito Democratico. A Tirana bisogna informare che è in corso un procedimento giudiziario che potrebbe avere un impatto diretto sulle elezioni interne del 23 maggio 2026 del Partito Democratico dell'Albania, uno dei principali partiti di opposizione nel paese. La giudice Suela Gjani è stata designata tramite il sorteggio per esaminare il ricorso presentato da Meremme Sella, che contesta la sua esclusione dalla corsa alla leadership del Partito Democratico e chiede anche la sospensione dell'interno processo elettorale interno. Secondo la denuncia, Sella sostiene di essere stata esclusa dalla competizione in modo non motivato, senza trasparenza e in violazione dei propri diritti statutari. La ricorrente afferma che la decisione viola il principio di uguaglianza tra candidati e le regole interne del partito. Nel ricorso viene inoltre sollevata un'altra questione sensibile, la presunta irregolarità della candidatura di Sali Berisha. Se la sostiene che la sua partecipazione sarebbe in contrasto con le norme statutorie del Partito Democratico, richiamando il cosiddetto articolo Bascia, dunque dell'ex leader del Partito Democratico, ora che sta dormendo, come dice il suo avversario politico Edi Rama, articolo 46, secondo cui un leader che perde le elezioni dovrebbe lasciare la guida del partito. La ricorrente ha presentato 5 richieste principali al tribunale: dichiarare nullo il provvedimento di esclusione dalla corsa alla presidenza del Partito Democratico, reintegrarla nella competizione, annullare la candidatura di Sali Berisha, accertare violazioni gravi dello statuto e dei principi di democrazia interna e infine sospendere immediatamente il processo elettorato previsto per il 23 maggio fino alla conclusione del procedimento. In caso si inserisce in un contesto di forte tensione interna al Partito Democratico d'Albania, ancora segnata da profonde divisioni tra diverse correnti. Da un lato si trova la leadership storica rappresentata da Sali Berisha, sostenuta da una parte significativa della base del partito, dall'altro persistono tensioni legate alla legittimità dei processi decisionali e alla gestione delle regole interne. Negli ultimi anni il Partito Democratico è stato attraversato da conflitti politici e giudiziari che hanno contribuito a una frammentazione interna e a ripetute contestazioni sulla governance del partito stesso. Le accuse di mancanza di trasparenza e di applicazione selettiva dello statuto restano uno dei principali punti di scontro tra le diverse fazioni. Il ruolo di Sali Berisha continua a essere centrale e divisivo. Mentre una parte del partito lo considera il principale punto di riferimento politico, altri settori contestano la sua leadership e la legittimità delle procedure che ne hanno favorite la permanenza alla guida del partito. La decisione del tribunale potrebbe quindi risultare determinante per il futuro immediato del Partito Democratico. I possibili scenari includono la conferma del calendario elettorale, la sospensione del voto interno oppure la riapertura della competizione per il reintegro dei candidati esclusi. In ogni caso, il processo evidenzia come la crisi interna del Partito Democratico continua a intrecciarsi con la giustizia ordinaria, trasformando le elezioni interne in un passaggio cruciale non solo per la leadership del partito, ma anche per il suo equilibrio politico futuro. Da Tirana, per Radio Radicale, Artur Nura.
0: Ci fermiamo qui con questa puntata di Passaggio a Sud-Est, che come sempre abbiamo realizzato insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. La potete ritrovare e riascoltare su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. In onda ci sentiamo giovedì mattina alle 6 per il supplemento settimanale e poi domenica prossima, come sempre alle 21, per una nuova puntata. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli.
3: 21:55 minuti, Radio Radicale, questo era Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli ed ora andiamo ad occuparci dell'inchiesta MPS Mediobanca, la richiesta da parte dei pubblici ministeri di Milano di visionare i messaggi dei parlamentari con un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo al professor Felice Giuffrè.
4: Radio Radicale, siamo col professor Felice Giuffrè, costituzionalista, membro del CSM, per parlare della richiesta che è stata fatta dai PM che si stanno occupando dell'inchiesta MPS Mediobanca di visionare le chat tra il direttore generale del MEF, Sala, e i 9 parlamentari di cui si è parlato. Allora, io le volevo chiedere se come ha trovato questa richiesta preventiva di poter vedere queste chat, considerando che insomma si segue un iter procedurale che seguono tutti insomma per le intercettazioni. Adesso io non so come equiparare le chat.
5: Sì, diciamo che proprio le chat, che sono diventate uno dei mezzi di comunicazione più utilizzato da tutti noi, ovviamente pongono nuovi problemi, li hanno posti recentemente. È stato chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale che i messaggi contenuti nelle chat rientrano pienamente nel concetto di corrispondenza e quindi correttamente la Procura di Milano ha chiesto agli organi parlamentari,
6: ai presidenti,
5: sì, che sono organi parlamentari al momento, non credo un'autorizzazione, ma comunque penso abbiano informato i presidenti anche per definire la procedura che poi eventualmente dovrà portare alla presa di visione di queste chat. Probabilmente sarà necessario una richiesta di autorizzazione, ritenendo il contenuto delle chat coperto dall'articolo 68, si tratterebbe di una sorta di intercettazione indiretta, perché ovviamente visionando la messaggistica di un soggetto non parlamentare, indirettamente si interviene conoscendo o rendendo conoscibile comunicazioni di parlamentari. Quindi da questo punto di vista questo atteggiamento cauto e cautelativo da parte della Procura di Milano mi sembra corretto.
6: Quindi non significa che i PM hanno chiesto di seguire una strada diversa dalla procedura ordinaria?
5: No, io non credo che possano seguire una strada diversa. Io credo che comunque sarà necessario investire l'organo parlamentare nella sua collegialità, così come prevedono le procedure costituzionali.
6: Secondo lei si è capito bene da come è stata data la notizia e da come è stata presentata agli organi di stampa? Perché insomma, io stesso ho avuto un dubbio, io non è che sono un genio, però insomma mi è venuto il dubbio, ma vogliono seguire una procedura diversa?
5: Dal punto di vista tecnico io non ho mai pensato che volessero seguire una procedura diversa. Probabilmente quando queste procedure vengono portate a conoscenza del grande pubblico sulla stampa, magari vi è la possibilità di qualche interpretazione magari non coerente con le procedure costituzionali, ma io credo che la Procura abbia inteso procedere con cautela proprio per evitare distorsioni che pure in passato, anche in presenza di queste nuove tecnologie che però ormai sono diventate quelle dominanti nelle nostre comunicazioni, potessero generare problematiche, magari ricorsi per conflitti di attribuzioni, così come ce ne sono stati tanti in passato.
6: Comunque è pacifico che la messaggistica di WhatsApp sia parificata alle intercettazioni?
5: Secondo me ormai sì, ciascuno di noi comunica prevalentemente oggi con la messaggistica, sia essa quella di WhatsApp, di Messenger o altri
6: altri sistemi di comunicazione,
5: altri strumenti analoghi. Quindi secondo me la garanzia costituzionale va correttamente applicata a queste nuove tecnologie, altrimenti si svuota dall'interno lo strumento di tutela dell'autonomia delle Camere.
6: Bene, io non so come ringraziarla, grazie al professor Felice Giuffrei, costituzionalista e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che ci ha aiutato a capire come è stata formulata e come interpretare questa richiesta dei magistrati di Milano sull'inchiesta MPS Mediobanca. Grazie.
5: Grazie a lei.
3: 22 in punto, questa vi ricordo era l'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Felice Giuffrè, ed ora come di consueto andiamo ad ascoltare la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta naturalmente dagli archivi di Radio Radicale a cura di Michele Lembo.
7: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è un'intervista che risale all'8 marzo del 2009, tema che connette tutti gli argomenti che vengono affrontati, che come sempre sono moltissimi, è il tema dell'informazione, della conoscenza, anche degli snodi più difficili da comprendere della storia recente del nostro paese. Si parte dalla questione RAI e dalla salute dallo stato di salute dell'informazione nel nostro paese dopo 60 anni di regime, e sentirete in apertura apertura anche Marco Pannella, ritornare sulla sua specifica definizione regime. Il tema viene affrontato anche in termini di laicità, di libertà. Marco Pannella era a Bruxelles in collegamento audio-video di buona qualità, sentirete tra poco, perché si era svolto in quelle ore il congresso mondiale per la libertà ricerca e tra l'altro questo tema poi viene ripreso alla fine dell'intervista parlando del fronte globale dei fondamentalismi, tema lettura del leader radicale che ci lega anche ad alcune questioni che abbiamo rivisto negli anni anche più recenti. Alle porte erano le elezioni europee, sentirete questo tema affrontato con i mezzi a disposizione del mondo radicale per questo importante appuntamento di fronte al disfacimento dello Stato di diritto nel nostro paese, l'impossibilità per essere conosciuti. La vicenda della Corte Penale Internazionale e il progetto di Altiero Spinelli, come invece Fari, che guidano l'iniziativa di riforma delle istituzioni del nostro paese, e poi un lungo esame, una lunga digressione sulla storia del nostro paese, il ruolo del Partito Radicale e anche un accenno, ma molto significativo, molto importante, alla vicenda di Giorgiana Masi come snodo, quello del 1977, per alcune gravi contraddizioni che ancora lasciano le loro tracce nell'attualità. Tra l'altro questo tema è anche l'occasione per ricordare l'appuntamento dei prossimi giorni del Partito Radicale, per ricordare ancora quel 12 maggio del 1977 e le questioni che ancora non conosciamo, che riguardano l'uccisione di Giorgiana Masi. L'attualità politica di quelle settimane, il ruolo di Silvio Berlusconi e quello di Franceschini e le interlocuzioni, come sempre, per tentare percorsi di riforma per il nostro paese. Nel Partito Radicale, dirà a un certo punto Marco Pannella, c'è una situazione di profonda convinzione della prospettiva della resistenza radicale, sono quelle le parole con le quali si declinavano in quelle settimane le iniziative radicali, e sentirete questo tema ripreso anche verso la fine. Ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, e torniamo questa sera all'8 marzo del 2009. Buon ascolto.
8: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con la trasmissione di Marco Pannella, e questa settimana eccezionalmente, come già vi avevamo avvertito, Pannella è in collegamento con Bruxelles, dove questo fine settimana si è conclusa il convegno mondiale indetto dall'Associazione Coscioni sulla libertà di ricerca. Ma naturalmente, a parte questo tema assai significativo, c'è l'attualità politica italiana. E proprio su questa io credo che sia il caso di sentire subito Pannella, che pure da Bruxelles ha seguito in contatto con il partito tutte le novità, se così si può dire, di questa settimana, e soprattutto rapportandole alla iniziativa politica dei radicali. Bene, vediamo intanto se si sente bene il collegamento con Bruxelles.
9: Io ti sento benissimo.
8: Perfetto, anche il video funziona, quindi ci possono seguire anche via internet, ti vedono.
9: Perfetto.
8: Allora, l'Italia.
9: Allora, una piccola precisazione. Sono qui perché solo ieri pomeriggio, come tu hai ricordato, è finito il congresso mondiale sulla libertà di ricerca. Questa mattina alle 12 sono andato per un dibattito sulla laicità, sulla prima rete radiofonica, quella pubblica qui del Belgio, per un dibattito di un'oretta, e domani noi abbiamo Strasburgo, uno Strasburgo particolarmente importante anche in connessione con le cose che stanno accadendo in Italia. Quindi ecco perché sono qui e non sarò a Roma, e questa è cosa ancora da decidere, prima della fine della sessione di Strasburgo, o, è anche un'ipotesi, con noi Marco Cappato ed io, che annunciamo ai nostri colleghi che la realtà italiana è tale per cui dobbiamo abbandonare i lavori della sessione di Strasburgo, perché il nostro dovere democratico ci richiama urgentissimamente sul luogo del misfatto e dei misfatti, che è quello della politica italiana.
8: Ho capito. E veniamo allora ai misfatti della settimana.
9: Sì, della settimana. Ahimè, fossero soli della settimana non sarebbe molto grave. Ma forse qui è bene dire, abbiamo avuto una riunione fino a un momento fa al partito, un po' con l'intero gruppo dirigente, grosso modo, da Emma Bonino, al quale rinnoviamo gli auguri, perché è anche il suo compleanno, non solo l'8 marzo la festa della donna, ma da Emma a tutto il gruppo parlamentare e i vari soggetti politici, dei quali lo potrei riassumere così: non sappiamo più davvero cosa fare e ne discutiamo drammaticamente, seriamente, e credo che vogliamo e dobbiamo porre questa domanda o questa informazione. Noi vorremmo sapere, nella condizione data in Italia, in particolare dall'ultimo anno, diciamo, ma in particolare, che cosa si possa fare per sperare di inserire di nuovo, dopo tempo, un attimo, un minimo di democrazia e di diritto in questa realtà italiana, che è realtà sempre più chiaramente antidemocratica, antieuropea, di conseguenza per molti versi, e anche contro lo Stato di diritto e contro i diritti umani. E su questo, se credi Massimo, posso spiegare perché e che cosa vuol dire quando le nostre riunioni si stanno svolgendo sempre più cercando notte e giorno di comprendere cosa possiamo mai continuare a fare di quello che abbiamo fatto in relativa solitudine, qualche volta assoluta, per realizzare momenti di democrazia e di diritto nella realtà che si va sempre più chiudendo. Qual è la realtà che si va più chiudendo? E forse in questo modo, Massimo, do una risposta anche in diretta a tutti coloro che ci dicono: ma le elezioni europee, ma le elezioni, e coloro che ce lo dicono anche, direi, dall'area che può essere o apparire la più interessata a conoscere i comportamenti di noi radicali in questa occasione. Allora, la situazione è questa. Vorrei davvero che fosse chiaro. Noi da ormai quasi un anno andiamo ripetendo e dimostrando e documentando, con avalli pubblici, a cominciare dal Presidente della Repubblica, ci torneremo, che abbiamo affrontato l'estate con la sospensione di tutte le forme di legalità politica, di diritti costituzionali. E con questa situazione però, che adesso continua e si aggrava, qual è? E noi chiediamo a tutti i partiti, anche di governo, ma chiediamo all'area di opposizione, all'area che potremmo chiamare liberale, socialista, laica, radicale, non violenta, europea e via dicendo, questo. Uno, solo noi sembriamo accorgerci, ma in Italia sono stati proibiti dal mese di aprile scorso le tribune politiche riservate a tutti i partiti, diciamo, parlamentari, a quelli che, anche se sono usciti nel Parlamento, hanno una rappresentanza al Parlamento europeo. È un elenco vastissimo, Rifondazione e tutti. Non hanno potuto mai, e noi abbiamo fatto sciopero della sete già a giugno-luglio di questo. La tribuna politica per loro e gli altri partiti sono vietati in Italia. Dalle notizie patenti che abbiamo, possiamo arrivare al 20 marzo, la data nella quale scattano le leggi preelettorali, i divieti e i controlli di regime, in questo caso, con nessuna altra forza politica, nessuna, anche le vittime, per primo le vittime, che non sottolinei, non protesti, non prenda come sintomatico per le italiane e gli italiani il fatto che le loro tribune politiche sono state abolite, prescritte dalla legge. Ci sono quindi queste tribune politiche abolite, urlano magari per la faziosità di Mediaset non so che, ma non c'è nessuna lotta su questo punto preciso, nessuna rivendicazione su questo, e molto spesso anche i loro parlamentari ci sono, o i loro amici.

gli accessi. Vi sono 200 domande di accesso. È stata una conquista democratica. Sono dall'anno scorso impedite. Il presidente della commissione di vigilanza, come prevedevamo, è stato eletto perché si sapeva già, si immaginava che non avrebbe compiuto gli atti e gli obblighi inderogabili secondo il Presidente della Repubblica e secondo noi, che forse alla fine è forse anche più importante. Chiedo scusa, ma è così. Niente accessi. Poi ancora, l'autorità garante delle comunicazioni manca tuttora dell'atto costitutivo di una nuova legislatura, che è quella degli indirizzi che solo la Commissione per il Parlamento ha l'obbligo di dare all'autorità garante e a tutti, alla RAI e all'intero sistema audiovisivo. Siamo ad un anno quasi dalle elezioni scorse e non abbiamo questo atto di indirizzo che è necessario, di indirizzi e di controlli. Sono sospesi completamente. Non c'entra più Mediaset, il padrone, quello che... C'è un fatto e che viene accettato da tutte e tutti, tranne noi, che gli obblighi costituzionali del Presidente della Repubblica, del Parlamento, vengono ridicolizzati, ignorati, devo dire vilipesi, offesi, annullati, senza che i tutori della Costituzione, e noi abbiamo avuto a Chianciano lo splendido intervento di Stefano Rodotà con i suoi splendidi interventi su Repubblica, ma noi dobbiamo dire anche a Stefano Rodotà e a tutti quanti, non sappiamo più cosa fare. Cioè, dinanzi al fatto che le tribune politiche, gli stessi titolari trovano normale di non poterle svolgere, che gli accessi di minoranze religiose, culturali e via sono aboliti, ci vorrebbe un colpo di Stato, non ci sono più indirizzi che possano aiutare e consentire all'autorità garante di intervenire contro situazioni che vadano contro legalità. Non c'è nulla da questo punto di vista e non si annulla e non si annuncia. Siamo al 4 marzo, ormai non c'è forse più nemmeno il tempo tecnico. E mi pare è un po' grave, perché poi abbiamo avuto delle elezioni che sarebbero invalidabili perché sono state fatte senza che la Commissione, il Parlamento, dettassero per quelle elezioni le norme di garanzia per le varie forze che partecipavano o per quelli che non partecipavano. Questo, allora, noi abbiamo fatto scioperi della sete, della fame, ricorsi alla giurisdizione in tutti i vari modi. Abbiamo ottenuto durante l'estate, ma è passata presto quella estate, gli interventi del Presidente della Repubblica, perfino del Presidente del Senato, devo dire, naturalmente anche quello del Presidente della Camera. Stiamo assistendo su Repubblica, ma non solo, delle splendide denunce di a che punto si sta arrivando di violazioni fondamentali di parti costitutive della Costituzione democratica italiana e anche dei riconoscimenti che non potrebbero più essere fatti allo Stato italiano come Stato membro dell'ONU e dell'Unione Europea. Allora diciamo, lo diciamo da qui, fin quando il qui ci sarà, saremo riusciti ad affermarlo, a lasciarlo questa dono straordinario che l'Italia ha ricevuto, non da noi, da se stessa, ma di Radio Radicale. Non si può parlare di nulla di questo. Abbiamo notizie favolose.

0: tutto, quella violazione, quella sull'immigrazione, tutto verissimo, ma vi sono quelle cose. Allora, stiamo discutendo in queste ore cosa facciamo. Cioè, abbiamo usato e usiamo la non violenza. Non si è fatta nessuna obiezione politica, ideologica o di principio rispetto agli obiettivi che noi dicevamo e sostenevamo con le massime autorità dello Stato, essere obbligatorie, senza di che non c'è Parlamento democratico e funzionamento democratico del Parlamento. Abbiamo quindi, vengono fuori delle notizie, poi magari su questo, se troveremo il modo, Massimo ti chiede di aiutare, quella cosa che l'Espresso Repubblica ha rilanciato del centro d'ascolto ieri o avanti ieri, no? Sul fatto che per gli anni proprio del governo Prodi, del nostro governo, in quegli anni si è scatenata dalla Rai TV una falsificazione terrorizzante, spaventosa, quella che mentre diminuivano in realtà i reati, non si sa come, nel nostro paese, invadevano invece la cronaca nera e terrorizzavano il paese solo con cronaca nera moltiplicate alcune volte per 5, per 6. E lì allora mi fa pensare, ne parleremo dopo. Beh, è indubbio che il governo Prodi è caduto anche perché hanno agito contro il governo Prodi poteri di sinistra quanto poteri di destra. Quello che è accaduto al Senato, questo che grazie al centro d'ascolto nostro è stato sottolineato, proprio col governo Prodi c'era un massacrante intervento sull'opinione pubblica che diceva tutto va a scatafascio, l'immigrazione, tutto quanto sta distruggendo ed era vero l'opposto. Chi è che lo ha diretto? Il partito Rai non è la Rai dei partiti, è un partito con delle forze. Io lo ripeto ancora, perfino 20-30 anni fa dicevo che Enrico Berlinguer, capo di quel fortissimo partito comunista, su cose essenziali non contava, lo dicevo pubblicamente in Parlamento, rispetto ad un ottimo giornalista, Morione mi pare si chiamava, della TG1, allora era uno e non tre, a fare delle campagne di questo tipo. Quindi, ecco, noi adesso ci chiediamo e chiediamo cosa fare. Ci si dice alle elezioni. Beh, intanto le elezioni bisognerebbe che fossero per un minimo democratiche. Bisognerebbe prendere atto che senza doglianze delle vittime, senza doglianze delle vittime, senza proteste e lotte dei partiti esclusi dalla legislatura precedente, dal Parlamento, e che quindi sarebbero di opposizione almeno loro, non ne dicono nulla. Quando ci riuniamo per decidere cosa facciamo per le europee, o per le elezioni, o per l'Italia, sembra quasi che noi siamo dei pazzi maniaci che non si occupano. No, bisogna discutere se, figuratevi che grande problema, se Vendola, non rappresentando più nessuna organizzazione, da quello che mi risulta niente, Vendola deve stare o no e deve poter consentire o no che noi... Ma insomma, è una follia. E allora dinanzi a questa follia noi non abbiamo che da usare questi spazi. Per dire, in occasione di questa nostra cosa domenicale, Massimo, che questo è il punto, è un assillo nostro, di tutte le compagne e i compagni, unanimi oggi su questo. Vogliamo fare, diciamo, stiamo avvisando, è necessario che la resistenza che c'è del popolo italiano, come dimostrano i sondaggi su tutto, questa resistenza che c'è, a questo punto abbia una prospettiva, quella di avere dopo 60 anni di questo regime che sta massacrando se stesso e il paese, questo regime, non questo governo, non esclude una cosa, dire questo regime, dire questo governo, ma anche questa opposizione lì dove è potente, stanno appunto creando una situazione nella quale i democratici cosa possono pensare? L'esilio nel tempo fascista? La galera oggi quale? È la galera del non potere manifestare le proprie opinioni, non proprio difendere i propri, gli altrui diritti umani politici fondamentali, essere rassegnati a che questo perenne attentato ai diritti civili e politici dei cittadini che si realizza dal concorso di tutte le cose che prima ho ricordato, tutte precise, con in più il fatto che per la 43esima volta l'autorità garante in 10 anni ha detto che la RAI continua, per quel che riguarda l'informazione pubblica, a togliere alla informazione pubblica la informazione su quello che una corrente politica, quella radicale in senso proprio, invece manifesta, dovrebbe manifestare, invece diventa solo silenzio e censura. Quindi tutto questo che si deve fare? Noi abbiamo già in altri casi detto che quando il presidente Ciampi diceva vorrei dare una grazia e non posso darla, e lui parlava di Sofri, vorrei darla e mi dicono che non posso darla. Noi dicemmo subito, ma quando un Presidente della Repubblica dice questo, è un appello ai cittadini, al cittadino repubblicano. Il Presidente è impedito, ma che c'entra Sofri? Non c'entra, e l'abbiamo avuta vinta. Quando? Quando quel Presidente non era più possibile esercitare il potere che gli era stato restituito, con rispetto parlando, dalla Corte Costituzionale. Scusami, sono stato particolarmente lungo, ma la domanda è questa, che non sappiamo più cosa fare.
1: Ho capito, ma per la verità però questo in una situazione particolare, non sempre prima delle elezioni, però spesso anche prima delle elezioni, è un tema che i radicali hanno affrontato altre volte. Io per esempio mi ricordo le elezioni dell'83, quando del 1983, quindi il secolo scorso, quando i radicali a un certo punto invitarono addirittura alla scheda nulla, al non voto, fecero un appello al Presidente della Repubblica, che allora era Pertini. Insomma, è una situazione che si protrae ormai, quanti anni sono passati, diversi, insomma, alcuni decenni. Questo probabilmente peggiora la situazione, perché è sempre più difficile.
0: Infatti la durata massima, la forma di...
1: E io lì ti volevo portare, cioè c'è una durata estrema, perché a ben ricordare, no? Io mi ricordo che la prima volta che i radicali si sono presentati in vita loro alle elezioni politiche da soli, c'era già il problema delle tribune politiche, tu l'hai ricordato, e c'era anche il problema delle vittime inconsapevoli o silenti, perché tu, mi ricordo, raccontavi che facevi il digiuno all'hotel Minerva, arrivava Adriano Sofri e tu gli dicevi: ma come, non vi state accorgendo che il regolamento delle tribune elettorali sta fregando anche voi? E Sofri, che aveva altri pensieri, non se n'era accorto, poi se n'è accorso. Allora, è la durata dunque che determina anche la qualità, è indubitabile. Siamo di fronte a un ostacolo ormai insormontabile, questo è il problema.
0: Ma un ostacolo. Noi abbiamo sottolineato, forse non abbastanza l'avevamo compreso, quanto dopo 60 anni, c'è un ottimo documento di Diego Galli che abbiamo avuto a Chianciano, dei sondaggi, non i nostri, quelli di Berlusconi, gli altri, noi non abbiamo sondaggi nostri. E su tutti i temi connotanti la battaglia radicale in questi 60 anni, su tutti, etici, economici, sociali, di tipo di Stato e tipo di politica, se le cose devono essere finanziate, la Chiesa, i sindacati, la politica, le associazioni da bene, i volontari, essere tutti finanziati dallo Stato e lo Stato essere così, su tutto questo, tuttora il popolo in grande maggioranza è in assoluta sintonia anche con l'assieme quindi di tutto questo, ma non riesce a contare una pera, cioè non conta nulla. L'unico fatto che viene fuori, per esempio, è che questo paese dice da 20 anni, dall'85 quando Loris presentò per la prima volta un disegno di legalizzazione dell'eutanasia, da allora maggioranze fortissime sono a favore dell'eutanasia, quindi non del testamento, inutilmente. Ed è un problema grave perché noi vogliamo l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, proprio come l'OMS ed altre cose, ma abbiamo inserito un elemento, l'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie, perché questo AIDS, questa peste, ancora una volta l'Italia è capace di trasmetterla al mondo come quella fascista, allora non contava nulla. Lo ripeto, dall'altra parte del Mediterraneo, Israele, il popolo così diverso, così incredibile, così composto da 20-30 nazionalità, per storia, non solo la diaspora, è a fortissima maggioranza contro uno Stato indipendente, proprio, solo, e via dicendo, la propria sovranità, ma vuole far parte di un'entità come quella della Unione Europea. Lo voleva quando la patria europea trovava a Bruxelles un eco. Continua a volerlo perfino adesso in cui questa è un'Europa delle patrie, sconsolata e sconsolante. Ebbene, dico, questo problema del rapporto fra popoli, popolazioni, opinioni e politica, dicono, e direi è lo Stato, è da studiare d'urgenza. Se no, gli unici stati che faranno elezioni, plebisciti, eccetera, sarà il Venezuela, sarà Putin, saranno queste cose. Perché? Perché appunto le grandi idealità, Obama l'ha detto, stiamo a vedere, è certamente un isolato, quando ha detto noi la nostra forza, quello che diceva Churchill agli inglesi quando i tedeschi stavano per sbarcare lì, e approvava un'estensione dei casi di obiezione di coscienza. Churchill disse le nostre armi contro il nazismo e gli altri che stanno a occupare sono questi i nostri valori. Obama ha ripetuto questo, adesso poi vedremo come saprà tradurlo, però che dobbiamo fare? Tu hai ricordato l'83, nell'83 noi abbiamo deciso non ci presentiamo, poi facciamo un'osservazione. Se noi non abbiamo lo spazio per far sapere che non ci presentiamo e proponiamo la scheda nulla, eccetera, questa cosa non esiste. Allora ci presentammo e in base agli spazi che allora c'erano facemmo una campagna: occorre condannare questo regime, occorre votare schede nulla, lanciare un segnale. Il segnale ci fu perché crollarono rispetto alla nostra forza elettorale, crollarono, diciamo, i voti validi. Ma accadde un'altra cosa, che a un certo punto avemmo anche un buon numero di eletti. Oggi, chi è nelle nostre condizioni, ma torno a dire, io faccio tanti auguri tra l'altro a Nencini, che spero si stia davvero rimettendo rapidamente come è necessario a tutti, ai compagni socialisti, molti amici verdi ci dicono facciamo questa cosa. Sì, ma io dico facciamola, ma se non sappiamo lottare, non sappiamo difendere i principi, è una somma di impotenze, poi di subalternanze. Allora dobbiamo avere un programma, e infatti Vendola, suscitando delle giuste reazioni di compagni verdi importanti, dice ma noi qui dobbiamo costituire un nuovo soggetto politico importante, figura di Vendola, non è più di Rifondazione, Si è scisso e i suoi compagni non l'hanno seguito nell'ascensione. E quindi una persona simpatica, importante, di prestigio, arriva lì e dice: noi stiamo costituendo un nuovo soggetto politico come la Linke, non so che cosa d'altro, e quindi i radicali no. Io non gli ho manco risposto. Il problema è che noi non diciamo Vendola no, anche se in fondo verrebbe potere dire, ma scusate, perché questi poveracci di Rifondazione, no? E la minoranza di Rifondazione, Fausto stesso, eccetera, devono, come dire, veder premiato un comportamento che è un po' scissionista, molto individualista, no? Che pretende addirittura adesso di costituirsi in leader di questa cosa un po' alla rosa nel pugno, tanto per dire le cose. Però il problema è cosa facciamo fino al 20, cosa fa il Presidente della Repubblica, cosa dobbiamo fare noi. Non è che ci possiamo bruciare, anche se adesso i nostri compagni uiguri sono loro che si stanno bruciando a Pechino, pare, abbiamo saputo, non sono quelli tibetani, ma sono in posizione più o meno identica.
1: Ho capito intanto che ma questo era già chiaro, credo, anche agli ascoltatori, che il problema che oggi urge è la questione, senza dubbio, delle elezioni europee rapportata alla situazione italiana. Qui poi si possono approfondire alcuni aspetti, per esempio il ruolo di Berlusconi, ma anche il ruolo del Partito Democratico, come interpretarlo, ma ci arriviamo più avanti. Adesso fermiamoci un attimo su questo aspetto, che è un po' la novità della settimana. Ho già capito che, e in effetti hai ragione, il veto di Vendola poi tutto sommato lascia il tempo che trova, anche se ha una logica. Si ricorderà cosa scriveva Vendola di Emma Bonino e dei radicali all'epoca della vicenda del Kosovo e della iniziativa perché
0: non me lo ricordo.
1: No, c'è voluta Radio Radicale e Giampaolo Panza all'epoca a ricordarlo. Erano sequele di insulti sanguinosi. Quindi è anche logico, dal suo punto di vista, che Vendola dica i radicali no. Non sapremmo però dire se ai verdi e ai socialisti conviene scegliere Vendola piuttosto che i radicali. Questo è il problema loro, francamente, mi pare.
0: Scusa Massimo. Sì, ma poi soprattutto tu mi stai facendo riflettere una cosa, che Vendola non dice innanzitutto i radicali no. Lui dice innanzitutto in Rifondazione Comunista, una lista comunista, no, non bisogna votarle, bisogna votare altro.
1: Questo pure è comprensibile. Questo pure è comprensibile.
0: Anche questo.
1: Però questo è un problema, anche questo, di Vendola, insomma, in sostanza. Le liste europee non sono tutto per i radicali. Tu hai già detto da più domeniche, noi siamo pronti anche a non presentarci. Però è evidente che su questo il partito si interroga, non c'è poco da fare,
0: Noi dal 79 siamo lì,
1: lo so.
0: Dal 79 sarebbe un disastro anche simbolico.
1: Vedi, per esempio a Chianciano c'erano tanti compagni, a parte il primo giorno, venerdì alle 14 ce n'erano pochi, ma poi la sala si è riempita. E tutti quei compagni non è che ambissero a diventare deputati europei o avessero ambizioni di potere, però giustamente si dicevano: ma insomma che facciamo, non ne discuteremo qui e questo è giusto perché abbiamo altro da discutere e da fare, però poi alla fine una soluzione bisogna trovarla. Ecco, questa settimana è stata un po' un'accelerazione, c'è stato questo sciagurato e deprecabilissimo incidente stradale a Nencini, ma insomma c'è stata un'accelerazione dei contatti, si muovono anche i laici, micropartiti, ma anch'essi intendono presentare liste, pare di capire. E allora qua siamo in una fase in cui tu denunci quello che già denunciavi nel 76 e nell'83, ma poi nel 76 e dell'83 alcune decisioni poi le hai prese.
0: Certo. E infatti noi a più riprese abbiamo rappresentato la forza della contraddizione alla partitocrazia, certo, e ai suoi non valori. abbiamo questo, ma dopo 60 anni, lo ripeto, dinanzi al fatto che noi che abbiamo un interesse primario ad andare in Parlamento nazionale, in Parlamento europeo, noi dinanzi a quello che accade ogni giorno, dinanzi, cioè basta con Berlusconi, Berlusconi, ma che Berlusconi? Tutti! Perché rispetto a queste violazioni patenti, questa diminuzione della forza di tutti, coloro che possono augurarsi un miglioramento democratico, laico della situazione, dinanzi a questo credo che l'urgenza è su questo far riflettere, poi vedremo. Tu dici si è accelerato perché passano le settimane e a un certo punto scadranno i tempi per presentare le liste e non presentarle. Ma su questo cercheremo, come abbiamo sempre fatto, noi abbiamo detto dobbiamo essere pronti anche a quello che escludiamo, no? È il criterio che abbiamo sempre fatto e quindi immagino che ci si muoverà in questo modo, ma pronti a fare le cose che escludiamo di voler fare, sperando che ci sia un meglio. Ma qui ci vuole, però bisogna chiarirsi, cioè è credibile per esempio a questo punto Claudio Fava, è un nostro compagno anche, quando a un certo punto si muove da 3 mesi, dal tempo dell'Abruzzo, l'unico problema su cui Sinistra Democratica si muove non è per esempio nel prendere atto che Cesare Salvi, uno dei loro leader, storicamente parlando, oggi chiede la riforma come noi, la riforma uninominale a tutti i livelli, una riforma partendo dal suo libro, dell'analisi che lui ha fatto di una equipollenza in termini di diritto, di onestà, di capacità di lotta sul territorio di tutti quanti coloro che hanno poteri istituzionali sui territori, con i fatti che sempre più tendono a dargli ragione, no? Ecco, lì dentro da noi Cesare Salvi parla e io l'ho presentissimo perché ritengo di grande valore, lì no, Cesare Salvi non, probabilmente non è intervenuto sulle europee e quindi non esiste Cesare Salvi, non esistono quei problemi. Io devo chiedere a tutti coloro che ci ascoltano, abbiamo bisogno del loro sostegno, delle loro istituzioni simboliche e non solo simboliche. Siamo questa forza di resistenza che ha un obiettivo e come si vede a questo obiettivo rischiamo di sacrificare, poi si arriverà tardi, perfino appunto a noi alle elezioni, le altre che ci sono, 6 milioni di persone. Cioè, ci sono dei compagni che vorranno tentare di essere presenti, li aiuteremo, ma in realtà su questo sappiamo, noi già facemmo le elezioni della rosa nel pugno, subito dopo le elezioni del 2006 ci furono 300 eletti, tutti e 300 socialisti, dopodiché chi li ha visti questi 300 eletti? Beh, magari chi l'ha visto, no? E adesso le cose saranno anche quelle. Adesso ho sentito che ci daranno le grandi liste con un programma identico a quelli che potremmo fare noi in gran parte. E di Grillo, ho sentito, ho letto qualche giornale oggi, tutto quanto il libro dei giusti sogni, no? E io sono dar corpo ai sogni, ma la capacità tutto questo di proporne politicamente, di progettare politicamente, di proporre, a mio avviso non c'è nessuna attendibilità di un soggetto politico che si forma ad hoc per queste elezioni su quella serie di obiettivi che sono i più per bene che una forza come la nostra anche potrebbero grosso modo, no, individuare. Poi c'è il problema di fare la lotta per...
1: No, senti, c'è un altro aspetto, è una divagazione laterale, ma fino a un certo punto, che è importante. Tu citavi Grillo adesso. Torniamo al discorso che tu fai su Berlusconi. Tu tieni ad evidenziare che, figuriamoci se non si può essere d'accordo qua, che Berlusconi in fondo non è un fatto nuovo, ma è il portato di una lunga degenerazione che alla fine porta a Berlusconi. E quindi è l'ultimo dei loro, dici tu. E questo è comprensibile, ma in realtà non trovi che con questo ultimo governo siano stati fatti dei passi avanti che prima non c'erano, insomma, diciamo la verità. Qui abbiamo visto ministri che elogiano i combattenti della Repubblica Sociale, sul caso Englaro lasciamo perdere, sul dibattito sulle ronde se debbono essere quelli della Lega o direttamente l'esercito lasciamo perdere. Insomma, pure qua un salto di qualità c'è. Questo ci potrebbe anche avvicinare alcuni.
0: Massimo, una cosa che dovremmo dire, c'è una forza, tu dici la gravità, c'è la pura forza di gravità, la mela che casca dall'albero, no? Dopo 60 anni
1: si accelera.
0: È chiaro che c'è l'accelerazione di tutto questo, ma l'accelerazione è dovuta al fatto che gli anni e i comportamenti anche contemporanei delle opposizioni, tranne pochi casi episodici, sono praticamente della stessa cultura politica rispetto allo Stato di quella di Berlusconi. Berlusconi le ha imparate da loro e poi le fa meglio. E questo è il problema. Quando, soprattutto in modo molto efficace, Manconi prende un esempio e dice ma qui è proprio un mutamento antropologico, cioè non si può più pensare sull'immigrazione, il trattamento degli individui, cioè è vero, ma voglio dire è vero, ma anche se poi devo dire che se noi vedessimo l'Italia, tutti dobbiamo fare i confronti, lui dice, e anche Reotà dice, la gravità dei decreti Cossiga, no? Certo. PCP2, PIT4, quella roba lì, no? Dei decreti Cossiga, sì, era gravissima. Ma non a questo punto. Beh, se lo mettiamo a livello, lo torniamo a 30 anni fa, ma erano delle bestemmie, era l'antidemocrazia, era la rottura, era il peggioramento dei codici Rocco, era l'unità nazionale, come dicevamo, l'unità nazionale era la bandiera di tutte le destre reazionarie, non era mai stata nemmeno delle forze giacobine democratiche. Erano nazionaliste, ma non puntavano all'Unione Nazionale come loro ne parlavano, tutt'altro. Erano sempre posizioni, il radicalismo francese era centrista, ma conduceva delle lotte durissime, no? Non sui piani dei diritti, sul piano dei rapporti con la Chiesa, sulla difesa, se vuoi, della funzione pubblica dello Stato nella scuola, tutte, è un'altra storia. E chiedevano socialmente, no, solidarietà sociale alle forze non delle minoranze privilegiate, no, ma di coloro che dovevano crescere col crescere dello Stato o della legalità. Quindi oggi è così. Ma se a questo punto ci si chiede di prendere atto che queste cose sono gravissime, sono gravissime, ma se poi ha delle cose che non sarebbero gravissime, perché tutti costoro non hanno ritenuto grave che gli eletti della Rosa del Pugno al Senato non fossero eletti, perché c'era il disegno di distruggere il governo Prodi sia a sinistra che a destra, c'era una RAI, l'abbiamo vista, con quel grande nome, il Gentiloni, il vero padrone ormai che è espresso lì, che assisteva assolutamente, come dire, senza fiatare, non solo al 2, ma all'1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, che stava dando al paese un contributo a vivere in modo terrorizzato la politica e il governo. E allora c'è da riflettere. E allora dico, ma come? Non avete manco le tribune politiche, le vostre è Cristo, non pretendo che da liberali vi preoccupiate come facciamo noi, ci occupiamo degli altri, magari degli avversari, Ma non vi rendete nemmeno conto di questo? E allora? Allora dico, non sappiamo cosa fare, qualcosa faremo un momento, ma quando una forza politica come la nostra dice, ma Capri, ne stiamo inventando una dopo l'altro, se ce ne deve dare atto, continuiamo a quel congresso mondiale che abbiamo fatto a Bruxelles. Ci sono ministri, quello portoghese, ministro quello spagnolo, ci sono parlamentari di area socialista, di altre, che sono venuti condividendo davvero, no, il nostro giudizio, il nostro tipo di laicità, attenti come siamo, non più solo al laicismo Cesare, a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Chiarito che in questo caso si nomina il nome di Dio invano, perché Dio si vuol dire a quel clericale, a quel rappresentante in terra, insomma, no? Dalla parte. Il problema nostro, da liberali, da libertari direbbero, da liberali democratici, e anche Cesare, col cavolo che... Ed è questo il taglio vero. La democrazia, quella dei diritti umani, non tollera più quella cosa che ideologicamente è incontestata. Lo Stato nazionale produce la propria legalità. I diritti umani, tutti quanti sono per... definizione una soggettività del bipede umano in quanto tale dovunque sia, e quindi trova nelle realtà delle patrie nazionali, trova quello che trova l'Europa adesso, perdita di prestigio, no? Costantemente, ed elezioni europee nelle quali si pone il problema del referendum, io li capisco, ma vorrei ricordare che io sono stato responsabile, forse mi si disse, di non aver fatto fare il quorum ad un referendum nostro, perché difendevo per un altro punto di vista che le elezioni europee dovessero essere al centro di una prova elettorale e non confusa con altre. Oggi c'è un cane, si pone il problema del referendum, ma un cane che pone il problema... Ma l'election day, che cosa ci sarà di europeo? La patria, la burocrazia, i ladri di legalità, coloro che sono adesso sempre di più nazionalisti, lo Stato nazionale, e a questo punto avremo la Calabria che avrà paura del non avere i soldi che ruba perché non sa difenderseli, eccetera. Ecco che introduco, se vuoi, un altro elemento. Nell'election day il problema gravissimo è che ci sono queste elezioni europee, ma non c'è un solo partito europeo oggi in Italia che lo senta. E quando si riuniscono, lo dico con molta franchezza, a coloro che fanno i convegni su Altiero Spinelli, è benissimo, non è un caso se a noi non ci invitano mai, a me qualche volta, come accade, ma limitatamente ad alcuni tipi di interventi, Emma Bonino al massimo, perché è un po' difficile escludere Emma da qualcosa che lei ha vissuto e rappresenta al livello in cui lo rappresenta. Ma noi facciamo una battaglia, noi stiamo proponendo e facendo recepire l'essenza di Ventotene in Tibet, fra gli uiguri, in giro per il mondo, perché lo crediamo, è un discrimine. Non c'è partito europeo. Vi volete iscrivere o no? Non sappiamo più cosa fare. Lo dico agli importanti, lo dico a coloro che possono essere esempio in famiglia o esempio dinanzi all'opinione pubblica. Non sappiamo più cosa immaginare. Immagineremo, faremo.
1: E allora cerchiamo di... Certo, questa puntata mi pare che definisca l'estrema difficoltà della situazione radicale e un po' dia la linea per la settimana che si apre, non c'è dubbio. Però
0: della situazione democratica, non della situazione radicale, ma
1: della situazione radicale all'interno di questa non democrazia.
0: Sì, la sanzione, ma proprio della legalità, voglio dire, dove. Ma che pensi, i socialisti questi altri, Vendola? Dove campano? Queste cose che noi diciamo accadono contro di loro, diciamo, ogni giorno. E loro non le vedono, non le sentono, si occupano d'altro, di avere un deputato di più. Noi se avessimo un deputato di più in Parlamento europeo probabilmente tutti se ne accorgerebbero. E se non avremo, tutti se ne accorgerebbero. Perché questa è la nostra storia, in due, o in due già diverse volte è accaduto, maggioranze assolute del Parlamento europeo sulle iniziative più importanti, anche all'ONU delle ripercussioni. Bene, noi di questo siamo consapevoli. E questi che problema c'hanno? Io non lo so come risolveranno il problema dell'eletto in più o in meno, di chi. Sono disponibile, l'ho detto, noi stiamo, aspettiamo che ci diano degli elementi di riflessione per aiutare una qualcosa di possibile, di ragionevole. Siamo liberi di farlo.
1: Marco, allo stato dell'arte, tanto per fare un breve excursus su quello che succede al di fuori dei radicali, diciamo che nell'ambito fra il Partito Democratico e le altre opposizioni, esclusa naturalmente l'UDC e Di Pietro, si prospetta la presenza di almeno 3 liste, forse 4, perché ce ne sarà una con la falce e il martello, non si sa bene se accorperà anche Di Liberto, ma insomma. Poi ci sarà quella di quelli che non vogliono la falce e il martello ma sono orfani del comunismo, e ci sarà Vendola e forse Claudio Fava. Poi ci sarà quella di Verdi e socialisti, che stanno trattando anche con i laici, con i liberali, i repubblicani, sono quello che sono, ma anche loro si stanno organizzando. A questo punto che tocca fare ai radicali? Dire a tutte queste vittime potenziali: guardate che andate incontro al disastro, cercare di accorparle, giocare la carta dell'orgoglio intransigente, ma anche dell'appello ai cittadini che poi nei sondaggi, come dici tu, hanno le posizioni radicali. Questo è il problema che in 15 giorni va sciolto, non ci torno più su, ma questo è un po' lo stato dell'arte, diciamo.
0: Lo stato dell'arte è quello di fare qualcosa sul piano del realismo politico.
1: Ecco.
0: Non rischiare inutilmente, in cambio di qualche, non di un piatto di lenticchia, di qualche lenticchia, di distruggere appunto anche quello che c'è ancora di superstite in un'area sociale, voglio dire sociale più che politica. Quindi questo è il nostro senso di responsabilità. Ho detto lavoreremo per poter, per fare l'ipotesi di con altri, liste con altri, raccogliere le liste, usare il simbolo che abbiamo per non presentare per non dover raccogliere le liste, tutto questo. Ma noi quello che oggi appare davvero, che cosa ci sarà 5 giorni dopo cinque giorni dopo queste elezioni europee, e che in queste condizioni magari un nuovo trionfo dell'ultimo di loro, perché in effetti è il loro erede, nel senso che tutte le cose che lui può usare. Oggi nell'intervista, mi pare al Mondo, non al País, ma non so, spagnola, ha fatto l'apologia di sé: il popolo italiano mi è grato col 70% perché ho abbandonato la mia impresa, che era la più ricca d'Italia, per darlo alla politica e al paese. Poi ho fatto Napoli e tutto quanto. E gira perfino nel mondo ormai tutta questa cosa. E poi usano i loro termini, no? Noi abbiamo in realtà tenuto 40... espulso 40 rumeni, non so che cosa, mentre invece voi con Zapatero ne avete espulsi 1800, cioè, tutte queste cose che oggi sono quelle le quali ci occupiamo, perché noi non vogliamo piangere dinanzi al disastro, vogliamo trovare sul piano della realpolitik quello che in questo momento potrà essere il meno peggio, ma anche tenendo presente però che quello che oggi è importante è quello che noi pensiamo e diciamo, dei quali, che denunciamo, ma nel senso che indichiamo, illustriamo, sottraiamo a quella clandestinità nella quale il Corriere della Sera, Repubblica e tutti quanti tengono i veri problemi della politica italiana. E allora, per esempio, ne parlavamo, certo che mi interessa quando ieri, mi pare sul Corriere, proprio Brunetta dice che in Italia il regime degli ammortizzatori sociali è ottimo, va benissimo. E quello per me, non lo so, ma ha detto, ma si è sbagliato, si è sbagliato il Corriere. Il welfare to work, no, ci lottiamo, lo diciamo, lo ripetiamo. Lo dicevamo quando le casse integrazione servivano solo a coloro ai quali servivano e quando in genere tutti i problemi italiani si risolvevano col denaro dei contribuenti, no? Per sostenere a livello assistenziale, non del welfare, categorie immense del nostro paese, situazioni immense. Quindi dico, certo, sono quello. Allora viene fuori, ma chi lo difende Biagi? Lui dice che no, non era d'accordo su questo, ma che è Sacconi che rappresenta Biagi, che non vuole discutere di pensioni, quando in nome di Biagi avevano poi rivendicato, come dire, l'ispirazione per lo scalone del loro governo, lo scalone Maroni, no? Tutte balle, palle, eccetera. Dobbiamo pure tenerlo presente, però non voglio stare a fare una specie di, come dire, illustrazione dei mostri di Goya che sono facilmente riscontrabili nella quotidianità politica, perché abbiamo comunque, credo che proponiamo qualcosa che può non essere pericoloso solo se non è ascoltato, non è conosciuto. Sappiamo che abbiamo la possibilità di parlare agli ascoltatori di Radio Radicale, no? È chiaro. Poi abbiamo il Corriere della Sera, proprio abbiamo questa cosa e continua. L'ottimo Angelo Panebianco, che l'ho letto, ci rimprovera di avere adesso posizioni giacobine, eccetera, a noi. Devo proprio dire che sbaglia, si deve rileggere il suo Weber, Angelo Panebianco, ma comunque ci troviamo in una situazione nella quale trovare certi momenti, mi viene perfino di dire che Travaglio ha spesso, ha qualche volta ragione anche rispetto a dei liberali ai quali cerco di abbeverarmi, viventi, no? Come un ex direttore del Corriere della Sera che è entrato su un argomento particolare, diciamo, un po' in polemica con Travaglio, francamente io mi sono trovato ad avere un'idea del rapporto fra giurisdizione e politica e istituzioni in uno Stato liberale che coincidevano con quelle, pensiamo, di Travaglio e non quelle sue.
1: Mm. Una terza posizione non si potrebbe trovare così. No, scherzo. No, vabbè.
0: No, anche perché il problema non è averne terze. Noi per il momento non ci troviamo, come dire, in una camicia troppo stretta.
1: No.
0: Restando ancorato alla prima, no, alla prima posizione, che è quella liberale.
1: No, d'accordo. No, però vedi, adesso visto che ci ritravaglio, la cosa è intrigante. No, perché se uno va a ricordare i radicali che entrano non in politica, che ci stavano da decenni, ma in Parlamento nel 76, beh, quasi quasi si potrebbe anche dire quelli sono anni di svolta decisivi, cambia il sistema di potere, peggiora, c'è l'unità nazionale che poi ha una... Insomma, si ha quasi l'impressione che si chiuda un trentennio. Non è che questo Travaglio non lo capirà mai, ma non è che i radicali da questo punto di vista si ritrovano alla fine del trentennio sempre in una situazione, come dire, politicamente marginalizzata e ostracizzata e invece in sintonia con la gente, ma anche con i problemi del paese. E allora da questo punto di vista queste elezioni europee potrebbero essere un nuovo 76, voglio dire, è proprio necessario andarsi a cercare Vendola o i socialisti a questo punto.
0: No, ma scusa, devo ricordare una cosa. Fino ad allora eravamo stati contrari a concorrere alle elezioni politiche come partito fino ad allora, no? Non avevamo preso, giocavamo la carta dei referendum e della non violenza e la giocavamo bene. In quel momento tu hai ricordato, io tra l'altro ebbi due persone mentre facevo lo sciopero della sete all'Hotel Minerva, allora si chiamava, uno Adriano, al quale ricordai prima di un comizio che lui andava a fare a Piazza del Popolo per Democrazia Proletaria, che rischiavano di non fare il quoziente nella condizione della informazione, e quindi che stavo lì, che non potevo smettere lo sciopero della sete, se no non solo noi, ma temevo anche loro sarebbero scomparsi. Poi venne una seconda persona e quella è finita peggio. L'hanno assassinato senza nemmeno... È il generale Mino, che era il comandante dell'arma dei carabinieri, venne lì a chiedermi di smetterla. A chiedermi di smetterla per una serie di riflessioni che lui stava facendo, che lo portò dopo qualche mese a venire a Foligno, dove eravamo riuniti come radicali parlamentari di quella legislatura in cui eravamo più numerosi, a supplicarmi di accettare, come dire, una scorta, dicendomi: guardi, per dirle a che punto siamo in questo paese, io ieri, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, ho comunicato ufficialmente a tutto lo staff del comando generale che io non prenderò più per nessun motivo un elicottero. Era fine settembre. Quindi lui lo diceva, dice: guardi, c'è una situazione forse invalutabile. Sono qui per chiederle di accettare questa scorta perché forse lei su Giorgiana Masi, forse lei, insomma, io quello che so che poi il generale Mino, 40 giorni dopo, avendomi annunciato che in quei giorni sarebbe stata rivoluzionata per accordo col ministro l'intero comando generale, non solo quello che riguardava lui personalmente, no, cadde e fu assassinato, e tutto il regime, guarda, come la stessa cosa che nella scorsa legislatura per il fatto che noi eravamo eletti e non ci si proclamava eletti ma altri al posto nostro, tutti quanti, nessuno mi ascoltò, io parlai in aula raccontando questo, c'era una commissione di indagine su questa cosa che si era creata, non mi hanno mai ascoltato, solo dopo molti anni Pellegrino nell'ambito della commissione stragi mi ascoltò, ma dopo 20 anni, no, ma per dire, era un momento in cui ancora queste cose clamorose accadevano. Ma qui adesso no, qui abbiamo Puda, abbiamo delle cose che accadono che sono impensabili nella più corrotta storia di regimi pseudodemocratici corrotti. Adesso che noi si affronti la crisi, no, questa che c'è, la crisi con questo tipo di classe dirigente e questo tipo di... mi chiedo che cosa possiamo fare. Noi giochiamo la carta, anche la carta internazionalista, perché la giochiamo, perché i contatti sono quelli che sono, perché in realtà occupandocene dobbiamo essere forti e capaci di aiutare gli altri piuttosto che di essere aiutati, perché aumentano. Quando vediamo oggi lo schieramento contro la corte, la nostra corte penale dell'AIA, che si mobilita il mezzo mondo a favore di quell'assassino, di quel dittatore lì e via dicendo, e ci dà la dimensione di che nuovo mondo c'è. Era quello che temeva si potesse ricreare Altiero Spinelli lì, quando diceva l'illusione di ricostruire democraticamente le sovranità nazionali ributterà il mondo in quei guai che stiamo conoscendo. Allora, certo, noi abbiamo già i problemi di come fare a rimborsare un viaggio, o non riusciamo a fare il congresso del partito, dobbiamo fare dei succedanei ed altro.
1: No, vabbè, vero, certo, ma... tu adesso inserisci un altro elemento che potrebbe essere un buon elemento di una ipotetica campagna elettorale, che però dovrebbe avere degli spettatori. Perché certo, ci sarebbe bisogno della televisione per poterlo dire, però è evidente che questa decisione del Tribunale dell'Aia, che ha messo a soqquadro le diplomazie internazionali, ha visto schierati tutti, da Bernard-Henri Lévy a Michael Walzer, con opinioni peraltro diverse, è qualcosa che i radicali possono ascrivere alla loro iniziativa politica, oltre che alla loro storia. E quindi in un paese decente dovrebbe essere argomento di campagna elettorale, dovrebbe essere conosciuto per questo, poi magari può essere rifiutato, però deve essere conosciuto. Questo è improponibile allo stato dell'arte, perché non è questa la situazione. Fra l'altro, sulla questione Rai, adesso siamo a un punto di svolta, stanno facendo le nomine. Per carità di patria, non diciamo come si stanno orientando, ma non mi pare che emergano volti nuovi o personalità particolarmente innovative. Tu che ne pensi?
0: Sì. No, io ho letto, non so adesso Massimo, su un'agenzia o su un giornale, qui in rassegna stampa, una dichiarazione di Franceschini che diceva: è vero che io sto trattando con Gianni Letta per questa roba, ma testuale dice: lo faccio per obbligo di legge. Boh, vabbè, io ci credo. Non so, no, vabbè, ma dico, no, io so questo. Quindi ciò che il capo del partito, del Partito Democratico, dice: io sto trattando, perché la legge me lo chiede.
1: Sì.
0: No, con Gianni Letta. Sta trattando che cosa? Lo sappiamo. Petrucci, chi è il più gradito a Berlusconi? No, il più accettabile da Berlusconi? Hanno detto Amato, e ne ero certo, Amato non era in corsa perché non voleva lui stesso esserlo, no? Ci sono stati altri nomi, Manzella, eccetera. Non lo so chi verrà fuori, ma quando noi dobbiamo prendere atto che hanno fatto fuori Villari, colpevole di essere stato eletto da loro, di essere stato eletto e poi di fare quello che il Presidente della Repubblica aveva detto essere obblighi inderogabili. Non gliel'hanno permesso, l'hanno fatto fuori assieme Partito Democratico e Partito Democratico della Libertà, come la cosa, e assieme hanno detto Sergio Zavoli. Adesso io avevo detto, no? E beh, ma dico, Sergio Zavoli potrà essere un soprammobile lussuoso di questa baracca prima. Oggi lasciamo stare questa, lui l'ho incontrato e si è doluto di questo. Dico, ma scusami, ti rendi conto che per governare questa situazione la devi conoscere? E pur tu stando lì da non so quanti decenni, non puoi conoscere tutti gli interessi, i vermi, le altre cose per governarli? Adesso, per quel che se ne sa, lui ha solo convocato una volta un seggio elettorale per eleggere quegli altri su quali si erano messi d'accordo, e adesso verrà fuori l'annuncio mercoledì. Quando è? E quindi che cosa c'ha di democratico? Ma devo dire di sennato, qualcosa di logico in tutto questo. Con una RAI che comunque non ha obblighi, non ha indirizzi, è costretta a non fare le tribune politiche, è costretta a non fare gli accessi. Ma allora di che parliamo? Ci sono ancora dei socialisti Ci sono ancora dei liberali? Ci sono ancora dei democratici? Ci sono ancora dei riformatori? Beh, allora se vengano fuori, perché noi riteniamo che non si può, perché è possibile avere o non avere due eletti in un'assemblea o quattro di 760 quanti siamo a Strasburgo. Su questo costruire gli

0: Sappiamo che non è solo dall'Italia, da questa Italia, che può venire l'aiuto minimo adeguato ma sappiamo anche che l'Europa è quella che è. Sappiamo anche quanto è difficile. Io oggi questo dibattito che ho avuto, lo avremo domani in francese, lo inseriremo però, no?
1: Nel
0: Alla
1: sito
0: radio belga.
1: internet.
0: Alla radio, sì, alla radio, è un dibattito proprio fra laici. E lì ho dovuto dire i pochi laici beccabili anche qui, operanti, seri, ma voi vi state a preoccupare di difendere Cesare contro Dio e il suo rappresentante. Ma i vostri Cesare, chi sono? Sarkozy? Berlusconi? Chavez? No, dico quali? E noi dobbiamo dire che siamo oggi davvero contro il costantinismo, si diceva una volta, chiedo scusa, contro appunto un braccio mondano, non si sa se la Chiesa è il braccio mondano di Cesare o Cesare è il braccio mondano della Chiesa, in realtà lo sono di un'antropologia che in questo momento sta di nuovo cercando di rimpossessarsi il mondo che ha perso.
1: Ho capito. E così siamo passati dalla Commissione parlamentare di vigilanza a temi più alti, diciamo così. Però adesso vediamo anche un momento. Tu hai fatto un accenno molto, molto rapido, ma siccome il tempo passa, abbiamo già superato la metà, quindi dobbiamo avanzare. E c'è l'aspetto della crisi, e da questo punto di vista, tu hai citato quell'intervista di ieri al Corriere della Sera di Renato Brunetta, che è molto significativa perché in sostanza mostra un'identità di vedute quasi, quasi veramente, se non, giusto i radicali possono dire, l'abbiamo sempre detto, fra governo e buona parte dell'opposizione che dice: ma in fondo questa storia delle pensioni è meglio non toccarla, in fondo c'è qualcosa da migliorare, ma il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia va bene così com'è, e tutto il sistema della contrattazione va bene così com'è. Qui c'è un altro problema. È un po' difficile che parole critiche su questo tema vengano da Vendola e dal resto della durata dei refrattari.
0: Sono sempre stati anche loro,
1: Sono assolutamente d'accordo con Brunetta su questo.
0: che sia a Taranto o a Carbonia, come si diceva una volta, o in Campania o a Torino, devo dire, sono sempre stati su posizioni che non gli consente agevolmente oggi di passare all'attacco di questa sintonia.
1: Qualche voce invece, non è il segretario, non è D'Alema, ma qualche voce invece più in sintonia con i radicali nel Partito Democratico è venuta fuori. Non
0: Certo,
1: solo il povero
0: ma c'è
1: Ichino,
0: da
1: sempre
0: tempo
1: più isolato,
0: Ichino,
1: ma Enrico Letta.
0: sicuramente.
1: Ecco. Allora,
0: Sì,
1: questi non sono un altro
0: questo
1: problema
0: ripeto.
1: elettorale? Cioè,
0: Scusa.
1: ti sto dicendo, il Partito Democratico da questo punto di vista non vale la pena di una considerazione da parte dei radicali come luogo di battaglia politica?
0: Guarda. Intanto questo Partito Democratico, vorrei dirlo in un modo più che lo dico ogni tanto, è quel partito che ha non uno, ma due organi di stampa.
1: Ah, è vero.
0: Uno è l'Unità, vabbè, l'altro è Europa. Su Europa c'è un lungo articolo di Gianfranco Spadaccia rivolto a Franceschini, che mi sembra è di dialogo, è di volontà di dialogo. Ebbene, vedremo la risposta. Si tratta di continuare a. Io voglio semplicemente dire, noi del Partito Democratico speriamo di poter trarre il meglio per il paese, come si dice, per loro stessi. Vorrei che non dimenticassero due episodi. Quando un accordo stilato fra di noi saltò perché, come dire, ambienti non lontani da Franceschini, mettiamola così. All'ultimo momento vennero fuori con quella cosa ignobile o vergognosa. Sì, l'accordo si fa con il

0: radicali, ma non si devono chiamare Luca Coscioni. Dopo 6 mesi, un anno, Luca, forse anche di questo morì, e chiedo scusa molto. Scusate,
1: un po' d'acqua,
0: morì,
1: quando lo sei il radicale non c'hai l'acqua, vedi?
0: e si sentì, ce l'ho, eccola. Allora dicevo, poi si sentì dire dagli stessi che avevano posto quella ignobile, davvero infame condizione, no, di un giorno, per cui noi dicemmo arrivederci, d'accordo, e non ci presentammo. Eppure era importante, avevamo un progetto per quelle elezioni regionali fondamentale e non lo raccogliemmo. Poi, dopodiché, sono passati alcuni anni, beh, voi se volete potete far parte delle nostre liste, ma come ignoti, a condizione. Tonino Di Pietro, benissimo, le sue bandiere, le sue cose, ma a condizione che voi rinunciate a essere presenti rispetto all'elettorato come radicali. Essendo stati noi colpevoli a questo punto, credo che di questo forse cominciò a essere. Noi forse in quel momento avevamo una colpa di aver fatto vincere Prodi 2 anni prima e di essere stati leali a quella maggioranza. In fondo si doveva fare un grande partito democratico, il più nuovo del mondo. Prodi consumava, non era abile, non bisognava far fuori. E sono convinto che a questo punto era questa la responsabilità nei nostri confronti che ci si rimproverava. Cioè 2 anni fa, l'anno scorso, si è cercato di fare scomparire finalmente i radicali dalla politica italiana. Ora è scomparso Veltroni, noi non ancora. Diciamolo. E quindi anche con Franceschini, la mia posizione c'è quella di Spadaccia, ma vogliamo sintetizzare anche un'altra in modo più personale. Con Franceschini sembra che appaia una politica del Partito Democratico. Io sostengo e ho sempre detto che dall'Ofst e dintorni tutto c'era fuorché una politica. Vi era potere, sottopotere, storie, sgarbi, cose, quello che c'è stato, insomma, no? E quindi nel momento in cui c'è una politica del Partito Democratico, spero che si possa improvvisare accordi politici, ma quello che Franceschini di già aveva detto che sarebbe, per esempio, no? L'anagrafe degli eletti stanno in televisione, oggi è chiaro che Berlusconi è anche d'accordo nell'aiutare al massimo il povero Partito Democratico. No, gli interventi in televisione di Franceschini sono numerosi e sono, come dire, molto ben presentati, no? E incalzanti. Ebbene, a me va bene questo, però sarebbero capaci di dire i nostri tot comuni e via dicendo. E noi in Parlamento, ma lo dirlo in televisione, è fondamentale questa proposta radicale, che è quella appunto nei confronti di tutte le caste, di compiere un atto che è importante. Noi già questo, ma naturalmente su questo non viene detto, come è stato detto, presente Franceschini dal fu politicamente Veltroni nell'unica riunione che siamo riusciti ad avere con loro. Sì, su questo va benissimo, certo. E poi anche l'altra cosa che chiedete, che Beltrandi non venga castigato perché è stato un buon, nell'altra legislatura, già un buon segretario della presidenza, della commissione di vigilanza, senz'altro. Tutte e due le cose andate all'aria, no? Qualcosa quindi di politico, io accetto anche delle pezze, voglio farlo, non ho bisogno come Di Pietro e gli altri di fungere da corvi del Partito Democratico. Ho bisogno dell'opposto, per noi sempre tanto meglio, non tanto peggio, tanto meglio. E va bene per Claudio Fava, e va bene per, non perché siamo buoni, perché abbiamo delle convinzioni, i mezzi buoni garantiscono poi qualche altra cosa, hanno futuro, però accadrà, accade, abbiamo giorni e finirà questo ostracismo assoluto nei confronti della legalità, quella di cui parliamo, perché fanno grandi lotte, ma nessun accenno, come mai? Perché sono partito della RAI anche loro, o quelli fra di loro che sono alla RAI, o si Gentiloni o chi sia, non credo che il povero Francesco conta molto più lì dentro, insomma, parlo di Rutelli, ma ho l'impressione che loro sono tutti d'accordo su quest'anno di RAI, no? La RAI che ha dovuto abolire i diritti civili e politici fondamentali, no? Nella sua attività. Vediamo, però dico, non ignoro e non ritengo di cosa secondaria che Europa, Menechini, Federico Orlando, quella Europa è organo del Partito Democratico. E lì c'è stato l'atteggiamento assolutamente opposto a quello infame di quando era il 2005, non mi ricordo, che ho ricordato prima, e anche a quello suicida, purtroppo, no? Non solo un po' assassino di diverse cose, delle elezioni del 2008. Quindi cerchiamo di lavorarci, ma lo ripeto, poi resta l'altro problema, ci offriranno un posto? Ci offriranno due posti? Il problema è oggi uno solo, che se c'è accordo e alleanza, questa sia un fatto noto e da giustificare, nel quale noi possiamo comunicare perché e come, non che siamo, come dire, automaticamente considerati come supporto di Franceschini, invece che come eravamo piuttosto critici nei confronti di Veltroni. Non c'è granché. Ho fatto un esempio. Morando, nel fare la sua relazione come commissario a Napoli, ma anche invece la sua responsabilità nella segreteria del nuovo partito, ha addirittura menzionato nel suo documento programmatico, diciamo, per, non so, il convegno del partito, il congresso organizzativo, proprio la questione dell'anagrafe degli eletti. Ma questa è una battaglia politica da fare e da rivendicare.
1: Beh, quella di Morando.
0: Ho fatto un esempio.
1: È un esempio. Come dire?
0: Per dire un esempio che a noi come radicali ce ne fotte una bella, proprio zero, no? In termini di interesse di partito.
1: No, certo. No, anche perché poi quello è stato l'unica presa d'atto e mantenimento di parola rispetto al tema, perché tu ricordavi prima la riunione nazionale, ma questa uscita di Morando è seguita ad una riunione con l'Associazione per la Grande Napoli, dove il tema era stato proposto, certo, a Morando, e Morando molto correttamente l'ha inserito, quindi può essere un segnale di inversione di tendenza. Speriamo.
0: Ma solo per intenderci, muta la tendenza se diventa un obiettivo politico. Quindi se il segretario che parla d'intesa, perché su questo sono un unico partito, d'intesa anche con il governo, eccetera, alla televisione costantemente, e spieghi perché c'è questa, magari non sarà nemmeno una differenza. Perché è vero che anche noi ci troviamo, come tu ricordavi, un po' in difficoltà a ripetere situazioni, a rivendicare i comportamenti come nell'83, perché la gente le dimentica. Ma vorrei dire con molta franchezza, mi augurerei che questa situazione cambiasse, perché vorrei che anche Gianni Letta potesse ricordare la sua storia in questi 20 anni. Ho l'impressione che è un po' difficile.
1: Senti, una cosa ti volevo chiedere, ma in questo dibattito che è sicuramente complicato
2: si complicherà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è inevitabile. Come ti trovi col partito? Cioè hai degli stimoli, delle resistenze?
0: Guarda, dicevo, noi pur essendo qui ci stiamo riunendo quasi quotidianamente e devo dire con riunioni di 30, 40, non sono o della direzione del comitato, ma devo dire di tutti gli operativi, diciamo, a cominciare da Emma, Marco, Cappato, i parlamentari, i responsabili delle singole parti costituenti del partito, tutte. E lì c'è, mi pare, una situazione di profonda convinzione del taglio radicale, della radicalizzazione della prospettiva della resistenza radicale europea, laica, civile, come resistenza che oggi intende proporre a sé e agli altri la propria collocazione naturale e necessaria al governo anche delle istituzioni del nostro paese, proponendosi quindi come elemento di aggregazione. Cioè probabilmente si dovrà scegliere come elemento di aggregazione Vendola o Bonino, e non mi pare che ci possano essere molti dubbi, anche perché, diciamolo, in questo periodo Emma Bonino ha avuto degli interventi su tutto l'arco delle questioni economiche e connesse di estrema felicità, voglio dire, dall'Alitalia a questa questione delle pensioni le ha, a mio avviso, azzeccate magnificamente tutte, no? E quindi da questo punto di vista abbiamo visto come, tu lo ricordavi, a Chianciano, una cosa assolutamente improvvisata, convocata in 8 giorni in quelle condizioni. Tutti avevamo l'impressione di una partenza con poche persone, via dicendo. Credo che poi ha avuto momenti di un dibattito molto singolare, elevato, importante, interno e non solo interno. E ha rappresentato un elemento, mi pare, abbastanza, quel che mi dicono di internet e delle altre cose, abbastanza un salto, come dire, di ottimismo e di ripresa un po' da parte dell'opinione radicale o da parte dei militanti, quel che si può. Quindi il problema però è quanto si riesce a trovare i mezzi, ancora una volta gli utensili, per condurre una qualsiasi politica, in particolare questa sulla quale credo che ci sia davvero molta convinzione nel partito. Ma significa una conversione anche, come sempre, no? Se tu decidi una svolta non strategica ma tattica importante, perché la strategia resta quella, in questo caso se ne puoi fare i conti dei mezzi, non hai, no, perché una cosa di grande ambizione richiede un minimo di strumenti per farlo sapere, certo, far conoscere questa ambizione, e l'assenza di democrazia ed altro è tale che non ci fa essere tranquilli, sereni, l'ho detto. Ma che cosa dobbiamo fare, visto che la cosa principale per noi resta, principale ho detto, è importantissima, ma non principale quella del risultato elettorale, ma per noi è appunto quello di un salto di qualità in una opposizione che sia esplicita di regime per un altro regime, chiaro. Quest'altro regime con fondamenti di riforma, viene tutti scritti, tutti quanti non mutabili, vuol dire non negoziabili, non per scimmiottare quell'altro, su, ma perché, torno a dire, a me basterebbe che la gestisse Cesare Salvi una parte importante di questa battaglia. Vi sono anche a destra segnali sui problemi etici, ma devo dire anche, oggi ho letto una posizione ulteriore che gli è stata data da quel prezioso gentiluomo intelligente che è Volonté, Benedetto della Vedova, sottolineare e dire a Volonté, lagnati pure, perché Volonté aveva detto, Berlusconi ricomincia con questa storia della libertà di coscienza sui problemi etici, e Benedetto ha subito colto l'occasione per dire sì, e deve essere così, e sarà così, eccetera. Beh, quindi io voglio sottolineare anche come dai compagni radicali presenti nell'altro schieramento forse sta crescendo la capacità di esprimersi politicamente in una situazione che anche per loro sembrerebbe essere o smentirsi, no? O morire. E invece no, spero che non sia così.
2: Beh, in effetti questa dichiarazione di Berlusconi è significativa, perché sembra la chiusura di una fase che è stata molto breve, ha avuto subito un'accelerazione di carattere addirittura costituzionale, ma adesso Berlusconi sembra ritornare al tema della libertà di coscienza. Questo sembra essere un aspetto che evidenzia le contraddizioni dentro il Popolo delle Libertà, ed è merito anche di Della Vedova averle evidenziate. Ma non è che è un po' merito anche di Rutelli con la sua proposta, che è stata davvero troppo sbilanciata verso i cattolici tradizionalisti, chiamiamoli così, ma che però ha aperto anche delle contraddizioni dentro il Popolo delle Libertà, perché lì a questo punto hanno fatto la gara a chi era il più fiero sostenitore delle tesi ratzingeriane, e si sono scontrati fra loro, e questo è quello che è successo, o no?
0: Sì, e cercano di essere concorrenti rispetto appunto a Rutelli. No,
2: sì,
0: dire,
2: d'accordo.
0: Tu
2: d'accordo.
0: Eri con Giovanni Paolo II, ma con Ratzinger siamo noi, Volonté, Casini, l'UDC, quest'altra opposizione.
2: E ma, a quel punto Berlusconi si è stufato e ha detto libertà di coscienza, così evitiamo il problema, mi pare di capire.
0: No, ma il problema di Berlusconi è che lui è indotto a stufarsi sempre molto presto, io lo capisco, delle cose che dice, delle scelte che fa, in tutto qui.
2: Ho capito. Senti, a proposito, dopo il discorso di Chianciano, hai avuto modo di risentire Rutelli?
0: Fammici pensare, non voglio dire no, perché ci volevo pensare? Perché volevo cercarlo, e invece non l'ho cercato. Adesso mi rendo conto che non l'ho cercato. Ecco, no.
2: Comunque lui non ti ha cercato, questo era...
0: No, dunque credo che alcuni nostri compagni l'hanno incontrato alla Camera, brevemente, l'hanno incontrato, ma credo è stato uno scambio di battute in cui lui diceva che era molto soddisfatto di come fosse stato l'incontro che aveva avuto a Chianciano con noi.
2: Sì, perché poi questa settimana ci consente anche di fare un poco un bilancio che domenica scorsa ovviamente non potevamo fare, se non in parte, dell'eco mediatica del congresso di Chianciano, anche perché in realtà ci sono stati articoli fino a metà settimana, magari su un giornale, su due, però insomma, come giudicare questa? Perché c'è una certa attenzione, non si può negare, c'è stata.
0: Sì, ma credo che... stavo riflettendoci.
2: Beh, sai, dal Secolo al Manifesto, anche giornali di
0: nicchia. Secolo, diamo atto che il Secolo, tu l'hai già notato anche in una rassegna stampa, è un'attenzione ai nostri confronti, certo, non certo. Nuova e non occasionata solo lì. E questo riguarda un po' molto di Alleanza Nazionale, tra l'altro, non solo il Secolo, no? Questo lo si trova. Poi c'è stato, sia pure in un supplemento, questa cosa l'ho vista, del Corriere della Sera, questo accenno nell'ambito di un suo articolo di Pane Bianco nei confronti nostri, no? Per cercare di riproporre gli opposti estremisti.
2: Sì.
0: Noi su questo, no, siamo opposti estremisti, perché avremmo scelto, non sarei sicuro, ma quando fui responsabile di dire noi giacobini non siamo, E quindi, pur amandolo moltissimo, sono il principale responsabile di avere mollato il nostro simbolo di Partito Radicale dei Democratici e Liberali, che era un simbolo giacobino, per poi quasi subito approfittare, diciamo, anche della simpatia che per noi e solo per noi sembrava avere Mitterrand in Italia, potemmo subito invece avere l'altro simbolo che adottammo, ed era quello della rosa nel pugno, no? Allora, non mi ricordo se Angelo fosse d'accordo su questo passaggio, vorrei andarmi a rivedere Angelo Panebianco.
2: Eh sì, perché all'epoca era ancora nel Partito Radicale.
0: Comunque, guarda, questa questione, Galli della Loggia, l'altro, il terzista, il vice direttore terzista per antonomasia,
2: Pierluigi Battista, sì.
0: Adesso è arrivato di rincalzo. Cioè...
2: Scusa, Marco? È andata via la voce, cosa? No, scusa, c'è... Marco, c'è un problema, no, di voce. Guarda un po' che hai mosso.
0: Adesso?
2: No, adesso.
0: Come va?
2: Allora sì.
0: Ecco, va bene. Allora sì. Dicevo, per cui Paolo Mieli ha... c'è un'altra cosettina. Sì, no, per cui
2: sì,
0: Paolo
2: Ottorino,
0: Mieli
2: sì.
0: ha dovuto ritenere che, insomma, un po' di rincasso ce n'era bisogno, e ha convinto anche Angelo Panebianco a venire a mettere, come dire, il suo contributo su questa storia degli opposti estremismi che di già lui aveva avanzato. Però credo che questa roba non abbia grande. Mentre tu sai cosa intendo,
2: sì.
0: Vorrei dire che forse ero qui, la cosa non è, come dire, non è stata utilizzata in online forse come volevo, lo farò quando vengo giù a Roma. Ma c'era una cosa deliziosa, è stato questo articolo che ho visto qui a Bruxelles di Feltri su Carlo Rossella.
2: Sì.
0: E come io alcune volte ti avevo già detto in passato, ero certo di ricordarmi di una cosa,
2: sì, sì.
0: Ma forse dice no, non ha sentito nessuno. E adesso possiamo annunciare che nei prossimi giorni tornerò fornire una cosa deliziosa su Carlo Rossella, insomma.
2: Sì,
0: Carlo
2: sì.
0: Rossella che...
2: Sì, sì.
0: Carlo Rossella che in un intervento pubblico, ma riservato, insomma, a casa di Giuliano Ferrara, ha comunicato... Uno, ci ha comunicato che lui fa parte di una storia di cattolici oppressi, umiliati, ma una bellissima, una sequenza, una, e tanto dico di quei cattolici non ne avevamo notizia, però invece lui, e poi dice comunque che a questo punto resta a combattere in Italia, intanto per dare una lezione a quelli che hanno tolto il diritto di parola al Papa, al Pontefice, lui dice al nostro leader all'Università di Roma, e questi occorrerà reagire anche al minimo fisico, non solo così intendo morale, ma poi anche perché me ne sono convinto, perché ho trovato, so, in Italia ci abbiamo finalmente il nostro Martin Luther King, e dice c'è Giuliano Ferrara. Allora, dopo quell'articolo di Feltri, credo che forniremo questo documento, perché lo trovo ghiotto, bello, interessante, sorprendente, davvero, per una volta finalmente è una cosa allegra, no? Perché poi, non so, molti sul foglio leggono quelle cronache mondane del jazz internazionale e via dicendo, e quindi... Scopriamo un amico che ha saputo nascondere per 30-40 anni una condizione di oppressione, di discriminazione, di mortificazione, di umiliazioni, perché cattolico poi, in più. E quindi vabbè, Sì. Annunciamo quindi, annuncio.
2: Benissimo.
0: Cioè mi occuperò un po' di più anche di Facebook, di quel, perché ti voglio ringraziare tutti coloro che si iscrivono come amici, coloro che grazie a Simone Sapienza e altri compagni hanno, si trovano ad avere questa occasione un po' di incontro con noi e con me, e adesso ritornando a Roma, perché non sappiamo ancora se ritorneremo a Roma alla fine della sessione di questa settimana a Strasburgo, o se annunceremo domani al Parlamento europeo i nostri colleghi Marco Cappato ed io, che la realtà, la gravità della situazione italiana ci costringe a lasciare i lavori del Parlamento europeo per accorrere in Italia, per fare azioni militanti, per cercare di salvare il salvabile in questo sfascio che stiamo constatando nel nostro paese.
2: Ho capito, ma quell'articolo di Feltri per la verità però non era, diciamo così, elogiativo nei confronti di Rossella,
0: no.
2: Sembrava più che altro evocare un paradosso, però è vero che poi a questo punto c'è molta attesa per questo consiglio di amministrazione del Corriere della Sera, ma è da dubitare che in realtà ci siano novità per quel che riguarda il direttore, non credo, poi vediamo, insomma.
0: Sì, sì,
2: anche quell'articolo
0: non lo credo nemmeno io,
2: va letto in quella chiave, insomma,
0: cioè la cosa mi pare ghiotta, sintomatica, bella, italiana davvero, e come tale valorizzabile, non è che la cosa me ne sono accorto e la trovo gustosa perché ci sarebbe la candidatura di Feltri per far fuori Mieli, no?
2: No, da, non era questo il senso dell'articolo, non era neanche questo.
0: Non lo so, non l'ho bene capito, io poi questi giochi, eccetera. Era un modo per bruciare quella candidatura, non lo so, capito, io su queste cose poi non leggo quasi mai, purtroppo, per motivi che si sa, da Gospia quando sto in giro, quindi forse non ne ho saputo.
2: Ma forse nemmeno la Gospia ci ha azzeccato stavolta, comunque sia. Forse non ci ha azzeccato nemmeno la Gospia. Comunque sia, va bene, lasciamo Carlo Rossella e veniamo invece in questi ultimi minuti. L'abbiamo solo affrontata di striscio, però la politica transnazionale questa settimana ha avuto un momento importante nel convegno, perché in realtà poi, ecco, qualche attenzione c'è stata. Il Corriere della Sera ne ha dato conto, a suo modo gliene va dato atto, con la polemica ne ha dato conto anche il Foglio, quindi sì, qualche lettore lo ha senz'altro intercettato, qualche lettore non ascoltatore di Radio Radicale. Tu ritieni che questo convegno transnazionale abbia fatto dei passi avanti? Perché sai, c'è tutta la polemica sulle misure di Obama, ma anche sulle nuove scoperte sulle staminali, tutte cose di cui il convegno ha parlato a lungo, anche con partecipazioni illustri, quindi due minuti dedichiamoglieli, insomma.
0: Certo, perché appunto c'è, diciamo, nessuna soluzione di continuità fra il convegno di Chianciano e questo il secondo congresso mondiale che fino a ieri pomeriggio di questo poi di fatto ha discusso, parlato e operato. Per un altro verso dico, adesso abbiamo a maggio il pontefice che va lì, credo che da questo punto di vista ne troveremo di tutti i tipi. Una cosa che mi ha colpito da qui, credo, è perché l'ho letto solo in un'agenzia, perché in questa storia alla fine stucchevole della pedofilia, di Don Noto, come si chiama quell'altro, eccetera, ma oggi ne ho letta, non so se in agenzia ieri o su un giornale oggi, questa storia di un vescovo, non mi ricordo di dove, che è stato, così viene presentato, come il più importante collaboratore di tre papi, cioè di Paolo VI, di Giovanni Paolo I, non a lungo, prima che lo facessero fuori, insomma, e poi di Giovanni Paolo II, che ha chiesto di essere rimosso perché responsabile di avere sottovalutato la gravità di comportamenti pedofili di suoi sacerdoti e di avere forse, per dirle le cose come stanno, forse obbedito a quelle ingiunzioni papali. Forse il cardinale Ratzinger non era estraneo a questo, nel quale si diceva che non si doveva mai collaborare con le autorità civili in caso di responsabilità penali di pedofilia e dintorni. Ah beh no, vedo, invece mi portano qui, c'è una pagina intera, chiedo scusa, dov'è Repubblica? Aspetta, chiedo un secondo. Allora, Repubblica in cronaca. Sì, pedofilia, travolto il segretario di tre papi. Si dimette Magdi, in Vaticano da Paolo VI a Wojtyla, vescovo irlandese ecco, voglio dire, questa sequela di cose, ci pensa Ratzinger, insomma, per quel che ci riguarda, ma devo dire che anche pagano, anche in questo modo, la loro patologica sessuofobia, le loro ossessioni. Questi episodi sono, Romolo Muri le intuiva già queste cose 100 anni fa, sono il prodotto della sessuofobia vaticana, sono il prodotto di questo atteggiamento che vedono l'uomo, la donna, il mondo come nemico, perché il sesso e l'amore per loro sono del diavolo, e quindi vabbè che questa diavoleria gli si ritorca contro, devo dire è doloroso visto di che si tratta, ma come si dice, Dio non paga il sabato, in questo caso la notizia è di domenica, questa cosa mi pare abbastanza da annotare e magari da mandare a Don Noto. Questo Don Noto all'inizio aveva promesso che avrebbe svelato tanti potenti, eccetera, mi pare che sia un po' fermato, insomma.
2: No, si è fermato un altro suo sodale, che era procuratore capo in una città della Campania, che era lui poi quello che diceva che doveva perseguire la lobby dei pedofili,
0: poi invece
2: è andato in pensione, eppure di corsa è andato in pensione, perché sennò aveva qualche problema lui. Ecco. No, vabbè, oggi sul fronte dei vescovi, caro Pannella, c'è da segnalare solo una nuova dichiarazione dell'ineffabile vescovo, non sapremmo dire se lo sia ancora, Williamson, che oggi sostiene...
0: Non me ne frega niente, perché a me basta Ratzinger senza avere bisogno di
2: quello. No, ma vedrai che domani le dichiarazioni di Williams sui giornali le trovi.
0: Sì, mentre invece voglio dire, è interessante, ho letto questa cosa della Merkel che starebbe in difficoltà gravi nel suo ambiente perché la accusano di essere stata troppo laica nell'intervenire nei confronti del Papa tedesco. La accusano di essere piuttosto socialdemocratica, cioè, beh, insomma, questa Merkel è da seguire, perché vediamo, ma c'è un caratterino che forse può dare altre sorprese positive, non potendoci venire, mi pare, necessariamente come dalla Linke, da lì, perché mi pare che insomma non è in corsa come alternativa alla destra in Europa. Beh, insomma, staremo a vedere. Questa qui c'è simpatica, magari si scopre che questa c'ha qualcosa a che vedere con Adenauer, quel tipo di presenza democratico-cristiana che su quelle alle quali siamo abituati purtroppo da troppo tempo in Europa.
2: La tradizione della Democrazia Cristiana tedesca è cosa seria, non c'è dubbio, riesce a rinnovarsi. Poi forse queste difficoltà della Merkel dipendono anche dal fatto che anche lì qualche volontà ci sarà, quindi avrà fatto qualche
0: dichiarazione. Poi credo che lei sia comunque non cattolico, ma credo piuttosto luterana, credo.
2: Sì, lei crede.
0: Cristiana, ma luterana,
2: sì,
0: credo.
2: Sì, infatti, quello la salva. Va bene, senti, siamo oramai nel recupero della necessità di recuperare il ritardo col quale abbiamo iniziato e quindi è un po' il momento di tirare le fila. Mi pare che tu stai ancora decidendo come sarà la settimana che si apre per l'iniziativa radicale.
0: Sì, no, a me quello che importa è comprendere se importa qualcuno e se posso dare una mano alle compagne e ai compagni radicali che sono spasmodicamente mobilitati per riuscire a vincere le condizioni antidemocratiche del nostro paese in questa circostanza, se vogliono ascoltarmi un tantino. Noi non sappiamo davvero, lo ripeto, e questa è la cifra, non sappiamo davvero che cosa ancora inventarci per evitare che la forza di gravità di questa caduta della politica, delle istituzioni italiane, diventi sempre maggiore fino a quello che accade dei corpi morti che con la forza di gravità continuano a precipitare e quando si schiantano fanno disastri non solo a sé, ma anche al luogo dove cascano. Tutto qui, questo è, vorrei che questo venisse colto da radicali e da non radicali, venisse forte come quello. Che cosa davvero non sappiamo, che cosa inventarci ancora, visto che sono 40 anni che inventiamo, stiamo ancora inventando, ma in questo momento rispetto alla realtà italiana, e non solo, ma diciamo intanto rispetto alla realtà italiana, vorrei che ci venissero delle risposte quanto più qualificate. Voglio dire, anche a questo, di gente che dice farei questo, sono disposto a questo, facciamo quest'altro, perché davvero ne abbiamo bisogno. Ecco, chiediamo aiuto con fierezza, chiediamo aiuto perché non sappiamo davvero che cosa ancora inventarci e qualcosa inventeremo, ma che cosa inventarci per evitare veramente il proseguirsi e l'affermarsi di questa nuova tragedia italiana e non solo italiana.
2: La sessione di Strasburgo?
0: E la sessione di Strasburgo dobbiamo decidere appunto con Marco, che sta qui, dobbiamo vedere e un po' discutere di nuovo anche con gli compagni lì a Roma o lì da voi, se proprio c'è una nostra richiesta di arrivare a una risoluzione, non solo a un dibattito sul Tibet, ci sono diversi fronti che possono essere, o se invece dovremo compiere un gesto che varrà anche come gesto di informazione politica da dare al Parlamento europeo e magari anche al Consiglio d'Europa sul fatto che noi riteniamo di dovere disertare questa volta la sessione per accorrere a dare il nostro apporto militante sul fronte italiano, che riteniamo essere un fronte che può creare tragedie non più solamente sulla penisola, ma di nuovo anche in Europa ed altrove.
2: Va bene, allora direi che abbiamo toccato tutti i temi e il quadro della settimana che si apre esce nella sua problematica e quindi possiamo aggiornarci a domenica prossima con questa trasmissione, ma probabilmente già a domani per sentire poi l'evolversi di questa battaglia radicale, no?
0: Senz'altro, assolutamente. E poi martedì mi pare, no, domani poi c'è anche Emma che farà il suo intervento.
2: Certo, quindi, sì, domani, sì, alle 10:30 domani mattina, come sempre.
0: E devo dire che in questo momento l'apporto di Emma è davvero straordinariamente, anche rispetto allo straordinario normale, straordinariamente importante.
2: Benissimo, grazie a Marco Pannella, in collegamento da Bruxelles. Il programma può essere visto anche in audio video su radioradicale.it e restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi riprendono.
3: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che vi abbiamo riproposto questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista dell'8 marzo del 2009, moltissimi temi, il congresso per la libertà di ricerca e il fronte internazionale, transnazionale dei fondamentalismi, tema che avete sentito più volte affrontato nel corso dell'intervista, ma poi la storia recente italiana anche come simbolo, diciamo, delle gravi contraddizioni della mancata affermazione delle istituzioni democratiche liberali nel nostro paese. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per questa sera con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Si concludeva così la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella a cura, come sempre, di Michele Lembo. Noi dunque andiamo come sempre a vedere le prime pagine dei giornali di questo lunedì 11 maggio. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo d'apertura Il sondaggio, gli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio. Prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Firma questo articolo, questa analisi, Serena Uccello. E poi l'analisi budget ristretti, consumi a rischio, ce ne parla Antonio Noto nelle pagine interne. Ancora su Il Sole 24 Ore, bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, rimborsi più magri in busta paga e IRPEF più cara con le dichiarazioni dei redditi 2026, dal 14 maggio via libera all'invio del 7.30 precompilato, comincerà a vedersi il calo dei bonus casa che potrebbe coinvolgere almeno un contribuente su quattro, guardando coloro che l'anno scorso hanno indicato le detrazioni per la ristrutturazione edilizia, ma la platea potenziale sfiora il 52% tra i 13 milioni di persone che dichiarano più di 29.000 euro, con punte dei 70-80% nelle fasce reddituali più alte, se ne occupano Acquaro e Dell'Oste. Ancora sulla prima del Sole 24 Ore, la transizione edilizia per l'efficienza energetica nel 2025, investiti 29 miliardi nel terziario, dopo il superbonus il mercato dell'efficienza energetica entra in una nuova fase. Il terziario diventa motore degli investimenti, mentre il residenziale rallenta. Nella rotta verso i target UE l'Italia è indietro. Lo studio della School of Management Polimi stima il cambio di passo necessario e firma l'articolo Rossella Savoiardo. Poi si parla anche di longevità, cioè un'analisi figli, genitori e costi di assistenza, gioco d'anticipo con le polizze e ce ne parla Marco Barlassina di Spalla. Il piano casa parte da 114.000 alloggi, recupero affidato al commissario, il nuovo piano casa punta ora a recuperare fino a 114.000 alloggi pubblici tra case popolari inagibili e immobili pubblici inutilizzati. Le risorse già previste ammontano a circa 970 milioni tra il 2026 e il 2030, ma potrebbe aumentare. La novità principale riguarda la governance. Le risorse saranno gestite da Invitalia e il piano sarà affidato ad un commissario con una cabina di regia. Così Michela Finizio, l'articolo di Michela Finizio. Poi la UE punta sull'allargamento per la sicurezza. Per Bruxelles accelerare sui nuovi membri è necessario per rafforzare la sicurezza di un'Europa sotto scacco di Russia e Cina. Ingressi previsti entro il 2030 con Montenegro e Albania in prima fila. L'articolo è di Margherita Ceci nelle pagine interne. Poi si parla anche di lavoro, patto di non concorrenza sia al compenso annuale se ne occupa Valentina Pomares, la giustizia per gli errori medici paga la clinica, nulli i patti di Manleva. È limitata ai casi di colpa grave l'azione di rivalsa della struttura che paga il danno causato ad un paziente nei confronti dei sanitari e gli eventuali patti di Manleva sono nulli. Se ne occupano Codrino e Azzan. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere quella del Foglio nel taglio alto. Dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E ce ne parla Carretta che scrive in prima: Vladimir Putin è sufficientemente indebolito da poter essere convinto che porre fine alla guerra in Ucraina è nel suo interesse? L'Unione Europea e i suoi stati membri potrebbero lanciarsi in una scommessa molto azzardata, avviando un dialogo con la Russia nella convinzione che il suo leader sia pronto a congelare il conflitto in Ucraina per paura di essere rovesciato dallo scontento popolare o dalle oligarchie. Al momento giusto dovremo avere discussioni con la Russia per affrontare le nostre questioni comuni sulla sicurezza, ha detto sabato 9 maggio il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, inviando il secondo messaggio sul dialogo con Putin pochi giorni. Lo stesso giorno a Mosca la piazza russa era inusualmente sobria per i festeggiamenti per la vittoria nella grande guerra patriottica, la fine della seconda guerra mondiale. Una sfilata di 45 minuti, pochissimi leader stranieri e nessun sistema di armamento di terra. In una conferenza stampa Putin ha usato una frase destinata a confortare gli ottimisti del campo del dialogo. Penso che la questione sia per concludersi. È così? Gli esperti di Russia hanno pochi dubbi sulla frase di Putin. Il leader russo non ha intenzione di porre fine alla guerra in Ucraina, se non alle sue condizioni, che sono sempre le stesse: la capitolazione di Kiev, con la cessione di tutto il territorio del Donbass e la rinuncia alla piena sovranità sul proprio destino in termini di sicurezza. Putin ha anche minacciato l'Armenia e la Finlandia. La prima è colpevole di voler avvicinarsi all'Unione Europea e potrebbe subire la stessa sorte dell'Ucraina dopo la rivoluzione di Maidan. Così Carretta in prima. La guerra dei Del Vecchio, questo è un altro articolo in prima, che inizia in prima, è firmato da Stefano Cingolani, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante e ora la scalata di Leonardo Maria, che coinvolge tre grandi banche e spinge un fratello a passare alle vie legali. Come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. E vi leggo solo l'inizio: come in casa Obloski, tutto è sottosopra in casa del vecchio. Nel giro di pochi giorni Leonardo Maria, detto Leonardino, ha preso in mano il 50% della Delfin, la cassaforte di famiglia. Il fratello Rocco Basilico, stessa madre e padre diverso, è passato alle vie legali. Le tre grandi banche, Unicredit, Credit Agricole e BNP Paribas, che si sono impegnate a finanziare la scalata dell'ultimo rampollo, prendendo impegno le azioni ereditate ma non ancora possedute, a questo punto non sanno più che pesci pigliare. Si era scritto che il vecchio Leonardo aveva escogitato una trasmissione della proprietà e della gestione equa, anzi pressoché perfetta, per non cadere nella maledizione dell'eredità. Invece sono riapparsi i mali antichi. E poi Cingolani prosegue. I consueti editoriali del lunedì firmati dal direttore Cerasa e dal fondatore Giuliano Ferrara. Vediamo la parte che ci viene offerta in prima. Cerasa, la partita del voto e la sindrome dei tempi supplementari. E scrive Cerasa: popcorn e spettacolo e qualche traiettoria sul futuro. La politica è fatta di sfumature, si sa, e dietro ogni sfumatura di solito c'è un dettaglio che rimanda ad un filo, che rimanda a un'idea, che rimanda a sua volta ad un progetto. nella politica contemporanea, quella cioè uscita con equilibri nuovi dal referendum costituzionale, ci sono molte sfumature che si nascondono dietro un trend che chissà se il tempo riuscirà ad aggiustare. Il trend è quello evidente. Il centrosinistra, con tutte le sue contraddizioni, si sente sempre più convinto che al prossimo giro toccherà alla sua coalizione governare il paese. Il centrodestra, con tutte le sue convulsioni, si sente ancora forte, ma non così forte da poter mettere la mano sul fuoco rispetto a quello che sarà l'esito elettorale che si andrà a manifestare il prossimo anno. Dietro queste due linee di tendenza generale si nascondono mille sfumature che ci possono aiutare a capire qualcosa di più su cosa si muove, al netto delle apparenze, sotto la superficie del confronto politico. Ferrara si occupa di tutt'altro argomento, bambini che sfregiano le pietre d'inciampo, questo è il titolo. Il Nobel Mohammadi è una detenuta politica nelle carceri iraniane per l'espressione pacifica di un dissenso e di una protesta contro un regime repressivo e sanguinario. Naturalmente questo editoriale, questo articolo è stato scritto prima che uscisse in serata la notizia che è stata rilasciata su cauzione e che è stata portata in una clinica, l'ha fatto sapere la Fondazione della Famiglia, almeno così sembrerebbe. Comunque, proseguiamo con l'articolo di Ferrara. Sta male ed è in pericolo di vita. Ha diritto al massimo a qualche comunicato di laterali agenzie europee o qualche articoletto, mentre quel bello guaglione di Pedro Sanchez crede o finge di credere, per gola, che i diritti umani si difendano con i premi ai frottiglieros eroici e ai funzionari dell'ONU che, come la nota carceriera morale degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, agitano la bandiera della Palestina, dell'annichilimento del popolo ebraico di Israele dal fiume al mare, anche loro per golosità di consenso umanitario facile. Le telecamere di sorveglianza hanno scoperto che l'insulto alle pietre d'inciampo, lo scarabocchio della vergogna sui nomi dei morti della Shoah iscritti su mattonelle di ottone è stato perpetrato a Torino da un gruppo di bambini. E poi Ferrara prosegue. Sulla prima del Foglio ci si occupa anche dell'Italia di fronte alle pandemie, alla scala per tornare a vivere e la partita tra Trump e Xi. Il Foglio ci ricorda che quando giovedì Donald Trump arriverà a Pechino sarà la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017, Joe Biden è stato il primo da 40 anni a non andarci mai, il vertice con Xi Jinping durerà 2 giorni e avrà al centro guerra commerciale, Taiwan e crisi mediorientale nel momento più delicato delle relazioni sino-americane degli ultimi anni. Sullo sfondo c'è una competizione sempre più sistematica tra Washington e Pechino, economica, tecnologica e strategica, una sfida che passa anche dal diverso rapporto con il tempo e con il potere, dalla capacità della Repubblica Popolare di pianificare nel lungo periodo, il senso del tempo che manca alle democrazie occidentali, alla macchina decisionale costruita da Xi tra partito, intelligence e think tank, fino al modello cinese di regolazione dell'intelligenza artificiale. Così il Foglio, la prima del Foglio di oggi. Il Giornale, la bomba sulla pace, la trattativa sul Medio Oriente, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio e Trump che risponde ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Si parla anche del caso, la CPI su Gaza gela i pro-PAL, nessun genocidio, è la Corte Penale Internazionale, a Gaza non c'è un genocidio, la Corte Penale Internazionale gela la sinistra alla Corte dell'Aia e Khan spiega, non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani, continuiamo a indagare. L'editoriale è affidato e firmato da Osvaldo De Paolini, prestiti a zero, fine di un'illusione, e si parla del costo del denaro che ora sconta tutta una serie di problematiche E poi l'articolo, l'editoriale prosegue nella pagina interna. Il giornale: Giuli fa piazza pulita e licenzia due dirigenti. Ancora in prima, il business delle coppe sulle cremazioni. A Bologna, fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti. L'opposizione ora devono chiarire. Poi si parla anche di antivirus, italiani asintomatici. Passiamo al Secolo d'Italia, i nostalgici del Covid. Il ministero spegne gli allarmismi di sinistra e virologi star. Nessun pericolo di pandemia. L'antivirus è a basso contagio, la principale trasmissione attraverso gli escrementi.

0: Inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella. Poi psicosi, virus e crisi energetica, ecco come salvare le vacanze, lo sfogo di stasi su Sempio, mancanza di rispetto totale. Gli interrogatori non sapevo delle avance. Totale mancanza di rispetto, Alberto Stasi commenta così la scelta di Andrea Sempio che il 20 maggio dell'anno scorso non si presentò in procura per farsi interrogare, se ne occupa Simona Pletto. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Buonasera agli ascoltatori, apriamo anche per questa giornata la programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Riascolteremo la conversazione di questa settimana a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella e poi sarà il momento di Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. Riascolteremo poi la puntata di questa settimana della rassegna delle riviste di politica e storia, al termine anche la puntata della rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. Dalle 3:30 circa la rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali a cura di Gianmarco Pondrano Altavilla e poi ancora la replica della conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella di questa settimana. Arriveremo così circa alle 6, quando sarà il momento di Fai Notizia di Daniela Sala, e poi alle 6:30 vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata. In studio ci sarà Cristiana Pugliese. Dalle 6:45 circa riascolterete un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco di questa settimana. Intervista di questa settimana che ritrovate naturalmente integralmente anche in video sul sito di Radio Radicale. Dalle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 7:10 circa l'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi. Poi la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli e dalle 7:35 circa, come sempre, il consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che questa settimana sarà a cura di Flavia Fratello. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Apriamo riascoltando la conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella di questa settimana. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è un'intervista che risale all'8 marzo del 2009. Tema che connette tutti gli argomenti che vengono affrontati, che come sempre sono moltissimi, è il tema dell'informazione, della conoscenza, anche degli snodi più difficili da comprendere della storia recente del nostro paese. Si parte dalla questione RAI e dalla salute dallo stato di salute dell'informazione nel nostro paese dopo 60 anni di regime, e sentirete in apertura anche Marco Pannella ritornare sulla sua specifica definizione regime. Il tema viene affrontato anche in termini di laicità, di libertà. Marco Pannella era a Bruxelles in collegamento audio-video di buona qualità, sentirete tra poco, perché si era svolto in quelle ore il congresso mondiale per la libertà di ricerca e tra l'altro questo tema poi viene ripreso alla fine dell'intervista parlando del fronte globale dei fondamentalismi, tema di lettura del leader radicale che ci lega anche ad alcune questioni che abbiamo rivisto negli anni anche più recenti. Alle porte erano le elezioni europee, sentirete questo tema affrontato con i mezzi a disposizione del mondo radicale per questo importante appuntamento di fronte al disfacimento dello Stato di diritto nel nostro paese, l'impossibilità per essere conosciuti. La vicenda della Corte Penale Internazionale e il progetto di Altiero Spinelli, come invece Fari, che guidano l'iniziativa di riforma delle istituzioni del nostro paese, e poi un lungo esame, una lunga digressione

0: sulla storia del nostro paese, il ruolo del Partito Radicale e anche un accenno, ma molto significativo, molto importante, alla vicenda di Giorgiana Masi come snodo, quello del 1977, per alcune gravi contraddizioni che ancora lasciano le loro tracce nell'attualità. Tra l'altro, questo tema è anche l'occasione per ricordare l'appuntamento dei prossimi giorni del Partito Radicale, per ricordare ancora quel 12 maggio del 1977 e le questioni che ancora non conosciamo, che riguardano l'uccisione di Giorgiana Masi. L'attualità politica di quelle settimane, il ruolo di Silvio Berlusconi e quello di Franceschini e le interlocuzioni, come sempre, per tentare percorsi di riforma per il nostro paese. Nel Partito Radicale, dirà a un certo punto Marco Pannella, c'è una situazione di profonda convinzione della prospettiva della resistenza radicale, sono quelle le parole con le quali si declinavano in quelle settimane le iniziative radicali, e sentirete questo tema ripreso anche verso la fine. Ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, e torniamo questa sera all'8 marzo del 2009. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con la trasmissione di Marco Pannella, e questa settimana eccezionalmente, come già vi avevamo avvertito, Pannella è in collegamento con Bruxelles, dove questo fine settimana si è concluso il convegno mondiale indetto dall'Associazione Coscioni sulla libertà di ricerca. Ma naturalmente, a parte questo tema assai significativo, c'è l'attualità politica italiana. E proprio su questa io credo che sia il caso di sentire subito Pannella, che pure da Bruxelles ha seguito in contatto con il partito tutte le novità, se così si può dire, di questa settimana, e soprattutto rapportandole alla iniziativa politica dei radicali. Bene, vediamo intanto se si sente bene il collegamento con Bruxelles.
2: Io ti sento benissimo.
1: Perfetto, anche il video funziona, quindi ci possono seguire anche via internet, ti vedono.
2: Perfetto.
1: Allora, l'Italia.
2: Allora, una piccola precisazione. Sono qui perché solo ieri pomeriggio, come tu hai ricordato, è finito il congresso mondiale sulla libertà di ricerca. Questa mattina alle 12 sono andato per un dibattito sulla laicità, sulla prima rete radiofonica, quella pubblica qui del Belgio, per un dibattito di un'oretta, e domani noi abbiamo Strasburgo, uno Strasburgo particolarmente importante anche in connessione con le cose che stanno accadendo in Italia. Quindi ecco perché sono qui e non sarò a Roma, e questa è cosa ancora da decidere, prima della fine della sessione di Strasburgo, o, è anche un'ipotesi, con noi Marco Cappato ed io, che annunciamo ai nostri colleghi che la realtà italiana è tale per cui dobbiamo abbandonare i lavori della sessione di Strasburgo, perché il nostro dovere democratico richiama urgentissimamente sul luogo del misfatto e dei misfatti, che è quello della politica italiana.
1: Ho capito. E veniamo allora ai misfatti della settimana.
2: Sì, della settimana. Ahimè, fossero soli della settimana, non sarebbe molto grave. Ma forse qui è bene dire, abbiamo avuto una riunione fino a un momento fa al partito, un po' con l'intero gruppo dirigente, grosso modo, da Emma Bonino, al quale rinnoviamo gli auguri, perché è anche il suo compleanno, non solo l'8 marzo la festa della donna, ma da Emma a tutto il gruppo parlamentare e i vari soggetti politici, dei quali lo potrei riassumere così: non sappiamo più davvero cosa fare. E ne discutiamo drammaticamente, seriamente, e credo che vogliamo e dobbiamo porre questa domanda o questa informazione. Noi vorremmo sapere, nella condizione data in Italia, in particolare dall'ultimo anno, diciamo, ma in particolare, a che cosa si possa fare per sperare di inserire di nuovo, dopo tempo, un attimo, un minimo di democrazia e di diritto in questa realtà italiana, che è realtà sempre più chiaramente antidemocratica, antieuropea, di conseguenza per molti versi, e anche contro lo Stato di diritto e contro i diritti umani. E su questo, se credi, Massimo, posso spiegare perché e che cosa vuol dire quando le nostre riunioni si stanno svolgendo sempre più cercando notte e giorno di comprendere cosa possiamo mai continuare a fare, quello che abbiamo fatto in relativa solitudine, qualche volta assoluta, per realizzare momenti di democrazia e di diritto nella realtà che si va sempre più chiudendo. Qual è la realtà che si va più chiudendo? E forse in questo modo, Massimo, do una risposta anche in diretta a tutti coloro che ci dicono: ma le elezioni europee, ma le elezioni, e coloro che ce lo dicono anche, direi, dall'area che può essere o apparire la più interessata a conoscere i comportamenti di noi radicali in questa occasione. Allora, la situazione è questa. Vorrei davvero che fosse chiaro. Noi da ormai quasi un anno andiamo ripetendo e dimostrando e documentando, con avalli pubblici, a cominciare dal Presidente della Repubblica, ci torneremo, che abbiamo affrontato l'estate con la sospensione di tutte le forme di legalità politica, di diritti costituzionali. E con questa situazione però, che adesso continua e si aggrava, qual è? E noi chiediamo a tutti i partiti, anche di governo, ma chiediamo all'area di opposizione, all'area che potremmo chiamare liberale, socialista, laica, radicale, non violenta, europea e via dicendo, questo. Uno, solo noi sembriamo accorgersene, ma in Italia sono stati proibiti dal mese di aprile scorso le tribune politiche. Tribune politiche riservate a tutti i partiti, diciamo, parlamentari, a quelli che, anche se sono usciti nel Parlamento, hanno una rappresentanza al Parlamento europeo. È un elenco vastissimo, Rifondazione e tutti. Non hanno potuto mai, e noi abbiamo fatto sciopero della sete già a giugno-luglio di questo. La tribuna politiche per loro e gli altri partiti sono vietati in Italia. Dalle notizie patenti che abbiamo, possiamo arrivare al 20 marzo, la data nella quale scattano le leggi preelettorali, i divieti e i controlli di regime, in questo caso, con nessuna altra forza politica, nessuna, anche le vittime, per primo le vittime, che non sottolinei, non protesti, non prenda come sintomatico per le italiane e gli italiani il fatto che le loro tribune politiche sono state abolite, prescritte dalla legge. Ci sono quindi queste tribune politiche abolite. Urlano magari per la faziosità di Mediaset e non so che, ma non c'è nessuna lotta su questo punto preciso, nessuna rivendicazione su questo. E molto spesso anche i loro parlamentari ci sono, o i loro amici fanno parte di quella coalizione di fatto che ha impedito il rientro nella legalità del Parlamento e l'adempimento di quelli, cito, obblighi inderogabili che a luglio il Presidente della Repubblica, d'accordo con le nostre lotte e posizioni, aveva indicato come dovere del Parlamento e della legge in Italia. Poi ci sono gli accessi. Vi sono 200 domande di accesso. È stata una conquista democratica. Sono dall'anno scorso impedite. Il Presidente della Commissione di Vigilanza, come prevedevamo, è stato eletto perché si sapeva già, si immaginava che non avrebbe compiuto gli atti e gli obblighi inderogabili secondo il Presidente della Repubblica e secondo noi, che forse alla fine è forse anche più importante. Chiedo scusa, ma è così. Niente accessi. Poi ancora, l'autorità garante delle comunicazioni manca tuttora dell'atto costitutivo di una nuova legislatura, che è quella degli indirizzi che solo la Commissione per il Parlamento ha l'obbligo di dare all'autorità garante e a tutti, alla RAI e all'intero sistema audiovisivo. Siamo ad un anno quasi dalle elezioni scorse e non abbiamo questo atto di indirizzo che è necessario, di indirizzi e di controlli. Sono sospesi completamente. Non c'entra più Mediaset, il padrone, quello che... C'è un fatto e che viene accettato da tutte e tutti, tranne noi, che gli obblighi costituzionali del Presidente della Repubblica, del Parlamento, vengono ridicolizzati, ignorati, devo dire vilipesi, offesi, annullati, senza che i tutori della Costituzione, e noi abbiamo avuto a Chianciano lo splendido intervento di Stefano Rodotà con i suoi splendidi interventi su Repubblica, ma noi dobbiamo dire anche a Stefano Rodotà e a tutti quanti, non sappiamo più cosa fare. Cioè, dinanzi al fatto che le tribune politiche e gli stessi titolari trovano normale di non poterle svolgere, che gli accessi di minoranze religiose, culturali e via, sono aboliti, ci vorrebbe un colpo di Stato, non ci sono più indirizzi che possano aiutare e consentire all'autorità garante di intervenire contro situazioni che vadano contro legalità. Non c'è nulla da questo punto di vista e non si annulla e non si annuncia. Siamo al 4 marzo, ormai non c'è forse più nemmeno il tempo tecnico, e mi pare è un po' grave, perché poi abbiamo avuto delle elezioni che sarebbero invalidabili perché sono state fatte senza che la Commissione, il Parlamento, dettassero per quelle elezioni le norme di garanzia per le varie forze che partecipavano o per quelli che non partecipavano. Questo, allora, noi abbiamo fatto scioperi della sete, della fame, ricorsi alla giurisdizione in tutti i vari modi, abbiamo ottenuto durante l'estate, ma è passata presto quella estate, gli interventi del Presidente della Repubblica, perfino il Presidente del Senato, devo dire, naturalmente anche quello del Presidente della Camera. Stiamo assistendo su Repubblica, ma non solo, delle splendide denunce di a che punto si sta arrivando di violazioni fondamentali di parti costitutive della Costituzione democratica italiana e anche dei riconoscimenti che non potrebbero più essere fatti allo Stato italiano come Stato membro dell'ONU e dell'Unione Europea. Allora diciamo, lo diciamo da qui, fin quando il qui ci sarà, saremo riusciti ad affermarlo, a lasciarlo questa dono straordinario che l'Italia ha ricevuto, non da noi, da se stessa, ma di Radio Radicale. Non si può parlare di nulla di questo. Abbiamo notizie favolose su tutto, quella violazione, quella sull'immigrazione, tutto verissimo, ma vi sono quelle cose. Allora, stiamo discutendo in queste ore cosa facciamo. Cioè, abbiamo usato e usiamo la non violenza. Non si è fatta nessuna obiezione politica, ideologica o di principio rispetto agli obiettivi che noi dicevamo e sostenevamo con le massime autorità dello Stato essere obbligatorie, senza di che non c'è Parlamento democratico e funzionamento democratico del Parlamento. Abbiamo quindi, vengono fuori delle notizie, poi magari su questo se troveremo il modo, Massimo ti chiede di aiutare, quella cosa che l'Espresso, Repubblica, ha rilanciato del centro d'ascolto ieri o avanti ieri, no? Sul fatto che per gli anni proprio del governo Prodi, del nostro governo, in quegli anni si è scatenata dalla Rai TV una falsificazione terrorizzante, spaventosa, quella che mentre diminuivano in realtà i reati, non si sa come, nel nostro paese, invadevano invece la cronaca nera e terrorizzavano il paese solo con cronaca nera moltiplicate alcune volte per 5, per 6. E lì allora mi fa pensare, ne parleremo dopo. Beh, è indubbio che il governo Prodi è caduto anche perché hanno agito contro il governo Prodi poteri di sinistra quanto poteri di destra. Quello che è accaduto al Senato, questo che grazie al centro d'ascolto nostro è stato sottolineato, proprio col governo Prodi c'era un massacrante intervento sull'opinione pubblica che diceva tutto va a scatafascio, l'immigrazione, tutto quanto sta distruggendo, ed era vero l'opposto. Chi è che lo ha diretto? Il partito Rai non è la Rai dei partiti, è un partito con delle forze. Io lo ripeto ancora, perfino 20-30 anni fa dicevo che Enrico Berlinguer, capo di quel fortissimo partito comunista, su cose essenziali non contava, lo dicevo pubblicamente in Parlamento, rispetto ad un ottimo giornalista, Morione mi pare si chiamava, della TG1, allora era uno e non tre, a fare delle campagne di questo tipo. Quindi ecco, noi adesso ci chiediamo e chiediamo cosa fare, ci si dice alle elezioni. Beh, intanto le elezioni bisognerebbe che fossero per un minimo democratiche, bisognerebbe prendere atto che senza doglianze delle vittime, senza doglianze delle vittime, senza proteste e lotte dei partiti esclusi dalla legislatura precedente, dal Parlamento, e che quindi sarebbero di opposizione almeno loro, non ne dicono nulla. Quando ci riuniamo per decidere cosa facciamo per le europee o per le elezioni o per l'Italia, sembra quasi che noi siamo dei pazzi maniaci che non si occupano. No, bisogna discutere, se figuratevi che grande problema se Vendola non rappresentando più nessuna organizzazione, da quello che mi risulta niente, e Vendola deve stare o no e deve poter consentire o no che noi... Ma insomma, è una follia. E allora dinanzi a questa follia noi non abbiamo che da usare questi spazi per dire, in occasione di questa nostra cosa domenicale, Massimo, che questo è il punto, è un assillo nostro, di tutte le compagne e i compagni, unanimi oggi su questo. Vogliamo fare, diciamo, stiamo avvisando, è necessario che la resistenza che c'è del popolo italiano, come dimostrano i sondaggi su tutto, questa resistenza che c'è, a questo punto abbia una prospettiva, quella di avere, dopo 60 anni di questo regime che sta massacrando se stesso e il paese, questo regime, non questo governo, non esclude una cosa, dire questo regime, dire questo governo, ma anche questa opposizione lì dove è potente, stanno appunto creando una situazione nella quale i democratici cosa possono pensare? L'esilio nel tempo fascista? La galera oggi quale? È la galera del non potere manifestare le proprie opinioni, non proprio difendere i propri e gli altrui diritti umani politici fondamentali, essere rassegnati a che questo perenne attentato ai diritti civili e politici dei cittadini, che si realizza dal concorso di tutte le cose che prima ho ricordato, tutte precise, con in più il fatto che per la 43esima volta l'autorità garante in 10 anni ha detto che la RAI continua, per quel che riguarda l'informazione pubblica, a togliere alla informazione pubblica la informazione su quello che una corrente politica, quella radicale in senso proprio, invece manifesta, dovrebbe manifestare, invece diventa solo silenzio e censura. Quindi tutto questo che si deve fare? Noi abbiamo già in altri casi detto che quando il presidente Ciampi diceva vorrei dare una grazia e non posso darla, e lui parlava di Sofri, vorrei darla e mi dicono che non posso darla. Noi dicemmo subito, ma quando un Presidente della Repubblica dice questo, è un appello ai cittadini, al cittadino repubblicano. Il Presidente è impedito, ma che c'entra Sofri? Non c'entra, e l'abbiamo avuta vinta. Quando? Quando quel Presidente non era più possibile esercitare il potere che gli era stato restituito, con rispetto parlando, dalla Corte Costituzionale. Scusami, sono stato particolarmente lungo, ma la domanda è questa, che non sappiamo più cosa fare.
1: Ho capito, ma per la verità però questo in una situazione particolare, non sempre prima delle elezioni, però spesso anche prima delle elezioni, è un tema che i radicali hanno affrontato altre volte. Io per esempio mi ricordo le elezioni dell'83, quando del 1983, quindi il secolo scorso,
2: certo,
1: quando i radicali a un certo punto invitarono addirittura alla scheda nulla, al non voto, fecero un appello al Presidente della Repubblica, che allora era Pertini. Insomma, è una situazione che si protrae ormai, quanti anni sono passati, diversi, insomma, alcuni decenni. Questo probabilmente peggiora la situazione, perché è sempre più difficile.
2: Infatti la durata, Massimo, la forma.
1: E io lì ti volevo portare, cioè c'è una durata estrema, perché a ben ricordare, no? Io mi ricordo che la prima volta che i radicali si sono presentati in vita loro alle elezioni politiche da soli, c'era già il problema delle tribune politiche, tu l'hai ricordato, e c'era anche il problema delle vittime inconsapevoli o silenti, perché tu, mi ricordo, raccontavi che facevi il digiuno all'hotel Minerva, arrivava Adriano Sofri e tu gli dicevi: ma come, non vi state accorgendo che il regolamento delle tribune elettorali sta fregando anche voi? E Sofri, che aveva altri pensieri, non se n'era accorto, poi se n'è accorto. Allora, è la durata dunque che determina anche la qualità, è indubitabile. Siamo di fronte a un ostacolo ormai insormontabile, questo è il problema.
2: Ma un ostacolo. Noi abbiamo sottolineato, forse non abbastanza l'avevamo compreso, quanto dopo 60 anni, c'è un ottimo documento di Diego Galli che abbiamo avuto a Chianciano, dei sondaggi, non i nostri, quelli di Berlusconi, gli altri, noi non abbiamo sondaggi nostri, e su tutti i temi connotanti la battaglia radicale in questi 60 anni, su tutti, etici, economici, sociali, di tipo di Stato e tipo di politica, se le cose devono essere finanziate, la Chiesa, i sindacati, la politica, le associazioni da bene, i volontari, essere tutti finanziati dallo Stato e lo Stato essere così, su tutto questo, tuttora il popolo in grande maggioranza è in assoluta sintonia anche con l'assieme quindi di tutto questo, ma non riesce a contare una pera, cioè non conta nulla. L'unico fatto che viene fuori, per esempio, è che questo paese dice da 20 anni, dall'85 quando Loris presentò per la prima volta un disegno di legalizzazione dell'eutanasia, da allora maggioranze fortissime sono a favore dell'eutanasia, quindi non del testamento, inutilmente. Ed è un problema grave perché noi vogliamo l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, proprio come l'OMS ed altre cose, ma abbiamo inserito un elemento, l'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie, perché questo AIDS, questa peste, ancora una volta l'Italia è capace di trasmetterla al mondo come quella fascista. Allora non contava nulla. Lo ripeto, dall'altra parte del Mediterraneo, Israele, il popolo così diverso, così incredibile, così composto da 20-30 nazionalità, per storia, non solo la diaspora, è a fortissima maggioranza contro uno Stato indipendente, proprio, solo, e via dicendo, la propria sovranità, ma vuole far parte di un'entità come quella della Unione Europea. Lo voleva quando la patria europea trovava a Bruxelles un eco. Continua a volerlo perfino adesso, in cui questa è un'Europa delle patrie, sconsolata e sconsolante. Ebbene, dico, questo problema del rapporto fra popoli, popolazioni, opinioni e politica, dicono, e direi è lo Stato, è da studiare d'urgenza, se no gli unici stati che faranno elezioni, plebisciti eccetera, sarà il Venezuela, sarà Putin, saranno queste cose. Perché? Perché appunto le grandi idealità, Obama l'ha detto, stiamo a vedere, è certamente un isolato, quando ha detto noi la nostra forza, quello che diceva Churchill agli inglesi quando i tedeschi stavano per sbarcare lì, e approvava un'estensione dei casi di obiezione di coscienza. Churchill disse le nostre armi contro il nazismo e gli altri che stanno a occupare sono questi i nostri valori. Obama ha ripetuto questo, adesso poi vedremo come sarà a tradurlo, però che dobbiamo fare? Tu hai ricordato l'83, nell'83 noi abbiamo deciso non ci presentiamo, poi facciamo un'osservazione, se noi non abbiamo lo spazio per far sapere che non ci presentiamo e proponiamo la scheda nulla eccetera, questa cosa non esiste, allora ci presentammo e in base agli spazi che allora c'erano facciamo una campagna, occorre condannare questo regime, occorre votare schede nulla, lanciare un segnale. Il segnale ci fu perché crollarono rispetto alla nostra forza elettorale, crollarono, diciamo, i voti validi. Ma accadde un'altra cosa, che a un certo punto avemmo anche un buon numero di eletti. Oggi chi è nelle nostre condizioni, ma torno a dire, io faccio tanti auguri tra l'altro a Nencini, che spero si stia davvero rimettendo rapidamente come è necessario a tutti, ai compagni socialisti, molti amici verdi, ci dicono facciamo questa cosa. Sì, ma io dico facciamola, ma se non sappiamo lottare, non sappiamo difendere i principi, è una somma di impotenze poi, di subalternanze. Allora dobbiamo avere un programma. E infatti Vendola, suscitando delle giuste reazioni di compagni verdi importanti, dice ma noi qui dobbiamo costituire un nuovo soggetto politico importante. Figura di Vendola, non è più di Rifondazione, si è scisso e i suoi compagni non l'hanno seguito nella scissione. È quindi una persona simpatica, importante, di prestigio, arriva lì e dice noi stiamo costituendo un nuovo soggetto politico come la Linke, non so che cosa d'altro, e quindi i radicali no. Io non gli ho manco risposto. Il problema è che noi non diciamo Vendola no, anche se in fondo verrebbe cosa da dire, ma scusate, perché questi poveracci di Rifondazione, no? E la minoranza di Rifondazione, Fausto stesso, eccetera, devono, come dire, veder premiato un comportamento che è un po' scissionista, molto individualista, no? Che pretende addirittura adesso di costituirsi in leader di questa cosa un po' alla rosa nel pugno, tanto per dire le cose. Però il problema è cosa facciamo fino al 20, cosa fa il Presidente della Repubblica, cosa dobbiamo fare noi. Non è che ci possiamo bruciare, anche se adesso i nostri compagni uiguri sono loro che si stanno bruciando a Pechino, pare, abbiamo saputo, non sono quelli tibetani, ma sono in posizione più o meno identica.
1: Ho capito intanto che questo era già chiaro, credo, anche agli ascoltatori, che il problema che oggi urge è la questione, senza dubbio, delle elezioni europee rapportata alla situazione italiana. Qui poi si possono approfondire alcuni aspetti, per esempio il ruolo di Berlusconi, ma anche il ruolo del Partito Democratico, come interpretarlo, ma ci arriviamo più avanti. Adesso fermiamoci un attimo su questo aspetto, che è un po' la novità della settimana. Ho già capito che, e in effetti hai ragione, il veto di Vendola poi tutto sommato lascia il tempo che trova, anche se ha una logica. Si ricorderà cosa scriveva Vendola di Emma Bonino e dei radicali all'epoca della vicenda del Kosovo e della iniziativa NATO. Ecco. Perché
2: non me lo ricordo.
1: No, c'è voluta Radio Radicale e Giampaolo Panza all'epoca a ricordarlo. Erano sequele di insulti sanguinosi. Quindi è anche logico dal suo punto di vista che Vendola dica ai radicali no. Non sapremmo però dire se ai verdi e ai socialisti conviene scegliere Vendola piuttosto che i radicali. Questo è il problema loro, francamente.
2: Scusa,
1: mi pare,
2: scusa,
1: no?
2: Massimo, scusa. Sì, ma poi soprattutto tu mi stai facendo riflettere una cosa, che Vendola non dice innanzitutto i radicali no, lui dice innanzitutto in Rifondazione Comunista, una lista comunista no, non bisogna votarle, bisogna votare altro.
1: Questo pure è comprensibile, questo pure è comprensibile.
2: Anche questo.
1: Però questo è un problema anche questo di Vendola, insomma, in sostanza. Allora... Le liste europee non sono tutto per i radicali. Tu hai già detto da più domeniche, noi siamo pronti anche a non presentarci. Però è evidente che su questo il partito si interroga, non c'è poco da fare. Ma insomma, no,
2: Noi dal 79 siamo lì,
1: lo so.
2: Dal 79 sarebbe un disastro anche simbolico.
1: Vedi, certo. Vedi, per esempio, a Chianciano c'erano tanti compagni, a parte il primo giorno, venerdì alle 14 ce n'erano pochi, ma poi la sala si è riempita e tutti quei compagni non è che ambissero a diventare deputati europei o avessero ambizioni di potere, però giustamente si dicevano, ma insomma che facciamo? Non ne discuteremo qui e questo è giusto perché abbiamo altro da discutere e da fare. però poi alla fine una soluzione bisogna trovarla. Ecco, questa settimana è stata un po' un'accelerazione, c'è stato questo sciagurato e deprecabilissimo incidente stradale a Nencini, ma insomma c'è stata un'accelerazione dei contatti, si muovono anche i laici, micropartiti, ma anch'essi intendono presentare liste, pare di capire. E allora qua siamo in una fase in cui tu denunci quello che già denunciavi nel 76 e nell'83, ma poi nel 76 e nell'83 alcune decisioni poi le hai prese.
2: Certo, e infatti noi a più riprese abbiamo rappresentato la forza della contraddizione alla partitocrazia, certo, e ai suoi non valori. Abbiamo questo, ma dopo 60 anni, lo ripeto, dinanzi al fatto che noi che abbiamo un interesse primario ad andare in Parlamento nazionale, in Parlamento europeo, noi dinanzi a quello che accade ogni giorno, dinanzi, cioè basta con Berlusconi, ma che Berlusconi? Tutti! Perché rispetto a queste violazioni patenti, questa diminuzione della forza di tutti coloro che possono augurarsi un miglioramento democratico, laico della situazione, dinanzi a questo credo che la urgenza è su questo far riflettere, poi vedremo. Tu dici si è accelerato perché passano le settimane e a un certo punto scadranno i tempi per presentare le liste e non presentarle. Ma su questo cercheremo, come abbiamo sempre fatto, noi abbiamo detto dobbiamo essere pronti anche a quello che escludiamo, no? È il criterio che abbiamo sempre fatto, e quindi immagino che ci si muoverà in questo modo, ma pronti a fare le cose che escludiamo di voler fare, sperando che ci sia un meglio. Ma qui ci vuole, però bisogna chiarirsi, cioè è credibile per esempio a questo punto Claudio Fava, è un nostro compagno anche, quando a un certo punto si muove da 3 mesi, dal tempo dell'Abruzzo, l'unico problema su cui Sinistra Democratica si muove non è per esempio nel prendere atto che Cesare Salvi, uno dei loro leader, storicamente parlando, oggi chiede la riforma come noi, la riforma uninominale a tutti i livelli, una riforma partendo dal suo libro, dell'analisi che lui ha fatto di una equipollenza in termini di diritto, di onestà, di capacità di lotta sul territorio di tutti quanti coloro che hanno poteri istituzionali sui territori, con i fatti che sempre più tendono a dargli ragione, no? Ecco, lì dentro da noi Cesare Salvi parla, e io l'ho presentissimo perché ritengo di grande valore, lì no, Cesare Salvi probabilmente non è intervenuto sulle europee e quindi non esiste Cesare Salvi, non esistono quei problemi. Io devo chiedere a tutti coloro che ci ascoltano, abbiamo bisogno del loro sostegno, delle loro istituzioni simboliche e non solo simboliche. Siamo questa forza di resistenza che ha un obiettivo, e come si vede a questo obiettivo rischiamo di sacrificare, poi si arriverà tardi, perfino appunto a noi alle elezioni, le altre che ci sono, 6 milioni di persone. Cioè, ci sono dei compagni che vorranno tentare di essere presenti, li aiuteremo, ma in realtà su questo sappiamo, noi già facemmo le elezioni della rosa nel pugno, subito dopo le elezioni del 2006 ci furono 300 eletti, tutti e 300 socialisti, dopodiché chi li ha visti questi 300 eletti? Beh, magari chi l'ha visto, no? E adesso le cose saranno anche quelle. Adesso ho sentito che ci daranno le grandi liste con un programma identico a quelli che potremmo fare noi in gran parte. E di Grillo, ho sentito, ho letto qualche giornale oggi, tutto quanto il libro dei giusti sogni, no? E io sono dar corpo ai sogni, ma la capacità tutto questo di proporne politicamente di progettare politicamente, di proporle, a mio avviso non c'è nessuna attendibilità di un soggetto politico che si forma ad hoc per queste elezioni su quella serie di obiettivi che sono i più per bene che una forza come la nostra anche potrebbero grosso modo, no, individuare. Poi c'è il problema di fare la lotta per...
1: No, senti, c'è un altro aspetto, è una divagazione laterale, ma fino a un certo punto, che è importante. Tu citavi Grillo adesso. Torniamo al discorso che tu fai su Berlusconi. Tu tieni ad evidenziare che, figuriamoci se non si può essere d'accordo qua, che Berlusconi in fondo non è un fatto nuovo, ma è il portato di una lunga degenerazione che alla fine porta a Berlusconi. E quindi è l'ultimo dei loro, dici tu. E questo è comprensibile, ma in realtà non trovi che con questo ultimo governo siano stati fatti dei passi avanti che prima non c'erano, insomma, diciamo la verità. Qui abbiamo visto ministri che elogiano i combattenti della Repubblica Sociale, sul caso Englaro lasciamo perdere, sul dibattito sulle ronde se debbono essere quelli della Lega o direttamente l'esercito, lasciamo perdere. Insomma, pure qua un salto di qualità c'è. Questo ci potrebbe anche avvicinare alcuni.
2: Massimo, una cosa che dovremmo dire, c'è una forza, tu dici la gravità, c'è la forza, la pura forza di gravità, la mela che casca dall'albero, no? Dopo 60 anni
1: si accelera.
2: È chiaro che c'è l'accelerazione di tutto questo, ma l'accelerazione è dovuta al fatto che gli anni e i comportamenti anche contemporanei delle opposizioni, tranne pochi casi episodici, sono praticamente della stessa cultura politica rispetto allo Stato di quella di Berlusconi. Berlusconi le ha imparate da loro e poi le fa meglio, e questo è il problema. Quando soprattutto in modo molto efficace Manconi prende un esempio e dice ma qui è proprio un mutamento antropologico, cioè non si può più pensare sull'immigrazione, il trattamento degli individui, cioè è vero, ma voglio dire è vero. Ma anche se poi devo dire che se noi vedessimo l'Italia, tutti dobbiamo fare i confronti. Lui dice, e anche Reotà dice, la gravità dei decreti Cossiga, no? Certo. PCP2, PCP3, quella roba lì, no? Dei decreti Cossiga, sì, era gravissima, ma non a questo punto. Beh, se lo mettiamo a livello, lo torniamo a 30 anni fa, ma erano delle bestemmie, era l'antidemocrazia, era la rottura, era il peggioramento dei codici Rocco, era l'unità nazionale, come dicevamo, l'unità nazionale era la bandiera di tutte le destre reazionarie, non era mai stata nemmeno delle forze giacobine democratiche, erano nazionaliste, ma non puntavano all'unione nazionale come loro ne parlavano, tutt'altro. Erano sempre posizioni, il radicalismo francese era centrista, ma conduceva delle lotte durissime, no? Non sui piani dei diritti, sul piano dei rapporti con la Chiesa, sulla difesa, se vuoi, della funzione pubblica dello Stato nella scuola, tutte, è un'altra storia, e chiedevano socialmente, no? Solidarietà sociale alle forze non delle minoranze privilegiate, no? Ma di coloro che dovevano crescere col crescere dello Stato o della legalità. Quindi oggi è così. Ma se a questo punto ci si chiede di prendere atto che queste cose sono gravissime, ma se poi ha delle cose che non sarebbero gravissime, perché tutti costoro non hanno ritenuto grave che gli eletti della Rosa del Pugno al Senato non fossero eletti, perché c'era il disegno di distruggere il governo Prodi, sia a sinistra che a destra. C'era una RAI, l'abbiamo vista, con quel grande nome Gentiloni, il vero padrone ormai che è espresso lì, che assisteva assolutamente, come dire, senza fiatare, non solo al 2, ma all'1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, che stava dando al paese un contributo a vivere in modo terrorizzato la politica e il governo. E allora c'è da riflettere. E allora dico, ma come? Non avete manco le tribune politiche. Le vostre è Cristo. Non pretendo che da liberali vi preoccupiate come facciamo noi, ci occupiamo degli altri, magari degli avversari. Ma non vi rendete nemmeno conto di questo. Allora dico, non sappiamo cosa fare, qualcosa faremo un momento, ma quando una forza politica come la nostra dice, ma capi, ne stiamo inventando una dopo l'altro, se ce ne deve dare atto, continuiamo a quel congresso mondiale che abbiamo fatto a Bruxelles. Ci sono ministri, quello portoghese, ministro quello spagnolo, ci sono parlamentari di area socialista, di altre, che sono venuti condividendo davvero, no, il nostro giudizio, il nostro tipo di laicità, attenti come siamo, non più solo al laicismo Cesare, a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Chiarito che in questo caso si nomina il nome di Dio invano, perché Dio si vuol dire a quel clericale, a quel rappresentante in terra, insomma, no? Dalla parte. Il problema nostro, da liberali, da libertari direbbero, da liberali democratici, e anche Cesare, col cavolo che... Ed è questo il taglio vero. La democrazia, quella dei diritti umani, non tollera più quella cosa che ideologicamente è incontestata. Lo Stato nazionale produce la propria legalità. I diritti umani, tutti quanti sono per definizione una soggettività del bipede umano in quanto tale dovunque sia, e quindi trova nelle realtà delle patrie nazionali, trova quello che trova l'Europa adesso, perdita di prestigio, no? Costantemente, ed elezioni europee nelle quali si pone il problema del referendum, io li capisco, ma vorrei ricordare che io sono stato responsabile, forse mi si disse, di non aver fatto fare il quorum ad un referendum nostro, perché difendevo per un altro punto di vista che le elezioni europee dovessero essere al centro di una prova elettorale e non confusa con altre. Oggi c'è un cane, si pone il problema del referendum, ma un cane che pone il problema... Ma l'election day, che cosa ci sarà di europeo? La patria, la burocrazia, i ladri di legalità, coloro che sono adesso sempre di più nazionalisti, lo Stato nazionale, e a questo punto avremo la Calabria che avrà paura del non avere i soldi che ruba perché non sa difenderseli, eccetera. Ecco che introduco, se vuoi, un altro elemento. Nell'election day il problema gravissimo è che ci sono queste elezioni europee, ma non c'è un solo partito europeo oggi in Italia che lo senta. E quando si riuniscono, lo dico con molta franchezza, a coloro che fanno i convegni su Altiero Spinelli, è benissimo, non è un caso se a noi non ci invitano mai, a me qualche volta, come accade, ma limitatamente ad alcuni tipi di interventi, Emma Bonino al massimo, perché è un po' difficile escludere Emma da qualcosa che lei ha vissuto e rappresenta al livello in cui lo rappresenta. Ma noi facciamo una battaglia, noi stiamo proponendo e facendo recepire l'essenza di Ventotene in Tibet, fra gli uiguri, in giro per il mondo, perché lo crediamo, è un discrimine. Non c'è partito europeo. Vi volete iscrivere o no? Non sappiamo più cosa fare. lo dico agli importanti, lo dico a coloro che possono essere esempio in famiglia o esempio dinanzi all'opinione pubblica. Non sappiamo più cosa immaginare, immagineremo, faremo.
1: E allora cerchiamo di, certo, questa puntata mi pare che definisca l'estrema difficoltà della situazione radicale, è un po' la linea per la settimana che si apre, non c'è dubbio. Però
2: della situazione democratica, non della situazione radicale, ma
1: della situazione radicale all'interno di questa non democrazia.
2: Sì, la situazione, ma proprio della legalità, voglio dire, dove, ma che pensano i socialisti, questi altri, Vendola? Dove campano? Queste cose che noi diciamo accadono contro di loro, diciamo, ogni giorno. E loro non le vedono, non le sentono, si occupano d'altro, di avere un deputato di più. Noi, se avessimo un deputato di più in Parlamento europeo, probabilmente tutti se ne accorgerebbero. E se non ne avremo, tutti se ne accorgerebbero, perché questa è la nostra storia, in due, o in due già diverse volte è accaduto, maggioranze assolute del Parlamento europeo sulle iniziative più importanti, anche all'ONU delle ripercussioni. Bene, noi di questo siamo consapevoli, e questi che problema ci hanno? Io non lo so come risolveranno il problema dell'eletto in più o in meno, di chi, sono disponibile, l'ho detto, noi stiamo... Aspettiamo che ci diano degli elementi di riflessione per aiutare una qualcosa di possibile, di ragionevole. Siamo liberi di farlo.
1: Marco, allo stato dell'arte, tanto per fare un breve excursus su quello che succede al di fuori dei radicali, diciamo che nell'ambito fra il Partito Democratico e le altre opposizioni, esclusa naturalmente l'UDC e Di Pietro, si prospetta la presenza di almeno tre liste, forse quattro, perché ce ne sarà una con la falce e martello, non si sa bene se accorperà anche Di Liberto, ma insomma. Poi ci sarà quella di quelli che non vogliono la falce e martello, ma sono orfani del comunismo, e ci sarà Vendola, e forse Claudio Fava. Poi ci sarà quella di Verdi e Socialisti, che stanno trattando anche con i laici, con i liberali, i repubblicani, sono quello che sono, ma anche loro si stanno organizzando. A questo punto, che tocca fare ai radicali? Dire a tutte queste vittime potenziali: guardate che andate incontro al disastro, cercare di accorparle, giocare la carta dell'orgoglio intransigente, ma anche dell'appello ai cittadini, che poi nei sondaggi, come dici tu, hanno le posizioni radicali. Questo è il problema che in 15 giorni va sciolto, non ci torno più su, ma questo è un po' lo stato dell'arte, diciamo.
2: Lo stato dell'arte è quello di fare qualcosa sul piano del realismo politico.
1: Ecco.
2: Non rischiare inutilmente, in cambio di qualche, non di un piatto di lenticchia, di qualche lenticchia, di distruggere appunto anche quello che c'è ancora di superstite in un'area sociale, voglio dire sociale più che politica. Quindi questo è il nostro senso di responsabilità. Ho detto lavoreremo per fare l'ipotesi di con altri, liste con altri, raccogliere le liste, usare il simbolo che abbiamo per non dover raccogliere liste, tutto questo. Ma noi, quello che oggi appare davvero, che cosa ci sarà 5 giorni dopo cinque giorni dopo queste elezioni europee, e che in queste condizioni magari un nuovo trionfo dell'ultimo di loro, perché in effetti è il loro erede, nel senso che tutte le cose che lui può usare. Oggi nell'intervista, mi pare al Mondo, non al País, ma non so, spagnola, ha fatto l'apologia di sé, il popolo italiano mi è grato col 70% perché ho abbandonato la mia impresa, che era la più ricca d'Italia, per darlo alla politica e al paese, poi ho fatto Napoli e tutto quanto, e gira perfino nel mondo ormai tutta questa cosa, e poi usano i loro termini, no? Noi abbiamo in realtà tenuto 40 espulsioni.

0: che quello che oggi è importante è quello che noi pensiamo e diciamo, dei quali, che denunciamo, ma nel senso che indichiamo, illustriamo, sottraiamo a quella clandestinità nella quale il Corriere della Sera, Repubblica e tutti quanti tengono i veri problemi della politica italiana. E allora, per esempio, ne parlavamo, certo che mi interessa quando ieri, mi pare sul Corriere, proprio Brunetta dice che in Italia il regime degli ammortizzatori sociali è ottimo, va benissimo. E quello per me, non lo so, ma ha detto, ma si è sbagliato il Corriere. Il welfare to work, no, ci lottiamo, lo diciamo, lo ripetiamo. Lo dicevamo quando le casse integrazione servivano solo a coloro ai quali servivano e quando in genere tutti i problemi italiani si risolvevano col denaro dei contribuenti, no? Per sostenere a livello assistenziale, non del welfare, categorie immense del nostro paese, situazioni immense. Quindi dico, certo, so quello. Allora viene fuori, ma chi lo difende Biagi? Lui dice che no, non era d'accordo su questo, ma che è Sacconi che rappresenta Biagi, che non vuole discutere di pensioni, quando in nome di Biagi avevano poi rivendicato, come dire, l'ispirazione per lo scalone del loro governo, lo scalone Maroni, no? Tutte balle, palle, eccetera. Dobbiamo pure tenerla presente, però non voglio stare a fare una specie di, come dire, illustrazione dei mostri di Goya che sono facilmente riscontrabili nella quotidianità politica, perché abbiamo comunque, credo che proponiamo qualcosa che può non essere pericoloso solo se non è ascoltato, non è conosciuto. Sappiamo che abbiamo la possibilità di parlare agli ascoltatori di Radio Radicale. No, è chiaro. Poi abbiamo il Corriere della Sera, proprio abbiamo questa cosa che continua, l'ottimo Angelo Panebianco, che l'ho letto, ci rimprovera di avere adesso posizioni giacobine, eccetera, a noi. Devo proprio dire che sbaglia, si deve rileggere il suo Weber, Angelo Panebianco, ma comunque ci troviamo in una situazione nella quale trovare certi momenti. Mi viene perfino di dire che Travaglio ha qualche volta ragione anche rispetto a dei liberali ai quali cerco di abbeverarmi, viventi, no? Come un ex direttore del Corriere della Sera che è entrato su un argomento particolare, diciamo, un po' in polemica con Travaglio, e francamente io mi sono trovato ad avere un'idea del rapporto fra giurisdizione e politica e istituzioni in uno Stato liberale che coincidevano con quelle, pensiamo, di Travaglio e non quelle sue.
1: Mm. Una terza posizione non si potrebbe trovare così. No, scherzo. No, vabbè.
0: No, anche perché il problema non è averne terze. Noi per il momento non ci troviamo, come dire, in una camicia troppo stretta,
1: no,
0: restando ancorato alla prima, no, alla prima posizione, che è quella liberale.
1: No, d'accordo. No, però vedi, adesso visto che ci ritravaglio, la cosa è intrigante. No, perché se uno va a ricordare i radicali che entrano non in politica, che ci stavano da decenni, ma in Parlamento nel 76, beh, quasi quasi si potrebbe anche dire quelli sono anni di svolta decisivi. Cambia il sistema di potere, peggiora, c'è l'unità nazionale che poi ha una... Insomma, si ha quasi l'impressione che si chiuda un trentennio. Non è che questo Travaglio non lo capirà mai, ma non è che i radicali da questo punto di vista si ritrovano alla fine del trentennio sempre in una situazione, come dire, politicamente marginalizzata e ostracizzata e invece in sintonia con la gente, ma anche con i problemi del paese.

0: Allora, da questo punto di vista, queste elezioni europee potrebbero essere un nuovo 76. Voglio dire, è proprio necessario andarsi a cercare Vendola o i socialisti a questo punto.
1: No, ma scusa, devo ricordare una cosa. Fino ad allora eravamo stati contrari a concorrere alle elezioni politiche come partito fino ad allora, no? Non avevamo preso, giocavamo la carta dei referendum e della non violenza e la giocavamo bene. In quel momento tu hai ricordato, io tra l'altro ebbi due persone mentre facevo lo sciopero della sete all'Hotel Minerva, allora si chiamava, uno Adriano, al quale ricordai prima di un comizio che lui andava a fare a Piazzare il Popolo per Democrazia Proletaria, che rischiavano di non fare il quoziente nella condizione della informazione, e quindi che stavo lì, che non potevo smettere lo sciopero della sete, se no non solo noi, ma temevo anche loro sarebbero scomparsi. Poi venne una seconda persona e quella è finita peggio. L'hanno assassinato senza nemmeno, è il generale Mino, che era il comandante dell'arma dei carabinieri, venne lì a chiedermi di smetterla, per una serie di riflessioni che lui stava facendo, che lo portò dopo qualche mese a venire a Foligno, dove eravamo riuniti come radicali parlamentari di quella legislatura in cui eravamo più numerosi, a supplicarmi di accettare, come dire, una scorta, dicendomi, guardi, per dirle a che punto siamo in questo paese, io ieri, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, ho comunicato ufficialmente a tutto lo staff del comando generale che io non prenderò più per nessun motivo un elicottero, era fine settembre. Quindi lui lo diceva, dice, guardi, c'è una situazione forse invalutabile, sono qui per chiederle di accettare questa scorta perché forse lei su Giorgiana Masi, forse lei, insomma, io quello che so che poi il generale Mino, 40 giorni dopo, avendomi annunciato che in quei giorni sarebbe stata rivoluzionata per accordo col ministro l'intero comando generale, non solo quello che riguardava lui personalmente, cadde e fu assassinato, e tutto il regime, guarda, come la stessa cosa che nella scorsa legislatura per il fatto che noi eravamo eletti e non ci si proclamava eletti ma altri al posto nostro. Tutti quanti, nessuno mi ascoltò, io parlai in aula raccontando questo. C'era una commissione di indagine su questa cosa che si era creata, non mi hanno mai ascoltato, solo dopo molti anni Pellegrino nell'ambito della commissione stragi mi ascoltò, ma dopo 20 anni. No, ma per dire, era un momento in cui ancora queste cose clamorose accadevano. Ma qui adesso no, qui abbiamo Puda, abbiamo delle cose che accadono che sono impensabili nella più corrotta storia di regimi pseudodemocratici corrotti. Adesso che noi si affronti la crisi, no, questa che c'è, la crisi con questo tipo di classe dirigente e questo tipo di... mi chiedo che cosa possiamo fare. Noi giochiamo la carta, anche la carta internazionalista, perché la giochiamo, perché i contatti sono quelli che sono, perché in realtà occupandocene dobbiamo essere forti e capaci di aiutare gli altri piuttosto che di essere aiutati, perché aumentano. Quando vediamo oggi lo schieramento contro la corte, la nostra corte penale dell'AIA, che si mobilita il mezzo mondo a favore di quell'assassino, di quel dittatore lì e via dicendo, e ci dà la dimensione di che nuovo mondo c'è. Era quello che temeva si potesse ricreare Altiero Spinelli lì quando diceva l'illusione di ricostruire democraticamente le sovranità nazionali ributterà il mondo in quei guai che stiamo conoscendo. Allora, certo, noi abbiamo già i problemi di come fare a rimborsare un viaggio, o non riusciamo a fare il congresso del partito, dobbiamo fare dei succedanei ed altro.
0: No, vabbè, certo, tu adesso inserisci un altro elemento che potrebbe essere un buon elemento di una ipotetica campagna elettorale che però dovrebbe avere degli spettatori, perché certo, ci sarebbe bisogno della televisione per poterlo dire, però è evidente che questa decisione del Tribunale dell'Aia, che ha messo a soqquadro le diplomazie internazionali, ha visto schierati tutti, da Bernard Henri Lévy a Michael Walzer, con opinioni peraltro diverse, è qualcosa che i radicali possono ascrivere alla loro iniziativa politica, oltre che alla loro storia. E quindi in un paese decente dovrebbe essere argomento di campagna elettorale, dovrebbe essere conosciuto per questo, poi magari può essere rifiutato, però deve essere conosciuto. Questo è improponibile allo stato dell'arte, perché non è questa la situazione. Fra l'altro, sulla questione Rai, adesso siamo a un punto di svolta, stanno facendo le nomine, per carità di patria non diciamo come si stanno orientando, ma non mi pare che emergano volti nuovi o personalità particolarmente innovative. Tu che ne pensi?
1: Sì. No, io ho letto, non so adesso Massimo, su un'agenzia o su un giornale, qui in rassegna stampa, una dichiarazione di Franceschini che diceva: è vero che io sto trattando con Gianni Letta per questa roba, ma testuale dice: lo faccio per obbligo di legge. Boh, vabbè, io ci credo, non so, no, vabbè, ma dico, no, io so questo, quindi ciò che il capo del partito di Partito Democratico dice: io sto trattando, perché la legge me lo chiede,
0: sì,
1: no, con Gianni Letta. Sta trattando che cosa? Lo sappiamo, Petrucci, chi è il più gradito a Berlusconi? No, il più accettabile da Berlusconi. Hanno detto Amato, e ne ero certo, Amato non era in corsa perché non voleva lui stesso esserlo, no? Ci sono stati altri nomi, Manzella eccetera, non lo so chi verrà fuori, ma quando noi dobbiamo prendere atto che hanno fatto fuori Villari, colpevole di essere stato eletto da loro, di essere stato eletto e poi di fare quello che il Presidente della Repubblica aveva detto essere obblighi inderogabili. Non gliel'hanno permesso, l'hanno fatto fuori assieme Partito Democratico e Partito Democratico della Libertà, com'è la cosa, e assieme hanno detto Sergio Zavoli. Adesso io avevo detto, no? E beh, ma dico, Sergio Zavoli potrà essere un soprammobile lussuoso di questa baracca prima, oggi lasciamo stare questa, lui l'ho incontrato e si è doluto di questo, dico: ma scusami, ti rendi conto che per governare questa situazione la devi conoscere, e pur tu stando lì da non so quanti decenni non puoi conoscere tutti gli interessi, i vermi, le altre cose per governarli. Adesso, per quel che se ne sa, lui ha solo convocato una volta un seggio elettorale per eleggere quegli altri su quali si erano messi d'accordo, e adesso verrà fuori l'annuncio mercoledì. Quand'è? E quindi che cosa c'ha di ma devo dire di sennato, qualcosa di logico in tutto questo, con una RAI che comunque non ha obblighi, non ha indirizzi, è costretta a non fare le tribune politiche, è costretta a non fare gli accessi. Ma allora di che parliamo? Ci sono ancora dei socialisti? Ci sono ancora dei liberali? Ci sono ancora dei democratici? Ci sono ancora dei riformatori? Beh, allora se vengano fuori, perché noi riteniamo che non si può, perché è possibile avere o non avere due eletti in un'assemblea o quattro di 760 quanti siamo a Strasburgo. Su questo costruire i dialoghi politici, mentre essendo handicappati, perché non hanno potuto manco fare le tribune politiche, perché hanno perso le elezioni, perché le elezioni si facevano senza regole, cioè con la regola del padrone, no? Che fosse la Sardegna, l'Abruzzo, non so quali altro ancora. E questo, ecco, allora ripeto, i radicali, anche perché il poco che conta Marco Pannella, dice: non sappiamo più che cosa d'altro immaginarci, sappiamo che non è solo dall'Italia, da questa Italia, che può venire l'aiuto minimo adeguato per, ma sappiamo anche che l'Europa è quella che è, sappiamo anche quanto è difficile. Io oggi questo dibattito che ho avuto, lo avremo domani in francese, lo inseriremo però, no, alla radio belga, alla radio, sì, alla radio, era un dibattito proprio fra laici, e lì ho dovuto dire i pochi laici beccabili anche qui, operanti, seri: ma voi vi state a preoccupare di difendere Cesare contro Dio e il suo rappresentante, ma i vostri Cesare chi sono? Sarkozy? Berlusconi? Chavez? No, dico, quali? Noi dobbiamo dire che siamo oggi davvero contro il costantinismo, si diceva una volta, chiedo scusa, contro appunto un braccio mondano, non si sa se la Chiesa è il braccio mondano di Cesare o Cesare è il braccio mondano della Chiesa, in realtà lo sono di un'antropologia che in questo momento sta di nuovo cercando di rimpossessarsi il mondo che ha perso.
0: Ho capito. E così siamo passati dalla Commissione parlamentare di vigilanza a temi più alti, diciamo così. Però adesso vediamo anche un momento, tu hai fatto un accenno molto, molto rapido, ma siccome il tempo passa, abbiamo già superato la metà, quindi dobbiamo avanzare. E c'è l'aspetto della crisi, e da questo punto di vista tu hai citato quell'intervista di ieri al Corriere della Sera di Renato Brunetta, che è molto significativa, perché in sostanza mostra un'identità di vedute quasi veramente, se non, giusto i radicali possono dire, l'abbiamo sempre detto, fra governo e buona parte dell'opposizione, che dice: ma in fondo questa storia delle pensioni è meglio non toccarla, in fondo c'è qualcosa da migliorare, ma il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia va bene così com'è, e tutto il sistema della contrattazione va bene così com'è. Qui c'è un altro problema, è un po' difficile che parole critiche su questo tema vengano da Vendola e dal resto della Donata dei Refrattari.
1: Sono sempre stati anche loro.
0: Sono assolutamente d'accordo con Brunetta su questo.
1: Che sia a Taranto o a Carbonia, come si diceva una volta, o in Campania o a Torino, devo dire, sono sempre stati su posizioni che non gli consente agevolmente oggi di passare all'attacco,
0: certo,
1: di questa sintonia.
0: Qualche voce invece, non è il segretario, non è D'Alema, ma qualche voce invece più in sintonia con i radicali nel Partito Democratico è venuta fuori. Certo. Non solo il povero Ichino, sempre più isolato, ma Enrico Letta. Ecco. Allora, sì, questi non sono un altro problema elettorale? Cioè, ti sto dicendo, il Partito Democratico, da questo punto di vista, non vale la pena di una considerazione da parte dei radicali come luogo di battaglia politica?
1: Guarda, intanto questo Partito Democratico, vorrei dirlo in un modo più, lo dico ogni tanto, adesso chiaro, è quel partito che ha non uno, ma due organi di stampa.
0: Ah, è vero.
1: Uno è l'Unità, vabbè, l'altro è Europa. Su Europa c'è un lungo articolo di Gianfranco Spadaccia rivolto a Franceschini, che mi sembra è di dialogo, è di volontà di dialogo. Ebbene, vedremo la risposta. Si tratta di continuare a... Io voglio semplicemente dire, noi del Partito Democratico speriamo di poter trarre il meglio per il Paese, come si dice, per loro stessi. Vorrei che non dimenticassero due episodi. Quando un accordo stilato fra di noi saltò perché, come dire, ambienti non lontani da Franceschini, mettiamola così, all'ultimo momento vennero fuori con quella cosa ignobile o vergognosa. Sì, l'accordo si fa con i radicali, ma non si devono chiamare Luca Coscioni. Dopo 6 mesi, 1 anno, Luca, forse anche di questo morì, e chiedo scusa molto. Scusate,
0: un po' d'acqua. Morì, quando non sei radicale non c'hai l'acqua, vedi?
1: E si sentì, ce l'ho, eccola. Allora dicevo, poi si sentì dire dagli stessi che avevano posto quella ignobile, davvero infame condizione, no, di un giorno, per cui noi dicemmo arrivederci, d'accordo, e non ci presentammo. Eppure era importante, avevamo un progetto per quelle elezioni regionali fondamentale e non lo raccogliemmo. Poi dopodiché sono passati alcuni anni, beh, voi se volete potete far parte delle nostre liste, ma come ignoti, a condizione. Tonino Di Pietro, benissimo, le sue bandiere, le sue cose, ma a condizione che voi rinunciate a essere presenti rispetto all'elettorato come radicali. Essendo stati noi colpevoli a questo punto, credo che di questo forse cominciò a essere... Noi forse in quel momento avevamo una colpa, di aver fatto vincere Prodi 2 anni prima e di essere stati leali a quella maggioranza. In fondo si doveva fare un grande partito democratico, il più nuovo del mondo... Prodi consumava, non era abile, non bisognava far fuori. E sono convinto che a questo punto era questa la responsabilità nei nostri confronti che ci si riproverava. Cioè 2 anni fa, l'anno scorso, si è cercato di fare scomparire finalmente i radicali dalla politica italiana. Ora è scomparso Veltroni, noi non ancora. Diciamolo, e quindi anche con Franceschini io sono la mia posizione c'è quella di Spadaccia, ma vogliamo sintetizzare anche un'altra in modo più personale. Con Franceschini sembra che appaia una politica del Partito Democratico. Io sostengo, ho sempre detto, che dall'Ofte e dintorni tutto c'era fuorché una politica. Vi era potere, sottopotere, storie, sgarbi, cose, quello che c'è stato, insomma, no? E quindi nel momento in cui c'è una politica del Partito Democratico, spero che si possa improvvisare accordi politici, ma quello che Franceschini di già aveva detto che sarebbe, per esempio, no? L'anagrafe degli eletti, stanno in televisione, oggi è chiaro che Berlusconi è anche d'accordo nell'aiutare al massimo il povero Partito Democratico. No, gli interventi in televisione di Franceschini sono numerosi e sono, come dire, molto ben presentati, no? E incalzanti. Ebbene, a me va bene questo, però sarebbero capaci di dire i nostri tot comuni e via dicendo... E noi in Parlamento, ma lo dirlo in televisione, è fondamentale questa proposta radicale, che è quella appunto nei confronti di tutte le caste, di compiere un atto che è importante. Noi già questo, ma naturalmente su questo non viene detto, come è stato detto, presente Franceschini, Dal fu politicamente Veltroni nell'unica riunione che siamo riusciti ad avere con loro. Sì, sì, su questo va benissimo, certo. E poi anche l'altra cosa che chiedete, che Beltrandi non venga castigato perché è stato un buon, nell'altra legislatura, già un buon segretario della presidenza della commissione di vigilanza, senz'altro. Tutte e due le cose andate all'aria, no? Qualcosa quindi di politico, io accetto anche delle pezze, voglio farlo, non ho bisogno come Di Pietro e gli altri di fungere da corvi del Partito Democratico, ho bisogno dell'opposto, per noi sempre tanto meglio, non tanto peggio, tanto meglio, e va bene per Claudio Fava, e va bene per, non perché siamo buoni, perché abbiamo delle convinzioni, i mezzi buoni garantiscono poi qualche altra cosa, hanno futuro, però accadrà, accade, abbiamo giorni e finirà questo ostracismo assoluto nei confronti della legalità, quella di cui parliamo, perché fanno grandi lotte ma nessun accenno, come mai? Perché sono partito della RAI anche loro, o quelli fra di loro che sono alla RAI, o si Gentiloni o chi sia, non credo che il povero Francesco conta molto più lì dentro, insomma, parlo di Rutelli, ma ho l'impressione che loro sono tutti d'accordo su quest'anno di RAI, no? È stata la RAI che ha dovuto abolire i diritti civili e politici fondamentali, no? Nella sua attività. Vediamo, però dico, non ignoro e non ritengo di cosa secondaria che Europa, Menechini, Federico Orlando, quella Europa è organo del Partito Democratico e lì c'è stato l'atteggiamento assolutamente opposto a quello infame di quando era il 2005, non mi ricordo, che ho ricordato prima, e anche a quello suicida, purtroppo, no? Non solo un po' assassino di diverse cose, delle elezioni del 2008. Quindi cerchiamo di lavorarci, ma, lo ripeto, poi resta l'altro problema. Ci offriranno un posto? Ci offriranno due posti? Il problema è oggi uno solo, che se c'è accordo e alleanza, questa sia un fatto noto e da giustificare, nei quali noi possiamo comunicare perché e come, non che siamo, come dire, automaticamente considerati come supporto di Franceschini, invece che come eravamo piuttosto critici nei confronti di Veltroni. Questa è, non c'è granché, ho fatto un esempio. Morando, nel fare la sua relazione come commissario a Napoli, ma anche invece la sua responsabilità nella segreteria del nuovo partito, ha addirittura menzionato nel suo documento programmatico, diciamo, per, non so, il convegno del partito, il congresso organizzativo, proprio la questione dell'anagrafe degli eletti. Ma questa è una battaglia politica da fare e da rivendicare.
0: Beh, quella di Morando.
1: Ho fatto un esempio.
0: È un esempio, come dire.
1: Per dire un esempio che a noi come radicali ce ne fotte una bella, proprio zero, no? In termini di interesse di partito.
0: No, certo. No, anche perché poi quella è stata l'unica presa d'atto e mantenimento di parola rispetto al tema, perché tu ricordavi prima la riunione nazionale, ma questa uscita di Morando è seguita ad una riunione con l'Associazione per la Grande Napoli, dove il tema era stato proposto, certo, a Morando, e Morando molto correttamente l'ha inserito, quindi può essere un segnale di inversione di tendenza, speriamo.
1: Ma solo per intenderci, muta la tendenza, se diventa un obiettivo politico, quindi... Se il segretario che parla d'intesa perché su questo sono un unico partito, d'intesa anche con il governo, eccetera, alla televisione costantemente, e spieghi perché c'è questa, magari non sarà nemmeno una differenza, perché è vero che anche noi ci troviamo, come tu ricordavi, un po' in difficoltà a ripetere situazioni, a rivendicare i comportamenti come nell'83, perché la gente le dimentica. Ma vorrei dire con molta franchezza, mi augurerei che questa situazione cambiasse, perché vorrei che anche Gianni Letta potesse ricordare la sua storia in questi 20 anni. Ho l'impressione che è un po' difficile.
0: Senti, una cosa ti volevo chiedere, ma in questo dibattito che è sicuramente complicato e si complicherà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è inevitabile, come ti trovi col partito? Cioè hai degli stimoli, delle resistenze?
1: Guarda, ti dicevo, noi pur essendo qui ci stiamo riunendo quasi quotidianamente e devo dire con riunioni di 30-40, non sono o della direzione del comitato, ma devo dire di tutti gli operativi, diciamo, a cominciare da Emma, Marco, Cappato, i parlamentari, i responsabili delle singole parti costituenti del partito, tutte. E lì c'è, mi pare, una situazione di profonda convinzione del taglio radicale, della radicalizzazione della prospettiva della resistenza radicale europea, laica, civile, come resistenza che oggi intende proporre a sé e agli altri la propria collocazione naturale e necessaria al governo anche delle istituzioni del nostro paese, proponendosi quindi come elemento di aggregazione. Cioè probabilmente si dovrà scegliere come elemento di aggregazione Vendola o Bonino, e non mi pare che ci possano essere molti dubbi, anche perché, diciamolo, in questo periodo Emma Bonino ha avuto degli interventi su tutto l'arco delle questioni economiche e connesse di estrema felicità, voglio dire, dall'Alitalia a questa questione delle pensioni le ha, a mio avviso, azzeccate magnificamente tutte, no? E quindi da questo punto di vista abbiamo visto come, tu lo ricordavi, a Chianciano, una cosa assolutamente improvvisata, convocata in 8 giorni in quelle condizioni. Tutti avevamo l'impressione di una partenza con poche persone, via dicendo. Credo che poi ha avuto momenti di un dibattito molto singolare, elevato, importante, interno e non solo interno. E ha rappresentato un elemento, mi pare, abbastanza, quel che mi dicono di internet e delle altre cose, abbastanza un salto, come dire, di ottimismo e di ripresa un po' da parte dell'opinione radicale o da parte dei militanti, quel che si può. Quindi il problema però è quanto si riesce a trovare i mezzi, ancora una volta gli utensili, per condurre una qualsiasi politica, in particolare questa sulla quale credo che ci sia davvero molta convinzione nel partito. Ma significa una conversione anche, come sempre, no? Se tu decidi una svolta non strategica ma tattica importante, perché la strategia resta quella, in questo caso se ne puoi fare i conti dei mezzi, non hai, no, perché una cosa di grande ambizione richiede un minimo di strumenti per farlo sapere, certo, far conoscere questa ambizione, e l'assenza di democrazia ed altro è tale che non ci fa essere tranquilli, sereni, l'ho detto, Ma che cosa dobbiamo fare, visto che la cosa principale per noi resta, principale ho detto, è importantissima, ma non principale quella del risultato elettorale, ma per noi è appunto quello di un salto di qualità in una opposizione che sia esplicita di regime per un altro regime, chiaro. Quest'altro regime con fondamenti di riforma, vi è tutti scritti, tutti quanti non mutabili, vuol dire non negoziabili, non per scimmiottare quell'altro, su, ma perché, torno a dire, a me basterebbe che la gestisse Cesare Salvi una parte importante di questa battaglia. Vi sono anche a destra segnali sui problemi etici. Ma devo dire anche, oggi ho letto una posizione ulteriore che gli è stata data da quel prezioso gentiluomo intelligente che è Volonté, Benedetto della Vedova, sottolineare e dire a Volonté, lagnati pure, perché Volonté aveva detto Berlusconi ricomincia con questa storia della libertà di coscienza sui problemi etici, e Benedetto ha subito colto l'occasione per dire sì, e deve essere così, e sarà così, eccetera. Beh, quindi io voglio sottolineare anche come dai compagni radicali presenti nell'altro schieramento forse sta crescendo la capacità di esprimersi politicamente in una situazione che anche per loro sembrerebbe essere o smentirsi, no? o morire. E invece no, spero che non sia così.
0: Beh, in effetti questa dichiarazione di Berlusconi è significativa, perché sembra la chiusura di una fase che è stata molto breve, ha avuto subito un'accelerazione di carattere addirittura costituzionale, ma adesso Berlusconi sembra ritornare al tema della libertà di coscienza. Questo sembra essere un aspetto che evidenzia le contraddizioni dentro il Popolo delle Libertà, ed è merito anche di Della Vedova averle evidenziate. Ma non è che è un po' merito anche di Rutelli con la sua proposta, che è stata davvero troppo sbilanciata verso i cattolici tradizionalisti, chiamiamoli così, ma che però ha aperto anche delle contraddizioni dentro il Popolo delle Libertà, perché lì a questo punto hanno fatto la gara a chi era il più fiero sostenitori delle tesi ratzingeriane, e si sono scontrati fra loro, e questo è quello che è successo, o no?
1: Sì, e cercano di essere concorrenti rispetto appunto a Rutelli, no?
0: Sì,
1: dire,
0: d'accordo,
1: tu
0: d'accordo.
1: Eri con Giovanni Paolo II, ma con Ratzinger siamo noi, Volonté, Casini, l'UDC, quest'altra opposizione.
0: E ma, a quel punto Berlusconi si è stufato e ha detto libertà di coscienza, così evitiamo il problema, mi pare di capire.
1: No, ma il problema di Berlusconi è che lui è indotto a stufarsi sempre molto presto, io lo capisco, delle cose che dice, delle scelte che fa, in tutto qui.
0: Ho capito. Senti, a proposito, dopo il discorso di Chianciano, hai avuto modo di risentire Rutelli?
1: Fammici pensare, non voglio dire no, perché ci volevo pensare? Perché volevo cercarlo e invece non l'ho cercato, adesso mi rendo conto che non l'ho cercato, ecco, no.
0: Comunque lui non ti ha cercato, questo era.
1: No, dunque credo che alcuni nostri compagni l'hanno incontrato alla Camera brevemente. L'hanno incontrato, ma credo è stato uno scambio di battute in cui lui diceva che era molto soddisfatto di come fosse stato l'incontro che aveva avuto a Chianciano con noi.
0: Sì, perché poi questa settimana ci consente anche di fare un poco un bilancio che domenica scorsa ovviamente non potevamo fare, se non in parte, dell'eco mediatica del congresso di Chianciano, anche perché in realtà ci sono stati articoli fino a metà settimana, magari su un giornale, su due, però insomma, come giudicare questa? Perché c'è una certa attenzione, non si può negare, c'è stata.
1: Sì, ma credo che... stavo riflettendoci.
0: Beh, sai, dal secolo al manifesto, anche giornali di nicchia.
1: Il secolo diamo atto che il secolo, tu l'hai già notato anche in una rassegna stampa, è un'attenzione ai nostri confronti, certo, non certo. Nuova e non occasionata solo lì. E questo riguarda un po' molto di Alleanza Nazionale, tra l'altro, non solo il secolo, no? Questo lo si trova. Poi c'è stato, sia pure in un supplemento, questa cosa l'ho vista, del Corriere della Sera, questo accenno nell'ambito di un suo articolo di Panebianco nei confronti nostri, no? Per cercare di riproporre gli opposti estremisti.
0: Sì.
1: Noi su questo, no, siamo opposti estremisti perché avremmo scelto, non sarei sicuro, ma quando fui responsabile di dire noi giacobini non siamo, e quindi pur amandolo moltissimo, sono il principale responsabile di avere mollato il nostro simbolo di partito radicale dei democratici e liberali, che era un simbolo giacobino, per poi quasi subito approfittare, diciamo, anche della simpatia che per noi e solo per noi sembrava avere Mitterrand in Italia, potemmo subito invece avere l'altro simbolo che adottammo, ed era quello della rosa nel pugno, no? Allora, non mi ricordo se Angelo fosse d'accordo su questo passaggio, vorrei andarmi a rivedere Angelo Panebianco.
0: Sì, perché all'epoca era ancora nel Partito Radicale.
1: Comunque, guarda, questa questione, Galli della Loggia, l'altro, il terzista, il vice direttore terzista per antonomasia,
0: e Luigi Battista, sì.
1: Adesso è arrivato di rincalzo.
0: Scusa? Marco? È andata via la voce, cosa? No, scusa, Marco, c'è un problema di voce. Guarda un po' che hai mosso.
1: Adesso?
0: Come va? Allora sì.
1: Ecco, va bene. Allora sì. Dicevo, per cui Paolo Mieli ha... c'è un'altra cosettina. Sì, no, per cui
0: sì,
1: Paolo Mieli
0: sì.
1: ha dovuto ritenere che, insomma, un po' di rincasso ce n'era bisogno, e ha convinto anche Angelo Panebianco a venire a mettere, come dire, il suo contributo su questa storia degli opposti estremismi che di già lui aveva avanzato. Però credo che questa roba non abbia grande. Mentre tu sai cosa intendo,
0: sì.
1: Vorrei dire che forse ero qui, la cosa non è, come dire, non è stata utilizzata in online forse come volevo, lo farò quando vengo giù a Roma. Ma c'era una cosa deliziosa, è stato questo articolo che ho visto qui a Bruxelles di Feltri su Carlo Rossella.
0: Sì.
1: E come io alcune volte ti avevo già detto in passato, ero certo di ricordarmi di una cosa,
0: sì.
1: Ma forse dice no, non ha sentito nessuno. E adesso possiamo annunciare che nei prossimi giorni tornerò fornire una cosa deliziosa su Carlo Rossella, insomma.
0: Sì,
1: Carlo
0: sì.
1: Rossella che...
0: Sì, sì.
1: Carlo Rossella che in un intervento pubblico, ma riservato, insomma, a casa di Giuliano Ferrara, ha comunicato... Uno, ci ha comunicato che lui fa parte di una storia di cattolici oppressi, umiliati, ma una bellissima, una sequenza, una. E tanto dico, di quei cattolici non ne avevamo notizia, però invece lui. E poi dice comunque che a questo punto resta a combattere in Italia, intanto per dare una lezione a quelli che hanno tolto il diritto di parola al Papa, al Pontefice, lui dice al nostro leader, all'Università di Roma, e questi occorrerà reagire anche al minimo fisico, non solo così, intendo morale, ma poi anche perché me ne sono convinto, perché ho trovato so, in Italia ci abbiamo finalmente il nostro Martin Luther King, e dice c'è Giuliano Ferrara. Allora, dopo quell'articolo di Feltri, credo che forniremo questo documento.